0: Molto piana e non polemica, Pietro Rescigno ci dice parole molto, molto chiare sul fatto che questa ipotesi sia stata ridimensionata. Lui usa, credo, esattamente questa espressione. Non solo perché c'è un fatto anch'esso, registrazione della realtà che ho già appena ricordato, e cioè il fatto che lo strumento codice continua a essere adoperato con intensità e con intensità in paesi che la codificazione non avevano mai conosciuto, almeno non avevano conosciuto in questa forma, ma perché i fenomeni rilevanti sono piuttosto altri due, quelli che vanno sotto le parole delegificazione e degiuridicizzazione. Il problema è, e qui tocca a mio giudizio una questione di grandissimo rilievo, e cioè il punto della delegificazione, poi mi pare che giustamente venga distinta dalla degiuridicizzazione, che è qualcosa di più, cioè individuare delle aree all'interno delle quali il diritto in quanto tale, indipendentemente dalla forma che assuma, quella del codice o di qualunque altro strumento che ci dia regole giuridiche vincolanti, ma la delegificazione coglie anche un'ambiguità della fase che abbiamo dietro le spalle e che stiamo vivendo. In realtà, dietro questa parola, che poi quella che ha avuto all'origine il riferimento alla deregolamentazione, cioè liberarsi dai troppi vincoli derivanti dalla regola giuridica, ci ha portato in una direzione che qui le parole di Pietro Rescigno non sono equivoche: il rischio di consegnare la regola a chi è più forte. E qui c'è una, io mi limito a fare un riferimento, il discorso sulla lex mercatoria. Il discorso sulla lex mercatoria, che è espressione che corrente, anche in modo molto corrivo, nella fase che stiamo vivendo, in qualche modo banalizza e falsifica il riferimento storico. Ed è diventato poi lo stampo con il quale ne sono stati l'ex sportiva, l'ex via dicendo, e ci parla per un verso di una decomposizione di un universo che intorno al codice aveva cercato invece una modalità di organizzazione, non solo una modalità di organizzazione, perché nell'ultima fase il codice diventa anche il luogo dove ricostruire una trama di principi, che naturalmente si confronta con la trama di principi costituzionali, su questo tornerò tra un momento, ma la questione della deregolamentazione ci porta su un terreno di estrema ambiguità, perché nel momento in cui il codice conosce una sorta di eclisse, conoscerebbe attraverso la decodificazione una sua marginalizzazione, il dato di ambiguità è rappresentato dal fatto che invece sembrerebbe che siamo di fronte al trionfo del diritto privato questa volta identificato con il contratto o con le regole che i soggetti economici producono per regolare la loro attività. E qui davvero mettere da un canto il discorso sul codice diventa una rischiosa indicazione, perché noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui ci dobbiamo chiedere quale sia la legittimazione dei soggetti che producono queste regole di diritto privato. Noi sapete che, per esempio, Gunther Teubner ha parlato di costituzioni civili di fronte a tutta una serie di costruzioni giuridiche che in realtà hanno poco di costituzionale e molto di produzione autonoma da parte del mondo economico di regole transnazionali. Questo è un punto molto importante, ed è un punto molto importante perché l'abbandono della logica codicistica, cioè identificare chi è legittimato a porre questo tipo di regola, ci trasferisce immediatamente che ci sono due questioni che, di democrazia che sono affrontate da Pietro De Scigno. Una è quella del rapporto tra codificazione e democrazia parlamentare. Il Parlamento non è il luogo della codificazione, il Parlamento, detto con molta sincerità, è il luogo dove la codificazione in qualche modo transita attraverso una delega iniziale, ammesso che ci sia, e attraverso un passaggio molto formale alla fine, una volta che lo strumento sia stato posto in essere. E questo, attenzione, non è un modo un po' liquidatorio di affrontare il problema, ma ci dà due riferimenti. Da una parte, quello più inquietante è la domanda: sono i sistemi, non diciamo dittatoriali, ma quelli autoritari nei quali il ruolo del Parlamento è diminuito, i luoghi dove la codificazione è più agevole? Ma c'è soprattutto, al di là di questa considerazione, che pure è molto importante, perché il rapporto tra la legittimazione del codice e il carattere democratico di un sistema è un tema non eludibile, ma ci dice un'altra cosa, e ci dice qual è il peso e la rilevanza della scienza in questi passaggi. I riferimenti sono molti, e questo è il primo punto. Il secondo punto del rapporto tra codice e democrazia è quello a cui io stavo facendo riferimento: l'uscita dall'idea di codice e la sua in qualche modo frantumazione nelle costituzioni civili, nei codici diversamente prodotti, diventa una sorta di delega sociale ai soggetti forti per determinare quali siano le regole, soprattutto nel settore dell'economia. Questo è un punto ineludibile nella discussione sul codice, per cui questa è una delle tante ragioni, non l'unica, per cui la messa in guardia costante in questo libro contro la tentazione di liberarsi del codice pensando di entrare in un mondo capace di fare meglio i conti con la società è una scommessa molto rischiosa. E questo mi pare un punto molto significativo, e molto significativo perché invece le questioni alle quali io penso che si debba fare riferimento, e questa è la guida che ci dà questo libro di Pietro De Scigno, sono da una parte come i codici si sono venuti reinsediando all'interno del sistema delle fonti. Questo è un punto molto importante, molto significativo, perché è una questione, ricorda un suo colloquio con Giovanni Spadolini dicendo: io vorrei pubblicare sulla nuova antologia perché un mio saggio, perché fu lì che Filippo Vassalli pubblicò il suo saggio, che è un saggio fondamentale su motivi e carattere della codificazione civile. Ora, tornare su Filippo Vassalli, che è un riferimento importante, è molto significativo, perché Filippo Vassalli non aveva un'idea imperialistica del codice. L'estatualità del diritto civile, che è il titolo di un altro suo saggio, è un'altra guida importante. E quindi quando si dice noi dobbiamo liberarci dell'idea di codice, attenzione, dell'idea di codice, perché questa è una gabbia troppo stretta, perché non dà alla possibilità, al diritto civile, non riconosce il diritto civile nel suo rapporto profondo con la società, il modo in cui la società contribuisce alla creazione del diritto civile, quel modo di affrontare liquidatorio il tema, e credo riceva una risposta nel libro di Pietro De Scigno particolarmente significativa. Allora dico due altre cose, perché qui noi abbiamo anzitutto una parte fondamentale di questo libro, è la riflessione sul codice civile del 42, ed è credo un modello di riflessione. Perché Pietro De Scigno, con lo straordinario equilibrio che caratterizza ogni suo studio, mette in evidenza quella che è effettivamente la maniera attraverso la quale noi dobbiamo guardare a questo codice, alla sua storia, al modo in cui permane all'interno della nostra organizzazione sociale, senza nessuna forzatura di tipo ideologico, anzi prende continuamente le distanze da tutte quelle prese di posizione. Pensiamo, ne cito una tra le altre, anche io non ho conosciuto personalmente Lorenzo Mossa, ma me lo hanno raccontato come persona, diciamo, molto vivace di carattere, la pretesa subito dopo la caduta del fascismo di liberarsi dai codici per molte ragioni, una ragione politica, una ragione di mortificazione del diritto commerciale, una posizione straordinariamente ideologica, e rispetto a queste posizioni l'equilibrio di Pietro Lescigno, che è la capacità di restituirci le questioni nella loro nettezza e nella loro complessità tecnica, perché questo è un libro che entra nei dettagli tecnici di queste vicende e ci mostra, per esempio, via via che ci avviciniamo ai nostri giorni, laddove è possibile, e la parte finale che è dedicata a questa impresa di un possibile codice civile europeo, le difficoltà di creare in qualche modo usare il codice per creare un diritto comune. Questo è un tema molto importante e ci mostra le opportunità che tutto questo che vengono offerte, ma soprattutto sul terreno patrimoniale. Sul terreno patrimoniale la costruzione privata, diciamo così, di codici, all'interno dei quali lui mette molto in evidenza come questi codici, progetti, proposte, siano molto legate a due istituti strettamente collegati tra loro, adempimento e inadempimento. Quello è un passaggio essenziale, come penetri poi in questo tipo di progettazione che non ha avuto poi quegli esiti che si era ripromessa la stessa allora comunità, poi Unione Europea, per molte ragioni, anche che sono ragioni di una burocrazia europea che voleva tenere sotto controllo, anche per ragioni, come dire, di potere, tutte le forme di consolidazione, restatement, uso delle direttive, ma comunque sia terreno patrimoniale dove si cerca di far giocare un ruolo anche ai principi, alle clausole generali. E devo dire, in qualche caso, io non posso certamente essere indicato come un critico delle clausole generali, ma francamente il modo in cui, per esempio, nel codice Lando si espande il riferimento a me carissimo, peraltro, della buona fede, qualche dubbio lo fa nascere. E credo che questo aspetto sia analizzato con grande proprietà discorso di Pietro Lescigno. L'ultima considerazione mi riporta alla questione iniziale. Pietro Lescigno ci dice che l'idea di codice è ancora un'idea, proprio perché noi ci troviamo di fronte a un mondo all'interno del quale la comunicazione tra i diversi sistemi trova riferimenti comuni, e in qualche modo il codice, anche nei paesi dove la codificazione non è all'ordine del giorno, riflette quest'idea di organizzazione della società. Questo è un punto molto importante. E allora il rapporto qui diventa quello tra legislazione e giurisprudenza. Come si pone il problema della legittimità della regola dove non c'è un legislatore che sia riconosciuto come tale, cioè la dimensione globale. E credo che leggendo questo libro si possa avere una serie di indicazioni, almeno io queste indicazioni credo di averle avute, per vedere quali sono i terreni intorno ai quali si costruisce scrivere un diritto globale senza saperlo, come fare prosa senza saperlo. Questo libro ci dà un'infinità di indicazioni, ci dice i terreni sui quali il discorso è possibile. Seconda indicazione è quella del rapporto tra, continuo a usare questa espressione, codificazione civile e Costituzione. è il terreno sul quale poi si è svolta in Italia una discussione molto ricca. Man mano che la Costituzione veniva recuperata nel sistema giuridico, perché c'è stato un lungo periodo nel quale il nostro sistema giuridico era amputato di un pezzo, anche dal punto di vista dello stesso diritto positivo, c'era un'amputazione del nostro sistema delle norme costituzionali. Non era una pretesa dei civilisti che volevano tenere lontano da sé questo obbligo di fare i conti con la trasmigrazione nella Costituzione di principi che erano stati propri della codificazione civile, vicenda che era cominciata con la Costituzione di Weimar, per non fare altri riferimenti, ma c'è questo problema che a un certo punto si apre. Io mi limito a ricordare le voci di Nicolò su questo, che era stato uno profondamente immerso nel lavoro di codificazione, si rende conto che però questa nuova dimensione deve essere tenuta presente. E fino a che punto la Costituzione, ecco il punto, non una perché è stata letta in molti momenti, anche polemicamente, come una sorta di fuor d'opera o di un'espropriazione alla quale i civilisti dovevano in qualche modo opporsi, e non nel senso positivo del rafforzamento di una serie di principi nati e consolidati sul terreno civilistico, consolidati dal loro trasferimento nella dimensione costituzionale, con una serie di problemi aperti. E su questo io vorrei chiudere, facendo però un unico riferimento, perché questo ci riporta poi, ma qui ognuno ha le sue manie o la storia che ha contraddistinto la sua ricerca, ci riporta alle origini. Io sono partito con il riferimento al saggio molto importante sull'individualismo nel codice civile. L'individualismo del codice civile, così come presentato in modo assolutamente penetrante da Pietro Lescigno, ci dice due cose. La ragione per cui poi il codice civile ha sempre goduto di cattiva stampa fuori della collocazione sociale che l'aveva originato. Quando Pietro Lescigno ci ricorda che il codice civile è figlio della vittoria della borghesia e che quindi sia le aristocrazie sia la classe operaia non si sono riconosciuti nel codice civile, ci dice qual è uno dei punti critici della permanenza di questa idea. Non c'è stata una piena riconciliazione, o forse, ecco quello che io credo di trarre con una certa forzatura, forse, ma mi ha fornito questa pista, insieme a tante altre, il libro di Pietro Lescigno, non certo con la questione, la riconciliazione con l'élite, l'aristocrazia, ma certamente una riconciliazione soprattutto sul continente europeo, perché è nell'ultima fase delle codificazioni, con quelli che erano i diritti propri della classe operaia. Certo, sottolineo l'intensità con cui nei diversi passaggi di questo libro Pietro Lescigno mette in evidenza la rilevanza del contratto di lavoro, la mancanza di sintonia rispetto all'idea di codice così come si era venuta consolidando. Però, ecco, il punto essenziale è rappresentato proprio dalla rapporto che poi il codice civile, nel momento in cui recupera quella sua capacità come idea di permanere con le costituzioni. Questo mi pare un punto importante ed è un punto rilevante in questo momento anche per quanto riguarda la dimensione europea. La dimensione europea all'interno della quale la possibilità di costruire diritto comune, di individuare principi, non può certamente prescindere da quelli che sono i principi variamente e in modo controverso affermati all'interno dell'Unione Europea. Detto questo, ho seguito e ho indicato soltanto alcune delle linee di questo libro ricchissimo. Raccomanderei la lettura di 4 pagine di quello che può sembrare uno dei saggi minori, quello legato ai commentari. A parte qualche notazione molto arguta, e c'è un punto, perché legare quella che lo dice, e questa volta forse si sbilancia anche un po' Pietro Rescigno, dice francamente che non si può, possono confondere le riflessioni sul codice e la loro riferibilità a quelle che sono imprese sostanzialmente editoriali. Trattati, commentari hanno una funzione che è diversa, che sono importanti, importantissimi, però il riferimento che lui fa a due commentari, quella di D'Amelio Finzi che viene all'indomani della codificazione del 42 e quello al commentario Levi Calamandrei che viene all'indomani della Costituzione, è ancora una volta una indicazione culturalmente preziosissima per rimettere sul giusto terreno anche il rapporto, che cos'è, se noi lo guardiamo nel modo migliore, il rapporto tra questa produzione fluviale, spesso commerciale, sempre più difficilmente affidabile alla carta, perché ormai ci sono altri mezzi che consentono l'accertamento, il rapporto tra l'idea di codice e la cultura giuridica del tempo. Queste quattro paginette, secondo me, sono illuminanti e, come tutto il resto del libro, raccomanderei di leggerle con grande attenzione. Ho fatto troppo lungo e mi dispiace.
1: Adesso... Sì, per il suo intervento, professore. La parola al professore Cappellini.
2: Buonasera. Quando ho chiesto a Stefano di parlare per primo, sapevo il rischio a cui mi sottoponevo e quindi adesso devo riorientare un po', ma come ha giustamente appena finito di dire, il libro è ricchissimo. Allora vorrei cominciare brevemente a disturbare il pubblico convenuto ricordando una cosa che sembra non c'entri niente, ma io ieri ero a presentare un altro libro che era la traduzione italiana dovuta a un valente commercialista, questo elemento lo sottolineo, Carmelo Massimo De Iulis, dei casi perplessi in diritto di Leibniz, uno dei padri nobili dell'idea di codificazione. Ma perché la cito? Certamente il paragone forse non è, o può sembrare strano, ma non lo è affatto. I casi perplessi, tipologia di casi perplessi che Leibniz aveva individuato era di numero 25. I saggi del libro, li ho ricontati ora e spero che la mia matematica funzioni ancora, sono 25 anch'essi, quindi in qualche modo anche la cabala numerica, diciamo così, dalla nostra parte. Io vorrei cominciare il discorso su un libro che è pubblicato dall'editore La Terza, e l'editore La Terza ha anche una collana che si intitola Maestri del diritto, e spero che si potrà, come dire, far passare, perché certamente Rescigno è un maestro del diritto, con un riferimento che lo stesso Rescigno fa a pagina 66, che mi sembra significativo. A chi scrive accade spesso di pensare che la sua attività di studioso cominciò nell'anno in cui la Costituzione entrava in vigore, ma la scoperta dell'esperienza giuridica con la curiosa ingenuità del giovane studente risale agli anni in cui la guerra non era conclusa e l'Italia rimaneva divisa. Anche nel regime dei rapporti privati le due Italie vivevano una condizione di convulsa lacerazione. L'una e l'altra disponevano del codice civile appena nato e investito già dalla polemica, poiché il Regno del Sud era portato alla revisione critica di tutta la legislazione fascista e un tale atteggiamento poteva significare il ripudio del codice, e la Repubblica Sociale del Nord assumeva un'eguale attitudine di rigetto, scorgendo nel codice l'espressione di una di ceti, classi e categorie con cui il regime morente aveva raggiunto un punto di insanabile frattura. Ma nell'una e nell'altra parte d'Italia, verosimilmente per la gravità dei problemi che incombevano, si pose in termini di effettiva concretezza il tema di un'abrogazione formale, e il passo finisce facendo riferimento al verificarsi allora di una sorta di straniamento del giurista. Questa parola mi serve dopo. Ma perché ho citato questo passo? Perché appunto Recigno comincia la sua attività di studioso nel 48 e io vorrei ricollegare questo libro in via preliminare a quello che, quando io ho cominciato la mia, molto più tardi, nel 75, non c'erano queste lacerazioni, ma c'erano piuttosto altri problemi interni anche drammatici. Basta ricordare cosa ha voluto dire l'anno 78. Quando ho cominciato a studiare io diritto privato, l'ho cominciato a studiare proprio sul manuale di Recigno, che sembrava allora anche a noi studenti, come dire, una finestra aperta che portasse aria fresca nel diritto privato, e la portava soprattutto nell'ottica appunto di riversare in forma istituzionale quella che era poi, diciamo così, il momento chiave dell'analisi della ricerca del nostro giurista. Ho qui proprio l'edizione del 66, Persona e comunità, saggi di diritto privato, quindi il riferimento al pluralismo giuridico, alla crisi dello Stato e a quello che ciò aveva voluto dire anche per il diritto privato. Quindi diciamo che in qualche modo mi sento legato appunto, e cercherò anche di far vedere come questi due libri abbiano un legame importante, perché Leibniz poi riduceva i 25 casi a solo due, e allora io anche cercherò di prendere soltanto due punti chiave del discorso. Recigno all'inizio del libro parla di una raccolta dettata da sincera curiosità, e questo è un altro elemento, un'altra parola, cifra che voglio sottolineare, ma dice che si tratta di una raccolta eterogenea. Ecco, io cercherò nel mio picco di dire che questo è forse una forma di eccessiva modestia dovuta a qualche cosa che adesso vi accennerò, ma in realtà ci sono dei punti forti dentro questo testo, che raccoglie certamente un'esperienza di scrittura che va dal 68 al 2004, se non mi ricordo male, quindi un arco vastissimo di tempo, ma anche se ci sono sicuramente saggi che trattano di argomenti molto differenziati, però ci sono degli elementi chiave comuni. Facevo cenno alla parola straniamento, alla parola curiosità come parola cifra, ne vorrei indicare alcune altre. A pagina 74, descrivendo appunto l'atteggiamento che bisogna tenere nella ricerca proprio relativamente alla codificazione italiana del 42, alle problematiche, diciamo, di critica politica a cui avevano dato luogo, parla di affrontare il tema senza ira né zelo, sine ira e studio. E poi, citando le analisi di Vassalli, a pagina 28 parla di moderazione ed equidistanza, a pagina 23 di equilibrata saggezza, a pagina 18 di gusto della malinconia e dell'autobiografismo. Ecco, direi che queste parole in qualche modo rappresentano sia una cifra di scrittura, e mi pare significativo che in un testo di un civilista venga fuori l'espressione saggezza, che secondo me è anche rilevante poi nell'analisi del ruolo della scienza giuridica civilistica italiana nel Novecento e nel nostro secolo, e mi sembra che non solo sia una cifra stilistica, ma anche una cifra della tipologia di ricerca. Un elemento che colpisce me certamente, perché negli ultimi anni sono stato spessissimo in Brasile, è proprio il riferimento per esempio alla fortuna che l'idea di codificazione ha avuto in America Latina. Appunto, prima Stefano Rodotà ricordava il famoso giurista brasiliano Teixeira de Freitas, che sta a cavallo fra le due esperienze: da un lato scrive una Consolidação e quindi sembra voler, diciamo così, partecipare piuttosto a un restatement del diritto brasiliano, ma poi cerca anche di costruire questo esbosso che appunto gli costa quasi il lume della ragione, ma non c'è solo il Brasile, c'è l'Argentina, c'è la Cina, c'è Cuba, laddove appunto Rescigno nota che il codice è rimasto vittima un po' delle ingenue attese dell'utopia, e anche qui c'è un giudizio poi sulla fattibilità di un codice popolare che riemerge più volte nel corso dell'analisi dei testi. Ma a me sembra che poi il fulcro del discorso sia fra due poli che fanno nascere appunto la scintilla della riflessione: la codificazione civile italiana del 42 con le sue genealogie francesi e anche tedesche da un lato, e il problema della codificazione europea come specimen, diciamo così, di una prima codificazione globale. Ho accennato prima a quest'altro libro, questi due libri in qualche modo fanno venire in mente che siamo in una fase in cui finalmente anche il mondo delle professioni, il mondo dei giuristi positivi comincia a rendersi conto e a recuperare quello che Giulia Cristeva, che da ultimo si è occupata tantissimo di Teresa D'Avila, appunto chiama la necessità di recuperare la memoria culturale come strumento per ridare una base alla iniziativa europea, che altrimenti rischia di essere semplicemente legata a problematiche economicistiche. Non dico economiche, perché l'economia è un elemento chiave della vita e non va certamente disprezzata, ma l'economicismo, come si sa, è una deviazione, e il tentativo, così come lo scientismo, di far passare in ideologia quella che è una necessità della vita. In una parte importante del testo, in un articolo importante, che è quello, è l'ultimo, che ha un titolo anche che stimola evidentemente il lettore, Codice Civile Europeo, un copione recitato fuori tempo, punto interrogativo, c'è un riferimento che mi sembra molto importante. Rescigno non risponde immediatamente alla domanda sì o no a un codice civile europeo. La parola perplessità affiora, almeno per me adesso, quasi inevitabilmente su molte delle prese di posizione con cui Rescigno poi chiude le sue riflessioni, che spesso sono appunto la proposizione anche al lettore di una problematica senza forzarlo nell'una o nell'altra direzione. Ma qui mi sembra che invece Rescigno prenda una posizione molto netta: il problema di una codificazione civile europea, poi vedremo, e questo è uno dei punti importanti, adesso non importa se una codificazione civile nel vecchio senso del termine, quindi la codificazione del cittadino e quindi anche con le sue parti personalistiche e comunitarie, o soltanto una codificazione ridotta legata al diritto patrimoniale, però richiede un presupposto, che è poi il presupposto stesso della vita e dell'attività delle professioni giuridiche. Rimane per solito fuori dal discorso il tema della formazione, se ne parla tanto oggi, no? I crediti mi pare che sono attribuiti anche stasera, forse, dell'educazione giuridica più appropriata per favorire il processo di realizzazione del diritto europeo, in particolare del codice europeo. È innegabile che allo stato attuale l'università italiana attraversa un momento di crisi in cui una concezione prevalentemente aziendalistica, che privilegia il tempo dell'insegnamento rispetto a quello della ricerca, non favorisce una riflessione approfondita su un tema complesso come quello del diritto comune europeo. Il rischio è di trasformare un momento di approfondimento teorico in un ulteriore aggravio di notizie, di dati puramente esteriori, direi quasi formali, meccanici, che danno un'idea solo superficiale di istituti nati in un ambiente e delle modifiche che dovrebbero subire per diventare diritto comune europeo. La preoccupazione deve essere manifestata se occorre farsi carico del tema dell'educazione professionale, che non riguarda soltanto il teorico, ma in primo luogo l'operatore pratico, per prepararlo al futuro diritto europeo. Mi pare che questo sia un elemento chiave che percorre poi tutta l'analisi anche della storia della codificazione e della storia delle reazioni della scienza giuridica italiana, europea e mondiale rispetto all'idea della codificazione. Non si può parlare di codice nella idea che appunto sia il portatore della garanzia della certezza del diritto, che sia il palladio dei diritti e della garanzia. Faccio notare che Rescigno più riprese sottolinea l'importanza del libro del sesto libro del Codice Civile del 42, che per solito viene svalutato come una accozzaglia di istituti diversi, proprio nella prospettiva del raccordo fra diritto sostanziale e diritto processuale, e quindi nella prospettiva della garanzia dei diritti, che paradossalmente passa da un codice nato durante un regime autoritario in una riaffermazione previa di quella che poi la democrazia richiede. E qui appunto torna il tema del rapporto fra codice e democrazia. Dicevo, l'atteggiamento della scienza giuridica. Ci sono due saggi a mio avviso centrali in questa raccolta. Uno che mi colpisce in quanto fiorentino per l'uso del termine centrale, il Codice Civile inventario di mezzo secolo, è un saggio del 92, mi fa venire in mente il famoso inventario di una casa di campagna di Calamandrei, e in parte appunto ogni tanto Rescigno ricorda che nel Codice Civile ci sono anche dal punto di vista linguistico dei singolari riferimenti alla vita contadina, che pure sembrano oggi meno comprensibili, ma pure c'erano. E in questo testo, come nel successivo, dal punto di vista temporale, non mi ricordo se prima o dopo nell'ordine, il codice civile visto dalla scienza giuridica, Rescigno analizza anche l'atteggiamento per il tramite delle riviste, l'atteggiamento della scienza civilistica durante il farsi del codice, e nota acutamente come in realtà la scienza civilistica italiana non è che sia stata presa da un particolare entusiasmo per questa codificazione, non è intervenuta massicciamente sul tema, e c'è una notazione secondo me importante che fa capire un po' qual era anche e qual è ancora il problema. Chi scende a considerare le riviste da vicino, a pagina 22, si accorge che il discorso sul codificare come tecnica legislativa e come fatto storico prende in prevalenza la via dei periodici di diritto pubblico, dall'archivio di studi corporativi a Stato e diritto. E poi ricorda un singolare saggio di Pacchioni del 38, Pacchioni era romanista in realtà anche, nel quale saggio appunto la proposta di Pacchioni è che la formula collaudata dei principi generali del diritto venga arricchita e integrata con un preciso riferimento alla tradizione del diritto romano e comune. La parte del saggio più lontana dalla concreta dimensione dei fatti e dei giudizi politici dell'epoca è la constatazione secondo la quale tre indirizzi del secolo precedente, il nazionalismo, il parlamentarismo, la codificazione, quest'ultima vista come disegno di regolamentazione in chiave statualistica e totalizzante del diritto privato, erano tutti superati ormai da considerare manifestazioni di fedi o di religioni perdute, e per la codificazione poteva addirittura parlarsi, secondo il nostro civilista, di miscredenza. Al nazionalismo si era sostituito l'universalismo politico, e l'Italia del tempo sembrava a Pacchioni che ne avesse il deposito e potesse diffonderlo, certo un giudizio politicamente non propriamente provvedutissimo. Al parlamentarismo era subentrata l'esigenza di governi forti, il disegno della codificazione si era infranto. Quindi in sostanza l'atteggiamento della civilistica, salvo poi gli autori che hanno partecipato al codice, non era un atteggiamento di piena consapevolezza del significato tecnico-politico della operazione, quello che Grossi giustamente chiama il codice mito o il codice simbolo, e l'atteggiamento della scienza giuridica italiana rimane sostanzialmente indifferenza anche quando nel dopoguerra immediato e poi negli anni 60, sia pure da un governo balneare, viene proposta la riforma dei codici.

Mi sembra molto realistica di cosa il codice possa prestare e di cosa possa non prestare. Rescigno negli anni 60, a partire dal 68, data del resto fatidica, aveva proposto una linea, diciamo, di ricerca e di atteggiamento nei confronti del codice, quella della rilettura, una linea che evidentemente poi è diversa e che diciamo Rescigno nota come dopo l'ubriacatura, per così dire, della decodificazione, dell'idea di decodificazione è tornata anche fuori, l'idea cioè di riprendere in mano il codice anche nei suoi aspetti linguistici e tecnici e di rileggerla alla luce dei nuovi scenari storici che emergono. Beh, ma questa idea di rilettura appunto parte da una concezione di codice che è molto diversa da quella diciamo della rottura sociale, dell'idea del codice come un piano di società, così come del resto anche Ungari l'aveva individuata. Vi leggo solo un passo a pagina 74. È propria del codice l'idea che il legislatore possa sì favorire nuove concezioni della vita e del mondo, ma non abbia in linea di principio una funzione promozionale. Senza fermarsi alla mera funzione di registrare i fatti che un tempo gli veniva assegnata, il legislatore non ha tuttavia il compito di affrettare una realtà sociale in evoluzione. Ma intanto il codice del 42 in talune materie assumeva posizioni decisamente originali e avanzate. Quindi il codice non è una macchina per fermare il tempo nella prospettiva del futuro, per cercare di instaurare una cesura storica. Si potrebbe dire che la cifra di lettura che Rescigno dà della codificazione è una cifra di moderazione, e questa stessa cifra viene fuori bene alle pagine immediatamente successive, perché riguarda l'altro elemento chiave della codificazione, e cioè il problema del rapporto fra codice e Costituzione, così come è stato accennato prima, e il problema di che cosa debba il codice contenere. Ma qui d'altra parte non si vuole nemmeno dare per scontata sul piano storico la conclusione che il codice civile sia oggi forma tecnica riferibile soltanto al diritto privato patrimoniale, lasciando fuori le aree dominate da spinte personalistiche o comunitarie. Persona e comunità, sia pure sotto traccia, è una tematica che Rescigno riporta continuamente dentro il codice, anche se attualmente sembra appunto non essere la via maestra che i codificatori globali cercano di seguire, per le quali le fonti dovrebbero, in ragione degli interessi regolati, collocarsi fuori dal codice civile. E però qui di nuovo c'è un altro elemento di quella equilibrata saggezza a cui ci riferivamo prima. Qui è però opportuna un'avvertenza: non possono accogliersi le suggestioni, quindi sempre sulla parte personalistica qui adesso sta riferendo, a trasfondere nei codici civili ed anzi a riscriverne il testo in relazione a materie che riguardano la persona, le sue vicende e il suo destino, e che oggi sono avvertite come urgenti e improrogabili. Intanto va ricordato che persiste un radicale e considerevole dissenso circa l'opportunità di rimettere al legislatore la disciplina o di lasciarla invece all'ordinamento che si forma nell'ambito dei ceti professionali a cui quelle materie per tradizione appartengono. Pensiamo ai temi della genetica, dello statuto dell'embrione e dei trapianti. Dire che il nostro codice è arretrato perché non conosce tali materie si risolve nel muovere non solo al legislatore del 42, ma anche al legislatore contemporaneo che per avventura fosse tentato di riscriverlo, una censura pesante e immeritata. I temi menzionati certamente soffrono dell'angustia delle norme, a cominciare dal regime degli atti dispositivi del corpo, se le norme rimangono il solo strumento utilizzabile al giurista, ma non ci si può illudere

0: possa trovare attraverso una rielaborazione immediata del codice una sede capace di accoglierli e disciplinarli nel segno dell'originale novità e soprattutto della risposta adeguata alle esigenze che vi si manifestano e che entrano in conflitto. Quindi il codice, notate anche il gesto, se si vuole, dialettico del ragionamento, il codice a tutt'oggi, nonostante le spinte contrarie, non può essere ridotto alla mera dimensione patrimoniale e può invece contenere la dimensione personalistica e comunitaria, ma questa dimensione non può spingersi oltre un certo confine, perché altrimenti il codice verrebbe snaturato in quella sua funzione che non può essere quella di, come dire, precostituire il futuro dello svolgimento del diritto. Questo perché, e chiudo, perché secondo me Rescigno ha ben chiara una cosa che appunto emerge con nettezza laddove parla del rapporto fra codice e Costituzione, cioè che la dimensione del privato, dell'autonomia privata, ha una precedenza che può essere storica ma può essere anche sostanziale, non voglio dire giusnaturalistica perché chiaramente la parola oggi non corre, ma si potrebbe quasi dire la dimensione di una parte dell'autonomia privata ha una precedenza storica e concettuale anche rispetto alla trattazione costituzionale. L'autonomia privata ha, per così dire, la possibilità di svilupparsi anche prima che intervengano le norme della Costituzione. E qui Rescigno ha un passo che secondo me è un passo chiave di tutto il libro, almeno ovviamente della lettura che ve ne sto proponendo, e che è un passo chiave dell'invito alla rilettura. L'invito alla rilettura, che non intendeva minimamente sovvertire la gerarchia delle fonti, Rescigno più volte ripete che non vuole sopravvalutare il ruolo del codice nel quadro delle fonti, non vuole dargli una eccessiva importanza, voleva piuttosto riconoscere e tracciare i confini di un territorio in cui l'autonomia dei privati, e cioè il concetto portante del diritto privato e del nostro codice civile, può muoversi e svolgersi senza incontrare immediatamente il limite segnato dai principi costituzionali. Lo ripeto, i confini di un territorio dentro il quale l'autonomia si muove prima che le norme costituzionali possano intervenire. Voglio dire che fu quella un'occasione, forse la più importante per la nostra dottrina, per interrogarsi, e come accadde a molti giuristi, tra i quali evidentemente lui stesso, per fornire una negativa risposta al tema della generale Drittwirkung, per usare il vocabolo coniato nell'esperienza tedesca, dei principi costituzionali nel campo dell'autonomia privata. Questo tema riemerge da ultimo anche in riferimento al codice civile europeo, in particolare rispetto alle tematiche della rinegoziazione che Rescigno nota siano appunto in contrasto in realtà con queste, diciamo, più classiche impostazioni, ma anche proprio nella riaffermazione, se si vuol dire così, della borghesità del codice, perché il nucleo di valori che il codice rappresenta appunto è questo nucleo di valori, di certezza del diritto e di garanzie, che è proprio, diciamo, è l'apporto storico che questo ceto ha apportato all'intero sviluppo del diritto. Rescigno qui è molto disilluso. È un codice a tutela del consumatore come fulcro di una futura codificazione europea non gli sembra, nonostante che sia la linea portante di tante direttive, plausibile, ma che un intero codice civile divenga il codice dei deboli a me pare piuttosto illusorio, perché ritengo che non sia mai esistito un codice civile popolare. Il problema del codice civile popolare è un problema che storicamente si è posto. Io qui un opuscoletto fine 800, inizi 900, la Biblioteca del Popolo dell'editore Sonsogno, il codice civile spiegato al popolo, il codice Napoleone è stato messo in versi, anche il codice austriaco, insomma si è tentato di popolarizzare, per così dire, la codificazione borghese, ma questo certamente per i motivi che anche accennava Stefano Rodotà non è stato possibile. E quindi il problema qual è? Porre oggi il problema di un codice civile europeo significa discutere in termini attuali un tema nobilmente avvertito, in larga parte realizzato dalla borghesia, ma comporta anche un rischio che senza le intenzioni ideali di un tempo che nasceva dal contrasto tra lo spirito popolare e l'autorità, il mondo laico e la norma religiosa, il costume, il regolamento imposto, l'eguaglianza promessa e le discriminazioni fondate sull'appartenenza alle classi, ai ceti e agli ordini corporativi, può accadere di recitare fuori di un superato contesto un vecchio copione. Questo è il rischio che va evitato, e qui mi riallaccio alla citazione precedente, quella relativa all'università e alla formazione: può essere evitato solo se si recuperano e si rielaborano le memorie culturali europee. Grazie.
1: Qual è il libro, quello curato? No, no, non mi
2: dico. Adesso, secondo già un rituale predisposto, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, il professor Ricigno risponderà. C'è qualche domanda? Sì, prego.
3: Io volevo. Allora, Pier Lorenzo Diso, del Foro di Lecce. Io volevo sapere l'opinione del professore in merito a alcuni, diciamo così, tra virgolette, fenomeni, no? Che sembrano abbastanza, non dico inquietanti, però che fanno riflettere. Cioè, uno è per esempio quello della valorizzazione del precedente all'interno del processo civile come, diciamo, forma di motivazione semplificata, no? Quindi esoneriamo il giudice dal ragionamento, in sostanza applichiamo una norma già applicata. Poi il problema della mediazione, no? Nel momento in cui si dà la competenza tra virgolette a persone che non sono giuristi, però in sostanza poi il verbale di mediazione può portare all'iscrizione di un'ipoteca, quindi stiamo parlando comunque di conseguenze abbastanza serie. E poi una certa preponderanza del diritto europeo, quindi tutta regolamenti, direttive, eccetera. Cioè, sono dei fenomeni che, voglio dire, messi insieme, sembrerebbero quasi appunto comprimere l'importanza e la centralità del codice civile. Questo Irti parlava di decodificazione, cioè con riferimento al passaggio dal monosistema al polisistema, quindi per esempio in materia di locazioni, quindi è un altro discorso. Però ecco, tutti questi fenomeni messi insieme possono portare ad una compressione, a un ridimensionamento della centralità del codice civile, o sono fenomeni del tutto scollegati? Cioè, mi riferisco in particolare anche ad un'aggressione di tipo economico, no? Cioè, ad un liberismo aggressivo che vorrebbe entrare a tutti i costi, insomma, nella nostra vita. Nella nostra professione non ne parliamo, già lo abbiamo visto. Ecco, o sono fenomeni così che va ognuno per conto proprio, eccetera. Grazie.
2: Ci sono altre domande? Prego.
4: Infatti dice spostare il microfono sollevando quella base.
2: No,
5: devo ridere. Grazie. Io devo soltanto ringraziare l'avvocato Grimaldi, Stefano Rodotà e Paolo Cappellini, non solo per la lettura che hanno dedicato a questa mia raccolta di saggi, ma soprattutto per tutte le cose che hanno trovato, scoperto, al di là dei meriti di questa mia antologia di saggi nati in occasioni e in tempi diversi. Una lettura che è stata fatta con l'autorevolezza e la benevolenza che connota la nostra amicizia, il loro impegno negli studi, e quindi spiega anche la generosità con cui un libro che appunto nasce da tante esperienze collocate nel tempo, quindi ha poco di originale, è appunto così un tentativo di dar conto di questi momenti della formazione e poi della riflessione di un giurista della sua generazione, a cominciare dal titolo per il quale sono debitore proprio ad un'iniziativa fiorentina che vedeva Paolo Grossi promotore e Paolo Cappellini però uno degli artefici più attivi di quel convegno, che appunto usò di uno scritto molto ampio di Cappellini come testo di lettura iniziale per i relatori, e in cui questa formula della storia e della geografia del codice era usata. Me ne sono, in un passaggio del libro, riconosco questo debito, me ne sono appropriato proprio perché nella lunga, in termini di anni, e così almeno nei miei tentativi, assidua riflessione sul tema dei codici, mi parve necessario individuare alcune realtà. Perciò appunto l'idea così di un filo che significava ripercorrere la storia di questa forma che è il codice, e anche la collocazione geografica, anche se i punti di riferimento rimanevano poi i codici che ciascuno di noi e gli uomini di cultura, oltre che i giuristi, conoscono più da vicino, perché hanno costituito poi la base di questa questa modalità di ricostruzione, fissazione di regole in un ordine organico, coerente. Questa poi voleva essere la virtù dei codici, hanno contrassegnato prima la storia europea e poi la storia di questi paesi che hanno attinto dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura. E quindi è importante poi vedere come, ecco, la validità di questi codici. I due grandi modelli restano quello francese e quello tedesco, ma io cerco non già di rivalutare, ma di riproporre alla attenzione soprattutto del giurista italiano anche altre codificazioni che poi toccarono la nostra storia da vicino. Il codice austriaco fu il codice di una parte importante del nostro paese e lasciò, forse ancora ce ne sono le tracce, il valore, il senso di una codificazione dei rapporti privati che, assieme a una macchina amministrativa burocratica, fece allora, e poi fu spezzato questo legame, e ancora conserva qualche traccia di una organizzazione della società e dello Stato più valida di quella del resto d'Italia. Del codice svizzero ugualmente ho cercato di occuparmi in tutte le occasioni in cui particolari istituti, e quindi anche quella norma che è di rarissima applicazione e che tuttavia una norma che manifesta la fiducia del legislatore nell'interprete fino a fornirgli, sia pure in termini astratti e di assai rara verificazione, la possibilità di farsi egli stesso legislatore, la norma sul giudice legislatore, che ha un particolare valore perché al tempo stesso però investe sì il giudice di una funzione creativa, ma gli impone di risolvere il caso particolare con l'atteggiamento del legislatore e anche con le forme tecniche con cui il legislatore si esprime. Cioè egli deve porre una regola che abbia quella generalità e l'astrattezza, cioè quella capacità di impegnare anche il futuro quando si verificheranno casi analoghi a quello non previsto che egli è chiamato a decidere. Ecco, l'importanza di questi modelli si coglie anche in queste esperienze lontane dall'Europa, e quindi l'importanza del mondo latinoamericano, quando quei paesi conquistano la loro indipendenza e tuttavia resisi autonomi, utilizzano lo stesso codice che li aveva retti in una condizione di colonizzati. E poi la stessa realtà da cui si erano staccati, emancipati, accoglie talvolta dall'opera di codificatori dell'America Latina formulazioni del proprio codice. La Spagna, per esempio, è debitrice con il codice che emana nella seconda metà dell'Ottocento di qualcuno di quei grandi codificatori che hanno anche poi questa caratteristica che è stata colta e ricordata da Stefano Rodotà e da Paolo Cappellini, questi codificatori che danno veramente l'idea del legislatore, di cui parlano spesso le stesse norme positive, questa figura mitica. Il legislatore non è tecnicamente, storicamente il Parlamento, il legislatore è un corpo tecnico che talvolta riceve questa investitura dal Parlamento, più spesso, ma senza che questo voglia dire che la codificazione richiede un clima e un ambiente di tipo autoritario, anche se i grandi codici sono nati in momenti in cui certamente non era praticata la democrazia nel senso assembleare, nel senso di investitura popolare come noi la conosciamo. Ma questo appunto non è un motivo per pensare appunto a un legame tra codificazione e regimi tranquilli, anche se questa coincidenza che può avvertirsi tra regimi autoritari, illiberali e tempo della codificazione, che storicamente forse è verificabile, non può insistere su una circostanza che non vuole appunto legare l'autorità di un imperatore o addirittura di un tiranno al lavoro appunto di tipo organico e coerente che il codificatore compie. Il lavoro della codificazione richiede l'impegno di tecnici, ma tecnici, come nella stessa esperienza del nostro codice civile, che hanno una sensibilità che non è quella del potere politico che affida loro la funzione del codificare. Il nostro codice del 1942, la mia generazione si forma proprio in un momento in cui questo codice appena nato non ha trovato ancora un'applicazione che ne consenta, che consenta all'interprete di saggiarne la validità e la forza. E tuttavia si rivela appunto nel contrasto delle opinioni, nell'immediata reazione che non i maggiori nostri giuristi, non i civilisti come Nicolò Santoro Passarelli, non i processualisti come Calamandrei, che difendono le ragioni tecniche del codice e danno anche quella parte di merito che la classe politica, una classe politica ormai esaurita, spenta, ripudiata, può avere acquisito nel momento della codificazione. Io non solo ho conosciuto Lorenzo Mossa, sia pure con una distanza di anni e anche di mia posizione che non mi consentiva un dialogo, ma appunto nella mia lunga vita, nel commemorare Osti, che fu un altro nome impegnato nella codificazione ed era un giurista tecnicamente assai preparato su materie che nel codice hanno ricevuto soluzioni poi così suscettibili di critica, di modifiche, anche di posizioni radicalmente diverse. Mi riferisco alla disciplina dell'adempimento e dell'inadempimento che, come Stefano ricordava, sono poi i momenti cruciali attorno ai quali è possibile, e tentativi si sono compiuti in maniera più felice o meno infelice anche sul piano europeo. Ecco, in quell'occasione si ricordava appunto Osti, che era stato amico e poi aveva avuto rapporti tempestosi. Ho conosciuto anche Grandi, che era stato il ministro della codificazione, e probabilmente così anche tutta la vicenda politica che lo aveva interessato rendeva questo uomo che aveva appartenuto all'esercizio del potere invece estremamente discreto ed umile, e così. Poi mi rammarico anzi di non aver coltivato, viveva non lontano da Bologna al tempo di quella mia commemorazione, la possibilità così di un tentativo di dialogo che forse anche a me, come a studiosi della codificazione, parlo soprattutto di Rondinone, al quale dobbiamo la storia più corposa della codificazione italiana, per sapere qualcosa di più, di diverso e forse di suscettibile di essere ripreso in un colloquio privato e non soltanto nel libro diaristico che il ministro del tempo, il ministro della codificazione ha dedicato. Ecco, io anche di questo sono grato che nel tracciare così questo itinerario di vita e di pensiero che attraverso anche la riproposizione di passaggi del mio libro hanno voluto fare gli amici, io ho ritenuto allora, leggendo, ecco, negli anni degli studi universitari, erano appunto gli anni in cui la polemica investiva il codice, ma ripeto, le tesi eversive, persino quella proposta al limite così forse nemmeno della follia ma del gioco, che venne da taluno: abroghiamo il codice e poi ne maniamo uno magari uguale a quello che nel 42 è entrato in vigore e che suscitava l'ironia di Calamandrei. Ecco, la difesa del codice fu fatta da uomini che non avevano assunto durante la dittatura atteggiamenti di fiera contestazione. Erano stati però appunto quei giuristi che avevano difeso il carattere tecnico del loro lavoro, il rispetto della tradizione e la non politicizzazione del codice, se così vogliamo descrivere quel rifiuto che avevano fatto i giuristi del tempo, i più rappresentativi, del tentativo di fare anche del codice civile una sorta di legge manifesto, come allora in Germania non solo si praticava ma si teorizzava dovessero essere le grandi leggi organiche, e soprattutto rifiutarono di elaborare quei principi generali resi positivi che la politica del tempo in maniera in qualche momento anche così più pesante aveva cercato di esercitare sui giuristi. Questo atteggiamento favorì nella personale posizione che forse allora, ecco, non si diffuse tra i civilisti, anche perché lo studio del codice come momento storico non entrò negli interessi dei civilisti in larga misura, a parte questa polemica, la polemica che poi si traduce per esempio nella creazione di un comitato per defascistizzare il codice, del quale facevano parte anche uomini eminenti e giuristi tecnicamente irreprensibili e politicamente non pregiudicati da nessun atteggiamento censurabile. C'erano uomini come Giovanni Pugliese, come Virgilio Andreoli, come Giuseppe Stolfi, che collaborarono e che poi appunto si resero conto che la cancellazione di alcune parole che non pesavano sul contenuto delle norme era sufficiente a togliere dal codice civile questa che poteva sembrare una patina così di scelte politiche. E di qui poi nel cinquantesimo, quando i nostri colleghi, tutti più giovani, tornarono un po', non dico all'assalto del codice, ma una critica del codice che appunto era tutto costruito su nozioni che l'economia, che i rapporti sociali avevano radicalmente modificato, e l'opportunità avvertita da molti di noi di una difesa del codice che significava difesa anche degli uomini che avevano soprattutto legato il loro nome alla codificazione, Filippo Vassalli, lo stesso D'Amelio che aveva appunto assunto una posizione e in anni cruciali della storia politica e culturale italiana avevano preso posizione contro le correnti tedesche, quelle che già adombravano l'idea di un codice popolare e di clausole generali usate in funzione di una magistratura ideologicamente orientata e alla quale si lasciava un potere ai limiti dell'arbitrio di riempire poi di contenuto le norme. Ecco, quindi questa difesa del codice appunto al quale non ci si può illudere di essere l'espressione e quindi di affidare anche il destino così dei ceti meno abbienti, i quali non attraverso il codice conquistano posizioni più avanzate della loro condizione sociale. E quindi l'idea, che del resto non è un'idea originale, che i codici sono quelli della borghesia, e del resto nella stessa denominazione di civile il Bürger tedesco è il cittadino, e nei codici civili va soprattutto riscoperto questo valore che ebbero come codice dei cittadini e quindi come carta costituzionale dei rapporti privati dei cittadini, di fronte a costituzioni che ignoravano queste materie. Le costituzioni liberali si fermavano a poche enunciazioni sulle libertà fondamentali della persona e soprattutto sull'organizzazione dello Stato, in un momento storico in cui lo stesso diritto privato era poi privo di ogni attenzione alle realtà sociali intermedie tra l'individuo e lo Stato, e quindi è la borghesia che è portatrice di questa ideologia che nei codici si rispecchia. Quindi questo è storicamente, culturalmente il grave limite dei codici, che poi nelle esperienze dei paesi socialisti e in altri ordinamenti, così, che possiamo vedere nel senso della commistione di stili, di formule, di linguaggio, il codice israeliano incompiuto e probabilmente destinato a non essere mai completato, rappresenta forse il modello più interessante di questa mescolanza di formazioni e di idee. E quindi con tutti i suoi limiti il codice resta, e lo stesso codice civile italiano, sia pure nella vicenda che poi anch'essa fu motivo di divisione durante il periodo stesso della codificazione, subito dopo la unificazione del diritto privato in un solo codice, anche questo è qualche giurista non italiano avvertì questo strano fenomeno, per cui questa stessa unificazione poteva poi invece essere letta nel senso di un passo ulteriore a fare del codice veramente il codice dei cittadini, senza distinzione di ceti, di origine, di divisioni in classi. Un codice che nella stessa materia del lavoro, che accoglieva sia pure con i limiti e le cadute del regime corporativo, accogliendo però una disciplina del rapporto di lavoro in termini contrattuali, contro l'idea della comunità di lavoro che allora in Germania veniva codificata, rappresenta un codice che è fermo alla tradizione liberal borghese, però evoluta rispetto all'ignoranza completa del codice del 1865. E questo in quel codice accade anche per altri settori che pure il momento storico poteva considerare superati. Un codice che viene emanato in regime concordatario, in cui il matrimonio civile è un fenomeno di estrema minoranza, è un codice però che detta del matrimonio civile sulle orme, ma con una visione assai più larga, detta una disciplina estremamente ampia e particolareggiata, che significa anche la disciplina del matrimonio, che possa rendersi utilizzabile, anzi necessariamente utilizzabile, dalla totalità dei cittadini, salvo a vedere nel matrimonio religioso una forma che secondo coscienza, che nella scelta individuale si aggiunga ma resti fuori della disciplina del matrimonio civile. Tutto questo il codice conserva, il codice perfeziona. Il discorso potrebbe continuare anche su altri temi. La materia delle imprese e della società certamente è quella che rivela più di ogni altro, se si vuole, l'arretratezza di una disciplina degli anni 40, dominata dall'economia di guerra, ma è un codice che si apre anche a un discorso che allora nei paesi di common law è importante, quello della illusione, se si vuole, ma anche della prospettiva di una democrazia societaria, di una democrazia azionaria. E appresta anche quello strumento della società a responsabilità limitata generalizzato, che poi la guerra rovinosa, la caduta della nostra economia ne facciano invece uno strumento che la pratica piega a finalità tutte diverse da quelle immaginate da un legislatore di tempi tranquilli. Anche questo è un carattere singolare, strano del nostro codice, emanato in un tempo in cui gravavano sul nostro paese prospettive di crollo largamente condiviso e sperato dalla maggioranza degli italiani della dittatura, ma anche da una guerra di cui era prevedibile l'esito infelice, e sembra un codice, anche questo forse è un dato da non trascurare, dettato per una società, se non così, aperta a un avvenire felice, però di una società relativamente stabile nell'economia, nei valori che conserva e che trasmette. Ci sono certamente, quindi, questi sono elementi, se si vuole, anche di contraddizione, di incoerenza nel nostro codice, che non pesano però su uno stile, su nozioni, su categorie, che conservano ancora di più oggi che il fenomeno della decodificazione continua a suscitare regolamentazioni parziali, che è la negazione dell'idea di codice come nucleo fondamentale dei rapporti civili, ecco, continua, e forse anche come difesa contro questa frammentazione, dispersione in leggi particolari, e quindi nella creazione di leggi singolari, di privilegi, di immunità anche a favore del soggetto debole, ma anche queste costruzioni sono costruzioni che vogliono chiudere nei confini addirittura di status condizioni che sono estremamente accidentali e in cui tutti finiamo col trovarci, ma senza che assumano caratteri così incidenti sulla nostra persona, sulla nostra condizione, sul nostro avvenire. Ecco, il codice io credo che continui a rappresentare l'idea di una così considerazione completa, esauriente, non totalizzante, soprattutto non totalizzante nel senso deteriore della parola, del cittadino, e credo che il codice del 1942, aver chiesto e ottenuto da Giovanni Spadolini di dedicare al codice 50 anni dopo qualcosa che lo giustificasse, come aveva fatto uno dei suoi autori, Filippo Vassalli, credo che potesse significare, questa era nella speranza di chi a Giovanni Spadolini lo chiese, potesse allora giustificare e continuare ad avere questo senso, se si vuole, di continuità, ma anche di innovazione, che sono poi appunto i due poli costanti della ricerca e dell'attesa del giurista. Grazie.
2: Allora, eccolo, Presidente, aspettavo te. Va bene, ti voglio dire, ti vuoi sedere qua?
5: Grazie.
2: Dai.
6: No, volevo salutare, non avendolo potuto fare in apertura perché impegnato al Ministero della Giustizia, dove abbiamo proseguito con il Ministro la riunione che questa mattina in modo del tutto informale pubblicamente abbiamo svolto. che è durata purtroppo più a lungo di quanto immaginassi. Volevo innanzitutto salutare e ringraziare i relatori, il professor Dottà, il professor Capilini, complimentarmi col professor Scigno e dire anche, proprio in correlazione con questa sessione con cui si è aperta la discussione sui libri importanti che la civilistica in queste ultime settimane ha pubblicato, che nello stand del Consiglio Nazionale Forense, che entrando nel palazzo, nel complesso, si trova a destra, proprio all'angolo di destra, è in distribuzione il volume che abbiamo pubblicato per questa occasione con il patrocinio del Senato, le lezioni che Filippo Vassalli ha tenuto all'Università di Roma, non sappiamo se nel 44, 45 o 46, e siccome è intitolato Regia Università di Roma, pensiamo che siano state, che sia uno di questi anni, in cui Vassalli commenta il libro sulla libro sesto, la tutela dei diritti. Fa precedere l'esame del libro da alcune considerazioni sulla codificazione, riprende quelle che aveva pubblicato su Antologia nel 42 e poi l'avrebbe svolto in modo più approfondito nel 47. E sono alcune notazioni che richiamano quanto è stato detto dai relatori con riguardo anche ai suoi rapporti in modo molto elegante, molto soffuso, con Dino Grandi e con chi in quel momento al Ministero esprimeva la ideologia dell'epoca, dicendo che non è stato facile in qualche modo contenere queste interferenze, e richiamava anche la difficoltà del lavoro fatto, perché era un momento molto difficile, 41, Roma non era sotto le bombe, però era in preda alla guerra e agli eventi bellici come tutti. E quindi volevo ricordare a tutti i presenti che non avessero già provveduto che potevano approvvigionarsi di questo libro al Consiglio. Grazie di cuore, grazie veramente.
7: Ma cos'è una Anastasia?
8: Non lo so.
9: La nuda verità, punto di vista con Massimo Barra. Ben ritrovato su Radio Radicale.
10: Grazie, buongiorno.
9: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Il fenomeno non è più di nicchia, il chemsex, ossia la pratica di avere rapporti sessuali in associazione con la sostanza di droghe, con l'assunzione di droghe, si sta affermando in questi ultimi anni, soprattutto tra i giovani, cioè una combinazione di sostanze psicotrope per disinibire i comportamenti individuali, per facilitare i rapporti sessuali, per migliorare le prestazioni sessuali. Il fenomeno è in parte ancora sommerso, ma alcuni dati indicano una diffusione in crescita, un'attenzione particolare da parte della letteratura medica, soprattutto per le possibili conseguenze sulla salute individuale e pubblica, per le sue conseguenze, per le sue implicazioni epidemiologiche e cliniche. Perché, Massimo, non parlarne apertamente, con più informazione, meno pregiudizi per ridurre i rischi?
10: Droga e sesso è un argomento che ci portiamo appresso fin dall'inizio della ultima pussè epidemica, che possiamo far risalire a circa 50 anni fa. Allora si parlava di sesso, droga e rock and roll, che è la versione di allora di quello che oggi è il chemsex. Ma allora si parlava di fumo, il barcone sul Tevere, i figli dei fiori, il joint, che già dà l'idea, joint, di un'apertura agli altri, e in questa apertura agli altri c'entra anche la parte sessuale. Droga e sesso hanno un minimo comune denominatore, che è la ricerca del piacere. il piacere legato all'attività sessuale e il piacere legato alla droga. Il sommare delle due non fa due, fa più di due, fa tre, fa quattro, dipende dalla situazione e dalle circostanze. Dopo l'esplosione dei joint, e cioè del fumo, dell'apertura, degli hippie, è arrivata l'eroina, è arrivato l'oppiacio, e l'oppiacio col sesso ci azzecca poco, perché l'oppiacio è la droga della solitudine, perché chi si fa di eroina è onnipotente, è maschio e femmina contemporaneamente, non ha bisogno degli altri, è lui e la sostanza. Poi dopo sono arrivate altre sostanze che io chiamo empatizzanti, in realtà sono degli eccitanti, no? Che hanno anche questa caratteristica di far superare al soggetto la sindrome dell'homo homini lupus, per cui il soggetto si sente in sintonia con gli altri, e questo è l'anticamera del chemsex. Chemsex, queste storie che durano 48 ore in cui la gente si accoppia, grazie anche alla resistenza indotta dall'assunzione di queste sostanze, che sono la chetamina, la anfetamina, la metanfetamina, allucinogeni e la cosiddetta droga dello stupro. A questo proposito c'è questa oleografia del ragazzino e la ragazzina innocenti che vengono indotti a comportamenti non idonei grazie a questa sostanza messa di nascosto. Io ho qualche dubbio che questa non sia oleografia, nel senso che se quel ragazzino o quella ragazzina alle 4 di notte stava in quel posto, beh, insomma, un minimo di concorso di colpa e di consapevolezza ce l'ha. Se stava a casa non gli sarebbe successo niente. E la gente di notte dovrebbe dormire e non andare in giro, perché poi questa è la radice dei malesseri e delle cattiverie che avvengono nel corso della giornata.
9: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
8: E con questo documento tratto dal nostro archivio, Roma 20 marzo 2014, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, era la presentazione del libro di Pietro Rescigno, noi terminiamo appunto il ricordo del professore, uno dei maggiori civilisti italiani del Novecento, che è scomparso all'età di 98 anni, e andiamo alla 47esima edizione del meeting di Rimini. Transizione energetica e competitività nell'Unione Europea, era il 25 di agosto, modera questo dibattito Felice Vai, che è vicepresidente della Compagnia delle Opere. Buon ascolto.
11: Buonasera a tutti, buonasera per questo incontro. È un incontro importante, tratta di un tema molto rilevante. Lo vediamo sui giornali tutti i giorni, c'è almeno uno o due articoli ultimamente che parlano della competitività dell'Europa, del costo dell'energia, delle bollette, delle famiglie, delle imprese. Lo abbiamo intitolato Transizione energetica e competitività nell'Unione Europea. Come potete immaginare, questo tema richiederebbe molto tempo per essere trattato in modo esaustivo. Sarei molto contento, e penso che i relatori siano d'accordo con me, se uscendo da questa sala comunque noi avessimo degli elementi in più su cui riflettere, e direi anche un po' di speranza di una strada che comunque andiamo a percorrere, e nel tempo farà sì che questo problema si trasformi forse in un'opportunità. Il costo dell'energia è diventato il nodo centrale della competitività europea. Gli shock geopolitici hanno messo in luce la fragilità dell'attuale modello e ampliato il divario con Stati Uniti e Cina. In questo scenario la transizione energetica è una sfida non solo ambientale, ma anche industriale e strategica. Noi questo lo dicevamo già un po' di meeting fa, quando era meno, come dire, meno famoso come tematica. Tuttavia, senza una politica comune che sappia bilanciare decarbonizzazione, autonomia e competitività e ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche, l'Europa rischia di sostituire vecchie vulnerabilità con nuove e di compromettere il futuro della nostra industria. Quando parliamo di sicurezza energetica vuol dire non cadere dalla padella alla brace, dipendere da fonti per la cui produzione noi dobbiamo dipendere a nostra volta da altre. Ci rendiamo conto che questa è una sfida epocale e non è una sfida che si può risolvere in 2 minuti in uno schioccar di dita, ma è un percorso che occorre intraprendere seriamente, anche con dei sacrifici. Per affrontare questo tema abbiamo voluto invitare degli autorevoli ospiti che sono qua alla mia destra, che ora vi presenterò in ordine alfabetico. Paolo Acunzo, responsabile Servizio Innovation Network Italia Enea, un applauso. Carlo Battistini, presidente Camera di Commercio della Romagna. Sta arrivando perché lo ha bloccato un ministro, quindi lui è del GSE, deve rispondere, come dire, ai ministeri. Comunque un applauso glielo facciamo comunque. Alfredo Maria Becchetti, presidente del GSE. Matteo Carassiti, presidente EY. Nicola Procaccini, europarlamentare responsabile Energia Fratelli d'Italia. Marco Temeroli, responsabile area procurement del gruppo SGR. Bene, partiamo ora da chi questo problema lo deve affrontare. Un po' lo subisce, ma poi forse può fare qualcosa anche questo settore. Il settore delle imprese. Bene, dottor Battistini, nel suo, diciamo, ruolo istituzionale di Presidente della Camera Commercio della Romagna, le Camere sono il primo presidio dell'economia reale. Qual è l'impatto concreto di questa fragilità energetica sulla competitività delle nostre PMI locali? Che esperienza ci porta, Presidente?
12: Cerchiamo di stare nella sintesi, perché il tema, come lei ha detto, sarebbe da sviluppare parecchio. Noi abbiamo un sistema economico, e il nostro paese ha un sistema economico fatto di diverse filiere, di diversi settori, molto diversificato. Non c'è una monocoltura come avviene in altri paesi. La caratteristica è fatto di piccole e medie imprese. Noi facciamo 2.200 miliardi di PIL sui 113.000 miliardi del PIL mondiale, quindi siamo quasi il 3%, il 2,7-2,8% di ciò che viene prodotto nel mondo, pur essendo solo lo 0,7% della popolazione mondiale. Quindi abbiamo un'economia importante di trasformazione, e chiaramente nel mondo delle imprese, che come dicevo è fatto soprattutto di piccole e medie imprese, anche se ci sono imprese importanti, non guardate alle grandi dimensioni, perché tutti raccontano che ci sono le grandi aziende americane e cinesi, che è vero. Però noi lavoriamo molto nelle nicchie, e in queste nicchie noi siamo leader mondiali, e non c'è bisogno di fare centinaia di miliardi per essere leader mondiali. Sono imprese importanti che generano valore aggiunto, occupazione di qualità, capacità di export. L'energia è, sicuramente un fattore competitivo. Il tema oggi è quello della competitività, come partendo dal, visto che si parla di Europa, dal rapporto Draghi sulla competitività europea, uno dei fondamenti è l'energia e il differenziale che noi abbiamo rispetto ad altre aree del mondo. E allora, se vogliamo competere, ci sono due modi per competere. Uno è quello di competere sul prezzo, quindi i fattori della produzione devono costare poco, compresi i salari, perché non dimentichiamolo. L'altro è quello della qualità, dell'innovazione, della tecnologia, quindi per competere invece sulla qualità, su un livello di migliore servizio, di migliore contenuto dei nostri prodotti. È chiaro che per competere l'energia è fondamentale. E quindi diciamo, lì ci caschiamo sempre. Tutto quello che si può fare, e in primo luogo sono gli investimenti. Noi non siamo messi male come investimenti, abbiamo questo problema che deriva dagli shock esterni, sono tutti problemi che ci vengono portati dall'esterno, non sono problemi che nascono qui, quelli che influiscono sul prezzo. Noi non siamo messi male dal punto di vista delle infrastrutture. Abbiamo una buona infrastruttura, abbiamo bisogno di spingere molto sulla semplificazione, la sburocratizzazione. Noi abbiamo un obiettivo, posto che c'è un fabbisogno elettrico, adesso parlo solo di energia elettrica, che cresce del 35% di qui al 2030, perché aumenta, il consumo di energia elettrica non cala, scordiamocelo. Abbiamo anche un obiettivo di energie rinnovabili, ecco, ce ne sono tante che al momento sono ferme, anche un'azienda qui sopra, qui a pochi chilometri, ha un impianto da un mega sul tetto della fabbrica che non riesce ancora ad allacciare dopo che è finito. Questi sono aspetti che potremmo migliorare, appunto per riuscire a migliorare, ad accrescere la nostra anche autoproduzione, l'efficientamento. Abbiamo il tema del nucleare, sì, ma questo arriverà, ci sarà fra un po' di anni, almeno 10-15 anni. Abbiamo un tema di anche utilizzo dell'intelligenza artificiale che migliorerà l'efficientamento, sì, però intanto consuma. Abbiamo un tema di accompagnare il sistema delle piccole e medie imprese verso questo sistema. Il nostro sistema delle Camere di Commercio collabora moltissimo col Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Energetica attraverso progetti di informazione, webinar, attività di accompagnamento delle imprese sulla sostenibilità, che è appunto un fattore di competitività. La collaborazione è molto ampia. Teniamo conto che negli ultimi 5 anni, secondo il nostro osservatorio di Unioncamere, il 35% delle imprese manifatturiere dei servizi, 510.000, hanno investito in prodotti, servizi e tecnologie green. Quindi ci stiamo muovendo, non siamo arretrati. Abbiamo un tema contingente che è quello del prezzo, perché è vero che dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo stare attenti alla fine del mondo, ma dobbiamo arrivare anche alla fine del mese, e quindi c'è un tema di urgenza su cui concentrare l'attenzione, come vedo che si sta facendo. Le Camere di Commercio in questo sono molto attive per sostenere questo passaggio, per diffondere le CER, per diffondere le buone pratiche, per sostenere un po' tutto questo passaggio. Ecco, questo è il quadro del nostro sistema in questo momento, se vogliamo guardare verso con un occhio positivo verso in prospettiva, ecco, e non limitarci al problema che abbiamo oggi, che comunque c'è.
11: Grazie, grazie molte. Beh, un applauso glielo farei. Molte volte si è un po' timidi, ma qua al meeting, insomma, dobbiamo essere belli vivi. Dunque, Marco Temeroli, dunque lei è responsabile procurement di una utility. Insomma, negli ultimi mesi, forse ultimi anni, il suo lavoro è stato sicuramente, penso che non si annoi nel suo lavoro, immagino. Ci porti un po' la sua esperienza, come è cambiato anche l'approvvigionamento dell'energia? Noi la compriamo, una parte di energia elettrica, il 15% la compriamo, il gas per le nostre centrali termoelettriche e per i nostri consumi lo compriamo. A lei la parola.

0: Ho qualche numero, io sono un tecnico, quindi mi perdonerete, però se parliamo di gas naturale, ma se parlassimo di energia elettrica sarebbe lo stesso. Nel periodo pre-crisi il benchmark europeo del gas naturale ha avuto una media di prezzo di 17 euro per ciascun megawattora. Nel periodo successivo alla crisi la sua media è stata di 54. Stiamo parlando di un bene che ha fatto per tre in un periodo di tempo relativamente breve. Questo cosa significa? Significa che la volatilità, supponendo che sia rimasta la stessa, anche se così non è stato, ha una magnitudo e un impatto economico totalmente differente, perché una variazione di 10 euro, del 10% di qualcosa che vale 17 è diverso da la stessa variazione ma di qualcosa che vale 54. Tenete conto che nel corso della crisi siamo arrivati a picchi di 300 euro per megawattora per il gas naturale, che significa che in un giorno di variazione il gas è come se avesse avuto il doppio del valore del decennio precedente. Questo cosa ci ha portato a fare? Come consumatori, immagino un po' tutti abbiamo la stessa esperienza, siamo più attenti ai gesti semplici che davamo per scontati, ovvero mettere un grado in più sul termostato di casa piuttosto che accendere una luce in più nei nostri appartamenti. Come operatori invece ci ha costretto a ripensare, a riprezzare alcuni dei rischi che probabilmente storicamente abbiamo sottostimato. E c'è un'equazione ineludibile: se ci sono più rischi ci sono più costi, questo è inevitabile. Se voi pensate agli operatori del mercato energetico, luce o gas che sia, che vendono ai loro clienti un prezzo fisso, stanno sostanzialmente vendendo una polizza assicurativa contro i rialzi del mercato. Questa polizza, è logico immaginarsi che quanto più il mercato è instabile, quanto più sono i rischi, quanto più questa polizza costa. Questo è inevitabile. E un'ultima considerazione: fino a questo momento si è trattato soltanto di prezzo e non di disponibilità dell'energia e del gas naturale. Non voglio allarmare nessuno, però vanno dette le cose come stanno. Oggi, con la crisi attuale, l'Europa si presenterà diciamo all'alba dell'inverno con gli stoccaggi ai livelli minimi degli ultimi 10 anni, in un contesto in cui l'offerta di gas naturale, di conseguenza di energia elettrica, non è certamente eroso per via delle volontà politiche di phase out dal gas russo, giustamente, e per contingenze geopolitiche, e quindi la crisi in Iran, lo stretto di Hormuz e il Mar Rosso e lo stretto, diciamo, sotto attacco dagli yemeniti.
1: Grazie infinite. Mi permetto, portiamoci a casa questo concetto: il costo dell'instabilità. Un'instabilità ha un costo. E poi gli stoccaggi, se mi permette, noi come Italia siamo messi molto bene come stoccaggi. Quindi dobbiamo anche dircelo, no? Perché pensiamo sempre che siamo i peggiori del mondo. Noi in Europa siamo quelli che sono messi meglio. Altri sono messi peggio di noi. Ma questi altri si metteranno a comprare il gas, perché avranno le scorte ridotte, e quindi il prezzo del gas cosa farà? Si alzerà e lo pagheremo di più anche noi. Cioè, quindi questo è solo per dare qualche indicazione ulteriore rispetto a quelle così preziose che ci ha fornito lei, e la ringrazio. Carassiti, presidente di Wide, dunque Wide opera nel settore dei servizi energetici. Io dico sempre questo come impostazione generale: c'è un problema, c'è una difficoltà, tutti devono prendersi le loro responsabilità. Quindi io dico, le imprese devono, tra virgolette, anche pretendere che a livello di sistema il costo dell'energia si abbassi. Io dico sempre anche, le imprese si prendano responsabilità di fare magari qualcosa per abbassare i loro costi energetici. non tutte, tante imprese hanno maturato una

0: consapevolezza in questa direzione, poi magari il Presidente ci darà conferma di questo, ce ne sono ancora un numero che ritengono la parte energetica come secondaria, se non che poi quando schizza la corrente elettrica o il gas in alto si allarmano. Beh, possiamo fare qualcosa? Come stiamo andando?
1: Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, possiamo fare qualcosa se inquadriamo la situazione nella sua complessità. Molte cose sono già state dette, però mi piace sottolinearne alcune. Cioè, le dinamiche che sono state già descritte in qualche modo, quindi tensione sui prezzi, volatilità e così via, non sono un fatto contingente, ma sono un fatto strutturale. Cioè, gli anni 20 di questo secolo ci hanno presentato e ci hanno fatto entrare in un mondo che è completamente diverso da quello che avevamo conosciuto, perlomeno dell'energia, ma non solo dell'energia, da quello che avevamo conosciuto fino a qualche anno fa. Tutti ci ricordiamo il Covid e durante gli anni del Covid abbiamo sperimentato i prezzi più bassi della storia. Da lì a 18 mesi probabilmente abbiamo sperimentato prezzi che rimarranno scritti nei libri di storia. Alcuni sono stati appunto ricordati perché hanno raggiunto livelli semplicemente impensabili per via di tutta una serie di ragioni, tra cui, come dire, ci piace ricordare la crisi ucraina, ma non è solo quello. E quello che stiamo sperimentando oggi è di nuovo una crisi. In questi anni cosa è successo? Che le filiere di approvvigionamento, per esempio del gas, sono cambiate, abbiamo rinunciato al gas russo, che non entrano in giudizi di valore. Faccio solo presente che un gas che passa da una pipeline, qualcuno l'aveva definito come uno degli ultimi esempi di matrimoni di lungo periodo destinati a non fallire mai, oggi strutturalmente noi come Europa, non solo come Italia, ci siamo messi all'interno di un mercato dove il gas ci arriva in parte molto rilevante attraverso navi. Quindi questo vuol dire che una nave può arrivare da noi, come può anche girare la prua e andare da un'altra parte. Questi sono fattori che strutturalmente cambiano lo scenario. In tutto questo ci sono dinamiche di modifica del parco di generazione. Stiamo abbandonando l'idea di una generazione concentrata su grandi poli, su grandi centrali, e stiamo andando convintamente e anche molto velocemente in un segmento, in una direzione di generazione distribuita, generazione rinnovabile distribuita. Questo pone delle altre questioni che fino a qualche anno fa non c'erano. Le rinnovabili hanno un elemento molto apprezzabile, che è quello di non dipendere da terzi per la fornitura del vettore, diciamo, energetico. Il sole splende, il vento soffia e non dobbiamo comperarlo da nessuno. Hanno dall'altra parte l'elemento di complessità legato al fatto che non sempre sai quando soffia il vento, non sempre sai quando e quanto splende il sole, e quindi questo genera un elemento di intermittenza, di non programmabilità sulla rete, e ci sono tutta un'altra serie di questioni. Questo semplicemente per dire che il mondo che noi oggi affrontiamo è un mondo strutturalmente diverso da quello che abbiamo affrontato fino adesso, e volendo riprendere poi la nostra esperienza particolare, Wide, appunto, una società di servizi di efficienza energetica all'interno di un gruppo, che è il gruppo Illumia, che storicamente si è sempre occupato di vendita e commercializzazione di energia elettrica. Ora, la scelta anche come gruppo di integrarci e di appunto integrare la nostra offerta anche con questa tipologia di servizi è proprio un nostro tentativo molto convinto di dare risposta a queste nuove sfide che ci sono. Allora, dovendo in qualche modo sintetizzare in tre parole quello che secondo me è un po' il quadro e le priorità su cui muoverci in questo mercato. Allora, uno è il tema dell'indipendenza energetica, sia come sistema, ma sia anche come consumatori industriali e, in una certa misura, anche a livello di consumatori domestici. Cioè, laddove possibile, ridurre il più possibile la dipendenza della propria bolletta dal fattore esterno, quindi autoproducendosi il più possibile energia. Questo prima ancora che abbassare il prezzo, che ovviamente è un obiettivo desiderabile e che, insomma, tutti vorremmo raggiungere nei tempi più brevi possibili. però intanto intercetta già un altro obiettivo, che è quello intanto di stabilizzarlo il prezzo, perché sappiamo, il tema della volatilità è stato già citato, che davanti a noi ragionevolmente ci saranno ancora anni di scenari complessi dei prezzi, il che non vuol dire che necessariamente i prezzi non faranno che andare su, per i prossimi mesi andranno su, però magari poi dopo scendono anche, l'inizio dell'inverno tendenzialmente è una fase un po' di tensione. Quindi dicevo, indipendenza energetica, l'altro tema è l'efficienza, il primo modo per risparmiare è ridurre i consumi, gli sprechi, che non vuol dire necessariamente consumare di meno, però intanto togliamo quei consumi che non sono efficienti, ovvero quei consumi che se tolti non modificano la nostra capacità come imprese di produrre o la nostra capacità di utenti domestici di accendere la luce quando serve e non quando non serve. Il terzo aspetto che mi sento in qualche modo di aggiungere è la necessità, in un contesto che come dicevo è cambiato in questi termini un po' per tutti, di abbandonare l'idea di guardare l'energia come una cosa da risolvere oggi ma domani da rimettere possibilmente in gioco in questa visione di breve periodo, ma adottare, ciascuno per il ruolo che ha nel mercato, una visione un po' più di lungo periodo. Quindi sempre con l'obiettivo della innanzitutto stabilizzazione, e quindi contratti di lungo periodo laddove c'è la possibilità, ovviamente a prezzo fisso. E questo in realtà è una dimensione che può andare ad intercettare e unire sia gli interessi di chi l'energia la produce sia gli interessi di chi l'energia la consuma. Questi sono un po' i tre aspetti, e operativamente questo vuole dire generazione rinnovabile, quindi spingere il più possibile e incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici. Oggi quando vedete un impianto fotovoltaico allacciato sappiate che lì dietro ci sono degli eroi che sono riusciti a, come dire, sconfiggere draghi e demoni, perché è complessissimo fare una cosa semplice come allacciare, cioè realizzare un impianto fotovoltaico. Il sistema degli accumuli, l'accumulo è la nuova vera grande sfida e opportunità che abbiamo davanti a noi, e tutto ciò che sta attorno appunto all'autoconsumo, sia che sia autoconsumo fisico, ovvero mi faccio il fotovoltaico sul tetto e lo collego al mio contatore, sia laddove ci sono le occasioni e le opportunità, l'autoconsumo virtuale. Erano citate, mi pare, le CER, non ci sono solo le CER, queste sono, come dire, veramente flash brevissimo, però un po' le sfide e le opportunità che anche noi poi come azienda, ma insomma il mercato nel suo insieme oggi sta fornendo.
0: Grazie. Beh, direi che sull'indipendenza e sulla stabilità e visione di lungo periodo diamo degli spunti anche poi al buon Nicola, perché ci può aiutare dal punto di vista di sistema. Bene, ma non ci fermiamo qui, voglio dire, la tecnologia va avanti, no? Cioè abbiamo delle persone molto valide, professionali, competenti che stanno studiando continuamente, beh, anche la parte più affascinante dello sviluppo e della modernità. Bene, ma allora chiedo a Paolo Acunzo, quali, lui come lavora in Enea, quindi voglio dire è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, che cosa dobbiamo aspettarci e in quali tempi una tecnologia che inizi a dare, come dire, che contribuisca in modo importante a dare una svolta e andare un po' nella direzione, aiutare, come diceva il suo predecessore, sulla stabilità, indipendenza e quant'altro. A lei la parola.
2: Tanto buonasera. Sì, diciamo che il mio approccio forse da ricercatore è un po' diverso, nel senso, come è stato già detto, questo è, diciamo, è una dinamica strutturale. Gli shock petroliferi, gli shock energetici sono ovunque, colpiscono tutto il mondo. La ricerca a cui non si può porre il problema, limitarsi al problema cosa fare oggi. E per questo il punto fondamentale, quello che fa l'Enea da anni, è quello di trovare delle soluzioni per un futuro. Perché è vero che il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con lui, ma il mondo cambia sulla base anche dello sviluppo tecnologico. Il punto vero è che ad oggi noi non riusciamo, noi quanto sistema paese e anche quanto Europa, non riusciamo a imporre quello sviluppo tecnologico e creare una forma di produzione più vicino ai nostri tipi di livelli. Per far ciò la ricerca sta andando avanti e in Enea, per esempio, gli aspetti energetici, tradizionalmente siamo l'agenzia che si occupa del nucleare, e questo ovviamente è un tipo di campo che si sta andando avanti, e siamo in attesa di vedere tutte le nuove normative che il governo sta predisponendo. Ma quel nucleare di cui parliamo noi non è soltanto la fissione. Noi siamo anche, diciamo, all'avanguardia per quanto riguarda la fusione nucleare. Partecipiamo a grandi progetti mondiali, a nome dell'Italia ovviamente e dell'Europa anche in questo caso, per la realizzazione della fusione nucleare in prospettiva. Non è una prospettiva immediata, questo bisogna dirlo, perché la prospettiva e la ricerca per riuscire a dare i suoi frutti ha bisogno di tempi certi, di finanziamenti certi anche in questo senso, e di competenze che si possono andare a sviluppare, ma soltanto riuscendo a mettere insieme, a fare quel mix virtuoso con le possibilità che ci sono oggi, con le varie tipi di risorse, sicuramente le rinnovabili che sono state citate insieme a quelle più tradizionali, soltanto riuscendo a creare un'alternativa per il prossimo futuro si potrà dare questo tipo di risposte alla questione delle imprese. Mi piaceva molto quello che diceva pure il Presidente Battistini, l'Enea ha una grande esperienza di lavorare insieme alle imprese, e le imprese italiane sono all'avanguardia proprio in quei settori di tecnologia più avanzata. Mi viene in mente le grandi infrastrutture di ricerca, la Big Science, come viene detto, perché ha proprio quella caratteristica. Sono le più flessibili, sono competenti, agiscono dentro una nicchia, sicuramente. Noi principalmente si chiede alle imprese di costruire qualcosa di unico nel mondo che non è mai stato costruito prima. Per cui in questo caso le imprese riescono ad agire, e soprattutto perché hanno quel tipo, diciamo, quel tipo di qualità sartoriale. Le imprese italiane, per anche le loro dimensioni, riescono ad adattare le proprie tecnologie ed applicarle alle esigenze specifiche che vengono date. Anche per loro, per queste imprese e per il sistema industriale in generale, la ricerca tenta appunto di dare questo tipo di risorse e di prospettiva a futuro per creare questa diversità nella possibilità di approvvigionamento. Ma si deve partire sicuramente, per dare questa prospettiva, da una volontà anche politica di tipo europeo. Si deve partire inizialmente da una sovranità europea. Se non ci diamo una sovranità tecnologica europea, noi saremo sempre a rimorchio di quello che succede altrove. Su questo, da un punto di vista di ricerca, le competenze che sono in campo dell'Enea e degli altri enti di ricerca ovviamente sono sicuramente all'avanguardia, e abbiamo una serie di altri di buone pratiche in cui rendono il sistema industriale e tecnologico italiano protagonista di un mercato che è in divenire. Per renderlo forte dobbiamo avere una prospettiva d'azione e dare varie forme di risorse.
0: Grazie. Sovranità europea, altro tema. Prossimo giro, ve l'anticipo, dovremo essere noi asciutti nelle risposte, che dobbiamo dare al dottor Procaccini la possibilità di poter, come dire, concludere, perché sono dei temoni che non possono, infatti si sta caricando, poi siamo passati prima, c'era una musica nello stand vicino che ci ha caricati, quindi bene. Presidente Becchetti, presidente del GSE. Il GSE io lo conosco da un po' di anni, è un ente che lavora, un'agenzia che lavora particolarmente bene, ma questo non è che lo dice Felice Vai, che è un signor nessuno. La prova di questo è che ha sempre più lavoro da fare. Allora, in genere si dà il lavoro a chi lo fa, difficilmente si dà il lavoro a chi non lo fa. Tant'è che siamo partiti, e adesso il GSE effettivamente, dal punto di vista di operatività, ma mi verrebbe a dire più che dell'operatività, è un ente fondamentale per la gestione della transizione energetica nel nostro paese. Abbiamo in totale circa 6 minuti, quindi anche qua bisogna fare veramente una sintesi. Però, che cosa sta facendo o concretamente il nostro Paese per rispondere a questa emergenza, chiamiamola così, dei prezzi così alti e di questa instabilità?
3: Allora, senza che mi soffermo nei saluti, grazie, un saluto a tutti, grazie per l'invito. Concentriamoci su tre o quattro argomenti principali. Il GSE, che, come hai detto molto bene, Felice, è un soggetto che è diventato centrale nella gestione delle energie rinnovabili, ha due pilastri fondamentali. Li spiego perché sono due pilastri importanti che serviranno nella nostra discussione. Da una parte c'è il pilastro dell'incentivazione nella costruzione di impianti energie rinnovabili. Dall'altra c'è il pilastro relativo all'incentivazione dell'efficientamento energetico relativo a alcune pubbliche amministrazioni, imprese, privati, piccole imprese. Quindi tutti questi due pilastri che insieme costruiscono e costituiscono lo strumento attraverso il quale cerchiamo di azzerare la produzione di CO2, quindi di emissioni di anidride carbonica, e di produrre energia a costo zero, basso. Il sistema delle energie rinnovabili ha ormai clamorosamente superato l'idea che era un problema di natura ambientale. È diventato un tema economico, un tema sociale, un tema per le famiglie. Due numeri: nel 2006 il GSE, dicevi tu, affrontava 15.000 impianti incentivati, 15.000 in Italia. Oggi il GSE gestisce 2.200.000 impianti incentivati in Italia, fra i vari piani che sono da noi lavorati. Rispondo a un po' di domande, ma soprattutto spiego il problema principale. Ho necessità di dare un segnale positivo, non un segnale negativo. Io mi rendo perfettamente conto che siamo di fronte a una crisi geopolitica, una crisi geoenergetica. Mi rendo conto che ci sono le guerre, ma non sono queste che ci sono adesso, né quelle che ci sono state in passato, né quelle che ci saranno in futuro, perché dobbiamo purtroppo aspettarcele, che ci dovranno mettere nelle condizioni di non creare oggi noi le condizioni per l'indipendenza energetica e soprattutto per essere bravi a superare il costo dell'energia. E allora per le famiglie, per le imprese e per le pubbliche amministrazioni, io dico per esempio alle famiglie, visto il meeting dei popoli e di tutte le famiglie, affrontate il tema dell'energia come il pannello solare è come un elettrodomestico. Trattate il pannello solare da mettere dentro casa esattamente come trattereste la lavatrice, la lavastoviglie. Messo lì produce energia per autoconsumo, l'autoconsumo abbatte il costo dell'energia, riduce la produzione di CO2, contribuisce alla produzione energetica del paese. L'indipendenza europea non la vedo molto importante, non la vedo un granché bene l'indipendenza europea, né dal punto di vista dello sviluppo né tantomeno dal punto di vista della capacità di essere indipendenti. L'indipendenza energetica autonoma italiana dipende dalla capacità di fare un mix energetico fra le energie rinnovabili, le altre fonti di energia, il superamento degli steccati ideologici dell'ambientalismo, delle energie rinnovabili, del nucleare, delle scelte che sono legate a altre fonti di energie che sono il gas o le fonti di energia petrolio e gas, perché l'insieme di questo mix energetico produrrà la nostra indipendenza energetica. Noi però facciamo energie rinnovabili e allora io do questo messaggio estremamente importante: aiutiamo le comunità energetiche, l'autoconsumo, la sottoscrizione di contratti PPA di lungo periodo, blocchiamo il costo dell'energia, facciamo in modo che esistano gli strumenti perché il contrasto che facciamo al costo dell'energia non dipenda dal costo del gas, ma dipenda dalla nostra capacità di autoprodurre energia. Ingegnere, è vero, il sole non c'è quasi mai in Germania, in Italia c'è sempre. Ci sono pochi giorni in cui non c'è il sole e non c'è il vento. La capacità abbiamo noi di produrre energia è talmente grande che la grande nostra forza sarà non solo quella di produrre queste energie, ma di accumularle nel modo in cui sia possibile e di metterle in distribuzione nella rete energetica, perché questo abbasserà il costo dell'energia, abbasserà il costo la produzione di anidride carbonica. Questa è la parte produzione. Poi esiste la parte efficientamento. Ho pochi minuti e li voglio lasciare all'onorevole Procaccini, perché voglio che risponda ad alcune domande che gli sono state fatte, ma anche a quelle che risponderò poi io in seguito. Abbiamo la parte dell'efficientamento. È più importante oggi l'efficientamento che non la produzione. 2.200.000 impianti impianti di energie rinnovabili devono essere efficientati, perché il tema non è soltanto produrre energia, ma produrre più energia a parità di consumo, a parità di costo. Quindi maggiore il maggiore la produzione di energia che noi facciamo, maggiore sarà la capacità che avremo di spendere meno per l'energia. Tenete presente che siamo un paese energivoro. Se noi produciamo fatta 100 energia, consumiamo 100 energia. Se noi produciamo 110 energia, consumiamo 110 energia. La nostra capacità deve essere quella di efficientare la nostra capacità di consumo dell'energia per abbatterne il costo. Quindi efficientare e ridurre il consumo. Questa è la strategia, ma in senso positivo. Se ci abbattiamo relativamente al costo del gas europeo, noi non usciamo più, perché invece noi dobbiamo diventare autonomi ed indipendente dal punto di vista energetico.
0: Grazie. Battistini, le lancio un assist così, no, anche con tempo breve, come dire, lo rendiamo super produttivo, ma il mondo delle imprese, con realismo ovviamente, che cosa chiede? Quali sono le urgenze che lei ritiene siano più pressanti? E che cosa consegna qua per la risposta del nostro amico europarlamentare?
4: Ma la prima, quando si fa le priorità bisogna essere chiari, cioè una, due, non è che si possono essere...
0: Certo.
4: Allora, non sto a fare la lista, quindi la risposta è breve per forza. Aiutare gli investimenti, perché sennò giustamente l'efficientamento, lo storage, sicuramente non riusciremo a farle se non riusciamo a dare un boost, a dare una spinta agli investimenti. Se appunto un'impresa investe per efficientarsi e fa fatica nelle sue ad avere le procedure per accelerare, così come le nostre infrastrutture. Noi qui abbiamo in Terna un bel progetto di portare una dorsale da Foggia a Forlì lungo il mare per connettere in andata e in ritorno la rete, che oggi non è connessa, con anche le energie rinnovabili che dalla Puglia sono molto più sviluppate rispetto a questa regione. Questa è una regione che ha un deficit, che produce 20.000 megawattora e ne consuma 29.000, un deficit del 30% rispetto al 15% nazionale. Siamo una regione molto energivora, pensate alla ceramica, pensate al packaging, a tutta l'industria che c'è, all'automotive. Ecco, quella dorsale sarà pronta, se va bene, fra 8-10 anni correttamente. Ed è nel piano degli investimenti del governo, e che Terna sta portando avanti. Se noi questi investimenti, sia quelli pubblici ma anche quelli privati delle imprese che ahimè richiedono tempi lunghi per permessi, autorizzazioni, valutazioni, in un ambiente che oggi dal punto di vista del nostro paese è stabile, perché gli investimenti godono della stabilità, hanno bisogno di stabilità, e mentre a livello internazionale c'è il massimo di instabilità, nel nostro paese fortunatamente siamo esenti, no? Se guardiamo agli altri paesi siamo un'anomalia, no? E quindi possiamo beneficiare di questa situazione finanziaria favorevole. Noi oggi abbiamo la ricchezza finanziaria mobile privata in Italia è 11.000 miliardi, il debito pubblico è 3.000, ma la ricchezza privata mobile, senza gli immobili, gli investimenti mobili, conti correnti, assicurazioni, sono 11.000 miliardi. Diamo una spinta al fatto che questa ingente capacità che noi abbiamo sia messa in condizioni di sostenere gli investimenti. Ecco, questo credo, se devo dire una cosa, mi fermo qui.
0: Grazie, grazie. Tremeroli, lei può avvalersi della facoltà di non rispondere, ok? Quindi voglio dire, liberiamo il campo. Però chiaro che nel sentirla una tentazione mi è venuta, ma lei dal suo osservatorio privilegiato, chiaramente qua nessuno investirà nelle azioni delle società, in base a quanto lei dice, ma come viene, vede la previsione? Sono usciti degli articoli un po' allarmistici, dobbiamo aspettarci che l'energia salirà ancora di più, mancherà, ci rassicura, ci dà un sano realismo, ci dica lei.
5: Riprendo un po' la fine del mio intervento precedente, bisogna essere realisti, la situazione attuale è stoccaggi al minimo degli ultimi 10 se non 15 anni in Europa, sull'Europa 27, quindi l'attesa di un inverno o almeno di un inizio di inverno più caldo del normale, e questo dovrebbe aiutare il bilancio europeo. Da qui a fare le previsioni sui prezzi futuri mi astengo, perché non sono Nostradamus, per fortuna, e quindi ci vorrebbe la palla di vetro. Mi permetto di riprendere gli interventi degli altri relatori solo su due aspetti. Il Presidente diceva indipendenza europea, la vedo male. Oggi l'Europa 27 importa il 60% della sua energia. Se vogliamo stabilizzare i prezzi, politiche di lungo termine devono andare in tal senso, cioè devono lavorare su questa dipendenza, perché altrimenti i prezzi, se li decide qualcun altro, non li stabilizzeremo di certo. E un altro tema invece sulle politiche di breve termine è, ricordiamoci quando le facciamo, che il mercato ha un meccanismo di autoregolamentazione, cioè se i prezzi salgono, questo succede quando c'è la scarsità di un bene. Manca il petrolio, oggi manca la benzina, manca il diesel, il gas naturale, l'energia elettrica, i prezzi salgono. Perché? Perché la domanda viene meno a certi prezzi, si chiama elasticità della domanda. Mi rendo conto che è un mal di testa per la politica, però elasticità della domanda è equivalente a deindustrializzazione. Quando facciamo politiche di sussidio per le aziende in difficoltà, per le imprese in difficoltà, dobbiamo tenere conto che stiamo in qualche modo rubando la scena al mercato, che di per sé dovrebbe autoregolarsi.
0: Grazie. Tanti spunti, troppi. Grazie, perché vuol dire che il panel è vivo. Dunque, Matteo, ma quindi aiutami a rifocalizzare, ma quindi nelle imprese e nei cittadini tu hai visto un cambio di passo come sensibilità da questo punto di vista? L'efficienza la si sta facendo?
6: Sì, la si sta facendo, e la si sta facendo su linee guida che sono anche indicate dal GSE, adesso non per essere, come dire, inutilmente compiacente, però è bene anche nell'ottica di dare un segnale di positivo. Il nostro sistema, da un punto di vista energetico, quindi non solo elettrico, è comunque un sistema che a livello europeo è comunque un'eccellenza, cioè abbiamo realtà come il GSE che non sono più solo degli operatori, un soggetto che elargisce incentivi, ma è oggi un soggetto che dà anche sostanzialmente attua degli indirizzi di politica energetica in maniera anche sempre più ampia e anche interessante. Un tema di cui oggi non si è parlato ha a che fare anche col calore. E un tema di decarbonizzazione e di efficientamento passa in moltissima parte anche attraverso un efficientamento delle modalità con cui generiamo calore. Oggi, se vogliamo pensare a ridurre le emissioni di CO2, possiamo immaginare di spegnere le centrali a gas e sostituirle con altre centrali, ma innanzitutto dobbiamo in qualche modo lavorare sulle case, sugli edifici, per efficientarne il profilo energetico, a ridurre, che essenzialmente è un tema di consumo, calore. E ripeto, il sistema in cui noi ci muoviamo è un sistema comunque solido, che non vuol dire quindi a basso prezzo, però è solido, è competente, la rete è una rete che funziona. Con come il blackout della Spagna di qualche tempo fa difficilmente da noi si realizzerebbe. Il mix di generazione in Italia che è fatto di rinnovabili ed è fatto essenzialmente di impianti a gas, è comunque un mix che da un punto di vista ambientale è virtuoso. E il nostro è un sistema che negli ultimi 20 anni ha visto una quantità di investimenti enorme. Oggi li sta vedendo, e anche questo è un altro elemento di positività, grande interesse e grandi investimenti sulle rinnovabili in uno scenario che, diversamente da quello che era fino a qualche anno fa, è essenzialmente uno scenario non incentivato. Cioè oggi le politiche, anche come dire, attuate dal GSE, non ti dicono più realizza un impianto perché io ti darò 5 volte il valore dell'energia, realizza un impianto e io anche lì ti stabilizzo con i contratti per differenza il valore di quello che produrrai, ma a livello di mercato, non c'è un incentivo vero e proprio, eccetera eccetera eccetera. Cioè, ci sono tanti elementi da questo punto di vista, e questo si traduce anche in una consapevolezza sempre maggiore da parte dei clienti nel guardare con attenzione soluzioni che però, ecco, poi mi taccio, difficilmente sono semplici. Cioè c'è un elemento di complessità che va gestita, noi tendenzialmente tendiamo a fuggire la complessità, nel nostro settore la complessità però fa parte del gioco, e quindi fa parte sia per chi opera sul mercato, ma anche lato clienti, siano aziende, siano grandi aziende, medie aziende o anche diciamo il mercato domestico.
0: Grazie. Acunzo, ma lei ritiene che nel 2035 avremo un primo piccolo reattore nucleare a fissione di piccola taglia in produzione in Italia, e che tra 75 anni avremo un primo reattore a fusione?
2: Allora, diciamo
0: 75 tempi, anni da questa parte.
2: Io mi auguro che i tempi siano più corti, anche perché in primis ora le imprese italiane, sono molte imprese italiane che già costruiscono dei reattori a fissione ovviamente all'estero, perché possono farlo là, per cui le competenze, la cultura diciamo nucleare in Italia è ancora forte. Speriamo che presto si possa dare anche in questo senso uno sviluppo. Per quanto riguarda la fusione, ovviamente quella è una sfida mondiale. Questo reattore di cui stava parlando ITER, appunto, è un'organizzazione che tiene insieme Stati Uniti, Giappone, Russia, Corea del Sud, India e Unione Europea, in quanto Unione Europea, non in quanto singoli paesi, proprio per l'ottica che dicevamo prima, nel senso, se uno deve entrare in competizione o collaborare con altri soggetti, si riesce a farlo se si tenta di essere uniti tra i diversi soggetti. Per cui, quando parlavamo di sovranità tecnologica europea, io intendevo una cosa anche molto, molto semplice: tra le varie big tech che stanno determinando l'economia, lo sviluppo tecnologico e dicendo, non ce n'è una europea, non parlo italiana, una neanche europea, e questo è un problema. Invece, per quanto riguarda gli aspetti della ricerca, i centri di eccellenza europei si fanno sentire nel mondo. C'è qualcosa che non funziona. La sfida è quella che invece questa sovranità tecnologica europea possa contribuire allo sviluppo in primis anche italiano.
0: Grazie. Becchetti, compito difficilissimo, ma perché il tempo scorre inesorabile.
3: Dimmi quanti minuti ho, 2? 3? 2?
0: 1?
3: E mezzo.
0: 1 e mezzo.
3: Uno e mezzo.
0: Mi pare che hai detto voglio rispondere, giusto?
3: 1 minuto e mezzo, dico 3 cose. Primo, non confondiamo le cose complicate con le cose complesse. La costruzione di energie rinnovabili non è complicato, è complesso. E tanto più questa complessità è gestita e regolata da un ente come il GSE, che ha stabilito nel proprio interno di dare delle linee guida, che sono delle linee guida certe. L'imprenditore, la famiglia, la piccola impresa, la pubblica amministrazione, se rispetta quelle regole, quindi senza discrezionalità, i tempi si accorciano moltissimo. Il tema è sempre quello della ricerca di una discrezionalità che noi non possiamo avere, perché non ce la possiamo permettere con 2 milioni e 200 mila impianti, né con un sistema burocratico complicato come il nostro. Ha ragione lei, dottore, il sistema è un sistema solido, che sta funzionando, porta avanti. Invito tutti ad andare sul sito gse.it, faccio un po' di pubblicità al nostro ente, gse.it, perché lì ci sono tutti quanti i programmi incentivanti che servono soprattutto per le famiglie e per le piccole imprese, perché le grandi imprese, i grandi gruppi sanno dove devono andare a cercare, qual è l'iter. I cittadini non hanno la conoscenza bene, i nostri ospiti non hanno esattamente la conoscenza di quanti programmi incentivanti ci sono per agevolare le modalità di autoconsumo e quindi di funzionamento della produzione di energie rinnovabili dentro casa propria. Dottore, io ho paura della capacità di indipendenza energetica dell'Europa perché le modalità di approvvigionamento europeo sono diverse da quelle italiane. Io voglio che ci sia una modalità di approvvigionamento italiano e di indipendenza italiana. Noi ancora non abbiamo il nucleare, noi ancora abbiamo passi da gigante a fare su altri punti, quindi per il momento ritengo che per la certezza e la tranquillità dei nostri cittadini sia importantissimo portare l'indipendenza energetica dell'Italia. L'Europa sarà un progetto più ampio, ce ne parlerà l'onorevole Procaccini, non voglio entrare nei modalità europee, ho altri 27 secondi mi pare, 24, 21, 22, il GSE è un soggetto incentivante, Felice, è un soggetto che non dà soltanto denaro, è un soggetto che dà informazione, abbiamo le piattaforme, la piattaforma per il PNIEC, la piattaforma delle aree idonee e soprattutto abbiamo ben 700.000 persone che hanno interfacciato con il GSE lo scorso anno per avere informazioni. Questo significa che è diventato un soggetto che non fa solo incentivazione del denaro, ma è un soggetto a servizio dei cittadini, perché abbiamo cambiato pelle, da servizio alla pubblica amministrazione e alle imprese, è diventato sempre di più un servizio ai cittadini, perché lo scopo nostro è alla fine abbassare il più possibile il costo delle bollette, il costo dell'energia.
0: Grazie. Nicola, a te le conclusioni.
7: Intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti, è sempre un onore ed anche un piacere partecipare al meeting. Naturalmente ringrazio e saluto, è stato molto interessante acquisire ulteriori informazioni. Corro anch'io. Provo innanzitutto a depurare dall'ideologia un tema, quello dell'energia, che ahimè è stato troppo caricato di indirizzi, di significati ideologici, quando invece andava trattato in particolare dall'Unione Europea, in particolare dalla scorsa Commissione Europea, quella che era dominata da questa figura ieratica chiamata Franz Timmermans, andava depurata per l'appunto da incrostazioni politiche che poi hanno, secondo me, portato fuori strada essenzialmente in termini di indipendenza energetica, di sovranità energetica. Perché? Perché puntando unicamente, avendo come unica bussola la decarbonizzazione, che è sì elemento importante, ma non può essere l'unico sestante che orienta la nostra rotta. Purtroppo questo è stato l'errore. L'errore che ha portato a cosa? A stravolgere completamente il sistema non solo produttivo, ma io direi anche sociale proprio europeo, creando nuove dipendenze e naturalmente poi scontando anche il prezzo di una crisi geopolitica quale quella che si è prodotta. Dico nuove dipendenze perché, e qui entro in un tema insomma un po' scivoloso, ma credo di avere il tempo per spiegarlo. Attenzione, perché dal punto di vista più obiettivo possibile, noi abbiamo bisogno del mix energetico il più ampio possibile, che vuol dire che l'elemento dirimente è essere capaci di produrre energia oppure essere costretti a comprare energia dagli altri. Che vuol dire? Vuol dire che nel nostro mix energetico noi dobbiamo avere il più ampio ventaglio di fonti disponibili, ma ciò che deve interessarci è soprattutto la nostra capacità di essere autonomi nella produzione energetica, e questo non accade mai. Non accade sulle fonti fossili perché ne abbiamo poche, e perché quelle poche che abbiamo scelto, secondo me, stupidamente di non utilizzarle. Noi abbiamo rinunciato, per esempio, ad estrarre gas naturale dai nostri giacimenti, lasciando che peraltro altri lo facciano, qui siamo sull'Adriatico, no, è folle che noi andiamo a comprare dalla Croazia il gas naturale che la Croazia estrae dai nostri giacimenti. Pensate che cosa, e il gas ha un effetto climalterante che certamente non è quello del carbone, per esempio. Quindi nella fase transitoria il gas è prezioso, è necessario, non possiamo farne a meno. E però siamo passati da 25 miliardi di metri cubi che ne estraevamo 20 anni fa ai 2 anni fa. La buona notizia è che l'anno scorso ne abbiamo estratti 3, cioè è riniziata, diciamo, un po' di produzione nazionale. Le energie rinnovabili sono assolutamente necessarie e nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo, noi dobbiamo cercare di affrancarci definitivamente dalle fonti fossili. Nel lungo periodo, non oggi, che è utopia. Le fonti rinnovabili, dobbiamo avere la consapevolezza che non... Che ho sentito prima, e mi permetto di una correzione, attenzione, non è il sole che fa funzionare i pannelli fotovoltaici, è il polisilicio che utilizza il sole per far funzionare i pannelli fotovoltaici. Sono le materie prime, per intenderci, potrei dire la stessa cosa per le turbine eoliche. Senza le terre rare che servono per realizzare le turbine, il vento non sarebbe in grado di produrre energia. E chi è che ha queste terre, questi minerali, queste materie prime critiche? Noi? Italia? Noi? Europa? No. Questo è l'altro errore strategico. Costruisci l'impianto del Green Deal, devi partire dalla base, dalle materie prime critiche, non puoi partire dalla fine, dalla punta, dalle scadenze, devi partire dal basso. Invece abbiamo fatto questa scelta, ahimè, tragica, di non considerare le materie prime critiche. Chi le ha le materie prime critiche? Per esempio il polisilicio ce l'ha la Cina per oltre il 90%. Quindi attenzione, c'è un bel libro che consiglio, dice: vogliamo energie rinnovabili? Sì, prepariamoci a scavare, perché è sottoterra che si trovano i materiali. Dopodiché, quindi, qual è il punto? Il punto è che noi dobbiamo migliorare la produzione energetica, dobbiamo cercare di evitare le trappole ideologiche, dobbiamo sfruttare tutte le tecnologie esistenti, certamente anche il nucleare. Questo è un altro elemento, chiaramente, che penso ormai sia sdoganato. Mi riferisco naturalmente alla fissione nucleare, ma non solo alla fissione nucleare. Ultimi 2 minuti. Se non lo dico qua, felice, non lo dico da nessun'altra parte. Il titolo è Amor che muove il sole e le altre stelle. Quando eravamo a scuola, io e te, ma penso molti qui dentro, parlare di creazione a scuola o di creatore era una roba bigotta, una roba religiosa, ma proprio... Beh, che succede? Che a distanza ormai di 50 anni da quando io ho iniziato, io sono nato 50 anni fa, adesso che succede? Succede che la creazione è un fatto scientifico, è un fatto acclarato, c'è addirittura la data della creazione, 13 miliardi 767 milioni di anni fa c'è stato un atto creativo che ha dato origine al tutto. Se c'è stato un atto creativo, ovviamente c'è stato pure un creatore, ma qua mi fermo. Qual è il punto? Il punto è che quest'atto creativo è stato addirittura, chi l'ha scoperto, Penzias e Wilson, no? La radiazione cosmica di fondo ci ha vinto il Nobel. Successivamente George Smoot vince il Nobel perché lo fotografa quell'atto creativo. Dici, ma di che sta a parlare questo? Adesso ci arrivo. George Smoot fotografa con il telescopio Cobb questo puntino luminoso che risale all'inizio del tutto e dice nella conferenza stampa: vedete questo puntino luminoso? Per chi ha un sentimento religioso, quello è il volto di Dio. Perché ve lo dico? Perché quel fiotto di energia è l'energia creatrice dell'universo, è l'energia creatrice delle stelle, del sole e delle altre stelle, è la fusione nucleare. Ora, tutte le energie citate sono preziose e fondamentali e ci servono oggi. Però, badate bene, il game changer sarà la fusione nucleare e non sarà fra 75 anni, Felice. Sarà molto, ma molto, ma molto prima. C'è chi dice 4-5 anni, c'è chi dice 10. professor Cotana, che è un sostenitore del confinamento inerziale, credo che consideri un decennio. Il punto qual è? Il punto è che mi viene i brividi a pensarlo, che noi saremo quella generazione, perché saremo noi la generazione, che avrà per la prima volta dall'inizio del tutto la disponibilità dell'energia creatrice del tutto, dell'universo e di tutto ciò che è stato, ne è venuto dopo, e quindi della Terra 4,5 miliardi d'anni fa. È qualcosa di emozionante, vi rendete conto? Ed è la più grande sfida competitiva nella storia dell'umanità. Stanno, mentre noi parliamo, in questo momento Cina, Stati Uniti, Europa, giustamente, Italia, l'Italia è in prima fila in questo senso, Frascati e quant'altro, stanno correndo come matti, perché i primi che arrivano a mettere le mani su un'energia che è potenzialmente infinita, pulita, sicura, quasi completamente priva di radioattività, beh, naturalmente avrà il più grande vantaggio competitivo dalla scoperta del fuoco, per intenderci. Ecco, io volevo chiudere con questa suggestione per dirvi cosa? Per dirvi che dobbiamo avere i piedi per terra quando parliamo di energia, ma dobbiamo anche avere la capacità, insomma, dire, di guardare non soltanto davanti a noi, ma persino sopra di noi, perché è lì la chiave del tutto.
0: Grazie.

0: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare dalla 47esima edizione del meeting di Rimini un dibattito del 25 di agosto sulla transizione energetica e la competitività nell'Unione Europea. Rimaniamo a Rimini, sempre al meeting, e sempre nella giornata del 25 agosto si è tenuto un dibattito sulla pubblica amministrazione dei talenti, valorizzare il merito nel cambio generazionale e tra gli ospiti c'era anche il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Modera questo dibattito, a cui ha partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Salvatore Taormina, che è coordinatore Dipartimento Istituzione e Amministrazione Pubblica della Fondazione per la Sussidiarietà. Buon ascolto.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti e benvenuti a questo incontro che il meeting di Rimini vuole dedicare al tema della pubblica amministrazione dei talenti, valorizzare il merito nel cambio generazionale. I temi della pubblica amministrazione non sono estranei alla struttura e al tessuto culturale del meeting, che già da molti anni dedica degli appuntamenti nel corso della sua programmazione proprio a questo tema, nella consapevolezza che la questione della pubblica amministrazione, il suo funzionamento, il ruolo di chi opera al suo interno costituisce fattore cruciale per la vita dell'intero paese e per il benessere dei cittadini. Questo tema è diventato ancor più cogente, come dice la breve sintesi di questo nostro incontro che trovate sul catalogo, alla luce di quelle che sono le sfide globali che oggi la pubblica amministrazione si trova ad affrontare, sfide che nascono da un contesto geopolitico fortemente, diciamo, critico, potremmo definirlo così con un eufemismo, derivanti da un'evoluzione tecnologica assolutamente repentina e costante che mette di fronte, diciamo, a sfide sempre nuove e particolari, penso diciamo al tema della digitalizzazione cruciale, ma ancora di più all'impatto dell'intelligenza artificiale sul ruolo del lavoro pubblico e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso. In questo contesto la pubblica amministrazione italiana soggiace spesso a degli stereotipi: siamo troppi, spendiamo troppo. In realtà sarebbe sufficiente consultare le fonti ufficiali, una per tutte, il conto annuale del Tesoro, per scoprire, ma lo sa bene poi Ministro, forse ce lo dirà, siamo in pochi rispetto al contesto europeo. Cito solo dei dati: l'Italia nell'ultima rilevazione ufficiale dati 2024 ha 3.491.000 dipendenti nel complesso. In questo insieme ci sono funzioni locali, ministeri, pubblica istruzione, strutture diciamo della difesa e quant'altro, contro i 5.380.000 della Germania, i 5.833.000 francesi e 5.990.000 del Regno Unito. Così come l'incidenza della spesa del lavoro pubblico sul PIL del nostro Paese è al di sotto di un punto percentuale rispetto alla media europea, 9% contro il 10,2%. Sono due elementi che contribuiscono un po' a sfatare questi stereotipi. Accanto a questo consideriamo un tema oggi cruciale, che è proprio il focus del nostro incontro, l'attrattività della pubblica amministrazione, diciamo, verso le giovani generazioni. Diciamo in maniera un po' ilare, dicevo al Ministro poco fa mentre giravamo i padiglioni del meeting, che noi abbiamo molte fiction che si sono dedicate a fiction che riguardano gli avvocati, magistrati, commissari di polizia. Diciamo, non abbiamo mai visto ad oggi una fiction che si dedichi al ruolo di un dirigente della pubblica amministrazione. Eppure ci sono tanti eroi di ogni giorno, spesso sconosciuti, in una frontiera tante volte diciamo un po' contraddittoria. Quindi diciamo che proprio oggi pomeriggio vorremmo fare un focus su questo, e per questo abbiamo un parterre particolarmente qualificato che vorrei brevemente presentare. E sostanzialmente hanno accettato di dibattere con noi la dottoressa Carmen Alonso Sanchez, Senior Director di Visa Government Solution, che prego diciamo di salutare. Massimiliano Facchini, responsabile divisione sanità e pubblica amministrazione di Accenture Italia e Grecia. Paolo Maggioli, che è un po' di casa diciamo qui al meeting oltre che a Rimini, è presidente e amministratore delegato del gruppo Maggioli. Giuseppe Sala, sindaco di Milano. E da ultimo, last but not least, la battuta diciamo è d'obbligo, Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, che ringrazio particolarmente di avere accolto il nostro invito. E quindi darei subito il via al nostro dialogo, chiedendo innanzitutto di intervenire al dottor Facchini.
2: Bene, grazie mille, buonasera a tutti, grazie mille di questo invito molto importante di partecipare ad un meeting così rilevante per i contenuti e con una platea così qualificata. Il tema dei talenti è un tema assolutamente interessante, da sempre lo è per noi. Io rappresento un'azienda che fa del talento il suo core business e quindi evidentemente ci teniamo in modo particolare, lo ha a maggior ragione nel settore della pubblica amministrazione. Settore che sta vivendo tre grandi fasi di cambiamento fondamentale. Uno è di natura generazionale. È noto a tutti che una parte rilevante di dipendenti della pubblica amministrazione si avvia verso il pensionamento e quindi ci sarà un importantissimo ricambio generazionale con generazioni più giovani che avranno da un lato un beneficio significativo che è quello di essere digitalmente native e quindi di avere delle competenze tecnologiche di base già abbastanza forti, ma dall'altro c'è l'altro lato della medaglia che evidentemente non hanno le competenze di processo funzionali e proprio della macchina amministrativa che sono fondamentali rispetto alle quali va discusso del tema di onboarding. La seconda grande disruption, grande trasformazione sicuramente di natura tecnologica, lo ha citato lei e lo ribadisco, va da sé che l'artificial intelligence sta diventando sempre di più elemento centrale di qualunque processo trasformativo. Noi veniamo da una fase nella quale c'è stato per circa 20 anni fa la wave di internet, poi seguita da quella del cloud, adesso quella dell'artificial intelligence. Il grande cambiamento che avviene, che si verifica tra queste grandi trasformazioni tecnologiche è il tempo e la pervasività. Il tempo perché? Perché l'approccio e l'arrivo di internet è stato molto graduale nel tempo e di conseguenza l'adattamento, l'adeguamento alle competenze richieste è stato molto graduale. Per il cloud è stato molto specialistico, cioè sono state richieste delle competenze ma specialistiche e particolarmente tecnologiche. L'artificial intelligence invece si caratterizza per due elementi che sono totalmente nuovi. Uno è la velocità con cui si è arrivata a dimensione e a pervasività di utilizzo clamoroso. Secondo è il fatto che è una tecnologia consumer, nel senso che ciascun cittadino oggi ha gli strumenti per poter utilizzare al proprio domicilio per fini privati l'intelligenza artificiale. Di conseguenza si aspetta che all'interno del proprio ufficio ci sia la possibilità di utilizzare la medesima tecnologia. La terza grande disruption è di natura geopolitica, anche questo l'ha citata lei correttamente, e effettivamente viviamo in un contesto nel quale ciò che sembrava assurdo fino a qualche tempo fa adesso lo diventa una necessità. E che vuol dire? Fare attenzione ai temi di sovranità, fare attenzione ai temi di cyber security, fare attenzione ai temi di resilienza. Tutto questo come si traduce dal punto di vista delle competenze richieste? Si traduce in un salto in avanti molto molto importante. Noi, grazie anche agli interventi fatti dal Ministro Zangrillo, la pubblica amministrazione italiana ha affrontato benissimo una fase di trasformazione al digitale. Questa è avvenuta durante il periodo del PNRR e ancora adesso sta portando a completamento. Questa fase della trasformazione digitale ha fatto sì che la pubblica amministrazione italiana oggi, i talenti che la caratterizzano, abbiano già un buon connotato dei buoni contenuti tecnologici, siano in grado di affrontare i processi e le tecnologie con uno spirito innovativo. Adesso bisogna fare un cambio generazionale significativo. Sicuramente un aspetto fondamentale è quello delle AI literacy, e cioè che vuol dire fare in modo che tutta la popolazione dei talenti della pubblica amministrazione abbia una dimestichezza di base della tecnologia. Questo

0: Anche questo è un connotato che diventa fortemente trasformativa nell'era dell'artificial intelligence. Perché? Perché oggi un funzionario di pubblica amministrazione, ma anche un dipendente di pubblica amministrazione, sempre di più deve avere consapevolezza della fonte informativa del dato che tratta. Questo è un elemento assolutamente prioritario e fondamentale, perché è necessario avere la piena consapevolezza che l'informazione provenga da una certa fonte, che quella fonte sia certificata e quell'informazione possa essere utilizzata per una certa finalità. Questo cosa comporta? Comporta evidentemente che ruoli di data steward, ruoli di governo delle informazioni, governo dei dati, diventano competenze sempre più fondamentali e sempre più imprescindibili. Non vuol dire che la pubblica amministrazione debba essere fatta di data scientist, questo non sarebbe corretto e peraltro risulta anche assolutamente improbabile, ma è necessario che le risorse, i talenti della pubblica amministrazione siano formati affinché possano avere la consapevolezza delle informazioni che trattano, possano essere in grado di capire se un algoritmo sia auditabile o meno, cioè sia possibile controllare il processo attraverso il quale un'informazione venga fornita, e abbia la capacità e la competenza per poter governare il dato. Poi sicuramente saranno necessario sviluppare competenze di nicchia legate alla costruzione di architetture tecnologiche che tengano conto dell'informazione, della sovranità del dato, della necessità di governare il flusso informativo, ma queste a nostro avviso sono le caratteristiche più importanti. Dal mio punto di vista la pubblica amministrazione italiana, come diceva giustamente lei, non è assolutamente indietro rispetto agli altri pubbliche amministrazioni europee. Io ho il privilegio di gestire una geografia che contiene, oltre all'Italia, comprende oltre all'Italia anche la Grecia, ma che hanno dei tratti abbastanza comuni su questo tema. Ma confrontandomi con i colleghi che seguono la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, non trovo differenze. E il processo trasformativo, ma soprattutto i programmi che anche col Ministro sono stati avviati di costruzione di macchine tecnologiche che permettono di formare i nuovi talenti, i talenti della pubblica amministrazione sulle nuove tecnologie, sia abbastanza evoluta. In questo senso, in questo caso, posso rappresentare come azienda un esempio che si muove in questo senso. Noi in Italia siamo oltre 25.000 e, come diceva il Sindaco Sala, al 2027 raggiungeremo la quota di 30.000 dipendenti italiani, e su tutti i 30.000 dipendenti italiani abbiamo lanciato un percorso di formazione pervasivo sulle competenze AI, che vuol dire innanzitutto una competenza di consapevolezza. Quindi, caro dipendente, caro collega, tu sei abituato a utilizzare lo strumento di intelligenza artificiale, lo utilizzerai per lavoro, ma io ti do gli ingredienti, gli elementi necessari che ti permettono di capire quando è utile utilizzarlo, quando non è utile. Quello che ci aspettiamo noi dalla pubblica amministrazione, lo dico come cittadino, e qui vado a chiudere, sicuramente è quello di avere dipendenti che non siano più efficienti, perché quelli lo sono già, ma che utilizzano al meglio la tecnologia e l'intelligenza artificiale per estrarre più valore dall'informazione e rendere più valore, se possibile, nei confronti del cittadino. Quindi non una pubblica amministrazione efficiente. Ritengo che la digitalizzazione abbia raggiunto ampiamente questo obiettivo, e oggi possiamo vantarci di contare su una pubblica amministrazione che può essere fiore all'occhiello nell'ambito delle pubbliche amministrazioni europee. Ma il passo successivo è proprio fare in modo che attraverso queste nuove tecnologie, che vanno abbracciate, non respinte, nonostante ci siano dei rischi, nonostante ci siano delle perplessità, nonostante ci siano una serie di dubbi per i motivi che dicevo prima, sono tecnologie che vanno abbracciate e le popolazioni, i giovani talenti vanno formati all'utilizzo, ma nella migliore consapevolezza, affinché si possa rendere effettivamente maggior valore nei confronti dei cittadini.
1: Grazie anche per la sintesi che ci ha restituito efficacemente l'idea della digitalizzazione come un fattore critico di successo per quelle sfide che la pubblica amministrazione deve affrontare. All'interno della digitalizzazione, un punto particolarmente sensibile del contatto, della relazione tra cittadini e pubblica amministrazione, è il tema dei pagamenti, dei sistemi di pagamenti. Pensiamo solo cosa voglia dire questo nella relazione tra pubbliche amministrazioni e imprese, tra cittadini e pubblica amministrazione allorquando bisogna erogare benefici. Ecco, e su questo inviterei la dottoressa Sanchez, che di pagamenti si occupa con un'azienda che credo non abbia bisogno di particolari presentazioni per nessuno, quasi la Visa, a portarci proprio la sua esperienza rispetto a quanto è stato fatto nel contesto globale sul tema del sistema dei pagamenti.

0: Enti della Pubblica Amministrazione. Prego, dottoressa.
1: Grazie. Grazie a tutti.
2: Grazie per avermi invitati oggi in questa bellissima città. I'm gonna shift English, I'm gonna apologize.
1: Però adesso devo passare all'inglese, non parlo l'italiano. Vi parlerò di come le erogazioni di pagamenti in via digitale trasformano il modo in cui appunto le persone vengono pagate nel mondo. I pagamenti governativi sono uno dei modi più diretti in cui le politiche pubbliche diventano qualcosa di reale per i cittadini. Questo è un po' un momento della verità, perché tutto ciò a cui il cittadino ha contribuito, per il quale ha pagato, diventa reale nel momento in cui riceve un pagamento dal governo, e in questo senso quindi il cittadino si sente protetto, si sente sostenuto dal suo governo, e quindi è molto molto importante che questo tipo di sostegno sia visibile anche quando si tratta per esempio del pagamento di una pensione, un sussidio di disoccupazione, una sovvenzione per una piccola impresa. Ecco, questo il modo in cui poi viene percepito il sostegno del governo. Quindi quando è difficile avere accesso ai pagamenti, quando ci sono dei ritardi, quando gli assegni vanno perduti, quando si devono fare lunghe file, quando ci sono incertezze su se e quando i fondi arriveranno, ecco che qui i cittadini più vulnerabili si fanno, diciamo, un'idea particolare di quella è la situazione, per cui per loro è molto importante che ricevere il sostegno a cui hanno diritto in tempi brevi, affidabili. I giovani si aspettano che i governi si comportino un po' come si comporta l'industria finanziaria, quindi i grandi nomi dei media, della piattaforma tecnologica, quindi si aspettano che i servizi finanziari digitali forniti dal governo siano allo stesso livello delle esperienze, cioè molto brevi, mobili, trasparenti. I giovani europei sono molto legati ai social media, preferiscono i social media alla televisione, le loro informazioni le traggono proprio dai social media, non dalla televisione, non più perlomeno. E ve lo dico perché i miei figli guardano la televisione soltanto per lo sport, calcio, tennis, Formula 1, tutto qui, niente di più. I governi quindi vengono paragonati con esperienze come Apple Pay, Revolut, Uber, Amazon. La settimana scorsa ho fatto un acquisto alle 8 su Amazon della mattina e il servizio mi ha detto la consegna verrà effettuata alle 11 del mattino, cioè dopo 4 ore. Ecco, queste sono le aspettative che noi creiamo nei giovani in termini di rapidità. C'è poi un altro importante punto di interazione tra il cittadino ed il governo, e cioè l'identità digitale, il wallet digitale, il portafoglio digitale. I giovani non si fermeranno qui, non si fermeranno all'identità digitale e ai wallet, chiederanno di più. Vorranno che questo wallet sia comprensivo di tutto, i dati sanitari, i dati relativi alla carriera studentesca, e vogliono essere pagati su questi wallet nel momento in cui si aspettano di essere pagati, quindi vecchi pagamenti con i buoni, gli assegni, i contanti, ecco, devono evolversi in qualche cosa di più digitale. Nello spazio digitale possiamo vedere che cosa succederebbe se il governo fosse in grado di effettuare pagamenti proprio nel giro di pochi minuti e non di settimane. Per esempio, il nostro sostegno finanziario poche settimane fa al Venezuela dopo che c'è stato il terremoto. Come sarebbe stato se avessimo potuto fare tutto ciò nel giro di pochi minuti? Quindi cosa succederebbe se i cittadini potessero avere delle credenziali prepagate, dei wallet di stablecoin o comunque altri metodi di ricezione dei pagamenti molto molto rapidi? Il governo deve essere pronto a questo, l'amministrazione pubblica deve essere pronta. conosciuta. I pagamenti pubblici, certo, hanno sicuramente dei benefici, un accesso ai fondi, meno i costi amministrativi, una migliore esperienza per i beneficiari e una migliore programmazione. Questi dati che raccogliamo sono quelli che rendono visibile il cittadino al programma. I beneficiari possono usare i pagamenti digitali o possono prelevare denaro contante, quindi dove possiamo migliorare? Noi in Visa stiamo portando avanti tutta una serie di programmi di questo tipo in tutto il mondo e vi faccio qualche esempio. Nell'ultimo anno stiamo portando avanti questa carta sociale in Germania, abbiamo iniziato questa esperienza per quanto riguarda per esempio i pagamenti ai richiedenti asilo, una carta prepagata che adesso è stata estesa anche per i sussidi di disoccupazione, sussidi beneficiari e molte altre cose. In Finlandia, per esempio, abbiamo alcune carte prepagate per persone che non hanno la possibilità di accedere a servizi bancari, quindi queste carte funzionano in modi diversi, con degli IBAN virtuali, non ci sono nomi su queste carte, è tutto gestito dal governo finlandese. In Grecia abbiamo anche alcuni esercizi molto interessanti per quanto riguarda le prepagate. È per un obiettivo specifico, cioè una carta specifica che consente al cittadino di ricevere il 50% del pagamento in contante e il 50% per gli obiettivi per i quali la carta è stata emessa. Nei Paesi Bassi abbiamo anche qui un modello di questo tipo, a Washington DC noi abbiamo di 16 diversi programmi che distribuiscono carte prepagate per ammontare superiore ai 100 milioni di dollari e anche in Guatemala abbiamo un interessante programma. Durante il Covid abbiamo raggiunto i 2,7 milioni di credenziali che utilizzano appunto quindi questo tipo di pagamento e quindi stiamo cercando di creare un sistema su più livelli che si basa sull'obiettivo di questi pagamenti. Noi aiutiamo quindi i governi a effettuare questo cambiamento, ad arrivare a tutti i diversi livelli di pagamento, che non significa portare del denaro dal punto A al punto B, ma significa muovere denaro in modo trasparente, efficiente, sicuro e riducendo i costi, facendo molta attenzione anche all'aspetto legato alla frode e alla possibilità di prevenire le frodi. Ecco, tutti questi diversi livelli su cui opera la Visa nel nostro Department, Visa Government Solution, ecco, noi lavoriamo con molte altre amministrazioni in più di 167 paesi con centinaia di programmi di tutti i tipi, parlo di rimesse, di sovvenzioni, di pagamenti. E creiamo con i governi tutti i tipi di soluzioni possibili. Per sintetizzare, le pubbliche amministrazioni devono pensare che non stanno modernizzando i pagamenti, ma che in realtà stanno modificando l'esperienza dei cittadini che ricevono dei pagamenti dallo Stato. Ecco, questo è il modo di pensare che i governi della prossima generazione dovrebbero adottare. Grazie.
0: Grazie dottoressa Sanchez anche per questo ultimo accenno. In realtà stiamo modificando non appena il sistema dei pagamenti, ma un sistema di relazione con i cittadini. Questo ci riporta al terreno delle persone e quindi, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, al terreno della formazione, che è un fattore particolarmente significativo. Paolo Maggioli. C'è un problema al microfono.
3: Adesso?
0: Sì, ecco, sì.
3: Grazie dell'invito. Certamente il tema delle persone, il tema della formazione è il tema del momento. La cosa che ci colpisce di più in questo momento, diciamo negli ultimi anni, vivendo il mondo della pubblica amministrazione da sempre, il Ministro lo sa, è l'attenzione che il mondo dell'amministrazione sta riscuotendo in questi ultimi anni, nel senso che un'azienda tipo la nostra, che fino a un po' di tempo fa che lavorava nel mondo della pubblica amministrazione, dei comuni in particolare, era considerata quasi un'azienda di serie B fino a qualche anno fa. Magicamente negli ultimi 2, 3, 5 anni la cosa si è un po' invertita, nel senso che sembra che tutte le aziende, tutti che facciano informatica, che facciano altri prodotti, che prima in qualche modo schifavano, snobbavano il mondo della pubblica amministrazione, oggi tutti guardano la pubblica amministrazione come un mercato di grandi prospettive e di grande sviluppo, cosa che da un certo punto di vista fa certamente grande piacere per chi da 100 anni frequenta questo mondo, e dall'altra parte credo sia anche un po' un sentirsi una responsabilità rispetto a questo, perché evidentemente quando arrivano più attenzioni, quando arrivano anche istituzioni finanziarie tipo fondi di investimento dall'estero o dall'Italia interessate a questo mercato, io direi sostanzialmente è un buon segnale, perché evidentemente si ha fiducia in questo settore, si ha fiducia in questo mercato e si ritiene questo sia un settore, un mercato che possa crescere, che possa dare delle soddisfazioni. Io sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto con chi mi ha anticipato, nel senso che oggi considerare il mondo della pubblica amministrazione italiano come un mondo arretrato credo sia ormai una leggenda metropolitana, nel senso che noi oggi abbiamo una pubblica amministrazione che è assolutamente di prim'ordine, che è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni e che ha fatto passi da gigante, e questo credo sia una cosa indubbia. Noi frequentiamo anche altri paesi oltre all'Italia, tipo la Spagna e la Grecia, ma se dovessimo dire che nel confronto i funzionari, gli addetti e le persone che operano all'interno della pubblica amministrazione hanno qualche gap di conoscenza, di informazione, di in generale qualche gap, siamo assolutamente non d'accordo con questa analisi. E naturalmente questo comporta per il futuro e per le prospettive dei passaggi da fare molto importanti. Noi siamo reduci dal PNRR, se dovessimo dare un voto come aziende che frequentano questo mondo a cosa è successo nel PNRR, io penso che anche nella più rosea delle previsioni, immaginare che le amministrazioni sarebbero state così reattive, così aperte, così disponibili a fare e abbracciare questo nuovo meccanismo, a fare un passo nella digitalizzazione molto importante di riposizionamento, noi non l'avremmo fatto una previsione di questo tipo. Abbiamo accompagnato circa 3.000 comuni sulle varie misure del PNRR nelle varie aree, stabilendo un rapporto di grandissima collaborazione, trovando degli interlocutori, qui arrivo al tema delle persone, di primissimo ordine, con una grande disponibilità a mettersi in gioco, perché si trattava di fare un salto quantico sotto il punto di vista dello sviluppo e della digitalizzazione, ma nella stragrande maggioranza dei casi, nel 99% quasi dei casi, abbiamo trovato degli interlocutori assolutamente aperti e disponibili. E oggi obiettivamente ci troviamo a un livello di digitalizzazione diversa, e ci troviamo però evidentemente anche da affrontare un'altra sfida, perché i temi che oggi dobbiamo portare al mondo della pubblica amministrazione, basta pensare al tema, non so, della sicurezza dei dati, quindi della sicurezza informatica, piuttosto che il data science o cose di questo genere, il livello evidentemente si alza, e la necessità, soprattutto in un momento come questo, dove nel giro di 5-6 anni il mondo pubblica amministrazione, in senso lato, perderà quasi un terzo dei propri addetti, può essere da una parte una grande opportunità, perché se noi guardiamo le nostre aziende, una qualsiasi azienda che può fare un ricambio generazionale così forte, così veloce, perché obiettivamente immaginare un terzo nei prossimi 5 anni è un numero enorme, però sarebbe quasi contenta, nel senso che vuol dire grande rinnovamento, nuove idee, nuove forze, nuove energie, nuovi pensieri, e quindi siamo davanti a un tema molto importante. Il come le nostre pubbliche amministrazioni saranno in grado di abbracciare questa nuova sfida, io dico post-PNRR, nel senso di rimpiazzare le risorse che escono e essere in grado di far entrare dei giovani volenterosi, ci giochiamo la partita sotto questo punto di vista, io credo, anche perché rispetto a qualche anno fa il tema dei giovani oggi non credo siano così, io dico per fortuna, non credo siano così tanti giovani che sono alla ricerca del posto fisso to cure, nel senso forse è passato quel treno lì, per fortuna, perché oggi i giovani, almeno quelli che credo un'amministrazione piuttosto che un'azienda si voglia portare in casa, sono quelli che chiedono che tipo di carriera si possa fare, chiedono che tipo di premialità ci sarà rispetto al merito del lavoro che andranno a fare, chiedono quale sarà la possibilità di poter coniugare una famiglia rispetto al lavoro, tutte cose che chiedono a un'azienda e che chiedono a una pubblica amministrazione, perché è chiaro che la stessa persona che è appetibile per un'azienda, che magari deve andare a gestire una parte di sicurezza dei dati all'interno di un'azienda, ce la contendiamo con una pubblica amministrazione nello stesso identico modo, e quindi credo lo sforzo che dovrà essere fatto sarà quello di dare l'impressione a questi giovani da parte della pubblica amministrazione di farli entrare in un meccanismo virtuoso, in un meccanismo che li farà crescere, gli farà fare una carriera importante e che li premierà rispetto a quello che faranno. Io credo questo sia la sfida vera post PNRR che ci troviamo ad affrontare, che i comuni stanno ad affrontare, ma tutte le pubbliche amministrazioni, che poi va di pari passo evidentemente con la parte della formazione. Quando un funzionario di un comune, un dirigente di un comune, una persona di responsabilità alta o bassa esce da un'amministrazione, porta via non solo la parte manuale che faceva, ma porta via delle abitudini, delle consuetudini e una modalità di comportamento che non è rimpiazzabile così facilmente. In questo, come saremo in grado di coniugare, nello stesso modo come avviene in un'azienda, chi resta con una certa impostazione e chi arriva con delle nuove idee, come riusciremo a mischiare queste competenze e queste capacità, lì si farà la differenza e lì si riuscirà probabilmente a fare un passo in avanti ulteriore di competenze, se sarà in grado di abbracciare queste nuove tecnologie, anche perché se all'interno, e in questo ci differenziamo dal mondo delle aziende, se arriva una persona che ha una competenza forte sul tema della sicurezza dei dati, dovrà tener conto comunque di tutta una parte normativa, giuridica, amministrativa che c'è all'interno delle aziende, delle pubbliche amministrazioni, e solo da una collaborazione strettissima tra i nuovi che entrano e quelli che invece sono magari nelle amministrazioni da anni, da quello potremo raccogliere il meglio. Credo che questa sia una fase entusiasmante, di grande stimolo per i giovani o meno giovani, e che decreterà il successo dei prossimi anni di questo paese, perché comunque resta il fatto che un paese riesce ad essere virtuoso se ha all'interno una pubblica amministrazione virtuosa, in grado di guidare le aziende, di guidare i cittadini e di rendere facile il rapporto fra amministrazione e cittadino. Il PNRR in questo ha fatto un passo enorme, perché il fatto di aver portato in cloud ogni tipo di procedura, ogni tipo di settore, certamente ha facilitato e ha intensificato i rapporti tra amministrazione e cittadino. Il secondo passo è quello che abbiamo davanti, che è altrettanto impegnativo, ma credo anche altrettanto entusiasmante.
0: Grazie. Grazie anche per la concretezza che rivela una profonda conoscenza della pubblica amministrazione. Ascoltandola io riflettevo che nei nuovi assunti sono approdati nella direzione generale che dirigo in regione siciliana, quello che chiedevano era proprio flessibilità nelle modalità di lavoro, opportunità di carriera e opportunità formative. Questi sono quindi rivelano una concretezza importante. Sindaco Sala, lei porta la responsabilità politica istituzionale di un grande ente locale, forse diciamo l'ente locale per eccellenza del nostro paese, non fosse altro per contingenza storica. Qual è la sua esperienza della valorizzazione del merito e dei talenti nella pubblica amministrazione? Quali punti di forza ha riscontrato nella sua esperienza e anche quali punti di debolezza rispetto all'attuale sistema?
4: Grazie innanzitutto al meeting per l'invito. Questo è un luogo di confronto sano, tranquillo e qualificato, e non è una cosa scontata. Allora, io comincerei un po' da quello che lei aveva detto in introduzione, il personale pubblico, i numeri del pubblico sono troppo bassi, se lo paragoniamo ad altre realtà internazionali, la risposta è sì. Ecco, però noi non è che ci aiutiamo, cioè io penso che il nostro paese, in un'epoca da intelligenza artificiale e da globalizzazione, se continua a immaginare per il futuro di avere amministrazioni pubbliche locali costituite da 8.000 comuni, 100 province che dovevamo cancellare ci sono, 14 città metropolitane e 20 regioni, non va da nessuna parte. Perché tu continuerai a dare sempre meno risorse, e poi ne parleremo a proposito del merito, a un numero, a questa pletora di istituzioni, e non le metterà in condizioni di fare bene il loro mestiere. E guardate, è evidente che l'intelligenza artificiale cambierà molto anche il modo di gestire il sistema pubblico anche in una grande città. Quindi io credo che dobbiamo un po' riflettere, e che questo è un tema importante. Adesso noi siamo alla vigilia di campagna elettorale nelle grandi città, tra cui Milano, e delle politiche. Ecco, sarà una cosa triste se dovremo scannarci sul tema della sicurezza e non riusciremo invece a confrontarci su tematiche come queste, che sono centrali, che saranno il cuore dello sviluppo del paese. Perché io partirei da due principi fondamentali. Il primo, appunto, è stato detto, è vero, se funziona la pubblica amministrazione locale o centrale funziona poi il paese, però voglio aggiungere un altro principio. Guardate qua, io sono costretto a metterci i miei ormai 40, quest'anno 45 anni di lavoro e diciamo un'esperienza importante sia nel privato che nel pubblico, quindi credo di essere uno dei pochi, non è un vanto, è un fatto, italiani a poter rappresentare così quello che è lavorare nel pubblico e quello che è lavorare nel privato. Ecco, io parto da un assunto: lavorare nel pubblico è di base penalizzante perché perché sei retribuito di meno, di base hai meno prospettive di sviluppo professionale, di base hai più rischi, hai la giustizia, la Corte dei Conti. Io vivo una realtà che tutti conoscete di Milano, in cui poi la semplifichiamo dicendo c'è la paura della firma. Ho capito, ma quando i tuoi dirigenti e i tuoi funzionari sono carichi di avvisi di garanzia, poi hai voglia a spiegargli che è bello lavorare nel pubblico. Quindi di base è penalizzante. E proprio perché è penalizzante non dobbiamo arrenderci, se ci crediamo al principio che abbiamo annunciato prima, che è fondamentale il ruolo pubblico, di fare qualcosa di più. Molto partendo dalle città, perché guardate, le città sono i luoghi dove le tensioni della modernità si scaricano, il confronto tra centro e periferie, il costo della vita, vari tipi di problematiche, ma sono anche la realtà dove bisogna trovare soluzioni. Mi spingo a dire dove il cambiamento è anche voluto, cioè chi vive nella città non solo accetta il fatto che bisogna cambiare, ma ha una certa propensione a voler cambiare. Quindi lì nelle città nascono i problemi e lì nelle città bisogna trovare delle soluzioni. Cosa stiamo facendo a Milano? Per esempio sul digitale stiamo lavorando molto. E stiamo lavorando sia in maniera proattiva, cioè proponendo per esempio una semplificazione procedurale ai nostri cittadini. Ormai a Milano abbiamo tra più di 1 milione di fascicoli dei cittadini e ormai molto della relazione tra pubblico e cittadino viene gestita digitalmente, ma anche alla ricerca di appunto di soluzioni che partendo dal digitale trovino un modo di sveltire le cose. A volte, e anzi spesso, di cosa è accusata la pubblica amministrazione? Di essere troppo lenta, ed è un'accusa a volte anche fondata, poi ci saranno una serie di motivi, ma il pubblico si deve prendere il ruolo di regia. Regia vuol dire che non è che le cose cambiano in una città perché l'amministrazione comunale le indirizza totalmente, ma perché fa una regia. Io sono abbastanza alla fine, vicino alla fine del mio mandato, ma se penso a cosa abbiamo fatto in questi anni, qual è stato il segno distintivo della Milano di questi anni, nel bene e nel male, e non sono qua a negare i problemi. L'internazionalizzazione, il 21% dei milanesi non è italiano d'origine, il 10% degli studenti universitari non è italiano, in alcune università, Bocconi, Politecnico, il 40% degli studenti ai primi anni sono stranieri. Questo percorso non è che è stato favorito dal pubblico attraverso il cambiamento di alcuni modi di lavorare, ma se ti metti a far da regia, consapevole dei tuoi limiti, e chiami tutti a fare la propria parte, ecco, può darsi che le cose funzionano. In cosa può lavorare la politica, o fatemi dire prima in cosa non deve lavorare? Io non ne posso più di questa denuncia ossessiva che facciamo noi politici delle cose che non vanno, senza avere la capacità invece di fare una proposta. Perché questo è il punto. E di nuovo in campagna elettorale ci troveremo a fare questo. Una denuncia ossessiva delle cose che non vanno e una scarsa capacità di proporre soluzioni, non rivoluzioni, soluzioni concrete, di essere credibili nella proposta, di averlo in parte già fatto e di spiegare ai cittadini cosa puoi fare per loro, ma lo puoi fare in maniera credibile. Però c'è un problema di qualità del personale, quindi arriviamo un po' alla conclusione. Guardate, a Milano, città evoluta, eccetera, eccetera, però noi abbiamo 40% dei nostri dipendenti hanno più di 50 anni, che ci sta, per l'amor del cielo. Il 10% hanno più di 60 anni. Noi di giovani ne assumiamo, ma dobbiamo fare uno sforzo perché la carriera, lo dico tra virgolette, nell'amministrazione pubblica diventi più attrattiva. Dobbiamo pagarli di più, perché chi lavora bene deve essere retribuito, e noi stiamo mettendo nell'ultimo assestamento di bilancio tutti i fondi che abbiamo efficientato quest'anno, prima delle vacanze si fa l'assestamento, li ho fatti mettere in maggiori salari per i nostri dipendenti. Ma perché? Perché lavori in una città in cui, ci piaccia o non ci piaccia, il costo della vita è più elevato, devi aiutarlo. Io non sono qua oggi, sarei un pazzo se proponessi di ritornare a riflettere sulle gabbie salariali, è evidente. Però i problemi non si nascondono sotto il tappeto. Per un dipendente pubblico, vivere a Milano o in un'altra città è molto diverso, fa più fatica a Milano, per cui io chiedo, in questo senso appunto abbiamo qua un ministro che è anche un ministro molto sensibile, noi facciamo la nostra parte, ma se crediamo che dalle città deve nascere questo cambiamento, dobbiamo aiutare gli amministratori delle città, in particolare delle grandi città, a trovare formule per cui il merito, sì, poi non è un problema di serie A, di serie B, è vero, ma il dipendente pubblico deve essere pagato di più e meglio. Questo è un punto fondamentale. Bisogna pagarli di più e bisogna dirgli stai qua, magari puoi essere attratto da una sirena in privato, e ci sta, per l'amor del cielo. Purtroppo ci sono un po' dei firewall, dei muri tra pubblico e privato in Italia, non è neanche giusto. Ma se stai qua puoi fare una signora carriera, e oltretutto vedendo una complessità anche che cambia molto, perché in un comune sono tante di quella complessità, per cui puoi cambiare, però devi crearti il tuo percorso. Per cui io vi dico, ho passato 25 anni di lavoro nel privato, adesso diciamo se ci metto anche l'Expo ne ho ormai più di 15 nel pubblico, sono molto molto felice di questa seconda fase della mia vita professionale nel pubblico, non sono mai stato così motivato, però vorrei fare ancora di più per la gente che mi sta intorno, perché sono persone di una qualità che, siccome i luoghi comuni poi funzionano, prima di entrare nel pubblico non immaginavo, invece ho trovato gente veramente eccellente. Grazie.
0: Grazie sindaco, anche perché ha introdotto degli elementi di criticità e di provocazione che certamente ora toccherà al ministro raccogliere. partendo da quell'idea di risultati che effettivamente in questi anni non sono mancati. Prima di dare la parola al Ministro ne cito solo due: un'età media dei dipendenti italiani che nel 2023 era ancora di 51 anni, calata oggi a 48, è un calo importante, significativo, un turnover bloccato da molti anni e invece le assunzioni sono ripartite, e da ultimo una recentissima legge che è entrata, è stata pubblicata in Gazzetta proprio a metà luglio, di cui penso adesso il Ministro ci parlerà. Lei la parola, Ministro.
5: Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, intanto voglio ringraziare il meeting di Rimini per l'invito. Sono d'accordo che questo è un momento veramente speciale di confronto, di dialogo. La vita che facciamo, soprattutto chi sta nell'agone politico, è una vita frenetica, è una vita che spesso non ci consente di fermarci a riflettere un po' sulle cose sulle quali delle quali ci occupiamo tutti i giorni, quindi questa è una grande opportunità e vi voglio ringraziare. Ringrazio Massimiliano Facchini e Paolo Maggioli per le parole che hanno speso sulla pubblica amministrazione, naturalmente le condivido, vi invito a raccontarle spesso perché ci sono tante persone che ancora invece raccontano una pubblica amministrazione che io credo non esista più. Allo stesso tempo devo dire che condivido molte delle considerazioni che il sindaco Sala ha fatto sulla nostra pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che effettivamente oggi si descrive con una frammentazione, con una pubblica amministrazione multilivello che francamente diventa difficile poi immaginarla in un processo di semplificazione se non si ha il coraggio di abbattere certi muri, e quindi condivido la necessità di ripensare anche alla luce degli strumenti di cui oggi disponiamo, che ci consentono veramente di semplificare anche la struttura della nostra pubblica amministrazione. Al tempo stesso però io penso che in questi ultimi anni siano state fatte delle cose straordinarie, è stato fatto un percorso molto importante verso la modernizzazione della nostra pubblica amministrazione. Vedete, noi abbiamo ricevuto in eredità una pubblica amministrazione veramente messa male, e questo lo dico veramente in modo autentico, senza delle valutazioni di tipo politico. Faccio delle considerazioni derivano da una lettura attenta del contesto nel quale mi sono trovato ad operare. Anch'io come Sala provengo dal privato, lavoro da 41 anni, ne ho dedicati quasi 30 al privato e soltanto negli ultimi 10 mi sono occupato di pubblico. E devo dire che quando ho assunto la responsabilità di questo dicastero ho avuto evidentemente, per deformazione professionale, il primo approccio è stato quello di capire dove ero capitato e quindi di studiare il contesto. La pubblica amministrazione è un contesto molto complesso, il più grande datore di lavoro italiano, 3,4 milioni di persone, con una serie di problemi direi profondi e urgenti da affrontare, con lo spirito, come ricordava il sindaco Sala, non di raccontare delle cose, di enunciare dei propositi, ma di cercare di combinare qualcosa, di far accadere le cose. Allora, venivamo da 8 anni di blocco del turnover. Io non credo che esista organizzazione al mondo che ha potuto resistere senza assumere neanche una persona per 8 anni. Pensate che nel 2009 l'età media dei dipendenti pubblici era di 43 anni, nel 2021 era di 52. Ora, pensare di affrontare l'era dell'intelligenza artificiale con un'età media di 52 anni è abbastanza complicato. Allora mi sono domandato che cosa bisogna fare per dare avvio a un effettivo processo di modernizzazione della nostra organizzazione, e qui mi viene in mente il titolo del meeting di quest'anno, L'amor che muove il sole e le altre stelle, che richiama un po' anche quello che diceva Sant'Agostino, che Sant'Agostino diceva: il mio peso è il mio amore. E poi, visto che siamo al meeting di Rimini, mi permetto di ricordare Don Giussani, e Don Giussani diceva che quello che muove una persona, quello che muove un uomo, è il fatto di aver incontrato a un certo punto qualcosa che sente nel cuore essere la cosa che veramente desidera. Allora, perché vi riporto queste cose qua? Perché ho pensato, in modo semplice, che la prima cosa di cui mi dovevo occupare sono le persone della pubblica amministrazione. Perché se noi vogliamo un'organizzazione che funzioni, 3,4 milioni di persone che si occupano del benessere della collettività, beh, noi dobbiamo creare le condizioni affinché chi vive questa organizzazione, o chi magari immagina di potervi entrare, beh, deve poterla vivere come qualcosa che desidera, come qualcosa che nel cuore sente, una cosa che ha voglia di fare. E quindi diciamo che tutto il processo che è iniziato 4 anni fa parte da lì, dalle persone. Allora, da cosa abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato dal modo in cui noi reclutiamo le nostre persone. Perché vedete, dopo 8 anni che non si assumono persone, la pubblica amministrazione italiana, sapete come funziona, no? C'è un articolo della Costituzione che recita che si entra nei ruoli della pubblica amministrazione attraverso concorso. Bene, dovete sapere che nel 2021 il tempo medio dei concorsi nella pubblica amministrazione era di 2 anni e mezzo, 782 giorni. Questi sono i dati che mi sono tirato fuori quando ho cominciato a cercare di capire come funzionava questa organizzazione. Allora, la domanda che vi faccio è: ma secondo voi c'è qualche giovane che è disposto ad aspettare 2 anni dopo aver partecipato a un concorso per sapere se poi entrerà a far parte di quell'organizzazione? Io non credo. Forse possiamo prendere qualche disperato, ma io non credo che un giovane che ha voglia di affrontare la vita, che ha voglia di affrontare delle sfide, che ha voglia di mettere a frutto la propria energia, la propria passione, i propri talenti, aspetti così tanto tempo. Quindi abbiamo incominciato con ripensare i nostri concorsi, li abbiamo digitalizzati, siamo passati da 2 anni e mezzo a 4 mesi come tempo medio. Questo ci ha consentito, nel periodo dal 2023 al 2025, di assumere 641.000 persone. Per la prima volta dopo 15 anni la pubblica amministrazione italiana ha ricominciato a crescere. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che più della metà di questi 641.000, che diventeranno probabilmente 850.000 alla fine di quest'anno, hanno meno di 40 anni. Vado naturalmente, visto che il tempo stringe, ho 12 minuti ancora a disposizione, quindi vi do delle pillole per farvi capire come abbiamo pensato il percorso. Il secondo tema è quello della formazione, che ha affrontato il Presidente Maggioli e che io ritengo sia una delle leve strategiche di qualsiasi organizzazione. Bene, voi dovete pensare che alla fine del 2022 il tempo medio della formazione dedicata ai dipendenti pubblici era di 6 ore, è la media del pollo. Io sono certo che il Comune di Milano fa molta più formazione, già nel 2022 faceva molta più formazione di 6 ore all'anno, però la media generale era di 6 ore. E questa è una delle cose che mi ha fatto passare delle notti insonni, perché pensare che la più grande organizzazione del paese, che deve erogare servizi essenziali ai cittadini, dedica le sue persone 6 ore all'anno per mantenere le loro competenze, vuol dire che ci siamo persi qualcosa per strada. Anche su questo devo dire che la tecnologia ci ha aiutato, abbiamo molto lavorato sulla formazione attraverso il nostro portale digitale Syllabus. Oggi ci sono più di 10.000 amministrazioni iscritte a quel portale. Siamo passati dal 2023 al 2025 da 6 ore a 41 ore. Per me 41 ore all'anno sono ancora il minimo sindacale, ma comincia a essere un segnale di una attenzione che viene percepita, e quindi della capacità di comprendere che la formazione non è più, come quando ho iniziato a lavorare io, una cosa che si faceva quando c'erano i soldi per farla, perché gli amministratori delegati quando l'azienda aveva dei bilanci, la prima cosa che si tagliava era la formazione. Oggi, se un CEO taglia la formazione, è uno che probabilmente non è in grado di fare l'amministratore delegato, perché non ha capito che è una delle leve che salvano le aziende, che in qualche modo consentono alle aziende di sopravvivere, e la pubblica amministrazione italiana non è esente da ciò. Abbiamo avviato 8 hub territoriali, uno di questi è in Lombardia, per esempio, dedicato alla sanità, ne abbiamo altri 7 sparsi nelle regioni e altri ne apriremo. E questo ci ha consentito di cominciare a lavorare in modo serio sul tema della digitalizzazione. Ha ragione, ha straragione il sindaco Sala quando dice che lavorare nella pubblica amministrazione per certi versi è penalizzante, e mi riferisco al tema salariale. Noi siamo competitivi nella fase di avvio della carriera di un ragazzo che entra nella pubblica amministrazione, perché le nostre retribuzioni d'ingresso sono abbastanza allineate al privato, molto meglio di quelle degli studi professionali. Un giovane che va a lavorare, che esce dall'università e va a lavorare in uno studio professionale di ingegneria o di avvocatura, guadagna sicuramente meno di un giovane che entra nella pubblica amministrazione. Però chi va nel privato poi ha la possibilità di crescere, e ha la possibilità di crescere perché se è bravo viene riconosciuto, e se viene riconosciuto succede quello che normalmente succede, cioè una persona di valore la vogliamo tenere con noi nella nostra squadra, e quindi facciamo tutto quello che serve per trattenerla da noi. Ora, non sto dicendo che il salario è l'unica voce di attrattività, ma il salario è importante, perché poi alla fine si vive anche per la pagnotta. Ora, noi abbiamo fatto un lavoro molto importante sui rinnovi contrattuali. Diciamo che in questi ultimi 3 anni abbiamo rinnovato 20 contratti. Abbiamo chiuso la tornata 25-27 prima delle ferie di quest'anno. È la prima volta nella storia della Repubblica che si chiude una tornata contrattuale del pubblico impiego un anno e mezzo prima della scadenza del periodo di riferimento. Quindi abbiamo fatto il nostro lavoro impegnando 30 miliardi, che non sono poca roba nel contesto che stiamo vivendo attualmente, ai rinnovi contrattuali. Ma non basta. Non basta, perché oggi una persona che lavora nella pubblica amministrazione su un ruolo di grande responsabilità ha una retribuzione che non è minimamente confrontabile con il suo equivalente nel privato. Ora, è evidente che noi dobbiamo avere senso della realtà, avere buon senso, e quindi naturalmente poter giocare con le risorse di cui disponiamo. Però una cosa sicuramente si può fare, ed è quello che stiamo cercando di fare, e mi riferisco al tema del merito. Vedete, tra le varie cose che ho scoperto quando ho cominciato a occuparmi di pubblica amministrazione, l'ho scoperta in parte me l'ha sollecitata la Corte dei Conti, perché dopo 4 mesi che ero stato nominato ministro mi ha scritto la Corte dei Conti segnalandomi che il 98% dei dipendenti pubblici veniva valutato eccellente, e mi ricordava la Corte dei Conti che, siccome gli stipendi pubblici sono soldi dei cittadini, mi invitava ad una riflessione. Ora, effettivamente, pensare che siamo tutti eccellenti, diciamo che ci può far piacere, ma è evidente che non è così. Io in 4 anni, lo dico sempre, non ho incontrato nessuno nei vari giri che faccio, nei convegni in cui partecipo, che mi è venuto incontro abbracciandomi, dicendomi: voi della pubblica amministrazione siete straordinari, siete fantastici. Piuttosto ho incontrato persone che mi chiedevano 5 minuti di tempo per raccontarmi i problemi che avevano nel rapporto con la pubblica amministrazione. Era quindi evidente che essere tutti eccellenti significa che non c'è una capacità di valutare le persone, non c'è la capacità di individuare i talenti, di premiare i talenti. Nella pubblica amministrazione italiana si fa carriera in 2 modi, o per anzianità, oppure studiando e passando un concorso. Io, da ex manager che si è occupato anche di risorse umane, ho imparato una cosa nei miei tanti anni di vita manageriale. Ho imparato intanto che non è detto che chi sa studiare meglio e passare meglio gli esami sia poi più bravo a far accadere le cose. Io ho incontrato nella mia vita professionale tante persone con dei curriculum magari modesti, ma delle persone straordinarie dal punto di vista delle capacità operative, della capacità di far accadere le cose. Non sto dicendo che studiare non è importante, ma non è detto che quello che studia meglio, che passa meglio gli esami, è poi il più bravo, è quello da premiare. E nella pubblica amministrazione italiana invece succede questo, che si premia e cresce chi passa un esame, chi studia passa un esame, senza considerare che gran parte dei dipendenti pubblici probabilmente non hanno neanche tempo per studiare, perché chi fa in modo onesto il proprio lavoro spesso arriva a casa la sera e c'ha una famiglia da gestire e non ha tempo per studiare. E quindi insomma abbiamo cercato di affrontare il tema del merito come si fa in tutte le organizzazioni del mondo. Io non ho inventato nulla. Basta guardare, il mondo ormai è talmente evoluto, abbiamo tanti esempi eccellenti, non c'è bisogno di inventare nulla, basta guardarsi intorno ed avere un po' l'umiltà e la determinazione di cercare di ribadire degli schemi che sono validi. Allora abbiamo introdotto, lavorato su una legge che oggi consente ai dirigenti della pubblica amministrazione di premiare i propri collaboratori, di proporre l'avanzamento di carriera dei propri collaboratori. È stata una cosa semplice? Assolutamente no. Assolutamente no, perché la prima cosa che mi è stata detta, io ho trovato più oppositori che sostenitori nel lavorare sulla necessità di trovare dei meccanismi per premiare le persone. La prima cosa che mi è stata detta la potrete intuire. Bravo Zangrillo, in questo modo quindi apri la porta alla politica che premierà gli amici, i parenti, quelli con i quali va a giocare a tennis al sabato, o quelli con cui va a fare le vacanze, e quindi non ci sarà un vero merito, ma verranno premiati, si verrà premiati con la logica dell'amichettismo. Ora, chi ha detto questo non ha letto la legge. La mia legge è una legge che vi posso garantire è molto più severa, molto più trasparente, molto più imparziale rispetto a tanti concorsi e tanti interpelli che vengono fatti oggi nella pubblica amministrazione. C'è un parlamentare, non del mio partito, ma dell'opposizione, che qualche mese fa, un importante primario, che in qualche mese fa ha detto che in 40 anni di stimata carriera sanitaria non ha mai trovato un concorso dove non fosse noto già da tempo chi era il vincitore. Quindi chi mi viene a raccontare che i concorsi garantiscono l'imparzialità e non invece le promozioni fatte dal proprio capo, me lo deve ancora dimostrare. Ma vedete, c'è un tema culturale che va affrontato prima ancora di parlare di strumenti per misurare il merito, ed è quello di far capire alle nostre persone, ai nostri dirigenti, che la loro prima responsabilità è quella della gestione del capitale umano. Per me un dirigente non è il più bravo dal punto di vista tecnico, non è il più competente. Io faccio il ministro della pubblica amministrazione, vi garantisco che intorno a me ho persone che ne sanno molto più di me dal punto di vista tecnico. Ma la mia missione, la mia leadership non si esprime nella competenza tecnica, ma si esprime nella capacità di definire una visione, di fare affezionare le persone a quella visione e di fare in modo che ciascuno si senta motivato insieme a me a realizzare quella visione. Ecco, allora quello che io sto cercando attraverso la formazione di far comprendere ai nostri dirigenti, che quello che mi aspetto da loro non è che abbiano il massimo della competenza tecnica. La pubblica amministrazione italiana è una pubblica amministrazione eccellente dal punto di vista della competenza. Quello che io voglio far capire ai miei dirigenti è che se noi vogliamo che questa organizzazione funzioni, noi dobbiamo avere 3,4 milioni di persone che non si sentono un numero, ma 3,4 milioni di persone che hanno orgoglio per quello che tutti i giorni fanno. È questa la chiave del successo di un'organizzazione. Io ho lavorato in tante organizzazioni, molte con bilanci straordinari, altre claudicanti. E alla fine poi ho capito che cosa distingue l'organizzazione che fa fatica da quella invece che produce risultati brillanti. Sta nella qualità delle persone, e la qualità delle persone non è data soltanto dalla loro competenza, ma dal fatto di sentirsi in un'organizzazione dove hanno la possibilità di esprimere i propri valori, di esprimere i propri talenti, di esprimere le proprie virtù, e dove non si sentono dei numeri. Io capisco che la sfida di non far sentire un numero a una persona che lavora in un'organizzazione di 3,4 milioni di persone è difficile, ma siamo in tanti, ci sono tanti dirigenti, abbiamo tante persone che si occupano di capitale umano, e io credo che questa sia una sfida possibile. E in ogni caso sono convinto di un fatto, che non possiamo prescindere dall'attenzione al capitale umano se vogliamo una pubblica amministrazione che funziona. E in tutto questo concludo, visto che il tempo è finito, concludo con un pensiero sui giovani, visto che il meeting è dedicato soprattutto alle nuove generazioni. Io credo molto nelle nuove generazioni, ho una sfida straordinaria da affrontare, l'ha detta il Presidente Maggioli prima, abbiamo 1 milione di persone che lasceranno la pubblica amministrazione entro 5 anni perché andranno in pensione, per me questa è un'opportunità straordinaria. Io credo moltissimo nei giovani e credo nella necessità che il nostro Paese faccia un salto culturale anche da questo punto di vista, cioè credere nei giovani, investire sui giovani. Vi faccio un esempio banale, visto che siamo in una nazione pallonara, noi è tre mondiali che non andiamo, alle fasi finali del campionato del mondo. Se andiamo a vedere gli altri paesi, negli altri paesi quando ci sono le formazioni della nazionale sono piene di 17enni, 18enni. Noi, i nostri ragazzi che giocano a calcio, finché non hanno 22, 23 anni non li mettiamo titolari in nazionale perché non hanno ancora l'età giusta. Ecco, io la penso in modo esattamente diverso. Io la penso come Giorgio La Pira. Giorgio La Pira è stato un grande sindaco di Firenze, 3 volte sindaco, un grande giurista. Giorgio La Pira diceva che i giovani sono come le rondini, come gli uccelli migratori, e cioè sentono prima degli altri il cambio delle stagioni e quindi riescono prima degli altri a reagire. Ecco, io penso che noi abbiamo tanto bisogno di giovani che hanno occhi meno filtrati di noi, che hanno la capacità di farci vedere le cose in modo diverso rispetto al modo in cui noi consuetudinariamente le vediamo, e credo che siano una straordinaria risorsa da utilizzare. Quindi il mio auspicio è che non solo nella pubblica amministrazione, ma in generale nel nostro Paese si dia molto più attenzione ai giovani, perché i giovani alla fine sono la nostra futura classe dirigente. Se non siamo in grado di occuparci adeguatamente di loro, è difficile che il nostro Paese possa avere uno sviluppo virtuoso. Grazie.
0: Grazie. Ringrazio il Ministro che ha raccolto efficacemente tutti gli spunti, ringrazio tutti i relatori per essere stati nei tempi, che è una cosa encomiabile, per la qualità del contributo, quindi questo mi conferma che questo investimento che da anni al meeting facciamo sui temi dell'APA insieme alla professoressa Violini, che è qui in sala e che ringrazio per la sua presenza, è un investimento ben speso. Il meeting, lo ricordava anche il sindaco Sala prima, è un luogo di libertà, è un luogo di dialogo, di confronto. Questo luogo ha bisogno del contributo di tutti per vivere, quindi ciascuno di noi può contribuire a costruire questo luogo donando qualcosa perché l'attività del meeting possa proseguire. Voi potete trovare i punti dona ora caratterizzati dal cuore rosso lungo i padiglioni della fiera, e quindi ciascuno, se lo desidera, potrà fare la propria offerta che contribuirà alla vita di questo luogo. Grazie ancora a tutti. Ora noi dobbiamo fare la foto.
6: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare un dibattito dal meeting di Rimini del 25 di agosto, che aveva per tema la pubblica amministrazione dei talenti, valorizzare il merito nel cambio generazionale. Parliamo adesso di agricoltura italiana, identità, competitività e futuro. Era il 15 luglio, ascoltiamo questo dialogo tra il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti e il ministro Francesco Lollobrigida.
7: Ecco, se vi volete gentilmente accomodare, eccoci qua. Allora, buon pomeriggio e soprattutto io do il benvenuto al padrone di casa, il presidente Massimiliano Gianzanti, e al ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Ovviamente a tutti voi in sala, alle istituzioni che sono presenti, ma soprattutto a voi rappresentanti, che so che siete venuti da tutta Italia, numerosi, e quindi volevo subito cominciare con questo dialogo, chiedendo anche per cortesia di fare silenzio, di fare un po' di silenzio, che così cominciamo, perché c'è un'accusa.

0: No, in queste settimane, devo dire, Confagricoltura ha fatto un lavoro molto importante perché è intervenuta per segnalare una serie di difficoltà che alcuni comparti dell'agricoltura stanno affrontando in questo momento: il grano, il riso, l'olio. Quindi noi parleremo anche di questo, la zootecnia, la suinicoltura, quindi difficoltà che sono abbastanza riconducibili a alcuni fattori, l'effetto clima, che lo stiamo, ahimè, sperimentando anche questa sera. Però voi obiettivamente nel vostro lavoro lo fate continuamente. La situazione geopolitica, una situazione complessa, soprattutto che non dà certezze. E il tema del commercio, i temi commerciali verso paesi terzi, no? Sono tutti i temi che noi cercheremo di affrontare insieme oggi pomeriggio, appunto, e chiederemo anche al ministro, chiederemo ovviamente al presidente di darci qual è la ricetta di Confagricoltura e al ministro che ci racconta un po' quello che stanno facendo. Ci sono, diciamo, risultati sull'agroalimentare italiano, c'è una specie di dicotomia, no? Perché se c'è da una parte c'è il settore dell'agroalimentare italiano che va benissimo, cioè veramente risultati molto positivi, molto trainato dall'industria, ovviamente della trasformazione, dall'altro c'è l'agricoltura che ha delle problematicità. Noi ne abbiamo parlato e cercheremo, ripeto, di affrontarle. Spesso ci sono risorse insufficienti, penso al grano duro, altre volte ci sono troppe, no? C'è un eccesso, possiamo pensare al latte, al vino. E quindi il governo su questo e soprattutto il ministero, il suo ministero ministro, che ha fatto veramente, a detta di tutti, perché io prima sono andata un po' a chiacchierare, ha fatto tanto, soprattutto anche dal punto di vista economico, devo dire, è stato importante, no? Prima si parlava di tagli, invece sono tanti soldi, poi lei ci racconterà esattamente. Quindi noi cercheremo di capire se si è fatto abbastanza, cosa si può fare ancora di più e anche soprattutto come mai c'è questa dicotomia di cui parlavo e come affrontarla. Ecco, io adesso do la parola subito. Cominciamo col presidente Gianzanti, perché questo è molto, un periodo molto importante, perché dal 1° luglio è iniziato il semestre di presidenza irlandese dell'Unione ed è una presidenza, un semestre molto importante perché si discute il budget e la PAC. Quindi io voglio sapere intanto le vostre proposte al riguardo, cosa sono le necessità e poi ovviamente faccio la stessa domanda su come si sta affrontando questo tema. Io so che lei ha battagliato tanto, ministro, poi ci racconterà, insomma. Prego.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Permettetemi di ringraziare il ministro Lollobrigida per questo momento che ci ha voluto dedicare, ovviamente a tutte le istituzioni qui presenti. Saluto e ringrazio i miei presidenti. Beh, stiamo vivendo un momento difficile, l'ho appena detto. Paradossalmente abbiamo raggiunto il record delle esportazioni nell'ultimo anno. Abbiamo primati nelle produzioni agricole a livello mondiale, l'11% dei podi nell'export delle principali produzioni agricole hanno gli italiani ai vertici. Ma nonostante questo, molteplici fattori esterni, che vanno certamente dal cambiamento climatico, ma più in generale da ciò che accade sui mercati internazionali, sta mettendo seriamente in difficoltà l'agricoltura italiana e non solo. Noi veniamo da alcuni anni di crescita sostanziale, forte, poi il ministro ci dirà meglio come ha accompagnato la crescita dell'agricoltura con risorse destinate all'agricoltura in maniera significativa e importante. Ora dobbiamo certamente capire insieme cosa fare per rafforzare sempre di più il settore primario. Nel nostro momento di incontro di Milano 2 mesi fa, incontrando la Presidente Meloni, dissi che parlare oggi di agricoltura significa parlare di sicurezza nazionale. In questa dimensione ci siamo mossi con il Ministro in questi 4 anni di lungo lavoro proprio per rafforzare il settore primario. I numeri lo dimostrano, dove eravamo 4 anni fa e dove siamo oggi, dove l'agricoltura italiana è arrivata nella costruzione di valore aggiunto. Ora, certamente il momento di mercato annuale probabilmente ci dice il contrario, ma in termini di valore aggiunto siamo i primi in Europa. L'Italia agricola a livello mondiale rappresenta lo 0,06% della superficie agricola mondiale, quindi piccolissimi, ma dall'altra parte siamo ai vertici per capacità di produrre valore aggiunto. E questo è frutto di un lavoro straordinario portato avanti dagli agricoltori italiani, insieme all'industria agroalimentare, che hanno permesso di costruire in pochi anni un modello che fa sì che oggi l'agricoltura e l'agroalimentare del paese sia il 20% più del prodotto interno.

0: lordo del paese. Poi certamente, come vi dicevo, ci sono degli aspetti esterni, perché la crisi delle guerre, per non dimentichiamoci la crisi delle guerre, per cui la guerra in Ucraina, la guerra dello Stretto di Hormuz, le enormi speculazioni finanziarie che ci sono sul settore dell'agricoltura e sul settore del primario. Guardate, basta vedere quello che è il costo dei noli negli ultimi giorni per i trasporti dall'Ucraina in Europa a seguito dei bombardamenti che ha fatto con i droni l'Ucraina sulle navi russe che trasportavano grano. Già questo dà la dimensione di quanto oggi il mercato sia fortemente influenzabile. Come altrettanto evidente, la domanda che io mi pongo è: tutte quelle navi di grano che escono dalla Russia dove vanno? Allora è evidente che oggi, quando si parla di grano, e guardo i miei amici della Puglia e penso al prezzo del grano duro al sud Italia, oggi è un prezzo del grano duro che risente in maniera significativa non dell'andamento del mercato in Italia, ma risente in maniera significativa dell'andamento e del commercio internazionale. Veniamo da anni difficili e vado alla risposta. Di una relazione pericolosa con la Commissione europea. Io ho avuto il rituali, addirittura grazie al lavoro del governo, al lavoro della Presidente Meloni, al lavoro del Ministro Lollobrigida, che è diventato il riferimento nel dibattito e nelle discussioni che ci sono in agrificio. Ve lo dico perché sono testimone di quello che è il lavoro che il Ministro fa. Ministro sempre presente, non l'ho mai perso, anzi, probabilmente è stato più presente lui di me in molti degli incontri in agrificio. Questo però oggi ha permesso all'Italia di avere un posizionamento politico forte in Europa, cosa che ci ha permesso lunedì di incontrare il nuovo presidente di turno del Consiglio, quindi il collega del ministro irlandese Aydon, per dire fondamentalmente tre cose per quanto ci riguarda. Primo, nella negoziazione della riforma del quadro finanziario, si parte da un dato di partenza che necessariamente deve essere la struttura attuale della PAC più quello che è il costo legato all'inflazione. Meno di questo non è negoziabile. Poi certamente le aspettative degli agricoltori ci portano a chiedere 480 miliardi, il Parlamento propone 440 miliardi, la presidenza cipriota ha proposto fondamentalmente 400 miliardi. Guardate, parliamo di miliardi di euro come se fossero le 1.000 lire, e vi assicuro che è una negoziazione difficile. Secondo aspetto che chiediamo alla presidenza irlandese, ovviamente, una PAC semplice, una PAC dinamica in grado di garantire il futuro e la redditività degli agricoltori italiani ed europei. Terzo, dato che comunque è un momento in cui si stanno anche facendo grandi trattative per ulteriori negoziati, mettere al centro di ogni negoziato il tema della reciprocità. Perché è evidente che se oggi noi in questo momento soffriamo nel mercato del mais, nell'allevamento suinicolo, nell'allevamento delle vacche da latte, i modelli di allevamento di olio d'oliva che si fanno in alcune parti del mondo che certamente non hanno gli stessi standard italiani o europei, beh, è evidente che tutto quello che abbiamo anche corretto in questi anni, perché se ripenso a tutto il tema delle emissioni industriali, di tutto il tema che riguardava sostanzialmente la normativa sull'utilizzo dei fitofarmaci, tutti i temi legati più in generale al Green Deal oggi ci portano a dire cosa? Che abbiamo fatto tantissimo per snellire quello che era il peso burocratico del Green Deal, cercando di far diventare alcuni di quegli elementi un vantaggio competitivo, perché altrimenti il Green Deal, per come era stato impostato, era diventato di fatto la zavorra con cui il sistema produttivo italiano ed europeo si doveva confrontare in un mondo globale dove i sistemi di produzione e gli standard di produzione erano completamente diversi. E quello che è successo con il Sud America è lì a dimostrarlo. Noi abbiamo denunciato in tutti i luoghi, il ministro lo sa, noi non eravamo contrari al Mercosur perché ci va di fare la guerra al Sud America. Abbiamo detto sì al Mercosur ad una condizione, che i nostri colleghi brasiliani, argentini, uruguagi e paraguagi abbiano gli stessi standard. Se loro non applicano gli stessi standard, pronti partenza via, primo scarico di carni al porto di Atene, ed è emerso che c'era la presenza di antibiotici vietati in Europa. Allora voi capite che la gara non si può fare una gara nel momento in cui qualcuno utilizza prodotti che sono vietati in Europa. Mettiamo stesse condizioni e poi vediamo chi vince.
1: Giustamente, grazie. Grazie. C'è un semestre quindi molto importante, Ministro, tante cose da discutere, budget, PAC. cosa state facendo e cosa avete fatto?
2: Grazie della domanda, però prima di rispondere voglio ringraziare il presidente Massimiliano Gianzanti, con cui ci incontrammo 20 anni fa qui, quando era giovane rappresentante dei giovani di Confagricoltura. Io ero candidato all'epoca, mi presentavo per raccontare quale era la mia intenzione all'epoca da consigliere provinciale. Saluto il sottosegretario La Pietra, saluto l'assessore Righini, il direttore di AGEA, il presidente Dice e tanti altri amici che non elenco tutti perché passerei quel poco tempo riservato alla risposta e non vi potrei dare quelle nozioni rispetto al lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, che sono però utile anche a comunicare che esiste un governo che in questi anni aveva una strategia che piano piano stiamo mettendo in campo e che sta dando dei grandi risultati molto positivi in una fase congiunturale, come veniva ricordata, drammatica per il pianeta. Devo dire che di fase facile il pianeta non ne ha attraversate tante, per cui quando uno dice siamo nella fase peggiore della storia, ne arriva una peggiore prima, magari ne arriva una più positiva, ne arriva una peggiore dopo, quindi affrontiamo le cose con il sano pragmatismo che vede in particolare il mondo agricolo, sapere che bisogna lavorare nelle fasi difficili per resistere, per prepararsi a quelle che saranno migliori e incassare quello che si è messo in cantiere o sul campo quando le condizioni non lo erano. E allora parlare di un'Europa che in questi 6 mesi affronta sfide importanti è come è stata la soluzione per evitare quella che sarebbe stata la fine di un sistema che ha tenuto in piedi l'Europa fin dall'inizio. Perché? Prossimo anno, 25 marzo, si festeggia l'anniversario dei Trattati di Roma. Chi ha avuto la pazienza di leggere li sa che l'attività principale alla base dei Trattati di Roma è l'agricoltura. Era ovviamente una tematica particolarmente importante all'epoca, non si mettevano d'accordo sulle altre, sull'industria, sull'acciaio e sul carbone ci avevano provato ma non c'erano riusciti, sul mercato avevano fatto grandi passi avanti ma in realtà ancora oggi le regole di mercato all'interno dell'Unione, specie sui controlli, non sono così omogenee. All'epoca si misero d'accordo sull'agricoltura perché erano intelligenti e non avevano pregiudizi ideologici, forse per questo i comunisti non votarono i Trattati di Roma in Italia, lo dico con estrema sincerità perché fu esattamente così e gli eredi di quella parte politica ancora oggi vogliono insegnarci cos'è l'Europa senza ricordare che non la sostennero proprio sui temi di natura economica, perché loro pensavano che l'Unione Sovietica era il paradiso. Che cosa fecero invece i fondatori dell'Unione Europea, all'epoca si chiamava ovviamente diversamente Comunità Economica Europea, scelsero l'agricoltura perché garantiva due cose: quella sicurezza alimentare della quale i popoli europei avevano bisogno nel dopoguerra, sapevano che cosa voleva dire rimanere senza cibo e sapevano che l'agricoltore era il custode del territorio, senza l'agricoltore sarebbe venuto giù tutto. E intanto gli agricoltori avrebbero lasciato i campi più difficili da coltivare, dove il reddito era più difficile da prodursi. E allora inventarono la politica agricola comune. Beh, negli anni abbiamo visto le risorse della politica agricola comune sempre diminuire. Siamo partiti al 50% e siamo arrivati all'oscena proposta del luglio scorso che tagliava del 24% le risorse agli agricoltori, che tradotto significa ognuno di voi avere il 24% mediamente in meno dalla politica agricola comune. Primo dato. Significa anche qualcosa per i cittadini, perché non dobbiamo dimenticare, lo ricordo spesso, che se tu aumenti i costi di produzione agli agricoltori che resistono, nonostante devi proteggere le aziende europee, e se gli tagli il 24% delle risorse, non se ne parla per niente di andare a competere con altri che magari investono sulle aziende agricole senza le stesse nostre regole. Secondo, la reciprocità, che viene garantita dai controlli che abbiamo ottenuto. E se oggi vengono fermate nei porti le merci che arrivano irregolari dal resto del mondo, è grazie alle regole che abbiamo inserito e sostenuto anche in quell'accordo internazionale nel quale arrivavamo ovviamente in corso d'opera, perché il Mercosur nasce come inizio delle trattative 25 anni fa. Che cosa ottiene l'Italia insieme al mondo agricolo, che si è mobilitato con grandi manifestazioni? Ottiene il recupero di tutte le risorse che erano state tagliate, 9 miliardi di euro per l'Italia. Però otteniamo anche un'altra cosa, per la prima volta nella storia un miliardo in più per gli agricoltori italiani, chiudiamo a 10 miliardi in più rispetto a quella proposta, quindi andiamo a recuperare quei costi che derivano ovviamente dall'inflazione che nel tempo è sopraggiunta. In 7 anni evidentemente il valore della stessa cifra non è quello attuale. Grande risultato, ma è l'inizio. Qual è la cosa che però noi abbiamo voluto ricordare all'Europa? La centralità dell'agricoltore come custode del territorio. Se l'agricoltore lascia la terra non è rimboschimento virtuoso come quel folle di Timmermans ricordava, ma è abbandono, è dissesto, è impedimento al contrasto di quelli che sono gli effetti catastrofici del cambio climatico. A questo serve l'agricoltore per tutti e poi crea lavoro, economia, sicurezza alimentare. Altra cosa sulla sicurezza alimentare, Massimiliano lo ricordava, oggi il cibo è un'arma, ce l'hanno spiegato gli eventi. Noi eravamo convinti, perché ci avevano detto che stavamo a posto, non c'erano guerre, si erano dimenticati che c'era stata la guerra in Jugoslavia, ma non aveva avuto grandi impatti sull'economia europea. Poi c'è stata una guerra subito dopo, importante, quella dell'aggressione della Russia all'Ucraina, e abbiamo scoperto che l'energia che pensavamo fosse inutile produrre perché ce la davano a più basso costo i russi, ci costava di più o addirittura potevano togliercela da un giorno all'altro, impedendo alle nostre catene produttive di funzionare. L'Europa in ginocchio rispetto a questa posizione. Ci siamo mossi a livello internazionale, in particolare con gli accordi sul gas, siamo riusciti a calmierare, ricorderete, perché poi è meglio ricordarlo a noi stessi, quando si è insediato il governo italiano il gas era alle stelle, Giorgia Meloni è riuscita a chiudere l'accordo che ha portato all'abbattimento del prezzo del gas rapidamente in Europa. Ma il cibo è come l'energia, se non ce lo hai non puoi consumare quello che vuoi e non puoi trasformare quello che vuoi, e quindi quello che stiamo facendo oggi è spiegare all'Europa che deve tornare a ragionare non come se fosse un pianeta a sé stante, ma un pianeta condizionato dalle scelte anche degli altri. E allora, se ti manca il cibo, la capacità di produrre, tu hai un problema di sicurezza alimentare, non sei più libero. Ma se ti mancano anche gli elementi per produrre, sei in ginocchio. Quando si chiude Hormuz, esatto, mancano i fertilizzanti o il prezzo dei fertilizzanti cresce, ti devi fare una domanda: era impossibile tenere in piedi catene di approvvigionamento più certe o di produzione interna o di autorizzazione di prodotti come il digestato che ti permettono di avere un abbattimento dei costi delle tue produzioni per restare competitivo? Abbiamo, e chiudo su questo, capisco che sono stato lungo, risvegliato l'Europa per quello che è. L'Europa regge se è conscia della sua responsabilità nel garantire pace e prosperità ai propri popoli, altrimenti non regge, e la prosperità è la prima delle esigenze, perché se sei forte, prospero e economicamente solido riesci a condizionare gli altri, altrimenti sono gli altri che condizionano te fino a privarti delle tue libertà e dei tuoi sistemi democratici.
1: No, io avevo preso il microfono perché mi volevo collegare a quello che diceva lei, Ministro, estremamente interessante. No, comunque l'Europa, lo dicevamo, comunque è la prima potenza agroalimentare del pianeta. L'Italia ha un ruolo importantissimo, ma lo è per qualità, per diversità, per tradizione, per conoscenza. Però, come diceva lei, ci sono alcuni elementi, i fertilizzanti, le proteine vegetali, l'energia, insomma, non siamo autosufficienti, ce ne siamo accorti con Hormuz. Quindi, su questo fronte, che cosa stiamo facendo? Quindi, questa domanda la voglio...
0: Non è un chiunque vocato al mercato, ma è un chiunque purché faccia l'agricoltore. Quindi il tassista qua davanti, che il sabato e la domenica viene e mi dice... Io faccio l'agricoltore quanto lei, io non faccio il tassista quanto lui, però lui fa l'agricoltore quanto me, ha una domanda pacca il sabato e domenica perché magari ha 100 piante d'olive, quindi si fa l'olio per casa, è tanto imprenditore agricolo quanto lo sono io. No, mi dispiace, allora iniziamo a dividere, ritorniamo a una filosofia tale per cui la politica agricola fa la politica economica. Dentro quel percorso, se io oggi guardo, la Russia ha usato, sostanzialmente usa il grano quale strumento di persuasione della sua capacità economica soprattutto in Africa, per incidere sulla stabilità e sulla sua presenza in alcune aree del mondo. Il presidente Trump prende l'aereo, va in Cina, incontra Xi Jinping, tre punti all'ordine del giorno: Boeing, beans, soia, beef, carne. Cioè, voi immaginate che cosa significa, ossia le due principali potenze economiche si trovano a parlare di due argomenti su tre legati all'agricoltura. Quindi oggi l'agricoltura assume una rilevanza fondamentale. Dentro quel percorso, Confagricoltura, e lo dico con tutto l'orgoglio di essere non il presidente di Confagricoltura, ma socio di Confagricoltura, noi ci siamo battuti per anni per un'agricoltura moderna, per un'agricoltura vocata al mercato, per un'agricoltura che coniugasse le energie rinnovabili non quale fonte speculativa, ma quale fonte di approvvigionamento di uno dei costi principali dell'azienda agricola, quindi produrre energia. Il ministro mi diceva: quanto risparmi? La domanda mi hai fatto l'altro giorno: quanto risparmi con la produzione di energia fotovoltaica sul tetto? Risparmio, ma quel risparmio mi rende più competitivo in un mercato in cui ormai il mercato è globale. Quindi nella competizione vince chi spende meno. Allora, se penso alle battaglie che Confagricoltura ha fatto, e io ringrazio la mia associazione da agricoltore per quello che ha fatto, sulle energie rinnovabili, contro tutto e contro tutti oggi produciamo biogas, biometano, energia elettrica tetto e laddove possibile con i campi intelligenti di fotovoltaico, e in alcune aziende di Confagricoltura addirittura produciamo serre attraverso il geotermico. Abbiamo fatto una battaglia epocale, e io in questo devo dire grazie al governo italiano, al Parlamento europeo. Abbiamo appena portato a casa l'ETEA, perché se vuoi vincere in quel percorso devi avere anche oggi, rispetto al cambiamento climatico, quelle piante che ti permettono di essere diverso rispetto al passato, e queste piante oggi ti permettono di avere delle soluzioni rispetto al cambiamento climatico. E quindi dentro quella definizione oggi si apre la terza partita, l'approvvigionamento strategico di fertilizzanti. E il ministro ha già risposto: in fondo tutto, se produciamo energie rinnovabili, una delle derivate dell'energia rinnovabile è la produzione di fertilizzanti passando da green ammonia. Ora, non lo scopro io la green ammonia dall'idrogeno, quindi fa parte però di una visione, di una strategia che necessariamente dobbiamo costruire con il governo, andando a definire quelli che sono diventati gli asset strategici su cui il governo deve avere certezza. Io vorrei una mattina svegliarmi e poter sentirmi dire, in un mercato difficile, produrre grano tenero a 20 euro al quintale, grano duro a 24 euro al quintale, olio a 2-3 euro al litro, o al contrario svendere vino laddove bisogna svendere il vino, certamente non fa piacere a nessuno. Compito di un'associazione seria non è quella di dire va tutto male e quindi va tutto bene. Compito di un'associazione seria è quella di individuare quelli che sono i problemi, offrire al ministro delle soluzioni, al governo delle soluzioni. Più tardi consegnerò al ministro delle soluzioni. Rispetto a problemi enormi non esistono soluzioni semplici, questo deve essere chiaro per tutti noi. Perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perché abbiamo visto quello che è accaduto sui mercati, e quindi rispetto a problemi enormi, noi abbiamo fatto un lavoro in questi giorni con la Giunta, con il Comitato Direttivo, con le federazioni di prodotto, abbiamo individuato soluzioni di breve periodo, di medio periodo e lungo periodo su grano duro, cereali, cereali mais, settore suinicolo, olio, riso e lattiero-caseario, che sono alla base della forza del sistema produttivo del paese. E questo per me significa oggi fare attività sindacale, ossia anche immaginare dei percorsi. Alcuni saranno proposte fattibili, altre verranno ritenute non fattibili, ma il nostro compito oggi è quello di, insieme al ministro, insieme al governo, individuare quelle soluzioni che i miei agricoltori si aspettano. Perché io, da cerealicoltore, sapere che spendo, come mi dice l'ISMEA, che ringrazio, 1.173 euro e porto a casa 700, beh, voi capite che non c'è imprenditore al mondo che ama produrre in perdita. E questo non è un problema attribuibile a un qualcuno, o probabilmente lo potremmo anche attribuire a qualcuno, non è quello, ma io vorrei anche iniziare a costruire una catena del valore, una catena dell'agroindustria del paese, che sia anche fiera di poter comprare italiano, perché è molto semplice, quando si acquistano i prodotti dagli agricoltori, essere global, e poi però quando si vende sei made in Italy, perché così sono capaci tutti.
1: Giustamente. Ministro, tante sono le sfide, no? Questa della competitività, che lei poi ha lanciato, dell'energia, dei fertilizzanti e tutte le proposte che di cui stava parlando anche Massimiliano Gianzanti.
2: Sì, guarda, con Massimiliano ci troviamo su tanti campi sulle medesime posizioni, aggravi in termini di tasse agli agricoltori che erano costretti a importare perché l'Europa non gli garantiva una produzione di fertilizzanti. Crisi successivamente aggravata. La questione delle tecnologie evolutive assistite, una battaglia italiana, non da soli, però avevamo dall'altra parte gente che non studia e che confonde gli OGM con, che sono ovviamente dei prodotti diversi dalle tecnologie evolutive assistite e i loro esiti, perché le tecnologie evolutive assistite non solo sono intraspecie, cioè sono cose che la natura può fare lo stesso e tu velocizzi, ma fanno parte del nostro patrimonio culturale. Chi oggi coltiva grano conosce Nazareno Strampelli. Nazareno Strampelli, a cui ho dedicato nel Ministero un museo per spiegare anche ai più ignoranti che se oggi esistono grani resilienti che hanno salvato dalla fame milioni di persone e che ci hanno regalato la senatore Cappelli, ci hanno regalato altri tipi di grani evoluti che permettono di produrre di più e di consumare meno suoli, è perché uno scienziato italiano è riuscito ad essere avanti e anche all'epoca ebbe degli ignoranti in quel caso che dicevano: ah, stai rovinando la natura, per poi approfittare e portare una nazione deficitaria di grano, l'Italia, noi importavamo quasi il 70% del grano, a diventare eccedentaria, esportavamo il grano dopo 10 anni. Ecco, le tecnologie evolutive assistite esistono ed esisteranno per questo, mettendo in condizione il nostro sistema di essere più forte, meno necessitato a spendere soldi per gli agrofarmaci, perché ci dicono non dovete usare gli agrofarmaci, e chi li vuole usare? Metteteci in condizione di non utilizzarli, non di toglierceli facendo un danno alle nostre produzioni, è quello che abbiamo chiesto. Quando esistono dei sostituti che siano economicamente vantaggiosi, efficaci e fruibili, io un agricoltore che vuole mettersi in fila per comprare gli agrofarmaci non lo troverò più. Ma sarà quello il momento quando avremo piante capaci di resistere alle fitopatie, con la globalizzazione si sono moltiplicate, non sono diminuite. Abbiamo lavorato però in Europa con una regola che io... produzione, sostegno alle filiere, abbiamo moltiplicato per 3 i fondi del PNRR. Siamo passati da 630 milioni a 4 miliardi e oltre per le filiere, cioè la soluzione che mette in condizione di efficientare non il singolo anello, ma tutti gli anelli che si interconnettono, creano un meccanismo di efficientamento dei costi, di miglioramento della logistica, di abbattimento dei costi di produzione e quindi di maggiore competitività. Sull'energia, siamo per l'energia pulita, non siamo per il consumo del suolo. Qualche volta abbiamo avuto anche modo di discutere, perché qualcuno diceva: ma ministro, vuoi impedirci di produrre energia solare che ci abbatte i costi? No, possiamo fare delle scelte insieme che raggiungono il duplice di risultato di proteggere la poca terra agricola a disposizione dei nostri agricoltori finalizzata alla produzione di cibo e nello stesso tempo produrre energia? Ci abbiamo messo 3 miliardi sopra, 34.000 aziende agricole italiane con una riduzione dei costi del 30% medio, dati GSE, della produzione agricola italiana nel suo complesso, con 11 miliardi di minor risparmio o guadagno se uno l'energia la vende per i nostri agricoltori. Invece di usare i campi usiamo le stalle, i luoghi di trasformazione, le serre, e oggi il risultato già è in essere per 20.000 aziende. L'ultimo bando è stato un grande successo, abbiamo 17.000 domande, 8.000 già finanziate, cercherò, come ho fatto sempre, di trovare le risorse per garantire anche le altre. Ma è un dato unico in Europa. La Commissione europea ci ha chiesto: come avete fatto a trovare una soluzione? Abbiamo fatto semplicemente togliendo il meccanismo dell'autoconsumo, che per l'agricoltura era una follia, e aumentando l'importo del finanziamento all'80%, perché gli agricoltori non si debbono sobbarcare ulteriori costi per rendere la natura più compatibile con la produzione. Abbiamo lavorato sulla logistica, 1.300 milioni, perché anche lì, se tu produci efficientando la tua azienda, ma per trasportare hai un costo aggiuntivo che ti fa arrivare sui mercati con prezzi superiori, sei meno competitivo. Questo è un fatto, e l'Italia sulla logistica ha perso troppo tempo. Ancora oggi i trasporti hanno dei costi elevatissimi. Abbiamo lavorato sull'acqua insieme ai consorzi di bonifica, riuscendo a mettere a terra tutti i fondi del PNRR e migliorando la condizione ancora lontana da essere risolta. ma vi assicuro che 30 anni di abbandono di strategie sull'acqua si sentono tutti. Oggi basta utilizzare bene gli impianti. Sarò dopodomani in una importante diga del sud. C'era l'Epli. Chi la ricorda tra gli agricoltori della Basilicata, della Puglia, della Calabria, l'Epli? Un ente dal quale stare lontani per gli scandali, gli arresti e i 100 milioni di debiti che ho trovato. Oggi Acque del Sud, la nuova società, è in attivo, ha assunto a tempo determinato e sta inaugurando nuovi impianti per dare acqua a chi non ce l'ha partendo dall'acqua che esiste. Soluzioni che efficientano il nostro modello produttivo, andando incontro a una visione strategica. Altro elemento, quello del Coltiva Italia. Dopodomani verrà approvato alla Camera il Coltiva Italia, a ottobre ci sarà 1 miliardo in più per l'agricoltura di fondi italiani che andranno sui settori strategici della linea Vacca Vitello, perché la zootecnia è in difficoltà, andranno sul settore strategico dell'olivicoltura, perché è un settore che può darci ancora grandi soddisfazioni, che oggi è in crisi, ma delle crisi magari parlerò dopo. E 300 sul fondo di sovranità alimentare, a che serve? Ad aiutare quei settori che entrano in crisi per questioni di natura endogena o esogena, legate al mercato, ai conflitti, alla chiusura degli stretti strategici del pianeta, e che possono essere usati con un sostegno momentaneo, perché tu non ti privi di quelle filiere, perché un giorno quello che ti costa meno ora, e non parlo del grano a caso, quello che ti costa meno ora per fare la pasta comprato da fuori, un giorno potresti non averlo, averlo a prezzo maggiorato, e se i nostri campi si sono nel frattempo desertificati, quel grano non ce l'hai più, e anche se oggi fai un buon affare a comprare da fuori, piegando i nostri agricoltori a prezzi non sostenibili, in futuro non ce l'avrai, e allora può intervenire anche lo Stato con il Fondo di Sovranità Alimentari, 150 milioni sul ricambio generazionale, e poi investimenti sui nuovi macchinari, 830 milioni dati dal MASAF e dal Ministero del Lavoro, altri 430 per mettere in sicurezza le nostre macchine agricole, renderle più sicure e più funzionali. Anche lì oltre 6.000 aziende beneficiari del contributo per avere mezzi di produzione più efficienti, e poi una serie di interventi, me l'avete chiesti e non li dirò tutti, ma interventi a spot, velocissimi,
1: tutti, perché velocissimi. Ho tante cose da chiedere ancora.
2: Il contributo per il gasolio agricolo, io sono d'accordo su un principio: gli agricoltori non sono mai sussidiati, è un termine bruttissimo e sbagliato, sono incentivati a produrre di più e a produrre meglio. E quando ci hanno detto di tagliare il gasolio agricolo, come hanno fatto quasi tutte le altre nazioni del mondo, noi il miliardo l'abbiamo lasciato lì dicendo per noi non si tocca. La logica ambientalista prevedeva che uno cambiasse i trattori e utilizzasse quelli elettrici, e quando gli domandavi, io nei campi di grano le colonnine per ricaricare i trattori non le ho trovate, appena crescono ci mettiamo anche a produrre trattori elettrici, e quindi tengo il miliardo su quello. Ma abbiamo avuto anche crisi momentanee, come quella, speriamo che si superi, e siamo intervenuti con il credito d'imposte, a volte arrivando addirittura a prevedere l'intervento prima che mi venisse chiesto. Su questo le associazioni ogni tanto mi hanno criticato, aspetta che te le chiediamo prima di farlo, ma ho imparato a lavorare con loro talmente in squadra, con Confagricoltura talmente in squadra, che le richieste le sappiamo e le abbiamo presenti quotidianamente, e ove si apre una finestra per riuscire a ottenere le risorse le mettiamo in campo. Lavoreremo anche su questo, ma so che Massimiliano me ne parlerà dopo nel prossimo bilancio. Chiudo davvero però come impegno, perché le altre due voci sono altrettante importanti: quella della protezione, con un sistema di tutela del nostro sistema agroalimentare. Vedete in queste ore, vedete i sequestri sull'olio, la maggior parte vengono effettuati per la legge 75/2026, la legge che oggi ti mette in condizione di fare male a chi truffa il nostro sistema, a partire dai cittadini che vengono fregati pensando di comprare prodotti di qualità e invece comprano cose che vengono prodotte male all'estero e a volte anche non sono così salubri come prodotti italiani nella loro alimentazione, ma di difendere anche quegli imprenditori
0: che può raggiungere i 150 milioni che si vanno ad aggiungere già agli precedenti e che possano permettere ai nostri agricoltori di ricevere queste risorse che possano aiutarci a sopravvivere in una situazione come questa.
2: Abbiamo già fatto, quando si trattò della siccità, ottenemmo in Europa, chi ricorda Ortigia, è stato un grande evento di grande promozione internazionale, il G7 dell'agricoltura e della pesca, credo più impattante, perché ha messo in mostra i nostri gioielli, cioè le nostre imprese, il nostro modello associativo, le nostre forze dell'ordine, e all'epoca sulla siccità portammo a casa 107
1: sì,
2: milioni
1: quindi
2: e
1: sì,
2: adesso
1: quindi
2: ho già
1: sì.
2: trasmesso la lettera al mio collega Giorgetti,
1: ecco.
2: Ovviamente
1: ha
2: per
1: detto
2: chiedere
1: di sì.
2: altrettanto.
1: Yes. Allora, cercherò di chiudere sulla competitività, perché in realtà c'era un altro tema sulla competitività, che era quello della mancanza di manodopera, però io vi chiedo veramente, riuscite a stare in 40 secondi ciascuno? No, via, una battuta, ma sì, ma ci proviamo. Sulla mancanza di manodopera, la mancanza, perché non si è competitivi, non si trova manodopera, è un tema importante. Rapidi, vi prego, un minuto a testa.
0: Va bene, sarò rapidissimo. Per chi ha l'onore e soprattutto l'onere di rappresentare l'associazione che, lo dice l'INPS, il maggior numero di giornate lavoro, ovviamente qua gioco in casa, quindi mi viene semplice. Ma sulla manodopera dobbiamo lavorare con i sindacati, dobbiamo far lavorare tutti gli enti bilaterali per scongiurare e annientare qualsiasi forma che possa minimamente ancora far pensare al caporalato. Noi oggi dobbiamo e abbiamo il privilegio di rappresentare un'agricoltura sana, poi certamente ci sono le mele marce, dobbiamo metterle fuori, dobbiamo lavorare con un modello che possa qualificare il lavoro in agricoltura, qualificare i nostri lavoratori. Perché un altro elemento su cui noi dobbiamo investire è la qualificazione dei nostri operai. Io voglio sapere chi sto assumendo, voglio sapere che skill, che professionalità, quindi vorrei avere che...
1: Formazione, no?
0: Quindi su tutta una serie di cose, quindi lavoreremo insieme, quindi se c'è la rete di qualità delle imprese avremo anche la rete di qualità dei lavoratori. Iniziamo anche a dare un nome, un cognome, un passaporto, voglio sapere chi viene a lavorare per me, incroceremo i dati e poi ovviamente a Gen questo sarà meraviglioso e a quel punto il sistema sarà sano. Su questo io sono convinto. L'alternativa è l'innovazione. Su questo ovviamente poi faccio dopo la seconda domanda al ministro sulla 4.0.
1: Non c'è tempo. Ministro, un minuto sulla mancanza di manodopera.
0: Ministro, sappi che qui tutti ti chiederanno quando esci dalla 4.0, quindi te lo anticipo io.
1: Allora, mancanza di manodopera, come state lavorando su questo? Perché è un tema molto importante per quanto riguarda l'agricoltura e che tipo di manodopera. Per la competitività.
2: Nei 40 secondi sposo quello che ha detto Massimiliano, ci vuole uno sforzo collettivo. Dei rappresentanti sindacali che sono qui, a cui ho chiesto in altra sede la stessa cosa, dico sempre le stesse cose sia se sto in un posto che in un altro, non è sempre tipico, però è un lavoro che va fatto insieme. Io con chiarezza dico, noi oggi per aiutare l'agricoltura dobbiamo ovviamente innovare, utilizzare macchine, ma anche immaginare che ci sia sempre più un'immigrazione regolare che venga messa in condizione di arrivare per lavorare e sempre meno immigrazione irregolare, che è il primo nemico del lavoratore che può essere considerato persona, rispettato, messo in condizione, come abbiamo fatto anche nell'ultimo piano casa, di avere welfare, alloggio, purché rispetti le regole della nostra nazione, le leggi e meriti tanto rispetto quanto noi dobbiamo a lui.
1: Allora, siccome è stato molto bravo, ne faccio un'altra subito. Allora, volevo parlare dei dazi di Trump, no? Oggi non si è parlato di Trump e purtroppo non abbiamo il tempo che avrei voluto. Comunque, nonostante i dazi hanno reagito bene i nostri prodotti italiani, addirittura su in alcuni casi c'è stato un export maggiore. Però quali sono gli altri mercati? Gli altri mercati quali sono? Ai quali dobbiamo guardare?
2: Allora, io non c'è un posto nel mondo dove non trovo imprenditori italiani. Anche in Lesotho, che è una nazione piccola, c'erano imprenditori italiani che insegnavano a coltivare l'olivo oltre 1000 metri e la vite oltre 1000 metri. Dice, com'è possibile? Quando c'è un clima così differente è possibile. E anche lì c'erano italiani. Siamo andati in Sudafrica, siamo andati nei paesi Stan, in Uzbekistan, insieme ai paesi di quell'area. Siamo andati in ogni parte del mondo e continueremo ad andare in ogni parte del mondo per aprire nuovi mercati, che però non significa non tener conto che i nostri mercati più importanti sono quello europeo, in particolare la Germania, non siano quello statunitense, che oggi però ci sta dando su alcuni settori grandi soddisfazioni. Immaginate un settore per noi importante, quello lattiero caseario, il parmigiano. ieri ha annunciato che in controtendenza va più 2,5% sul mercato statunitense. I nostri beni, la nostra qualità così elevata viene considerata molto spesso un bene anelastico. Ha ragione Massimiliano, noi dobbiamo metterci in testa questo, non riusciamo a competere sulle quantità, dobbiamo competere sulla qualità del prodotto, stare sempre un passo avanti agli altri, gli altri ci devono inseguire e le aziende che fanno questo sono competitive anche in questa fase della storia difficilissima. Le cose non vanno bene in assoluto, ma relativamente a tutto il resto del mondo l'Italia sta andando meglio su quasi tutti i settori, il che non ci soddisfa ma ci incoraggia perché partiamo un passo avanti. Do la risposta a Massimiliano sulla 4.0 perché sarà una mia priorità nella prossima legge finanziaria. Questa, la settimana prossima incontrerò il ministro Giorgetti. E avendo già ottenuto nelle altre finanziarie l'IRPEF biennale, e quindi quest'anno non gliela devo chiedere, avendo ottenuto le risorse per le altre questioni che ci riguardano, quest'anno gli dirò, ancora non ho chiesto niente, la 4.0 è una priorità.
1: Allora, una battuta perché poi dobbiamo chiudere, Presidente, una battuta a lei e poi c'è un'ultima domanda rapida al Ministro.
0: Allora, I mercati, permettetemi di ringraziare il presidente Zopas che ci ha accompagnato, ci accompagna e ci accompagnerà in tante altre missioni. Stiamo riflettendo e ragionando su come mettere in piedi una prossima missione in India, perché l'India è un mercato molto importante per l'export agroalimentare. Come Confagricoltura da tempo stiamo guardando all'area del Golfo Arabico, perché ovviamente ci sono tanti paesi che possono essere per tutti noi un'opportunità, penso ad Abu Dhabi, Doha, Qatar, quindi Arabia Saudita, e poi ci sono alcuni paesi, parlo di prospettiva ovviamente, dell'Africa anglofona, che anche quelli possono essere un elemento importante. Questo per le prospettive. Certamente rafforzamento del mercato americano, rafforzamento del mercato europeo, perché poi sono i nostri principali mercati di sbocco a livello internazionale e dentro quei mercati dobbiamo rimanere forti e con un'ottima presenza. Io penso, anche perché dopodiché lascio la parola al Ministro per un saluto, permettetemi di salutare e ringraziare tutti gli amici che vedo qui, non posso nominarvi tutti perché siete talmente tanti, ma grazie a tutti gli amici di Confagricoltura, presidenti di associazione come il presidente Battista, a tutti coloro i quali ci aiutano in questi giorni a portare avanti alta la bandiera dell'agricoltura italiana. Lo dico ai miei presidenti, poi domani avremo l'assemblea privata. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo incontrando nei vari comparti, il problema della siccità, io penso ai problemi enormi che oggi abbiamo nel nord Italia, al settore del riso, al settore del mais, barbabietola da zucchero, girasole centro Italia, sono il settore vitivinicolo, il settore olivicolo, il settore suinicolo, io ho detto sono tutti settori che certamente stiamo attenzionando. Da qui a qualche secondo darò il documento al Ministro con le proposte, poi domani ve le illustreremo. Come vi dicevo, soluzioni semplici non esistono, però da parte di tutti noi deve esserci ovviamente una ferrea determinazione di rappresentare al meglio e tutelare al meglio gli interessi delle imprese che rappresentiamo, collaborare come abbiamo sempre fatto in maniera leale con tutti gli attori della filiera agroindustriale e stimolare ovviamente il governo, laddove possibile, il Parlamento, rispetto a quelle azioni necessarie che servono per rendere sempre più competitiva e produttiva un settore di cui credo tutti noi ne andiamo orgogliosi, perché guardate, essere arrivati a 73 miliardi di export e aver raggiunto i risultati che abbiamo raggiunto negli ultimi anni nell'agricoltura, vi assicuro non è stato semplice, poi certamente si può far meglio, sempre il primo a dire che si può far meglio, però in questo percorso dobbiamo continuare perché una grande Italia ha bisogno di una grande agricoltura e l'Italia ha bisogno di una grande agricoltura e questo abbiamo bisogno ovviamente di essere sostenuti e supportati dal governo.
1: Grazie Presidente. Vabbè, adesso anche l'ultima domanda, non abbiamo avuto tempo di parlare del disegno di legge Coltiva Italia che è stato passato in commissione, quando diventerà legge? C'è una data? Quando diventerà legge? Sì.
2: Coltiva Italia, l'ho appena detto, il 23 viene 23, approvato quindi. Alla Camera, quindi sarà un bel giorno, va al Senato, il tempo di approvare al Senato, ottobre, dal primo di gennaio. Perfetto. Cominceranno ad arrivare le risorse nei vari settori. Fantastico. Ragioneremo con le associazioni, perché se no resta l'occasione di parlare con gli imprenditori di Confagricoltura, è importante anche per dargli informazione, mi scuso della lungaggine, ma penso che sia utile a tutto approfondire. Abbiamo iniziato a fare dei tavoli. I tavoli che facciamo in realtà non sono luoghi in cui si chiacchiera a vanvera. Ci si trova in un mondo che lavora con un metodo virtuoso, in cui si dice il problema e si propongono le soluzioni e poi si verifica se si mettono in campo. Quindi abbiamo fatto ieri il tavolo sull'olio, siamo nel frattempo, per non perdere tempo, partiti con una campagna sull'olio, faremo una circolare in queste ore che evita una cosa che credo sia sbagliata per le persone che acquistano, immaginare che tu puoi scrivere olio extravergine su una bottiglia e dentro c'è olio lampante insieme a una percentuale magari minima di olio extravergine, e questo aiuterà i cittadini a capire meglio quello che comprano e a capire che a 3 euro, se compri una bottiglia a 3 euro, non è olio buono, perché nessun imprenditore agricolo riesce a produrre con quei costi. Il tavolo del riso, stesso discorso, il riso italiano ha avuto un'aggressione molto rilevante, in Europa in maniera inqualificabile hanno bocciato un nostro emendamento che diceva non si fa del bene, non uso battute volgari, con gli interessi degli altri, che è quello che pensano di fare, perché noi siamo la nazione che produce oltre la metà del riso europeo, non riguarda tutti. Abbiamo avuto un pezzo del Parlamento che ha semplicemente affermato che in Cambogia e Birmania tu gli aumenti il quantitativo di riso da portare qui nell'interesse di quei poveri che lo producono. No, sono degli oligarchi che producono del riso sfruttando lavoratori, e i lavoratori sono importanti qui come lì. Ed è quello che a volte la sinistra dimentica nel contesto europeo. Lavoreremo sul tavolo del grano. Voglio lavorare non per intervenire sul mercato, perché le regole del mercato esistono, ma per intervenire sulla garanzia dei cittadini di sapere la filiera italiana quanto vale. Chi usa tutto grano italiano evidentemente deve avere dei vantaggi, il riferimento, anche se la CUN non sta funzionando, di qualsiasi beneficio noi daremo in termini fiscali andrà solo con riferimento alla CUN e non ad elusioni o modelli paralleli che rendono evidentemente inutile quel meccanismo, e ovviamente anche con le risorse disponibili interverremo per aiutare almeno a raggiungere i prezzi, i costi di produzione degli imprenditori agricoli che non possono lavorare sotto costo. Anche dire ci dobbiamo ripagare i costi non è serio, perché gli imprenditori devono far reddito per loro, per le loro famiglie e per la loro comunità. Lavoreremo sul vino nella parità di condizioni, insomma uno tiene riservata a volte l'età, l'ho detto lui, 88 anni, ecco, guardate l'esempio di come il vino invece faccia bene, come faceva bene a Rita Levi Montalcini, che è vissuta fino a 103 anni, e ai tanti che sempre con responsabilità hanno bevuto una vita e magari sono morti di vecchiaia ultracentenari. Poi non significa consigliare l'alcol in maniera spropositata, ma significa difendere l'interesse nazionale e l'ambiente che deriva dalla viticoltura. Su questo e su tanti altri settori che potrei elencare a lungo, ma mi toglieresti la parola prendendomi a microfonate, voglio cogliere l'occasione per ringraziare ognuno di voi. Molte aziende le ho visitate e sono stato colpito dalla capacità, l'efficienza, la qualità, il rispetto degli interessi dei lavoratori, e rappresentate l'Italia migliore. Questo dobbiamo saperlo e ricordarci.
1: Grazie, volevo ringraziare davvero il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti, il ministro, perché credo che oggi si sia parlato di cose, avete parlato di cose molto concrete, problemi e soluzioni, quindi avete fatto tanto, in programma c'è tanto altro, quindi io vi ringrazio. L'importante è non andare a lezioni anticipate, giusto? No, i franchi tiratori che girano, non potevano
2: fargliela. No, però su questa se la vuoi perché no, sono ore calde da ogni punto di vista.
1: Vabbè,
2: no, però questo sta, no? Ovviamente sapendo di parlare a persone attente, perché gli agricoltori sembrano i meno interessati a volte alla politica, a volte si lamentano, sono quelli che osservano meglio di tutti le cose, perché moltissimi vengono da realtà in cui il bosco è ancora bosco e non è verticale, quindi hanno più tempo di pensare una cosa seria. La politica deve avere chiarezza. Ieri per esempio è accaduto un episodio strambo, la Presidente Meloni vuole e chiede che i cittadini possano scegliere come votare, scegliere i loro rappresentanti. C'è chi è favorevole alle preferenze, chi è contrario è legittimo. L'opposizione ha chiesto di votare segretamente. Il voto segreto serve a rispettare la libertà di coscienza. Che c'è? Che c'è da rispettare nel mettere o non mettere le preferenze, c'è da nascondere eventualmente la mano di chi, vigliaccamente, qualcuno anche nel centrodestra, per tenersi la poltrona non vuole dichiarare quello che vota. Io credo che sia una vergogna. Certo, non è quello motivo di crisi, però noi non siamo stati, non siamo entrati in altri governi perché pensiamo che chi ci manda al governo vuole vedere le cose che facciamo. Se saremo in grado di portare avanti il nostro programma, noi continuiamo e ci sottoponiamo al volere degli elettori. Se non siamo più in grado, ci sottoponiamo al volere degli elettori prima.
1: Grazie, grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie.

0: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare questo dialogo tra il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti e il ministro Francesco Lollobrigida il 15 luglio a Roma. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di Partito Democratico e di primarie, il dibattito interno, andando ad ascoltare questa intervista realizzata da Antonello De Fortuna con il professor Stefano Ceccanti. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, salutiamo il costituzionalista Stefano Ceccanti, bentornato a Radio Radicale.
2: Buongiorno, grazie.
1: Professore, l'abbiamo sentita per l'appello che è stato fatto per il ballottaggio da introdurre nella legge elettorale, poi ne parleremo. Volevo però iniziare parlando di primarie, perché l'attualità, soprattutto nel centro-sinistra, in quello che viene definito campo largo, è la questione primarie, l'utilità delle primarie, il modo di svolgerle. Intanto volevo chiederle, questo è un istituto, diciamo così, anglosassone, americano, abbiamo capito bene a che serve e come si usa?
2: Ma guardi, i paragoni con l'estero sono fino a un certo punto calzanti. Diciamo che noi, soprattutto nel centro-sinistra, c'è sempre stata la difficoltà a individuare una figura unificante di premier che fosse in grado di reggere per l'intera legislatura. Questo è il nostro problema di sistema. Tant'è che ci ricordiamo che il centro-sinistra, nel secondo sistema dei partiti, è nato con l'Ulivo. L'Ulivo è nato con un problema di fondo, il candidato premier era Romano Prodi, il segretario del primo partito era Massimo D'Alema. Se tu sdoppi le cariche in un sistema dove è possibile l'alternanza e così via, si viene a determinare prima o poi fatalmente un meccanismo di conflitto, perché chi è il premier senza avere un partito cerca di avere un partito, chi è a capo del partito senza essere premier cerca di diventare premier. E quindi a partire da questo è sorta un'esigenza di trovare un modo di coinvolgimento democratico per assicurare questa stabilità dell'indirizzo politico. Certo. Per cui il Partito Democratico, che nasce dall'esperienza dell'Ulivo, che cosa ha fatto? Ha stabilito che in condizioni normali il segretario del partito è anche il candidato premier. E per questa ragione viene scelto con un sistema a doppio turno, il primo tra gli iscritti e il secondo tra gli elettori, perché essendo il candidato premier deve essere legittimato dagli elettori del partito e non solo gli iscritti. Dopodiché, siccome la situazione può essere complessa e ci può essere una coalizione, la questione può non essere risolta dal fatto che il PD è il primo partito, lo stesso statuto del Partito Democratico prevede anche primarie di coalizione in cui il PD candida il proprio segretario e, volendo, c'è anche una seconda candidatura che a determinate condizioni possa essere espressa, e quindi diciamo lo statuto del Partito Democratico contiene in sé sia il principio di primarie aperte per il proprio segretario che in condizioni normali è il candidato premier, sia anche la possibilità di fare primarie di coalizione, addirittura con due candidati del PD. Appunto perché nasce da lontano, da questa esigenza di stabilizzare la leadership, che non è un'esigenza cesaristica, autoritaria, è un'esigenza di tenuta complessiva di partiti di coalizione che noi sappiamo essere molto complessi, frammentati, e per questa ragione ci si deve poter presentare all'elettorato in maniera coesa. Per presentarsi in maniera coesa, più democrazia c'è, più coinvolgimento democratico c'è, meglio è.
1: Ecco, in questo caso sarebbe, diciamo così, auspicabile un ballottaggio anche nelle primarie di coalizione?
2: Assolutamente sì, perché ci troviamo in una situazione simile a quella del 2012. Nel 2012, fra l'altro, anche allora il PD doveva scegliere, perché il mandato del segretario andava a scadenza, del segretario Bersani in quel momento. Sì. E il segretario Bersani, avendo messo in piedi la coalizione Italia per i Comuni, invece che procedere a fare il congresso del PD, decise di fare le primarie di coalizione. E siccome era una coalizione anche all'epoca un po' composita, c'era Seldi di Michi Vendola, c'era un gruppo centrista di Tabacci e così via, siccome i candidati al primo turno erano più di due, erano vari, fra l'altro Bersani ammise la candidatura di Renzi e mandò poi a regime nello statuto la possibilità di avere un secondo candidato del PD, Di fronte a questi candidati e all'idea del primo turno, molto probabilmente nessuno avrebbe raggiunto il 50+1, adottò la regola sana, che noi abbiamo tradizionalmente nell'esperienza dei comuni medio-grandi, per cui ci vuole legittimazione più ampia possibile, quindi un secondo turno con ballottaggio a due tra i primi due del primo turno. Mi sembrerebbe assolutamente doverosa, perché pensare di selezionare un candidato premier che magari abbia solo il 40% dei voti o che abbia vinto di pochissimo rispetto al secondo, al primo turno, senza dare la possibilità agli elettori di avere questa doppia arma, perché il ballottaggio è un'arma democratica, perché ti consente di votare liberamente chi vuoi al primo turno, certo, senza costrizioni di voto utile, niente. Cioè è nella logica, diciamo, è un elemento di proporzionale nel maggioritario. Io voto chi mi fa al primo turno. Dopodiché al secondo turno do il voto utile per quello dei due che sono in lista, che ritengo più vicino o comunque meno lontano. Come dicono i politologi, al primo turno si sceglie, al secondo si elimina. Questo è lo strumento che dà più forza all'elettore, e quindi sarebbe giusto, secondo me, che la coalizione centro-sinistra facesse esattamente questo e lo facesse in tempi brevi.
1: Senza allungare troppo il dibattito.
2: Diciamo. Senza allungare, perché uno dei problemi delle primarie è che comunque noi la giriamo, le primarie hanno degli elementi di divisività, di polemica, ogni candidato fa la campagna sostenendo che lui è meglio degli altri, altrimenti non si candiderebbe. Certo. E quindi questo porta con sé fatalmente un certo tipo di strascichi. Come si fa poi a fare in modo, non tanto che i candidati sconfitti, perché quelli, per carità, riconosceranno la sconfitta, ma gli elettori dei candidati sconfitti possono riversarsi sul vincitore? Si deve avere il tempo per dimenticare, questo ce lo dicono i politologi, quindi è meglio avere alcuni mesi di distanza tra quando ci si divide all'interno, certo, le primarie, rispetto alla sfida esterna.
1: Si trova, allora, poi l'unione, dovrebbe trovarsi l'unione.
2: Ora, siccome noi sappiamo che la data più probabile delle elezioni è quella di un leggero anticipo verso aprile, cioè, analogamente a quello che si fece nel 2012 con scadenze analoghe, nel 2012 si fece le primarie a novembre. Non si capisce perché bisognerebbe proiettarsi in avanti solo perché qualcuno spera che non si facciano, ma non è che scompare l'esigenza delle primarie.
1: Il problema non scompare da solo. A proposito di tempistiche, professore, a settembre si ricomincia a parlare di Melonellum al Senato, e c'è un'ipotesi, c'è un appello che avete promosso grazie a Libertà Eguale, a Fondazione Magna Carta, per introdurre il ballottaggio anche qui come elemento di stabilità vera per una legge che al momento, insomma, vede un po' in confusione i partiti, soprattutto sugli esiti che potrebbe avere.
2: Sì, diciamo, qui si registra una cosa abbastanza paradossale, nel senso che l'esigenza della riforma, che era quella di evitare una sorta di pareggio di maggioranza iperristretta, perché nonostante i risultati dell'ultima elezione, che restano un'eccezione, perché in ultima elezione c'era uno schieramento da 40 e tre gruppi minoritari, in quelle condizioni lo schieramento da 40 ha preso tutti i seggi maggioritari e ha avuto una specie di super premio. Ma in condizioni normali quella legge lì, con 5 ottavi di proporzionale e con collegi nominali sparsi per l'Italia, una geografia elettorale a chiazze, tende a non produrre una maggioranza, a produrre limitatissima. Quindi si è partiti, secondo me, da un'esigenza che era giusta, quella di avere il gruppo più votato dagli elettori che abbia un premio per riuscire a poter governare. È una cosa di lungo periodo questa, non è una invenzione attuale, basti pensare che

0: giungere da solo al 50% più uno, non lo mise il ballottaggio e di conseguenza poi il premio non scattò. Ora qui sembra riprodursi, poi diciamo ci sono altre storie, questo premio con ballottaggio lo propose il professor Pasquino alla commissione Bozzi, dopodiché fu proposto dall'ampio comitato di esperti della commissione sotto il governo Letta, il ballottaggio fu inserito nell'Italicum, poi fu tolto dalla Corte con alcune condizioni successive. Comunque, questa è, quindi è una storia lunga, non è un'invenzione attuale. Il problema di fondo è che il centrodestra ha scritto questa legge con una maggioranza relativa, sia pure consistente. Il testo uscito dalla Camera dice che per prendere in sostanza una soglia intorno al 55% dei seggi, che è la soglia classica che viene messa lì per i premi, perché non sfora come grandezza sugli organi di garanzia, si tiene al riparo da questo, c'è bisogno del 42% dei voti. Questa norma è stata scritta prima che si verificasse il fenomeno Vannacci e prima che si creassero le condizioni che probabilmente si stanno creando per una lista sull'altro estremo guidato da Di Battista.
1: Quindi questo 42 che sembrava la portata comincia a allontanarsi.
0: Comincia a allontanarsi perché attualmente le due coalizioni principali stanno intorno al 42. Ma il centrodestra sta subendo un'erosione da parte di Vannacci che pone questo 42 in pericolo. Dall'altra parte il centrosinistra sta poco sopra il 42, le primarie sono inevitabili e anche se fatte molto presto, per le ragioni che spiegavo io, è probabile che ci possa essere comunque una diminuzione in voti.
1: Certo.
0: E questi sono numeri, diciamo, statistici, ma per diventare numeri politici veri e propri, una coalizione che è molto eterogenea e che farà fatica a accomodare i voti di tutti, è indubbio. Allora, ci conviene fare una legge che promette di dare un premio a chi prende il 42 nell'idea di farlo governare e poi questo 42 non scatta? Evidentemente non ha molto senso e quindi coloro che hanno impostato questa legge su un eccesso di presunzione che tutte e due le coalizioni avrebbero potuto superare il 42 o cose del genere dovrebbero un attimo riflettere. Poi il punto non è abbassare il 42 e rendere la maggioranza ancora più relativa, ma per così dire alzarlo e prevedere un ballottaggio nazionale.
1: E a quel punto si sceglie, appunto, il cittadino può scegliere chi deve governare.
0: Esattamente, qui però il centrodestra ha un'allergia storica nei confronti del doppio turno perché ritiene di essere danneggiato dal doppio turno nei comuni, cosa che i politologi spiegano essere falsa. Cioè, le serie statistiche dimostrano che una grandissima parte dei casi nei comuni al secondo turno vince chi ha vinto al primo e i casi di ribaltone rispetto al primo turno sono equamente distribuiti tra centrodestra e centrosinistra. Poi dopo il centrodestra si è fissato sull'idea che se il turno è unico, questo spinge gli elettori di Vannacci a dare il voto utile fino al primo turno, che consentirebbe quindi al centrodestra di superare il 42 e di far vedere che anche in turno unico di voti Vannacci si sgonfia.
1: Ma
0: questi ragionamenti, questi ragionamenti però sul voto utile, le persone che sono interessate al governo stabile e cose del genere, possono valere fino a un certo punto su un elettorato centrista. Cioè è possibile, per esempio, che entrambi i poli cerchino di convincere col voto utile una parte dei voti che andrebbero a Calenda, che quello è un elettorato di governo, che sente il problema di governo, a votare in un turno unico per uno schieramento o per l'altro. Ma gli elettorati radicalizzati posti su un'ala dello schieramento politico possono non avvertire in un turno unico questo richiamo al voto utile e di conseguenza non appare affatto scontato, questo è vero sia per il centrodestra da un lato, ma è anche vero al centrosinistra dall'altro nel momento in cui si materializzerà una o due liste, o Potere al Popolo, la lista di Battista, certo, sull'altro lato. Ci saranno comunque delle forze incomprimibili che non sentono più di tanto richiamo al voto utile. Cosa c'è allora di più democratico che non prevedere un ballottaggio nazionale che scatti se nessuno ha vinto bene al primo turno.
1: Giusto, per non vanificare l'esigenza di stabilità e governabilità. Grazie, professor Ceccanti.
0: Bene, grazie a lei. Arrivederci.
2: Grazie ad Antonello De Fortuna al suo ospite. È il momento di David Carretta, rassegna stampa internazionale. Buon ascolto.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 28 agosto, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale, abbiamo ripreso questa settimana dopo la pausa estiva, dalla prossima settimana ci saranno un paio di novità, questa rubrica andrà in onda un po'

0: più tardi la mattina alle 6:55. Ma ci sarà un altro appuntamento a mezzanotte per leggere per l'appunto gli editoriali, le analisi, gli approfondimenti dei giornali esteri senza concentrarsi troppo sull'attualità del momento, ma sui grandi trend dell'attualità internazionale. E di cosa ci occuperemo oggi? Due temi, l'Iran, la guerra di Trump, che ora vorrebbe trasformare in guerra economica, ma diversi giornali evidenziano il rischio di un altro fallimento, in particolare perché serve la cooperazione della Cina. E poi l'accordo che Meta, il colosso digitale americano, ha raggiunto su una causa presentata da 48 procuratori generali degli Stati Uniti legata alla dipendenza dei social per i minori, accordo da 18 miliardi di euro, ma che prevede soprattutto tutta una serie di impegni da parte di Meta per ridurre i rischi di dipendenza. È una decisione in qualche modo importante che riconosce anche quanto l'Unione Europea sia stata lungimirante con il suo Digital Services Act. Vi proporremo un paio di editoriali se avremo tempo. Partiamo dall'Iran e da un editoriale uscito l'altro giorno sul Financial Times. La guerra economica dell'America contro l'Iran ha un problema, si chiama Cina. Gli Stati Uniti non possono isolare totalmente Teheran senza la cooperazione di altri partner commerciali. Scrive il quotidiano della City, il D-Day economico degli Stati Uniti contro l'Iran si sta rivelando solo un avvertimento a distanza. Nel fine settimana il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha fatto il parallelo proprio con lo sbarco in Normandia per descrivere l'offensiva finanziaria che Washington intende scatenare contro l'Iran, definendola un D-Day economico. In realtà però è sembrato solo un colpo d'avvertimento sparato da lontano. La campagna per trasformare l'Iran in un emarginato economico non è qualcosa che gli Stati Uniti possono realizzare da soli. Richiede la cooperazione dei principali partner commerciali di Teheran. Il più grande di questi è la Cina, che ha già segnalato la sua poca intenzione di cooperare. E, come ha ammesso lo stesso Bessent, agire troppo rapidamente con sanzioni secondarie contro i paesi che non cooperano potrebbe far saltare il sistema finanziario globale. Quando 6 mesi fa America e Israele avevano lanciato la loro guerra contro l'Iran, ricorda il Financial Times, avevano sbagliato i loro calcoli sulla possibilità che il regime iraniano, già indebolito da un attacco congiunto l'anno precedente, profondamente impopolare all'interno del paese dopo una repressione brutale delle proteste, fosse vicino al collasso. Ora che i bombardamenti non sono riusciti a costringere Teheran alla resa incondizionata, né a raggiungere l'obiettivo più recente e più limitato, di convincere l'Iran a riaprire lo stretto di Hormuz, Donald Trump torna a puntare sulla pressione economica nella speranza di avere maggior successo. Il problema per Washington, secondo il quotidiano della City, è che l'Iran è già sottoposto a più livelli di sanzioni da anni. Tra l'altro sono state appena reintrodotte quelle dell'ONU per le violazioni dell'accordo nucleare del 2015, a cui lo stesso Trump aveva rinunciato. C'è poco all'interno della Repubblica Islamica che possa essere colpito direttamente, di conseguenza il nuovo sforzo americano mira a tagliare i legami commerciali dell'Iran con i suoi principali partner, tra cui Cina, Emirati Arabi Uniti e Turchia, in settori chiave come aviazione, trasporti, asset digitali, oro, tecnologia e petrolio. Gli Emirati Arabi hanno già annunciato la sospensione dei rapporti commerciali, ma la Cina, che acquista fino al 90% del petrolio iraniano, martedì ha avvertito Washington che reagirà se le imprese cinesi verranno incluse nelle sanzioni secondarie contro l'Iran. Inoltre, un aumento delle sanzioni americane contro la Cina potrebbe far fallire i delicati negoziati commerciali a solo un mese dall'incontro previsto a Washington tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Anche se gli Stati Uniti poi riuscissero a imporre nuove sofferenze economiche all'Iran, non c'è alcuna garanzia che questo spingerà Teheran alla resa. Dopo due guerre in un anno che hanno danneggiato la capacità industriale, portata all'inflazione tra l'80 e il 90%, l'economia iraniana è in una crisi molto più profonda rispetto a quando Trump aveva lanciato la sua prima campagna di massima pressione nel 2018. Tuttavia, il regime islamico, indurito dalla guerra, ritiene di essere in una lotta per la sopravvivenza, il che non fa che aumentare la sua resistenza. Non ci sono segnali che i cittadini iraniani siano sul punto di scendere in strada, perché qualsiasi rivolta popolare verrebbe repressa nel sangue. In realtà, se la pressione degli Stati Uniti iniziasse a avere effetto, il regime iraniano potrebbe lanciarsi in un'escalation e iniziare a colpire le infrastrutture energetiche in tutto il Golfo per aumentare i costi per l'economia globale. L'aspetto più positivo della nuova campagna di Washington per isolare economicamente l'Iran è che suggerisce che per ora Trump non abbia intenzione di lanciarsi in una nuova escalation militare. Ma, viste le poche probabilità di successo, l'operazione emarginato economico si riduce a un altro azzardo, così tra l'altro il Financial Times. Il Times di Londra la pensa in modo un po' diverso, anche se evidenzia nel suo editoriale di due giorni fa problemi analoghi a quelli sottolineati dal quotidiano della City. Trump ha bisogno di resistere per piegare l'Iran. Il presidente americano promette di schiacciare l'economia già indebolita di Teheran con nuove sanzioni, ma per vincere deve persistere di fronte a un regime spietato. Il Times riconosce sin da subito che le cose non dovevano andare così. Quando Trump si è alleato con Netanyahu per attaccare l'Iran il 28 febbraio, gli obiettivi di guerra erano chiari e la fiducia era alta. C'è stata l'uccisione della guida suprema, Ali Khamenei, l'esortazione ai cittadini iraniani di insorgere e reclamare libertà. Agli obiettivi del cambio di regime se ne sono aggiunti altri, fine del terrorismo da parte dell'Iran e delle sue reti in Medio Oriente, fine della produzione di missili balistici, smantellamento definitivo del programma nucleare. Niente di tutto questo si è realizzato. Nonostante le ferite, il regime islamico di Teheran ha dimostrato di essere brutalmente abile nel sopravvivere. Ora Trump guarda le elezioni di midterm di novembre e i prezzi della benzina rimangono alti, con i flussi di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, che sono una frazione di quello che erano prima della guerra. Dopo quasi sei mesi Trump si ritrova intrappolato in uno di quei conflitti infiniti e debilitanti che aveva promesso di evitare. Di qui Scott Bessent, che arriva in soccorso, il segretario al tesoro degli Stati Uniti, promette di usare armi economiche laddove le armi cinetiche hanno fallito. L'Iran non è solo il paese più bombardato della Terra, ma anche il più sanzionato, ma per Bessent non è ancora abbastanza e promette di recidere ogni arteria bancaria, commerciale e marittima che fornisce sostentamento vitale al regime. L'operazione emarginato economico è stata avviata lunedì con un fiero bombardamento retorico da parte di Bessent, che l'Iran stia subendo gli effetti delle sanzioni è fuori discussione. Il problema è che i falchi dei guardiani della rivoluzione è improbabile che diano ascolto agli avvertimenti di Bessent. La coercizione economica funziona meglio su una popolazione che può esprimere il proprio dissenso e in Iran l'alternativa è o sottomissione o morte. L'intransigenza dell'Iran e la parziale chiusura di Hormuz sono problemi politici gravi per Trump, la cui retorica bellicosa non si è tradotta in successi militari. Per i guardiani della rivoluzione la lotta è esistenziale. Detto questo, più un regime repressivo, più può essere fragile. Un crollo improvviso di fronte a un blocco economico non può essere escluso del tutto, ma affinché funzioni, l'offensiva delle sanzioni dovrebbe godere almeno del sostegno passivo della Cina. Trump deve dunque convincere il presidente Xi a reagire. Eppure, nonostante gli ostacoli, per il Times una campagna di sanzioni sostenute sembra essere l'unico modo per abbattere un regime che da anni terrorizza la regione e impoverisce il suo popolo. Se l'Iran deve davvero diventare un emarginato, Trump dovrà dimostrare tenacia, resistenza. Così, tra l'altro, il Times. Resistenza che però Trump mostra raramente. E ce l'ho ricordato sul Financial Times, Janan Ganesh, in un commento dal titolo «La fine del Trumpsplaining», la pretesa che il leader dell'America sia un grande stratega non sopravviverà al fiasco iraniano. Qual è questa parola? Trumpsplain, verbo all'infinito, significa spiegare o razionalizzare Donald Trump, le sue azioni, le dichiarazioni, le politiche, la popolarità. È una parola disgraziata che secondo Ganesh non sarà usata per molto tempo. Non perché Trump sia già un uomo del passato, comanderà le forze armate più potenti del mondo fino al 20 gennaio 2029. Potrebbe addirittura recuperare il prestigio perso in Iran con un'altra guerra o due, ma qualcosa ultimamente è finito per sempre, e cioè la tesi alternativa alla sua presidenza, quella di chi insiste che Trump possieda doti strategiche invisibili ai liberal snob. L'Iran è stato un fiasco troppo grande per convalidare questa pretesa. Trump ha dichiarato guerra in un impeto di esuberanza dopo alcuni successi militari precedenti e perché Israele avrebbe comunque colpito. Da allora Trump non è riuscito a definire, figuriamoci a raggiungere, la vittoria, che nella sua mente oscilla tra la resa incondizionata dell'Iran e la semplice riapertura di Hormuz, cioè lo status quo ante. Non è nemmeno chiaro, secondo Janan Ganesh, se abbia compreso l'entità delle concessioni all'Iran che Trump ha firmato nel memorandum d'intesa di giugno. La sua ultima mossa è la pressione economica sul regime, ma questo implica uno scontro con la Cina, proprio mentre Trump cerca di migliorare i rapporti con Xi Jinping. Il punto non è solo che la sua guerra è andata male, ma che contraddice i suoi altri obiettivi, come evitare coinvolgimenti all'estero, e inoltre non c'è stata alcuna preparazione di questa guerra. In altre parole, Trump non è stato strategico, esattamente il contrario di ciò che i Trumpsplainers hanno sempre detto. La loro unica opzione ora è liquidare la guerra come un errore atipico. La realtà è un'altra. Trump agisce d'impulso, solo la fortuna finora lo ha salvato dal disastro. Non c'è un filo conduttore in Trump, nessun grande piano. Trump non riduce il sostegno all'Ucraina per liberare risorse per l'Indo-Pacifico, lo riduce perché gli va. Agisce in base alla chimica personale, all'interesse commerciale e a poche convinzioni. La sua in realtà è autodifesa emotiva, scrive tra l'altro Janan Ganesh. Non abbiamo più molto tempo, però due segnalazioni sulla vicenda Meta. Il Paese ieri aveva un editoriale dal titolo «Limiti reali ai social media». L'accordo giudiziario di Meta negli Stati Uniti è un modello per progettare regolamentazioni efficaci in tutto il mondo per proteggere i minori. La causa riguarda la dipendenza creata da Facebook, Instagram, WhatsApp, 18 miliardi di dollari di risarcimento, ma sottolinea il Paese che in realtà ciò che conta sono le misure che Meta ha accettato di mettere in pratica: limite di 2 ore di utilizzo per i minori di 18 anni, applicazioni bloccate tra la mezzanotte e le 6 del mattino, Non ci saranno notifiche in orario scolastico, un meccanismo per consentire ai minori di segnalare contenuti dannosi. I minori non potranno vedere il numero di like e reazioni ai post, non potranno usare filtri estetici. Esisterà l'opzione di avere un feed non personalizzato in modo che l'algoritmo non possa proporre contenuti sulla base dei gusti del minore. Tutto ciò può funzionare meglio rispetto, da un lato, a quelli che dicono non si può fare nulla, e dall'altro a chi vuole vietare tutto, come Australia, Francia e ora un po' anche l'Unione Europea. C'era una proposta di Ursula von der Leyen, probabilmente nel discorso sullo Stato dell'Unione tra un paio di settimane. Ad ogni modo, la scusa che non ci sono soluzioni magiche è finita. È chiaro che si possono fare passi concreti verso un ambiente digitale migliore e i giganti di Internet possono essere obbligati a farlo. Molte di queste misure sono previste, tra l'altro, dalla legislazione europea, il Digital Services Act, che è lento, che ha molti difetti, ma in qualche modo per una volta l'Unione Europea è stata lungimirante. Il Washington Post però ricorda in un editoriale di tutt'altro stampo rispetto al Paese una questione chiave. L'accordo di Meta non risolverà i problemi dei ragazzi, perché alla fine sono i genitori che devono assumersi la responsabilità personale di come i loro figli usano la tecnologia. È un problema innanzitutto di educazione, non solo dei minori, ma anche dei genitori. Non è un problema, o meglio, i divieti sarebbero un altro problema, sarebbe un riconoscimento che l'educazione e la formazione non funzionano. Ci fermiamo, da David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, alla sua rassegna stampa internazionale. Vi ricordo alle 7:10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e alle 7:35 Stampa in regime a cura di Michele Lemboma. Ora andiamo ad ascoltare Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, con A che punto è la notte? Buon ascolto.
2: Buongiorno, questo è A che punto è la notte e buongiorno da Roberto Sommella. L'Unione Europea viene considerata da anni una camicia di forza, imposta alle libertà nazionali, una camicia di forza imposta ai diritti nazionali, una camicia di forza imposta all'economia e alla finanza nazionali. Ebbene, almeno da 4 anni, da oltre 4 anni, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, stiamo imparando però che questa camicia di forza può diventare sicuramente una corazza, se non addirittura un giubbotto antiproiettile, va legata bene dietro la schiena, sicuramente deve essere concertata a livello europeo da tutti i paesi fondatori, ma indubbiamente intorno a noi c'è un mondo che preferisce le guerre alle soluzioni consensuali, che preferisce la forza al diritto, che preferisce la forza alla forza della ragione. Dobbiamo fare un passo in più a ridosso di elezioni così importanti in paesi come l'Italia, in paesi come la Francia, presidenziale nel 2027, in paesi come la Spagna e in gran parte dei Länder, della Germania. Bisogna fare un passo in più per capire appunto che questa camicia di forza non è altro che una corazza, che il diritto, europeo a garantire le libertà, sancite dalle varie costituzioni dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea è un vessillo da mantenere. Che la democrazia non è mai scontata, ma che deve essere coltivata come un orto, giorno per giorno. Basta leggere, i libri di storia per capire il dramma che hanno vissuto i paesi fondatori dopo la Seconda Guerra Mondiale, Francia, Italia, Germania, devastati, distrutti dall'orrore della Seconda Guerra Mondiale, per cominciare a valutare quello che c'è di positivo nell'Unione Europea e a cominciare a smussare tutti gli angoli, tutte le critiche che sono benvenute indubbiamente, ma che non possono negare di essere cieche di fronte a questa realtà. Ovvero che l'Europa è la patria del diritto, l'Europa è la patria delle libertà, l'Europa è la patria della democrazia. Non sarà la Silicon Valley, non saranno i missili di Elon Musk, ma sono qualcosa che un tempo in finanza, come ricordiamo spesso, su Milano Finanza si chiamavano asset immateriali. Ebbene, questa libertà che può sembrare immateriale, con quello che accade in giro per il mondo, con le guerre, con la crisi di Hormuz, con la guerra che continua tra Russia e Ucraina, diventa sempre più materiale, sempre più concreta. La libertà, la concretezza della libertà europea. Questa è A che punto è la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
3: Radio Radicale 710, buongiorno. Abbiamo ascoltato A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano e Finanza. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Intanto un breve aggiornamento sulla situazione che 2 giorni fa ha colpito il Nepal, è salito a 469 morti il bilancio dopo le devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito il distretto di Rasuwa, lo riferisce Nepal News citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La Cina intanto ha sospeso le operazioni di soccorso nell'epicentro del disastro in Tibet a causa dell'alto rischio di ulteriori inondazioni. Centinaia di persone risultano ancora disperse dopo la devastante frana che ha colpito la regione di confine. L'emittente statale CCTV ha riferito che un lago formatosi a causa di enormi cumuli di detriti ha iniziato a straripare verso l'area in cui si stavano dirigendo le squadre di soccorso. Pertanto, a tutte le squadre è stato ordinato di rimanere sul posto e di attendere ulteriori istruzioni, ha dichiarato l'emittente, aggiungendo che alle squadre di emergenza che avevano precedentemente raggiunto la zona è stato ordinato di ritirarsi di 1 chilometro. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche 3 italiani. E continuiamo a darvi alcuni aggiornamenti passando alla situazione in Ucraina con Vladimir Putin, che ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La Marina è stata costretta a trasferire fondi destinati agli stipendi ed altre voci di spesa per coprire i costi dei combattimenti. E sui rapporti con gli Stati Uniti è intervenuto anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che dice: nessun ultimatum da parte della Russia agli Stati Uniti sul loro coinvolgimento negli attacchi ucraini contro il territorio russo, ma solleva regolarmente la questione nei contatti bilaterali con Washington. Lo ha affermato per l'appunto Lavrov, che poi ha aggiunto: no, non c'è stato alcun ultimatum, dichiarandolo all'emittente RBC, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni di stampa secondo cui Mosca avrebbe posto per l'appunto un ultimatum agli Stati Uniti per il sostegno fornito all'Ucraina con gli attacchi nel territorio russo, in questo caso non nella guerra in generale. Lavrov ha spiegato che la Russia affronta comunque regolarmente la questione nei suoi contatti con gli Stati Uniti. Sono le 7:12 e ora andiamo a seguire Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
4: Buongiorno, buongiorno a te Gabriele, buongiorno a Gian Piero Gramaglia.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue.
4: Buongiorno Anello del Gatto, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, bentornato.
6: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
4: Allora Anello, un'analisi di David Rosenberg in apertura su Arez, un cambio di regime in Iran, perché questa volta potrebbe davvero funzionare. La Repubblica Islamica ha resistito alla guerra e alle sanzioni, ma questa volta si trova ad affrontare un blocco totale delle esportazioni di petrolio che colpisce al cuore il potere del regime. Abbiamo già sentito tutto questo dal presidente degli Stati Uniti Trump, scrive Arez, le minacce apocalittiche di scatenare una guerra devastante contro l'Iran, di distruggere la sua economia, di rovesciare il regime e o di porre fine alla civiltà iraniana. A seconda della minaccia del momento, o non si verifica mai oppure non riesce a mettere l'Iran in ginocchio, ma questa volta potrebbe, appunto, secondo l'analista Rosenberg di Arez, essere la volta buona. Tu che ne pensi? Cosa si dice dalle tue parti?
6: Ma dalle mie parti arrivano informazioni di problemi economici non indifferenti in Iran, di manifestazioni di protesta anche da parte di pensionati, di lunghe code per mettere la benzina nelle auto. Questo ovviamente sono indicatori di una situazione economica che sta vivendo il paese di Ayatollah non indifferente. Il punto è che questa è una posizione che portava avanti già Israele durante la prima guerra, cioè la necessità di colpire obiettivi economici, perché secondo gli analisti israeliani, analisti di guerra israeliani, era l'unica possibilità che si aveva per poter avere il sovvertimento del potere in Iran. Trump invece non volle colpire gli obiettivi economici, ma si limitò a quelli del potere, con un errore strategico notevole, perché sappiamo benissimo, non solo alla luce di quello che è successo e di quello che vediamo oggi, ma anche per una conoscenza dei posti, una conoscenza delle persone, che ucciso un leader da queste zone se ne fa subito un altro, anzi l'uccisione del leader molto spesso porta un beneficio, uno stimolo maggiore di guerra, perché rende martire queste persone, e il fatto di essere martire è sicuramente per alcune culture una situazione molto molto più importante. Ecco perché Israele voleva colpire delle soluzioni, delle situazioni economiche che invece gli Stati Uniti non vollero, anche per pressione che fecero i Qatari, perché non dimentichiamoci che il Qatar con l'Iran gestisce il più grande giacimento di gas che sta nel Golfo tra i due paesi, e questo ha provocato anche un problema economico per il Qatar, che ha visto ridurre le sue esportazioni di gas naturale.
4: Giampiero, Nello ti ascolta.
5: Sì, buongiorno Nello. Devo dire che sono colpito dalla tua prima risposta, perché finora la lettura che era stata fatta di questa guerra e che era che gli Stati Uniti avevano seguito l'input di Israele nell'aggressione militare all'Iran, e del resto le bombe che hanno ucciso la leadership iraniana sono israeliane. Però continuando nel filone, c'è stato questo cambio di strategia da parte dell'amministrazione Trump, che sembra avere accantonato gli strumenti militari contro l'Iran e pare puntare, fin quanto dura, sappiamo che le determinazioni di Trump non sono eterne, sulla pressione economica, ricorrendo anche alle sanzioni secondarie nei confronti di quei paesi che consentono all'Iran di aggirare, che hanno fin qui consentito all'Iran di aggirare le sanzioni statunitensi, e fra di essi vi sono la Cina e la Russia, oltre a diversi alleati stessi degli Stati Uniti. Ora, come ricordava ieri mattina già Francesco, Foreign Affairs, la prestigiosa rivista del Center for Foreign Relations, dedica il suo ultimo numero a spiegare perché la strategia della massima pressione sull'Iran è destinata a fallire. Invece, tu ci dici, in Israele si pensa che questa volta possa avere successo, e perché questa volta è diversa dalle altre?
6: No, più che questa volta può avere successo, Israele continua nella sua idea, cioè colpire le installazioni economiche. Netanyahu ha avuto una serie di problemi con Trump, soprattutto su due temi fondamentali riguardo alla guerra con l'Iran. La prima è stata quella di aiutare i curdi ad entrare in guerra e creare un movimento interno che potesse sovvertire il governo. Trump non ha voluto, anche perché si è fatto affascinare dalle pressioni di Erdogan al riguardo. E la seconda questione è appunto la faccenda economica. È vero che all'inizio della guerra sono state Israele a guidare gli attacchi contro la leadership, ma facevano parte del disegno bellico israeliano, che abbiamo visto anche in altri campi, colpire prima la leadership per poi abbatterla non solo dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista governativo, e sicuramente l'economia è una di queste. Israele è convinto in questo momento ancora di più rispetto all'inizio che soltanto con una pressione economica si possa risolvere questo, e spera sperava in verità, anche se i segnali sono diversi, che Trump potesse prendere distanze in questo senso sia dalla Russia sia dalla Cina, o almeno se fa una certa pressione su di loro, perché tutto questo periodo di attesa, in questi famosi 60 giorni che poi sono passati, ormai siamo oltre 70, e non hanno portato assolutamente a nulla, l'Iran non ha fatto altro che riarmarsi grazie proprio alla Cina e alla Russia, e in ultima analisi, se la Cina e la Russia riescono a prendere sempre più potere, in questi giorni per esempio la Cina entra prepotentemente anche nella questione palestinese, lo faceva già prima ma lo sta facendo molto anche adesso, finanziando alcune cose per esempio a Ramallah e dintorni. Se lo fa è per l'assenza americana del luogo, cioè, sono posti che vengono occupati soprattutto dai cinesi, in minima parte dai russi, ma soprattutto dai cinesi, perché vengono lasciati liberi dagli americani, e questo ovviamente porta Israele a dire se le cose non stanno così cambiamo noi in qualche modo la nostra strategia. La strategia israeliana è ovviamente quella della deterrenza militare, ma cerca di continuare sia a operare sul territorio per trovare qualche possibilità di far cadere il governo dall'interno, sia attraverso questioni economiche. È Israele che segnala molto spesso queste navi che in teoria sarebbero di paesi terzi o sarebbero di società diverse, ma che invece appartengono all'Iran, e adesso, insomma, da un po' di tempo sembra che anche quelli che se ne servivano stanno cercando di non servirsene più.
4: Perfetto, grazie a Nello Del Gatto, grazie per essere stato con noi, Nello, alla prossima. Gian Piero, oggi abbiamo un po' meno tempo del solito, quindi cominciamo dal tuo racconto dei giornali americani.
5: Sì, sarò rapido, anche perché ancora una volta questa settimana le prime pagine dei principali media USA sono molto diverse fra di loro. Vi sono notizie ricorrenti ma date con rilievo diverso. Una è la decisione del presidente Trump di cambiare nome al lago Ontario, uno dei grandi laghi al confine tra USA e Canada, e chiamarlo Lago America, come ulteriore atto di inimicizia fra USA e Canada. L'Ontario è una provincia canadese, quella dove sorge Toronto, con i due paesi attualmente impegnati in una escalation della loro guerra dei dazi. Naturalmente la decisione di Trump non vincola il Canada e l'universo mondo, che continueranno probabilmente a chiamare Ontario il lago Ontario, così come è avvenuto lo scorso anno con il Golfo del Messico, ribattezzato da Trump Golfo dell'America. L'ordine esecutivo firmato ieri da Trump richiede che il Ministero dell'Interno provveda a modificare le denominazioni geografiche, ed è motivato dal fatto che il Canada, cito, il Canada ci ha a lungo buggerato sul commercio molto tristemente, finita la citazione. Un'altra notizia ricorrente è la decisione di un giudice federale di bloccare di nuovo le iniziative dell'amministrazione per limitare e condizionare il voto per posta nelle elezioni di midterm del 3 novembre, pochi giorni dopo che la Corte Suprema aveva dato un parziale temporaneo via libera alle iniziative dell'amministrazione Trump in tal senso. La decisione del giudice sarà oggetto ovviamente di ricorsi, ma intanto il tempo scorre, tra poco più di una settimana le procedure del voto per posta inizieranno, e allora intervenire cambiando le regole a partite in corso sarà ancora più complicato. Un'altra terza notizia che troviamo un po' ovunque è lo stop imposto da un altro giudice federale al bando del Pentagono nei confronti di Anthropic, un'azienda di intelligenza artificiale, i cui comportamenti avrebbero compromesso la sicurezza nazionale. E poi c'è la vicenda, ci apre addirittura il Washington Post, di un mancato incidente a un elicottero, al Marine One, l'elicottero del presidente. Questo mancato incidente viene attribuito, la responsabilità viene attribuita ai lavori in corso alla Casa Bianca per la famosa sala da ballo del presidente. finisco e poi ti restituisco la linea con le aperture che sono sullo stesso tema ma sono divaricate, del New York Times e della Fox. Secondo il New York Times, la CIA considera indebolita la posizione della Russia dalla guerra in Ucraina. Secondo Fox, invece, forse sono vere entrambe le cose, la Russia vede gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra all'Iran e minaccia catastrofiche conseguenze se gli alleati degli Stati Uniti dovessero prendere misure più determinate a favore dell'Ucraina. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domani. Gli altri quotidiani internazionali si occupano soprattutto, mettono soprattutto in rilievo il Medio Oriente. Apro con il South China Morning Post: sanzioni contro Cina e Iran, le linee rosse di Pechino e le opzioni di ritorsione. Le nuove misure di Washington sembrano mettere alla prova la recente distensione bilaterale con Pechino e permane il rischio di un'escalation che minaccia il commercio, i pagamenti e le catene di approvvigionamento. Vediamo El País, che presenta un reportage: lo stretto di Hormuz dopo sei mesi di guerra, blocco, droni e navi fantasma, si susseguono gli attacchi alle navi nello strategico stretto, mentre Iran e Oman stanno ultimando i negoziati su una nuova rotta. Times of Israel: secondo alcune fonti Trump intende costringere Teheran alla resa attraverso le sanzioni piuttosto che rinnovare il protocollo d'intesa. Ne parlavamo poco fa con Nello Del Gatto. Il presidente, scrive Times of Israel, afferma che Washington non sta dialogando con l'Iran e lascia intendere che nuove sanzioni potrebbero colpire le banche cinesi che intrattengono rapporti commerciali col paese, mentre il ministro degli esteri iraniano ospita un diplomatico del Qatar per colloqui appunto sullo stretto di Hormuz. Vediamo il Jerusalem Post: Israele risponde alle critiche di 15 paesi e dell'Unione Europea sul sequestro del complesso dell'UNRWA. Il ministero ha fatto riferimento a un rapporto dell'ufficio dell'ispettore generale dell'USAID, secondo cui oltre 100 dipendenti dell'UNRWA avrebbero partecipato all'attacco di Hamas del 7 di ottobre. Vediamo Arab News: il calcolo politico miope di Netanyahu potrebbe scatenare una guerra regionale che non risparmierà nessuno. Queste sono le parole dell'inviato siriano Ibrahim Olabi. Riferisce al Consiglio di sicurezza dell'ONU che Israele ha colpito la base aerea di Abu al-Dur 8 volte, che continuano le incursioni e gli atti di aggressione, tra cui rapimenti, bombardamenti e altre violazioni. La Siria si trova in un momento cruciale poiché milioni di sfollati stanno finalmente tornando a casa, afferma il vice coordinatore delle operazioni di soccorso d'emergenza dell'ONU, ma il ritorno non significa la fine delle necessità umanitarie, avverte. Vediamo l'Irna. Araghchi, ministro degli esteri iraniano: la situazione nella regione è esclusivamente il risultato dell'aggressione militare degli Stati Uniti e di Israele. Giovedì, ieri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il suo omologo del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, hanno discusso una proposta di accordo quadro che prevede la creazione di un corridoio marittimo temporaneo attraverso lo stretto di Hormuz. Guardiamo l'Ucraina, reportage da Odessa su Le Monde. In Ucraina il blocco dei porti del Mar Nero sta soffocando le esportazioni di cereali. I russi hanno intensificato i loro attacchi contro le navi dirette verso i porti di Odessa e delle città limitrofe e un'uscita da essi, al punto che il traffico marittimo locale è fermo da oltre un mese. Una sfida logistica per numerose aziende e una grave perdita di entrate per l'Ucraina, grande produttrice di cereali. Così Le Monde. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent: non c'è alcun problema, afferma Trump, minimizzando la minaccia Russia-NATO dopo la visita a Mosca del direttore della CIA. Non sono preoccupato per niente, non c'è alcun problema, ha dichiarato Trump ad Axios quando gli è stato chiesto di una possibile provocazione russa nei confronti dei paesi della NATO. Vediamo il Kyiv Post: si sente un'esplosione a Kiev mentre un drone russo a reazione si dirige verso il centro della città. Questa è un'ultima ora. Ieri in tarda serata la Russia ha lanciato un altro drone a reazione verso il centro di Kiev, provocando esplosioni, attivando i sistemi di difesa aerea dopo una giornata di ripetuti attacchi alla capitale. La TASS: almeno 43 russi uccisi negli attacchi ucraini contro gli autobus, lo dichiara all'agenzia russa l'ambasciatore straordinario del Ministero degli Esteri russo Rodion Miroshnik. Abbiamo ancora pochissimi secondi, guardiamo sul Guardian. Ratko Mladic, il macellaio della Bosnia, muore all'Aia. Il comandante serbo-bosniaco responsabile del massacro di Srebrenica muore in carcere mentre scontava la pena dell'ergastolo per genocidio. Mladic, scrive Peter Beaumont sul Guardian, era stato uno dei principali artefici della politica di pulizia etnica durante la guerra in Bosnia. È stato condannato per genocidio per aver orchestrato nel 1995 l'uccisione di almeno 8.000 musulmani a Srebrenica, la cosiddetta zona sicura designata dall'ONU, che è stato il peggior massacro in Europa dalla seconda guerra mondiale. In ultimo, solo per dirvi che da Times on Vindhya veniamo a sapere che il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal sale a 469, mentre la Cina avverte del rischio di nuove frane. Abbiamo terminato, la linea torna a Gabriele Rossi.
3: 7.30 Radio Radicale, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Ora un breve aggiornamento notizie partendo proprio da quelle 469 vittime delle devastanti inondazioni di mercoledì scorso in Nepal, di cui ha parlato anche Francesco De Leo, e del fatto che le autorità di Nepal e Cina hanno lanciato l'allarme per il rischio di una seconda inondazione nelle valli himalayane. A destare particolare preoccupazione un lago formatosi dopo che la frana ha innescato il disastro ostruendo il sistema fluviale vicino al confine tra Nepal e Tibet. Secondo il Ministero delle Risorse Idriche cinese, le piogge previste nei prossimi 3 giorni potrebbero più che raddoppiare il volume del lago, portandolo a circa 5 milioni di metri cubi. Il rischio è che il lago possa rompere la barriera di rocce e detriti che lo contiene, è elevato, ha avvertito il Ministero, con la possibilità che aree già devastate, come il valico di Girong, vengano colpite nuovamente dal disastro. Il lago ha già iniziato a tracimare ieri, costringendo alla sospensione delle operazioni di soccorso sul versante tibetano. Secondo la televisione di Stato cinese CCTV, l'acqua si è riversata nel fiume Lendekola, raggiungendo la velocità superiore 190 km orari e seguendo lo stesso sistema fluviale investito dall'inondazione del giorno precedente. Intanto i dispersi sono oltre 1.400, tra cui ci sono anche 3 italiani. Passiamo al Medio Oriente. Le forze armate statunitensi hanno bonificato le rotte marittime internazionali dello stretto di Hormuz dalle mine iraniane e ora il passaggio è liberamente navigabile. Lo ha dichiarato l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, in un video su X. Abbiamo bonificato con successo le mine marine delle rotte di navigazione internazionali dello stretto, posizionate mesi fa dai Pasdaran. Oggi le rotte marine internazionali sono aperte, ha affermato l'ammiraglio, definendola una pietra miliare. In Israele, invece, la recente formazione di nuovi piccoli partiti di destra agita il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che teme la frammentazione del blocco con gravi conseguenze sull'esito delle elezioni. Da qui l'appello accorato lanciato con un video ai partiti di estrema destra, Otsama Yehudit e sionismo religioso, affinché si uniscano per scongiurare un'emorragia di voti. Il leader del Likud è arrivato a evocare lo spettro delle elezioni del 1992, quando la destra, come oggi, aveva più voti della sinistra, ma poiché c'erano 3 partiti non superammo la soglia elettorale, perdemmo contro la sinistra e ci fu il disastro di Oslo, ha detto Netanyahu, che poi ha aggiunto: potrebbe succedere anche questa volta, sottolineando al contrario che ogni volta che siamo andati alle elezioni insieme abbiamo vinto. Ma dal leader di Otsama Yehudit, Ben Gvir, è arrivato un netto rifiuto, seguito dall'accusa al Premier di voler indebolire il partito per poi fare un governo di unità, alleandosi con Gadi Eisenkot, principale leader centrista dell'opposizione, favorito alle elezioni del 27 ottobre. La strada, invece, ha aggiunto l'attuale ministro per la sicurezza nazionale, è che sionismo religioso di Smotrich si unisca al neonato partito Popolo di Israele di Winter per superare la soglia di sbarramento del 3,25%. L'Ucraina, Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La Marina è stata costretta a trasferire fondi destinati agli stipendi ad altre voci di spesa per coprire i costi dei combattimenti. Sul rapporto con gli Stati Uniti è intervenuto anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha parlato della voce di un ultimatum da parte della Russia agli Stati Uniti, dicendo che le voci non sono vere, non c'è stato alcun ultimatum da parte nostra per quanto riguarda gli attacchi ucraini in territorio russo. L'aiuto degli Stati Uniti per gli attacchi ucraini su territorio russo. Sono le 7:35 e ora è il momento di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo. Non siamo ancora collegati con Michele, che tra pochissimo ci andremo. Allora intanto vi do ancora qualche altro aggiornamento con gli Stati Uniti e con il presidente Donald Trump, che ha comunicato che lo US Geological Survey ha ufficialmente ridenominato il lago Ontario in Lago America, in base all'ordine esecutivo firmato giovedì dal presidente americano. Su Truth Social il tycoon ha postato un messaggio proprio dello US Geological Survey, con la comunicazione che alle 16:30, le 22:30 in Italia, di giovedì è stato ufficialmente stabilito che l'ex lago Ontario venga rinominato Lago America in tutti i documenti elettronici ufficiali dell'ente. La modifica sarà introdotta anche nei documenti cartacei nel corso dei prossimi giorni. Tale variazione è stata inoltre ufficializzata nel Geographic Names Information System, il sistema informativo sui nomi geografici. Questo naturalmente arriva dopo ulteriori conflitti tra i rapporti deteriorati tra Stati Uniti e Canada, anche sulla questione dei dazi, con l'accordo che è saltato settimana scorsa proprio sui dazi al 50% su alcuni beni importati dal Canada. E ora, infine, effetto rincari in Italia, stangata da 430 milioni sul controesodo, il governo studia interventi mirati per i redditi bassi. Ma ora sono le 7:37 e andiamo a seguire Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
7: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Lorenzo Bruschi in regia, Gabriele Rossi in redazione. Apriamo con un sommario dei principali temi che troviamo sui quotidiani di questo venerdì 28 agosto. Sono diversi gli argomenti oggi scelti dai quotidiani. Si approfondisce la questione dello scenario internazionale dopo la notizia dei giorni scorsi dell'incontro, della visita del capo dei servizi di informazione statunitense a Mosca, un evento, una situazione, un fatto che ha sollevato una serie di interrogativi. Oggi le questioni sembrano essere più chiare e purtroppo siamo di fronte a un innalzamento probabilmente della tensione nello scenario che ci troviamo a vivere dal 2022 ad oggi, dopo l'aggressione della Russia alla Ucraina. Sembrerebbe che da Mosca siano state formulate minacce nei confronti dei paesi della NATO, anche come forma in qualche modo di reazione alla situazione impantanata sul fronte ucraino. Ma vedremo bene tutto questo con gli interventi di oggi. Ettore Segui sulla stampa: se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, questa è la il timore, diciamo così, che si è manifestato anche nelle scorse ore, anche sui giornali di ieri avevate la possibilità di trovare questo tipo di analisi, ma poi si fanno anche ipotesi diverse. Per esempio sul Domani si afferma che invece forse ci sarebbe un patto tra Trump e Putin, e insomma oggi però veniamo a sapere che nei giorni scorsi i paesi NATO hanno organizzato una esercitazione lampo davanti a Kaliningrad, la exclave russa nel nord-est europeo, e questo è un tema, questa è una notizia di cui pure oggi gli analisti danno conto e cercano di comprendere se tutto questo appunto è connesso a un innalzamento della tensione. Da Marina Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni anche per i toni molto duri sempre usati da appunto da Zakharova, sono arrivate dichiarazioni in contrasto con invece quanto detto nelle scorse ore da Peskov. Qualcuno sui quotidiani ipotizza, appunto, si interroga su queste differenze, a chi bisogna credere. E nei giorni scorsi qualche analista aveva ipotizzato anche di una situazione difficile all'interno della Russia, ma siamo in una prospettiva elettorale. Il partito di Putin è saldamente al comando dei sondaggi, naturalmente anche per la impossibilità nella Russia di Putin dei partiti di opposizione di accedere liberamente alla competizione elettorale, ma c'è il timore, sembrerebbe da parte del Cremlino, di un calo del consenso rimasto molto alto in questi anni. Ma vedremo tutto questo nella parte iniziale della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Le altre notizie della giornata: è morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Viene ricordato un po' su tutti i giornali con diversi ritratti, il ricordo del luglio, di quel luglio del 1995, a meno di sviste. Io non ho visto ricordare anche il ruolo che ebbe Emma Bonino in quella fase in cui era commissario europeo agli aiuti umanitari, alla pesca, altri incarichi che aveva, e appunto fu anche diciamo Emma Bonino a far emergere la vicenda del genocidio di Srebrenica, perché appunto in qualità di commissario europeo si recò in quelle zone registrando l'assenza proprio delle 8.000 persone, di cui poi fu dimostrato nelle ore successive, nei giorni successivi, che erano stati uccisi deliberatamente, passati per le armi, come si dice, per ordine di Mladic in quella cittadina. Comunque, ecco, questo non viene ricordato, ma viene ricostruita un po' tutta la vicenda di questo personaggio che ha, diciamo, rappresentato negli anni 90 diciamo un fenomeno che poi, con forme fortunatamente diverse, abbiamo imparato a conoscere anche altrove, cioè il nazionalismo esasperato e la diciamo, la furia nei confronti dell'altro, del diverso, e tutto questo appunto lo ritroviamo anche in alcune testimonianze, in particolare sul Manifesto trovate Alberto Negri, cosa vidi in quei giorni del 1995, importante naturalmente come sempre la testimonianza diretta. Il caro carburanti è tema che ancora occupa largo spazio sui quotidiani di oggi, diversi approfondimenti su quotidiani come il Giornale, Libero, che parlano del provvedimento del governo che sembrerebbe una svolta da un certo punto di vista, comunque una strada di intermediazione tra le compagnie petrolifere e appunto il governo, con una strategia diversa da quella della imposizione di nuove tassazioni o del ragionamento sugli extra profitti. Anche i quotidiani che guardano a un lettore di tipo diverso rispetto a quelli appena elencati ragionano su questa prospettiva del governo, che comunque si presenterà in autunno sul tavolo del governo si ripresenteranno naturalmente questi temi e altri problemi da affrontare. Il caro carburanti è l'occasione naturalmente per parlare della dialettica politica all'interno della maggioranza. Oggi ci sono interviste a Nevi, che è il portavoce di Forza Italia, a Craxi su Corriere

su questo ragionano diversi quotidiani. Orsina poi dà la sua lettura, una lettura molto, molto strutturata, come dire, anche della situazione dall'altra parte. Vedremo questa intervista sul Dubbio. C'è una novità nella discussione a destra, perché il fattore Vannacci torna a intervenire e lo fa attraverso una dichiarazione di Edmondo Cirielli che fa discutere. Cirielli è stato, sembrerebbe, ha detto che con Vannacci si può discutere, c'è la possibilità di un'apertura di dialogo, ma è arrivato il gelo da Palazzo Chigi, da Fratelli d'Italia rispetto a queste dichiarazioni. Vedremo appunto che cosa sta succedendo dopo che nei giorni scorsi, questo i giornali oggi non lo hanno ricordato. Nei giorni scorsi Cirielli era stato al centro di alcune polemiche per quello che riguarda gli incarichi e altre questioni, e poi è arrivata questa uscita di Cirielli, e appunto ci sarebbero delle voci che farebbero pensare a una prospettiva di uscita di Cirielli, ma tutto questo è solo un'ipotesi. Quella di Cirielli è un'affermazione di carattere politico, e appunto vedremo quali sono le risposte da questo punto di vista. Anche nella Lega si continua a parlare. I cosiddetti nordisti fanno ancora sentire la loro voce, sul Libero se ne parla, e anche di questo vi daremo conto. Dall'altra parte la situazione è sempre agitata dal dibattito sul wok, che oggi tocca dei momenti che forse poi lasceranno anche qualche traccia, chi lo sa. Il Corriere della Sera dedica l'editoriale di maggiore evidenza del quotidiano, affidato a Maurizio Ferrera, La strana guerra dei diritti. Anche qui si ripercorre, come è stato fatto nei giorni scorsi, io ricordo ancora l'intervento di Manconi su Repubblica dei giorni scorsi. Anche qui si ripercorre la storia e le conquiste che ci sono state nel nostro paese, non solo negli anni 70. Non viene ricordato ancora oggi, e questo non è stato fatto nemmeno nei giorni scorsi, che è il protagonismo di Marco Pannella del Movimento Radicale in quella stagione. Spinsero la sinistra, ma non solo la sinistra, perché per esempio Marco Pannella ricordava come nella sua analisi, nel referendum del divorzio del 74, il voto per il no all'abrogazione della legge sul divorzio, che era stata approvata nel 1970, venisse da tutto il mondo, anche dal mondo del movimento sociale italiano. Marco Pannella teneva molto a ricordare questa realtà che aveva spaccato le tradizionali divisioni che conoscevamo in quella stagione. Ecco, si ricorda questa questione sul Corriere della Sera, quindi il dibattito su Woke è più vivo che mai. Vi leggeremo qualcosa di questo editoriale che è sul Corriere della Sera, sul giornale. C'è un intervento interessante di Basile, di Elena Basile, sul Fatto Quotidiano, che ricorda la sua militanza nel Partito Radicale. Ho iniziato a 16 anni la militanza del Partito Radicale, poi appunto Elena Basile si è, ipotizzo io, allontanata da quella esperienza in questo intervento che trovate sul Fatto Quotidiano, di cui pure vi daremo conto. Si parla appunto di, invece si sottolineano diciamo, gli estremi del ragionamento che sono stati evidenziati nell'intervento di Giuseppe Conte e anche in altre letture. Emerge in questo intervento di Basile il tema della Russia, che oggi, diciamo, in qualche modo può essere rintracciato come un filo conduttore
un po' in diverse questioni, naturalmente non attribuendo alla Russia tutte le colpe

tutti i mali, ma certo un certo modo di intendere anche il rapporto con la Russia, perché poi vedremo appunto che per esempio in questo intervento di Elena Basile si dà per acquisita l'idea di cui i sostenitori, diciamo, della posizione di Vladimir Putin per quello che riguarda l'aggressione della Russia all'Ucraina ritengono che quella sia stata una reazione a un attacco della NATO, cioè, e quindi appunto al capovolgimento, almeno da un certo punto di vista, della realtà dei fatti. Ma sul wok poi la verità, grazie a Borgonovo, ritorna e cerca di chiarire delle domande che in molti si sono fatti in questi giorni, ma che cosa ha davvero comportato questa ideologia woke nel nostro paese? Qui si intervista la professoressa Ginevra Cervina Feroni. Il woke è tutt'altro che defunto. Che cosa ha prodotto il woke? La vera trincea del woke sono i tribunali. L'ideologia permea moltissime sentenze. E qui poi si parla della pubblicazione di un libro. Vi leggeremo ampi passaggi, perché anche qui è importante capire davvero di che cosa stiamo parlando e quali sono poi le contromisure che si annunciano. Il discorso sul woke è il tema della competizione all'interno del cosiddetto campo largo. Oggi ci sono anche altri interventi. Repubblica continua a ospitare delle idee e trovate per esempio oggi Francesco Piccolo, che dice: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Quindi le posizioni sono diverse. Qualche eco della intervista di ieri sul Fatto Quotidiano, non è un caso forse che Bettini si sia fatto intervistare proprio dal Fatto Quotidiano. Oggi sul Dubbio Bettini invece le vuole le primarie, salta Conte e sgrida Speranza. Questo è quello che trovate sul Dubbio, che poi si occupa anche di altre questioni. Appunto, vi abbiamo detto Orsina, ma sente anche Vittorio Emanuele Parsi per quello che riguarda l'agitato scenario internazionale di cui parleremo. Oggi c'è un chiarimento ancora sulla vicenda che riguarda Falcone. Trovate una bella intervista approfondita, come sempre, a cura di Fabio Martini e Claudio Martelli, e si ricorda appunto quello scenario. Ricorda Martelli, che allora era ministro di giustizia, protessi Falcone dall'odio dei giudici. Trovate questa intervista a pagina 10 sulla Stampa, ancora su questa vicenda che è stata oggetto di polemiche e discussioni nei giorni scorsi. Il Nepal è una tragedia terribile. Oggi ci sono più notizie, si scava nel fango, 1300 i dispersi secondo gli ultimi dati, e ci sono varie considerazioni sulla questione dello scioglimento dei ghiacciai, in particolare su Repubblica uno studio preoccupante sulla eventuale correlazione tra il riscaldamento globale e questi fenomeni. E la cautela è necessaria, gli indizi e gli elementi su cui gli studiosi di tutto il mondo convergono sulla necessità comunque di intervenire su queste questioni sono appunto i temi che oggi anche ritroviamo relativamente a questa tragedia del Nepal. 1300 dispersi, almeno secondo gli ultimi dati. Altro tema di discussione che trovate sui quotidiani di questa giornata è lo sciopero annunciato dei bengalesi, uno scenario che ci porta ancora una volta sulla questione, gli interrogativi sul multiculturalismo, l'integrazione. Oggi La Verità esalta, diciamo, alcune delle questioni che ieri Galli della Loggia aveva posto sul Corriere della Sera, appunto qui portando il ragionamento probabilmente
alle estreme interpretazioni. C'è un'intervista a Cacciari, che è stato sindaco di Venezia. La questione dei bengalesi riguarda appunto la richiesta di una moschea che aveva un iter che poi è stato interrotto. Oggi viene intervistato anche l'attuale sindaco, che dice no, qui non andremo avanti. Cacciari dice la sua, ci aiuta un po' a tentare di inquadrare questa questione e dargli un contorno forse un po' più preciso. La giustizia, ne parleremo rapidamente in apertura di rassegna stampa, con il dubbio oggi peraltro Carlo Nordio è di nuovo presente sul Foglio col suo racconto di Norimberga. Ecco, forse un altro dei fili che possono tirarsi oggi è invece una storia di un tentativo di giustizia internazionale, con tutte le critiche che poi furono fatte su alcune forzature a Norimberga, ma appunto tutto questo ci porta fino a Mladic. Ma appunto parleremo anche dell'attualità della giustizia, lo faremo col dubbio, e chiuderemo invece con una citazione tratta dal Sole 24 Ore sulla questione della irrazionalità e della razionalità dei conflitti, ancora in riferimento a quello che succede in Ucraina. Allora apriamo subito parlando di giustizia, rapidamente prendiamo il dubbio. La vittoria del no si sta rivelando una vittoria di Pirro. E parliamo ancora di quello che sta accadendo all'interno del CSM. Simona Musco ne scrive: c'è chi dall'esterno pensa che quella di magistratura indipendente sia tutt'altro che una crisi, una strategia elettorale forse, ma tant'è, e chi all'interno continua invece a vedere le crepe. E oggi, a mesi dalla vittoria del no al referendum sulla separazione delle carriere, Bernadette Nicotra torna a mettere il dito nella piaga e dice: devo constatare con rammarico di aver profetizzato tutto già nella nostra assemblea del maggio scorso, ma io sono quella del sì e il dissenso non ha voce, e temo che in questa stagione di referendum permanente la vittoria del no si stia rivelando per magistratura indipendente una vittoria di Pirro. Spero sempre di sbagliarmi, ma finora i fatti mi hanno dato ragione. È una frase che pesa, dice Musco, perché arriva da un membro del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva già denunciato sulle pagine del Dubbio la crisi del pluralismo dentro la propria corrente, perché nel frattempo le divisioni non sembrano ricomposte e qui poi si ricostruisce tutto. Nei particolari, insomma, vedete che la situazione dopo la vittoria del no, almeno da questo punto di vista, non ci sta portando a una risoluzione di quelli che erano alcuni problemi appunto nella vita e nella organizzazione del governo, della magistratura nel nostro paese, ma ad altro. Vi rimandiamo al Dubbio per tutto questo e poi nei prossimi giorni naturalmente vi daremo molte altre notizie su questo da Radio Radicale. Ci spostiamo subito invece sullo scenario internazionale. Sul Dubbio trovate ancora un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi: più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Se Mosca, intervistato da Emiliano Minervini, dice Parsi, se Mosca si trova davanti agli interlocutori impauriti, allora può mordere, se invece riceve una reazione appropriata si fermano. Sono giocatori d'azzardo, ma non totalmente rimbecilliti, così tra l'altro Parsi. Ma per un'analisi, diciamo, dello scenario che abbiamo di fronte dopo questo interrogativo che viene posto da più giorni dopo questa questione della visita a Mosca del più alto rappresentante dell'intelligence statunitense, prendiamo La Stampa, prendiamo Ettore Sequi e cerchiamo di capire con le sue parole qual è lo scenario che abbiamo davanti. Se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, scrive Sequi, Trump ha rassicurato, Putin non attaccherà la NATO, la missione di Ratcliffe sarebbe stata un normale contatto tra intelligence, ma proprio questa normalità è significativa.
tra potenze nucleari, i canali dell'intelligence servono anche a stabilire dove passa la soglia che nessuno vuole oltrepassare. Trump sta cercando di evitare che la paura diventi una profezia. La guerra in Ucraina è in una fase critica. Mosca deve sostenere costi crescenti senza riuscire a trasformare la propria superiorità militare e di massa in successo sul campo. La Russia è abbastanza forte per continuare la guerra, ma non per chiuderla alle proprie condizioni. Questa è una combinazione pericolosa, dice Segui, che poi prosegue: all'interno un Putin sotto pressione potrebbe essere più disposto ad alzare il rischio e a far pagare agli europei il loro sostegno all'Ucraina. Questo è il tema, anche questo è il timore. È il senso delle minacce russe al Regno Unito dopo la decisione di Londra di trasferire a Kiev la tecnologia per produrre missili a lungo raggio. Non si tratta più solo di fornire armi, ma capacità industriale. Un missile consegnato, spiega Segui, è uno stock, cioè una tecnologia trasferita è una capacità futura di attacco in profondità. Più Londra aumenta la capacità militare ucraina, più Mosca cerca di farle pagare un prezzo. Da qui la pressione contro i paesi europei, cyberattacchi, sabotaggi, danni a infrastrutture, provocazioni, interferenze politiche, sintesi molto chiara. Teniamo presente questa ultima categoria evocata da Segui, interferenze politiche. Poi prosegue, la guerra ibrida colpisce le opinioni pubbliche anche in vista del ciclo elettorale del 2027 in Europa. Mira a rendere più costoso per i governi sostenere Kiev, ma la vera domanda è: che cosa farà Putin se la campagna militare non produrrà i risultati che cerca? In diplomazia, spiega, c'è una regola: se un attore si sente senza via d'uscita, può restargli una sola carta, rovesciare il tavolo. E qui si apre il rischio NATO, non una guerra, ma azioni limitate, ibride, ambigue, per testare la soglia di risposta dell'alleanza e la reale credibilità dell'articolo 5. Se Putin si vedesse all'angolo, i rischi sarebbero due e distinti: testare la NATO oppure, di fronte a un grave insuccesso in Ucraina, ricorrere anche alla minaccia o all'uso di un'arma nucleare tattica per cambiare il corso della guerra. Mosca ha capito che non deve necessariamente usare il nucleare, basta parlarne nel momento giusto. È in questo contesto, dice Segui, che va letto il viaggio di Radcliffe a Mosca. Il direttore della CIA è andato a tentare di capire quali siano le linee rosse di Putin e quanto egli sia pronto a rischiare, ma anche ad ammonirlo, capire fin dove Putin è disposto ad arrivare e ricordandogli fin dove Washington gli permette di arrivare. Il vantaggio del canale dell'intelligence è proprio questo: può trasmettere una proposta e una minaccia nella stessa occasione. Per Trump, infatti, il problema è la saturazione strategica americana. Ha bisogno di risultati prima delle midterm, deve arrivare all'incontro con Xi il 24 settembre senza incrinare il rapporto con la Cina, ed è in piena crisi iraniana. Soprattutto non ha bisogno di una nuova escalation in Ucraina. Russia, Iran e Cina assorbono contemporaneamente la potenza americana. L'Iran consuma risorse, la Cina è il rivale strategico, l'Ucraina drena capitale politico. E qui l'Iran può entrare nel calcolo russo-americano. Mosca è avversaria degli USA in Europa, ma conserva leve su Teheran. Washington può quindi avere interesse a verificare se la Russia sia disposta almeno a non alimentare la crisi medio orientale. Non necessariamente quindi un baratto Iran-Ucraina, ma una diplomazia delle leve incrociate, così spiega Ettore Segui, per impedire che crisi separate si saldino in un unico problema strategico americano. Più Washington ha fretta, poi, e più Mosca può alzare il prezzo. Più Mosca teme di non ottenere sul campo ciò che vuole,
parole, più è tentata ad alzare il rischio. L'Europa è dentro questa equazione, deve sostenere Kiev e rafforzare la deterrenza, ma anche prepararsi al negoziato, poiché la fine della guerra non coinciderà necessariamente con la fine della rivalità Russia-Occidente. Da Putin è quindi realistico aspettarsi un doppio binario: pressione militare e ibrida, minacce, forse provocazioni e riapertura tattica al negoziato. La partita non è soltanto fermare la guerra in Ucraina o evitare un'ulteriore escalation, è impedire che Putin, sotto pressione, trasformi la crisi in un test della deterrenza occidentale, ed è precisamente per questo che Radcliffe è andato a Mosca. Insomma, abbiamo letto praticamente tutto l'editoriale, l'analisi di Ettore Segui, perché se, mi sembra almeno che questi siano i temi sul tavolo, e probabilmente siamo davanti a questo scenario. Sulla questione della razionalità, poi chiuderemo la rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, di questi confronti, ma appunto anche su, non so, un certo meccanicismo di queste questioni, che anche in qualche modo diciamo inquietante. Ma invece prendiamo il Domani, che ci presenta un altro punto di vista, diciamo però non, almeno non chiarissimo, perché nel titolo si dice che sulla Ucraina c'è un patto fra Putin e Trump. Antonio Missiroli ne scrive, però poi l'ombra lunga di un patto alle spalle degli alleati, all'interno il titolo è leggermente diverso. Qui si ricorda la missione a Mosca, si ricorda il precedente di William Burns nel 21. Sorprendente appariva anche il fatto, e qui dice Missiroli, che la missione di Radcliffe non fosse stata tenuta riservata, e questa è un'osservazione importante, credo, come invece da prassi consolidata. Quelle di Barnes erano state rivelate e confermate solo a posteriori. Il sospetto riguardava invece la natura e l'agenda dei colloqui, tenute invece rigorosamente segrete, e tali perciò da giustificare ogni genere di speculazione. Ancora oggi del resto si sa poco di quello che si è detto, quindi poi questo patto di cui si parla, di cui si accenna nel titolo, non esce dall'articolo, a meno di miei fraintendimenti. Non è ovviamente dato sapere, scrive in conclusione, se Radcliffe abbia fatto pressione sull'intelligence russa, che dietro alla guerra ibrida contro gli occidentali, nel caso con quali carte giocare, appunto, rispondere a tutto questo. Certo, il congresso USA deve tuttora deliberare sul famoso pacchetto di sanzioni contro Mosca proposto dall'influente senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso il mese scorso, ma il timore ancora una volta è che la logica transazionale propria dell'amministrazione Trump possa prefigurare una qualche intesa con Putin sulla testa degli altri, a cominciare dagli ucraini. E quindi qui invece, appunto, il discorso che faceva Segui è visto da un altro punto di vista: scollegare, appunto, fare una trattativa, lasciare l'Ucraina, forse, ma appunto il patto, se c'è, se ci sarà, bisognerà vedere davvero che cosa riguarderà nei prossimi giorni. Sullo scenario in generale trovate molte analisi su tutti i quotidiani. Le basi inglesi nel mirino di Mosca, scrive per esempio il Corriere della Sera a pagina 6, Trump che ha detto: ho parlato con Putin e non colpirà. Giuseppe Sarcina presenta un retroscena che qui diciamo abbastanza significativo: il capo della CIA ai russi, ma lo zar conosce davvero la situazione sul campo? New York Times a ipotizzare questi contenuti, appunto questa è la domanda. A un certo punto il direttore della CIA Radcliffe avrebbe fatto questa domanda al suo interlocutore, capo dell'FSB, lo rivela il New York Times, scrive Sarcina.
tornando appunto su questa questione della missione. Da tempo gli analisti del governo statunitense e non solo si chiedono se il numero uno del Cremlino sia al corrente delle difficoltà che l'esercito russo sta incontrando sul fronte ucraino. Dall'inizio della guerra CIA e FSB hanno di fatto mantenuto aperto il canale di comunicazione diretto senza sovrapporsi ai due inviati, Witkoff e Kushner, cui spetta il compito di negoziare con il Cremlino. Tuttavia, finora non si sono registrati progressi su quel fronte. Insomma, e qui poi altre considerazioni. Questa domanda invece ci pone davanti all'interrogativo di cui vi abbiamo detto in apertura su quello che sta accadendo davvero in Russia. Anche qui ricorderete all'inizio della guerra si parlava della salute di Putin, di possibilità di colpi di Stato. È difficile che ci sia uno scenario simile, ma sicuramente i conflitti anche interni e forse la presenza di un fronte, diciamo, di falchi ancora più minaccioso rispetto alla guida di Vladimir Putin potrebbe essere purtroppo ipotizzato. Ma prendiamo la Repubblica a pagina 3, che ci parla di questa notizia dell'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin, dice Di Feo su Repubblica. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo massima attenzione a non superare i limiti, serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Il precedente del 21, che però appunto poi è andata come è andata, cioè che l'invasione della Russia nell'Ucraina c'è stata, praticamente senza preavviso, dice Di Feo, martedì 18 agosto la Alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence occidentale ha accolto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico, una provocazione armata oltre i confini, nella convinzione che Donald Trump non interverrebbe. Lì americani e europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. E questo è un altro elemento interessante oggi della guerra virtuale, perché con gli strumenti di Open Intelligence, Flight Radar 24 per esempio, in cui sono visibili i transponder degli aerei, anche quelli militari, quando ovviamente non vengono spenti, ma la scelta di tenerli accesi naturalmente è una scelta politica comunicativa. Sono rimasti invisibili quelli dei caccia, però, che si dice fossero decine, accompagnate da manovre di navi, mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, una penisola russa incastonata nella Polonia, fortezza missilistica puntata sul vecchio continente. È stata una simulazione di assedio fisico con i soldati polacchi che hanno sbarrato le strade con i cavalli di Frisia. È stata soprattutto un'esibizione di superiorità tecnologica. La NATO ha messo all'opera gli strumenti che accecano il jamming, che accecano le attrezzature militari russe, e su questo probabilmente c'è davvero una superiorità tecnologica occidentale. Sensori ed armi high tech. Per la prima volta il Pentagono ha schierato il sistema più moderno di tutti, l'IA-37B Compass Call, un jet che non solo disturba le frequenze ma manda in tilt le strumentazioni con un bombardamento di impulsi. L'esercitazione è proseguita fino alla notte di venerdì 21. Il Cremlino però non si è mostrato intimidito. Sabato 22, in tarda mattinata, Vladimir Putin ha usato parole inquietanti, ha dichiarato che gli attacchi ucraini sulla Russia hanno scoperchiato il vaso di Pandora. Sì, si erano notate queste parole un po' strane di Putin, più strane del solito. Lo scrigno di tutti i mali. Lo zar è sempre misurato nella scelta dei termini. Quel discorso è parso confermare i peggiori presagi. Lunedì 24 il direttore della CIA ha attraversato l'Atlantico, è andato a Mosca, ha incontrato Naryshkin, il capo dell'FSB, a fianco di Putin dal 92,
E insomma, questo è poi il quadro che abbiamo avuto davanti. Ricorda poi Di Feo che mancano 24 giorni esatti all'elezione per il Parlamento russo. Il partito di Putin non ha rivali, ma il presidente è consapevole che il suo consenso sta precipitando, non intende però apparire debole e sembra intenzionato ad alzare il livello dello scontro. Lo ha sempre fatto, appunto, ricordiamolo questo, lo ha sempre fatto e segue solo il suo istinto. Ecco, questo passaggio ci porterà all'articolo con cui chiuderemo oggi. Ormai siamo entrati nel campo dell'irrazionale, appunto, sottolinea un osservatore con una posizione apicale, e appunto siamo al campo dell'irrazionale. Questo è quanto trovate su Repubblica, poi davvero molte altre segnalazioni trovate su tutti i quotidiani. Forse può servire il Corriere della Sera a pagina 9, ma anche Repubblica a pagina 4, che riportano poi della posizione misurata del governo italiano in questo scenario. Chiedo scusa. Una retroscena di Simone Cannettieri a pagina 9 da Palazzo Chigi, l'invito a non drammatizzare, attenzione e non allarmi, la NATO è una sicurezza. Trovate questo retroscena per capire come il nostro paese sia, diciamo, saldamente in questo scenario nella posizione tradizionale, diciamo, degli schieramenti. Una posizione, diciamo, che in qualche modo è animata da discussioni che riguardano poi anche il campo politico più generale del nostro paese. Ci arriveremo tra poco, perché forse invece per parlare temi che comunque rimangono connessi in questa giornata possiamo rapidamente andare a Mladic, e appunto ve l'abbiamo detto in apertura, tutti i quotidiani ne fanno ritratti, abbiamo detto anche delle omissioni. Il Corriere della Sera, Mladic, il genocidio, gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, la questione della condanna del Tribunale Internazionale dell'AIA, però ecco, forse l'unico articolo davvero che possiamo leggervi direttamente, appunto ricordandovi tutti gli altri, domani Corriere, Repubblica, Stampa, Foglio, Alberto Negri sul Manifesto, perché la sua, appunto, ma ce ne sono anche altre, è una testimonianza diretta. Che cosa vidi in quei giorni del 1995? Il massacro di Srebrenica, 8.000 morti, avvenne l'11 luglio del 1995, nell'indifferenza, se non con la complicità, delle autorità internazionali e del comandante locale del contingente olandese dell'ONU. Questa è una antica polemica, ci sono state delle repliche a queste accuse del contingente dell'ONU, che era diciamo in numero limitato, fu minacciato anche il contingente. Questo appunto Negri non mi pare che lo ricordi, ma al di là di questo, poi che cosa accadde? Mladic tra l'altro brindò, ecco perché il contingente ONU rimase fermo, ricorda Alberto Negri. Mladic era il capo dell'esercito serbo-bosniaco, la città rimase chiusa ai giornalisti, fu possibile raccogliere soltanto le testimonianze dei sopravvissuti in fuga che scendevano dalle montagne terrorizzati. In un bosco scorgemmo una donna appesa a un albero, si era impiccata pur di non farsi catturare dalle milizie serbe. In un prato c'erano i resti di un uomo che era stato fatto saltare in aria con una bomba a mano per non essere preso vivo, che si era fatto saltare. Molti avevano visto uccidere mariti, figli, fratelli, sorelle, e non riuscivano neppure a parlare, ad alzare gli occhi da terra. Quasi si vergognassero di essere ancora vivi. Attualità di Srebrenica, al di là delle sentenze dei tribunali internazionali e della morte del generale Vladic, c'è ancora oggi il racconto lancinante delle vittime di una vicenda che non può essere consegnata definitivamente soltanto ai libri di storia.
qualche tempo fa incontrai uno dei sopravvissuti, ricorda Negri, era stato ferito, aveva perso conoscenza, mentre le milizie di Mladic intorno a lui trucidavano dozzine di persone da seppellire in una fossa comune. Svenni su una catasta di cadaveri, i serbi pensarono che fossi morto anch'io. E anch'io credevo di essere morto. Rimasi rannicchiato per ore fino al mattino seguente, quando una mano afferrò il mio braccio, cominciò a scuotermi, a sollevarmi. Alla fine mi trascinò via. Mladic e le guerre balcaniche sono racconti come questi, storie che continuano a uscire anni dopo dalle bocche dei sopravvissuti, come le voci delle vittime delle stragi naziste turbano ancora, per fortuna, le nostre coscienze. Eppure le stragi dei Balcani, 10 anni di conflitti, centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, appaiono già ricordi sbiaditi nella storia e nella memoria europea, come se avessimo attraversato invano quelle montagne, quelle pianure per raccontare quello che vedevamo e sentivamo, con città e villaggi perforati, triturati dai bombardamenti, granate e una sorta di delirio etnico che sembrava non avere mai fine. Ratko Mladic, insieme a Karadzic e a Slobodan Milošević, fu uno degli architetti e degli autori dei massacri balcanici, uno dei peggiori colpevoli. I suoi complici nei massacri di ieri e oggi sono coloro che vorrebbero dimenticare, questa accusa molto forte di Negri. In conclusione, una testimonianza diretta, la sua, ma appunto poi su altri quotidiani viene ricordata anche la, diciamo, la protezione che la Russia di Putin poi dette, cercò di dare a Mladic, e questo è un altro argomento. Insomma, questa notizia di oggi è l'occasione anche per ricordare questa gravissima ferita e quello che significò quel conflitto dopo la caduta dell'impero comunista sovietico. Passiamo però a quest'altro tema che ci porta, dopo transiteremo da questo argomento sulla questione carburanti, torniamo su Wok perché appunto torna ad avere largo spazio sui quotidiani, appunto vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi che il Corriere della Sera dedica il posto d'onore a un editoriale di Maurizio Ferrera proprio a questo tema, la strana guerra dei diritti, wokismo ed altro. Scrive Ferrera: come può la sinistra riformista rispondere alle domande di parità, dell'identità discriminate senza smarrire la propria vocazione egalitaria e universalista? Nate nel Partito Democratico Americano, queste domande sono ormai entrate anche nel dibattito europeo sulla scia delle critiche di Conte, eccetera. Qui, questo l'abbiamo detto. La contrapposizione, appunto, diritti civili, diritti sociali, sintetizziamo, è fuorviante per almeno due ragioni. Primo, perché i partiti progressisti hanno ormai compreso, sia pure con accenti diversi, che universalismo sociale e riconoscimento delle differenze vanno tenuti insieme. Secondo, perché la sfida in realtà è più ampia, aggiornare l'idea di giustizia di fronte alle nuove domande di uguaglianza, non discriminazione, autonomia individuale di una società sempre più diversificata, e per la sinistra la dimensione socio-economica resta centrale. Il mercato del lavoro, la famiglia e la demografia sono cambiati profondamente, con essi rischi e bisogni. La lettura classista della sinistra del Novecento va quindi ripensata. La nuova questione sociale è sempre più situazionale, rischi e opportunità dipendono dalla combinazione di lavoro, famiglia, territorio, servizi, reti sociali, fase della vita e condizioni personali. Poi l'editoriale prosegue all'interno, pagina 32, e Ferrara dice, dopo una serie di precisazioni che saltiamo: non discriminazione e parità debbono essere parte integrante dell'agenda progressista, qui si usa poi questa categoria, nel solco della tradizione liberale. Ecco, questo è il suggerimento che viene dal Corriere della Sera, direi. Va però evitato il rischio denunciato da Conte: le politiche di riconoscimento possono generare nuovi conformismi e intolleranza verso il dissenso. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che le degenerazioni woke tendono a provocare contraccolpi in direzione opposta, tra l'altro.
Uno dei primi provvedimenti di Trump è stato il ridimensionamento delle politiche federali per diversità, equità e inclusione. Qui aggiungo un'osservazione: e negli Stati Uniti ci sono stati dei provvedimenti di legge per quello che riguarda, per esempio, per quello che riguardava, per esempio, l'inclusione di alcune categorie nell'esercito, e qui c'è stata la revoca di Trump, ricorderete. Cioè, sono stati dei provvedimenti di legge che hanno riguardato poi la vita concreta delle persone. Altro discorso, a mio giudizio, questo sì da tenere separato, il discorso dei pregiudizi, del conformismo, il discorso cosiddetto culturale. Sono temi diversi. In Italia la dinamica è più complessa, la crescente sensibilità verso le discriminazioni si contrappone a un discorso ostile verso alcune minoranze, gay, immigrati. Pensiamo alle posizioni di Vannacci, dice Ferrera, prima ancora che l'introduzione di nuovi diritti civili. Poi un'altra dimensione riguarda la questione dell'autodeterminazione individuale, cioè, e questo è importante, questo ragionamento che viene oggi dall'editoriale di punta, diciamo così, del Corriere della Sera, cioè la possibilità di decidere liberamente della propria vita, del proprio corpo e delle relazioni personali, libertà riproduttiva, diritti delle coppie, privacy, autodeterminazione sessuale, suicidio medicalmente assistito. Qui non siamo di fronte alla richiesta di un riconoscimento di una particolare identità collettiva, ma a una domanda profondamente liberale, sottolineo profondamente liberale, di autonomia personale. L'Italia è ancora in ritardo su molti di questi temi, anche se su questo fronte i progressisti devono fare di più. Qui poi veniamo ancora alla questione dei progressisti. Salto ancora qualche riga. L'allargamento dei diritti civili non è una novità per il riformismo di sinistra e liberale. L'Italia, ricorda Ferrera, ha conosciuto una stagione decisiva già negli anni 70: divorzio, riforma del diritto di famiglia, parità nel lavoro, interruzione volontaria di gravidanza furono conquiste di libertà ed emancipazione intrecciate alle grandi trasformazioni dell'epoca e accompagnate dall'introduzione di nuovi diritti sociali. Ora, davvero, non è per amore di polemica, ma si poteva ricordare che appunto un leader è stato solo all'inizio nel cercare di sollevare questi argomenti. Marco Pannella ricordava, per esempio, ancora allora, no, la questione dei diritti sociali e diritti civili era oggetto di scherno nei confronti dei radicali, che venivano accusati di essere dei borghesi, quando appunto, ecco, è una vecchia polemica, è una vecchia questione anche il fatto di non ricordare poi concretamente le cose come sono andate. Ma è molto importante comunque l'editoriale di Maurizio Ferrara, al di là di questa osservazione che a volte è anche un po' dolorosa, su questa stagione del nostro paese e su queste esperienze che le formazioni progressiste potrebbero costruire oggi una nuova agenda, appunto rafforzare il welfare insieme alla protezione sociale, perseguire la non discriminazione, la tutela delle differenze, l'autodeterminazione individuale. Insomma, come vedete, non stiamo parlando di Biancaneve o di Harry Potter, cioè il tema è che questa critica forse ha radici profonde, forse anche qualche connessione tra virgolette ibrida, la vedremo tra poco. Il Giornale, a pagina 9, prendiamo, vediamo un po' se possiamo percorrere questo crinale pericoloso, sicuramente. Carlo Lottieri, quei tolleranti intolleranti con i libertali. Ecco, qui si parla dell'istituto tedesco von Mises, o se la pronuncia possa assomigliare vagamente a quella giusta, e qui si parla di un albergo, quindi un luogo privato dove si prendono alcune decisioni, come si fa in tutti i luoghi privati, nelle nostre case facciamo entrare chi decidiamo noi, naturalmente. Questo hotel invece che cosa ha fatto? Scrive Lottieri, ha deciso, dopo due articoli apparsi su un quotidiano,
che ha evidenziato come questi libertari che si ispirano a Mises e Rothbard guardino con interesse a Milei, criticano il welfare state e la tassazione, accettano perfino di intervenire, e qui il passaggio è interessante, credo io davvero, quando invitati nei convegni dell'AfD, oggi in testa a molti sondaggi in Germania. Il risultato è che i campioni, quantomeno a parole, dell'inclusione, del pluralismo, ritengono ormai che sia doveroso attuare una sorta di boicottaggio nei riguardi di alcuni studiosi legati alla scuola austriaca dell'economia. Ora, l'hotel, dice Lottieri, giustamente, dice l'hotel può decidere come meglio vuole, e questo, diciamo, come meglio vuole la sua politica aziendale, ma al contempo è ugualmente lecito constatare che per certa sinistra woke, quanti criticano i detentori del potere vanno marginalizzati. Gli instancabili predicatori della tolleranza sono ormai campioni della peggiore intolleranza. Quindi un albergo che decide di non ospitare un istituto che ha fatto queste scelte, sebbene si ispiri a questi importantissimi studiosi liberali, per carità, ma l'AfD, ecco, con il pensiero liberale anche dal punto di vista economico, questo proprio è da dire, forse ha qualche problema. Anche l'AfD è un hotel, può decidere. Qui si critica molto fortemente questa scelta e la si usa come esempio di comportamento di danno voluto dal woke, dal pensiero del politicamente corretto. Prendiamo appunto questo intervento che trovate sul Fatto Quotidiano di Elena Basile, che ricorda ha iniziato a 16 anni la militanza del Partito Radicale, poi dopo l'introduzione spiega la sua lettura del woke. Il problema costituito dalla cultura woke è stato, vediamo, un neogalateo conformista, traducendo in un codice standard le parole private, quindi il problema costituito dalla cultura woke è stato un neogalateo conformista, traducendo in un codice standard le parole private, quindi di ogni autenticità, quindi credo private di ogni autenticità, una trasformazione ipocrita del linguaggio che ha aiutato il sorgere di una società orwelliana nella quale la nostra buona coscienza si nutre di camuffamenti cosmetici e non di vere trasformazioni sociali e culturali. E qui si evoca 1984, la guerra è di George Orwell, la guerra è preparata dal Ministero della Pace. Ecco, però Orwell, che era, adesso io aggiungo questa osservazione, Orwell era un grande intellettuale, il Ministero della Pace, qui non, fortunatamente tra i danni del woke questo non è arrivato, quantomeno da noi. Però qui poi c'è un passaggio anche interessante, le odierne elite europee ci informano che la mediazione con la Russia sarà ottenuta investendo miliardi in armi. Nessuno vorrà dire pubblicamente sporco negro, sporco musulmano, ma questo non impedisce le terribili discriminazioni razziali ancora esistenti, oppure la disumanizzazione e il genocidio dei palestinesi. Ovviamente siamo in una società femminista nella quale un uomo che fa avance a una donna rischia di essere arrestato. Io sicuramente non riesco, però ci sono troppi argomenti insieme, troppi passaggi dal punto di vista razionale saltati, io non li riesco a ricostruire. Mi colpisce l'evocazione che la mediazione che dobbiamo fare con la Russia da una parte, però qui ci si ritorna poco più avanti con questo articolo di Elena Basile che dice la cosiddetta cultura woke impone cliché atroci a un film di successo. Qui è il problema dei film, che naturalmente è un problema molto importante, un'osservazione sarcastica, un soldato americano buono nero, una donna picchiata dal marito fascista e macio, ma soprattutto psicopatico, che trova nel diritto di voto la sua liberazione. E qui la critica al film C'è ancora domani.
Siamo di fronte, dice Basile, a una trasformazione del linguaggio con luoghi comuni insopportabili che nutrono soprattutto la sottocultura del centro-sinistra. Abbiamo tuttavia lasciato immutate le realtà profonde influenzate da fattori economico-sociali e storico-culturali. Qui siamo appunto diritti civili e diritti sociali, credo io. Il WOC mutuato dai Dem USA è stato il modo di vincere al centro, di cancellare il patrimonio marxista. Ecco, qui si evoca, insomma, la nostalgia del patrimonio marxista, auguri si direbbe, della cultura di sinistra, trasformando le ideologie socialdemocratiche nel neoliberismo che abita i Dem USA e i socialisti europei e il PD. Magari ne uscissimo e tornassimo alla politica quella vera, dice Basile, ha una visione di cui anche la sinistra di Sanders e di Mamdani è priva. Mi riferisco a un'analisi che colleghi le trasformazioni recenti del capitalismo finanziario all'esigenza dell'imperialismo occidentale di scatenare le guerre per il dominio del dollaro contro la Russia e poi la Palestina, l'Iran e la Cina. Ma insomma, quindi è stata scatenata la guerra dell'imperialismo occidentale contro la Russia. A me colpisce il fatto che, a parte l'esperienza radicale, che appunto, come ricorda sempre Maurizio Turco, è radicale chi ha la tessera, e mi colpisce il fatto che nella connessione di tutti questi argomenti, moltissimi davvero, nei quali è difficile orientarsi, si metta questa categoria dell'imperialismo nei confronti della Russia, che è un argomento che sul Fatto Quotidiano si trova spesso. È interessante che questa questione oggi, diciamo, travalichi nel ragionamento sul WOC, quasi, diciamo, una missione di paternità, chi lo sa. Per concludere questo ragionamento anche oggi, prendiamo la verità, appunto, e prendiamo Francesco Borgonovo, che finalmente ci svela che la vera trincea del WOC sono i tribunali. I tribunali, e appunto c'è questo libro che sarà interessante leggere, Ginevra Cerrina Feroni, da poco pubblicato, Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Quindi forse qui abbiamo materiali più sostanziosi. È un saggio, spiega Borgonovo, che indaga le radici di questo fenomeno WOC, cioè il tema su cui la sinistra intellettuale italiana, sulla scia di quella statunitense, sta discutendo da giorni. Prosegue a pagina 8, intervistata la autrice, l'impostazione gender, anche qui poi si è discusso negli anni scorsi che cosa si intende con gender. L'impostazione gender è un modo di ragionare pericoloso, ravvisabile in molte sentenze creative che eludono le leggi e ne creano di nuove, come su magistrati, famiglia e giornalismo d'inchiesta. Non mi avventuro nel campo, diciamo, giurisprudenziale, ma qui le cose evocate servirebbe, diciamo, una replica adeguata che io non sono in grado di formulare. Dice a un certo punto la studiosa: da anni ormai la sinistra, salvo una sua esigua minoranza, incarna questo politicamente corretto, è entrato patrimonio genetico, ci hanno costruito molte ambiguità per abbandonare al loro destino gli sfavoriti di oggi e rendersi accetti alle élite non meglio specificate. Come farà Elie Schlein a scendere dal carro del Pride senza che sembri che sia salita su quello sbagliato? E Giuseppe Conte, che è un giurista, dovrebbe criticare il WOC non genericamente, ma da giurista, come ho fatto io. E vediamo un po' allora come lo critica. Più avanti, e qui evoca l'introduzione di Natalino Irti, scomparso da poco, che ha introdotto questo libro. La libertà di espressione, dice a un certo punto, è più facile, penso, dice l'autrice, la libertà di espressione sia più facile declamare teoricamente che praticarla effettivamente. Nel nuovo ordine morale, questa frase credo che vada tenuta presente,
perché secondo me è una citazione implicita. Nel nuovo ordine morale si procede per epurazioni etiche e chi non tiene la linea si trasforma in nemico, ridicolizzato, ostracizzato, le sue idee squalificate come prime di valore, anzi nocive e contaminanti, come è successo a Mario Giordano, la cui presentazione del libro sulle banche ha subito un tentativo di censura perché è stato giudicato a un non gratito Novax. A questo punto meglio rinunciare in partenza ad esprimere le idee, specie se scomode, quindi un effetto, diciamo, un chill effect, un effetto appunto di congelamento. Questo sì è un fatto grave per le persone che vogliono esprimere anche un pensiero Novax. Poi prosegue Cervina Feroni, dice: non penso affatto che il WOC sia in fase recessiva, abbiamo saltato alcuni passaggi, è un pericoloso e pervasivo modo di ragionare che ha messo radici profonde e ha trovato nella giurisprudenza creativa di alcuni giudici un efficace strumento di espansione. Ovvio che ci sono spazi nelle norme, ecco, questo ovvio, sottolineiamolo, ci sono spazi nelle norme dove la legge stessa lascia margini interpretativi al giudice, ma ciò che sta succedendo da noi in Italia, ovvero provvedimenti giudiziari che disattendono la legge, creativi essi stessi di nuove norme, supera ogni fisiologia di sistema e mette a rischio le basi dello Stato costituzionale. Questo è il quadro. Vediamo qualche esempio, se ci riusciamo, altro che giudice bocca della legge, come insegnava Montesquieu. Penso in proposito ad alcune decisioni in tema di immigrazione, per esempio sul caso dei paesi sicuri, che hanno sistematicamente smantellato le azioni del governo nella lotta all'immigrazione clandestina. Questo, secondo la studiosa, è uno degli esempi. Ma anche alcune decisioni sulla genitorialità, che si muovono nella direzione dello svilimento della famiglia naturale. Forse si parla della famiglia del Mosco, di cui pure oggi Di Pietro dice sul libro, dice: mai sono stati educati con amore i bambini della famiglia del Mosco, va bene. Credo che la citazione sia questa, ma potrei sbagliarmi. L'utilizzo poi del superiore interesse del minore come chiave ideologica e strumentare per legittimare i desideri degli adulti non resta fuori la categoria del cosiddetto giornalismo d'inchiesta, e qui si parla del metodo Report, e qui è un'altra polemica di questi giorni a cui vi rimandiamo, su cui appunto Feroni dice che questi sono esempi di queste storture del WOC. È cruciale, dice ancora più avanti, la dimensione giuridica del politicamente corretto. Quindi quali sono i danni, chiede Borgonovo? Aver negato mediante la condanna a priori il metodo di confronto della dialettica tra pari e l'essenza della democrazia liberale. Avere compromesso la libertà di espressione, che era pilastro del costituzionalismo, attraverso schemi di interminazione semantica e di inveramento di ortodossie tematiche. Ecco, però qui mi pare che siamo tornati di nuovo a campo culturale, non quello delle sentenze, se non mi sbaglio. Aver fatto introiettare un senso di colpa dell'Occidente per il suo passato, aver sdoganato un tipo di Islam che non si può integrare nelle nostre società e non avere difeso i diritti delle donne di quelle comunità, avere lacerato in modo irreparabile il tessuto sociale della nostra società quando, durante il Covid, con gravi violazioni dei diritti, delle libertà costituzionali dei non vaccinati. Avere creato le condizioni per la riproposizione del politicamente corretto dal mondo analogico a quello digitale. E qui anche tema interessante, non è poco, l'intelligenza artificiale, che per noi, su di noi, ragiona in quel modo, è davvero la fine del pensiero libero, dice qui pure l'intelligenza artificiale, WOC, mi sembra questo il ragionamento. È un possibile antidoto, chiedere Borgonovo, dice: non c'è un siero miracoloso, contano le istituzioni di formazione, la scuola, eccetera. La questione Novax, insomma, però il pregio di questa intervista, a mio giudizio, è che si cita una certa giurisprudenza, e qui appunto il ragionamento finalmente si fa un po' più concreto. Questo argomento ci porta a discutere delle questioni che dividono lo scenario politico italiano. Ci spostiamo al campo delle forze di governo, perché appunto
abbiamo già parlato, anche se con queste citazioni, di quelli che sono gli argomenti che agitano il campo largo. Prendiamo il dubbio con una intervista a Giovanni Orsina, politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS di Roma, analizza lo stato attuale del governo. Trovate questa intervista sul Dubbio, a pagina 5. Dice governo Meloni è logorata, ma non troppo, mentre Salvini è a capolinea. L'esecutivo è logorato, ma meno di quello che ci si poteva aspettare, dice Orsina. Se 4 anni fa ci avessero detto, dice a un certo punto, che arrivava così poco logorato, ci saremmo sorpresi, per come immaginavamo 4 anni fa la volatilità del sistema politico. Se ci avessero detto che Fratelli d'Italia arrivava al 2006 più o meno con le stesse percentuali prese nel 2022, non ci avremmo creduto. Se non ci fosse stata la variabile Vannacci, così la chiama Orsina, e quindi se questa maggioranza fosse riuscita a evitare la nascita di Futuro Nazionale, avremmo potuto dire che ci arrivava in condizioni ottimali. Con Vannacci dobbiamo invece dire che il logoramento si traduce anche in un dato politico. Domanda di Giacomo Puletti: Vannacci può dunque costituire un problema per il centrodestra da qui alle politiche? La risposta breve, dice Orsina, è sì. Innanzitutto c'è un problema di sondaggi e di crescita elettorale, vedremo dove arriva, ma ogni punto percentuale in più il problema diventa più grande. Ma il problema esiste anche se Vannacci ha soltanto un voto in più della differenza fra gli schieramenti. Se la

i sondaggi dovessero dare un centrodestra sotto i 2 punti, Meloni potrebbe infischiarsene di Vannacci e provare a recuperare terreno in campagna elettorale. Se però i sondaggi dovessero dare il campo largo 6 o 7 punti avanti, a quel punto la tentazione di ingombrare Vannacci crescerebbe. Premesso che non sappiamo nemmeno come ci arriverà il campo largo, che quest'estate ha dato ben misera prova di sé. A oggi mi pare che il borsino complessivo ci dica più no che sì, cioè che per Meloni sia meglio perdere senza Vannacci che vincere con Vannacci. Poi Orsina si sposta sul campo largo, le cui osservazioni possono essere riassunte in queste 2 parole che vi abbiamo appena letto, ma andate a leggere integralmente l'intervista, perché ci spostiamo rapidamente sulla vicenda che riguarda Cirielli. Lo facciamo con un retroscena di Malfetano che trovate sul quotidiano La Stampa a pagina 13. Governiamo con Vannacci, ecco l'apertura di Cirielli, che è un caso, Fratelli d'Italia, che specifica, Cirielli sta parlando a titolo personale, ma il vice ministro poi ha insistito, non c'è una linea del partito, magari invece una risorsa, scrive Malfetano, con Umberto Bossi mai più neanche un caffè. Citazione, Edmondo Cirielli prova a cavarsela così, pescando dalla memoria di Gianfranco Fini, la frase pronunciata dopo la caduta del primo governo Berlusconi nel 1994, e tutti sanno poi com'è finita, dice, il modo del vice ministro degli esteri per rivendicare che in politica le porte che oggi sembrano chiuse domani possono riaprirsi, soprattutto per non fare marcia indietro dopo averne spalancata una ieri a Roberto Vannacci. In politica serve equilibrio, dice Cirielli, ma la sua non è affatto una biura rispetto alle parole pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri a Ischia, dove a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale ha ipotizzato apertamente un futuro comune con il generale. Lo chiamerei, ha detto. Gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni proporre. Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci, se loro vogliono governare con noi. Non vedo perché dovremmo escluderli, dice Cirielli. Una frase sufficiente, dice Malfetano, a far saltare più di un aperitivo dalle parti di Via della Scrofa, prima ancora che informalmente trapelasse lo sconcerto dei meloniani. E il dem Filippo Sensi a mettere subito il dito nella piaga, dice Cirielli, getta la maschera di Fratelli d'Italia. La risposta del partito arriva immediata, parole a titolo personale. Nessuna apertura al generale. Escludo che questa sia la linea di Fratelli d'Italia, rincara non a caso Francesco Lollobrigida. Ma dai, è un'esternazione mal interpretata e nulla di più. Il punto però è un altro, scrive Malfetano. Cirielli non sembra intenzionato a lasciarsi confinare nella uscita sopra le righe. È una posizione personale, conferma La Stampa, ma non mi sento in contraddizione. Il tema vero è che non c'è una linea definita di partito. Fratelli d'Italia non ha mai fatto una riunione, non c'è stato un esecutivo né un voto. Per ora ci sono solo le dichiarazioni di Meloni, peraltro un po' in linea con quello che ho detto io. E insomma, il ragionamento che poi è stato fatto: Vannacci vota con la sinistra, e appunto la questione è questa. Più avanti, la parte più diciamo scottante di questo ragionamento di Francesco Malfetano, ma a rendere meno peregrina questa questione dell'interlocuzione con Vannacci, ci sono alcuni precedenti che a Via della Scrofa non vengono dimenticati. A cominciare dal disappunto di Giorgia Meloni per l'incontro che Cirielli ebbe a marzo con l'ambasciatore russo Paramanov. Appuntamento rivelato dal Corriere della Sera e accolto con tutt'altro favore nell'area vannacciana. Fino alle diverse sensibilità sul tema della sicurezza, perché anche qui i meloniani trovano un filo da tirare. Quando Cirielli ipotizza che un confronto con Vannacci potrebbe imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza, qualcuno riporta alla memoria una vecchia proposta del vice ministro, quella rilanciata 3 anni fa, di introdurre il carcere per il reato di atti osceni in luogo pubblico, una stretta che, ragionano con malizia dalle parti dei Fratelli d'Italia, sarebbe perfettamente dentro un ipotetico programma di futuro nazionale. Le affinità ci sono, rincara su X Andrea Stroppa, fiduciario di Elon Musk in Italia,
Questo diceva.

0: che durante il fascismo c'era uno spirito di libertà straordinario. Rimpiango profondamente di aver avvicinato un imprenditore globale a una classe politica che, anziché costruire il futuro, è ancora ancorata alle sue radici fasciste. Interessante questo tweet di Stroppa, fiduciario di Elon Musk in Italia, ma magari ci si tornerà in un altro momento, senza neanche poi scomodare gli alleati, Forza Italia e Lega. Il veleno, insomma, già tracima. Tanto che dalle parti di Fratelli d'Italia qualcuno rispolvera anche un'altra frase di Fini, quella che accompagnò la rottura con Berlusconi, il famoso "che fai, mi cacci". Cirielli però prova a fermare la slavina: almeno un discorso accademico, sentenza, è una formula che in politica spesso serve a spiegare perché una cosa è stata detta, più raramente perché sia stato necessario dirla. E questa questione, insomma, della Russia emerge anche qui. Sono tutti, diciamo, sassolini sparsi qui e là, e chissà, appunto, poi se arriverà il giorno in cui si metteranno in qualche modo insieme. Su questa questione trovate davvero anche altri editoriali su Corriere, Repubblica. Noi purtroppo anche oggi abbiamo usato male il tempo a disposizione della rassegna stampa di Radio Radicale, e quindi solo una segnalazione da Libero invece per quello che riguarda il fronte della Lega. Pagina 7, un incontro Fontana Romeo in attesa dei pontieri. L'opera dei pontieri dell'una e dell'altra parte continuano incessantemente a parlarsi per trovare un punto d'incontro tra Salvini e il cosiddetto fronte dei governatori. Fino a quando non si troverà una base comune da cui partire, difficilmente i protagonisti di questa vicenda si accomoderanno allo stesso tavolo, nemmeno. In ballo c'è il futuro della Lega. Intanto ieri a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, c'è stato un incontro tra il governatore lombardo Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, un confronto al quale ha partecipato anche l'assessore regionale Sertori, dove si è parlato della Lega. E ricapitolando le posizioni, da un lato Fontana e Romeo hanno chiesto al segretario Salvini una guida del carroccio più collegiale, coinvolgendo maggiormente i governatori e amministratori; dall'altra Matteo Salvini, che assicura di voler coinvolgere i vertici nelle decisioni, ma senza passi indietro di lato. Sempre ieri Romeo ha portato a Fontana e Sertori il suo nuovo libro "Fare la Lega", nel quale analizza la storia del movimento e fa delle proposte per rilanciarlo. Insomma, poi gli appuntamenti di oggi, appunto, non c'è nemmeno un tavolo al momento per discutere di queste questioni. Romeo, che viene intervistato sul Foglio, parla Romeo: la base ci chiede il rinnovamento e una svolta collegiale, sarebbe un problema per tutti. Intervistato da Francesco Gottardi a pagina 4 del Foglio, se volete approfondire anche queste questioni. Passiamo, avviandoci alla chiusura, al tema del caro carburanti. Vi diamo rapidamente conto anche del dibattito politico che c'è stato tra le forze di maggioranza. C'è un'intervista a Raffaele Nevi, che è il portavoce nazionale di Forza Italia, che sulla questione, appunto, dei rapporti tra Lega e Forza Italia. La Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez. Intervistato da Lo Groscino, dice: domanda, tra voi e la Lega c'è di nuovo Maretta? Dice Nevi: non drammatizzerei, le posizioni non sono inconciliabili, l'obiettivo è comune, conta questo. Però se la Lega evoca la tassazione degli extra profitti e voi dite no a scorciatoie stataliste che ricordano l'URSS, definite Tajani da Orticaria, le posizioni sembrano davvero in contrasto. Risposta: noi diciamo semplicemente che le tasse non devono aumentare per nessuno, non in un paese che ha già una tassazione altissima, vale senz'altro per le fasce basse, per il ceto medio, ma anche per le imprese, possibili investitori che, non lo dimentichiamo, generano sviluppo, occupazione. Il profitto non è una colpa, non va punito. Ma la domanda poi: ma come trovare poi i soldi per sostenere le famiglie e i lavoratori che soffrono particolarmente il caro carburanti? Con il metodo Tajani, dice dice Nevi, quello del dialogo con le grandi compagnie, già sperimentato con successo con banche e assicurazioni, quando con l'ultima finanziaria abbiamo trovato 10 miliardi di euro grazie a un accordo triennale che noi abbiamo promosso. Voglio ringraziare la Presidente Meloni, il Ministro Giorgetti, di aver ascoltato la nostra proposta, di aver dato seguito al nostro metodo. Una coalizione è questo che fa, discute, media, trova la sintesi. È noto con piacere che le ricette di Forza Italia, dalle banche al fisco all'energia, passano per il safe e fino alla politica internazionale, stanno diventando un patrimonio comune all'interno del centrodestra. Insomma, convincerei la Lega a rinunciare alla tassazione degli extra profitti sulle società energetiche? Intanto la Lega intanto dubito che la Lega preferisca al metodo Tajani il metodo Sanchez, però poi sono fiducioso sul dialogo e il ragionamento prosegue. Tra l'altro qui su Corriere della Sera trovate una grafica interessante sugli utili delle principali aziende petrolifere, tra cui oltre alle sette ci sta anche l'Eni in ultima posizione, ma comunque è un player importantissimo. E c'è anche un'intervista con gli operatori del settore murano dell'UNEM, rappresenta le aziende attive in Italia nella lavorazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi. Gli dice: guardate che gli utili sono subito reinvestiti. Dal suo punto di vista afferma questo. Stefania Craxi, intervistata su Repubblica, pagina 30. Ci arriviamo rapidamente, molto avanti nella fogliazione per la verità, nell'economia, nelle pagine economia, giusto aiutare i redditi bassi, servono però misure strutturali, ragionevole dare priorità alle famiglie a basso reddito, ma per Forza Italia questa è solo una parte della risposta. Anche qui più o meno le stesse questioni. La ricetta di Forza Italia, spiega Stefania Craxi, servono misure auspicabilmente dall'Unione Europea capaci di incidere sulla determinazione del costo dei carburanti, anche perché il prezzo del greggio non dipende solo da queste questioni. Conflitto con la Lega, la questione degli aiuti, servono soldi, dite no alla tassa sugli extra profitti delle banche perché temete ripercussioni su Mediolanum, la banca controllata dalla famiglia Berlusconi, chiede Giuseppe Colombo. Risposta: come direbbe Manzoni, il sospetto ancora m'offende, respingo questa insinuazione, noi siamo una forza liberale, crediamo nel mercato, nella certezza delle regole, contestiamo proprio il principio dell'extra profitto, lo Stato non può decidere quando il profitto è eccessivo, e poi le tasse sono come le sberle, merce che gira, alla fine ricadono sempre sui cittadini. Sulle tasse extra, sui profitti extra delle società petrolifere vale la stessa considerazione, risponde Craxi, sarebbe una finta soluzione, finirebbero per pagare i consumatori. Questo insomma su Repubblica. Sulla Stampa trovate un'importante considerazione sull'aumento generale dei prezzi. Il mercato degli alimentari, arriva la stangata d'autunno, e qui potete trovare un dossier a cura di Anna Maria Angelone a pagina 3 della Stampa. Il rincaro, diciamo, poi rischia di influire su tutto, perché di mezzo ci sono i trasporti, la logistica, e naturalmente questo riguarda anche il discorso alimentare. Il discorso è complesso e quindi non basta, diciamo, solo una tassazione, se ho capito bene queste analisi, che potrebbe avere anzi un effetto negativo, come ipotizzava Stefania Craxi poco fa. Siamo in chiusura, e allora diciamo, abbiamo più o meno segnalato tutte le cose che avevo visto questa mattina. Torniamo al filone Ucraina, lo facciamo con il Sole 24 Ore, con una segnalazione di un articolo molto complesso in realtà di Adriana Castagnoli. Perché iniziano le guerre, perché gli esiti non vanno incontro a chi comincia? Secondo Richard Lebow, le teorie inserite nei paradigmi razionalista e realista delle relazioni internazionali sono inadeguate allo studio della guerra perché attribuiscono agli attori un grado eccessivo di razionalità decisionale. Purtroppo gli stati che affermano di difendere l'ordine mondiale sono sovente quelli che iniziano le guerre e che lo minacciano. In base ai numeri, dal 1945 gli Stati Uniti sono il maggiore trasgressore, seguiti a stretto giro dalla Russia. Eppure gli stati che iniziano le guerre hanno buone probabilità di perderle militarmente, anche quando ne escono vincitori sul piano militare, solo raramente riescono a conseguire poi i propri obiettivi politici. Non di meno gli stati continuano a ricorrere alla forza perché i leader, sotto l'influenza del timos, ossia dell'impulso legato alla ricerca del prestigio, al riconoscimento e status, e spinti dall'ibris, ossia dalla tracotanza e sovrastima di sé, sono fortemente motivati a credere che le loro iniziative militari avranno successo. Poi qui si cita uno studio, How Ukraine has Turned the Tide, uno studio sullo scenario ucraino, appunto, di cui dicevamo la razionalità e il campo dell'irrazionalità. Secondo lo stesso studioso Leibo, scrive Castagnoli, fra i meccanismi che sembrano motivare il ricorso alla forza da parte delle grandi potenze, la ricerca razionale della sicurezza emerge raramente come fattore principale, sebbene esse spesso convincano se stesse, la propria opinione pubblica, che lo sia. E quindi il quadro inquietante anche per la questione della sicurezza. Se volete approfondire questo ragionamento, pieno di sfumature naturalmente, e non acriticamente pacifista, ma evocando alcuni elementi molto concreti, prendete il Sole 24 Ore a pagina 15. Io mi fermo qui con questa puntata di oggi di Stampa e Regime, e vi ricordo che questa trasmissione dal lunedì avrà un rinnovamento, inizierà una nuova stagione di Stampa e Regime. Ci sarà a condurla Alessandro Barbano, a cui va tutto il sostegno di chi vi pare, il nostro sostegno, Stampa Regime tornerà lunedì in questa nuova versione, ma tornerà domani con Marco Taradas.
1: Radio Radicale, sono le 9:03, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Michele Lembo, e ora è il momento del nostro notiziario mattutino. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi in regia e un saluto da Gabriele Rossi in studio. I temi della giornata: la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale e poi il collasso di un ghiacciaio e la catastrofica alluvione al confine tra Nepal e Tibet, ancora gli esteri con la nuova fase del conflitto tra Stati Uniti e Iran e lo scioglimento delle SDF, le forze democratiche siriane in Siria, e poi il maxi processo negli Stati Uniti dove Meta ha patteggiato ed è stata multata per 17 miliardi di dollari, e ancora in Italia la politica, il dibattito sulle primarie del campo largo e l'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia. Questi temi della nostra edizione del mattino del notiziario. Allora, partiamo subito con l'iniziativa Agosto in carcere del Partito Radicale. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni delle delegazioni nelle diverse strutture carcerarie nel territorio italiano. Ieri l'avvocato Umberto Limongelli, consigliere del Partito Radicale, si è recato in visita nel carcere di Poggio Reale. Sentiamolo al microfono di Andrea Billau.
2: Ero solo.
3: Solo?
2: Solissimo. Ma, come dire, è difficile trovare volontari nel mese di agosto, ma non mi sono certamente perso d'animo, perché ritengo che il partito meriti di essere rappresentato anche da uno solo, per andare a fare quello che compete al partito, agli iscritti al partito e a chi riveste le cariche all'interno del partito. Sono stato accolto, come sempre il Partito Radicale viene accolto nelle carceri, con assoluta disponibilità e garbo. Sono stato accompagnato nella visita dalla direttrice Giulia Ruzzo, che già conoscevo perché era direttrice del carcere di Secondigliano. Ci ha accompagnato nella visita anche la vice direttrice e il comandante delle guardie. Ora, Nota dolente, come al solito, è il problema del sovraffollamento, con dei numeri ovviamente molto considerevoli, perché parliamo di 2.276 detenuti su una previsione di 1.006, con un reparto in chiuso per ristrutturazione e un altro reparto chiuso per la metà in ristrutturazione. La direzione con l'ausilio degli agenti stanno facendo un lavoro incredibile, quindi come va denunciato ciò che non va, credo che vada detto a chiare lettere quelle che sono le problematiche che affrontano gli agenti quotidianamente, e devo dire il lavoro progettuale che sta portando avanti la direzione nel tentare di migliorare per quanto possibile le condizioni di vita dei detenuti e degli agenti penitenziari. I detenuti vengono coinvolti per ciò che è possibile nelle fasi delle lavorazioni, nel senso che la direttrice fa in maniera tale da coinvolgere i lavoratori detenuti per dar loro innanzitutto delle soddisfazioni anche di carattere economico, e per far sì che ci sia una condivisione delle problematiche e dei tentativi di risoluzione delle problematiche. È un carcere che a livello strutturale è particolarmente vecchio e ha delle problematiche proprio davvero strutturali, però riescono a ripulire, a mettere in condizione i detenuti di tentare di trascorrere del tempo in maniera quantomeno sofferente possibile. Ovviamente le criticità sono sempre le stesse, oltre al problema del sovraffollamento, che è un sovraffollamento che deriva anche da carcerazioni, che non dovrebbero esserci, di detenuti con grosse problematiche psichiatriche, detenuti tossicodipendenti, detenuti tossicodipendenti arrestati per violenze in famiglia, perché il caso tipico del tossico che aggredisce il familiare per avere i soldi per la dose, e quindi mi diceva il comandante, sono numeri piuttosto alti di gente che in carcere non dovrebbe esserci, dovrebbe essere ricoverati in altri spazi, che invece si trovano lì. Quindi le problematiche sono quelle.
1: Questa dunque è la situazione nel carcere di Poggio Reale. Altre delegazioni del Partito Radicale si recheranno invece oggi nel carcere di Favignana e il 31 agosto nel carcere di Re Bibbia. Vi daremo naturalmente notizie nei prossimi giorni. Adesso passiamo agli esteri, con la situazione in Ucraina. Un attacco di droni nelle prime ore di oggi a Kherson è costata la vita a un uomo, poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica in vista del lungo inverno. Le forze russe sono posizionate sulla sponda opposta del fiume Dnipro, che confina con la città brevemente occupata da Mosca nel 2022, rendendola particolarmente vulnerabile vulnerabile ai bombardamenti. L'attacco di oggi in uno dei distretti ha ucciso un uomo di 61 anni, come dicevamo, mentre 3 feriti sono stati ricoverati in un ospedale. Ieri il governatore aveva esortato i residenti di Kherson, in particolare le famiglie con bambini, gli anziani, ad evacuare la città, dove la situazione resta estremamente difficile. Il nemico sta intensificando quotidianamente gli attacchi contro le infrastrutture critiche della regione, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin, aggiungendo che mercoledì le forze russe hanno nuovamente attaccato la centrale di teleriscaldamento di Kherson con bombe plananti. L'impianto ha subito danni gravissimi, ha affermato, aggiungendo che Kherson potrebbe rimanere senza elettricità nel riscaldamento non per ore o giorni, ma per un lungo periodo. Anche le scorte ucraine di missili intercettori sono all'osso, non c'è modo di distruggere questo tipo di droni o bombe aeree in nessuna regione del nostro paese, ha detto Prokudin. Lo scorso inverno la Russia ha ripetutamente preso di mira le centrali elettriche ucraine, lasciando milioni di persone al freddo e al buio. All'inizio di agosto Zelensky ha avvertito che l'Ucraina non ha praticamente centrali termoelettriche in tante. E intanto Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria, oltre che in una carenza di munizioni. La Marina è stata costretta a trasferire fondi destinati agli stipendi e ad altre voci di spesa per coprire i costi dei combattimenti. E adesso invece spostiamoci nella situazione in Nepal, dove sarebbe stato il collasso di un ghiacciaio a provocare una gigantesca onda d'acqua, ghiaccio, fango e detriti che ha travolto mercoledì il distretto di Rusawa, nel Nepal settentrionale per la precisione. Dopo essere arrivata dal versante tibetano e aver fatto rapidamente innalzare il livello del fiume Bhote Koshi, diverse località lungo il corso del fiume sono state duramente colpite, strade, ponti, abitazioni e infrastrutture idroelettriche sono state spazzate via. Complicato per il momento fare un bilancio delle vittime, che continua ad aumentare di ora in ora e che potrebbero essere addirittura migliaia. Ci aggiorna su tutto questo il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicione. Francesco, quali sono le ultime notizie?
3: Sì, è così, Gabriele. A più di 48 ore dalla apocalittica alluvione che mercoledì ha travolto le regioni sul confine tra Nepal e Tibet, alle pendici dell'Himalaya va avanti la corsa contro il tempo per trovare quelle che sono le migliaia di persone ancora in queste ore disperse. E tutto questo avviene, tra l'altro, mentre, e lo dicevamo già ieri, sui soccorritori incombe anche la minaccia di una nuova seconda alluvione. Come inevitabile, con il passare delle ore si aggrava il bilancio delle vittime accertate. Questa mattina le autorità nepalesi hanno infatti confermato la morte di 475 persone, così come si aggrava anche il bilancio di quelli che non si riescono ancora a contattare, che sarebbero solo sul lato nepalese 2381, e tra questi ci sono più di 600 stranieri di un lungo elenco di nazionalità. Per quanto riguarda invece il bilancio sul fronte tibetano del confine, oggi le autorità cinesi non hanno aggiornato i loro numeri che quindi rimangono fermi a quelli di cui vi avevamo già dato conto nella giornata di ieri, e cioè 3 morti e più di 550 dispersi sul lato tibetano. Le immagini satellitari che stanno arrivando in queste ore, che mostrano il prima e il dopo di quanto avvenuto mercoledì, sono davvero impressionanti, Gabriele, mostrano appunto bene quelle che sono le dimensioni strazianti di questa tragedia. Il muro d'acqua che appunto mercoledì si è abbattuto sulle valli himalayane ha seminato morte e distruzione lungo tutto il corso del fiume per una distanza di quasi 100 chilometri. Interi villaggi sono stati inghiottiti dal fango, sono state spazzate via strade e ponti, è irriconoscibile quell'imponente edificio di 5 piani che segnava la frontiera della Cina con il Nepal, che abbiamo visto appunto nelle immagini arrivate già nella giornata di mercoledì, di come veniva proprio inghiottito da questa da questo muro, da questa onda di acqua e di fango. Chiaramente in mezzo a una simile situazione rimane molto difficile per le squadre di soccorso nepalesi, che sono dotate solo di 15 elicotteri, raggiungere le aree più colpite in questa regione di montagna che già in tempi normali presenta significative sfide logistiche. Tutto questo avviene ovviamente mentre, come sempre dopo questi disastri naturali, si assottiglia con il passare delle ore il tempo per trovare sopravvissuti, e in queste ore in Nepal inizia anche ad affacciarsi lo spettro delle epidemie. Il fragile sistema sanitario nepalese è praticamente già a un passo dal collasso, con molti ospedali, scrive la stampa di Kathmandu, che già non sono più in grado di accogliere questo impressionante numero di morti, questo impressionante numero di cadaveri, anche perché banalmente mancano le celle frigorifere. Non solo, lo dicevamo già nella giornata di ieri, sulle operazioni di soccorso incombe in questi minuti, proprio mentre stiamo parlando, il rischio di una seconda alluvione. Già ieri le autorità cinesi avevano infatti detto che l'enorme accumulo di detriti provocato mercoledì proprio da questo blocco di ghiaccio lungo 600 metri che si è staccato dalla montagna a causa dei cambiamenti climatici ha formato una nuova diga che sta rapidamente formando un lago che si sta velocemente riempendo di acqua e che potrebbe letteralmente in ogni momento cedere e riversare a valle milioni di metri cubi di acqua. C'è chi sulla stampa nepalese si parla che questa diga potrebbe contenere l'equivalente di tra le 1000 e le 2000 l'equivalente tra le 1000 e le 2000 piscine olimpioniche, un rischio elevato che appunto questa diga possa cedere, spiegano i media cinesi, e che ha appunto spinto in questo momento le autorità cinesi proprio a sospendere sul lato del confine tibetano le operazioni di soccorso, un'allerta che chiaramente si sta rapidamente diffondendo in tutta la valle himalayana, con le autorità nepalesi che proprio poco fa hanno chiesto ai soccorritori di rimanere in guardia per questo rischio di una seconda alluvione e di cercare al più presto un posto sicuro sulle colline, fondamentalmente proprio per questo rischio di una che possa tornare un nuovo muro d'acqua sulla regione. Staremo a vedere che cosa appunto succederà nei prossimi minuti, nelle prossime ore, ovviamente nel caso torneremo a chiedervi la linea. Per il momento è tutto, se non hai domande la linea può tornare a Roma.
1: Grazie a Francesco Radicioni, spostiamoci ora in Medio Oriente e torniamo a parlare della nuova fase del conflitto tra Stati Uniti e Iran e del viaggio del primo ministro del Qatar a Teheran in un clima di intensa attività politica, ma anche dello scioglimento delle forze democratiche siriane. Di tutto questo ci parla in diretta dalla Turchia Mariano Giustino. Mariano.
4: Buongiorno. Ieri giovedì a Teheran il massimo diplomatico del Qatar ha discusso della guerra e dello stretto di Hormuz con altri funzionari iraniani, mentre la Repubblica Islamica intensifica il suo impegno con i mediatori regionali nel tentativo di riavviare i colloqui con gli Stati Uniti. Il Qatar ha cercato di sottolineare l'importanza del dialogo e della libertà di navigazione nell'area di Hormuz. Il primo incontro dello Sheikh Mohammed Al Thani a Teheran è stato con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. I due hanno discusso degli sviluppi regionali, nonché dei piani per un corridoio di navigazione temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, di un progetto congiunto per la bonifica del corso d'acqua dalle mine. Martedì, dopo la visita a Teheran, il ministro degli esteri omanita Badr Abu Saidi, l'Oman e l'Iran avevano rilasciato una dichiarazione congiunta, affermando di aver discusso dell'istituzione di un corridoio di navigazione temporaneo congiunto attraverso lo stretto di Hormuz e di aver raggiunto un accordo per l'attuazione di un progetto comune di bonifica dello stretto. Successivamente lo Sheikh Mohammed ha incontrato il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La televisione di Stato Press TV ha riferito che Pezeshkian avrebbe affermato che l'Iran non cederà alle pressioni e alle intimidazioni e che l'Iran e il Qatar possono riprendere la loro cooperazione superando gli spiacevoli incidenti. Non è stato immediatamente chiaro a quali incidenti si riferisse Pezeshkian, ma l'Iran ha condotto diversi attacchi, come sappiamo, contro obiettivi militari e civili statunitensi in Qatar durante la guerra, l'ultimo dei quali contro la base di Al-Udeid in scorso. Lo Sheikh Mohammed ha poi incontrato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri del Qatar. Hanno dichiarato che durante i colloqui con Ghalibaf, che ricopre anche il ruolo, come sappiamo, di capo negoziatore per l'Iran, ha sottolineato la necessità di riprendere il processo diplomatico. L'agenzia di stampa della Repubblica Islamica ha riferito che Ghalibaf ha affermato che gli Stati Uniti devono tornare al memorandum d'intesa di giugno e ha respinto la campagna economica dell'amministrazione Trump contro l'Iran. La visita di Thani è stata la terza di questa settimana da parte di un alto funzionario di un paese mediatore. Oltre al ministro degli esteri omanita, lunedì si trovava in Iran, ricordate, anche il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano, il Fedel Maresciallo Asim Munir, per colloqui con Pezeshkian. Perché è importante? Perché segnala certamente la volontà da parte della Repubblica Islamica di cercare un dialogo con gli Stati Uniti. La pressione economica sta creando sofferenze notevoli all'economia del paese, che ha difficoltà a pagare stipendi e pensioni con un costo della vita salito alle stelle. Vi è un concreto pericolo della ripresa delle rivolte interne. Già si verificano alcuni segnali su questo, ma la Repubblica Islamica, come sappiamo, ci ha abituati a questi falsi tentativi di strategia con continue aperture e disponibilità al negoziato e poi chiusure, seguito appunto da totali chiusure, arroccamento soprattutto dietro le linee rosse di Teheran, cioè nucleare, programma nucleare. Il sostegno ai proxy, l'abolizione delle sanzioni e il controllo dello stretto di Hormuz. Finora i Pasdaran hanno mostrato aperture solo per dare respiro alla loro economia e per prendere tempo per riorganizzarsi e per provocare, sperando di provocare un cedimento nella resistenza di Washington, che desidera chiudere quanto prima questo conflitto. L'Iran sa di essere in una posizione favorevole per porre fine al conflitto a condizioni relativamente vantaggiose, come abbiamo visto col memorandum, un recente memorandum fallito. L'establishment sa che il memorandum d'intesa raggiunto a giugno era un ottimo accordo. Intanto Israele sta cercando di allentare le tensioni con la Turchia e la Siria dopo il bombardamento del 18 agosto della base aerea di Abu El-Zur nel nord della Siria, al confine con la Turchia, nell'area siriana di influenza turca. Secondo Gerusalemme, la base, ricordate, si stava preparando ad ospitare forze turche. Il capo del Mossad, Roman Goffman, è stato incaricato di guidare questo sforzo. Israele sembra ricalibrare la sua politica in Siria, esplorando la possibilità di un accordo sulla sicurezza. Sarebbe riconsiderando la sua linea dura nei confronti della Siria. Sta cercando di ricucire rapporti con l'inviato statunitense stretto collaboratore di Donald Trump, Tom Barrack, nel contesto degli sforzi per raggiungere un accordo di sicurezza con Damasco. Secondo una fonte politica israeliana, l'apparente allontanamento di Israele dalla linea dura potrebbe riflettere il desiderio di placare il presidente statunitense Donald Trump, che ha spinto per un accordo, che ha sempre spinto per un accordo tra Israele e Siria, nella speranza di ottenere il suo appoggio alla candidatura alla rielezione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Tuttavia, questo apparente cambiamento di rotta non si riflette ancora nella retorica ufficiale. Il ministro della difesa Israel Katz ha dichiarato martedì che l'esercito israeliano non si ritirerà dal Monte Hermon né da altre posizioni conquistate dopo la caduta del regime di Assad, finché Israele dovrà affrontare minacce jihadiste, sostiene Katz. In visita alle truppe israeliane nel sud della Siria, Katz ha affermato che l'esercito ha agito contro il tentativo turco di stabilire una presenza in Siria che metterebbe a repentaglio gli interessi di sicurezza israeliani. Abbiamo chiarito, ha detto Katz, la nostra posizione e continueremo a sostenerla in futuro. Nonostante la linea dura di Katz nei confronti di Damasco, domenica Goffman ha incontrato il ministro degli esteri siriano Assad al-Shaibani in Giordania sotto l'egida degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Sana'a. I colloqui di domenica in Giordania hanno incluso la ripresa degli storici negoziati tra Israele e Siria sugli accordi di sicurezza lungo il confine iniziati lo scorso anno ma interrotti dopo l'attacco israeliano dell'Iran il 28 febbraio. I funzionari hanno anche discusso dell'importanza di colmare le divergenze tra Israele e Turchia, confinanti con la Siria a sud e a nord rispettivamente, e per evitare che le tensioni tra i due paesi si estendano al territorio siriano. I contatti di alto livello segnalano dunque un'inversione di tendenza rispetto alla precedente posizione aggressiva di Israele, incentrata sull'impedire un'alleanza tra Siria e Turchia per arginare l'influenza turca nella regione. Infine, cosa significa per quanto riguarda la Siria, cosa significa lo scioglimento delle forze democratiche siriane? È una resa o un compromesso? Ci si chiede. Siamo testimoni, in sostanza, almeno per il momento, della trasformazione di un'intera regione che si sta rimodellando. È un accordo storico quello sulla completa integrazione dell'esercito di Damasco, delle forze democratiche siriane, la cui spina dorsale è costituita dal valoroso esercito delle unità di protezione del popolo e della sua ala femminile. Pur permanendo forti criticità sul destino di associati, dei loro armamenti e soprattutto sul futuro autogoverno turco, questo evento è davvero sensazionale. Contestualmente a questa notizia, e non possiamo pensare che sia un caso, ne era arrivata un'altra molto importante da Washington. Dopo 47 anni gli Stati Uniti hanno eliminato dalla lista degli sponsor del terrore la Siria. È la fine di una, certamente la fine di un'autonomia amministrativa, autonoma amministrazione curda in Siria, un tempo sostenuta anche da Washington. Per anni questa forza è stata la più addestrata e organizzata della Siria, fino a quando Washington non l'ha abbandonata a favore delle autorità di Damasco. Lo scioglimento delle SEDEFE segna dunque la fine di un'era per i curdi del paese, che a lungo avevano sognato l'autonomia prima della caduta del dittatore siriano Bashar al-Assad del 2024. La forza, che contava circa 100.000 combattenti, composta da curdi arabi e controllava vaste aree del nord e del nord-est della Siria ricca di petrolio. Vediamo brevemente i termini dell'accordo. Masum Abdi Kobani, il comandante, sarà nominato consigliere presidenziale. L'altra, la comandante donna, Elam Mamed, entrerà come deputata in Parlamento con un portafoglio relativo agli affari esteri e alle questioni costituzionali. Il curdo verrebbe riconosciuto come lingua ufficiale con materie teoriche insegnate in curdo. Le unità di protezione del popolo, quelle delle donne, verrebbero integrate nei Ministero dell'Interno come parte della Forza di Sicurezza Interna e di Antiterrorismo, e le unità delle Forze Democratiche Siriane riconvertite verrebbero dispiegate lungo i confini. Masluebdi Kobani e Elam Ahmed, i due comandanti, si recheranno poi in Turchia per incontrare Abdullah Öcalan. E Masluebdi Kobani verrebbe rimosso dalla lista del terrore, come è capitato all'altro comandante Sipanemo. I curdi hanno ripreso dunque una decisione strategica importante, hanno preso andare con la Turchia e con la Siria. I curdi stanno scegliendo di far parte del futuro della Siria e di plasmare il loro destino all'interno dello Stato siriano, così come i curdi di Turchia lo starebbero plasmando all'interno dello Stato turco, in sintonia con il processo di pace in corso. Hanno puntato in sostanza al riconoscimento e ad essere protagonisti all'interno dei rispettivi stati per costruire il loro destino, lottando per la conquista di propri spazi e diritti. Una scelta matura, responsabile, certamente quella curda, che li rende tra i protagonisti della costruzione del nuovo Medio Oriente. La strada è quella dell'integrazione, che permetterebbe loro di essere attori e non vittime dei processi geopolitici. La linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. 9.31, proseguiamo col nostro notiziario mattutino. Una notizia dell'ultima ora: il re Harald V di Norvegia è morto, lo rende noto la Casa Reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina, all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato nell'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe con 53enne e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Già da ieri, prima dell'annuncio ufficiale di pochi minuti fa, in molti ad Oslo si erano avvicinati al Palazzo Reale per mettere fiori. Spostiamoci adesso negli Stati Uniti, dove Donald Trump ha comunicato che lo US Geological Survey ha ufficialmente ridenominato il lago Ontario in Lago America, in base all'ordine firmato giovedì dal presidente americano. Ricordiamo, il lago Ontario si trova in realtà in Canada. Su Truth, il social proprio di Trump, il presidente ha postato un messaggio dello US Geological Survey con la comunicazione che alle 16.30, alle 22.30 di ieri in Italia, è stato ufficialmente stabilito che l'ex lago Ontario venga rinominato Lago America in tutti i documenti elettronici ufficiali dell'ente. La modifica sarà introdotta anche nei documenti cartacei nel corso dei prossimi giorni. Tale variazione è stata inoltre ufficializzata nel sistema informativo sui nomi geografici. E rimaniamo negli Stati Uniti, parlando del maxi processo a Oakland in California contro il colosso dei social Meta, che alla vigilia era stato definito un processo storico paragonabile a quelli contro le grandi aziende del tabacco negli anni 50. Ma la società di Mark Zuckerberg, proprietaria di Facebook e Instagram, ha accettato le sanzioni pecuniarie per aver violato le leggi federali sulla privacy dei minori e le normative statali a tutela dei consumatori, e ha raggiunto un accordo con 47 stati degli Stati Uniti, il distretto di Columbia e i territori in generale degli Stati Uniti, impegnandosi a pagare fino a 17,1 miliardi di dollari. Meta ha inoltre mutato le sue regole: limite di tempo per gli adolescenti sulle sue piattaforme, blocchi notturni, maggiori strumenti per i genitori per il controllo, divieti di funzionalità che alimentino problemi di salute mentale. Emilio Targian ha parlato con l'avvocato Ernesto Belisario, esperto di diritto nell'ambito dei social network e che ha seguito il processo contro Meta fin dall'inizio. Ascoltiamo.
5: Il processo è durato meno di 10 giorni, no? Era iniziato il 18 di agosto, riguardava i primi 4 stati, California, Colorado, Kentucky e New Jersey, però credo che l'accordo, almeno se lo dobbiamo leggere da giuristi, no, come lo leggerebbe un avvocato, sì, figlio anche di come sono andate le prime giornate del processo.
6: Certo.
5: Evidentemente gli elementi che sono emersi durante le testimonianze dei primi testi che sono stati sentiti sono stati degli elementi che hanno indotto Meta a ritenere più vantaggioso un accordo con gli stati. Per esempio, uno di questi è che la funzione che era stata inserita, no, del take a break, quindi funzione introdotta da Instagram nel 2021 per suggerire agli utenti di interrompere la sessione dopo un certo periodo era stata usata soltanto dall'1,8% degli adolescenti, quindi l'amministratore delegato di Instagram nella sua testimonianza ha ammesso quindi che effettivamente questa misura non era stata davvero d'impatto per ridurre alcuni temi legati all'uso dei minori di queste piattaforme. L'accordo poi è arrivato prima della testimonianza di Mark Zuckerberg, quindi sicuramente la scelta relativa a trovare un accordo è stata una scelta legata proprio all'andamento del processo, quello che è emerso nei primi giorni e probabilmente, secondo molti, è stata messa in pratica adesso anche per evitare che ci fossero e diventassero di pubblico dominio altre informazioni o comunque con una testimonianza che sarebbe stata di grandissimo impatto del fondatore e amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. Ovviamente questo accordo deve essere ancora, questo è bene chiarirlo, approvato dalla Corte di Oakland, dal Tribunale. È ragionevole che questo evidentemente accada. Prevede un pagamento sulle cifre, dobbiamo fare un po' di chiarezza evidentemente, un importo di fino a 17-18 miliardi di dollari. Perché fino a 17-18 miliardi di dollari? Perché 12,7 miliardi di dollari saranno versati nell'arco di 10 anni da Meta agli stati. Meta che, e anche questo lo sottolineiamo, non ha ammesso nessun tipo di responsabilità, quindi questo è un accordo che consente da un lato a Meta di poter dire che non sono state riconosciute le accuse di creare dipendenza nei minori, e quindi allo stesso tempo sposterà, e vedremo che cosa succederà negli altri contenziosi in futuro.
6: Perché avvocato, un accordo che è un tipo di patteggiamento negli Stati Uniti che non prevede ammissione di colpevolezza, no? E che poi deve essere approvato dalla giudice, che è Yvonne Gonzalez Rogers, che sembra di capire accordo, sia orientata già in maniera positiva.
5: Dovrebbe, è un accordo che quindi è effetto solo in questo giudizio, senza ammissione di responsabilità. Ovviamente gli stati dal canto loro portano a casa, oltre a questi importi, portano a casa tutta una serie di ulteriori misure legate alla modifica, e quindi massimo 2 ore al giorno di utilizzo come impostazione predefinita per i minorenni, blocco dell'utilizzo degli account dei minorenni tra mezzanotte e le 6 del mattino, una sorta di school mode, di modalità scuola, con limitazioni alle notifiche durante l'orario scolastico, un conteggio dei like che viene nascosto di default per gli account dei minori, limitazioni di filtri legate alle modifiche estetiche e cosmetiche, maggiori strumenti di supervisione dei genitori e l'impegno di Meta di adottare degli strumenti più robusti di age verification, cioè strumenti che consentono di bloccare gli account per gli infra tredicenni e di applicare queste misure per gli infra diciottenni. Quindi gli stati portano a casa delle modifiche che probabilmente non saranno soltanto per quegli stati, ma saranno delle modifiche che potrebbero diventare uno standard globale, oltre all'accordo economico. La restante somma, cioè la differenza tra i 17-18 miliardi di dollari che ha citato lei e i 12,7 miliardi garantiti, sono legati, anche questo è abbastanza interessante, al fatto se le altre piattaforme, come per esempio TikTok e YouTube, sceglieranno di adottare delle misure analoghe.
1: E ora la politica italiana, con le primarie del campo largo, continua il dibattito sulle modalità di scelta del leader di coalizione. Il costituzionalista Stefano Ceccanti spiega perché anche in una consultazione del genere sarebbe opportuno prevedere un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. L'intervista è di Antonello De Fortuna.
7: Ci troviamo in una situazione simile a quella del 2012. Nel 2012, fra l'altro, anche allora il PD doveva scegliere, perché il mandato del segretario andava a scadenza, del segretario Bersani in quel momento. Sì. Il segretario Bersani, avendo messo in piedi la coalizione Italia per i Comuni, invece che procedere a fare il congresso del PD, decise di fare le primarie di coalizione, e siccome era una coalizione anche all'epoca un po' composita, c'era Sel di Michi Vendola, c'era un gruppo centrista di Tabacci e così via, siccome i candidati al primo turno erano più di due, erano vari, fra l'altro Bersani ammise la candidatura di Renzi e mandò poi a regime nello statuto la possibilità di avere un secondo candidato del PD, di fronte a questi candidati e all'idea che al primo turno molto probabilmente nessuno avrebbe raggiunto il 50+1, adottò la regola sana che noi abbiamo tradizionalmente nelle esperienze dei comuni medio-grandi, per cui ci vuole la legittimazione più ampia possibile, quindi un secondo turno con ballottaggio a due tra i primi due del primo turno. Mi sembrerebbe assolutamente doverosa, perché pensare di selezionare un candidato premier che magari abbia solo il 40% dei voti o che abbia vinto di pochissimo rispetto al secondo, al primo turno, senza dare la possibilità agli elettori di avere questa doppia arma, perché il ballottaggio è un'arma democratica, perché ti consente di votare liberamente chi vuoi al primo turno, certo, senza costrizioni di voto utile, niente. Cioè è nella logica, diciamo, è un elemento di proporzionale nel maggioritario. Io voto chi mi pare al primo turno. Dopodiché al secondo turno do il voto utile per quello dei due che sono in lista, che ritengo più vicino o comunque meno lontano. Come dicono i politologi, al primo turno si sceglie, al secondo si elimina. Questo è lo strumento che dà più forza all'elettore, e quindi sarebbe giusto, secondo me, che la coalizione centro-sinistra facesse esattamente questo e lo facesse in tempi brevi.
8: Perché senza allungare troppo il dibattito.
7: Diciamo. Senza allungare, perché uno dei problemi delle primarie è che comunque noi la giriamo, le primarie hanno gli elementi di divisività, di polemica, ogni candidato fa la campagna sostenendo che lui è meglio degli altri, altrimenti non si candiderebbe. Certo. E quindi questo porta con sé fatalmente un certo tipo di strascichi. Come si fa poi a fare in modo, non tanto che i candidati sconfitti, perché quelli, per carità, riconosceranno sconfitta, ma gli elettori dei candidati sconfitti possono riversarsi sul vincitore? Si deve avere il tempo per dimenticare.
1: Il Consiglio Superiore della Magistratura ha da poco aggiornato le raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, aprendo all'impiego sperimentale di Copilot anche sugli atti giudiziari. Sul tema abbiamo intervistato l'avvocato Guido Camera, ascoltiamo.
9: Il Ministero dall'inizio di quest'anno ha già avviato questa sperimentazione con Copilot, adesso il Consiglio Superiore, integrando le linee guida dell'ottobre del 25, inizia giustamente a segnalare ai magistrati italiani che questo modello generativo può essere utilizzato come attività di supporto alla decisione, che non sono quelle relative proprio all'emanazione della sentenza, alla redazione della sentenza, ma tutta una serie di attività prodromiche, tra cui l'esame delle memorie, delle posizioni processuali per ricostituirle e per individuare il tema decidendum e il tema probandum. Questo è un aspetto secondo me importante, perché l'intelligenza artificiale non si può rifiutare, è già da noi, bisogna provare se si riesce a governarla, ma io credo che per utilizzare questo strumento come un formidabile antidoto anche contro l'errore giudiziario, quindi a tutela della presunzione di innocenza, i cosiddetti prompt, cioè le istruzioni, debbano essere ben focalizzate anche sugli elementi che consentono di supportare le valutazioni in un senso non asimmetrico a favore dell'accusa o delle tesi preconcette. Io quello che ho provato a sostenere e continuo a dire è che, in attesa di avere un'intelligenza artificiale creata per il mondo della giurisdizione, quindi dove tutti i valori costituzionali, tra cui la presunzione di innocenza, ne siano parte organica, avrei apprezzato, ma spero che il CSM lo faccia, visto che queste linee guida possono essere integrate, di rammentare a tutti i magistrati italiani che quando impiegano questi modelli generativi devono dare dei prompt, delle istruzioni molto focalizzate anche sulla prevenzione dell'errore giudiziario, che a mio giudizio è uno dei grandi mali per lo Stato di diritto e per uno Stato liberale che vuole tutelare tutti i principi costituzionali.
1: Così dunque l'avvocato Guido Camera sul tema dell'intelligenza artificiale nella giustizia. E ora sono le 9.44, 45 in questo momento, e si chiude qui la nostra edizione mattutina del notiziario. Un ringraziamento a Lorenzo Bruschi in regia, un saluto da Gabriele Rossi in studio, e ora vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
0: E buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Lorenzo Bruschi in regia, Gabriele Rossi in redazione. Apriamo con un sommario dei principali temi che troviamo sui quotidiani di questo venerdì 28 agosto. Sono diversi gli argomenti oggi scelti dai quotidiani. Si approfondisce la questione dello scenario internazionale dopo la notizia dei giorni scorsi dell'incontro, della visita del capo dei servizi di informazione statunitense a Mosca, un evento, una situazione, un fatto che ha sollevato una serie

Anche come forma in qualche modo di reazione alla situazione impantanata sul fronte ucraino. Ma vedremo bene tutto questo con gli interventi di oggi. Ettore Segui sulla stampa, se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo. Questa è il timore, diciamo così, che si è manifestato anche nelle scorse ore, anche sui giornali di ieri, avevate la possibilità di trovare questo tipo di analisi. Ma poi si fanno anche ipotesi diverse. Per esempio, sul Domani si afferma che invece forse ci sarebbe un patto tra Trump e Putin. E insomma. Oggi però veniamo a sapere che nei giorni scorsi i paesi NATO hanno organizzato una esercitazione lampo davanti a Kaliningrad, la exclave russa nel nord-est europeo, e questo è un tema, questa è una notizia di cui pure oggi gli analisti danno conto e cercano di comprendere se tutto questo appunto è connesso a un innalzamento della tensione da Marina Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni anche per i toni molto duri, sempre usati appunto da Zakharova, sono arrivate dichiarazioni in contrasto con invece quanto detto nelle scorse ore da Peskov. Qualcuno sui quotidiani ipotizza, appunto, si interroga su queste differenze, a chi bisogna credere. E nei giorni scorsi qualche analista aveva ipotizzato anche di una situazione difficile all'interno della Russia, ma siamo in una prospettiva elettorale. Il partito di Putin è saldamente al comando dei sondaggi, naturalmente anche per la impossibilità nella Russia di Putin dei partiti di opposizione di accedere liberamente alla competizione elettorale, ma c'è il timore, sembrerebbe da parte del Cremlino, di un calo del consenso rimasto molto alto in questi anni. Ma vedremo tutto questo nella parte iniziale della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Le altre notizie della giornata: è morto Ratko Mladic. Il boia di Srebrenica viene ricordato un po' su tutti i giornali con diversi ritratti. Il ricordo del luglio, di quel luglio del 1995, a meno di sviste, io non ho visto ricordare anche il ruolo che ebbe Emma Bonino in quella fase in cui era commissario europeo agli aiuti umanitari, alla pesca, e altri incarichi che aveva, e appunto fu anche diciamo Emma Bonino a far emergere la vicenda del genocidio di Srebrenica, perché appunto in qualità di commissario europeo si recò in quelle zone registrando l'assenza proprio delle 8.000 persone, di cui poi fu dimostrato nelle ore successive, nei giorni successivi, che erano stati uccisi deliberatamente, passati per le armi, come si dice, per ordine di Mladic in quella cittadina. Comunque, ecco, questo non viene ricordato, ma viene ricostruita un po' tutta la vicenda di questo personaggio che ha, diciamo, rappresentato negli anni 90 diciamo un fenomeno che poi, con forme fortunatamente diverse, abbiamo imparato a conoscere anche altrove, cioè il nazionalismo esasperato e la furia nei confronti dell'altro, del diverso, e tutto questo appunto lo ritroviamo anche in alcune testimonianze. In particolare sul Manifesto trovate Alberto Negri, cosa vidi in quei giorni del 1995. Importante naturalmente, come sempre, la testimonianza diretta. Il caro carburanti è tema che ancora occupa largo spazio sui quotidiani di oggi.
diversi approcci.

approfondimenti su quotidiani come il Giornale, Libero, che parlano del provvedimento del governo che sembrerebbe una svolta da un certo punto di vista, comunque una strada di intermediazione tra le compagnie petrolifere e appunto il governo con una strategia diversa da quella della imposizione di nuove tassazioni o del ragionamento sugli extra profitti. Anche i quotidiani che guardano a un lettore di tipo diverso rispetto a quelli appena elencati ragionano su questa prospettiva del governo e comunque si presenterà in autunno. Sul tavolo del governo si ripresenteranno naturalmente questi temi e altri problemi da affrontare. Il caro carburanti è l'occasione naturalmente per parlare della dialettica politica all'interno della maggioranza. Oggi ci sono interviste a Nevi, che è il portavoce di Forza Italia, Craxi, su Corriere e Repubblica, sulle questioni che riguardano proprio questi provvedimenti, ma in generale, più in generale, sul dibattito a destra. Oggi ancora di nuovo Orsina, in un'intervista al Dubbio, dopo un intervento che potete recuperare sul quotidiano La Stampa di ieri, il professor Orsina che ragiona sulla situazione politica, sull'esperienza fin qui maturata dal governo Berlusconi, che tra pochi giorni, appunto, festeggerà il record di longevità appunto dei governi italiani. Su questo ragionano diversi quotidiani. Orsina poi dà la sua lettura, una lettura molto strutturata, come dire, anche della situazione dall'altra parte. Vedremo questa intervista sul Dubbio. C'è una novità nella discussione a destra, perché il fattore Vannacci torna a intervenire e lo fa attraverso una dichiarazione di Edmondo Cirielli, che fa discutere. Cirielli è stato, sembrerebbe, ha detto che con Vannacci si può discutere, c'è la possibilità di un'apertura di dialogo. Ma è arrivato il gelo da Palazzo Chigi, da Fratelli d'Italia, rispetto a queste dichiarazioni. Vedremo appunto che cosa sta succedendo. Dopo che nei giorni scorsi, questo i giornali oggi non lo hanno ricordato, nei giorni scorsi Cirielli era stato al centro di alcune polemiche per quello che riguarda gli incarichi e altre questioni, e poi è arrivata questa uscita di Cirielli, e appunto ci sarebbero delle voci che farebbero pensare a una prospettiva di uscita di Cirielli. Ma tutto questo è solo un'ipotesi. Quella di Cirielli è un'affermazione di carattere politico, e appunto vedremo quali sono le risposte da questo punto di vista. Anche nella Lega si continua a parlare. I cosiddetti nordisti fanno ancora sentire la loro voce, sul Libero se ne parla, e anche di questo vi daremo conto. Dall'altra parte la situazione è sempre agitata dal dibattito sul Woke, che oggi tocca dei momenti che forse poi lasceranno anche qualche traccia, chi lo sa. Il Corriere della Sera dedica l'editoriale di maggiore evidenza del quotidiano, affidato a Maurizio Ferrera, La strana guerra dei diritti. Anche qui si ripercorre, come è stato fatto nei giorni scorsi, io ricordo ancora l'intervento di Manconi su Repubblica dei giorni scorsi. Anche qui si ripercorre la storia e le conquiste che ci sono state nel nostro paese, non solo negli anni 70. Non viene ricordato ancora oggi, e questo non è stato fatto nemmeno nei giorni scorsi, che il protagonismo di Marco Pannella,
del movimento radicale in quella stagione spinsero la sinistra, ma non solo la sinistra, perché per esempio Marco Pannella ricordava come nella sua analisi nel referendum del divorzio del 74 il voto per il no all'abrogazione della legge sul divorzio che era stata approvata nel 1970 venisse da tutto il mondo, anche dal mondo del movimento sociale italiano. Marco Pannella teneva molto a ricordare questa realtà che aveva spaccato le tradizionali divisioni che conoscevamo in quella stagione. Ecco, si ricorda questa questione sul Corriere della Sera, quindi il dibattito su Woke è più vivo che mai. Vi leggeremo qualcosa di questo editoriale che è sul Corriere della Sera, sul Giornale. C'è un intervento interessante di Elena Basile sul Fatto Quotidiano, che ricorda la sua militanza nel Partito Radicale. Ho iniziato a 16 anni la militanza del Partito Radicale, poi appunto Elena Basile si è, ipotizzo io, allontanata da quella esperienza in questo intervento che trovate sul Fatto Quotidiano, di cui pure vi daremo conto. Si parla appunto sottolineano gli estremi del ragionamento che sono stati evidenziati nell'intervento di Giuseppe Conte e anche in altre letture. Emerge in questo intervento di Basile il tema della Russia, che oggi in qualche modo può essere rintracciato come un filo conduttore un po' in diverse questioni, naturalmente non attribuendo alla Russia tutte le colpe e tutti i mali, ma certo un certo modo di intendere anche il rapporto con la Russia, perché poi vedremo appunto che per esempio in questo intervento di Elena Basile si dà per acquisita l'idea di cui i sostenitori della posizione di Vladimir Putin per quello che riguarda l'aggressione della Russia all'Ucraina ritengono che quella sia stata una reazione a un attacco della NATO, e quindi appunto al capovolgimento, almeno da un certo punto di vista, della realtà dei fatti. Ma sul Woke poi la verità, grazie a Borgonovo, ritorna e cerca di chiarire delle domande che in molti si sono fatti in questi giorni: ma che cosa ha davvero comportato questa ideologia woke nel nostro paese? Qui si intervista la professoressa Ginevra Cervina Feroni. Il woke è tutt'altro che defunto. Che cosa ha prodotto il woke? La vera trincea del woke sono i tribunali. L'ideologia permea moltissime sentenze. E qui poi si parla della pubblicazione di un libro. Vi leggeremo ampi passaggi, perché anche qui è importante capire davvero di che cosa stiamo parlando e quali sono poi le contromisure che si annunciano. Il discorso sul woke è il tema della competizione all'interno del cosiddetto campo largo. Oggi ci sono anche altri interventi. Repubblica continua a ospitare delle idee e trovate per esempio oggi Francesco Piccolo, che dice: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Quindi le posizioni sono diverse. Qualche eco della intervista di ieri sul Fatto Quotidiano, non è un caso forse che Bettini si sia fatto intervistare proprio dal Fatto Quotidiano. Oggi sul Dubbio Bettini invece le vuole le primarie, salta Conte e sgrida Speranza. Questo è quello che trovate sul Dubbio, che poi si occupa anche di altre questioni. Appunto, vi abbiamo detto Orsina, ma sente anche Vittorio Emanuele Parsi per quello che riguarda l'agitato scenario internazionale di cui parleremo. Oggi c'è un chiarimento ancora sulla vicenda che riguarda Falcone. Trovate una bella intervista approfondita, come sempre,
sempre, a cura di Fabio Martini e Claudio Martelli, e si ricorda appunto quello scenario, ricorda Martelli che allora era ministro di giustizia, protessi Falcone dall'odio dei giudici. Trovate questa intervista a pagina 10 sulla Stampa, ancora su questa vicenda che è stata oggetto di polemiche e discussioni nei giorni scorsi. Il Nepal è una tragedia terribile, oggi ci sono più notizie, si scava nel fango, 1300 i dispersi secondo gli ultimi dati, e ci sono varie considerazioni sulla questione dello scioglimento dei ghiacciai, in particolare su Repubblica, uno studio preoccupante sulla eventuale correlazione tra il riscaldamento globale e questi fenomeni. E la cautela è necessaria, gli indizi e gli elementi su cui gli studiosi di tutto il mondo convergono sulla necessità comunque di intervenire su queste questioni sono appunto i temi che oggi anche ritroviamo relativamente a questa tragedia del Nepal, 1300 dispersi almeno secondo gli ultimi dati. Altro tema di discussione che trovate sui quotidiani di questa giornata è lo sciopero annunciato dei bengalesi, uno scenario che ci porta ancora una volta sulla questione, gli interrogativi sul multiculturalismo, l'integrazione. Oggi la verità esalta, diciamo, alcune delle questioni che ieri Galli della Loggia aveva posto sul Corriere della Sera, appunto qui portando il ragionamento probabilmente alle estreme e interpretazioni. C'è un'intervista a Cacciari, che è stato sindaco di Venezia. La questione dei bengalesi riguarda appunto la richiesta di una moschea che aveva un iter che poi è stato interrotto. Oggi viene intervistato anche l'attuale sindaco, che dice no, qui non andremo avanti. Cacciari dice la sua, ci aiuta un po' a tentare di inquadrare questa questione e dargli un contorno forse un po' più preciso. La giustizia, ne parleremo rapidamente in apertura di rassegna stampa, con il dubbio. Oggi peraltro Carlo Nordio è di nuovo presente sul Foglio col suo racconto di Norimberga, ecco, forse un altro dei fili che possono tirarsi. Oggi è invece una storia di un tentativo di giustizia internazionale, con tutte le critiche che poi furono fatte su alcune forzature a Norimberga, ma appunto tutto questo ci porta fino a Mladic. Ma appunto parleremo anche dell'attualità della giustizia, lo faremo col dubbio, e chiuderemo invece con una citazione tratta dal Sole 24 Ore sulla questione della irrazionalità e della razionalità dei conflitti, ancora in riferimento a quello che succede in Ucraina. Allora apriamo subito parlando di giustizia, rapidamente prendiamo il dubbio. La vittoria del no si sta rivelando una vittoria di Pirro. E parliamo ancora di quello che sta accadendo all'interno del CSM. Simona Musco ne scrive: c'è chi dall'esterno pensa che quella di magistratura indipendente sia tutt'altro che una crisi, una strategia elettorale forse, ma tant'è, e chi all'interno continua invece a vedere le crepe. E oggi, a mesi dalla vittoria del no al referendum sulla separazione delle carriere, Bernadette Nicotra torna a mettere il dito nella piaga e dice: devo constatare con rammarico di aver profetizzato tutto già nella nostra assemblea del maggio scorso, ma io sono quella del sì e il dissenso non ha voce, e temo che in questa stagione di referendum permanente la vittoria del no si stia rivelando per magistratura indipendente una vittoria di Pirro. Spero sempre di sbagliarmi, ma finora i fatti mi hanno dato ragione. È una frase che pesa, dice Musco.
Perché arriva da un membro del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva già denunciato sulle pagine del Dubbio la crisi del pluralismo dentro la propria corrente, perché nel frattempo le divisioni non sembrano ricomposte e qui poi si ricostruisce tutto. Nei particolari, insomma, vedete che la situazione dopo la vittoria del no, almeno da questo punto di vista, non ci sta portando a una risoluzione di quelli che erano alcuni problemi, appunto, nella vita e nella organizzazione del governo, della magistratura nel nostro paese, ma ad altro. Vi rimandiamo al Dubbio per tutto questo e poi nei prossimi giorni naturalmente vi daremo molte, molte altre notizie su questo da Radio Radicale. Ci spostiamo subito invece sullo scenario internazionale. Sul Dubbio trovate ancora un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi: più l'Europa si mostra debole, più Putin diventa pericoloso. Se Mosca, intervistato da Emiliano Minervini, dice Parsi, se Mosca si trova davanti agli interlocutori impauriti, allora può mordere, se invece riceve una reazione appropriata si fermano. Sono giocatori d'azzardo, ma non totalmente rimbecilliti, così tra l'altro Parsi. Ma per un'analisi, diciamo, dello scenario che abbiamo di fronte dopo questo interrogativo che viene posto da più giorni dopo questa questione della visita a Mosca del più alto rappresentante dell'intelligence statunitense, prendiamo La Stampa, prendiamo Ettore Sequi e cerchiamo di capire con le sue parole qual è lo scenario che abbiamo davanti. Se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, scrive Sequi, Trump ha rassicurato, Putin non attaccherà la NATO, la missione di Ratcliffe sarebbe stata un normale contatto tra intelligence, ma proprio questa normalità è significativa. Tra potenze nucleari, i canali dell'intelligence servono anche a stabilire dove passa la soglia che nessuno vuole oltrepassare. Trump sta cercando di evitare che la paura diventi una profezia. La guerra in Ucraina è in una fase critica. Mosca deve sostenere costi crescenti senza riuscire a trasformare la propria superiorità militare e di massa in successo sul campo. La Russia è abbastanza forte per continuare la guerra, ma non per chiuderla alle proprie condizioni. Questa è una combinazione pericolosa, dice Sequi, che poi prosegue: all'interno un Putin sotto pressione potrebbe essere più disposto ad alzare il rischio e a far pagare agli europei il loro sostegno all'Ucraina. Questo è il tema, anche questo è il timore. È il senso delle minacce russe al Regno Unito dopo la decisione di Londra di trasferire a Kiev la tecnologia per produrre missili a lungo raggio. Non si tratta più solo di fornire armi, ma capacità industriale. Un missile consegnato, spiega Sequi, è uno stock, cioè una tecnologia trasferita è una capacità futura di attacco in profondità. Più Londra aumenta la capacità militare ucraina, più Mosca cerca di farle pagare un prezzo. Da qui la pressione contro i paesi europei, cyberattacchi, sabotaggi, danni a infrastrutture, provocazioni, interferenze politiche, sintesi molto chiara. Teniamo presente questa ultima categoria evocata da Sequi, interferenze politiche. Poi prosegue, la guerra ibrida colpisce le opinioni pubbliche anche in vista del ciclo elettorale del 2027 in Europa, mira a rendere più costoso per i governi sostenere Kiev. Ma la vera domanda è: che cosa farà Putin se la campagna militare non produrrà i risultati che cerca? In diplomazia, spiega, c'è una regola: se un attore si sente senza via d'uscita può restargli una sola carta, rovesciare il tavolo. E qui si apre il rischio NATO, non una guerra, ma azioni limitate, ibride, ambigue, per testare la soglia di risposta dell'alleanza e la reale credibilità dell'articolo 5. Se Putin si vedesse all'angolo, i rischi sarebbero due e distinti: testare la NATO oppure, di fronte a un grave insuccesso in Ucraina, ricorrere anche alla minaccia o all'uso
di un'arma nucleare tattica per cambiare il corso della guerra. Mosca ha capito che non deve necessariamente usare il nucleare, basta parlarne nel momento giusto. È in questo contesto, dice Sequi, che va letto il viaggio di Radcliffe a Mosca. Direttore della CIA è andato a tentare di capire quali siano le linee rosse di Putin e quanto egli sia pronto a rischiare, ma anche ad ammonirlo, capire fin dove Putin è disposto ad arrivare e ricordandogli fin dove Washington gli permette di arrivare. Il vantaggio del canale dell'intelligence è proprio questo, può trasmettere una proposta e una minaccia nella stessa occasione. Per Trump, infatti, il problema è la saturazione strategica americana. Ha bisogno di risultati prima delle midterm, deve arrivare all'incontro con Xi il 24 settembre senza incrinare il rapporto con la Cina ed è in piena crisi iraniana. Soprattutto non ha bisogno di una nuova escalation in Ucraina. Russia, Iran e Cina assorbono contemporaneamente la potenza americana. L'Iran consuma risorse, la Cina è il rivale strategico, l'Ucraina drena capitale politico. E qui l'Iran può entrare nel calcolo russo-americano. Mosca è avversaria degli USA in Europa, ma conserva leve su Teheran. Washington può quindi avere interesse a verificare se la Russia sia disposta almeno a non alimentare la crisi medio orientale. Non necessariamente quindi un baratto Iran-Ucraina, ma una diplomazia delle leve incrociate, così spiega Ettore Segui, per impedire che crisi separate si saldino in un unico problema strategico americano. Più Washington ha fretta, poi, e più Mosca può alzare il prezzo. Più Mosca teme di non ottenere sul campo ciò che vuole, più è tentata ad alzare il rischio. L'Europa è dentro questa equazione, deve sostenere Kiev e rafforzare la deterrenza, ma anche prepararsi al negoziato, poiché la fine della guerra non coinciderà necessariamente con la fine della rivalità Russia-Occidente. Da Putin è quindi realistico aspettarsi un doppio binario: pressione militare e ibrida, minacce, forse provocazioni e riapertura tattica al negoziato. La partita non è soltanto fermare la guerra in Ucraina o evitare un'ulteriore escalation, è impedire che Putin, sotto pressione, trasformi la crisi in un test della deterrenza occidentale, ed è precisamente per questo che Radcliffe è andato a Mosca. Insomma, abbiamo letto praticamente tutto l'editoriale, l'analisi di Ettore Segui, perché mi sembra almeno che questi siano i temi sul tavolo, e probabilmente siamo davanti a questo scenario. Sulla questione della razionalità, poi chiuderemo la rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, di questi confronti, ma appunto anche su, non so, un certo meccanicismo di queste questioni, che anche in qualche modo diciamo inquietante. Ma invece prendiamo il Domani, che ci presenta un altro punto di vista, diciamo, però non, almeno non chiarissimo, perché nel titolo si dice che sulla Ucraina c'è un patto fra Putin e Trump. Antonio Missiroli ne scrive, però poi l'ombra lunga di un patto alle spalle degli alleati, all'interno il titolo è leggermente diverso. Qui si ricorda la missione a Mosca, si ricorda il precedente di William Burns nel 21. Sorprendente appariva anche il fatto, e qui dice Missiroli, che la missione di Radcliffe non fosse stata tenuta riservata, e questa è un'osservazione importante, credo, come invece da prassi consolidata. Quelle di Burns erano state rivelate e confermate solo a posteriori. Il sospetto riguardava invece la natura e l'agenda dei colloqui, tenute invece rigorosamente segrete, tali perciò da giustificare ogni genere di speculazione. Ancora oggi del resto si sa poco di quello che si è detto, quindi poi questo patto di cui si parla, di cui si accenna nel titolo, non esce dall'articolo, a meno di miei fraintendimenti.
Non è ovviamente dato sapere, scrive in conclusione, se Ratcliffe abbia fatto pressione sull'intelligence russa che dietro alla guerra ibrida contro gli occidentali, nel caso con quali carte giocare, appunto rispondere a tutto questo. Certo, il congresso USA deve tuttora deliberare sul famoso pacchetto di sanzioni contro Mosca proposto dall'influente senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso il mese scorso, ma il timore ancora una volta è che la logica transazionale propria dell'amministrazione Trump possa prefigurare una qualche intesa con Putin sulla testa degli altri, e cominciare dagli ucraini. E quindi qui invece, appunto, il discorso che faceva Segui è visto da un altro punto di vista: scollegare, appunto, fare una trattativa, lasciare l'Ucraina, forse, ma appunto il patto, se c'è, se ci sarà, bisognerà vedere davvero che cosa riguarderà nei prossimi giorni. Sullo scenario in generale trovate molte analisi su tutti i quotidiani. Le basi inglesi nel mirino di Mosca, scrive per esempio il Corriere della Sera a pagina 6, Trump che ha detto: ho parlato con Putin e non colpirà. Giuseppe Sarcina presenta un retroscena che qui diciamo abbastanza significativo. Il capo della CIA ai russi: ma lo zar conosce davvero la situazione sul campo? New York Times a ipotizzare questi contenuti, appunto questa è la domanda. A un certo punto il direttore della CIA Ratcliffe avrebbe fatto questa domanda al suo interlocutore, capo dell'FSB, lo rivela il New York Times, scrive Sarcina. Tornando appunto su questa questione della missione, da tempo gli analisti del governo statunitense e non solo si chiedono se il numero uno del Cremlino sia al corrente delle difficoltà che l'esercito russo sta incontrando sul fronte ucraino. Dall'inizio della guerra CIA e FSB hanno di fatto mantenuto aperto il canale di comunicazione diretto senza sovrapporsi ai due inviati, Witkoff e Kushner, cui spetta il compito di negoziare con il Cremlino. Tuttavia, finora non si sono registrati progressi su quel fronte. Insomma, e qui poi altre considerazioni. E questa domanda invece ci pone davanti all'interrogativo di cui vi abbiamo detto in apertura su quello che sta accadendo davvero in Russia. Anche qui ricorderete all'inizio della guerra si parlava della salute di Putin, di possibilità di colpi di Stato. È difficile che ci sia uno scenario simile, ma sicuramente i conflitti anche interni e forse la presenza di un fronte, diciamo, di falchi ancora più minaccioso rispetto alla guida di Vladimir Putin potrebbe essere purtroppo ipotizzato. Ma prendiamo la Repubblica a pagina 3, che ci parla di questa notizia dell'assedio virtuale di Kaliningrad, così la NATO ha fermato Putin, dice Di Feo su Repubblica. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo massima attenzione a non superare i limiti, serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Il precedente del 21, che però appunto poi è andata come è andata, cioè che l'invasione della Russia nell'Ucraina c'è stata, praticamente senza preavviso, dice Di Feo, martedì 18 agosto la Alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence occidentale ha accolto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico, una provocazione armata oltre i confini, nella convinzione che Donald Trump non interverrebbe. Lì americani e europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. E questo è un altro elemento interessante oggi della guerra virtuale, perché con gli strumenti di Open Intelligence, Flight Radar 24 per esempio, in cui sono visibili i transponder degli aerei, anche quelli militari, quando ovviamente non vengono spenti, ma la scelta di tenerli accesi naturalmente è una scelta politica comunicativa.
sono rimasti invisibili quelli dei caccia, però, che si dice fossero decine, accompagnate da manovre di navi, mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, una penisola russa incastonata nella Polonia, fortezza missilistica puntata sul vecchio continente. È stata una simulazione di assedio fisico, con i soldati polacchi che hanno sbarrato le strade con i cavalli di Frisia. È stata soprattutto un'esibizione di superiorità tecnologica. La NATO ha messo all'opera gli strumenti che accecano il jamming, che accecano le attrezzature militari russe, e su questo probabilmente c'è davvero una superiorità tecnologica occidentale. Sensori ed armi high tech. Per la prima volta il Pentagono ha schierato il sistema più moderno di tutti, l'IA-37B Compass Call, un jet che non solo disturba le frequenze ma manda in tilt le strumentazioni con un bombardamento di impulsi. L'esercitazione è proseguita fino alla notte di venerdì 21. Il Cremlino però non si è mostrato intimidito. Sabato 22, in tarda mattinata, Vladimir Putin ha usato parole inquietanti, ha dichiarato che gli attacchi ucraini sulla Russia hanno scoperchiato il vaso di Pandora. Sì, se erano notate queste parole un po' strane di Putin, più strane del solito. Lo scrigno di tutti i mali. Lo zar è sempre misurato nella scelta dei termini, e quel discorso è parso confermare i peggiori presagi. Lunedì 24 il direttore della CIA ha attraversato l'Atlantico, è andato a Mosca, ha incontrato Naryshkin, il capo dell'FSB, a fianco di Putin dal 92, e insomma questo è poi il quadro che abbiamo avuto davanti. Ricorda poi Di Feo che mancano 24 giorni esatti all'elezione per il Parlamento russo. Il partito di Putin non ha rivali, ma il presidente è consapevole che il suo consenso sta precipitando, non intende però apparire debole, sembra intenzionato ad alzare il livello dello scontro. Lo ha sempre fatto, appunto, ricordiamolo questo, lo ha sempre fatto e segue solo il suo istinto. Ecco, questo passaggio ci porterà all'articolo con cui chiuderemo oggi. Ormai siamo entrati nel campo dell'irrazionale, appunto, sottolinea un osservatore con una posizione apicale, e appunto siamo al campo dell'irrazionale. Questo è quanto trovate su Repubblica, poi davvero molte altre segnalazioni trovate su tutti i quotidiani. Forse può servire il Corriere della Sera a pagina 9, ma anche Repubblica a pagina 4, che riportano poi della posizione misurata del governo italiano in questo scenario. Chiedo scusa, una retroscena di Simone Cannettieri a pagina 9 da Palazzo Chigi, l'invito a non drammatizzare, attenzione e non allarmi, la NATO è una sicurezza. Trovate questo retroscena per capire come il nostro paese sia, diciamo, saldamente in questo scenario, nella posizione tradizionale, diciamo, degli schieramenti. Una posizione, diciamo, che in qualche modo è animata da discussioni che riguardano poi anche la il campo politico più generale del nostro paese. Ci arriveremo tra poco, perché forse invece per parlare di temi che comunque rimangono connessi in questa giornata possiamo rapidamente andare a Mladic, e appunto ve l'abbiamo detto in apertura, tutti i quotidiani ne fanno ritratti, abbiamo detto anche delle omissioni. Corriere della Sera, Mladic, il genocidio, gli orrori, la fine del boia di Srebrenica, la questione della condanna del Tribunale Internazionale dell'AIA. Però ecco, forse l'unico articolo davvero che possiamo leggervi direttamente, appunto ricordandovi tutti gli altri, domani Corriere, Repubblica, Stampa, Foglio, Alberto Negri sul Manifesto, perché la sua, appunto, ma ce ne sono anche altre, è una testimonianza diretta
Che cosa vidi in quei giorni del 1995? Il massacro di Srebrenica, 8.000 morti, avvenne l'11 luglio del 1995, nell'indifferenza se non con la complicità delle autorità internazionali e del comandante locale del contingente olandese dell'ONU. Questa è un'antica polemica, ci sono state delle repliche a queste accuse del contingente dell'ONU, che era diciamo in numero limitato, fu minacciato anche il contingente, questo appunto Negri non mi pare che lo ricordi, ma al di là di questo poi che cosa accadde? Mladic tra l'altro brindò, ecco perché il contingente ONU rimase fermo, ricorda Alberto Negri. Mladic era il capo dell'esercito serbo-bosniaco, la città rimase chiusa ai giornalisti, fu possibile raccogliere soltanto le testimonianze dei sopravvissuti in fuga che scendevano dalle montagne terrorizzati. In un bosco scorgemmo una donna appesa a un albero, si era impiccata pur di non farsi catturare dalle milizie serbe. In un prato c'erano i resti di un uomo che era stato fatto saltare in aria con una bomba a mano per non essere preso vivo, che si era fatto saltare. Molti avevano visto uccidere mariti, figli, fratelli, sorelle e non riuscivano neppure a parlare, ad alzare gli occhi da terra, quasi si vergognassero di essere ancora vivi. Attualità di Srebrenica, al di là delle sentenze dei tribunali internazionali e della morte del generale Vladic, c'è ancora oggi il racconto lancinante delle vittime di una vicenda che non può essere consegnata definitivamente soltanto ai libri di storia. Qualche tempo fa incontrai uno dei sopravvissuti, ricorda Negri, era stato ferito, aveva perso conoscenza, mentre le milizie di Mladic intorno a lui trucidavano dozzine di persone da seppellire in una fossa comune. Svenni su una catasta di cadaveri, i serbi pensarono che fossi morto anch'io. E anch'io credevo di essere morto. Rimasi rannicchiato per ore fino al mattino seguente, quando una mano afferrò il mio braccio, cominciò a scuotermi, a sollevarmi, alla fine mi trascinò via. Mladic e le guerre balcaniche sono racconti come questi, storie che continuano a uscire anni dopo dalle bocche dei sopravvissuti come le voci delle vittime delle stragi naziste, turbano ancora per fortuna le nostre coscienze. Eppure le stragi dei Balcani, 10 anni di conflitti, centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, appaiono già ricordi sbiaditi nella storia e nella memoria europea, come se avessimo attraversato invano quelle montagne, quelle pianure per raccontare quello che vedevamo e sentivamo, con città e villaggi perforati, triturati dai bombardamenti, granate e una sorta di delirio etnico che sembrava non avere mai fine. Ratko Mladic, insieme a Karadzic e a Slobodan Milosevic, fu uno degli architetti e degli autori dei massacri balcanici, uno dei peggiori colpevoli. I suoi complici nei massacri di ieri e oggi sono coloro che vorrebbero dimenticare. Questa accusa molto forte di Negri. In conclusione, una testimonianza diretta, la sua, ma appunto poi su altri quotidiani viene ricordata anche la, diciamo, la protezione che la Russia di Putin poi dette, cercò di dare a Mladic, e questo è un altro argomento. Insomma, questa notizia di oggi è l'occasione anche per ricordare questa gravissima ferita e quello che significò quel conflitto dopo la caduta dell'impero comunista sovietico. Passiamo però a quest'altro tema che ci porta, dopo transiteremo da questo argomento sulla questione carburanti, torniamo su Wok perché appunto torna ad avere largo spazio sui quotidiani, appunto vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi che il Corriere della Sera dedica il posto d'onore a un editoriale di Maurizio Ferrera proprio a questo tema, la strana guerra dei diritti, wokismo ed altro. Scrive Ferrera: come può la sinistra riformista rispondere alle domande di parità dell'identità discriminate senza smarrire la propria vocazione egalitaria e universalista?
nate nel Partito Democratico americano, queste domande sono ormai entrate anche nel dibattito europeo sulla scia delle critiche di Conte, eccetera. Qui, questo l'abbiamo detto. La contrapposizione, appunto, diritti civili, diritti sociali, sintetizziamo, è fuorviante per almeno due ragioni. Primo, perché i partiti progressisti hanno ormai compreso, sia pure con accenti diversi, che universalismo sociale e riconoscimento delle differenze vanno tenuti insieme. Secondo, perché la sfida in realtà è più ampia. Aggiornare l'idea di giustizia di fronte alle nuove domande di uguaglianza, non discriminazione, autonomia individuale di una società sempre più diversificata, e per la sinistra la dimensione socio-economica resta centrale. Il mercato del lavoro, la famiglia e la demografia sono cambiati profondamente, con essi rischi e bisogni. La lettura classista della sinistra del Novecento va quindi ripensata. La nuova questione sociale è sempre più situazionale. Rischi e opportunità dipendono dalla combinazione di lavoro, famiglia, territorio, servizi, reti sociali, fase della vita e condizioni personali. Poi l'editoriale prosegue all'interno, pagina 32, e Ferrara dice, dopo una serie di precisazioni che saltiamo, non discriminazione e parità debbono essere parte integrante dell'agenda progressista, qui si usa poi questa categoria, nel solco della tradizione liberale. Ecco, questo è il suggerimento che viene dal Corriere della Sera, direi. Va però evitato il rischio denunciato da Conte: le politiche di riconoscimento possono generare nuovi conformismi e intolleranza verso il dissenso. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che le degenerazioni woke tendono a provocare contraccolpi in direzione opposta. Tra l'altro, uno dei primi provvedimenti di Trump è stato il ridimensionamento delle politiche federali per diversità, equità e inclusione. Qui aggiungo un'osservazione: e negli Stati Uniti ci sono stati dei provvedimenti di legge per quello che riguarda, per esempio, per quello che riguardava, per esempio, l'inclusione di alcune categorie nell'esercito, e qui c'è stata la revoca di Trump, ricorderete. Cioè, sono stati dei provvedimenti di legge che hanno riguardato poi la vita concreta delle persone. Altro discorso, a mio giudizio, questo sì, da tenere separato, il discorso dei pregiudizi, del conformismo, il discorso cosiddetto culturale. Sono temi diversi. In Italia la dinamica è più complessa: la crescente sensibilità verso le discriminazioni si contrappone a un discorso ostile verso alcune minoranze, gay, immigrati. Pensiamo alle posizioni di Vannacci, dice Ferrera, prima ancora che l'introduzione di nuovi diritti civili. Poi un'altra dimensione riguarda la questione dell'autodeterminazione individuale, cioè, e questo è importante, questo ragionamento che viene oggi dall'editoriale di punta, diciamo così, del Corriere della Sera, cioè la possibilità di decidere liberamente della propria vita, del proprio corpo e delle relazioni personali, libertà riproduttiva, diritti delle coppie, privacy, autodeterminazione sessuale, suicidio medicalmente assistito. Qui non siamo di fronte alla richiesta di un riconoscimento di una particolare identità collettiva, ma a una domanda profondamente liberale, sottolineo profondamente liberale, di autonomia personale. L'Italia è ancora in ritardo su molti di questi temi, anche se su questo fronte i progressisti devono fare di più. Qui poi veniamo ancora alla questione dei progressisti. Salto ancora qualche riga. L'allargamento dei diritti civili non è una novità per il riformismo di sinistra e liberale. L'Italia, ricorda Ferrera, ha conosciuto una stagione decisiva già negli anni 70: divorzio, riforma del diritto di famiglia, parità nel lavoro, interruzione volontaria di gravidanza furono conquiste di libertà ed emancipazione intrecciate alle grandi trasformazioni dell'epoca e accompagnate dall'introduzione di nuovi diritti sociali. Ora, davvero, non è per amore di polemica, ma si poteva ricordare che appunto un leader è stato solo all'inizio nel cercare di sollevare questi argomenti. Marco Pannella ricordava, per esempio, ancora allora, no, la questione dei diritti sociali e diritti civili era oggetto di scherno nei confronti dei radicali, che venivano accusati di essere dei borghesi, quando appunto, ecco, è una vecchia polemica, è una vecchia questione anche il fatto di non ricordare poi
concretamente le cose come sono andate, ma è molto importante comunque l'editoriale di Maurizio Ferrara, al di là di questa osservazione, che a volte anche un po' dolorosa, su questa stagione del nostro paese e su queste esperienze che le formazioni progressiste potrebbero costruire oggi una nuova agenda, appunto rafforzare il welfare insieme alla protezione sociale, perseguire la non discriminazione, la tutela delle differenze, l'autodeterminazione individuale. Insomma, come vedete, non stiamo parlando di Biancaneve o di Harry Potter, cioè il tema è che questa critica forse ha radici profonde, forse anche qualche connessione tra virgolette ibrida, la vedremo tra poco. Il Giornale a pagina 9, vediamo un po' se possiamo percorrere questo crinale pericoloso, sicuramente. Carlo Lottieri, quei tolleranti intolleranti con i libertali. Ecco, qui si parla dell'istituto tedesco von Mises, o se la pronuncia possa assomigliare vagamente a quella giusta, e qui si parla di un albergo, quindi un luogo privato dove si prendono alcune decisioni, come si fa in tutti i luoghi privati, nelle nostre case facciamo entrare chi decidiamo noi, naturalmente. Questo hotel invece che cosa ha fatto? Scrive Lottieri, ha deciso, dopo due articoli apparsi su un quotidiano, che ha evidenziato come questi libertari che si ispirano a Mises e Rothbard guardino con interesse a Milei, criticano il welfare state e la tassazione, accettano perfino di intervenire, e qui il passaggio è interessante, credo io davvero, quando invitati nei convegni della AfD, oggi in testa a molti sondaggi in Germania. Il risultato è che i campioni, quantomeno a parole, dell'inclusione, del pluralismo, ritengono ormai che sia doveroso attuare una sorta di boicottaggio nei riguardi di alcuni studiosi legati alla scuola austriaca dell'economia. Ora, l'hotel, dice Lottieri, giustamente, dice l'hotel può decidere come meglio vuole, e questo, diciamo, come meglio vuole la sua politica aziendale, ma al contempo è ugualmente lecito constatare che per certa sinistra woke, quanti criticano i detentori del potere vanno marginalizzati. Gli instancabili predicatori della tolleranza sono ormai campioni della peggiore intolleranza. Quindi un albergo che decide di non ospitare un istituto che ha fatto queste scelte, sebbene si ispiri a questi importantissimi studiosi liberali, per carità, ma l'AfD, ecco, con il pensiero liberale anche dal punto di vista economico, questo proprio è da dire, forse ha qualche problema. Anche l'AfD è un hotel, può decidere. Qui si critica molto fortemente questa scelta e la si usa come esempio di comportamento di danno voluto dal woke, dal pensiero del politicamente corretto. Prendiamo appunto questo intervento che trovate sul Fatto Quotidiano di Elena Basile, che ricorda: ho iniziato a 16 anni la militanza del Partito Radicale, poi dopo l'introduzione spiega la sua lettura del woke. Il problema costituito dalla cultura woke è stato, vediamo, un neogalateo conformista, traducendo in un codice standard le parole private, Il problema costituito dalla cultura woke è stato un neogalateo conformista, traducendo in un codice standard le parole private, quindi di ogni autenticità, quindi credo private di ogni autenticità, una trasformazione ipocrita del linguaggio che ha aiutato il sorgere di una società orwelliana nella quale la nostra buona coscienza si nutre di camuffamenti cosmetici e non di vere trasformazioni sociali e culturali. E qui si evoca 1984, la guerra di George Orwell. La guerra è preparata dal Ministero della Pace. Ecco, però Orwell, che era
Adesso io aggiungo questa osservazione. Orwell era diciamo, un grande intellettuale. Il Ministero della Pace, qui non, fortunatamente tra i danni del woke questo non è arrivato, quantomeno da noi. Però qui poi c'è un passaggio anche interessante. Le odierne elite europee ci informano che la mediazione con la Russia sarà ottenuta investendo miliardi in armi. Nessuno vorrà dire pubblicamente sporco negro, sporco musulmano, ma questo non impedisce le terribili discriminazioni razziali ancora esistenti, oppure la disumanizzazione e il genocidio dei palestinesi, ovviamente. Siamo in una società femminista nella quale un uomo che fa avance a una donna rischia di essere arrestato. Io sicuramente non riesco, io sono. Però ci sono troppi argomenti insieme, troppi passaggi dal punto di vista razionale saltati, io non li riesco a ricostruire. Mi colpisce l'evocazione che la mediazione che dobbiamo fare con la Russia, da una parte, però qui ci si ritorna poco più avanti con questo articolo di Elena Basile che dice la cosiddetta cultura woke impone cliché atroci a un film di successo. Qui è il problema dei film, che naturalmente è un problema molto importante. Un'osservazione sarcastica, un soldato americano buono nero, e qui è così, un soldato americano buono nero, una donna picchiata dal marito fascista e macio, ma soprattutto psicopatico, che trova nel diritto di voto la sua liberazione. E qui la critica al film C'è ancora domani. Siamo di fronte, dice Basile, a una trasformazione del linguaggio con luoghi comuni insopportabili che nutrono soprattutto la sottocultura del centro-sinistra. Abbiamo tuttavia lasciato immutate le realtà profonde influenzate da fattori economico-sociali e storico-culturali. Qui siamo appunto diritti civili e diritti sociali, credo io. Il woke mutuato dai demus è stato il modo di vincere al centro, di cancellare il patrimonio marxista. Ecco, qui si evoca, insomma, la nostalgia del patrimonio marxista, auguri si direbbe, della cultura di sinistra, trasformando le ideologie socialdemocratiche nel neoliberismo che abita i Dem USA e i socialisti europei e il PD. Magari ne uscissimo e tornassimo alla politica quella vera, dice Basile, ha una visione di cui anche la sinistra di Sanders e di Mamdani è priva. Mi riferisco a un'analisi che colleghi le trasformazioni recenti del capitalismo finanziario all'esigenza dell'imperialismo occidentale di scatenare le guerre per il dominio del dollaro contro la Russia e poi la Palestina, l'Iran e la Cina. Ma insomma, quindi è stata scatenata la guerra dell'imperialismo occidentale contro la Russia. A me colpisce il fatto che, a parte l'esperienza radicale, che appunto, come ricorda sempre Maurizio Turco, è radicale chi ha la tessera, e mi colpisce il fatto che nella connessione di tutti questi argomenti, moltissimi davvero, nei quali è difficile orientarsi, si metta questa categoria dell'imperialismo nei confronti della Russia, che è un argomento che sul Fatto Quotidiano si trova spesso. È interessante che questa questione oggi, diciamo, travalichi nel ragionamento sul woke, quasi, diciamo, una missione di paternità, chi lo sa. Per concludere questo ragionamento anche oggi, prendiamo la verità, appunto, e prendiamo Francesco Borgonovo che finalmente ci svela che la vera trincea del woke sono i tribunali. I tribunali, e appunto c'è questo libro che sarà interessante leggere, Ginevra Cerrina Feroni, da poco pubblicato, Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Quindi forse qui abbiamo materiali più sostanziosi. È un saggio, spiega Borgonovo, che indaga le radici di questo fenomeno woke, cioè il tema su cui la sinistra intellettuale italiana, sulla scia di quella statunitense, sta discutendo da giorni. Prosegue a pagina 8, intervistata l'autrice, l'impostazione gender, anche qui poi si è discusso negli anni scorsi che cosa si intende con gender.
L'impostazione gender è un modo di ragionare pericoloso, ravvisabile in molte sentenze creative che eludono le leggi e ne creano di nuove, come su magistrati, famiglia e giornalismo d'inchiesta. Non mi avventuro nel campo, diciamo, giurisprudenziale, ma qui le cose evocate servirebbe, diciamo, una replica adeguata che io non sono in grado di formulare. Dice a un certo punto la studiosa: da anni ormai la sinistra, salvo una sua esigua minoranza, incarna questo politicamente corretto, è entrato patrimonio genetico, ci hanno costruito molte ambiguità per abbandonare al loro destino gli sfavoriti di oggi e rendersi accetti alle élite non meglio specificate. Come farà Elly Schlein a scendere dal carro del Pride senza che sembri che sia salita su quello sbagliato? E Giuseppe Conte, che è un giurista, dovrebbe criticare il woke non genericamente, ma da giurista, come ho fatto io. E vediamo un po' allora come lo critica. Più avanti, qui evoca l'introduzione di Natalino Hirti, scomparso da poco, che ha introdotto questo libro. La libertà di espressione, dice a un certo punto, è più facile, penso, dice l'autrice, la libertà di espressione sia più facile declamare teoricamente che praticarla effettivamente. Nel nuovo ordine

scomode, quindi un effetto, diciamo, un chill effect, un effetto appunto di congelamento. Questo sì è un fatto grave per le persone che vogliono esprimere anche un pensiero Novax. Poi prosegue Cervina Feroni, dice: non penso affatto che il WOC sia in fase recessiva, abbiamo saltato alcuni passaggi, è un pericoloso e pervasivo modo di ragionare che ha messo radici profonde e ha trovato nella giurisprudenza creativa di alcuni giudici un efficace strumento di espansione. Ovvio che ci sono spazi nelle norme, ecco, questo ovvio, sottolineiamolo, ci sono spazi nelle norme dove la legge stessa lascia margini interpretativi al giudice, ma ciò che sta succedendo da noi in Italia, ovvero provvedimenti giudiziari che disattendono la legge, creativi essi stessi di nuove norme, supera ogni fisiologia di sistema e mette a rischio le basi dello Stato costituzionale. Questo è il quadro. Vediamo qualche esempio, se ci riusciamo, altro che giudice bocca della legge, come insegnava Montesquieu. Penso in proposito ad alcune decisioni in tema di immigrazione, per esempio sul caso dei paesi sicuri, che hanno sistematicamente smantellato le azioni del governo nella lotta all'immigrazione clandestina. Questo, secondo la studiosa, è uno degli esempi. Ma anche alcune decisioni sulla genitorialità, che si muovono nella direzione dello svilimento della famiglia naturale. Forse si parla della famiglia del Mosco, di cui pure oggi Di Pietro dice sul libro, dice: ma sono stati educati con amore i bambini della famiglia del Mosco, va bene. Credo che la citazione sia questa, ma potrei sbagliarmi. L'utilizzo poi del superiore interesse del minore come chiave ideologica e strumentare per legittimare i desideri degli adulti non resta fuori la categoria del cosiddetto giornalismo d'inchiesta, e qui si parla del metodo report, e qui è un'altra polemica di questi giorni a cui vi rimandiamo, su cui appunto Feroni dice che questi sono esempi di queste storture del WOC. È cruciale, dice ancora più avanti, la dimensione giuridica del politicamente corretto. Quindi quali sono i danni, chiede Borgonovo? Aver negato mediante la condanna a priori il metodo di confronto della dialettica tra pari e l'essenza della democrazia liberale. Avere compromesso la libertà di espressione, che era pilastro del costituzionalismo, attraverso schemi di interminazione semantica e di inveramento di ortodossie tematiche. Ecco, però qui mi pare che siamo tornati di nuovo a campo culturale, non quello delle sentenze, se non mi sbaglio. Aver fatto introiettare un senso di colpa dell'Occidente per il suo passato, aver sdoganato un tipo di Islam che non si può integrare nelle nostre società e non avere difeso i diritti delle donne di quelle comunità, avere lacerato in modo irreparabile il tessuto sociale della nostra società quando, durante il Covid, con gravi violazioni dei diritti, delle libertà costituzionali dei non vaccinati. Avere creato le condizioni per la riproposizione del politicamente corretto dal mondo analogico a quello digitale. E qui anche tema interessante, non è poco, l'intelligenza artificiale, che per noi, su di noi, ragiona in quel modo, è davvero la fine del pensiero libero. Dice qui pure l'intelligenza artificiale, WOC, mi sembra questo il ragionamento. È un possibile antidoto, chiedere Borgonovo, dice: non c'è un pensiero miracoloso, contano le istituzioni di formazione, la scuola, eccetera. La questione Novax, insomma, però il pregio di questa intervista, a mio giudizio, è che si cita una certa giurisprudenza, e qui appunto il ragionamento finalmente si fa un po' più concreto. Questo argomento ci porta a discutere delle questioni che dividono lo scenario politico italiano. Ci spostiamo al campo delle forze di governo, perché appunto abbiamo già parlato, anche se con queste citazioni, di quelli che sono gli argomenti che agitano il campo largo. Prendiamo il dubbio con una intervista a Giovanni Orsina, politologo, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS di Roma, analizza lo stato attuale del governo. Trovate questa intervista sul Dubbio, a pagina 5, dice governo Meloni è logorata, ma non troppo, mentre Salvini è al capolinea. L'esecutivo è logorato,

0: ma meno di quello che ci si poteva aspettare, dice Orsina. Se 4 anni fa ci avessero detto, dice a un certo punto, che arrivava così poco logorato, ci saremmo sorpresi. Per come immaginavamo 4 anni fa la volatilità del sistema politico, se ci avessero detto che Fratelli d'Italia arrivava al 2006 più o meno con le stesse percentuali prese nel 2022, non ci avremmo creduto. Se non ci fosse stata la variabile Vannacci, così la chiama Orsina, e quindi se questa maggioranza fosse riuscita a evitare la nascita di Futuro Nazionale, avremmo potuto dire che ci arrivava in condizioni ottimali. Con Vannacci dobbiamo invece dire che il logoramento si traduce anche in un dato politico. Domanda di Giacomo Puletti. Vannacci può dunque costituire un problema per il centrodestra da qui alle politiche? La risposta breve, dice Orsina, è sì. Innanzitutto c'è un problema di sondaggi e di crescita elettorale. Vedremo dove arriva, ma ogni punto percentuale in più il problema diventa più grande. Ma il problema esiste anche se Vannacci ha soltanto un voto in più della differenza fra gli schieramenti. Se la destra fosse al 43, la sinistra al 45, anche 3 o 4 punti farebbero la differenza tra vittoria e sconfitta. Dopodiché è chiaro che più FN cresce e più cresce il costo di metterselo in casa. Con il 4% è una cosa, l'8 è un'altra, il 10 è ancora un'altra. A leggere i sondaggi oggi, il centrodestra con Vannacci vince e senza perde. Domanda: quindi il centrodestra finirà per tirare dentro Futuro Nazionale? Dice Orsina, dirlo oggi è difficilissimo, non sappiamo ancora con quale sistema elettorale andremo a votare, nemmeno quando andremo alle urne. Se a 3 mesi dal voto i sondaggi dovessero dare un centrodestra sotto i 2 punti, Meloni potrebbe infischiarsene di Vannacci e provare a recuperare terreno in campagna elettorale. Se però i sondaggi dovessero dare il campo largo 6 o 7 punti avanti, a quel punto la tentazione di ingombrare Vannacci crescerebbe. Premesso che non sappiamo nemmeno come ci arriverà il campo largo, che quest'estate ha dato ben misera prova di sé, a oggi mi pare che il borsino complessivo ci dica più no che sì, cioè che per Meloni sia meglio perdere senza Vannacci che vincere con Vannacci. Poi Orsina si sposta sul campo largo, le cui osservazioni possono essere riassunte in queste 2 parole che vi abbiamo appena letto, ma andate a leggere integralmente l'intervista, perché ci spostiamo rapidamente sulla vicenda che riguarda Cirielli. Lo facciamo con un retroscena di Malfetano che trovate sul quotidiano La Stampa a pagina 13. Governiamo con Vannacci, ecco l'apertura di Cirielli, che è un caso, Fratelli d'Italia, che specifica, Cirielli sta parlando a titolo personale, ma il vice ministro poi ha insistito, non c'è una linea del partito, magari invece una risorsa, scrive Malfetano, con Umberto Bossi mai più neanche un caffè. Citazione, Edmondo Cirielli prova a cavarsela così, pescando dalla memoria di Gianfranco Fini, la frase pronunciata dopo la caduta del primo governo Berlusconi nel 1994, e tutti sanno poi com'è finita, dice, il modo del vice ministro degli esteri per rivendicare che in politica le porte che oggi sembrano chiuse domani possono riaprirsi, soprattutto per non fare marcia indietro dopo averne spalancata una ieri a Roberto Vannacci. In politica serve equilibrio, dice Cirielli, ma la sua non è affatto una biura rispetto alle parole pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri a Ischia, dove, a margine della presentazione del circolo isolano di Gioventù Nazionale, ha ipotizzato apertamente un futuro comune con il generale. Lo chiamerei, ha detto. Gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni proporre. Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci, se loro vogliono governare con noi. Non vedo perché dovremmo escluderli, dice Cirielli. Una frase sufficiente, dice Maffetano, a far saltare più di un aperitivo dalle parti di Via della Scrofa, prima ancora che informalmente trapelasse lo sconcerto dei meloniani. E il dem Filippo Sensi, a mettere subito il dito nella piaga, dice Cirielli, getta la maschera di Fratelli d'Italia. La risposta del partito arriva immediata, parole a titolo personale. Nessuna apertura al generale. Escludo che questa sia la linea di Fratelli d'Italia, rincara non a caso Francesco Lollobrigida. Ma è è un'esternazione mal interpretata e nulla di più. Il punto però è un altro, scrive Malfetano. Cirielli non sembra intenzionato a lasciarsi confinare nella uscita sopra le righe. È una posizione personale, conferma la stampa, ma non mi sento in contraddizione. Il tema vero è che non c'è una linea definita di partito. Fratelli d'Italia non ha mai fatto una riunione, non c'è stato un esecutivo né un voto. Per ora ci sono solo le dichiarazioni di Meloni, peraltro un po' in linea con quello che ho detto io. E insomma, il ragionamento è che poi è stato fatto: Vannacci vota con la sinistra, e appunto la questione è questa. Più avanti, la parte più diciamo scottante di questo ragionamento di Francesco Malfetano. Ma a rendere meno peregrina questa questione dell'interlocuzione con Vannacci ci sono alcuni precedenti che a via della scrofa non vengono dimenticati, a cominciare dal disappunto di Giorgia Meloni per l'incontro che Cirielli ebbe a marzo con l'ambasciatore russo Parahmanov. Appuntamento rivelato dal Corriere della Sera e accolto con tutt'altro favore nell'aria vannacciana. Fino alle diverse sensibilità sul tema della sicurezza, perché anche qui i meloniani trovano un filo da tirare. Quando Cirielli ipotizza che un confronto con Vannacci potrebbe imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza, qualcuno riporta alla memoria una vecchia proposta del vice ministro, quella rilanciata 3 anni fa, di introdurre il carcere per il reato di atti osceni in luogo pubblico, una stretta che, ragionano con malizia dalle parti di Fratelli d'Italia, starebbe perfettamente dentro un ipotetico programma di futuro nazionale. Le affinità ci sono, rincara su X Andrea Stroppa, fiduciario di Elon Musk in Italia. Questo diceva che durante il fascismo c'era uno spirito di libertà straordinario. Rimpiango profondamente di aver avvicinato un imprenditore globale a una classe politica che, anziché costruire il futuro, è ancora ancorata alle sue radici fasciste. Interessante questo tweet di Stroppa, fiduciario di Elon Musk in Italia. Ma magari ci si tornerà in un altro momento. Senza neanche poi scomodare gli alleati, Forza Italia e Lega, il veleno insomma già tracima. Tanto che dalle parti di Fratelli d'Italia qualcuno rispolvera anche un'altra frase di Fini, quella che accompagnò la rottura con Berlusconi, il famoso "che fai mi cacci". Cirielli però prova a fermare la slavina: "Il mio è un discorso accademico", sentenza, una formula che in politica spesso serve a spiegare perché una cosa è stata detta, più raramente perché sia stato necessario dirla. E questa questione insomma della Russia emerge anche qui. Sono tutti, diciamo, sassolini sparsi qui e là, e chissà appunto poi se arriverà il giorno in cui si metteranno in qualche modo insieme. Su questa questione trovate davvero anche altri editoriali su Corriere, Repubblica. Noi purtroppo anche oggi abbiamo usato male il tempo a disposizione della rassegna stampa di Radio Radicale, e quindi solo una segnalazione da Libero invece per quello che riguarda il fronte della Lega. Pagina 7, un incontro Fontana-Romeo in attesa dei pontieri, l'opera dei pontieri dell'una e dell'altra parte continuano incessantemente a parlarsi per trovare un punto d'incontro tra Salvini e il cosiddetto fronte dei governatori. Fino a quando non si troverà una base comune da cui partire, difficilmente i protagonisti di questa vicenda si accomoderanno allo stesso tavolo, nemmeno. In ballo c'è il futuro della Lega. Intanto ieri a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, c'è stato un incontro tra il governatore lombardo Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, un confronto al quale ha partecipato anche l'assessore regionale Sertori, dove si è parlato della Lega. E ricapitolando le posizioni, da un lato Fontana e Romeo hanno chiesto al segretario Salvini una guida del carroccio più collegiale, coinvolgendo maggiormente i governatori e amministratori; dall'altra Matteo Salvini che assicura di voler coinvolgere i vertici nelle decisioni, ma senza passi indietro di lato. Sempre ieri Romeo ha portato a Fontana e Sertori il suo nuovo libro Fare la Lega, nel quale analizza la storia del movimento e fa delle proposte per rilanciarlo. Insomma, poi gli appuntamenti di oggi appunto non c'è nemmeno un tavolo al momento per discutere di queste questioni. Romeo, che viene intervistato sul Foglio, parla Romeo, la Baci ci chiede il rinnovamento e una svolta collegiale, sarebbe un problema per tutti. Intervistato da Francesco Gottardi a pagina 4 del Foglio, se volete approfondire anche queste questioni. Passiamo, avviandoci alla chiusura, al tema del caro carburanti. Vediamo rapidamente conto anche del dibattito politico che c'è stato tra le forze di maggioranza. C'è un'intervista a Raffaele Nevi, che è il portavoce nazionale di Forza Italia, che sulla questione appunto dei rapporti tra Lega e Forza Italia. La Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez, intervistato da Logroscino, dice: domanda, tra voi e la Lega c'è di nuovo Maretta? Dice Nevi: non drammatizzerei, le posizioni non sono inconciliabili, l'obiettivo è comune, conta questo. Però se la Lega evoca la tassazione degli extra profitti e voi dite no a scorciatoie stataliste che ricordano l'URSS, definite Tajani da Orticari, le posizioni sembrano davvero in contrasto. Risposta: noi diciamo semplicemente che le tasse non devono aumentare per nessuno, non in un paese che ha già una tassazione altissima, vale senz'altro per le fasce basse, per il ceto medio, ma anche per le imprese e possibili investitori che, non lo dimentichiamo, generano sviluppo, occupazione. Il profitto non è una colpa, non va punito. Ma la domanda poi: ma come trovare poi i soldi per sostenere le famiglie e i lavoratori che soffrono particolarmente il caro carburanti? Con il metodo Tajani, dice Nevi, quello del dialogo con le grandi compagnie, già sperimentato con successo con banche e assicurazioni, quando con l'ultima finanziaria abbiamo trovato 10 miliardi di euro grazie a un accordo triennale che noi abbiamo promosso. Voglio ringraziare la Presidente Meloni, il Ministro Giorgetti, di aver ascoltato la nostra proposta e di aver dato seguito al nostro metodo. Una coalizione è questo che fa: discute, media, trova la sintesi. È noto con piacere che le ricette di Forza Italia, dalle banche al fisco all'energia, passano per il safe e fino alla politica internazionale, stanno diventando un patrimonio comune all'interno del centrodestra. Insomma, convincerei la Lega a rinunciare alla tassazione degli extra profitti sulle società energetiche? Intanto la Lega intanto dubito che la Lega preferisca al metodo Tajani il metodo Sanchez, però poi sono fiducioso sul dialogo e il ragionamento prosegue. Tra l'altro, qui su Corriere della Sera trovate una grafica interessante sugli utili delle principali aziende petrolifere, tra cui, oltre alle sette, ci sta anche l'Eni, in ultima posizione, ma comunque è un player importantissimo. E c'è anche un'intervista con gli operatori del settore Murano dell'UNEM, rappresenta le aziende attive in Italia nella lavorazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi. Dice: guardate che gli utili sono subito reinvestiti. Dal suo punto di vista, afferma questo. Stefania Craxi, intervistata su Repubblica, pagina 30. Ci arriviamo rapidamente, molto avanti nella foliazione per la verità, nell'economia, nelle pagine economia. Giusto aiutare i redditi bassi, servono però misure strutturali ragionevoli e dare priorità alle famiglie a basso reddito, ma per Forza Italia questa è solo una parte della risposta. Poi anche qui più o meno le stesse questioni. La ricetta di Forza Italia, spiega Stefania Craxi, servono misure auspicabilmente dall'Unione Europea capaci di incidere sulla determinazione del costo dei carburanti, anche perché il prezzo del greggio non dipende solo da queste questioni. Conflitto con la Lega, la questione degli aiuti: servono soldi, dite no alla tassa sugli extra profitti delle banche perché temete ripercussioni su Mediolanum, la banca controllata dalla famiglia Berlusconi, chiede Giuseppe Colombo. Risposta: come direbbe Manzoni, il sospetto ancora m'offende, respingo questa insinuazione, non siamo una noi siamo una forza liberale, crediamo nel mercato, nella certezza delle regole, contestiamo proprio il principio dell'extra profitto, lo Stato non può decidere quando il profitto è eccessivo, e poi le tasse sono come le sberle, merce che gira, alla fine ricadono sempre sui cittadini. Sulle tasse extra, sui profitti extra delle società petrolifere vale la stessa considerazione, risponde Craxi, sarebbe una finta soluzione, finirebbero per pagare i consumatori. Questo insomma su Repubblica. Sulla Stampa trovate un'importante considerazione sull'aumento generale dei prezzi, il mercato degli alimentari, arriva la stangata d'autunno, e qui potete trovare un dossier a cura di Anna Maria Angelone a pagina 3 della Stampa. Il rincaro, diciamo, poi rischia di influire su tutto, perché di mezzo ci sono i trasporti, la logistica, e naturalmente questo riguarda anche il discorso alimentare. Il discorso è complesso, e quindi non basta, diciamo, solo una tassazione, se ho capito bene queste analisi, che potrebbe avere anzi un effetto negativo, come ipotizzava Stefania Craxi poco fa. Siamo in chiusura, e allora diciamo, abbiamo più o meno segnalato tutte le cose che avevo visto questa mattina. Torniamo al filone Ucraina, lo facciamo con il Sole 24 Ore, con una segnalazione di un articolo molto complesso in realtà di Adriana Castagnoli. Perché iniziano le guerre, perché gli esiti non vanno incontro a chi comincia? Secondo Richard Lebow, le teorie inserite nei paradigmi razionalista e realista delle relazioni internazionali sono inadeguate allo studio della guerra, perché attribuiscono agli attori un grado eccessivo di razionalità decisionale. Purtroppo gli stati che affermano di difendere l'ordine mondiale sono sovente quelli che iniziano le guerre e che lo minacciano. In base ai numeri, dal 1945 gli Stati Uniti sono il maggiore trasgressore, seguiti a stretto giro dalla Russia. Eppure gli stati che iniziano le guerre hanno buone probabilità di perderle militarmente, anche quando ne escono vincitori sul piano militare, solo raramente riescono a conseguire poi i propri obiettivi politici. Non di meno gli stati continuano a ricorrere alla forza, perché i leader, sotto l'influenza del timos, ossia dell'impulso legato alla ricerca del prestigio, al riconoscimento e status, e spinti dall'ibris, ossia dalla tracotanza e sovrastima di sé, sono fortemente motivati a credere che le loro iniziative militari avranno successo. Poi qui si cita uno studio, How Ukraine has turned the tide, uno studio sullo scenario ucraino, appunto, di cui dicevamo, la razionalità e il campo dell'irrazionalità. Secondo lo stesso studioso Leibo, scrive Castagnoli, fra i meccanismi che sembrano motivare il ricorso alla forza da parte delle grandi potenze, la ricerca razionale della sicurezza emerge raramente come fattore principale, sebbene esse spesso convincano se stesse, la propria opinione pubblica, che lo sia. E quindi il quadro inquietante anche per la questione della sicurezza. Se volete approfondire questo ragionamento, pieno di sfumature naturalmente, e non acriticamente pacifista, ma evocando alcuni elementi molto concreti, prendete il Sole 24 Ore a pagina 15. Io mi fermo qui con questa puntata di oggi di Stampa e Regime, e vi ricordo che questa trasmissione da lunedì avrà un rinnovamento, inizierà una nuova stagione di Stampa e Regime. Ci sarà a condurla Alessandro Barbano, a cui va tutto il sostegno di chi vi pare, il nostro sostegno, Stampa Regime tornerà lunedì in questa nuova versione, ma tornerà domani con Marco Taradas.
1: Radio Radicale 11 e 11, abbiamo ascoltato la replica di Stampa e Regime a cura di Michele Lembo, un breve aggiornamento notizie ora con l'Ucraina, incontrando questa settimana il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Mosca, il segretario per le relazioni con gli stati del Vaticano Gallagher non ha espresso controargomentazioni alla posizione russa sul conflitto in Ucraina, limitandosi a uno slogan sulla necessità di porre fine a tutto in fretta, lo ha detto lo stesso Lavrov in un'intervista con la testata RBC. Lavrov ha detto di aver spiegato all'inviato della Santa Sede la posizione di rifiuto della Russia rispetto a quanto l'Occidente propone per mettere fine al conflitto, cioè fermarsi sulla linea di contatto con un cessate il fuoco, ma non una pace duratura. Il non riconoscimento come russi dei territori controllati dalle forze di Mosca e il dispiegamento sul territorio controllato dagli ucraini di forze di stabilizzazione, con la Gran Bretagna e la Francia in prima linea in questa iniziativa molto accanita. Secondo il ministro degli esteri russo, tali forze in sostanza preservano, consolidano e proteggono un regime neonazista che è l'unico regime al mondo ad aver vietato una lingua e una religione canonica. Credo che Monsignor Gallagher abbia capito tutto, ha concluso Lavrov. Non aveva controargomentazioni, a parte il generico slogan sulla necessità di porre fine a tutto in fretta. Incontrando i giornalisti con Lavrov, subito dopo il loro faccia a faccia, martedì, Monsignor Gallagher aveva affermato che questa guerra deve finire, non può essere risolta con mezzi militari. Pertanto va ribadito che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e offrire uno spazio per il dialogo, per cercare una pace negoziata. Lavrov ha anche affermato, riferendosi anche alla visita del capo della CIA Ratcliffe, che in entrambi i casi dietro a questi incontri c'è il desiderio di venire a parlare. Come tutto il mondo abbiamo regole che regolano l'interazione tra i servizi segreti. Non c'è niente di insolito in questo e non c'è niente di insolito nel fatto che conducano questo lavoro lontano dagli occhi del pubblico, ha detto Lavrov durante l'intervista. Nel frattempo un centro commerciale nel distretto di Kivisky a Kharkiv è stato colpito da droni russi, lo ha annunciato il sindaco della città su Telegram, riferisce Ukrinform. Sono in corso le verifiche degli esiti dell'attacco. E invece nel distretto di Buchansky, nella regione di Kiev, una persona è rimasta uccisa e altre due ferite a seguito proprio di un attacco russo, come riportato sempre da Ukrinform. Lo ha comunicato sul Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Un altro uomo ha riportato invece diverse ferite da schegge ed è stato trasportato in ospedale. In Medio Oriente è intervenuto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dopo le visite del primo ministro del Qatar, definendo proprio l'incontro come costruttivo per rimettere la diplomazia sui binari giusti, cosa non impossibile, dice Araghchi, dipende dalla comprensione da parte degli Stati Uniti di un semplice fatto: la pressione non funziona. Gli Stati Uniti dovrebbero costruire fiducia, parlare con rispetto, riconoscere i nostri diritti e mantenere gli impegni presi, aggiunge Araghchi. E nel frattempo l'industria bellica iraniana ha preparato nuove armi, equipaggiamenti, tecnologie e tattiche per preservare l'elemento sorpresa che verranno svelate sul campo di battaglia, lo ha detto, secondo la testata iraniana Press TV, il portavoce del Ministero della Difesa di Teheran. L'industria della difesa iraniana è andata oltre la semplice copia e l'ingegneria inversa, ha aggiunto, sviluppando ora autonomamente alcune tecnologie per droni e missili balistici. Il nemico e alcuni paesi stranieri avevano affermato prima della guerra del Ramadan di star copiando i progetti iraniani di droni e armi. E poi la morte del re di Norvegia Harald V, arriva il cordoglio anche da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esprimo a nome del governo italiano il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà Re Harald V di Norvegia, un sovrano che ha servito la sua nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo regno i legami tra la Norvegia e l'Italia, lo ha scritto su X la Presidente del Consiglio. Alla famiglia reale e a tutto il popolo norvegese giungano, ha aggiunto, le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza. E il cordoglio anche da parte di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, le mie condoglianze al popolo di Norvegia per la scomparsa di Sua Maestà, E poi ha aggiunto un re che per più di 3 decenni ha servito il suo paese con calore, umiltà e un senso incrollabile del dovere. Nei momenti di gioia e di dolore ha unito i norvegesi. Per la presidente Harald era un vero europeo, un servitore a vita del suo popolo. Sono le 11:16, adesso vi proponiamo un'intervista di Andrea Billau al giornalista Mattia Fonsi del Domani sul centro di detenzione per migranti a Pastrogor in Bulgaria. Ascoltiamo.
2: Radio Radicale, ci occupiamo del patto sull'immigrazione e l'asilo, un patto europeo che restringe i diritti dei migranti. È una dimostrazione plastica, è data da quello che succede in Bulgaria, dove nel centro di Pastrogor, che era un centro di transito, il centro di Pastrogor, che era un centro di transito, è stato trasformato in un centro di detenzione, come ci ha raccontato magistralmente la settimana scorsa in un articolo sul Domani Mattia Fonsi. Mattia Fonsi, che è rientrato dalla Bulgaria e che abbiamo ora in collegamento con Radio Radicale. Benvenuto sulla nostra emittente.
3: Grazie, buonasera a tutti voi.
2: Allora, Mattia, vuoi raccontare agli ascoltatori di Radio Radicale di questa tua esperienza tra questi che possiamo, penso, ben definire disperati?
3: Sì, io sono stato nel sud della Bulgaria, parliamo di una località di dimensioni molto ridotte, circa 500 abitanti, a 15 km dal confine con la Turchia e quindi appunto con le frontiere esterne dell'Unione Europea e a una trentina di chilometri al confine con la Grecia. Si chiama Pastrogor e qui nasce già nel 2012 una struttura di accoglienza, come ce ne sono molte anche in Italia, per richiedenti asilo, che però via via con il tempo diventa sempre più, diciamo, meno per l'accoglienza e più per la detenzione e la repressione di quella che è, diciamo, chiamata da molti la rotta balcanica, a volte più propriamente, a volte meno propriamente, perché appunto si dovrebbe parlare di rotte balcaniche, in quanto sono, diciamo, diversi i percorsi che le persone cercano di fare per cercare di raggiungere l'Europa. Uno di questi percorsi appunto passa dalla Turchia e si entra in Europa entrando appunto in Bulgaria. Questo centro però ha cambiato la sua natura, anche se non formalmente, ha cambiato la sua natura nel corso di quest'anno, perché il 12 giugno, come giustamente premettevi, è entrato in vigore il nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo, che prevede tra i vari cambiamenti radicali rispetto al tema della migrazione e dell'asilo, prevede anche lo stato di fatto di detenzione da parte dei richiedenti asilo in attesa dell'esame della propria domanda. Rispetto a quel principio introdotto delle cosiddette procedure d'asilo alla frontiera. È chiaramente un escamotage da parte delle istituzioni europee, spinte dai governi, diciamo, più sovranisti, più anti-immigrazione, tra gli Stati membri, è appunto un modo per trattenere migliaia di richiedenti asilo ai paesi di frontiera e privare della loro libertà, nonostante appunto queste persone non commettessero nessun reato. È stato possibile entrare nel centro di detenzione grazie al lavoro incredibile che fa da anni ormai un collettivo di attivisti e attiviste nato in Veneto, ma che può contare molti volontari e volontarie da ogni parte d'Italia, che si chiama Collettivo Rotte Balcaniche, che appunto da anni opera solidarietà proprio sul confine tra la Bulgaria e la Turchia su vari fronti e in vari modi.
2: Ecco, spiegaci un po' che cosa, come è organizzata questa detenzione. Tra l'altro, nel tuo articolo sul Domani ci racconti anche di una rivolta e di un brutale pestaggio per reprimere questa rivolta.
3: Sì, diciamo che la detenzione organizzata in vari modi dipende, perché ovviamente quello di Pastrogar non è l'unico centro del genere, il cosiddetto centro di transito, diciamo, per i richiedenti asilo. E nella fattispecie lì a Pastrogar le persone vengono di fatto detenute come in un carcere, possono tuttavia avere telefoni, mentre in altri centri di transito non è possibile avere telefoni, o è possibile avere solo telefoni senza fotocamere, proprio per non riprendere appunto i luoghi e quello che accade. E come è organizzata la detenzione? Le persone appunto hanno accesso a poche ore d'aria al giorno. Prima della rivolta a cui accennavi avevano accesso a 2 ore d'aria al giorno, e dopo i fatti del 26 luglio, che adesso vado un attimo a spiegare, il centro ha ridotto l'accesso all'ora d'aria a soli 45 minuti al giorno. Che cosa è successo il 26 luglio scorso? È successo che le persone detenute, molto, come dire, disorientate rispetto alla loro condizione di detenzione, perché di fatto parliamo delle prime persone, delle prime centinaia, diciamo, di persone, di migranti che subiscono gli effetti del patto, no? Quindi comunque è un cambiamento di condizioni repentino dal 12 giugno in poi. A luglio si cominciano a scaldare gli animi, perché le persone non riescono a capire perché sono detenute, nonostante avessero inoltrato domanda d'asilo, nonostante venissero per, diciamo, buona parte da paesi in guerra, o comunque anche se considerati sicuri, diciamo, le loro domande d'asilo erano in corso di esame. E quindi dopo varie, diciamo, proteste, anche scioperi della fame, si arriva al 26 di luglio con un presidio pacifico fuori le sbarre, e in parte anche per chi era nell'ora d'aria all'esterno del cortile, e al contempo un saluto, diciamo, solidale dall'esterno da parte proprio del collettivo Rotte Balcaniche. E succede che dopo questa forma di protesta assolutamente, diciamo, pacifica se non mansueta, c'è un tentativo di evasione da parte di alcune persone all'interno del centro, e poi già a protesta terminata e a fatti avvenuti arriva da fuori città, quindi da parte, diciamo, di forza dell'ordine esterne al centro, un'ingente forza dell'ordine che, diciamo, in qualche modo come a dare un monito sulla calma in cui deve persistere all'interno del centro, insomma, sostanzialmente picchia detenuti. Ci sono testimonianze raccolte dal collettivo Rotte Balcaniche di decine e decine di telefoni rotti, ma anche di teste spaccate, di sangue che si riversa sul pavimento. Sostanzialmente una sorta di vendetta rispetto a quello che era stato probabilmente un tentativo di evasione, ed un monito rispetto alle persone che devono appunto rimanere detenute aspettando l'esame della propria domanda, private della loro libertà.
2: Ecco, a me ha colpito tra l'altro una testimonianza che riporti di un giovane marocchino. No, perché si è parlato tanto di Ceuta, eccetera, però questo è un giovane marocchino che fa la rotta dalla Turchia, cioè, quindi altro che, insomma, rompere lo spazio Schengen con la Spagna, e appunto si ritrova tra questi disperati che in questa nuova situazione così repressiva. A te non ti ha colpito?
3: Sì, sono molti i cittadini marocchini che si trovano detenuti nel centro di Pastrogar, perché una delle chiavi appunto del patto migrazione asilo è che prevede la detenzione e soprattutto prevede la procedura d'asilo alla frontiera, quindi la nuova procedura per i paesi o considerati sicuri dall'Unione Europea, o considerati, ma questo è ancora in corso di, diciamo, di definizione dal punto di vista giuridico, considerati sicuri dai paesi membri, quindi in questo caso dalla Bulgaria, oppure che ricevono normalmente meno del 20% di accettazione delle domande, quindi paesi che sostanzialmente le cui domande di asilo vengono, diciamo, rifiutate. Quest'ultimo caso è quello del Marocco, come anche quello del Pakistan, quindi queste carceri sono piene di persone provenienti dal Marocco, dal Pakistan, ma non solo, anche dall'Iraq, dal Kurdistan iracheno, dalla Siria, anche da luoghi che sono chiaramente, dove le persone sono chiaramente a rischio, e sì, rimane, diciamo, rimane abbastanza ecco, grottesco questo dibattito che c'è stato proprio nei giorni in cui ero lì in Bulgaria, rispetto all'interruzione dello spazio Schengen e a tutte quelle mosse che sembrano solo propaganda da parte del governo italiano, anche perché la questione è molto complessa e bisogna conoscerla molto a fondo. Perché molti marocchini partono dalla Turchia per la rotta di terra? Perché c'è un accordo tra Marocco e Turchia che prevede il visto per i cittadini marocchini che possono andare in Turchia in aereo e possono avere un visto di, mi sembra, 90 giorni come lo abbiamo noi italiani quando viaggiamo, no? Per turismo abbiamo un visto di 90 giorni, di 3 mesi, e poi in quei 3 mesi alcune persone provano ad attraversare il confine tra la Turchia e la Bulgaria ed entrare così in Europa. Mi hanno colpito molte testimonianze di persone che vivevano in Europa già e che per qualche motivo legato al proprio documento sono rimaste poi bloccate in Marocco una volta che sono tornate in patria, magari per trovare parenti o per accudire un parente che, insomma, in condizioni di salute precarie, come mi è successo di parlare in un caso. Un caso eclatante, per esempio, è un cittadino marocchino che ha vissuto 20 anni in Spagna. Io ho visto i suoi documenti spagnoli, e che poi per una questione semplicemente di visto scaduto si è ritrovato bloccato in Marocco, non è riuscito più a tornare laddove ha vissuto per 20 anni, e quindi ha provato la rotta tramite, appunto, l'aereo in Turchia e poi la rotta balcanica che lo ha portato in Bulgaria, e adesso questa persona si ritrova chiusa in questo centro di detenzione nonostante abbia tutta la sua famiglia in Spagna. Diciamo che c'è una grande confusione sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista proprio politico, dal punto di vista giuridico perché le norme sono complesse e perché sono appena entrate in vigore, quindi è difficile anche, diciamo, capire quali sono i limiti delle nuove norme e quelli che sono ancora le vecchie regole, dal punto di vista politico, perché, insomma, come evidenziavi anche tu, mi sembra chiaro che ci sia troppa propaganda rispetto a questa questione, e quindi non si vada mai a quella che è la natura e la complessità dei fenomeni migratori, che cioè io ci tengo a ribadire sempre, anche quando mi capita di parlare di questo argomento, no, non termineranno, cioè nella storia non sono mai terminate le migrazioni dell'umanità e non termineranno adesso, semplicemente dopo alcune fasi di assestamento si adegueranno alle nuove regole e le persone troveranno nuovi modi per migrare, cioè non c'è un fine, diciamo, a questo fenomeno, che chiaramente deve essere governato nel migliore dei modi, ma che chi pensa che si possa semplicemente stoppare con la repressione, secondo me non ha studiato bene, diciamo, la storia.
2: Io ti ringrazio, Mattia Fonsi, perché sia attraverso il tuo articolo sul Domani, che consigliamo appunto di leggere, apparso sul Domani di venerdì 21 agosto, ma anche appunto attraverso quello che ci stai dicendo qui in radio, si dimostra come, insomma, sia molto preoccupante questa, per esempio, applicazione del patto sull'immigrazione e l'asilo, il patto europeo, appunto, entrato in vigore a giugno. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie a voi.
1: Radio Radicale, 11.31, abbiamo ascoltato l'intervista di Andrea Billau a Mattia Fonsi, giornalista di Domani, sul tema del centro di detenzione per migranti a Pastrogor in Bulgaria. Adesso siamo in attesa di collegarci in diretta da Confapi con l'evento, lo stato di salute delle piccole e medie imprese industriali italiane, indagine congiunturale del primo semestre del 2026 con le aspettative per il secondo semestre. Presente i risultati Christian Camisa, presidente Confapi e vicepresidente European Entrepreneurs. In attesa allora di collegarci in diretta, diamo alcune notizie dell'ultima ora: scontro tra Meloni e Bonaccini sul voto a destra. In un'illuminata lezione, Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, l'abbiamo già sentita. E poi continua, forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un'ipotesi più semplice: quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Per la Premier, quindi, quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli, li rispettiamo. Ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non hanno ancora studiato abbastanza, conclude la Presidente del Consiglio, a cui poi risponde lo stesso Bonaccini: hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo. Negli ultimi 10 anni in Occidente, ogni volta che si è votato, e spesso ha vinto la destra, dal primo e secondo Trump alla Brexit, al voto alla Le Pen, a quello alla destra in Italia, la destra ha preso un voto maggioritario tra chi sta peggio economicamente, tra chi vive nelle aree interne, nelle campagne o nelle periferie della città. Questo è accaduto scorporando il voto. Ma questo non vuol dire che non ci siano plurilaureati che votano la Lega, Fratelli d'Italia o Vannacci. Stefano Bonaccini, dunque presidente del Partito Democratico, ha replicato così dagli schermi di La Sette alle critiche che gli ha rivolto questa mattina sui social la Presidente del Consiglio. E poi ha aggiunto: io l'ho detto come problema per la sinistra, perché la sinistra, che ha perso spesso le elezioni in tanti paesi europei o negli Stati Uniti o quando ci fu il voto della Brexit, dovrebbe saper rappresentare di più e meglio coloro che sono magari più in difficoltà economicamente o che hanno nella vita, magari avendo meno opportunità per avere titoli di studio più elevati, e per dire che serve una sinistra più popolare, ha spiegato. Capisco, ha affermato ancora Bonaccini, che sia più facile cercare una polemica abbastanza sorprendente col sottoscritto piuttosto che rispondere del perché paghiamo le bollette, la benzina tra le più care al mondo, del perché ci siano troppi precari giovani, del perché la sanità pubblica stia crollando, del perché il paese non cresca e sarà il peggiore quest'anno e quest'altro anno tra i 27 dell'Unione Europea per crescita. Quindi dunque questa è la polemica tra Giorgia Meloni e il presidente del Partito Democratico Bonaccini. Spostiamoci adesso invece sulla situazione in Nepal. Sono 2.381 le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rusawa in Nepal. Lo riferisce la polizia nepalese, secondo quanto riportato dal Nepal News. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri, salgono intanto a 489 le vittime. La polizia nepalese ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato una breccia sul versante tibetano ed esortando la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro. Segnalato anche il leggero aumento del flusso di acque limacciose nella stessa zona interessata in precedenza da una grave inondazione lungo il fiume Botekoshi nel distretto di Rusawa, con il rischio di ulteriori esondazioni. È morto Re Harald V di Norvegia, il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni, secondo quanto reso noto dalla Casa Reale. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato lo scorso 17 agosto all'ospedale nazionale ad Oslo per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Passiamo all'Ucraina con i negoziati che sono in sospeso, queste le parole del portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. La questione dei negoziati di pace è attualmente in sospeso, non ci sono nuove idee, ha dichiarato Peskov ai giornalisti. In merito al fronte, Peskov ha osservato che i progressi sul fronte sono evidenti. E poi, sempre il portavoce Peskov ha parlato anche dei contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump, che per ora non sono nei piani, almeno appunto per quanto riguarda questo momento, non sono previsti incontri tra i due. Ma la situazione invece, i rapporti con la Gran Bretagna sono ancora più tesi rispetto a quelli con gli Stati Uniti per quanto riguarda la Russia, con il ministro degli esteri Sergei Lavrov che in un'intervista al canale televisivo RBC commentando proprio la Gran Bretagna ha detto sta giocando il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina. Alla domanda sul ruolo di Londra nel conflitto, anche nel contesto delle frequenti visite di politici britannici a Kiev, il capo della diplomazia russa ha risposto che il ruolo della Gran Bretagna è il più negativo, come lo è stato per molti secoli, certamente nei confronti della Russia, ma anche nei confronti della maggior parte degli altri, non direi partner, compagni di viaggio della Gran Bretagna, perché non ha mai avuto alleati permanenti. Gli Stati Uniti, ha proseguito Lavrov, non fanno eccezione, hanno sempre guardato con una certa diffidenza a quegli anglosassoni che si sono creati uno stato al di là dell'Atlantico, ha affermato il ministro. E per quanto riguarda proprio la guerra in Ucraina, ma il ruolo dell'Unione Europea, il Belgio resta contrario all'utilizzo degli asset sovrani russi congelati per finanziare l'Ucraina e ritiene che i rischi legati a queste ipotesi non siano diminuiti. Lo ha affermato il ministro degli esteri belga Prevot dopo che diversi paesi dell'Unione Europea hanno chiesto alla Commissione di rilanciare il dossier. La posizione del Belgio è ben nota e coerente, non è cambiata rispetto allo scorso anno. In particolare i rischi associati all'utilizzo di questi asset non sono miracolosamente scomparsi, ha dichiarato a Politico. La scorsa settimana diversi paesi dell'Unione Europea hanno inviato una lettera alla Commissione chiedendo di riprendere gli sforzi per utilizzare gli asset sovrani russi congelati a sostegno dell'Ucraina. Nel vertice dell'Unione Europea del 19 dicembre 2025 i leader europei avevano temporaneamente accantonato il progetto di utilizzare direttamente i beni dello Stato russo, optando invece per un prestito da 90 miliardi di euro a Kiev finanziato dal bilancio dell'Unione. La proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen di ricorrere agli asset russi era stata bloccata in particolare dal primo ministro belga Bart De Wever. Dall'inizio della guerra in Ucraina però i paesi del G7 e dell'Unione Europea hanno congelato circa 300 miliardi di euro di riserve russe in oro e valuta estera. Oltre 200 miliardi si trovano nell'Unione Europea, in gran parte presso l'Euroclear, il gruppo finanziario con sede in Belgio. Mosca ha ripetutamente definito il congelamento dei propri beni un furto. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito che la Russia reagirebbe a un'eventuale confisca degli asset e potrebbe a sua volta non restituire fondi appartenenti a paesi occidentali presenti sul territorio russo. Spostiamoci in Italia con il caro carburanti che, secondo il Codacons, rischia ora di produrre un effetto domino sui prezzi al dettaglio, trasferendo i maggiori costi dei trasporti sui listini di beni e servizi. Si legge in un comunicato del Codacons che continua: in un paese come l'Italia, dove oltre l'80% del trasporto terrestre delle merci avviene su gomma, l'aumento del prezzo del gasolio determina inevitabilmente maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione. Costi che rischiano di essere scaricati in tutto o in parte sui consumatori finali attraverso aumenti dei prezzi nei negozi e nei supermercati. Il pericolo riguarda in particolare i prodotti alimentari e beni di largo consumo, caratterizzati da una filiera che comporta numerosi spostamenti su gomma, dalla produzione fino ai punti vendita. Dopo la stangata alla pompa, prosegue il Codacons, i cittadini rischiano quindi di subire una seconda stangata al momento di fare la spesa. L'aumento dei carburanti non colpisce soltanto chi utilizza un'automobile, ma può propagarsi all'intera economia attraverso l'incremento dei costi di trasporto e distribuzione. Torniamo sugli esteri perché domani in Islanda ci sarà il referendum sull'Unione Europea, i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione. Per essere precisi, la questione è tornata all'ordine del giorno del governo di coalizione di centro-sinistra a più di 10 anni dal ritiro della domanda di adesione da parte di Reykjavik nel 2013. Il nuovo scenario internazionale, con un crescente interesse delle grandi potenze geopolitiche per la regione dell'Artico, ha spinto l'Islanda a rivalutare il proprio rapporto con Bruxelles, pur chiedendo all'Unione Europea di non interferire sul voto che si terrà nella giornata di domani. Le cose si stanno evolvendo molto rapidamente per quanto riguarda le sfide geopolitiche, ha dichiarato alla BBC il ministro delle Finanze, sottolineando come la posizione dell'Islanda nel mondo sia diventata una priorità. Secondo gli ultimi sondaggi, il referendum islandese sulla ripresa dei negoziati si avvia verso un risultato incerto, con il divario tra il sì e il no che si è ridotto drasticamente in vista del voto di domani. Maschina, società di sondaggi e ricerche di mercato, ha affermato che la sua indagine sulle intenzioni di voto per il referendum vede il sì in vantaggio con solo il 51,3% e il no con il 48,7%. In precedenti sondaggi commissionati dal quotidiano islandese Visir era stato invece stimato il vantaggio del sì a 6,2 punti percentuali a giugno, vantaggio che si era poi ridotto a 4,4 punti all'inizio di agosto, dunque in calo. Vedremo poi domani quale sarà effettivamente il risultato. Anche il sondaggio Gallup pubblicato lo scorso 17 agosto aveva rivelato risultati simili: il 51,5% degli elettori si è dichiarato favorevole alla ripresa dei negoziati contro il 48,5%. Gran parte della campagna si è concentrata su questioni economiche, in particolare la pesca e l'agricoltura, gli stessi punti critici che hanno bloccato il processo di adesione nel passato. Soprattutto la pesca rappresenta il nodo principale per l'isola al confine con il circolo polare artico. L'industria ittica e marina rappresenta infatti quasi il 40% delle esportazioni islandesi e molti elettori del no temono che nell'ambito della politica comune della pesca dell'Unione Europea possano cedere parte del controllo sulle loro redditizie zone di pesca. A tal proposito, la leader dell'opposizione Hafsteinsdottir, a capo della compagnia per il no, ha promesso che le acque islandesi non saranno mai condivise. Quindi questa è la situazione in vista del voto di domani, del referendum di domani in Islanda. E adesso siamo ancora in attesa di collegarci in diretta con da Confapi per l'evento, lo stato di salute delle PMI industriali italiane, con l'indagine congiunturale del primo semestre 2026, le aspettative per il secondo semestre, con i risultati che verranno presentati da Christian Camisa, presidente di Confapi e vicepresidente di European Entrepreneurs. Nel frattempo, allora, guardiamo ancora quali sono le ultime, lo facciamo con le agenzie, le ultime notizie, che lo facciamo con le agenzie stampa. Torniamo sull'Ucraina perché ci viene l'ultima notizia di un uomo di 61 anni morto mentre si trovava nella cabina del suo camion dopo che l'esercito russo ha lanciato diverse bombe aeree sulla città di Sumy. L'ha annunciato Artem Kobzar Artem Kobzar e anche Ole Hirohov, rispettivamente sindaco della città e capo dell'amministrazione militare della regione. Secondo i due responsabili, altre 7 persone sono rimaste ferite negli attacchi, 4 delle quali sono attualmente ricoverate in ospedale. E invece spostiamoci in Venezuela perché secondo Bloomberg Caracas valuta di uscire dall'OPEC. Il Venezuela starebbe valutando l'uscita dall'OPEC, una decisione che potrebbe rappresentare un nuovo duro colpo per il cartello petrolifero che Caracas ha contribuito a fondare più di 60 anni fa. Questo quanto riferisce l'agenzia Bloomberg. L'ipotesi di un'uscita è stata discussa con funzionari statunitensi e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva, hanno dichiarato alcune delle fonti all'agenzia. Un'eventuale uscita del Venezuela dall'OPEC potrebbe aprire la strada a un maggiore ruolo delle compagnie petrolifere internazionali, in particolare quelle americane nella ricostruzione dell'industria petrolifera del paese, contribuendo potenzialmente all'eccesso di offerta globale di petrolio che, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia e altri importanti analisti, persisterà nei prossimi anni, riferisce ancora Bloomberg. Spostiamoci ancora su, vediamo ancora quali sono le ultime notizie. Intanto vi ricordo che siamo in attesa, con un leggero ritardo, di collegarci in diretta da Confapi per lo stato di salute delle piccole e medie imprese industriali italiane, con l'indagine congiunturale del primo semestre del 2026 e le aspettative per il secondo semestre. Allora, intanto, allora io ne approfitto di questo momento per darvi conto degli eventi che potrete seguire su Radio Radicale, sia qua in diretta in radio o anche sul nostro sito. A parte, naturalmente, oltre appunto all'evento di Confapi, oggi diversi gli eventi che saranno disponibili, partendo dalle 18 con l'incontro, l'evento, la seconda edizione di Etna Forum, la politica siciliana tra progetti, realizzazioni e polemiche, introduce il presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

0: Oh, Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, la professoressa Benedetta Galgani, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Pisa, il dottor Rocco Gustavo Maruotti, magistrato e segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, e il senatore Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. Modera l'evento l'avvocato Eros Baldini. E sempre alle 18:30, quindi saranno entrambi disponibili sul nostro sito, verrà trasmessa o in diretta o sarà disponibile la replica. Ci sarà la nona edizione di La Piazza, il bene comune, la seconda giornata della kermesse politico-economica organizzata da Affari Italiani e dall'associazione La Piazza, con il supporto di Comin & Partners. Intervista a Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Intervista a Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi. Intervista anche ad Adolfo Urso, ministro per le imprese e per il Made in Italy, e poi anche a Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb e Vodafone, e anche molte altre interviste veramente. Per esempio, tra le più importanti, sicuramente quella ad Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ma anche ad Alessandro Onorato, fondatore Progetto Civico Italia, ad Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e coportavoce di Europa Verde. Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, e poi il panel Il futuro dei territori, giovani, imprese e sport con Cristian Casili, vicepresidente della giunta regionale della Puglia, assessore al welfare, allo sport e alle politiche giovanili della regione Puglia. E infine, ultimi eventi da segnalarvi, sono la seconda edizione, torniamo, da Etna Forum. Dunque, con Maurizio Scaglione, direttore di IlSicilia.it, intervista Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, alle 19:00, e ultimo, sa segnalarvi l'incontro di Villa Mussio del 2026, incontro con Stefano Bonaccini. E adesso ci colleghiamo in diretta da.
1: Il primo auspicio è che questo
0: Ci colleghiamo in
1: dato
0: diretta
1: venga
0: dal
1: sicuramente
0: Confapi per
1: utilizzato
0: lo
1: per
0: stato di salute
1: aumentare
0: delle PMI
1: attraverso
0: industriali
1: questo
0: italiane.
1: lavoro di squadra. Io penso che quel 41,70% che oggi non esporta può diminuire sensibilmente e dare un contributo a raggiungere quei famosi 700 miliardi che il ministro Tajani si era dato come obiettivo di legislatura sull'export italiano. Per quanto riguarda gli investimenti, il 48,33% delle imprese dichiara di aver fatto investimenti, seppur con intensità differenziata. Il 21,39% con interventi rilevanti orientati a crescita, innovazione e ammodernamento, il 26,94% con investimenti più contenuti per mantenere competitività e efficienza. Resta una quota del 51,67% che non ha effettuato alcun investimento. Veniamo agli investimenti in transizione 5.0. L'analisi fotografa una situazione che noi avevamo già riferito all'istituzione, cioè il sistema di transizione 5.0 orientando all'iperammortamento, al superammortamento, sicuramente avrà risultati positivi per la grande industria, ma poco orientato alla piccola e media impresa industriale. Infatti solo l'8,3% delle imprese dichiara di aver realizzato, di voler realizzare investimenti in questo ambito. Questo perché? Noi veniamo da uno strumento che sicuramente è stato molto più di appeal per le nostre imprese, quello legato al credito d'imposta, è molto più semplice, intuitivo, già utilizzato e soprattutto per poterne usufruire non è necessario fare degli utili aziendali. Quindi il primo auspicio che nelle future dinamiche a livello istituzionale e governativo si tenga sempre più conto di quelle che sono esigenze del nostro mondo, perché questi investimenti poi sono fondamentali per agganciare la competitività delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali. Un altro dato che ritengo positivo è il dato sulle energie rinnovabili. È vero che solo una percentuale abbastanza limitata, il 5,6% di imprese ha realizzato investimenti in energie rinnovabili nel primo semestre 2026, ma il 93,3% predilige impianti per l'autoconsumo. Questo è frutto di un

0: dell'incidenza del costo energetico sempre più elevata per le nostre aziende e quindi la necessità di far sì che una quota parte degli investimenti strategici alle nostre aziende vada proprio su uno dei costi che si stanno diventando sempre più pressanti, ma soprattutto che hanno avuto percentuali di aumento molto molto elevate negli ultimi mesi e negli ultimi 2 o 3 anni in particolare. Altro tema strategico è quello dell'accesso al credito e del rapporto con le banche. Il 66% delle imprese hanno avanzato richieste di nuovi finanziamenti e il 56,33% è ricorso all'autofinanziamento, una percentuale in crescita del 10% rispetto al rilevamento del 2025. Che interpretazione noi diamo di questo dato? Innanzitutto, perché le PMI non vanno in banca? E questo è un risultato che preoccupa, perché per il 34,62% c'è un'attesa di una valutazione negativa della banca, per il 30,77% tassi di interesse troppo elevati e per il 26,92% una richiesta di eccessive garanzie. Quindi uno dei risultati è che vi è stata una diminuzione sicuramente importante dei finanziamenti da parte del settore bancario nei confronti delle imprese. Le aziende hanno ricorso spesso, per i motivi che dicevo, anche all'autofinanziamento, però questo sta comportando un aumento dell'indebitamento delle nostre aziende, quindi un utilizzo del patrimonio e delle riserve e quindi con effetti diretti e indiretti sulla solidità aziendale. Quindi l'auspicio è un'inversione di tendenza perché questo potrebbe provocare effetti estremamente negativi, soprattutto a medio termine. Un altro dato che dimostra invece la resilienza del nostro mondo è la stabilità del personale dipendente per oltre il 90% delle PMI industriali italiane. Quindi questo significa che quello che diciamo spesso trova riscontro nella realtà, cioè che per noi il dipendente è un asset strategico, che non è un numero, che prima di privarsi di una persona all'interno della nostra supply chain, dobbiamo avere una situazione estremamente negativa e questo si scontra con quello che accade invece nella grossa industria, dove gli unici parametri di riferimento sono i parametri economico-finanziari, quindi qua, molto spesso quando la situazione tende a diminuire c'è un effetto diretto sulla forza lavoro. Quindi rafforzare il mondo delle PMI industriali italiane non significa solo rafforzare una parte importante del tessuto manifatturiero che ricordo rappresenta quasi il 70% del valore aggiunto, ma dare un impatto anche di carattere sociale, perché nel momento in cui noi manteniamo l'occupazione, diamo stabilità sociale, non andiamo a ricorrere ad ammortizzatori sociali e quindi facciamo sì che vi possa essere anche una stabilità che è premiante soprattutto per l'ecosistema a 360 gradi. Veniamo adesso sulle previsioni per il secondo semestre. Allora, le previsioni per il secondo semestre sono con aspettative più negative rispetto a quello che è accaduto nei primi 6 mesi dell'anno. E questo lo vediamo su 3 fattori in particolare: sulla produzione, il fatturato e perché se raffrontato rispetto al dato precedente, noterete come a livello di produzione attesa, sul dato della produzione stabile o in diminuzione, c'è un aumento di 15 punti rispetto ai primi 6 mesi. Quindi passiamo da circa il 60% al 75% di produzione attesa stabile o in diminuzione. Sul fatturato atteso, un 40, un 45-43 stabile, un 27-42 in diminuzione e anche in questo caso il dato peggiore di circa 8 punti percentuale. Sugli ordini attesi c'è un 42-43% stabile, un 28-57 in diminuzione e anche in questo caso c'è una prospettiva di peggioramento dell'11%. Quindi quello che dobbiamo aspettarci sul secondo semestre sono aspettative sicuramente più negative e quindi con necessità ancora maggiori di cominciare a lavorare per tutelare e rendere sempre più centrale nell'azione politica istituzionale il mondo delle PMI industriali. Sulla forza lavoro, il 16,53% delle imprese dichiara di avere intenzione di incrementare il proprio organico a fronte di un 71,62% che lo lascerà invariato. Quello che dicevo prima trova riscontro anche in questo dato: oltre l'83,29% delle imprese non prevede di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Una quota del 16,71% anticipa l'utilizzo di tali strumenti a conferma del fatto che comunque la situazione è in peggioramento. Andiamo alle aspettative sugli investimenti. Sicuramente c'è un'aspettativa degli investimenti che è concentrata prevalentemente su macchinari, ricerca e sviluppo e transizione digitale. Altro tema strategico è quello dell'intelligenza artificiale. Sappiamo quanto l'intelligenza artificiale è fondamentale per mantenere la competitività nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Noi come Confederazione abbiamo lavorato innanzitutto per dare consapevolezza, abbiamo fatto dei roadshow sul territorio nazionale con Microsoft, con cui abbiamo fatto un accordo strategico, proprio per cercare di sollevare la necessità da parte degli imprenditori. Molto spesso, soprattutto nel mondo delle piccole e medie imprese industriali, questa consapevolezza non era così elevata. Avere creato questa consapevolezza e questa necessità di dover andare in questa direzione per poter diminuire il gap di produttività che noi abbiamo con le grosse imprese e con le imprese estere è un elemento non solo qualificante, ma strategico che influenzerà il futuro delle nostre aziende. Il dato positivo è che un 23,28% ha fatto o ha deciso di prevedere investimenti in intelligenza artificiale. Quindi, questo significa che la sensibilità sta aumentando. Sapete bene quanto in tutti i dati si dimostra come la grossa azienda sta andando verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre la piccola azienda, la piccola industria fa più fatica. Però questi dati dimostrano come la sensibilità sta crescendo e noi stiamo puntando proprio a fare in modo che le nostre aziende investano sempre più su uno strumento che riteniamo strategico. Una delle ultime slide, forse l'ultima slide, è relativa all'impatto sia sui dazi USA che sullo stretto di Hormuz. Allora, sui dazi USA devo dire che l'87,5% delle imprese dichiara che non vi saranno impatti rilevanti. E il fatto di aver lavorato in anticipo e aver fatto strategie di mitigazione ha consentito alle nostre aziende in qualche modo di mantenere, anzi addirittura aumentare le quote di mercato sui mercati statunitensi. Tra l'altro noi come Confapi stiamo lavorando per creare un hub logistico negli Stati Uniti per andare a diminuire i costi di distribuzione e come vedete dai dati, tra i costi più elevati sicuramente ci sono i costi sia per l'approvvigionamento ma anche sul tema della distribuzione. Invece preoccupa molto il tema dello stretto di Hormuz, perché oltre il 69% delle imprese ritiene che un aggravarsi o il protrarsi dell'attuale situazione possa avere degli effetti sulla redditività aziendale e oltre la metà delle imprese dichiara di aver avuto un impatto negativo da questa situazione. Quali sono gli elementi maggiormente impattanti? Incremento del costo delle materie prime, aumento dei costi energetici e aumento dei costi logistici e di trasporto. Sui costi logistici, tenderei a sottolineare che noi già come PMI industriali siamo penalizzati rispetto alla grande industria, perché mentre la grande industria ha un'incidenza del costo logistico del 7-8%, la PMI arriva a un'incidenza fino al 12-13%. Quindi già noi abbiamo un gap di costi rispetto alla grande industria, il fatto che questi costi associati a quelli energetici e a quelli delle materie prime stiano aumentando sta peggiorando sensibilmente la situazione delle nostre imprese perché aumenta i costi aziendali. Noi molto spesso non abbiamo la possibilità di ribaltare questi costi sui prezzi di vendita perché buona parte dei nostri clienti finali sono grandi aziende con un potere contrattuale elevato su cui riusciamo difficilmente ad incidere e quindi quello che prima ho in qualche modo anticipato, cioè questa tendenza alla diminuzione della marginalità e a una situazione economico-finanziaria che sta peggiorando, è dovuta anche a questi fattori. Quindi auspichiamo una risoluzione in tempi brevissimi, perché questo aumento di costi associato a non avere la possibilità di un aumento dei prezzi di vendita sta mettendo sempre di più in difficoltà le nostre aziende, e questo potrebbe avere effetti poi anche diretti e molto più importanti sul tema degli ammortizzatori sociali e non solo. Verrei alle conclusioni e poi lascio spazio alle vostre domande. Allora, la prima conclusione è che i margini di profitto e PMI industriali sono diminuiti. Per l'aumento dei costi di produzione non proporzionalmente compensati con l'aumento dei prezzi di vendita. Come PMI industriali ci dimostriamo assolutamente resilienti e prudenti, ma fortemente condizionati dall'incertezza dello scenario internazionale. Devo dire che però le nostre aziende hanno dimostrato in questi anni di saper cavalcare qualsiasi situazione, cercando di reinventarsi anche per riuscire ad essere sul mercato. Però è sempre più necessario che a livello istituzionale, a livello politico, si capisca quanto la centralità e l'attenzione verso questo mondo è fondamentale per garantire un sviluppo della manifattura, non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo. Ricordo che l'obiettivo, anche a livello europeo, è di passare dal 15 al 20% dell'incidenza della manifattura. Questo penso che sia possibile solo se ci sarà sempre più attenzione nei confronti del mondo del PMI e delle mid-cap. Per quanto riguarda la produzione, i ricavi e gli ordini che hanno avuto un'incidenza tendente al negativo, soprattutto nella seconda metà dell'anno, nelle previsioni della seconda metà dell'anno. Un export che cresce e continua a crescere con aziende che riescono più ad occupare nicchie di mercato grazie a questa collaborazione virtuosa con il Ministero degli Esteri, SACE, Simes, CDP e ICE. Il tema del credito, su cui chiederemo una grande attenzione, perché nel momento in cui le aziende per oltre il 30% non chiedono dei prestiti bancari per timore di risposte negative oppure perché i costi sono troppo elevati, questo genera un problema perché e con una continua diminuzione del prestito bancario verso le imprese diventa difficile generare nuovi investimenti. Se non si generano investimenti, non si ha quell'effetto leva necessario per stimolare anche l'economia. Il tema dell'intelligenza artificiale, con quel dato positivo sommato tra chi ha fatto già investimenti, chi sta facendo del 23-28%, e poi l'impatto sullo stretto di Hormuz. Ecco, io direi che abbiamo dato un quadro completo. Dovrei essere rimasto nei tempi che ci eravamo detti.
1: Assolutamente, Presidente, grazie.
0: Quindi, prego.
1: Grazie alle domande. Ci sono domande? Lorenzo? Ansa.
2: Sì, Lorenzo Ivili dell'ANSA. Io le volevo chiedere, in base ai dati, magari, visto che lei ha parlato dell'export, l'aumento che si è registrato a giugno sicuramente rappresenta un segnale anche nell'ottica di quella che lei ha definito una previsione, magari per il secondo semestre un po' più negativa, oppure diciamo questo non influisce in nessun modo sull'indagine?
0: Ma io penso che i segnali sull'export che abbiamo avuto nel primo semestre, che sono stati indubbiamente positivi, avranno anche una continuità successiva, soprattutto se riusciremo a porre fine a quelle che sono le tensioni internazionali. Il dato che ci perviene dai territori è che è particolarmente apprezzato quello che stiamo facendo tutti assieme come sistema paese, per cercare di promuovere il mondo delle PMI industriali a livello internazionale. Io penso che come non mai il sistema paese sia mosso unito sta lavorando per dare strumenti, sta ascoltando le associazioni, più di una misura fatta da SACE, Siemens, per citarne due, è stata fatta prendendo in considerazione quelle che erano le esigenze delle imprese. Se noi riusciamo a accorciare la distanza tra la parte istituzionale e la parte produttiva, beh, indubbiamente questo è un ottimo segnale. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di variabili che sono indipendenti, dipendono da una congiuntura che ogni giorno presenta qualche difficoltà. Però io sono convinto che la tendenza sia una tendenza che comunque può essere positiva a medio e lungo termine.
2: E approfitto giusto per un'altra domanda, immagino che anche secondo voi le crisi dei grandi settori industriali possano avere degli effetti sulle PMI, a pensare a quella dell'auto ad esempio.
0: Assolutamente sì, lei pensi che noi siamo molto spesso o quasi sempre nelle supply chain, nelle grandi industrie, quindi abbiamo tra l'altro una componente forte di settore della supply chain dell'automotive, che sta subendo una crisi estremamente importante, e siamo quelli che l'hanno vissuta per primi, perché noi molto spesso siamo non fornitori diretti, ma subfornitori. Quindi appena è iniziata la crisi, quello che hanno fatto le aziende, hanno internalizzato la produzione, quindi i primi fornitori, lasciando a secco quelli che erano i subfornitori e quindi le aziende che noi in gran parte rappresentiamo. Quindi aziende virtuose, solide, da un giorno all'altro si sono trovate senza commesse. È chiaro che questo oggi è una tematica legata all'automotive, è una tematica legata all'indotto dell'ILVA, su cui speriamo vi possa essere una risoluzione positiva, ma in generale nelle grandi battaglie che si stanno facendo per mantenere le filiere, il ruolo della supply chain è fondamentale, perché siamo indubbiamente i primi che sentono le crisi, però siamo anche quelli che possono tenere in piedi il settore, perché io lo ricordo sempre, ormai solo le PMI producono, le grandi aziende assemblano, e quindi nel momento in cui manca il fattore fondante, che è quello del nostro mondo, il settore va comunque in crisi.
2: Grazie.
1: Se non ci sono altre domande qui in sala, dal remoto ci sono domande? C'è qualcuno dal territorio? Chiara, vedo molti collegati? No, va bene. Se non ci sono domande neanche dal territorio, credo che la presentazione sia stata lunga, completa. Comunque rimaniamo anche dal territorio a disposizione, se ci sono anche nelle prossime ore richieste di chiarimento. Presidente, ti ringraziamo.
0: Grazie, grazie a tutti voi.
1: E andiamo a fermarvi per un bicchiere verso il piatto.
0: Molto volentieri. Grazie ancora.
3: Radio Radicale 12:11, abbiamo seguito la diretta da Confapi, lo stato di salute delle PMI industriali italiane, l'indagine congiunturale del primo semestre del 2026, le aspettative per il secondo semestre. Ha presentato i risultati Cristian Camisa, presidente di Confapi. Adesso un aggiornamento notizie, vediamo quali sono con le agenzie di stampa. Partiamo dalla politica italiana con il DL Carburanti. L'assemblea di Palazzo Madama è stata convocata lunedì 31 agosto alle 18 per la comunicazione ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto legge, è quanto si legge sul sito ufficiale del Senato. L'Aula si riunirà, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, per l'annuncio della presentazione del nuovo decreto carburanti varato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 26 agosto scorso, che inizia quindi il suo iter legislativo al Senato. E poi un aggiornamento anche dall'Ucraina con Zelensky, che annuncia l'abbattimento di un bombardiere russo conferma l'attacco a una raffineria a Yaroslav e a oltre 1000 chilometri dal fronte. L'unità delle forze speciali Alfa della SBU ha distrutto un bombardiere dotato di missili nella città di Engels, nella regione di Saratov, ha annunciato Zelensky sui social. Si tratta di un aereo lanciamissili, lo stesso T-95MS, lo stesso modello dei velivoli che effettuano attacchi contro l'Ucraina, ha scritto Zelensky. Il leader di Kiev ha inoltre osservato che nelle ultime 24 ore le forze armate ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio a Yaroslav, come dicevamo, situata a 1000 chilometri dalla linea del fronte. Hanno dato una risposta adeguata alla guerra russa nel Mar Nero. Le autorità russe non hanno ancora commentato l'attacco. Ieri sera il governatore della regione di Saratov, Roman Busargin, ha segnalato una minaccia da parte di un drone e i canali di monitoraggio hanno riportato esplosioni e attività della difesa aerea nella regione e continua a essere di interesse la visita del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca, dove ha condiviso proprio con la Russia la cupa valutazione degli Stati Uniti sulla situazione della guerra in Ucraina per esortare i russi a raggiungere un accordo prima che la situazione sul campo e in economia peggiori ulteriormente. È l'ennesima versione dei contenuti del viaggio compiuto dal direttore della CIA, questa volta sulle pagine del New York Times, dopo che, secondo il Wall Street Journal, Ratcliffe è andato ad ammonire i russi di non colpire paesi NATO. Ora le fonti citate dal New York Times danno conto di un colloquio con Bortnikov, capo dell'FSB, oltre quello con il capo del servizio di intelligence estera SVRT. Secondo le fonti di la speranza è che Putin, ex ufficiale dei servizi segreti, consideri un messaggio del direttore della CIA più urgente e credibile rispetto a una comunicazione attraverso i normali canali diplomatici. Trump e alcuni dei suoi principali consiglieri sono stati a lungo convinti che una vittoria russa sul campo di battaglia contro l'Ucraina fosse inevitabile, ma Mosca ha subito perdite ingenti e i progressi sul campo di battaglia si sono arrestati e, scrive il New York Times, è evidente che l'Ucraina non rinuncerà alla lotta nemmeno con un ridotto supporto militare statunitense. A luglio Ratcliffe aveva parlato delle perdite russe durante la guerra e dell'incapacità di Mosca di avanzare sul campo di battaglia, citando un numero inquietante: l'aspettativa di vita di un soldato russo in prima linea sarebbe inferiore a 35 minuti. Aveva inoltre aggiunto che la Russia aveva conquistato solo circa l'1% del territorio ucraino totale nei 18 mesi successivi al suo insediamento come direttore della CIA, uno sviluppo che aveva attribuito alla padronanza ucraina della tecnologia dei droni. Prima dell'incontro con Bortnikov a Mosca, Ratcliffe aveva parlato con le controparti ucraine, assicurando loro che avrebbe analizzato le posizioni russe senza fare concessioni a nome di Kiev. Sono le 12:15 e adesso invece vi proponiamo un'intervista di Cristiana Pugliese a Natale D'Amico, un'intervista sulle nuove aggregazioni tra le banche in Italia.
4: Radio Radicale, torniamo a conversare con il consigliere della Corte dei Conti, Natale D'Amico, a cui diamo il benvenuto. Buonasera, bentornato consigliere.
5: Buonasera.
4: E allora, torniamo a parlare del risico bancario. Insomma, sono state incrociate le spade, c'è chi ha scritto addirittura che bisogna dimenticare la vecchia finanza lenta e noiosa. C'è tutto un incrociarsi, come dire, di OPA, di OPS. Da cosa vogliamo partire? Da cosa vuole partire?
5: Ma insomma, un po' descrivere il fatto, perché il fatto è abbastanza complicato.
4: Innanzitutto c'è una penna alla mano, penna e taccuino per capire, con frecce e compagnia cantante.
5: Un antefatto. L'antefatto è il fallimento del Monte dei Paschi.
4: Sì.
5: Il Monte dei Paschi è fallito a seguito di scelte sciagurate, fra cui il clamoroso acquisto della banca Antonveneta, insomma, che fu comprato un sacco di soldi, andò a zero. Diciamo, con l'assenso allora della vigilanza nazionale, non c'era la vigilanza non era stata ancora trasferita a Francoforte, con uno strano assenso anche dal Tesoro che consentì stranamente alla fondazione, che allora era azionista di controllo, di indebitarsi, cosa che francamente non sta in cielo in terra. Ma insomma, alla fine, insomma, con la complicità, diciamo, della politica, il Monte dei Paschi era fallito, la scelta politica è stata di salvarlo. Ora, in tutti i paesi occidentali, quando una banca va male si salvano i depositanti, sì. Si impedisce che i depositanti ci rimettano i soldi. E lì si è deciso di salvare anche la banca, diciamo, non consentire alla banca di uscire dal mercato. E quindi i contribuenti italiani non lo sanno, non se ne sono resi ben conto, ma ci hanno messo un sacco di soldi, almeno 8 miliardi, 8 miliardi e mezzo, un sacco di soldi del Monte dei Paschi vengono dagli italiani, dai contribuenti italiani. È stato salvato, a questo punto è stato salvato anche grazie, anche grazie ai soldi pubblici. Il Monte dei Paschi ha avuto facilità a ristrutturarsi. In cosa consiste la ristrutturazione? Sostanzialmente c'era troppo gente che lavorava al Monte dei Paschi.
4: Ma guarda caso.
5: Ma se tu hai molti soldi, poi alla fine queste persone riesci a mandarle via senza fare rivoluzioni, nel senso che gli dici, vabbè, insomma, quelli più anziani in particolare ti do un po' di soldi e ti accompagno alla pensione. Quindi, diciamo, il risanamento del Monte dei Paschi in larga misura è stato fatto così, riducendo i costi grazie al fatto che i contribuenti ci avevano messo i loro quattrini. In più, a questo punto il Monte dei Paschi è risanato, sì. Si trova, e ci ritorneremo magari, in una condizione nella quale le banche guadagnano un sacco di soldi, poi ci torniamo, tutte le banche. Quindi il Monte dei Paschi è risanato, reso di nuovo molto dotato di patrimonio grazie al contributo pubblico, e si lancia in un'avventura. Cioè dice, ma sai che fai? A questo punto, visto che ho i soldi, vado bene, insomma, lancio, mi compro Mediobanca. E si compra Mediobanca, cioè lancia un'offerta pubblica di acquisto su Mediobanca, Mediobanca prova a difendersi, non ce la fa a difendersi, Monte Paschi diventa il principale azionista di Mediobanca e attraverso Mediobanca il principale azionista del gigante della finanza italiana che si chiama Assicurazioni Generali.
4: Esatto.
5: E fin qui sembra tutto andar bene, se non che cosa succede? Che il gruppo di controllo del Monte dei Paschi si sfascia, litigano, non si trovano più d'accordo. Viene presentata una lista del Consiglio che esclude il protagonista di questa stagione che si chiama Lovaglio, lo fanno fuori, ma Lovaglio riesce a fare due cose. Primo, a montare una lista alternativa, primo ottenendo il consenso dei grandi fondi americani, in secondo luogo rompendo quello che era sostanzialmente l'assetto di comando del Monte dei Paschi, cioè l'alleanza Caltagirone-Milleri. Addirittura, secondo i giudici di Milano, l'alleanza Caltagirone-Milleri era un'alleanza, era un patto occulto, come dire, in violazione della legge non era stato dichiarato, eccetera. Ma fatto sta che il patto si rompe perché Milleri vota con Lovaglio, Caltagirone vota contro Lovaglio. Quindi a questo punto Lovaglio, il Monte dei Paschi si trova con un assetto di controllo frammentato.
4: Tra cui il MEF, debole, ricordiamolo. Sì.
5: In qualche modo debole, quindi. In questo si inserisce Banca Intesa. Banca Intesa dice, ma visto che sostanzialmente non è chiaro chi comanda a questo punto, c'è un consiglio che è stato eletto con una maggioranza piuttosto risicata e un po' abborracciata, questa è l'impressione, noi proviamo a comprare il tutto. E quindi fa un'offerta pubblica di acquisto su Monte Paschi. Cosa promette agli azionisti Monte Paschi? Dice, se mi date le vostre azioni, io vedo delle azioni Intesa che hanno il vantaggio di essere, come dire, più credibili, più in qualche modo anche più liquide, più facilmente liquidabili, e vi do dei soldi. Da dove vengono i soldi? Non vengono però da Intesa. Perché Intesa, nel momento in cui annuncia questa operazione, dice, guardate che i soldi verranno da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, perché io, comprando Monte Paschi, mi tengo alcune cose di Monte Paschi, in particolare mi tengo Mediobanca e quindi la partecipazione di
4: certo.
5: Ma metà degli sportelli li vendo, anzi ho già l'accordo per venderli a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che mi dà i soldi, che sono esattamente i soldi che io trasferisco agli azionisti del Monte dei Paschi. Quindi ci sono dei soldi che arrivano dall'esterno. Banca Popolare dell'Emilia Romagna oggi è controllata da Unipol, dalle assicurazioni Unipol. Unipol a sua volta è controllata dalle Coop. Questo ha un peso nella vicenda, nel senso che appunto sostanzialmente l'operazione rafforzerebbe il mondo legato alle cooperative in senso lato, e vedremo che questa è un'influenza sulle scelte politiche, in particolare del centrodestra. Quindi Intesa si inserisce nella rottura come dire, della governance di Monte Paschi, e dice: questo è il momento perché io faccio il colpaccio. Il colpaccio, a questo punto, Intesa cosa ha di fronte per poter lanciare l'operazione? Ha di fronte la necessità di fare un'assemblea straordinaria, cioè deve dare delle proprie azioni agli azionisti di Monte Paschi, il cambio delle azioni che loro detengono in Monte Paschi, oltre, ripeto, i soldi, ma i soldi vengono dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e quindi ha bisogno di un'assemblea straordinaria che è stata già fissata nella presunzione di tutti. Quell'assemblea straordinaria, l'amministratore delegato, il capo azienda, diciamo, di Intesa, non ha difficoltà ad ottenere la maggioranza in quell'assemblea straordinaria. Per ora le agenzie di voto per delega si stanno esprimendo proprio in questi giorni in senso favorevole all'approvazione dell'aumento di capitale. Non sembra che Intesa abbia particolari difficoltà, diciamo, a varare l'aumento di capitale, che è il presupposto necessario per procedere con l'offerta pubblica di acquisto di scambio. E a questo punto quindi sembra fatta la cosa, diciamo, abbiamo risolto il problema di Monte Paschi, non c'è più.
4: E invece?
5: Se non che l'amministratore delegato protagonista del risanamento del Monte Paschi, e poi protagonista della vittoriosa scalata a Mediobanca, e poi protagonista dello clamoroso, diciamo, sconfitta di Caltagirone nell'assemblea di Monte dei Paschi, di Caltagirone, dice: no, ma io non ci sto a questa cosa, e quindi prova a varare una serie di manovre difensive. Una serie, perché sono tre le manovre che varano. Per capirci, il Financial Times la chiama una strategia a banana, letteralmente. Vuol dire sostanzialmente piuttosto astrusa, diciamo, fantasiosa.
4: All'Ovaglio non è molto piaciuta questa cosa del Financial Times.
5: All'Ovaglio non è piaciuta, risposto, esatto. Cosa a banana, era tutto, non sembrava tanto la Financial Times, una strategia a banana. E, però, letteralmente la chiama così, non so. Allora, perché comunque è una strategia molto complicata, perché lancia contemporaneamente due offerte pubbliche di scambio, sì. Una su Banca Popolare di Milano, l'altra, la quinta banca italiana, l'altra sulle banche generali, una banca relativamente piccola, la banca delle oggi posseduta dalle assicurazioni generali, che guadagna un sacco di soldi, che è specializzata soprattutto nella gestione di portafoglio, e poi annuncia un dividendo straordinario a favore dei propri azionisti. Parte in soldi, parte distribuendo una parte delle azioni generali. Come sappiamo, le azioni generali, abbiamo detto che sì. Sono come loro, lui li possiede attraverso Mediobanca, le rileverebbe da Mediobanca e le distribuirebbe più o meno per metà del totale posseduto, li distribuirebbe agli azionisti. Quindi dice agli azionisti: io vi faccio contenti perché vi do dei soldi, e io rendo la cosa molto più grande a questo punto, perché immaginiamo non sarebbe più Monte Paschi solo, ma sarebbe Monte Paschi con dentro Banca Popolare di Milano, con dentro Assicurazioni Generali, un boccone grande, forse troppo grande anche per Intesa. Quindi l'obiettivo è rendere il boccone troppo grande per Intesa e convincere gli azionisti del fatto che, piuttosto che finire mangiati da Intesa, conviene loro seguire questa strada. Questa strada ha una serie di problemi. Primo, OPS Banca Popolare di Milano. Banca Popolare di Milano ha un azionista rilevante che è Credit Agricole. Sì. Qualche tempo fa, quando è stata lanciata l'offerta di Intesa su Monte Paschi, l'amministratore delegato di Banca Popolare di Milano aveva mandato una lettera che Messina, il capo azienda di Intesa, ha definito una lettera d'amore, una proposta in cui diceva: mettiamoci d'accordo e fondiamoci, facciamo una fusione alla pari. L'azionista principale di Banca Popolare di Milano aveva detto: non se ne parla neanche, quindi l'operazione si era fermata. Quindi allora, Monte Credit Agricole aveva detto no a un'ipotesi di fusione alla pari fra Banca Popolare di Milano e Monte Paschi. Oggi è difficile che l'offerta pubblica di acquisto, di scambio di Monte Paschi su Banca Popolare di Milano funzioni senza il consenso dell'azionista maggiore, che ripeto ha più del 30% delle azioni. È un po' difficile a priori, insomma. Comunque l'Ovaglio, per avere un successo, dovrebbe avere convinto, riuscire a convincere Credit Agricole. Primo passaggio, quindi devi riuscire a convincere Credit Agricole. Secondo passaggio su Banca Generali. Banca Generali è posseduta a più del 50% da Assicurazioni Generali. Quindi, perché la tua offerta pubblica di scambio abbia successo, è necessario che Assicurazioni Generali ti dica sì. quindi hai bisogno di questi due consensi. Terzo passaggio, tu hai bisogno anche tu dell'assemblea straordinaria, perché per offrire queste due azioni Montepaschi in scambio e anche per varare il dividendo straordinario hai bisogno di passare per l'assemblea straordinaria, tra l'altro sei sotto passivity rule con tutto quello che ne consegue, cioè sei già sotto un'offerta pubblica e quindi hai dei limiti, insomma ogni decisione rilevante deve andare in assemblea straordinaria. In assemblea straordinaria quindi devi avere il consenso di Crédit Agricole, assicurazioni generali e dei tuoi soci, e dei tuoi soci non si sa se ce l'ha il consenso, perché abbiamo detto che il gruppo di comando che si era formato, che aveva consentito la scalata di successo a Mediobanca, si è frammentato. A un certo punto Milleri ha fatto una scelta pro Lovaglio e invece il gruppo Caltagirone ha fatto una scelta contro Lovaglio. Quindi il punto di partenza, la debolezza di Lovaglio, che era una base, come dire, di consenso fra gli azionisti limitata, che è quello sostanzialmente che ha spinto Intesa a fare la proposta, e beh, ora pensa, perché Lovaglio per difendersi ha bisogno di avere una base di consenso ampia, alcune di queste decisioni richiedono il 65% di maggioranza nell'assemblea straordinaria. Quindi la proposta non so se è a banana, ma insomma richiede il verificarsi di una serie di circostanze, di consensi che insomma è difficile immaginare che arrivino tutti. Anche perché c'è questo aspetto, Intesa sta dicendo agli azionisti Montepaschi, io ti do dei soldi oltre che delle mie azioni. Lovaglio risponde, ma anch'io ti do soldi, perché ti faccio la distribuzione di un dividendo straordinario. Anzi, io te ne do di più immediatamente soldi, perché i soldi che promettono gli azionisti con la distribuzione del dividendo straordinario Lovaglio sono più dei soldi che promette Banca Intesa. Però c'è una differenza sostanziale. Se io sono proprietario al 10% di una società, questa società ha 100 di euro, me ne distribuisce 10, mi sta distribuisce questi 100 euro, a me me ne toccano 10, ma quei 10 erano già miei. Mm-hmm. Non so se è chiaro, se certo. Una società di cui io sono azionista fa un dividendo straordinario, non mi dà che una parte di soldi che stavano nella società e quindi erano pro quota già miei. Nel caso di Intesa, i soldi vengono da fuori, come abbiamo detto.
4: Sono extra.
5: Dell'Emilia Romagna. Quindi è un po' difficile convincere gli azionisti, sto pensando soprattutto ai fondi americani, che questo, come dire, flusso di cassa che arriva agli azionisti siano confrontabili. In un caso viene da fuori, in un altro caso sostanzialmente mi stanno una parte dei soldi che in quanto azionista erano già miei. Quindi mi pare piuttosto difficile immaginare che in particolare coloro che hanno contribuito a consentire a Lovaglio di battere Caltagirone, cioè i fondi americani, dicano di sì a un'ipotesi di questo genere. Quindi francamente la difesa di Montepaschi mi pare improbabile che abbia successo. Ora tutto può succedere, Lovaglio ha dimostrato per esempio con l'operazione Mediobanca di avere capacità di, come dire, di stabilire relazioni e coalizioni, come dire, anche insospettate, ma qui mi pare che i consensi necessari siano tanti e che servono tutti questi consensi, che avvengano davvero tutti mi pare piuttosto improbabile. E allo stato delle cose non sembra che stiano emergendo, diciamo, né da assicurazioni generali, si è riservata di giudicare senza pregiudizi la proposta, ma insomma anche Crédit Agricole ha lasciato filtrare che la proposta non gli interessa, insomma mi pare difficile che si realizzino tutte le condizioni necessarie perché possa varare questa strategia difensiva, Lovaglio. Nel frattempo tra l'altro ci sono problemi regolamentari. I problemi regolamentari in queste operazioni, forse ne abbiamo parlato quando è partita l'intesa, la proposta di Intesa, sono complicatissimi, la quantità di autorità coinvolte, nazionali, europee, tantissima.
4: Beh, Intesa San Paolo infatti ha già fatto un esposto alla Consob.
5: Ecco, esattamente, lì venivo. In questo caso, diciamo, la strategia comunicativa di Monte dei Paschi, di Siena, di Lovaglio, riguardo alla sua strategia difensiva, è un po' insolita. Perché il giorno prima del Consiglio sostanzialmente è emerso attraverso indiscrezioni quale sarebbe stata la proposta che Lovaglio avrebbe fatto al Consiglio, quella che abbiamo descritto, che il Consiglio del Monte dei Paschi ha approvato. È uscita quindi il giorno prima, poi c'è stato il Consiglio. Durante il Consiglio sono emerse indiscrezioni secondo cui era stata approvata. Il comunicato stampa è del giorno dopo. Abbiamo detto che è sotto passivity rule, Montepaschi vuol dire perché c'è una proposta di acquisto, oggetto di una proposta di scambio da parte di Intesa, qualunque decisione deve passare attraverso il Consiglio, l'Assemblea straordinaria, L'assemblea straordinaria l'ha fissata abbastanza avanti, lo vaglio, nella speranza, immagino, di avere tempo per convincere gli azionisti, un po' troppo avanti probabilmente, quindi un Consob intesa lamenta con Consob la possibilità che ci siano violazioni normative, ma ripeto, la parte normativa è complicatissima, perché poi voglio dire, ci sono le autorità antitrust, ci sono le autorità, l'autorità di vigilanza deve valutare, per esempio, in particolare se la proposta Monte dei Paschi non indebolisce il patrimonio di Monte dei Paschi. È vero che l'abbiamo riempita di soldi Monte dei Paschi con i soldi dei contribuenti, ma insomma si sta spingendo molto in là con queste acquisizioni, con queste ipotesi di acquisizione, ricordiamo che una l'ha già fatta. In più, ora forse i nostri ascoltatori, parecchi sentiranno nominare rischio di esecuzione, parecchi sollevano il problema del rischio di esecuzione. Cosa vuol dire? Fondere due banche è complicato. Le cose normalmente, quando si procede, si avvia la cosa, si dice risparmierò un sacco di soldi, quindi gli azionisti saranno contenti perché guadagneranno un sacco di soldi in più, poi non sempre va così. E comunque è molto complicato. Monte dei Paschi è già impegnato in un'operazione di concentrazione, perché abbiamo detto che ha comprato Mediobanca,
4: sì,
5: ma per ora Mediobanca è rimasta ancora separata, diciamo, quindi l'integrazione sa da fare ancora. E d'altra parte quello che l'ipotesi è stata fatta che sulla base della promessa che grazie all'integrazione sarebbero guadagnati più soldi, diciamo, più soldi Montepaschi e quindi più soldi gli azionisti. In più sostanzialmente annuncia un'iniziativa che comporterebbe altre due fusioni o comunque integrazioni con Banca Popolare di Milano, una banca commerciale che fa sostanzialmente raccolta dei depositi e prestiti, e una banca diversa, che è una banca che sostanzialmente fa gestioni patrimoniali come Banca Generali. Il rischio di esecuzione questo vuol dire, come appunto vedo che molti lo citano senza spiegarlo, vuol dire che insomma queste attività sono molto complicate da fare, e in particolare Montepaschi non ha particolare esperienza di fusioni, di integrazioni, mentre l'intesa sì, l'intesa è stata realizzata tutta attraverso successivi progetti di integrazione,
4: certo.
5: E quindi il dubbio che non sia in condizione di gestire processi così complessi. La reazione della politica.
4: Esatto, veniamo.
5: La reazione della politica è sorprendente un po'. Perché è sorprendente? Il centrodestra sembra, come dire, tutto schierato per l'ipotesi Lovaglio. Ora, perché non è chiarissimo, diciamo? Interpellati, loro lasciano filtrare, vabbè, ma insomma l'ipotesi intesa sostanzialmente finisce per rafforzare Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è posseduta da Unipol, che a sua volta è posseduta dalle cooperative, e quindi finisce di rafforzare il centro-sinistra, perché
4: certo,
5: questo è un mondo finanziario legato al centro-sinistra. Vabbè, insomma, non so quanto francamente queste cose abbiano un senso, ma insomma mi pare come dire, l'altra faccia di Fassino, del povero Fassino, che diceva abbiamo
4: una banca.
5: Qua sarebbe loro hanno una banca, diciamo, le banche sono imprese.
4: In questi giorni, consigliere, mi scusi se la interrompo, tutta una serie di massimi dirigenti toscani, dal presidente della regione, quello della provincia, sono andati tutti quanti da Giorgetti e i giornali almeno ci raccontano che hanno strappato l'assicurazione che il ministero non cederà le proprie quote, perché il MEF ha ancora delle quote, esatto, il 4,8% dentro Montepaschi di Siena.
5: Sì, e venivo di fatti all'altra parte. L'altra parte è il centro-sinistra. Vabbè, il centro-destra dice, vabbè, questi alla fine, l'altro, l'operazione alternativa, aiuta le coppe, le coppe sono i nostri nemici, e sono legati alla sinistra. La sinistra sorprendentemente è pure Provaglio, però. Per quello che si capisce, diciamo, sicuramente il vertice della regione toscana, cioè Gianni, che è sicuramente di centro-sinistra,
4: sì,
5: sicuramente la struttura, il partito toscano, ma forse anche il responsabile economico nazionale ha detto che ma sì, ma insomma è bene difendere l'indipendenza del Monte dei Paschi, il radicamento territoriale,
4: certo,
5: così, così. È un po' strano questo, cioè tutti e due sarebbero per Lovaglio contro intesa, contro l'ipotesi di intesa, sia il centrosinistra che il centrodestra. E il centrosinistra, diciamo, questa iniziativa delle autorità locali, il presidente di regione, provincia e comune,
4: certo,
5: vede insieme tre soggetti, di cui due del centrosinistra e uno del centrodestra, Certamente c'è un aspetto lì da considerare, visto dal punto di vista del centro-sinistra ora, che nonostante il ridimensionamento che ha subito, diciamo, il Monte dei Paschi, abbiamo detto che insomma il risanamento è stato fatto, come dire, riducendo sostanzialmente il numero delle persone, in particolare nelle strutture centrali, ancora a Siena diverse migliaia di persone lavorano al Monte dei Paschi.
4: E ce lo ricordiamo
5: bene. In ipotesi di concentrazione con Intesa, sostanzialmente il Monte dei Paschi sparirebbe, il nome verrebbe preso da noi, giunto al nome di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, parte degli sportelli andrebbero a Intesa, più o meno l'altra metà a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ma a quel punto è difficile immaginare che rimanga una struttura di direzione generale senese con tante migliaia di persone, e questo dal punto di vista locale è un problema. È un problema in particolare per il PD perché, come sappiamo, le due regioni rosse che sono rimaste sono Emilia Romagna e Toscana, diciamo, sì. Per loro, come dire, ridurre i consensi in Toscana, avere un problema di consenso in Toscana può essere un problema, quindi forse questo giustifica, però è strano perché quelli dicono no Intesa perché favorisce la sinistra, e la sinistra dice no all'Intesa perché favorisce il territorio, insomma sono d'accordo centro-sinistra e centrodestra nel dire no. Conta questa posizione politica. Giorgetti secondo me ha preso la posizione giusta, nel senso che Giorgetti ha detto io in questa partita non metto becco, perché quando lui dice io non vendo le mie azioni sta dicendo io consento agli altri azionisti di decidere. Bisogna vedere in caso di assemblea cosa farà il tesoro, ma io penso che il complemento di questo non cedo le mie azioni sia non partecipo all'assemblea, l'altra faccia, così si fece al tempo di della scalata a Telecom, diciamo, era ministro del tesoro, quindi decideva Carlo Azeglio Ciampi, diciamo. In caso di contesa lasciamo che sia il mercato a decidere, io sono ancora azionista, non sono più l'azionista di controllo, abbiamo detto che nel caso del Monte dei Paschi al 4,8, certo. E anche nel caso di TIM appunto le quote del tesoro non erano quelle decisive, però il tesoro decise di essere neutrale, quindi non cedere ma neanche esprimere un voto. Io spero che sia questa la decisione della politica, comunque non è detto che a questo punto la politica sia in grado di decidere, perché alla fine ci sono gli azionisti. Io credo che la politica si ritiri un po', insomma, prendono queste posizioni, ma insomma mi pare difficile che riescano a influenzare in modo decisivo le scelte degli azionisti. Ripeto, in molti casi gli azionisti sono soggetti internazionali, grandi gestori di fondi internazionali, insomma pare un po' difficile che, però un po' strano che la politica abbia preso comunque una posizione, la posizione sia per entrambi la medesima, diciamo, ecco. Capita che, come sappiamo, maggioranza e opposizione fanno finta di contrapporsi, diciamo.
4: Come no? Era uno degli argomenti preferiti di Pannella, che andava bene a controllare cosa succedeva tra maggioranza e opposizione.
5: Poi. Insomma, questo è uno dei casi in cui si riproduce. No, insomma, in fondo siamo alternativi, ma la pensiamo allo stesso modo. E ora, a questo punto dici, ma se tu non sei azionista di questa di Monte Paschi, di Generali, di Intesa, ma che te ne importa questa cosa? Ora vedo fiorire una serie di discorsi del tipo sì, ma insomma, per esempio, difendere Banca Popolare di Milano è importante perché finanzia le piccole imprese.
4: Esatto, oppure, cioè esatto, proprio un fiorire, questo è un filone.
5: Mi sembrano tutte chiacchiere, francamente.
4: Cioè i territori verrebbero comunque coperti, perché in realtà è un filone che dice queste grandi aggregazioni faranno sì che la relazione speciale di alcune banche con il proprio territorio non ci sarà più.
5: Vabbè, arriverà qualcun altro. No, io penso che questi siano assolutamente chiacchiere, che però ci siano delle domande vere da farsi. Ma lei diceva giustamente, ma come è diventato, si crociano le sciabole, Opa contro Opa, che sta succedendo? E perché poi solo in Italia sta succedendo? Perché sta succedendo solo in Italia, non succede in Spagna, non succede in Francia, non succede in Germania, anche in Germania l'ipotesi, come sappiamo, è una grande acquisizione di una banca italiana. Ma cosa diavolo sta succedendo? Perché?
4: Poi dopo quello ci veniamo in particolare.
5: E perché? Perché le banche italiane guadagnano un sacco di soldi. tutte le banche stanno guadagnando soldi, inutile se è legato alla politica monetaria, vabbè, in Europa, ma le banche italiane guadagnano più o meno un terzo delle altre, in più delle altre. È una cosa un po' sorprendente questa, e forse questa è la domanda rilevante, ma perché le banche guadagnano tanti soldi? Non per fare la tassa sugli extra profitti che fa ridere, diciamo, se guadagnano più soldi pagheranno più imposte, perché certo, l'imposta è proporzionale, quindi
4: chiaro.
5: Non so cosa siano gli extra, però certamente non molto. Le banche italiane guadagnano più soldi delle loro consorelle europee, e in modo considerevole di più. E questo favorisce ovviamente, a quel punto, dai, il manager è pieno di soldi, gli azionisti alla fine sono contenti di quelli che gli distribuisce, dicevano, dai, facciamo più grande questa roba. Già, i manager sono sempre favorevoli a governare imprese più grandi, alla fine il loro salario, il loro status dipende, certo, da quante grandi, certo, imprese governano, quindi diciamo il capo azienda è tendenzialmente favorevole a fare la sua azienda più grande. Perché c'è questa, perché le banche italiane guadagnano? Ora, una spiegazione poteva essere: in passato loro hanno una vigilanza più amichevole, ma non è così ormai, perché la vigilanza è unica, non è un fattore di distinzione. Tutte queste operazioni passano attraverso le vigilanze, i poteri delle vigilanze bancarie, il potere decisivo è tutto a Francoforte. Ok? Quindi non è quello l'elemento. Ma io credo che ci siano due cose. L'altra cosa è che c'è meno concorrenza in Italia. Questo non sembra vero, diciamo, come si qualifica la concorrenza è difficile dire, ma insomma, non sembra che ci sia meno concorrenza, cioè che nei singoli mercati ci siano meno banche che operano e così via. Io credo che ci siano due cose. Una è il fatto che le banche non guadagnano tanto in passato facendo credito, perché fanno meno credito, però le banche italiane fanno credito a chi? Alle piccole imprese. Perché? Perché sono quelle imprese che ci sono in Italia. Noi siamo caratterizzati, certo, rispetto alla Francia, alla Germania, ma anche rispetto alla Spagna, una presenza maggiore di piccole imprese. Le piccole imprese pagano un tasso di interesse più alto delle grandi.
4: Chiaro.
5: Perché pagano un tasso di interesse più alto delle grandi? Perché se io sono una grande impresa, ho l'alternativa di andare sul mercato dei capitali in borsa, ho l'alternativa di vado a Londra e ci finanzio a Londra, piuttosto che a Francoforte, piuttosto che a Singapore. Una piccola impresa con 50 operai, sono le banche lì che stanno lì, non ha queste alternative, certo, diciamo, per esempio di mettere obbligazioni e così via. Quindi prestare soldi alla piccola impresa renda di più. Le banche italiane prestano più soldi alle piccole imprese e quindi guadagnano di più sul credito. E prestano più soldi alle piccole imprese perché in Italia quelle ci sono. E ripeto, le piccole imprese. Uno il motivo è questo. L'altro ha a che fare con alcune caratteristiche dei risparmiatori italiani. I risparmiatori italiani sono quelli che detengono più soldi in conto corrente in Europa. Mi spiace dirlo ai nostri ascoltatori, è la soluzione peggiore: se tu ne tieni più soldi in conto corrente, diciamo, ti rende poco, diciamo, non ti rende nulla, in realtà, al netto dell'inflazione probabilmente ci rimetti i soldi. Quando vanno sui mercati usano strumenti costosi per andare sui mercati, cioè, che ne so, tipicamente i fondi comuni aperti rispetto agli strumenti, come dire, i fondi comuni passivi, per capirci, il rapporto di costo è più o meno 5 a 1, in alcuni casi 10 a 1, comprano strumenti che costano, la cui gestione costa. Ma perché si fanno infinocchiare questi risparmiatori italiani? E questo ha a che fare con la loro cultura finanziaria, educazione finanziaria, si dice. Ma perché l'educazione finanziaria? Perché, e questo si verifica, gli italiani sono fra quelli che meno al mondo capiscono cos'è un interesse composto. Sanno poco di finanza e quindi alla fine si affina alla loro banca che poi gli tiene i soldi sul conto corrente, poi ogni tanto gli vende un deposito, questa cosa un po' particolare italiana che sono i depositi vincolati, insomma, come se avesse senso. Vabbè, oppure gli vendono un loro prodotto, sostanzialmente un prodotto comune che la gestione costa un sacco di soldi. Ma perché gli italiani si fanno infinocchiare così? E io credo che questo abbia a che fare con la cultura del nostro paese. La cultura del nostro paese. Allora, consideriamo le tre culture dominanti, diciamo. La cultura cattolica ha sempre considerato fare soldi con soldi una cosa disdicevole.
4: Diciamo. Certo.
5: non siamo arrivati, no, ci siamo stati a lungo, oggi non siamo alla finanza islamica, per cui non si può ricevere un interesse, ma insomma, no, però, insomma, voglio dire, una cosa cattiva, a lungo, come sappiamo, è stato proibito ai cattolici fare finanziamenti alle interesse, però proibito, diciamo, non si poteva fare, perché lo facevano le persone di religione ebraica, perché i cattolici era proibito

0: Oceano, per tutto quello che ha a che fare con le tecniche, con la computazione, che è influenzato fortemente tramite Gentile la scuola italiana, per cui si esce dalla scuola italiana nel sapere cos'è l'interesse composto. Diciamo che è poco rilevante ormai la cultura laica, ma insomma nell'impostazione che abbiamo dato alla nostra scuola sostanzialmente è stata rimasta quella gentiliana, per cui, come dire, queste sono cose tecniche che insomma alle quali non bisogna dare grande peso. Il risultato è che gli italiani hanno un'educazione finanziaria molto bassa. Questa educazione finanziaria molto bassa, il confronto internazionale lo si vede, ripeto, sono quelli che sanno, è meno probabile che uno capisca come funziona l'interesse composto, e quindi si affidano molto alla loro banca, e la loro banca un po' ne approfitta. E quindi le banche italiane guadagnano più delle altre. Guadagnando più delle altre si lanciano in queste avventure più o meno fondate, più o meno ragionevoli, più o meno a banana, per usare l'espressione del Financial Times. Però il punto è quello, che guadagnano tanti soldi. E la reazione qual è? Certo, dove è possibile, come dire, accrescere il grado di concorrenza, insomma tutelare la concorrenza, ma anche forse che un po' gli italiani, visto che la scuola non li dota di strumenti di questo genere per comprendere, diciamo, quando il tuo impiegato di banca ti consiglia una cosa, se c'è una cosa alternativa che costa un decimo, diciamo, che dà lo stesso risultato, francamente dire no, piuttosto di questa roba qua compro quest'altra, che se ti propone un deposito vincolato al 2% a 18 mesi, dice sai, compro un bond tedesco a 18 mesi, rende di più, le tasse sono di meno, diciamo, e lo vende in qualunque momento. E io penso che a un certo punto gli italiani si resero conto del fatto che la scuola non era in grado di dare loro un'educazione linguistica. No, la famosa storia, gli italiani non conoscono l'inglese.
1: Sì.
0: Ora gli italiani conoscono l'inglese, perché le famiglie, le persone, a un certo punto si sono resi conto, vabbè, mio figlio, visto che la scuola non è in grado di dargliela questa educazione linguistica, gliela diamo, quindi ciascuno... genitori corrono a inventarsi corsi, gli italiani, se qualunque uno va in un qualunque di questi college estivi nel Regno Unito, trova pieno di italiani, diciamo. Perché i genitori, a loro spese, diciamo, sono preoccupati di dare una formazione linguistica ai figli, per cui oggi non è più così vero in realtà che gli italiani non sanno l'inglese, diciamo. E sostanzialmente hanno pensato che gli italiani, pensando ai loro figli, che convenisse metterci i loro soldi, il loro impegno, perché gli italiani superassero i loro figli, superassero questi handicap, e sostanzialmente l'hanno risolto. Io credo che la stessa cosa debba avvenire con l'educazione finanziaria.
1: L'ameranno tutti i ragazzi.
0: Gli italiani debbano rendersi conto che ci rimettono soldi, diciamo, che vivrebbero meglio se fossero in grado, quando il loro impiegato di banca gli consiglia una cosa, dire guarda, c'è un'altra che costa un decimo, perché mi devo comprare questa tua che costa 10 volte tanto? E perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ovviamente si può pensare che la scuola faccia l'educazione finanziaria, che ne so, voglio dire, ha varato una serie di iniziative, la Banca d'Italia ha varato una serie di iniziative, a un certo punto anche l'ABI, però insomma, secondo me la cosa che spiega perché le banche italiane guadagnano tanto in fondo è questa: la scarsa cultura finanziaria degli italiani. Secondo me c'è anche un motivo per cui è così, ripeto, a fondo nella storia culturale del paese, diciamo, però voglio dire, forse le famiglie si devono rendere conto, vabbè, se nessuno a scuola glielo spiega a mio figlio, se è un interesse composto, come si possono investire i propri risparmi, elementi essenziali di scelta di portafoglio, elementi essenziali di relative costi e ricavi, insomma queste cose qui, e forse sarebbe necessario che lo facessero, perché altrimenti ci rimettono soldi, diciamo, i risparmiatori italiani con questa loro asset allocation, cioè con questo modo di gestire i loro risparmi, ci rimettono un sacco di soldi, cioè ottengono sui loro risparmi meno dell'inflazione, anziché guadagnare soldi con soldi, loro li perdono con soldi, in particolare lasciando i loro soldi in banca nelle varie forme, in particolare comprando strumenti finanziari molto costosi, diciamo. Esistono sul mercato tante cose che sono, come dire, e poco rischiose, sostanzialmente danno rendimenti maggiori, e le banche in realtà stanno approfittando, dico brutale, dell'ignoranza finanziaria, certo, dei loro clienti, e questo determina anche questa effervescenza per cui le banche italiane si stanno caratterizzando.

0: girando per fare, per incrociare ovunque sciabole, come le dicevo.
1: Senta, lei ha fatto un piccolo passaggio, torniamo insomma per i suoi ascoltatori a parlarne rapidamente, insomma sembra che la questione Unicredit Commerzbank abbia cambiato completamente segno, anzi sembra, ha cambiato completamente segno, insomma anche il governo, non solo Commerzbank, si è dichiarato favorevole a questa acquisizione.
0: Sì, fin qui sembrava un muro.
1: Esatto.
0: Ora il muro non sembra esserci più, anche perché il mercato ha dato ragione a Unicredit, diciamo, appunto anche la politica non è riuscita a impedire che le adesioni continuassero ad aumentare all'offerta di Unicredit. Io aspetterei di vedere, per dare un giudizio, quali sono gli impegni che prenderà Unicredit con la politica tedesca. Perché quello è un passaggio delicato, diciamo. Cioè questo soggetto dove ha sede, dove è la direzione generale, dove si perdono, si riduce l'occupazione e dove non la si riduce, e questa è una questione che ancora non è chiara. Erano circolate delle ipotesi che Unicredit ha smentito relativo al trasferimento della sede centrale, al mantenimento o allo spostamento lì delle funzioni di direzione centrale. Questa cosa non è ancora chiara, diciamo, il cambiamento della politica che lei registra come abbastanza improvviso, nel senso comunque brutale, nel senso da che ero contrario in ogni caso, a che ora diciamo, beh, insomma, ce ne siamo fatti una ragione, qualche sospetto lo mette sugli impegni che potrebbe aver preso Unicredit, ma io aspetterei a dare un giudizio su questo, diciamo, quando si comprende cosa Unicredit ha promesso, diciamo, al governo locale, al governo federale. Governo locale in particolare particolarmente contrario, perché altrimenti non riusciamo a dare un giudizio. Certamente questa Unicredit è un'operazione rilevante, no? Si era sempre detto, vabbè, insomma, queste concentrazioni bancarie sono avvenute tutte a livello interno ai singoli paesi, certo. Non abbiamo banche veramente europee, e questa è una differenza rispetto agli Stati Uniti, diciamo, nel nostro mercato finanziario, perché negli Stati Uniti ormai, non da tanto tempo, ma sostanzialmente da 30-40 anni, non prima era addirittura proibito se facevi banca in uno Stato di farne in un altro Stato, per capirci, negli Stati Uniti, quindi l'unione bancaria degli Stati Uniti è molto recente, e rispetto alla storia degli Stati Uniti, alla storia del governo federale degli Stati Uniti, in Europa ancora non c'è sostanzialmente, ci sono alcune cose ma indirette, che ne so, voglio dire, gli italiani conoscono Banca Nazionale del Lavoro, però è francese, di fare, ma,
1: sì.
0: Banca Popolare abbiamo in Milano, abbiamo detto, sono molte misure di Credit Agricole, alcune banche ci sono italiane che sono proprietà straniera, ma sono banche veramente integrate in Europa, c'è veramente poco, e questa è una delle debolezze del mercato europeo. Il merito di Unicredit è avere sfidato questo specie di tabù, e averlo sfidato con un'operazione, diciamo, non fatta in un paese periferico, no? Come era stato fatto in passato, diciamo, certo esistevano cose in Grecia, oppure piuttosto che in Polonia, piuttosto, con tutto il rispetto, dico, ma questo stiamo andando nel cuore del capitalismo europeo, e quindi il merito di Unicredit da questo punto di vista sicuramente c'è. Per valutare il perché di questo cambiamento abbastanza repentino, un po' sorprendente della politica tedesca rispetto all'operazione Unicredit, o semplicemente, sai, ormai tanto si fa, almeno è inutile continuare a contrastare.
1: Ma mi sembra di aver letto addirittura che venderanno la loro quota.
0: Venderanno la loro quota, quindi insomma, o appunto ormai è fatta, quindi oppure forse Unicredit ha assunto qualche impegno, e allora si è assunto degli impegni per dare un qualche giudizio, dobbiamo valutare su quali siano questi impegni, diciamo.
1: Anche lì settembre-ottobre?
0: Sì, secondo me, forse anche più avanti, secondo me, perché questo si capirà, secondo me non ci sarà un momento in cui Unicredit ti dirà ho concordato, mi sono assunto l'impegno di mantenere, che ne so, 30.000 dipendenti della sede centrale. Si vedrà con l'evoluzione della integrazione come concretamente avverrà. Però ripeto, può essere semplicemente che io sia malpensante e semplicemente la politica ha detto vabbè, ormai ce l'hanno fatta e quindi tanto vale dire che siamo favorevoli anche noi.
1: Beh, ricordiamo le manifestazioni, molti dei suoi ascoltatori ricorderanno le manifestazioni
0: sì.
1: dei dipendenti, insomma.
0: E che giustamente, sono comprensibilmente temevano per il loro posto di lavoro,
1: certo.
0: Voglio dire di essere felice a Milano, diciamo, anche perché Milano è un posto molto costoso. E vabbè, anche rispetto alla Germania, forse per alcuni aspetti, forse per la casa. Sì. E vabbè, insomma, quindi aspetterei a vedere. Però certamente l'operazione sembra un'operazione di successo e dal punto di vista così sistemico mi pare rilevante, perché la prima, ci siamo sempre detti, servono banche, anche se il mercato finanziario europeo comincia a costituirsi, se ci sono, se fa, se il mercato unico di capitali e se ci sono banche che operano trasversalmente ai confini, ecco. A questo punto, dando per scontato che l'operazione a questo punto sia fatta, la prima che ha veramente queste caratteristiche in Europa è Unicredit.
1: Bene, bene, ne parleremo ancora, a me non rimane che ringraziarla, consigliere, ringraziamo Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti, grazie.
2: Radio Radicale 12.59, abbiamo ascoltato l'intervista di Cristiana Pugliese sul tema del risico bancario e ora è il momento di Rivoluzione in Corso, la trasmissione del professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, a cura di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, è Rivoluzione in Corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato professore.
4: Buongiorno a tutti voi e buongiorno ai telespettatori.
3: Nella nostra breve pausa di Ferragosto abbiamo seguito gli avvenimenti soprattutto nelle due aree che preoccupano e condizionano la geopolitica, Golfo Persico e l'Europa dell'Est. Queste due aree, i conflitti sono in stallo, anche se ci sono dei segnali, dei fatti, degli eventi ai quali bisogna dare la giusta importanza. Per quanto riguarda l'Europa dell'Est, l'attività dei cosiddetti volenterosi, alcuni paesi importanti dell'Europa, continuano ad appoggiare l'Ucraina e aprono all'allargamento dell'Unione Europea, che ha delle radici italiane, poi lei ce lo spiegherà. E poi invece nell'area del Golfo lo sminamento dello stretto completo o parziale, che apre completamente o parzialmente comunque il traffico delle petroliere, con le ricadute che pensate, che immaginate sul mercato dell'energia. Allora, doppio stallo, professore.
4: Allora, quando una situazione si fa complicata e quando la narrazione è complessa, occorre procedere attraverso una compressione semantica, vale a dire filtrare la narrazione, filtrare i contenuti di quella narrazione per trovare il vero significato, una compressione, una semplificazione, un filtraggio. Se uno usa il filtro giusto, probabilmente comprende l'essenza della situazione di volta in volta presa in considerazione. Nel caso specifico, come avevamo definito prima di questa trasmissione, noi abbiamo due grandi elementi in questa seconda parte di agosto. Vale a dire, da un lato i volonterosi, l'Ucraina, lo stallo infinito ormai della guerra Russia-Ucraina, gli avanzamenti, gli arretramenti, i racconti dall'una parte e dall'altra, per cui sembra che di volta in volta vincano gli uni, vincano gli altri. In realtà c'è uno stallo e c'è un'assoluta incapacità dei due contendenti di prevalere. E questo è il dato di fatto, che da un certo punto di vista è la vittoria dell'Ucraina, perché è il paese ovviamente invaso e vittima, ma che ci dà questa situazione appunto di stallo. Però il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, i volonterosi a Kiev, la concezione da parte dei volonterosi, da parte dell'Unione Europea, che andare davanti all'Ucraina, davanti a questo stallo con una posizione positiva, e cioè programmatica, vale a dire l'Ucraina dentro l'Unione Europea, è già un segnale assoluto verso la soluzione di questa impasse, di questo stallo. Vale a dire, la cosa più forte, più chiara che abbiamo sentito negli ultimi giorni e nelle ultime settimane è la roadmap chiara, precisa, puntuale dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, quindi in maniera certa, assieme ovviamente a tutti gli altri paesi che sono in lista d'attesa, sì. Pensiamo ai Balcani occidentali, ma non solo ai Balcani occidentali, in una sorta di grande allargamento che sarà la risposta più importante da dare alla Russia che ha invaso, alla Russia che minaccia la disgregazione della stessa Unione Europea. Ecco, si risponde a questa minaccia con l'allargamento. Quello stesso allargamento, e mi sovviene anche un po' di mia storia, che fece Romano Prodi nel 2004, quando tra 2004 e 2005 fece entrare nell'Unione Europea 10 paesi, 8 dell'ex Unione Sovietica, 2 fuori dall'Unione Sovietica, Malta e Cipro, assolutamente criticato e anche in certo punto di vista ha ragione, perché si diceva sempre che l'allargamento doveva procedere di pari passo all'approfondimento degli strumenti di governance, cosa che non era in quel momento, nel 2004. Eppure Prodi fece la scelta dell'allargamento prima dell'approfondimento, proprio perché il contesto economico, politico, geostrategico lo richiedeva. Oggi siamo in un momento simile. Anche se non c'è ancora il deepening, vale a dire l'approfondimento degli strumenti di governance, il contesto geopolitico ci chiede l'allargamento. L'allargamento certamente all'Ucraina, certamente ai Balcani occidentali, e siamo in un momento molto simile a quello del 2004-2005. E questa è la più grande risposta che l'Europa può dare alla volontà disgregatrice invece della Russia nei confronti dell'Europa stessa, e di cui l'Ucraina è il segnale più forte. Per questa ragione dico dai volonterosi dal 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, dalle ragioni stesse della messa in comune dei problemi di sicurezza e crescita, di sicurezza e sviluppo tecnologico, ma di avere la capacità come Europa, di avere una capacità di difesa che con l'ingresso dell'Ucraina sarebbe garantita. Ma se poi, ne abbiamo parlato tante volte, dalla ricostruzione dell'Ucraina, una volta arrivati alla pace, una volta l'Ucraina è entrata dentro l'Unione Europea insieme ai Balcani occidentali, beh, ne verrebbe fuori un processo di allargamento, sicurezza, crescita, competitività dal punto di vista economico e tecnologico, ma anche di scala, cioè l'Europa non sarebbe più a 27, ma sarebbe a 33, 34, 35, che sarebbe l'unica vera garanzia di contrasto alla volontà disgregatrice della Russia nei confronti dell'Unione Europea. Per questo dico che il gioco in questo momento è nelle mani dell'Europa, e i volonterosi, la sicurezza, le decisioni già prese, il meccanismo delle cooperazioni rafforzate, vale a dire le decisioni lente ma ineludibili dell'Europa, anche attraverso l'approvazione delle nuove procedure di bilancio, della nuova costituzione di fatto dell'Unione Europea, io vedo tutto questo come un elemento assolutamente positivo, che è la migliore risposta al caos apparente, ai viaggi degli spioni da una parte e dall'altra, dalle minacce
3: che non risolvono niente,
4: giochi che non risolvono niente. E la stessa cosa io la vedo a sud, a Hormuz, nel conflitto USA-Iran, perché ormai è il conflitto USA-Iran, nel senso che Israele sta gestendo altre partite in questa stessa fase. Io vedo che anche in questo l'Europa, se entrerà nel processo di sminamento di Hormuz, che gli Stati Uniti dicono di aver già realizzato, probabilmente non è così, si accontentano dell'autodefinizione,
3: autocertificazione.
4: Autocertificazione che abbiamo già visto più volte avere un effetto, come dire, nominalistico e di annuncio. Ma se questa è la strada, io credo che sia la strada, sminamento di Hormuz, riapertura controllata e sicura di Hormuz, in maniera tale che quel 20% di flussi torni ad essere sul mercato e non fuori dal mercato. Già la stessa notizia, già il fatto che Hormuz venga dichiarato sminato, sperando che lo sia, già il fatto che l'Europa stia mandando, abbia mandato, non se ne è più parlato, ma gli sminatori ci sono nell'area, e che l'Europa possa entrare in questo processo di apertura, riapertura sicura, controllata e garantita, farebbe rivincere l'Europa ancora una volta, perché i prezzi del petrolio e i prezzi delle altre materie prime, pensiamo ai fertilizzanti, ma pensiamo ad altri elementi fondamentali, soprattutto per il sud del mondo, per l'Africa. Bene, anche in questo l'Europa potrebbe avere un ruolo determinante, con gli Stati Uniti sostanzialmente bloccati in ragione del percorso elettorale delle elezioni di metà mandato che ormai
3: alle porte, diciamo, certo,
4: iniziando, e quindi portano a comportamenti come dire controllati anche da parte di Trump, l'Europa invece avrebbe in mano il gioco, quindi in mano il gioco nel fronte ucraino, e questo fondamentalmente con una strategia come dire di lungo periodo, vale a dire allargamento, Ucraina dentro l'Unione Europea, Balcani occidentali dentro l'Unione Europea, sicurezza, rafforzamento strategico, rafforzamento economico con la ricostruzione. Questo è il programma a medio termine, nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni, con un'Europa risultante assolutamente partner globale tra Stati Uniti e Cina. Partner globale e paritario, perché un'Europa così non sarebbe se non un partner paritario, superando tutto il dibattito delle due sponde dell'Atlantico, superando la subalternità storica del Novecento dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti, ma l'Europa sarebbe mega, vale a dire make Europe great again, sarebbe la grande Europa. E se l'Europa avesse anche questa forza di imporsi nel conflitto medio orientale, vale a dire ritornando ai patti di Abramo, ritornando a un ruolo strategico, superando ovviamente la teocrazia iraniana, anche qui nel medio periodo, la teocrazia iraniana, e superando anche il metodo Trump, vale a dire non sei d'accordo con me e ti bombardo. Ecco, si è visto che questo metodo funziona sempre meno, ma invece arrivare a forti legami economico-strategici, bene, tutto questo ci porterà a una visione positiva nei confronti del nostro continente. E da questo punto di vista mi faccia dire una chicca.
3: Certo.
4: Io ho visto positivamente la costituzione di quel think tank con Mario Draghi dentro, che si rifà al Reno, vale a dire avere dei catalizzatori di pensiero che stimolino l'Unione Europea su questa strada, perché l'Unione Europea, Jean Monnet lo cito sempre, si fa nei momenti difficili e non sarà altro che la risposta data ai momenti difficili, ai momenti di crisi. Ecco, noi stiamo sperimentando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, il susseguirsi di momenti di crisi e di risposte ai momenti di crisi. Se però questi momenti di crisi hanno anche dei catalizzatori esterni, vale a dire dei pensatori, con personalità come Draghi al loro interno, beh, devo dire che questo io lo vedo in maniera assolutamente positiva, ma leggo positivamente la costruzione europea, con tutti i catalizzatori che può avere al proprio interno, ma anche con la propria visione. Quindi superiamo la subalternità di fatto, superiamo l'egoismo, la comfort zone che aveva caratterizzato ovviamente il Novecento, soprattutto la seconda parte del secolo passato. Entriamo in un secolo della responsabilità. L'Europa è una grande costruzione, l'Europa è un grande continente coeso, strategicamente coeso, con una scala dimensionale assolutamente comparabile, anzi superiore per PIL agli Stati Uniti.
3: Ecco, questi sono i valori europei, l'importanza dei valori europei.
4: Ma i valori europei sono esattamente quelli antitetici a quelli raccontati da Trump durante la sua prima la seconda presidenza, vale a dire la cooperazione internazionale, il diritto internazionale, il multilateralismo, vale a dire il credere nella cooperazione internazionale alla base poi della democrazia. Io tornerei da questo punto di vista ai valori, perché solo sui valori si costruisce un percorso di medio o lungo periodo, e devo dire l'Europa da questo punto di vista è stata un grande segnale, un grande esempio, e io non sono tra quelli, avendo vissuto per 10 anni in Parlamento europeo, tra quelli che criticano l'Europa anche quando le critiche sono necessarie, perché ci sono momenti di stallo, appunto momenti di addormentamento, come si diceva anche nell'Iliade e nell'Odissea, ogni tanto Omero dorme, no? Nel senso che la poesia non è proprio di alto livello. Ecco, abbiamo avuto momenti di addormentamento dell'Europa, non è certamente questo, perché ritorno a come abbiamo iniziato, i volonterosi, ma anche il 14 di luglio, la parata del 14 di luglio a Parigi con Macron, con la sfilata dei volonterosi in carne ed ossa, con gli impegni in campo militare, in campo tecnologico, perché non dimentichiamo questi passaggi, li abbiamo commentati, ma non dimentichiamoli. E il 35esimo anniversario è stato un momento simile a quello del 14 luglio, presa della Bastiglia, non dimentichiamolo, festa nazionale francese, grande segnale di coesione. Ecco, questi sono i momenti fondanti dell'Europa, ed è un'Europa democratica, un'Europa capace di produrre governance, capace di produrre progetto, capace di produrre intervento e capace anche di produrre, come dire, pace da questo punto di vista. Quindi io non ho visto con grande favore il volo del capo della CIA a Mosca, eccetera, perché è una storia d'altri tempi, è una storia da guerra fredda, è una storia chissà che cosa si sono detti, quale minacce si sono fatte sopra o sotto il tavolo. Ecco, così non si va da nessuna parte. Questo è il passato. Io credo di più ai volonterosi il 14 di luglio a Parigi, che sfilano e che si mostrano, o i volonterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, con tutti i valori che questo significa. Credo agli sminatori che vanno nel Golfo Persico, anche se Trump non li vuole, ma saranno l'elemento fondamentale, vale a dire tutti i volonterosi che ci saranno per l'apertura di Hormuz. E non saranno solo gli europei, ma saranno i volonterosi a livello globale. Ecco, questo è il messaggio. Questo è il segnale dell'Europa, di essere il catalizzatore di una nuova grande cooperazione a livello internazionale, quella che Trump ha voluto distruggere preferendo il bilateralismo violento, e i risultati si stanno vedendo e li vedremo anche alle elezioni di metà mandato.
3: Abbiamo parlato del doppio stallo, del ruolo dell'Europa. Grazie professor Renato Brunetta, Rivoluzione in corso torna tra 7 giorni.
4: Grazie a voi. E buon lavoro.
3: 13:18 Radio Radicale, parliamo dell'iniziativa agosto in carcere, iniziativa del Partito Radicale che abbiamo seguito per tutto il mese. Oggi ancora visite, siamo in collegamento telefonico con Donatella Corleo che è stata a Favignana. Buongiorno Donatella.
5: Buongiorno, un saluto a chi ci ascolta.
3: Cosa ci puoi dire di questa tua visita mattutina?
5: Intanto che ho scoperto, avevo il dubbio, la casa di la carcere di Favignana non è una casa circondariale, è una casa di reclusione, quindi va sottolineato perché in qualche modo lavoricchiano, diciamo così. Nel corso della visita sono stata accompagnata dalla comandante, la dottoressa Lupo, dal sorvegliante generale Passalacqua e dalla funzionaria giuridico-pedagogico, la dottoressa Impedizzeri. Dunque, la situazione è la seguente: i reclusi sono 108 su una capienza regolamentare di 89, ma la capienza tollerabile, perché adesso piace sottolineare che c'è una capienza tollerabile, è di 116. Quindi, se la matematica non è un'opinione, che ci sia un sovraffollamento come una pace di chi ne è accompagnata, c'è. Va sottolineato che essendo un circuito a media sicurezza, metà dei detenuti va in permesso. La popolazione è composta, diciamo, quasi tutti siciliani, il 15% sono 16 gli stranieri, poi un polacco, un rumeno, un albanese, 4 tunisini, un eritreo, 2 del Ghana, uno della Nuova Guinea, uno del Niger e uno della Namibia, quindi il grosso è la popolazione nettamente siciliana, del trapanese ovviamente in maggioranza, ma con un contributo o con gli sfollamenti per misure di sicurezza e sovraffollamento appunto, ma soprattutto da Catania e Messina al momento. Ci sono anche due castellani, l'età è molto è giovane, perché l'età media è di 40 anni. L'area sanitaria del caso di reclusione di Favignana è dotata di un servizio H24 con un medico e un infermiere. Gli agenti sono 79, ma ne aspettano degli altri, li aspettano, dovrebbero arrivarne altri 13, ma aspettano. Anche la pianta organica per quanto riguarda gli educatori è coperta, sono tre che lavorano a quanto pare. I posti di lavoro, essendo una casa di reclusione, sono 33, 10 detenuti sono assunti, quindi in base all'articolo 21, da ditte esterne, 8 articolo 20 è in pubblica utilità, 5 in articolo 21 lavorano in direzione, lavanderia, lavori interni, e 8 in sartoria, perché il carcere di Favignana è dotato di una bella sartoria, oggi non era funzionale perché aspettavano la materia prima. Ci sono i corsi professionali, operaio edile proprio valente, e aveva anche un corso di stucco e decori. Come casi mi sono informata a psichiatrici, già la diagnosi, non c'è lo psichiatra, hanno uno psicologo. Non sembrerebbe, non so in base a che cosa, certo il confine tra malato con disturbi psicologici e malato psichiatrico conclamato è tutta un'altra storia, mi rendo conto, però voglio dire, uno psichiatra non c'è, proprio non lo trovano, non si trovano, c'è una penuria di psichiatri sul territorio, ma penso nazionale e non soltanto per quanto riguarda le carceri, non indifferente, hanno pure una scuola, il corso di alfabetizzazione, perché teniamo presente il corso della seduzione non è fatto soltanto per gli stranieri, il livello culturale della popolazione di Favignana è basso.
3: Serve anche agli italiani, dici?
5: Sì, no, ma mi è stato detto ed è così, perché l'ho riscontrato anche negli anni passati nei minorili, il corso della alfabetizzazione sono moltissimi, per esempio palermitani che lo fanno, perché proprio non hanno a scuola, ecco, quindi non manco le scuole elementari, quindi hanno un corso di alfabetizzazione, poi hanno le scuole elementari e la media, lì si interrompe ovviamente, perché ho chiesto del polo universitario e ci sono dei problemi, perché appunto il livello è basso, non c'è una richiesta, qualcuno l'ha fatta e hanno cercato in qualche modo, non ho capito bene come, di ovviare, però oggettivamente il livello è ho potuto riscontrarlo, perché naturalmente li ho incontrati i detenuti in saletta di socialità piuttosto che nelle celle, dove a difesa dei minorili, perché lo sappiamo tutti ormai, i minorili, le celle non ma da anni ormai ce le fanno vedere ogni tanto, a me è successo, però non come per gli istituti per adulti, dove tu entri, visioni. La Cesare Favignana, a differenza degli altri istituti, le docce le hanno tutti, i ventilatori sono tutti dotati di ventilatore, hanno anche una barberia, dicevo, il piano cottura e lo spazio bagno è separato, e le docce le hanno tutti in camera. Sono molto puliti questi detenuti di Favignana, devo dire, una pulizia. Il problema è una cosa interessante, ci sono in preparazione con la Casa della Mainda, in collaborazione con un'associazione che si chiama X, che già si è occupata di questi progetti, progetti di giustizia riparativa. Le cure dentistiche, mi sono informata, sono assicurate una volta al mese, li traducono in terraferma, ovviamente, perché non ce l'hanno uno spazio, hanno le palestre piccoline, ma ci sono. L'area verde non l'ho voluta neppure vedere, perché so com'è e non è un'area verde, in più ho dato un'occhiata così.
3: Te la sei risparmiata, diciamo.
5: No, me la sono risparmiata perché ho lanciato uno sguardo, già la conoscevo, perché non sono nuova alle visite del carcere di Savigna, che è ridicola perché non è un'area verde, è un piazzale in cemento, pittato, come si dice, dalle nostre parti di verde, qualche quattro disegni, e in più ho dato una sbirciata così, e onestamente lascia un poco a desiderare, bottiglie, cosa. C'è pure una biblioteca, ho fatto notare che però non la utilizzavano questa biblioteca perché c'è odore di chiuso, quindi ho detto una biblioteca c'è un odore di chiuso, è perché essendo in zona di mare, l'umidità e queste cose di qua, per carità, ci sta pure. Poi, incontrando alcuni detenuti, alcuni hanno lamentato la negligenza, chiamiamola così, dei magistrati di sorveglianza. Mi ha spiegato l'educatrice che non è un fatto di negligenza o di latitanza, ma che c'è tutto un percorso e le solite storie. No, un problema di magistratura di sorveglianza lo sappiamo, certo sono pochi, sono operati di lavoro, ma che c'è sicuramente. Erano moltissimi provenienti da altri istituti, sono contenti di stare lì, alcuni no, avendo famiglia. C'è un ragazzo di Siracusa che ha quattro bambini piccoli, che è da poco comunque, che è recluso sei mesi, sono tanti, però rispetto a quello che è il leader sono pochi, per il trasferimento non riesce a ottenere, ma c'è tutta una procedura, gli si è parlato, vedere un poco. Insomma, desiderava molto. Gli si è spiegato anche che il trasferimento, sì, le domandine, l'interessamento, le sintesi, a parte che le sintesi e tutto, ogni cosa gli è stata rigettata, ma sono pochi mesi. Il trasferimento all'interno della Sicilia, e dappertutto penso che sia così, dipende dal provveditorato, dal provveditore, quindi. Quindi qua ci sono sfollamenti a raffica dappertutto, perché ho questo notato. A conclusione, perché oggi si chiude il nostro del Partito Radicale agosto.
3: L'impegno agosto in carcere, sì.
5: Sì, no, che ovviamente per quello che ci riguarda e mi riguarda continua, perché non è soltanto agosto, il mese in cui i militanti del Partito Radicale, quando possono, compatibilmente con le autorizzazioni, una serie di situazioni, le patrie galere le visitano, magari senza fare proclami o comunicati, che molto spesso lasciano il tempo che trovano, oppure possono inaspirare situazioni che già difficili sono per tutti, sia per chi ci lavora che per i detenuti, perché le temperature sono quelle che sono. La struttura Favignana ha un grosso difetto, c'è poco da fare, come quasi tutte le carceri, penso italiane, ma sicuramente Sicilia. Il problema di struttura è una struttura d'acqua, quindi per quanto le celle siano grandi, onestamente, una dimensione, per quello che ho visto, consistente, questa struttura d'acqua che cosa ci sono nei corridoi, cioè, sì, mi dicono, ma loro le 8 ore stanno liberi, sono liberi, la socialità, tutto, però voglio dire, poi dalla posta, dalla grata, cosa vedono? Due metri di larghezza del corridoio e un muro senza manco finestre.
3: Donatella, tu hai visitato diversi istituti, se dovessi fare in un minuto il bilancio di quest'anno di Agosto in carcere, ne hai fatti diversi e non solo agosto.
5: Ne ho fatte 8.
3: Esatto, e nulla di nuovo purtroppo sotto il sole.
5: No, assolutamente. Io posso dire una cosa, e non è una sensazione oppure legata all'emotività che pure mi appartiene e sicuramente contribuisce a vedere il negativo. Io ho constato puntualmente di giorno in giorno, per esempio sul Lucernone, sul quale ho i fari puntati sempre perché ce l'ho vicino per una serie di motivi, di anno in anno, di mese in mese, peggiorano le situazioni perché c'è una carenza di personale tout court non indifferente. C'è una popolazione carceraria, la comunità penitenziaria, come la chiamava Marco Pannella, sicuramente sofferente. E sono sinceramente preoccupata, ogni anno il mio grido d'allarme è venuto fuori per il Pagliarelli. Quest'anno sono seriamente preoccupata perché Pagliarelli, nel corso di diverse visite, le minacce, ma non è una minaccia, che fanno rivolte, lo dicono pure, cioè non è che non lo dicono pure. Se non ci abbiamo questo, e hanno certe cose, guardate, non per fare la filo delinquente, non è questo. Hanno pure ragione perché ci sono dei diritti ma proprio spiccioli che non vengono non sono risposta e non è una, ci tengo sempre a sottolinearlo, non è responsabilità di chi ci lavora. Certo, ci saranno pure delle difficoltà, capacità o incapacità, manchevolezza dell'organizzazione, quello che vogliamo, però venendo da Pagliarelli, una struttura che è una città sovraffollata puntualmente come tutte le carceri, ma il problema, il sovraffollamento c'è e non è l'emergenza dell'anno, perché le carceri italiane, per quello che mi risulta dalla mia esperienza, sempre sovraffollate sono.
3: Non è più un'emergenza, non è un'emergenza.
5: No, è la norma. Tu devi sanizzare quando trovi un carcere dove praticamente come a Favignana ti dicono c'è nella norma, no, è la pianta regolamentare 89, quella tollerabile, questa cosa è la tollerabilità che hanno tutti, 116, sono 108, è sovraffollato. Per quanto, ma le celle sono grandi, le dipingono, hanno cura, attenzione, impiegando ovviamente, facendo lavorare perché casa di reclusione è. Però voglio dire, casa di reclusione su 108 ne lavorano, hanno 33 posti di lavoro, questi sono quelli che hanno a disposizione, è un po' pochino. Certo, meglio di altre case di reclusione dove proprio l'ozio, che è il padre dei vizi, domina alla grande. Quindi no, niente di nuovo sotto al sole, semmai se è possibile di giorno in giorno. Di più ci sono le responsabilità, una mia amica che mi chiedeva, ma le responsabilità sono perché chi si trova a lavorare, tra l'altro stanno male pure loro, cioè chi ci lavora.
3: Esatto, ricadono poi problematiche, ricadono anche sul
5: personale. Delle facce, cioè non è il caldo, perché c'è il caldo, non è il caldo, perché io stessa quest'anno, saranno pure gli anni, saranno tante cose, mi è costato a livello emotivo e fisico. Certo il caldo contribuisce, ma in maniera rispetto a qualche mese fa, perché c'è gente che chiede risposte, sì, no, certe, su tutto, certo. Abbiamo gli agenti, ce li mandate, sì, e non gli arrivano, abbiamo questo, c'è il regolamento per gli entrare per i detenuti, c'è questo, e perché no? E hanno ragione tutti, hanno tutti ragione.
3: E chi deve fare però non fa.
5: No, non lo fa.
3: Grazie.
5: E poi io sollevo, chiudo, qua il problema del trasferimento che è regionale. Siano attenti chi ci lavora, chi decide di questi trasferimenti, perché ci sono delle situazioni veramente gravi, non è trasferendo 10 da qui e mettendo 10 da là che risolvi il problema, perché fuori affogli in ogni caso tutto. E questo è quanto. Grazie.
3: Grazie a te,
5: grazie
3: Donatella.
5: Grazie a Radio Radicale che ci ha seguito a tutti quanti con attenzione.
3: E grazie a Donatella Corleo. Grazie a Donatella e a quelli come te che hanno dato vita a questa ennesima iniziativa nelle carceri. Chiudiamo il collegamento con Donatella Corleo e apriamo invece il notiziario. 13:33, questa è Radio Radicale, ci occuperemo delle notizie dall'estero, dal Golfo e dall'Ucraina, dall'Europa dell'Est e anche la politica italiana. Una notizia che arriva da Belgrado: il ministro della giustizia serbo Vucic ha annunciato all'emittente locale K1 che l'ex leader militare serbo-bosniaco e criminale di guerra Ratko Mladic riceverà tutti gli onori militari e di Stato di cui ha diritto. Mladic, ricordiamo, soprannominato il macellaio di Srebrenica per la sua brutale reputazione durante la guerra in Bosnia, è morto ieri mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra all'Aia. Vucic ha aggiunto che sarà la famiglia a decidere riguardo i funerali, spetta a loro decidere, è certo però che il generale riceverà gli onori di Stato che gli spettano. Parlando poi della richiesta che Mladic potesse trascorrere i suoi ultimi giorni di vita in Serbia con la famiglia, Vucic ha criticato il tribunale e gli organismi internazionali. Questo le dichiarazioni che arrivano da Belgrado. A proposito di Est, poi approfondiremo le questioni ucraine. Intanto la notizia è che l'esercito bulgaro ha abbattuto un drone sul molo settentrionale di fronte all'isola di Sant'Ivan sul Mar Nero, ha riferito questo il Ministero della Difesa bulgaro. I militari sono intervenuti su richiesta del governatore della regione di Burgas, previa autorizzazione del capo della difesa e su ordine del comandante della Marina Militare. Queste le notizie. Andiamo in Italia. L'apertura a sorpresa che aveva creato scompiglio nel partito di Giorgia Meloni a Vannacci, quella del vice ministro degli esteri e di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Qualche minuto dopo questa apertura è arrivata però una frenata da parte del suo partito. Sono parole a titolo personale: Cirielli aveva detto mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci, se loro vogliono governare con noi non vedo perché dovremo escluderli. Le dichiarazioni a margine della presentazione del circolo di Fratelli d'Italia appunto di giovedì nazionale a Ischia. Ne parliamo con Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico. Bentornato a Radio Radicale, Sensi.
6: Buongiorno a voi.
3: Questa frenata di Fratelli d'Italia non basta, e perché?
6: Il problema è loro e ovviamente un po' di tutto il paese, visto che governano loro al momento. È una voce dal sen fuggita quella di Cirielli, è una fuga in avanti solitaria. Insomma, si tratta di un vice ministro agli esteri, certo, non proprio di un passante o di un militante. Che questa cosa l'ha detta, non è nuovo Cirielli a uscite un po' scomposte, no? Incontri con ambasciatori russi, frequentazioni internazionali di un certo tipo, quindi non mi sorprende dal personaggio, ecco, così. Detto questo, se un viceministro parla in un appuntamento pubblico e non privatamente o segretamente e dice pronti a governare con Vannacci, magari gli diamo un ministero, magari dice qualche cosa che pensano molti della sua classe dirigente, o comunque lo dice in chiaro. Poi viene sconfessato, come spesso succede, lui pure ritratta, perché poi spesso sono tutti cuor di leone, però quello che resta è il punto. Il punto è: cosa farà l'attuale maggioranza di destra con Vannacci? Farà come per gli aiuti all'Ucraina? Si fa ma non si dice? Ogni tanto qualcuno prende un fuor d'opera e lo dice e lo annuncia e loro fanno finta di niente, tossicchiano e dicono no, ma non è così. Questo è il punto politico per loro in vista delle elezioni è questo. Che misure prenderanno a Vannacci? I sondaggi accreditano ogni giorno di più Vannacci in crescita. La Lega, sappiamo quanto soffra l'emorragia che addirittura scuote il suo leader Salvini per causa di Vannacci. Tajani si posiziona a seconda delle posizioni vannacciane eccetera, sappiamo che questa emorragia sarà forte anche in Fratelli d'Italia. Che faranno con il generale? Questo è il punto, poi tutto il resto è...
3: Proprio per il programma che il generale sta spiegando col contagocce, no al diritto all'aborto, alcuni diritti cancellati, questo conta e non conta, contano i numeri.
6: Sul programma, su alcune esternazioni di Vannacci forse si dovrebbe intervenire con la legge Mancino, detta male. però capisco, poi ci sono questioni politiche, figure, quindi capisco il punto. E il programma è una roba che non so come definire, non è le lancette all'indietro, ma è tutta una serie di provocazioni perché la gente parli di lui, perché cresca il bau bau, no? Diciamo, quindi così ci sta. Resta il punto politico, c'è una nuova formazione politica che è un format russo che esiste dappertutto in giro per l'Europa, che sta prendendo quota. Questo terremota alcune delle certezze granitiche della maggioranza, no? La stabilità, 5 anni, eccetera, adesso è appesa al filo di Vannacci. Ogni tanto, come è capitato ieri al malcapitato Cirielli, c'è qualcuno che dice onestamente quello che pensa, e cioè che alla fine con questo qui dovremmo farci un accordo, un patto. Non si può dire prima perché sennò salta Tajani, non si può dire prima perché tutta la manovra di accreditamento filoeuropea della destra, pronti, si dicevano, e viene chiaramente viene rottamata, e però poi il punto politico, il Crodus ex alta per l'attuale maggioranza in vista delle elezioni politiche, resta.
3: A proposito di punto politico, in Senato arriverà la legge elettorale, questo 42% che sembrava alla portata, diciamo così, prima del centrosinistra, ora del centrodestra e viceversa, non è che è un po' troppo alto e quindi si cercano gli estremi? Questo vale anche per il centrosinistra?
6: Tanto atteggiamento sulla legge elettorale centrosinistra, atteggiamento molto di muro, molto vibrato. Qualche cosa si è registrato rispetto alla Camera, e lo dico, cioè mentre alla Camera si era detto lotta dura senza paura, al Senato, se non ho capito male, il Partito Democratico assieme ad altre forze di opposizione presenteranno pochi emendamenti mirati su alcuni punti, quindi diciamo già c'è un piccolo scarto rispetto a... è inutile dire che cos'è il progetto di legge, lasciamo perdere il premierato, io posso dire tante cose, ma non è questo il mio punto. Il punto è, la legge elettorale serve con grandi difficoltà tra loro per provare a vincere le prossime elezioni. Con Rosatellum sono convinti di perdere, con questi aggiustamenti pensano e provano di poter pareggiare, diciamo così, o di poter farcela. Il punto è che di mezzo ci si è messo Vannacci, e quindi stanno riflettendo anche loro se adesso non possono più tornare indietro, immagino, ma stanno riflettendo anche loro se i seggi decisivi saranno quelli di Vannacci. Questo è il punto anche della legge elettorale, quindi lasciamo perdere, no, diamo stabilità, frescacce, lasciamo perdere da parte nostra il muro, il premierato, va bene, certo che lo faremo, barricate, tutto quanto, ma poi il punto politico di questa legge elettorale è, per la destra, con Rosatellum siamo destinati alla sconfitta, dobbiamo cambiare qualcosa, però nel frattempo è arrivato Vannacci, e quindi occhio, perché potremmo fare un formidabile autogol e affidare i destini della nostra impossibilità, parlo di quella della destra, di governo al generale.
3: Prima di chiudere, a proposito di centrosinistra o Campolargo, primarie sì?
6: Ma io penso che le primarie siano, chiaramente sono nel nostro DNA, ma insomma, se si deve decidere la leadership di una coalizione, ammesso e non concesso che si debba decidere, ma penso che si debba decidere perché una coalizione ha un programma, un progetto, un'idea per l'Italia e anche qualcuno che la incarni e che la interpreti, le primarie sono la via maestra per prendere questa decisione.
3: Avendo un'idea comune di politica estera?
6: Avendo un'idea comune di politica estera, certamente, perché che non può che essere un'idea ovviamente europea. Centrosinistra, diciamo, come chiamiamo la coalizione, l'alleanza, eccetera, non può non stare con i paesi europei e non può non stare quindi per la difesa dell'Ucraina giorno dopo giorno, come sempre sta il Partito Democratico. Chi la pensa diversamente se ne dovrà convincere.
3: Soprattutto in un momento come questo, dove insomma da Mosca arrivano segnali inquietanti, diciamo,
6: ma
3: uso un eufemismo.
6: Ma non scherziamo neanche, non scherziamo neanche, tutte queste bufale che possono montare, gli altri partiti possono fare tutto quello che gli pare, ma su quel punto non si deroga, il Partito Democratico non l'ha mai fatto, è una coalizione che abbia la volontà di vincere e di governare, non può che stare lì, non ci sono grandi altre chiacchiere, penso sono chiacchiere.
3: Grazie Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico.
6: Grazie a voi.
3: Andiamo avanti con il notiziario, 13:42, sono 2381 le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa in Nepal, lo riferisce la polizia. Secondo quanto riportato, tra i dispersi figurano anche più di 600, 644 cittadini stranieri. Le vittime accertate sono 489. La polizia nepalese ha diramato un'allerta segnalando che una diga ha registrato appunto una breccia sul versante tibetano, quindi ha esortato la popolazione e i soccorritori anche a restare in allerta per doversi spostare in un luogo sicuro. Segnalato anche l'aumento di del flusso delle acque nella stessa zona interessata dal disastro, con rischio di ulteriori esondazioni. Insomma, una situazione veramente difficile. I negoziati sull'Ucraina sono in una fase di stallo senza nuove idee, ha riferito il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, parlando della visita poi del direttore della CIA John Ratcliffe. Peskov ha detto che si è trattato di comunicazioni tra servizi di sicurezza. Ratcliffe non ha avuto un incontro separato con Putin, nessun contatto con il presidente, ha visitato appunto la Russia il 25 agosto. Ovviamente Putin è stato informato sugli esiti di questi incontri. Anche Trump aveva cercato di minimizzare la portata dell'incontro, definendo il viaggio di Ratcliffe semi-routine. Il direttore del servizio di intelligence estera russo Naryshkin aveva dichiarato appunto che gli incontri avevano affrontato questioni di competenza dei servizi di sicurezza, quindi si sa veramente molto poco. A proposito dei rapporti ai massimi livelli tra i due paesi, non è stato programmato un colloquio tra il presidente russo Putin e quello americano Trump, non è ancora nei piani, ha detto Peskov ai giornalisti, quando appunto gli è stato chiesto se ci fosse in programma un incontro o una conversazione tra i due leader. E in questi giorni la Russia sta puntando il dito contro la Gran Bretagna, c'è una nuova uscita del ministro degli esteri russo Lavrov. La Gran Bretagna sta giocando il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina, così ha denunciato Lavrov in un'intervista televisiva. La domanda sul ruolo di Londra, ha dichiarato appunto che è un ruolo negativo, il più negativo come lo è stato per molti secoli nei confronti della Russia, anche nei confronti della maggior parte degli altri compagni di viaggio della Gran Bretagna, visto che non ha mai avuto alleati permanenti. Gli Stati Uniti, ha dichiarato Lavrov, non fanno eccezione, hanno sempre guardato con una certa diffidenza a quegli anglosassoni che si sono creati uno stato al di là dell'Atlantico. Questo, insomma, una perifrasi per definire gli Stati Uniti. Belgio ancora contrario all'utilizzo degli asset sovrani russi congelati per finanziare l'Ucraina, ritiene che i rischi legati a questa ipotesi non siano diminuiti, così ha affermato il ministro degli esteri Prevot, il ministro degli esteri belga, dopo che diversi paesi dell'Unione avevano chiesto alla Commissione europea di rilanciare il dossier. La posizione del Belgio è ben nota e coerente, non è cambiata rispetto allo scorso anno, in particolare i rischi associati all'utilizzo di questi asset non sono scomparsi, ha dichiarato il ministro. La scorsa settimana appunto diversi paesi avevano inviato una lettera chiedendo l'utilizzo di questi fondi, staremo a vedere, per il momento restano congelati. Ancora notizie, parliamo di carburanti, c'è una dichiarazione del Codacons: il caro carburanti rischia ora di produrre un effetto domino sui prezzi al dettaglio, trasferendo i maggiori costi dei trasporti sui listini di beni e servizi, così l'associazione dei consumatori in un comunicato. Secondo il Codacons, in un paese come l'Italia, dove oltre l'80% del trasporto terrestre delle merci avviene su gomma, l'aumento del prezzo del gasolio determina inevitabilmente maggiori costi per l'autotrasporto e la distribuzione, costi che rischiano di essere scaricati in tutto o in parte sui consumatori finali attraverso aumenti dei prezzi nei negozi e nei supermercati. Il pericolo riguarda in particolare i prodotti alimentari e i beni di largo consumo, caratterizzati da una filiera che comporta numerosi spostamenti su gomma dalla produzione fino ai punti di vendita. Politica europea: domani i cittadini islandesi saranno chiamati ad esprimersi in un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. La questione è tornata all'ordine del giorno del governo di coalizione di centrosinistra guidato dal primo ministro Frostadottir. A più di 10 anni dal ritiro della domanda di adesione da parte di Reykjavik, era il 2013, nel nuovo scenario internazionale, con un crescente interesse delle grandi potenze geopolitiche per la regione dell'Artico. Appunto, tutto ciò ha spinto l'Islanda a rivalutare il proprio rapporto con Bruxelles, chiedendo all'Unione Europea di non interferire sul voto, che però si terrà appunto domani. Le cose si stanno evolvendo molto rapidamente per quanto riguarda le sfide geopolitiche, ha detto il ministro delle Finanze Kristofferson, sottolineando come la posizione dell'Islanda nel mondo sia diventata una priorità. Secondo gli ultimi sondaggi, il referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione si avvia verso un risultato incerto. Il divario tra i sì e i no si è ridotto drasticamente, questo almeno secondo la società di sondaggi, che vede il sì in vantaggio.

rinviati, lo hanno riferito fonti del governo tedesco. La riunione era prevista per domenica a Istanbul, ma al momento non è stata fissata nessuna altra data. Il vertice appunto avrebbe dovuto vedere il ministro degli esteri tedesco, il ministro degli esteri turco, il rappresentante della Francia e del Regno Unito, insieme agli omologhi dell'Arabia Saudita, Pakistan ed Egitto, e avrebbero dovuto concentrarsi sulla sicurezza regionale, soprattutto sulla libertà di navigazione dello Stretto di Hormuz, rimasto bloccato dall'inizio della guerra contro l'Iran. E guerra che in questo momento vede appunto contrapporsi Iran e Stati Uniti sul piano economico, commerciale e finanziario. L'Iran ha avvisato gli Stati Uniti che la pressione non funziona e ha esortato Washington a rispettare i propri impegni. Rimettere in carreggiata la diplomazia non è impossibile, questo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Dipende dalla comprensione da parte degli Stati Uniti di un semplice fatto: la pressione non funzionerà. Una dichiarazione che arriva all'indomani dell'incontro col ministro degli esteri del Qatar, Al Thani, in visita a Teheran nel tentativo di rilanciare il dialogo diplomatico che ormai è fermo da settimane. La visita di Al Thani giunge in un momento in cui gli Stati Uniti hanno scelto come strategia l'intensificazione della pressione economica. Teheran sta conducendo invece da settimane colloqui con l'Oman per la gestione sul futuro della gestione dello stretto di Hormuz, ribadendo che lo stretto rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli impegni assunti col memorandum d'intesa dello scorso giugno, che prevede la revoca del controblocco statunitense dei porti iraniani e la rimozione delle sanzioni. Questo almeno secondo Teheran. Per quanto riguarda le pressioni economiche, c'è anche una dichiarazione della Cina che ha ribadito la propria opposizione alle sanzioni unilaterali contro l'Iran decise da Donald Trump. Per quanto riguarda la situazione in Iran, questo ha dichiarato il ministro degli esteri cinese Lin Jian, abbiamo sempre ritenuto che il dialogo e il negoziato siano l'unica via per risolvere il problema. Quindi la Cina si mette di traverso rispetto alla strategia americana. Intanto notizie dell'ultima ora, c'è da segnalare l'arrivo a Kathmandu della task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a Nuova Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei 3 connazionali che risultano ancora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in accordo ovviamente con le autorità locali, proseguendo l'attività di assistenza ai nostri connazionali sopravvissuti a quanto avvenuto mercoledì. Permane il rischio poi di ulteriori inondazioni alle aree di confine tra Nepal e Cina. Nel raccomandare la massima prudenza, la Farnesina invita i connazionali presenti o in viaggio nell'area a evitare le zone interessate, in particolare la contea di Gyeong nella prefettura di Shigatse, e quindi la Farnesina invita a mantenersi costantemente in contatto e informati. Si invitano poi ovviamente anche a registrare i nostri connazionali, a registrare la propria presenza sul portale Dove siamo nel mondo, quindi si trova, il link si trova nel sito del Ministero degli Esteri, molto importante per tenere diciamo così, i contatti con i nostri connazionali. C'è una notizia che arriva dalla Guinea Equatoriale: è stato graziato Fulgencio Obiang Esono, cittadino italiano e guineano che stava scontando una condanna a 58 anni di carcere per tradimento. Questo lo si apprende in una nota stampa della Farnesina. In questa nota stampa vengono comunicati alcuni dettagli del decreto presidenziale guineiano, appunto, della grazia. Esono era nato in Guinea nel 70, ma cittadino italiano dal 2013, appunto, lavorava come ingegnere ed era partito per un'azienda francese che operava nel paese africano. Arrestato e estradato nell'ambito di una cooperazione tra servizi togolesi e guineani, il presidente poi ha deciso per la grazia, appunto, che è stata comunicata pochissimi minuti fa. Ancora notizie.

0: notizie, vediamo stavolta dall'Italia, ci occupiamo di cronaca sindacale. La direzione aziendale dello stabilimento Stellantis di Melfi ha comunicato che per tutto il mese di settembre l'impianto sarà organizzato su un solo turno alternato 6-14 e 14-22, lo riferiscono i sindacati FIM, FIOM, UILM e UGLM. I volumi, secondo l'azienda, resteranno invariati con una produzione impostata a 295 vetture al giorno, concentrate però su un unico turno. Questa organizzazione, rivelano i sindacati, è stata motivata dalla necessità di accompagnare la fase di avvio e di salita del nuovo modello DS7, garantendo progressivamente i volumi previsti e gli standard qualitativi richiesti. Quindi dovrebbe essere solamente una necessità organizzativa. Staremo a vedere. Intanto sui mercati i prezzi del petrolio sono in flessione. Il Brent si scambia a 88,08 dollari al barile, ancora meno il WT, che è il prezzo americano, 83 dollari al barile, quindi una variazione in calo qui del 0,63%. Su questo contribuiscono anche ovviamente le notizie che arrivano dallo stretto. Abbiamo parlato spesso del sistema SAFE europeo. I primi due paesi, Bulgaria e Lettonia, hanno ricevuto i primi pagamenti nell'ambito dello strumento per la difesa, Security Action for Europe. La Bulgaria ha ricevuto 489,3 milioni di euro, la Lettonia invece 524,7 milioni. Questi pagamenti rappresentano il 15% delle rispettive dotazioni complessive, pari a 3,3 miliardi di euro per la Bulgaria e 3,5 miliardi per la Lettonia. Lo strumento è finanziato attraverso prestiti dell'Unione Europea sui mercati finanziari che consentono di offrire agli Stati membri richiedenti prestiti a condizioni competitive e con strutture vantaggiose a scadenza e a lungo termine. Il pagamento segue ovviamente il completamento degli adempimenti procedurali richiesti dall'Unione, e molti paesi hanno appunto approfittato di questo strumento. Ancora una notizia: martedì 1 settembre la Regione Veneto sarà di nuovo impegnata a discutere sul fine vita. Vorrei ricordare, a parlare l'esponente di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, vorrei ricordare che nel 2024 la Regione si era già espressa sul fine vita con voto contrario e trovo irrispettoso riaprire la medesima questione. Legiferare sul suicidio assistito, sostiene la Morgante, non è materia di competenza regionale. La continua spinta in avanti da parte delle Regioni verso un federalismo della morte non fa che dividere la nazione e mancare di rispetto al ruolo del Parlamento, che non ha alcun obbligo di legiferare. Detto ciò, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, detto ciò, il dovere delle istituzioni è aiutare i fragili e malati, appunto, non a togliersi la vita, ma a garantire loro cure e supporto efficace. L'ordine di priorità deve essere invertito sempre dalla parte della vita, no alla cultura dello scarto. Questa è l'esponente di Fratelli d'Italia. Ancora una notizia prima di chiudere: dal Nepal stanno arrivando notizie dell'ultima ora. L'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari in risposta a quanto accaduto mercoledì scorso. I fondi di emergenza contribuiranno a soddisfare i bisogni immediati, tra cui cibo, assistenza sanitaria, acqua potabile, servizi igienico-sanitari. I partner finanziati dall'Unione Europea stanno già fornendo assistenza sul campo. Questa è la nota della Commissione europea. L'aiuto si aggiunge ai quasi 3 milioni di euro in aiuti umanitari stanziati all'inizio dell'anno per il Nepal per la preparazione alle emergenze. I partner finanziari dell'Unione europea, appunto, specificano che questo è solo l'inizio. Poi l'Unione sta inviando anche un coordinatore per la risposta rapida in Asia per contribuire poi al lavoro di coordinamento, appunto, per le tantissime cose da fare sul posto, visto insomma l'entità della tragedia che ha toccato quell'area. Sono le 13:58. Chiudiamo qui il notiziario di Radio Radicale. Adesso vi trasmettiamo un incontro realizzato e registrato nell'ambito della festa dell'Unità di La Spezia il 23 agosto. Giustizia, quale futuro dopo il referendum? All'iniziativa moderata da Carlotta Fürther partecipano Roberto Lam, avvocato, e la deputata del PD, Deborah Serracchiani e l'ex magistrato e giurista Armando Spataro.
1: Buonasera a tutti. Cominciamo questo incontro dedicato alla giustizia. Giustizia, quale futuro dopo il referendum? Con i nostri ospiti che sono la onorevole Deborah Serracchiani, responsabile, se non sbaglio, nazionale della giustizia della Segreteria Nazionale, il dottor Armando Spataro, ex magistrato, ex PM, ex pubblico ministero, sia di Torino che di Milano, se non sbaglio, e che si è sempre interessato di terrorismo e di malavita organizzata, e l'avvocato Roberto Lamma, avvocato del Foro di Spezia, molto attivo nei gruppi e nei comitati per il no al referendum sulla giustizia, e svolge la sua attività di avvocato a Spezia. Allora, l'incontro è dedicato a quello che dovrebbe essere il futuro dopo il referendum e dopo la strepitosa vittoria del no referendum, ma prima di cercare di capire quelle che possono essere i futuri risvolti, le future novità in tema di giustizia, credo che sia importante comunque avere un riassunto o comunque una idea di quello che è stato il percorso che ha portato alla vittoria del no. Quindi io darei la parola per primo al dottor Spataro, che dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista del magistrato e della magistratura, ci racconta quello che è stata lo svolgimento dell'attività.
2: Allora, buonasera, grazie a voi per aver organizzato questo evento, ovviamente per avermi invitato a parteciparvi. Voglio premettere subito che parlo sulla base della mia esperienza professionale e personale. Non mi sono mai sentito un raffinato giurista, in questo forse ero d'accordo con Berlusconi, l'unica volta in cui ero d'accordo quando diceva i pubblici ministeri in realtà non sono altro che giuristi di fatto. È vero, nel senso che a me piaceva, è sempre piaciuto più indagare che non approfondire studi scientifici. Detto questo, però, parlo sulla base della mia esperienza professionale. Ho sempre fatto il pubblico ministero, mi sono occupato delle materie che sono state già ricordate, ma anche di immigrazione e di terrorismo internazionale. Parlo sulla base di questa esperienza, che appunto ciò mi consente di parlare degli argomenti che abbiamo affrontato nel campo dell'impegno referendario che abbiamo vinto, e anche mi consentirà poi dopo di dire quello che a mio avviso va fatto. Però voglio anche aggiungere che al di là della mia attività professionale io sono sempre stato molto determinato nell'impegno civile del magistrato, perché contrariamente a quanto si dice o si vuol affermare, quasi fosse un muro, un divieto, non è vero che il magistrato non possa parlare al di là delle sentenze, degli atti processuali, non è vero che non possa essere civilmente impegnato in che cosa? Nella difesa della Costituzione e dei diritti dei cittadini. Infatti io ho partecipato in passato, anche in altri decenni, ad altre campagne referendarie. Non c'è stato un referendum in tema di giustizia in cui non mi sia battuto per il no. Ho partecipato con convinzione e con determinazione, e voglio dirlo anche non per una sorta di interesse di casta, di categoria, ma proprio perché il dialogo con i cittadini in difesa dei loro diritti è assolutamente fondamentale. Va bene? E dunque è ovvio che non possiamo non partire da un ricordo di quello che è stato l'impegno referendario di tutti, no? Perché, per carità, non dobbiamo assolutamente, come dire, considerarla una vittoria in nome della quale tutto si può fare, tutto si può dire, però certamente bisogna fare tesoro dei principi che sono emersi e del rapporto con i cittadini che si è manifestato anche al di là di quelle che erano le aspettative iniziali. Permettetemi di dire che ho partecipato a quasi 70 eventi a sostegno del no in tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, eccetera, e quello che mi ha sorpreso dopo i primi eventi e che mi ha anche indotto un certo ottimismo sull'esito è stata proprio la partecipazione di tanti giovani. Da sempre, anche dopo il terrorismo degli anni di piombo, durante quegli anni e dopo, siamo usciti fuori dai palazzi in tanti, ma vedere questa determinazione di tanti giovani cittadini italiani nel capire qual era la posta in gioco è stato molto molto molto importante. E ecco allora che dico che dobbiamo ricordare non tutti i punti del referendum, ci mancherebbe altro, ma non possiamo non ricordare che il fil rouge di tutte quelle norme che si volevano far approvare mutando la Costituzione erano, come dire, il fil rouge era quello di affermare una sorta di potere di chi governa anche nei confronti di chi, appartenendo alla magistratura, per Costituzione non solo è indipendente, ma deve essere totalmente indifferente agli interessi e alle scelte politiche di qualsiasi colore, sia ben chiaro, totalmente indifferente, perché non è il suo compito quello di dar corpo alla volontà del legislatore o dell'esecutivo, ma è soltanto quello dell'affermazione dei diritti e dunque della difesa della Costituzione. Ecco perché voglio ricordare che ci sono state battaglie importanti, per esempio contro la separazione delle carriere, è stato forse l'argomento più discusso, più oggetto di contrasti, non voglio tornarvi, sia ben chiaro, ma l'idea che si volesse da un lato creare un muro tra giudici e pubblici ministeri stava anche a significare che il pubblico ministero in un sistema ipotizzato dovesse inevitabilmente poi finire con l'essere sottoposto all'esecutivo, perché le palle che andavano raccontate sul tema spesso giravano attorno al fatto che dappertutto, in altre nazioni, in altre parti d'Europa, c'è la separazione delle carriere e nessuno se ne lamenta. Palla colossale, perché solo in Portogallo c'è una separazione delle carriere netta, peraltro con problemi che non vi sto a dire che si sono creati e che inducono anche gli avvocati ad auspicare un mutamento. Ma per il resto dell'Europa il sistema verso cui si tende è quello italiano, va bene? Dove esiste la separazione delle carriere, infatti, intanto c'è il giudice istruttore, una figura che conduce le indagini liberamente e autonomamente, che da noi è stata abolita già con la legge dell'88, va bene? Ma poi dovunque c'è la separazione delle carriere c'è la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo, però c'è il giudice istruttore che comunque manifesta indipendenza nelle sue attività. E ci sono state, ne ho scritto parecchie volte, ci sono state delle delibere del Consiglio d'Europa e anche del Comitato Europeo dei Procuratori della Repubblica che in qualche modo guardavano al sistema italiano e affermavano la necessità di applicarlo anche in altri stati d'Europa. È stata creata la Procura Europea, l'EPPO, che si occupa attualmente di reati che ledono gli interessi finanziari degli Stati appartenenti all'Unione Europea, ma lì è previsto per esempio che la Procura Europea sia composta anche da magistrati che prima facevano i giudici e che hanno chiesto e ottenuto di fare i pubblici ministeri, tanto che nella Procura Europea ci sono anche ex giudici italiani che hanno fatto domanda di farne parte e ne fanno parte, vabbè? E potremmo continuare, però voglio, prima di passare la parola, altrimenti rubiamo troppo tempo, salvo ritornare ovviamente su alcuni argomenti, però vorrei ricordare due cose. La prima è, come dire, l'articolo 8 della riforma che voleva, andare, voleva mutare la Costituzione era un articolo pericolosissimo, perché diceva il Parlamento entro un anno dalla data di entrata in vigore delle modifiche costituzionali, se fossero state approvate, dovrà, non potrà, dovrà intervenire con leggi ordinarie attuative, rimodulando la disciplina del Consiglio Superiore, nonché quelle in materia di ordinamento giudiziario e in materia disciplinare. Quindi in sostanza si inseriva una norma che, se avesse vinto il sì al referendum, diventava una sorta di licenza di uccidere l'agente 007, anzi più che licenza, obbligo, perché erano tenuti gli esponenti della maggioranza ad approvare le norme che avrebbero modificato l'intero sistema giudiziario, modificando il CSM, riducendolo ad organismo amministrativo, modificando l'ordinamento giudiziario, quindi anche le possibilità di interscambio tra la figura del giudice e quella del pubblico ministero, che è una ricchezza del nostro sistema italiano, addirittura modificando il sistema disciplinare, perché come sapete abbiamo spesso letto e anche recentemente leggiamo gli interventi di rappresentanti del governo che non accettano che possa essere messa una sentenza, una decisione non in linea con le aspettative governative, e accusano i giudici che hanno emesso quelle sentenze di averlo fatto per una scelta politica, per far addirittura cadere questo governo. Lo hanno detto anche ministri, va bene, e non sto a nominarvi, ma lo potete immaginare. Quindi c'era un pericolo gravissimo che abbiamo cancellato, quello di una licenza di fare quel cavolo che si voleva in tema di riforma della giustizia. Ma senza scendere in altri dettagli, salvo domande, se ce ne sarà il tempo, voglio anche l'ultimo punto mettere in evidenza, che riguarderà poi magari la seconda parte degli interventi. Quello che però era ben leggibile anche alla luce di ciò che vi ho detto, spero, era che cosa? Il pericolo del premierato, perché questo è il pericolo vero per il futuro. Con quelle riforme si voleva in qualche modo, come dire, addomesticare la magistratura, al di là degli insulti e delle, che non sto manco a ricordare. Da un lato si voleva addomesticare, ma dall'altro si voleva, come dire, anticipare attraverso l'intervento generale, ma comunque già leggibile in tanti altri interventi, anticipare il potere del Premier, che, come dire, deve essere un conduttore che nessuno può disturbare, neppure il Parlamento, perché il Parlamento veniva ridotto, vuole ancora essere ridotto, a un organismo di mera approvazione delle delibere dell'esecutivo. È il pericolo del premierato quello su cui ancora adesso tutti ci dobbiamo impegnare, è il pericolo del futuro. Il premierato è accettabile nella misura in cui si vince le elezioni, chiaramente ha diritto a governare, e però deve farlo in un'ottica di, come dire, interlocuzione istituzionale con il mondo accademico, con il sentire e il volere dei cittadini. Per carità, nessuno nega il premierato, ma il solo pensare che nella modifica elettorale che si vuole introdurre si pensa che debba essere indicato nelle liste dei partiti il candidato premier se la lista vince, non solo va ad offendere le competenze del Presidente della Repubblica, ma dimostra chiaramente che si vuole dire il premier lo decidiamo noi e nessuno lo può disturbare, va bene? Nessuno disturba il manovratore, invece non deve essere così.
1: Diciamo che dal punto di vista del magistrato abbiamo sentito quali sono state le attività svolte, in special modo dal dottor Spataro, ma immagino anche da molti altri suoi colleghi che si saranno impegnati nella costituzione di questi comitati e nella, diciamo, nell'andare in giro per tutta Italia, così come hanno fatto anche da altri comitati, per diciamo, convincere il popolo italiano a andare a votare, perché questa è stata una vittoria comunque anche. Sì.
2: Volevo solo telegraficamente aggiungere, scusi, avevo messo questo, ho messo. È vero questo, è stato importante non solo però l'attività dei magistrati, l'associazione magistrati ha superato ogni schieramento, ogni criticità per essere unita in questa determinata campagna a sostegno del no. Ma è stato importante, al di là dei giovani della cosiddetta società civile, avere al nostro fianco per esempio molti avvocati. Avvocati per il no, nonostante la Camera Penale, l'Unione Camera Penale costituisse il baluardo dei sostenitori del sì. È stato veramente molto importante tutto questo. Non possiamo dimenticare quindi quanta attenzione abbia suscitato un impegno della Costituzione.
1: Certo. Sicuramente l'attivismo in questi termini c'è stato anche da parte di altre categorie, non soltanto da parte dei magistrati, così come poi ci dirà anche l'avvocato Lambro. Però io volevo sapere, dal punto di vista invece della politica, come la politica si è posizionata in questa situazione e quali sono stati gli stimoli che ha ottenuto forse da questi comitati e da questa sollevazione da parte delle categorie interessate.
3: Grazie, intanto grazie davvero dell'invito e grazie anche di poter parlare di giustizia in questi termini, perché qualcuno può sembrare che con il referendum non si possa o non si debba più parlare di giustizia perché tutto è stato risolto. In realtà non è così, e per capire anche i rischi che stiamo correndo adesso, che il dottor Spataro in parte ha già detto, forse dobbiamo anche un po' riprendere il filo del referendum, no? Perché c'è stata tanta società civile, ma c'è stata anche la politica. Il Partito Democratico si è impegnato in prima persona e penso che il Partito Democratico, con altri tanti, perché quei comitati erano veramente fatti di tante associazioni, di tanti cittadini, di tante persone che si sono sentite coinvolte in prima persona, la differenza però l'abbiamo fatta sul messaggio. Cioè noi abbiamo fatto capire ai cittadini che non era una questione tecnica legata alla separazione delle carriere, che a chiunque di noi poteva anche non interessare o non capirla o non sapere di cosa stessimo parlando, ma siamo riusciti a spiegare ai cittadini che attraverso quella separazione delle carriere in realtà si stava completamente stravolgendo la Costituzione italiana. Perché la Costituzione italiana si basa su alcuni principi fondamentali, uno di questi è la separazione dei poteri. C'è il Parlamento, c'è il governo, l'esecutivo e poi c'è la magistratura. E la magistratura ha il compito costituzionale di controllare l'azione del governo, cioè l'azione dell'esecutivo. E noi avevamo una Presidente del Consiglio che andava in giro a dire che la magistratura doveva collaborare affinché l'esecutivo potesse svolgere il suo lavoro. Punto. Allora, di fronte a questo è chiaro che tu stai già nei fatti stravolgendo la Costituzione, e questa riforma costituzionale aveva esattamente quell'obiettivo. L'obiettivo era semplicemente quello di avere una magistratura asservita all'esecutivo. E guardate che la magistratura asservita all'esecutivo che interessava, la parte che interessava al governo, era appunto quella dei pubblici ministeri, perché sono quelli che esercitano l'azione penale, sono quelli che fanno le indagini, sono quelli che ovviamente aprono delle inchieste, che aprono i fascicoli anche sui politici. E quindi che ci sia una magistratura che, per carità, guardate, noi non difendevamo e non difendiamo la magistratura, che è fatta di uomini e donne che possono anche sbagliare, che sono umani, che possono avere il sapere in tasca, però la magistratura ha delle regole, 3 gradi di giudizio, il fatto che ci sia la possibilità con funzioni diverse di controllare, verificare l'attività che è stata fatta durante le indagini. Poi, per carità, non tutto è fatto bene e noi vi spiegheremo che ci sono anche alcune cose che vanno riviste, che vanno migliorate sulle indagini preliminari, su quello che parlava prima il dottor Spataro, è stato tolto il giudice istruttore, ma allora togliendo il giudice istruttore forse il filtro deve essere fatto in modo diverso. Insomma, ci sono delle questioni tecniche su cui noi siamo impegnati ad intervenire, ma il punto politico è che qui dietro la separazione delle carriere si voleva mettere le mani sulla Costituzione italiana, punto. Non c'erano altri obiettivi, mettere le mani sulla Costituzione italiana, stravolgere il principio della separazione dei poteri e prendersi il potere necessario per dire: io governo perché ho il consenso dei cittadini e siccome ho il consenso dei cittadini faccio quello che voglio. Ecco, questa non è democrazia e non è neanche una democrazia come l'ha voluta e l'hanno voluta i padri e madri costituenti, che ci hanno dato una Costituzione che aveva questi pesi e contrappesi, che ha un garante straordinario nel Presidente della Repubblica, e anche al Presidente della Repubblica veniva detto: stai da una parte che ci pensiamo noi. Allora, di fronte a tutto questo, io penso che la politica, insieme alla società civile, insieme agli avvocati, ai magistrati, insieme ai tanti cittadini e cittadine giovani, tantissimi giovani, io veramente mi è capitato di fare iniziative dove oggettivamente non ne ho mai visti così tanti, così tanto impegnati e così tanto convinti di poter intervenire per una questione che li riguardava in prima persona. Cioè, quelli che sono andati a votare quel giorno sono andati a votare perché sentivano che con il loro voto erano impegnati per loro e in prima persona. E questo è stato fondamentale. Guardate anche il motivo attraverso il quale noi dobbiamo convincere le persone a tornare a votare. Ci siamo riusciti con il referendum, bisogna farlo anche con le elezioni politiche, perché sono tanti i cittadini che non vanno a votare. E non vanno a votare perché non si sentono impegnati, non si sentono coinvolti, non si sentono chiamati ad esercitare un loro diritto e dovere nell'interesse loro, dei loro figli, dei loro nipoti, del loro paese. Con il referendum ci siamo riusciti, è scattata questa molla, tant'è che avere il 60% di partecipazione, onestamente, in un paese dove ormai anche per il sindaco va a votare meno del 50% è stato oggettivamente un fatto importante. Che va ripreso però, va ripreso. Allora, io penso che su questo dobbiamo impegnarci bene e dobbiamo impegnarci di più, perché, guardate, non è finita. Cioè, se questi rivincono le elezioni, ripartono da dove li abbiamo fermati. Ma c'è anche un altro fatto. Attraverso la legge elettorale che stanno facendo, ottengono lo stesso risultato, lo diceva prima il dottor Spataro. Con questa legge elettorale, guardate, senza fare una riforma costituzionale, perché non sono scemi, hanno capito che il referendum costituzionale sai come iniziano, non sai come finiscono. E allora non si mettono a cambiare la Costituzione con una legge di riforma costituzionale, ma con una legge ordinaria, che è la legge elettorale, ottengono sostanzialmente lo stesso effetto, cioè di avere nei fatti un premierato. Perché quella legge elettorale prevede esattamente questo. Poi guardate, non fatevi fuorviare dal fatto che è una legge elettorale con le preferenze, finalmente potremo scegliere i nostri parlamentari. Ma di che? Di tutti quei parlamentari, meno di un terzo verrà eletto con le preferenze. E quelle preferenze sono preferenze finte. Perché voi sulla scheda elettorale avrete già i nomi indicati dai partiti e dovrete solo mettere una crocetta. Quelle non sono preferenze, quelle sono una presa in giro. Che riguarderà peraltro soltanto i due grandi partiti, Partito Democratico e Fratelli d'Italia, perché tutti gli altri eleggeranno semplicemente attraverso le liste bloccate, perché tutte le liste sono bloccate, sia il cosiddetto listone, sia i listini territoriali. Quindi non facciamoci prendere in giro, non c'entrano niente le preferenze, e non si tratta di essere a favore delle preferenze o no, si tratta di avere di fronte una legge elettorale dove chi vince, chi prende il 40% si porta a casa il 55% del Parlamento. Vuol dire avere la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. E voglio ricordarvi che il prossimo Parlamento è quello che indicherà i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, i membri della Corte Costituzionale ed eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica. Quindi voi capite il rischio enorme che stiamo correndo dopo aver vinto il referendum? Stanno tentando di fare la stessa cosa con effetti ancora peggiori sulla Costituzione senza cambiarla, ma intervenendo di fatto sulla Costituzione. Perché se tu dici che fai le elezioni politiche dove indichi da subito chi sarà colui che riceverà l'incarico e che sarà il Presidente del Consiglio, vuol dire che stai dicendo al Presidente della Repubblica che non deve più fare il proprio mestiere, cioè che non sarà il Presidente della Repubblica come prevede la Costituzione ad affidare l'incarico per formare il governo. Guardate che stiamo cambiando, di fatto rischiamo di passare da una democrazia ad un'altra cosa. Ecco, io penso che su questo noi dobbiamo di nuovo tornare, come abbiamo fatto sul referendum, con queste parole d'ordine. Perché se non capiamo quanto rischio stiamo correndo, noi non creiamo le condizioni di consapevolezza che abbiamo creato durante il referendum, perché dietro a quella partecipazione c'era la consapevolezza del rischio enorme che stavamo correndo. Ed è esattamente il rischio che stiamo correndo anche adesso.
1: Quindi dobbiamo tornare Grazie, dobbiamo tornare a parlare con i cittadini e svolgere la stessa attività che è stata svolta nell'ambito del
3: referendum. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo adesso a Spezia.
1: Adesso, certo.
3: Dobbiamo iniziare ciascuno di noi a fare quel lavoro che ha fatto
1: sì, per il referendum. Essere di nuovo vicini alla gente e in mezzo alla gente. Grazie. Ora sentiamo anche l'opinione e il sentimento dell'avvocato.
4: Funziona, sì. Io penso una cosa, che dobbiamo, se vogliamo fare dei passi in avanti, se vogliamo andare oltre, dobbiamo prima di tutto prendere coscienza e consapevolezza di una cosa che è emersa molto bene nel dibattito precedente, a cui ho assistito, almeno alla parte finale. Cioè, in questo momento il nostro paese è governato da una coalizione la cui golden share è detenuta da un partito neofascista. Questo dobbiamo dircelo chiaramente, perché se no altrimenti noi non capiamo il senso delle cose. Allora, perché loro hanno voluto fare la riforma costituzionale in questa maniera? Perché loro, come tutte le forze eversive, autoritarie, di estrema destra, non vogliamo chiamarle fasciste, per me sono fasciste, volevano dare un colpo definitivo alla divisione dei poteri di stampo liberale. Definitivo. E guardate bene, questo pericolo non è mica ancora finito, perché se loro vincono le elezioni, secondo me, almeno la storia questo ci dice, le elezioni ancora dopo probabilmente non ci saranno. Io mi sono andato a vedere un attimo i libri di storia. 100 anni fa, lo sapete quanto consenso elettorale aveva il fascismo nel 1922? Sapete? Ecco, nel 1922 il fascismo aveva poco più del 10%. Il Partito Socialista aveva il 24%. Ebbene, nonostante questo, loro sono andati al governo, in un governo di coalizione, si sono mangiati i loro alleati, come mi sembra stia avvenendo adesso, dopodiché elezioni, c'è stata la legge Acerbo, dopodiché elezioni non ce ne sono state più. Abbiamo vissuto una dittatura che è durata 21 anni. Allora, che cosa ci dice questo? Prima cosa, che modificare la Costituzione è sempre un grandissimo rischio. Personalmente io sono sempre stato contro qualunque modifica delle costituzioni. Sono andato a fare la campagna elettorale anche sul numero dei parlamentari, perché secondo me un conto è dire che il Parlamento talvolta funziona male, un conto è ridurre la rappresentanza, il principio di rappresentanza. Sono due cose completamente diverse. Ricorderete che durante la campagna referendaria le forze governative dicevano che Vassalli, grande giurista, professore di diritto penale, senatore, ministro di giustizia, sarebbe stato favorevole alla separazione del carcere. Benissimo. Andatevi a vedere, c'è su internet un'intervista di Vassalli, mi sembra un anno prima di morire, aveva più di 90 anni ma era lucidissimo, in cui dice, Vassalli, che lui era contrario a qualunque tipo di cambiamento, di modifica della Costituzione. Ma perché? Ma per una ragione molto semplice, che le madri e i padri costituenti avevano un'idea di democrazia che era molto particolare e non era un'idea classica di tipo liberale. Era una democrazia avanzata, era una democrazia progressista, era una democrazia fondata non a caso sul lavoro, non sull'impresa, in cui non sarebbe potuto succedere se la Costituzione fosse stata applicata e fosse stata seguita. Quello che sta succedendo ora nel nostro paese, e peraltro sta succedendo in molti paesi nel mondo, che ci sono persone che detengono in pochissimi la grande maggioranza della ricchezza. Guardate bene, questo è un grande problema di democrazia e questo è un grande problema costituzionale. Allora io dico, quello che diceva prima l'onorevole Serracchiani è molto giusto, cioè diceva, guardate che loro hanno capito che con la modifica della Costituzione altri la modifica della Costituzione, onorevole Serracchiani, mi perdonerà, glielo dico col sorriso, con l'amicizia, l'avete provata pure voi e vi è andata male, perché il popolo ha risposto in una certa maniera, no? alla riforma cosiddetta Renzi. Io già allora scarpinavo per le piazze, perché in questo sono sempre stato coerente. Allora loro fanno la legge ordinaria, e con la legge ordinaria introducono di fatto il premierato. Ma guardate che il premierato nelle mani dei neofascisti non è mica il premierato nelle mani di una forza liberale tradizionale. Noi già abbiamo dovuto sopportare una vergogna alla quale io non posso pensare senza incavolarmi ferocemente. Cioè che abbiamo alla seconda carica dello Stato un capo di una milizia di picchiatori fascisti. Questa è la verità, diciamolo chiaramente. Ignazio La Russa era il capo dei Sambabilini. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi chi erano, e sono abbastanza vecchio da ricordarmi, il dottor Spataro è stato magistrato a Milano, che cosa succedeva a Piazza San Babbio, va bene? Quindi questo figuro, che poi ci sono tanti poliziotti, carabinieri, mi denunciano pure, questo figuro ricopre la seconda carica dello Stato. Allora, noi questa cosa qui non la possiamo e non la dobbiamo sopportare più, e soprattutto non ce la possiamo permettere, perché non ci sarà più una seconda prova, non ci sarà più, perché se loro vincono questa volta, elezioni, secondo me, o perlomeno elezioni regolari, democratiche, non ci saranno più. Io mi avvio a conclusione di questo primo giro per dire che quando io ho votato per le prime volte c'era ancora il proporzionale puro, cosiddetto. C'era il proporzionale puro e io facevo parte di un gruppo, piccolo gruppo della sinistra, diciamo a sinistra del PC all'epoca, che però eleggeva 5-6 parlamentari. Prendeva l'1, ma eleggeva 5-6 parlamentari. E c'era quindi 1 milione di cittadini italiani, un po' teste calde come me, che però aveva una rappresentanza. Allora siamo sicuri che col principio di governabilità, queste cose assurde che si sentono dire, scusate, sono assurde, il giorno dopo gli italiani sanno chi li governa. Ma se questo Parlamento non è in grado di legiferare, quando c'erano i governi che duravano 6 mesi, hanno fatto lo statuto dei lavoratori, la riforma sanitaria, questi governi balneari hanno fatto le uniche grandi riforme. E le ha fatte di governo a guida democristiana, questo dobbiamo dircelo chiaramente. Allora, noi, e concludo veramente, come dicevano, no? Ai tempi dell'attentato a Togliatti, no? I militanti comunisti, a Edoardo D'Onofrio, che era sul palco, gli dicevano: Edo, daccer via, no? Per fortuna non gliel'ha dato il via a Edoardo D'Onofrio. Però noi siamo qua, onorevole Serracchiani, dateci il via. Come siamo andati su per i monti, a Casa La Lunigiana, a Villa Franca, in questi paesi strani, dove c'era un sacco di gente a sentirci, un sacco di giovani, paesi deserti, ma c'era la gente riunita nel cinema, nella chiesa a sentirci. Noi siamo disposti a muoverci di nuovo, e quando dico noi, dico non solo gli avvocati, diciamo, per il no, dico la società civile nel suo complesso, quelli che di fatto sono stati emarginati dalla politica in questi decenni. E la politica è diventata una cosa per addetti ai lavori, questa è una cosa che ci dobbiamo anche dire. Noi siamo disposti a muoverci di nuovo contro per esempio, un obiettivo concreto, contro la riforma elettorale. Spieghiamo alle persone che vogliono sapere, perché le persone vogliono capire, bisogna dargli una prospettiva. Se noi gli diamo una prospettiva, le persone ci sono, l'hanno dimostrato. Allora noi diamo questa prospettiva, che è di un cambiamento radicale di questo paese, un cambiamento radicale di questo paese che vede al centro la questione sociale, perché qui c'è un'emergenza di tipo sociale oltre che democratico, perché la gente non arriva alla fine del mese, questo è. Allora diamogli una prospettiva di una società diversa, di una società veramente nel rispetto dei principi costituzionali, di una società di uguali di fatto, come ha fatto scrivere Teresa Mattei nella Costituzione, uguali di fatto. E allora Noi siamo qua, dateci il via.
1: Quindi bisogna riappropriarsi della politica da parte della società civile, delle persone che si sentono escluse, e forse questo è il modo, no? Abbiamo già detto, questo è proprio il modo. Quindi forse sicuramente ora abbiamo parlato della riforma elettorale e delle modalità in cui da questo palco sembra che si debba ricominciare a lottare per cercare di non far approvare questa riforma. Però per tornare, e quindi su questo credo che siamo tutti d'accordo, però per tornare all'argomento del nostro incontro, cioè quale futuro dopo il referendum per la giustizia italiana. E questo abbiamo qualche chance, cioè allora sicuramente la giustizia italiana è affetta da una serie di difficoltà che possono essere la lunghezza dei processi, la mancanza di organico sia dal punto di vista dei magistrati che anche degli uffici amministrativi, giudiziari, cancellieri, impiegati, eccetera. Quindi cosa possiamo fare per cercare di migliorare, senza parlare poi ovviamente della situazione delle carceri italiane, insomma, diciamo che la giustizia nella sua interezza no, è affetta da dei problemi molto gravi che sicuramente non riusciremo a risolvere nel giro di una serata, però possiamo forse dare qualche idea. Cominciamo dal dottor Spataro.
2: Grazie ancora. Allora, ovviamente questi sono argomenti difficili. Poi io sono un maniacale ritagliatore di articoli non solo sui quotidiani ma sulle riviste giuridiche, poi li accumulo. Così alla prossima volta in cui mi toccherà parlare sarò già pronto. Infatti avete visto che ho sfogliato delle carte davanti a me, però ho cercato di metterne via un centinaio perché altrimenti avrei bisogno di 2-3 orette per parlare e non ce l'abbiamo in questo tempo. Un'altra volta pure possiamo fare una continuazione più tardi. No, ma battute sciocche a parte, dobbiamo partire intanto da ciò che abbiamo visto, che abbiamo alle spalle e che ci è stato presentato, e spesso sono cose poi approvate come leggi, ci è stato tutto presentato attraverso un'operazione che è di manomissione delle parole e dei concetti, perché queste persone imbrogliano la gente. Non ho alcun dubbio a dire quello che dicevo anche quando ero magistrato, va bene? E cioè che noi stiamo vivendo, ma non ovviamente solo da 1 o da 2 anni, ma stiamo vivendo con questo governo il peggior periodo che io abbia mai conosciuto in tema di interventi nel settore giustizia. Non ricordo un periodo di questo tipo. E abbiamo a che fare tra l'altro con uno stillicidio di leggi, disegni di legge, decreti legge che vengono approvati sulla base di fiducia, in assenza dei requisiti di urgenza e necessità che la Costituzione prevede. Addirittura si presenta un decreto legge per l'approvazione in Parlamento, ma nel frattempo viene approvato in sede di Consiglio dei Ministri un nuovo progetto, lo si infila come emendamento al decreto legge già convertito in un ramo del Parlamento. Siamo ad una follia, uno stillicidio che poi alla fine si trasforma in una cascata che è in grado di rovinare l'equilibrio del paese. Tra i ritagli vi è anche un articolo dell'ex procuratore di Milano pubblicato pochi giorni fa, il 10 agosto, sulla Stampa, che fa un elenco delle più recenti scelte assurde. Si parla di immunità parlamentare, di nuovo ricordate il caso del Mastro, si vuole inserire l'immunità parlamentare, le intercettazioni telefoniche, bisogna ridurne l'utilizzo, il procuratore nazionale antimafia Merillo, equilibrato e tecnicamente preparatissimo, ha spiegato come spesso avviene che intercettazioni disposte per reati normali diventino, come dire, strumenti di prova anche per reati di natura mafiosa, anche più grave. Lo scudo penale, si vuole creare lo scudo penale per le aziende, e lo si è detto anche, così accogliendo le richieste dell'imprenditoria, per cui bisogna andare a cercare una prova particolare anche in presenza di un reato accertato nei suoi estremi requisiti di fatto, degli elementi particolari per incriminare il responsabile di un'azienda a cui certe condotte siano riconducibili. Poi la difesa sempre legittima si vuole introdurre, ricordiamo il caso Ruggero, no? Con una pretesa anche nei confronti del Presidente della Repubblica di vedere ai fini della concessione della grazia condivisi argomenti approvati in sede politica dai partiti, la grazia a tutti i costi, l'intelligenza artificiale che viene propagandata in tanti settori e che nel settore della giustizia, attenzione, deve essere vista con molta prudenza. C'è chi sostiene addirittura che l'intelligenza artificiale, sulla base di certi presupposti, può anche essere utilizzata per determinare le decisioni. Praticamente non è più il giudice che decide, ma l'intelligenza artificiale. Siamo pazzi. Rispondono: no, però in Cina lo fanno, e appunto in Cina non lo facciamo da noi in Italia, non è tollerabile. Un conto è utilizzare strumenti informatici per velocizzare le procedure, altro addirittura per voler interferire sulle decisioni. La sicurezza, poi, la sicurezza, dappertutto. In nome della sicurezza si interviene, la sicurezza diventa un vero e proprio brand pubblicitario, un altro strumento di truffa, va bene? E attenzione, in tema di immigrazione, lo sfruttamento del concetto di sicurezza è evidentemente proprio chiarissimo. Proviamo soltanto, sarebbero tanti gli argomenti che potrei mettere a vostra disposizione, essendo nel lungo occupato di questa materia. Il sistema dell'immigrazione è certamente delicato, chi arriva senza un'autorizzazione deve fare domanda di asilo politico, vi è una commissione prefettizia che esamina la domanda, decide, si potrà poi impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma non c'è dubbio che è un argomento molto delicato, che però riguarda tutta l'Europa, non riguarda soltanto noi, va bene? Allora, in tema di immigrazione ci sono dei principi che sono scritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in altre convenzioni internazionali, nella nostra Costituzione, in leggi che si adeguano alla Costituzione. Chiunque ha diritto ad ottenere l'asilo in uno Stato, ovviamente in presenza dei requisiti previsti, come a ritornare nello Stato di provenienza, e gli Stati di accoglienza non hanno il diritto di respingerli. Perché? Perché vengono qui per commettere delitti sulla base di affermazioni indimostrate, va bene? Allora, vi dico, per esempio, assumendone assolutamente la responsabilità, come ho fatto quando ero procuratore della Repubblica a Torino, che è una falsità assoluta, per esempio, che ci sia per coloro che sono arrivati a Ceuta, che vogliono venire in altri paesi europei, il pericolo di terrorismo. Questa è una balla colossale, una falsità di cui bisognerebbe assumersi la responsabilità di denunciare. Perché, permettetemi, mi sono occupato di terrorismo internazionale, non c'è un solo caso, ma non in Italia, in Europa, in cui sia stato provato che uno che arriva con i barconi o in altra maniera viene per commettere atti di terrorismo. Non c'è stato un solo caso, anche perché, attenzione, semmai le agenzie di informazione, che prima si chiamavano, venivano chiamate e sono ancora conosciute come servizi segreti, avessero una notizia di un rischio simile, di qualcuno che viene per atti di terrorismo, è per legge italiana obbligata a comunicarlo alla polizia giudiziaria, che a sua volta è obbligata a comunicarlo al pubblico ministero, che quindi apre un processo penale. Non è come in altri paesi, va bene, che in cui i servizi segreti fanno quel cavolo che vogliono e addirittura scavalcano anche l'autorità giudiziaria. Non è presente un solo caso in Europa di questo tipo. Altro è ovviamente che qualcuno è arrivato e si sia poi installato in un paese e dopo anni sia diventato terrorista, ma dire che in quelli che arrivano a Ceuta ci possono essere persone dedite al terrorismo, è soltanto una balla che serve a ingannare la gente, va bene? Come quella delle navi delle ONG che sarebbero complici dei trafficanti di esseri umani. Anche qui nessun caso provato, anche perché, attenzione, poi dopo che ciò è stato denunciato, cioè l'assenza di prove, è stata corretta l'affermazione. No, però voglio dire, però certo che stanno in un posto dove sanno che arrivano i migranti e poi lì li salvano, ma il nostro sistema prevede che se anche vi fosse un'idea, come dire, di reato forzatamente, come dire, disegnata, esiste lo stato di necessità. Io non commetto alcun reato se sono obbligato a salvare qualcuno in uno stato di necessità che mi obbliga a salvare, va bene? Quindi anche l'attacco alle navi delle ONG, organizzazioni non governative, è fasullo, e l'immigrazione continua, ahimè, a diventare un campo di interventi in tema di sicurezza. Ma insomma, mi è capitato spesso di scrivere articoli in tema di decreti, pacchetti di sicurezza, eccetera, eccetera. Neppure giuristi veri di altissimo livello sono ormai in grado di tenere conto di tutti i provvedimenti approvati o che sono ancora in discussione, in cui ci sia nel titolo il termine sicurezza, perché il termine sicurezza compare dappertutto. Il professor Gaetano Azzariti ha scritto un bellissimo articolo proprio a proposito dell'ultimo provvedimento, il decreto legge, l'ultimo, ormai non è più l'ultimo, era quando è stato scritto, ma ce ne sono altri, ma il decreto legge 11 aprile del 25, convertito con la legge 80 del 25, in nome della sicurezza, ma conteneva una serie di provvedimenti assolutamente inconcepibili, e si moltiplicano i reati anche per condotte irrisorie, si ridisegnano e si riscrivono nuovamente reati che già esistono, per cui si va avanti da anni il decreto anti-rave. Dopo ogni episodio occorre, come dire, populisticamente intervenire. Il decreto anti-rave, lo ricordate, il decreto Cutro dopo la tragedia di Cutro, il decreto Caivano dopo i fatti di Caivano, il DASP urbano per gli incidenti dinanzi agli stadi, i blocchi stradali quando ci sono, come dire, manifestazioni, addirittura reati gravi diventano, si ancora porta avanti l'idea di un nuovo terrorismo per cui si devono introdurre nuove aggravanti, quando già c'è tutta una legislazione in tema di terrorismo perfetta, va bene? Le occupazioni di immobili, il sistema carcerario, dei centri di accoglienza, e potrei continuare senza finire. Perché? Perché appunto noi dobbiamo, prima di pensare a cosa fare, anche opporci a quello che è stato fatto o si vuole fare, opporci ovviamente con gli strumenti della legge. Ma che senso ha per gli agenti di pubblica sicurezza consentire che possano portare armi quando non sono in servizio senza licenza? Vabbè. Che senso ha allargare i poteri e le competenze dei servizi segreti, agenzie di informazione? Vi ho già detto qual è il sistema. Però perché si vuole ampliare la loro competenza? Ma perché i servizi segreti, agenzie di informazione, non dipendono dall'autorità giudiziaria. Il vertice delle agenzie di informazione, chi è? Il Premier, il Presidente del Consiglio dei Ministri, e la struttura dei servizi di informazione nelle sue varie articolazioni a quello conduce. Ma noi questo non possiamo accettarlo. Ecco perché dobbiamo contrastare l'idea del premierato. 185 costituzionalisti hanno redatto un bellissimo documento che gira, ed è un documento che, come dire, risale al maggio dell'anno scorso e che è stato redatto e diffuso in appoggio a quanto aveva dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre intervenendo sul premierato in Senato, e quindi sono stati esposti e condivisi timori della creazione di un sistema ibrido con il Parlamento ridotto a un ruolo marginale, contraddizione insanabile alla nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica ridotto a un ruolo notarile. Noi non possiamo accettare tutto questo e non si può dire, attenzione, questo tengo molto, non si può neppure dire che viviamo in un periodo difficile, per cui è difficile anche andare ad elaborare delle leggi ben articolate.

da parte di politici. Io cito sempre del livello di Virginia Rognoni, che ebbe a conoscere personalmente, che al tempo del terrorismo consultava i magistrati e gli esperti senza, come dire, abdicare alle sue competenze, ma proprio per sentire e ascoltare. Allora, niente esultanza corporativa per la vittoria nel referendum. Concentriamoci però sui problemi veri, va bene? Allora, intanto iniziamo con respingere ancora richiami a questa scelta di far diventare tutto reato e di sventolare dinanzi ai cittadini il rischio per la loro sicurezza. Bauman, che non c'è più, Zygmunt Bauman aveva detto che questo è proprio un sistema per attribuire più potere al governo, va bene? I cittadini sono disposti a rinunciare ai propri diritti o all'esercizio pieno dei loro diritti se si dice che è a rischio la propria sicurezza. Allora, no a tutte queste scelte e anche a quelle che io non esito a definire un po' ridicole. Mi permetto di invitare tutto il Parlamento, anche l'opposizione, a prendere posizione contro la proposta di legge di creare la giornata nazionale Enzo Tortora per gli errori giudiziari. Ma stiamo scherzando. Massimo rispetto ovviamente per chi è stato vittima di errori giudiziari, ma a che serve questo se non a dire guardate che cos'è la magistratura italiana e ogni anno rinnovare, ma questa è una sciocchezza assoluta, la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari. Allora, no ad altre scelte assurde, ma è come anche la riforma della Corte dei Conti, quello che abbiamo già detto, anche l'idea che ci sia un tribunale collegiale per decidere sull'arresto o limitazione della libertà delle persone è un assurdo. Il tribunale collegiale oggi decide, un giudice, quando il pubblico ministero chiede che sia limitata la libertà personale di un indagato col carcere o con gli arresti domiciliari, poi si può impugnare dinanzi al tribunale del riesame, poi addirittura in Cassazione. Adesso si vuole introdurre il tribunale collegiale, cioè devono essere tre persone a decidere quando c'è una richiesta, già, ma questo rimanda con assoluta certezza. Ha un altro problema, ecco, vengo, veramente vado a chiudere, ai temi che dobbiamo affrontare. Basta con le nuove leggi, nuovi reati, mutamenti delle regole processuali. Occorrono interventi strutturali. Allora, tutte le corti d'appello, la gran parte dei dirigenti, degli organi giudicanti, hanno detto, attenzione, il nostro dramma è quello della mancanza di personale. E stiamo parlando di personale giudiziario, ma stiamo parlando anche di personale amministrativo. Se mancano i magistrati, come si può fare un tribunale collegiale che decida ogni volta? Voi capite quanto sarebbero poi questi magistrati incompatibili con l'emettere poi un giudizio di condanna e di assoluzione se già si sono espressi sull'esistenza di ragioni ostativi al mantenimento della loro libertà. È questo che dobbiamo ben tenere presente. Allora, vado a finire. Al Ministro tocca, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione, tocca l'organizzazione e il funzionamento della giustizia. L'articolo 107 questo prevede. Ma perché non fa questo il Ministro? Perché non si dedica, come dire, a intervenire sul tema del personale, come ho detto? Esiste ed è stato creato l'ufficio del processo, che è molto apprezzato da tanti. Esistono delle scelte che risalgono alla riforma del periodo in cui Andrea Orlando, non lo dico perché era qui, era ministro della giustizia, delle riforme buone che meritavano evidentemente degli interventi poi attuativi. Bene, l'ufficio del processo è un ufficio che deve servire a velocizzare l'attività del giudice, ma nello stesso tempo ora si vuole trasformare tutti gli addetti, tra cui i giudici di pace, in funzionari amministrativi. La magistratura onoraria, che è composta in genere di avvocati, eccetera, che realizzano un certo percorso, è oggi oscillante. Bisogna stabilire assolutamente la loro remunerazione, la durata dei loro incarichi, perché la giustizia va fatta.

0: funzionare. Occorre non solo rafforzare gli organici dei giudici collegiali, dei tribunali di famiglia, occorre organizzare gli uffici con la formazione dei dirigenti, con corsi di specializzazione, intervenendo anche sull'edilizia e la geografia giudiziaria, attraverso uno studio ovviamente delle situazioni attuali. E la semplificazione è importante. Voi dovreste sapere che dal Procuratore della Repubblica di Torino io passavo giorni a cercare di interpretare circolari del Ministero della Giustizia che erano assolutamente non solo illeggibili, ma enciclopediche, non fedevano mai. La semplificazione del funzionamento della giustizia è assolutamente importante. Allora, andiamo a finire dicendo interventi strutturali, niente nuove leggi, cerchiamo di rendere stabile quello che funziona, ma di rafforzare tutto questo, ovviamente in un quadro di dialogo costruttivo anche con la politica. Ma non dimentichiamo, e qui vi sventro un altro dei miei ritagli, che stiamo vivendo in un periodo in cui in tutto il mondo, o in buona parte di tutto il mondo, le democrazie sono a rischio. Repubblica ha pubblicato a fine luglio un bell'articolo, la mappa dei diritti, così la democrazia si restringe nel mondo, con un disegno e una descrizione dello stato dell'arte, di quello che è il rapporto tra giustizia e politica in tutto il mondo. Va bene? Non c'è soltanto da ricordare Trump che mette sotto processo i magistrati e i poliziotti che non si adeguano ai suoi diktat. Va bene? Cosa vogliamo noi? Che l'Italia si adegui a questo andazzo, che diventi una falsa democrazia? La risposta è ovvia. Scusate il presupposto.
1: Grazie, dottor Spadaro. Ora io farei intervenire sulla stessa domanda, quindi quali possono essere le attività che devono essere svolte dal Parlamento, dalla politica per migliorare la giustizia, e farei intervenire l'avvocato Lamma per poi chiudere con te su quello che la politica deve effettivamente fare.
2: Ma io,
1: ti chiederei, scusami, anche siccome ovviamente tutta questa bellissima excursus che ha fatto il dottor Spadaro anche sulle quelle che possono essere le innovazioni che devono essere fatte per la giustizia, però riguardano quasi sempre esclusivamente la giustizia penale. E io penso che anche la giustizia civile debba essere in qualche modo riformata e debba essere aiutata, perché anche la giustizia civile è molto trascurata. Lasciate la parola.
2: Ma io ho ascoltato le cose che ha detto il dottor Spadaro, sulle quali ovviamente concordo pienamente. Faccio rilevare, per esempio, rispetto a quello che diceva sul giudice collegiale per decidere sulla libertà delle persone, che se questa norma venisse applicata si paralizzerebbero quasi tutti i tribunali minori, perché non ci sarebbe il numero di giudici sufficienti a decidere, si creerebbe una serie di incompatibilità a catena pazzesche, per cui addirittura hanno pensato di fare una cosa ancora più folle, cioè di allargare la competenza ai giudici di tribunali dello stesso distretto, per cui ci sarebbero dei giudici che praticamente vanno avanti e indietro. È una cosa che fa ridere, ma veramente pensavano di fare una cosa del genere, no? Questo per dire che, oltre a una ideologia profondamente reazionaria, antidemocratica, che informa questi provvedimenti, c'è una anche totale incompetenza e ignoranza, io penso anche. Sulle questioni, sui cosiddetti decreti sicurezza, io temo che se, come tutti ci auguriamo, il prossimo governo sarà un governo finalmente democratico, questi dovrebbero essere abrogati tout court, perché non è che c'è da fare tanti discorsi. Se si li citava prima il Tosmataro, il rave, la cosa molto grave di nuovi reati per punire di fatto l'opposizione sociale, soprattutto i giovani, l'occupazione delle scuole, gli operai che fanno un blocco stradale, cioè tutte cose che passano così sotto traccia, ma che invece poi di fatto sono molto gravi, perché per esempio vi segnalo che in questi mesi ci sono centinaia e centinaia di studenti e lavoratori che sono sotto processo per le manifestazioni su Gaza. Questo è questi sono fatti oggettivi, perché poi l'azione penale è obbligatoria, non è che il magistrato si può rifiutare di aprire un procedimento penale se ci sono gli estremi previsti da una legge, legge che è chiaramente incostituzionale. Ma il problema vero è che questo governo, perché di fatto il Parlamento si limita quasi a, diciamo, a ratificare quelli che sono gli orientamenti, con un uso assolutamente incostituzionale dello strumento del decreto legge, lo diceva prima benissimo il Spataro. Quindi il Parlamento abdica al proprio ruolo e vengono fatte una serie di norme tutte incostituzionali, tutte. Io vorrei trovare una legge che è stata fatta negli ultimi anni da questo governo che abbia i crismi della costituzionalità. È chiaro che qui si crea anche una torsione nei rapporti con la Presidenza della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica mica gli può rimandare di continuo le leggi indietro, come tutto sommato potrebbe anche dovrebbe fare. Quindi c'è quest'uso della cosiddetta moral suasion, cioè c'è tutta una torsione istituzionale che è assolutamente qualcosa che non va bene. Io faccio un esempio sulla giustizia civile. Io, come ho visto, perché mi sono documentato anche l'onorevole Serracchiani, sono un avvocato del lavoro, quindi siamo colleghi. E, per esempio, nel 1973, no? Quindi un'epoca fa, è stata fatta la riforma del processo del lavoro, sempre da quei governi balneari, cioè, che lavora, che è una cosa bellissima. Io ho fatto 40 anni l'avvocato del lavoro, i processi sono veloci, certo non sono veloci dove non c'è l'organico dei magistrati e dei cancellieri, ma per esempio nella nostra zona, dove bene o male qualche magistrato c'è, in un anno si arriva a sentenza. La magistratura del lavoro è una magistratura particolarmente qualificata. Io sono un grande ammiratore, dico la verità, della magistratura in generale. Io mi faccio il discorso di Calavandrei nell'elogio di un giudice scritto da un avvocato, perché non c'è, è veramente, ho sofferto molto in questi anni a vedere l'attacco alla magistratura, perché io i magistrati li vedo lavorare tutti i giorni e vedo in che condizioni lavorano. Quindi ci sarà sicuramente quello che sbaglia, è logico, ci sarà la pecora nera, è normale. Però sono quasi 10.000 persone che lavorano in condizioni di grande difficoltà, con un governo che gli spara addosso un giorno sì e un giorno sì, hanno una compostezza e uno stile nel loro complesso che per me è solo da ammirare. Allora, io dicevo della riforma del processo del lavoro del 73, forse dico una cosa tecnicamente sbagliata, ma io insomma provo a dirla. Ma se il rito del lavoro fosse applicato anche alle cause civili normali, non sarebbe una cosa molto, molto più semplice? Noi abbiamo fatto 200.000 riforme del processo civile, no? E io ho tirato un sacco di accidenti al legislatore, perché tutte le volte mi dovevo aggiornare, studiare, eccetera. Ma se applicavamo quella, c'era il sistema delle preclusioni, tu ti dai da fare, vedi le cose, studi le questioni, fai le eccezioni, il processo dura molto di meno, scopri le carte subito, ecco, per dire una cosa banale. Poi c'è un problema di risorse. Che è molto importante. C'è un problema di risorse per quanto riguarda i magistrati, c'è un problema di risorse per quanto riguarda il personale amministrativo. È inutile che si faccia della demagogia perché le cause durano a lungo, cioè, si è dimostrato che quando il personale è stato introdotto le cause duravano molto di meno. Nell'ultimo anno, con le introduzioni sia pure, come dire, non a tempo indeterminato, di nuovo personale amministrativo, la durata dei processi civili è scemata e calata nettamente. Quindi c'è un problema di risorse. Se magari invece di spendere investire delle risorse spropositate sulle armi, le investissimo su queste cose qua, sulla scuola, sulla giustizia, sulla sanità, forse sarebbe meglio. Ecco, quindi io credo che non ripeto le cose che ha detto il dottor Spataro, sulle quali concordo. Io credo che ci vorrebbe però una grande attenzione da parte di tutti, e penso soprattutto alla politica, una grande attenzione sul rispetto di quelli che sono i principi costituzionali, intendo dire l'equilibrio costituzionale nei rapporti fra i poteri dello Stato, perché io credo che non sia accettabile in un paese democratico che la magistratura, che è un potere dello Stato, sia sotto attacco da 30 anni. Io credo che sia una cosa inaccettabile. Ed è sotto attacco da 30 anni perché i magistrati, nello spirito e nella lettera della Costituzione, hanno applicato la legge in maniera uguale rispetto a tutti i cittadini. Badate che ora si sta arrivando al principio opposto, e lo si teorizza anche, perché laddove ci sono stati dei casi molto recenti, penso al caso del Mastro, penso per esempio alla postura che ha questo governo nei riguardi delle forze dell'ordine, laddove invece che formare le forze dell'ordine, formarle dal punto di vista anche della cultura costituzionale, come sarebbe profondamente giusto, invece che pagarle meglio, invece che fornirgli gli strumenti di indagine, gli strumenti per il loro lavoro, si cerca di dargli licenza di uccidere, perché questo è. E questo, capite bene, che è una torsione ancora una volta di quelli che sono gli equilibri costituzionali in un paese come il nostro, e questa è l'ultima cosa che dico, che ha invece una Costituzione che è profondamente rispettosa di questo principio e che ha adottato delle soluzioni originali nel 1947-48 che tutto il mondo ci invidia e ci vorrebbe copiare. E il paradosso di questa situazione in cui ci siamo venuti a creare è che si è voluta modificare una Costituzione millantando, come ha detto giustamente il dottor Spataro, presunte cose che si fanno in Europa, eccetera, quando gli organismi dell'Europa hanno invitato per anni i paesi membri a copiare dalla Costituzione italiana. Ci sono documenti ufficiali, voi lo sapete meglio di me. Quindi, e concludo veramente, io credo che ci aspetta un compito molto importante, che è quello della difesa dei principi costituzionali. Nella difesa dei principi costituzionali ci sta anche la garanzia di un funzionamento del sistema giustizia che sia coerente e rispetto a questi principi costituzionali, e quindi sia efficiente, sia giusto e sia democratico, cioè si rivolga rispetto a tutti i cittadini e a tutti gli utenti in una maniera uguale. Sotto questo profilo, veramente l'ultima cosa che dico, io credo che la magistratura italiana sia una grande garanzia, ed è per questo che viene messa nel mirino, perché è sempre stata una grande garanzia, e abbiamo avuto, e questo purtroppo lo dobbiamo dire, abbiamo avuto magistrati che hanno pagato un prezzo altissimo per questo. Io ricordo che la presidente del comitato per il no della Liguria, che sicuramente voi conoscete, Alessandra Galli, figlia di un martire, del terrorismo. Grazie.
0: Con il vostro permesso, intanto mi scuso con i presenti se non sentirò fino alla fine Deborah Sedacchiani, ma ho da pigliare un treno. Però telegraficamente volevo dire intanto grazie per le parole nei confronti della magistratura, sappia, non per, come dire, per bontoni, che io ho fatto l'avvocato, sono stato a lungo incerto se farlo ancora, lo faceva mio figlio che non c'è più, insomma sono molto vicino all'avvocatura e rivendico di aver avuto sempre un ottimo rapporto sia quando ero a Milano che a Torino. Volevo però aggiungere alcune cose, sia ben chiaro, non ho avuto il tempo di parlare delle responsabilità e comportamenti criticabili dei magistrati, ce ne sono tanti, va bene? Non sopporto quelli che stanno a fare conferenza stampa un giorno sì e l'altro pure, non sopporto quelli che dicono la mia è la più grande inchiesta antimafia, la comunicazione è un altro tema delicatissimo, però è ovvio che non possiamo generalizzare di fronte alle criticità, allo stesso modo come non lo si può fare per i politici, non è che tutti i politici sono, come dire, corrotti o criticabili, o gli avvocati proni al volere dei propri assistiti. Questo è un punto. Sugli organici, però, voglio dare i dati oggettivi, fermo restando che non è che un ufficio che abbia un organico sufficiente solo per questo funziona bene, perché vi sono necessità di guida attenta, di conoscenze tecniche, dei problemi organizzativi che non sono pochi, credetemi, va bene, però bisogna dire cose oggettive. Allora, intanto, non ho qui come i dati, ma sono pubblici, a livello europeo gli organismi appunto sovranazionali hanno affermato che la giustizia italiana è quella che ha la migliore percentuale nel rapporto tra incriminazioni e condanne, non che debba essere automatica, ma non è vero che ci sia un gran numero di assoluzioni diversamente dall'Europa perché i magistrati malfanno il loro lavoro. È documentato esattamente il contrario, che gli errori giudiziari in Italia sono nel minor numero tra i paesi europei. Però sugli organici ci sono altri dati insuperabili. Noi abbiamo pochi magistrati e i dati oggettivi sono questi. Ogni 100.000 abitanti abbiamo 12 giudici,2 e 3 PM,8. La media europea è di 17,6 giudici e 11,2 PM rispetto ai 3,8 PM, 11,2 rispetto ai 12 giudici, 17,6. Poi, se andiamo al personale giudiziario, quindi non i giudici, il personale amministrativo, addirittura noi abbiamo una media di 35.000 unità ogni 100.000 contro una media europea di 50-60. Quindi voi capite come siano fatti oggettivi le circostanze attinenti alla necessità di interventi sul personale. Certo, è facile dirlo, no? Ci vuole più personale, va bene, ho capito, ma quando il problema principale è quello bisogna dire, scusate ancora.
1: Grazie per la precisazione. Siccome c'è un intervento successivo, cerco di essere breve e di riprendere un po' quello che abbiamo detto. Intanto soltanto alcuni numeri così ci diciamo, facciamo un po' il punto su quello che abbiamo detto finora, perché guardate. Purtroppo i danni sono già stati fatti sul tema della giustizia, per cui il governo che verrà, e sarà un governo democratico, eccetera, eccetera, sarà un governo che dovrà mettere le mani su quello che è già stato fatto, in alcuni casi proprio eliminando assolutamente tutto quello che è stato fatto con un colpo di spugna, e dall'altra parte però fare quello che invece andava fatto e non è stato fatto. Soltanto alcuni numeri. Da quando c'è questo governo sono stati introdotti 62 nuovi reati per ora. Perché continueranno, 62 nuovi reati, 65 inasprimenti di pena e altrettanti aggravanti. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato semplicemente che ci sono più persone che finiscono in carcere. E voi direte bene? No, non è bene, perché ormai in carcere ci finiscono solo i poveracci e ci finiscono soltanto quelli per i reatucci, che per carità sono importanti, c'è un tema di sicurezza, tutto quello che volete. Ma quelli che fanno i danni, quelli veri, quelli che si definiscono colletti bianchi, ecco, da questo governo sono stati assolutamente tenuti fuori da ogni situazione. Perché lo dico? Perché una delle riforme più importanti che è stata fatta, e che purtroppo è stata fatta sotto Natale, tra Natale e Capodanno, e quindi è rimasta un po' sullo sfondo, è quella della Corte dei Conti. Guardate che la Corte dei Conti è fondamentale perché controlla l'attività dei pubblici dipendenti, degli amministratori pubblici e controlla i vostri soldi, cioè i soldi dei cittadini italiani, come vengono spesi dal pubblico. Ebbene, la Corte dei Conti è stata devastata. Sostanzialmente viene quasi tutte le procure, non ci sono più quelle generali, viene accentrato su Roma, per cui ci sarà un procuratore generale che sta sotto la presidenza del Consiglio. Sotto la presidenza del Consiglio, quindi sarà l'esecutivo a dire a quel procuratore generale contro chi dovrà procedere e contro chi invece non dovrà procedere. C'è un tetto a risarcimento per cui lo Stato risponde, o meglio, scusate, la persona che commette, il pubblico dipendente o l'amministratore pubblico che commette l'errore, tra l'altro è rivista anche la colpa, per cui risponderà per dolo e solo per colpa grave e non per tutto il resto, ci starà anche un tetto del risarcimento, il resto lo pagheremo noi. Per dirvi che sulla Corte dei Conti è stata fatta un'opera di devastazione che sostanzialmente elimina o riduce moltissimo il controllo della magistratura sull'utilizzo dei fondi pubblici. E questo guardate che è un problema serio. Perché stiamo anche culturalmente cambiando il modo con cui ci rapportiamo e vengono utilizzati i fondi, i soldi pubblici di noi cittadini. L'altra cosa importante che si sta facendo, quando il ministro Nordio è venuto in Parlamento per presentarsi e presentare le linee programmatiche, ha detto che il più grande intervento andava fatto sulla giustizia civile. In 4 anni, sapete quali sono gli interventi che sono stati fatti sulla giustizia civile? 0. Tutto quello che è stato fatto sul penale, ma con interventi molto chirurgici e molto puntuali. Ne dico alcuni perché secondo me servono anche gli esempi. Sulle intercettazioni, oggi limitate a 45 giorni, sull'eliminazione dell'abuso d'ufficio, che era un reato importante perché molto spesso attraverso l'abuso d'ufficio arrivavi a scoprire altri reati molto più importanti, molto più gravi. E perché l'abuso d'ufficio era l'unico reato che colpiva quei comportamenti spregevoli che a noi non piacciono e che oggi non vengono più colpiti. Se vostro figlio partecipa a un concorso pubblico e c'è un professore che passa il compito all'allievo suo preferito, non c'è più il reato, perché quello era un abuso d'ufficio e oggi non c'è più l'abuso d'ufficio. Ci piace questo comportamento? Io penso di no, perché vorremmo che tutti non abusassero del potere che hanno. Se un pubblico dipendente non vi dà l'autorizzazione a costruire, perché? Perché siete del PD e gli state sulle scatole, quello era abuso d'ufficio. Ebbene, oggi quello è un comportamento spregevole, ma non è più reato. E quelle due cose che vi ho raccontato adesso sono due sentenze di condanna definitive per abuso d'ufficio, quindi non vi sto raccontando degli esempi così strani, sono sentenze definitive per abuso d'ufficio che con l'abolizione dell'abuso d'ufficio sono state cancellate anche quelle sentenze. Chiaro? Sulle intercettazioni, 45 giorni soltanto, punto. E il ministro Nordio ha detto perché sapete ormai anche la malavita organizzata non utilizza più il cellulare. E infatti Matteo Messina Denaro ne aveva 12 di cellulari. Perché le utilizzano i cellulari? E penso che noi piuttosto dovremmo dare gli strumenti, le risorse alle forze dell'ordine perché possano capire quello che sta succedendo dell'utilizzo anche dei nuovi strumenti. Oggi utilizzano dei cellulari che sono simili a questi, ma che sono dei criptotelefonini, criptati. Quindi quello che fanno è parlare soltanto tra di loro e quando tu becchi quella telefonata, tra virgolette telefonata, non sai quello che si sono detti semplicemente perché è criptata e quindi devi accedere a delle piattaforme, spesso sono all'estero, per capire che cosa c'è dietro quella cosa lì. Allora tu, di fronte a questa complessità che fai, limiti le intercettazioni a 45 giorni, quindi in quell'ufficio giudiziario, dove già ci sono pochi magistrati, dove già non ci sono gli amministrativi. E guardate che sono uffici giudiziari, Busto Arsizio, giudice di pace, manca l'83% del personale. La media della mancanza del personale amministrativo negli uffici giudiziari italiani è del 50%. 50%. Significa che tu puoi anche avere tutti i magistrati, ma ti manca poi il cancelliere, ma ti manca poi l'amministrativo che aiuta il magistrato nel compare la sentenza, nel fare tutti gli atti che sono necessari, nel seguire il processo, nella notifica degli atti. Certo che oggi si fa molto in via telematica, ma per esempio nel penale non c'è il giudizio, non c'è il telematico, c'è nel lavoro, c'è nel civile, ma c'è... Nel penale, vado all'altro esempio, nel penale l'hanno fatto talmente bene l'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica che sono dovuti tornare alla carta e al calamaio perché non riuscivano ad utilizzarli. Perché? Perché hanno utilizzato una società che, vabbè, non entro adesso nel tecnico, comunque insomma, tanto per essere chiari, i magistrati oggi non possono archiviare in via telematica ma archiviano manualmente perché non funziona il sistema delle archiviazioni telematico. Allora, di fronte, questi sono i problemi della giustizia, allora un ministro adeguato affronta i problemi della giustizia e quindi mette le risorse sulle assunzioni con un piano straordinario delle assunzioni, non soltanto dei magistrati ma anche del personale amministrativo, rivede tutti quegli interventi che sono stati fatti, lo diceva prima l'avvocato ma anche il dottor Spataro, quello del collegiale è una sciocchezza, vuol dire che nella stragrande maggioranza dei tribunali italiani tu impedisci ai magistrati di lavorare, punto. Chi ci rimette? Il cittadino.
3: Il magistrato alla fine del mese prenderà lo stipendio comunque, ma il cittadino che si è rivolto alla giustizia per avere una risposta non avrà quella risposta, ma avrà una giustizia sorda che durerà tanto, che non gli darà la risposta, che non sarà quello che evidentemente il cittadino voleva nel momento in cui aveva appunto chiesto, fatto una domanda di giustizia. Quindi alcune cose vanno cancellate perché sono assurde. Guardate che con la riapertura delle scuole e con il nuovo decreto, quello cosiddetto anti-Maranza, che non c'entra niente, serve a colpire il dissenso in particolare dei giovani, con la riapertura delle scuole, nelle occupazioni che faranno, occupazioni dove non ci sarà violenza, dove saranno pacifiche, dove non faranno danni, ma anche in quel caso risponderanno e risponderanno anche penalmente. E guardate che le distorsioni, diceva l'avvocato...
0: Brava.
3: Le distorsioni... Diceva l'avvocato prima, sono distorsioni che già si vedono, io adesso la semplifico, ma è così. Se noi adesso ci mettiamo in mezzo a quella strada e col nostro corpo, perché magari vogliamo protestare per Gaza o vogliamo protestare per la giustizia, perché vogliamo una giustizia che funzioni, col nostro corpo blocchiamo il traffico, è una sanzione penale. Ma se andiamo lì con un trattore, è una sanzione amministrativa. Vi sembra normale? Sapete che è un reato più grave uccidere un orso marsicano di un orso qualunque? È uno dei 62 reati che ci sono stati. E tra i reati ce n'è uno che, guardate, magari non però è la resistenza passiva all'interno degli istituti penitenziari. Noi oggi ne abbiamo parlato poco, è stato accennato. Oggi le carceri italiane sono una vera e propria emergenza nazionale, perché sono sovraffollate, perché sono fatiscenti, perché manca il personale, perché non c'è rieducazione, articolo 27 della Costituzione. Guardate che a proposito di sicurezza, noi per essere più sicuri non dobbiamo preoccuparci di quando esce un detenuto, dobbiamo preoccuparci di come esce un detenuto. E oggi una persona che entra in carcere, anche per reati, non entro nel merito del reato, quando esce rischia di uscire peggio di come c'è entrato. E questo riguarda in particolare i giovani. E con questo nuovo decreto noi continuiamo a fare il contrario di quello che prevedeva il processo minorile, che prevedeva il carcere come ultima ratio, perché nel caso di un minore cerchi di recuperare rispetto all'errore anche grave che può aver commesso, e oggi finiscono in carceri minorili sovraffollate, dove entrano ed escono peggio di come sono entrati. E questo è un problema di sicurezza di tutti noi, eh? Non è mica una questione che non ci deve riguardare, ci deve riguardare come. Allora, questi sono i problemi della giustizia. Quindi il governo che verrà, e sarà un governo di centrosinistra e ci sarà il Partito Democratico, sarà un governo che dovrà prima di tutto rivedere completamente molti degli interventi che sono stati fatti, perché sono incostituzionali e nel frattempo verranno dichiarati anche incostituzionali, ma perché sono pericolosi per gli effetti che hanno. Dall'altra parte però dobbiamo fare un intervento importante sulla giustizia, perché la giustizia sia giusta ci sono delle necessità impellenti, risorse umane e anche risorse economiche. Perché servono risorse economiche per avere una giustizia giusta, che non vuol dire, che vuol dire semplicemente riuscire ad avere degli uffici giudiziari nei quali effettivamente quella domanda e quella risposta si possa incrociare. Significa avere delle persone che abbiano la formazione adeguata, significa avere giovani che sono in grado di accendere e spegnere il computer, ma anche di utilizzarlo. Significa avere processi telematici funzionanti, significa utilizzare l'intelligenza artificiale ma nel modo di guidarla, non di subirla. Significa avere un rapporto con l'avvocatura per cui in alcune questioni l'avvocatura deve essere più vicina alla magistratura, nei consigli giudiziari, come accade anche in altri settori, e dobbiamo ampliare anche questo. Allora, guardate, la giustizia ci riguarda, non perché ci riguarda perché prima o poi finiremo davanti a un giudice o perché prima o poi avremo un problema con il lavoro o prima o poi avremo un problema col condominio. Ci riguarda perché la giustizia è un pezzo importante dei principi fondamentali della nostra Costituzione. E allora, se ci riguarda in questo modo, dobbiamo difenderla, proteggerla, ma anche attuarla fino in fondo. Ecco, un principio del governo che verrà sarà quello di dover attuare la Costituzione, perché è bella quella Costituzione, ma non è stata attuata completamente. E allora applicarla completamente significa dare vita a quella Costituzione. significa rispondere a quei principi costituzionali, significa essere all'altezza della storia di coloro che quella carta costituzionale ce l'hanno consegnata. Perché guardate, c'è una cosa, credo, insomma, l'abbiamo detto tutti, io la dico in estrema sintesi: noi siamo di fronte ad un governo, quello attuale, che non ha alcun interesse in questa Costituzione, perché questa Costituzione non l'ha scritta e la vuole cambiare, perché non è quella Costituzione che oggi vorrebbe avere. Perché quando tu hai la Presidente del Consiglio che dice che un magistrato non deve applicare la legge, ma deve applicare la legge secondo quello che dice l'esecutivo, siamo già oltre. Siamo già in un contesto nel quale quella carta costituzionale, per chi oggi ci governa, è carta straccia. E quindi noi dobbiamo impedire che questo diventi un fatto. Lo abbiamo già fatto con referendum, dobbiamo adesso impedirlo in due occasioni che sono davvero occasioni che non possiamo perdere. La legge elettorale, l'avvocato ha già detto, io non posso che essere d'accordo e non posso, tra l'altro, per il mio impegno nella segreteria nazionale, come lo feci per il referendum, perché schierare il Partito Democratico, vi racconto soltanto questa, mi scuserete, quando è iniziata all'inizio l'esperienza del referendum, il primo sondaggio dava il 62% dei sì e il 38% dei no. E non è stato facile schierare il Partito Democratico, perché giustamente uno può dire, sai che ti dico, siccome è una partita persa, stiamo a guardare. Ci siamo schierati, siamo stati lì in prima persona a partire dalla segretaria nazionale Schlein, il Partito Democratico ha lavorato pancia a terra in tutti i territori, con tutti i comitati, e siamo andati in tutti i luoghi che potevamo coprire completamente, tutto il Partito Democratico. Io credo che questo vada rifatto non solo sulla legge elettorale, ma vada rifatto anche per le prossime elezioni politiche, perché guardate che queste elezioni politiche sono un pezzo importante della storia di questo paese. Possiamo cambiare il volto del paese soltanto vincendo le elezioni, e vincere le elezioni significa andare a governare con una idea diversa di paese. L'abbiamo, credo, detta sulla giustizia, ma insomma, vedo Roberta Mori, che è la nostra responsabile nazionale per le donne, c'è tutto un tema sulle donne, sulla parità, sul genere, c'è un tema enorme legato ai diritti sociali, ma c'è un tema enorme legato anche alle questioni economiche. Che paese vogliamo? Io penso che un paese nel quale chi ha di più aiuti chi ha di meno sia un paese che sta dentro il contesto europeo. Chiudo su questo. Ma voi vi rendete conto di quello che è successo quando abbiamo detto arrivano a Ceuta degli immigrati? Ceuta non è Europa, quindi non c'è neanche il problema di Schengen. Ma avendo noi detto, in un'Europa nella quale evidentemente la Presidente del Consiglio non crede, che chiudeva e quindi chiedeva di non applicare Schengen con la Spagna, hanno creato un effetto domino, per cui certo che c'è la remigrazione, ma dagli altri paesi a noi, perché tutti ci hanno detto, ah, allora a te non te ne frega niente dell'Europa, non te ne frega niente della solidarietà, benissimo, allora ti riprendi tutti gli immigrati che sono entrati come primo approdo in Italia, la Germania, l'Olanda, la Finlandia, no? Con la Spagna e la Francia, che hanno fatto bella figura dicendo aspettiamo un attimo prima di rimandarveli in Italia. Ma vi rendete conto di che cosa significa? E allora pensate anche a quello che stanno facendo a livello internazionale. L'attacco costante agli organismi internazionali, l'attacco fatto dal ministro della giustizia italiana alla Corte Penale Internazionale, nata a Roma con lo Statuto di Roma, dove l'unico criminale che avevano, e che si chiama Al-Masri, torturatore e violentatore di bambini, l'hanno preso e riaccompagnato in Libia con un volo di Stato, cioè a spese nostre. Ma vi rendete conto di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di questi qui. Allora, noi dobbiamo impedire che questi continuino a tirare l'Europa, anzi, a mettere l'Italia fuori dal contesto europeo, fuori dagli organismi internazionali, ad isolarci. perché questo sta succedendo sulla giustizia, questo sta succedendo sull'economia, questo sta succedendo sui diritti civili, questo sta succedendo anche sul tema dell'immigrazione. Il rischio è che noi ci ritroveremo più fragili, più deboli, in un contesto europeo già in difficoltà anche per le guerre, anche per quello che sta succedendo. E allora io penso che noi dobbiamo dire a questo governo anche basta. E per dirlo abbiamo le elezioni politiche e dobbiamo impegnarci come ci siamo impegnati sul referendum per spiegare agli italiani il grande rischio che stiamo correndo con la legge elettorale e poi dopo con le prossime elezioni politiche. Io non so quando ci saranno, ma siccome credo che ci saranno anche presto, penso che dobbiamo prepararci a questo. Le feste dell'unità che stiamo facendo servono anche a questo, servono a creare quella consapevolezza, però non bastiamo noi, abbiamo bisogno di ciascuno di voi e spero davvero che dopo anche questa serata, che spero sarà stata utile, servirà a dare spinta e a spronare tutti noi domani ad alzare il telefono, a offrire un caffè, a stringere una mano in più e a spiegare i rischi che stiamo correndo.
1: Grazie mille. E concludiamo questa serata con una nota positiva.
4: Eh? 15:30 minuti, Radio Radicale. Questa era la festa dell'unità tenutasi alla Spezia il 23 agosto scorso, con il dibattito intitolato Giustizia, quale futuro dopo il referendum. All'iniziativa moderata da Carlotta Fürther hanno partecipato Roberto Lamma, avvocato, Deborah Serracchiani, deputata del PD, e Armando Spataro, ex magistrato e giurista. Io torno a ringraziare la regia di Luciana Bruno. Noi proseguiamo con un altro incontro, un incontro al caffè La Versiliana del 26 agosto scorso, con Coraggio e Potere, il western di Trump. Massimiliano Lenzi, autore del libro Coraggio, fatti fottere, il west di Donald Trump, conduce Daniele Capezzone, direttore del Tempo.
5: Buonasera, benvenuti in Versiliana per questo incontro e questa chiacchierata con Daniele Capezzone, direttore del Tempo e autore di un libro uscito un poco di tempo fa, Trumpisti o maschisti, comunque fascisti, no, la sinistra questo, a caccia di nemici.
6: Questo è un imbroglio, perché noi siamo qui per un altro libro, che è quello di Massimiliano Lenzi, eccolo qua, guarda che bello, è uscito da pochissimo e dovete prenderlo. Oh, guardate, la fine dell'estate sarà bella per tutti, ma per chi lo prende sarà più bella, sarà, anche per gli altri sarà bella, però per chi lo prende sarà più bella, Coraggio, fatti fottere, il western di Donald Trump, in copertina c'è un Trump vestito da Clint Eastwood, ma è più credibile nel risvolto di copertina un Lenzi vestito da Clint Eastwood, guarda che spettacolo.
5: Ero giovane lì.
6: Guarda che spettacolo.
5: Allora, no, andiamo invece sull'argomento dei nostri due libri e anche sull'argomento di cui parla il mondo oggi, Donald Trump. Donald Trump visto dall'Italia. Secondo me, ora non lo dico per citare il sottotitolo del tuo libro La sinistra a caccia di nemici, ma nella visione e nella critica che il 95% secondo me degli italiani e degli europei hanno verso Donald Trump, c'è anche un certo istinto e un certo anti-americanismo che noi in Europa abbiamo sempre respirato e che nel tuo libro viene intercettato. Allora ti chiedo, Daniele, si può scindere la critica a Trump dall'anti-americanismo che affonda nelle radici fondamentali della cultura europea, nel comunismo, nel cattolicesimo, anche nella cultura di destra? Il fascismo era profondamente anti-americano, è stato profondamente anti-americano.
6: Naturalmente hai ragione, questa componente c'è nella testa di alcuni, però noi dobbiamo guardarci negli occhi, siamo tutti amici, eccetera. È evidente che chi è più imbevuto di quella cultura, tutto un mondo tradizionale di sinistra, progressista, europeo e anche italiano, Trump lo detestava sempre comunque, prima ancora che Trump dicesse buongiorno nel 2016, candidandosi per la prima volta, bastava vederlo e vedevano tutto ciò che la sinistra ha sempre detestato. Vedevano una specie di Berlusconi ancora più cattivo, di Berlusconi ancora più grosso, di Berlusconi ancora più spregiudicato. È chiaro? Ok. Il problema è che però negli ultimi due anni anche chi sta malattia e sto pregiudizio non ce l'aveva. Quindi tante persone, tanti di noi, non ossessionati, e che anzi avevamo guardato a Trump con simpatia e con speranza, e diciamo pure tanti a cui Trump ci ha fatto godere contro il politicamente corretto, ci ha fatto godere sull'immigrazione irregolare, ci ha fatto godere in una serie di cose, e su altre ci ha drammaticamente deluso. E oggi, se tu vai in un bar e parli di Trump, non solo quelli di sinistra, ma anche altri che quelle malattie a cui accennavi non ce l'hanno, non ce l'abbiamo, difenderlo è dura, capirlo è ancora più dura. Guarda, parto alto e poi andiamo a cose più simpatiche, ma c'era un suo predecessore, presidente americano, che si chiamava Abramo Lincoln, forse il più grande presidente della storia americana, il quale disse una frase che tutti dovrebbero tenersi scritta da qualche parte. Nel nostro paese, diceva lui, ma vale, con il sentimento pubblico è tutto, con il sentimento pubblico ogni risultato è possibile, senza il sentimento pubblico nessun risultato è possibile. Se tu perdi contatto col sentimento pubblico, anzi, se sembri un po' lo zio matto che non si sa come si è svegliato stamattina, la cosa diventa effettivamente problematica. Ma qui passo la palla a te, perché sto libro, chi lo prende avrà una fine d'estate migliore di chi non lo prende, come dicevo, perché questo libro è interessante? Perché secondo me prende Trump dal lato giusto. Non lo esamina in prima battuta politicamente, poi dopo arrivano i giudizi politici, ma per prima cosa ti dice: guarda che Trump è un'altra cosa, è un pezzo di America, è un pezzo di mondo di spettacolo, è un pezzo di televisione. Che oggetto è Trump? Che occhiali dobbiamo metterci per guardarlo?
5: E lì secondo me c'è il punto vero che Trump ci rimanda, no? Cioè Trump è la nostra contemporaneità anche in politica, perché è vero che io cito questi pezzi di mondo, no? Ma oggi la politica anche in Europa può essere l'assenza di questi pezzi di mondo? Secondo me no, perché la politica oggi senza la televisione, senza l'intrattenimento, senza anche alcuni aspetti che possono ammiccare al cinema, allo spettacolo, perde il rapporto con quello che te chiamavi il sentiment. Tu citavi Abramo Lincoln, no? Però Abramo Lincoln ha avuto la fortuna di vivere in un periodo in cui non c'erano i social. Oggi nell'era dei social tutto il sentiment è giocato su una partecipazione: ti amo, non ti amo, ti odio, ti apprezzo, sto con te, non sto con te. Secondo me Trump ha incarnato in maniera perfetta, col suo spirito western e col suo dire: io sono il più forte, sono il pistolero, tu stai con me o stai contro di me? Chi sta con me è americano e occidentale, chi non sta con me deve vedersela male. Allora, però senza questa considerazione si perde la contemporaneità della politica. Oggi Lincoln, secondo me, prenderebbe il 2% se si candidasse in politica, o no?
6: Non lo so, sai. No, spiegami un'altra cosa prima però. Siccome condivido la cornice, no, che hai disegnato, proviamo a metterci dentro degli elementi. Quello che hai detto è sacrosanto. Trump, uomo di spettacolo, Trump si mette al centro del ring, non importa se ring di wrestling, di pugilato, di MMA, ma lui sta al centro del ring e gli altri, anzi, ti colpisco prima e chi colpisce prima colpisce due volte, eccetera. Però c'è una differenza. Nel 16, quando lui si candida la prima volta, aveva il tocco magico, aveva come avversaria l'avversaria perfetta, non offendetevi, Hillary Clinton è la stronza perfetta, no? Proprio tu dici, ma com'è una la stronza perfetta, no? E il suo gioco era meraviglioso. Io, Trump, sarò lo strumento di vendetta di tutta la mezza America che un certo tipo di intellettuali ha disprezzato, di un certo tipo di America che è stata dimenticata, i forgotten men era la sua espressione. Cioè, allora, c'era un mondo, diciamo, da Hollywood, no? Quindi il cinema, eccetera, eccetera, fino ai giornali, alle televisioni di New York, dall'una e dall'altra parte, dall'una e dall'altra costa, no? Che stabiliva quali erano le parole giuste, i pensieri giusti, i libri giusti, gli spettacoli giusti, i film giusti. C'era un'altra America che si sentiva abbandonata. Trump si è posto come vendicatore di questa America qui, e quindi quando lui maltratta la Clinton in TV è la festa, no? Ok. Adesso però, se tu, lo stesso Trump, usa la stessa forza per litigare con chiunque, anche con la Meloni o anche con gli amici, eccetera, allora non ti capisco più. Cioè, diventa una situazione di quello che esce di casa non per litigare con gli avversari, ma per litigare col primo che incontra. È questa la mia impressione? È sbagliata? È giusta? Dimmi la tua.
5: No, allora, secondo me è giusto quello che dici, cioè l'aspettativa e l'entusiasmo americano, ma anche del mondo occidentale, non di sinistra, per Trump nel 2016 era molto forte. Lui arrivava però in America a vincere dopo un periodo in cui aveva governato Barack Obama, i democratici, eccetera, eccetera. Allora, lì si sono innescate tre cose, secondo me. La differenza tra chi c'era prima e chi è arrivato dopo. Dopo Obama è arrivato Trump, e quindi Trump era stato vissuto come una liberazione. Lui poi è arrivato dopo Biden, ma era già un altro film, perché aveva già governato 4 anni, quindi gli americani l'avevano poi imparato a conoscere, eccetera, eccetera. Il secondo elemento è che sembra un dettaglio, ma dal 2016 ad oggi, in 10 anni, il peso dei social è aumentato in maniera esponenziale, e Trump è diventato oggi il più bravo, secondo me, politico, al di là di quello che dice, nell'uso, al di là di quello che dice, nell'uso dei social. E terzo punto, ha cambiato politica, secondo me. Il primo era un Trump che ragionava in chiave occidentale, discuteva con l'Europa, magari le tirava le orecchie perché noi spendevamo poco anche allora per la difesa, per le armi. Il Trump di oggi è un Trump americano-centrico, è un Trump che vede l'America nella chiave del suo continente, quindi al di là dell'Atlantico, e lo vede come il forte che si rapporta coi più forti. Cioè è un altro film, no? Anche perché in politica è difficile restare sempre gli stessi, no? Faccio un paragone bischero, però aiuta a capire. Il Berlusconi 1, certo, del 94, è totalmente un altro film dal Berlusconi 2, che nel 2001 vince le elezioni, perché nel mezzo ci sono gli avversari che ti combattono, i giudici che ti fanno le indagini, la vita che fa le sue cose e si porta dietro cose positive e negative. Quindi un politico è anche un uomo, è uno che vive. Allora il Trump di oggi però mi colpisce, lo sai perché? Perché è smisurato. Cioè non ha più il senso, e in questo è western, secondo me, no? Cioè la dimensione western di Trump è nella sua dismisura, non ha limiti e non si dà limiti anche con gli amici, come hai appena sottolineato tu, dicendo prima aveva una linea dura di confronto, adesso manda a quel paese anche gli amici, no? Noi italiani siamo amici, la Meloni è un alleato solido di Donald Trump, ma lo stesso ha fatto con la Gran Bretagna, che è ancora più storicamente alleata dell'Italia e degli Stati Uniti.
6: Senti, ti dirò, vuoi che ti dica la cosa in cui mai convinto o quella in cui mai convinto o meno?
5: No, quella in cui non t'ho convinto.
6: Quella che mai convinto o meno è questa. ok, giusto, è un altro Trump, è un'altra situazione, non è più il campione dell'Occidente, è il campione dell'America, fortezza America, eccetera, io devo fare i miei interessi. Bene, tutto questo è convincentissimo. Ho capito, ma se non ti capisce nessuno anche nel fare questa operazione, se anche un pezzo di elettorato repubblicano è sconcertato, se ora perdi male le elezioni a novembre, perdi uno o due rami del Congresso, non c'è più la maggioranza, comprometti le elezioni del 28 chiunque sia il candidato, cioè crei veramente una situazione in cui, mettiamola così, guarda la cosa che proprio qui non è che non mi convinci tu, non mi convince lui. Io da uno come lui, con questo senso di grandezza, mi aspettavo, mi aspetterei tuttora, che costruisse la sua eredità. Cosa voglio nelle enciclopedie? Cosa voglio nei libri di storia? Cosa lascio, gli americani dicono legacy, cosa lascio di eredità politica, morale, cioè, lui rischia di lasciare l'eredità politica di un tipo strambo, di uno che ha litigato con tutti fino alla fine, cioè, e questo è un gran peccato. E guardate che se finisse così la sua definizione sull'enciclopedia tra qualche anno, sarebbe anche ingiusto, sarebbe un gran peccato, sarebbe un'eredità in fondo ingiusta nei suoi confronti, però il rischio è questo. Ti dico invece anche la parte a favore. La parte in cui mai convinto è questa. Io trovo insopportabili quelli che ora, da sinistra, ma non solo da sinistra, fanno la morale a Trump, dice ma lo vedi, è rincoglionito, ma lo vedi, eccetera. Però quando c'era Biden invece dicevano che era lucidissimo. Te lo ricordi Biden? Allora, vagava per i prati, no? Vagava per i prati, eccetera. Dicevano, no, ma è lucidissimo, ma com'è lucidissimo, scusa, stringe mani ad amici inesistenti, eccetera. Te lo ricordi, era in Sardegna con la Meloni va con Garbari a chiapparlo perché era partito, ma la cosa più bella è accaduta, no, guarda, la cosa più bella, c'è un G20 a un certo punto, non mi ricordo l'anno, ma Biden era già in fase, voi conoscete le tre fasi del rincoglionimento, no? Conoscete?
5: No, ricordacele, che potrebbero servirmi anche per il futuro, ricorda.
6: La prima fase del rincoglionimento è quando te ne accorgi solo tu e quindi gestisci la situazione. Diciamo, qui sto perdendo colpi. La seconda fase è quando te ne accorgi tu, ma se ne accorgono anche gli altri. E quindi la terza fase è quando se ne accorgono solo gli altri. Lui era già in terza fase, diciamo, no? Era già nella terza fase. La cosa più divertente accade, G20 in Brasile. E per fare una cosa molto scenografica, una delle sessioni di questo G20, i brasiliani la organizzano in uno dei 1000 ingressi della foresta amazzonica, quindi è uno scenario meraviglioso in cui mettono un podio in mezzo a un muro di natura, eccetera, i vari leader dovevano andare al podio, fare il loro discorsetto e poi eccetera. Biden va, trova sto pezzo di carta, legge faticosamente sto pezzo di carta, si allontana, entra nella foresta amazzonica. Cioè, a vedere quelle situazioni e poi in televisione quelle facce di bronzo, che no, non fatemi, potrei dirvi sia i nomi che i cognomi, ma non ve li dirò, dicono, vedi, lucidissimo il presidente Biden, e che ora dicono, no, Trump è rincoglionito, no, questa non si può sentire, hai ragione tu.
5: No, allora, Trump non è rincoglionito. E per rispondere alla, diciamo, alla tua obiezione sul dopo, no?
6: Sì.
5: Ma Trump secondo me ha una natura imperiale. Napoleone non ha mai pensato al suo dopo. Giulio Cesare non ha mai pensato al suo dopo. Cioè queste figure che tendono a dominare la scena non si pongono mai il problema di chi arriverà dopo di loro, perché o dopo di loro resta l'impero o l'impero crolla. Allora secondo me lui si è posto il problema che l'impero americano si rafforzi da qui, perché poi tutti dicono ma fa una politica schizofrenica. Secondo me no, c'è del metodo anche nella sua azione politica. Blitz in Venezuela, Cuba strozzata economicamente, questo che significa? Significa che dal punto di vista di Washington l'America vuol controllare tutto il continente americano. E anche sull'Iran, quando lui dice, Hormuz a stelle e strisce, lui dice una cosa molto semplice, anche se la mette in chiave economica, dice gli ayatollah dovranno andarsene, perché questo è il punto. E lui, anziché farli andare con le bombe, lo ha fatto, perché la guerra è stata mossa da lui e da Netanyahu al regime di Teheran, però anziché farli andare via con le bombe, li vuole strozzare economicamente. Su questo, al di là di quello che ognuno di noi può pensare su Donald Trump e sulla politica americana di questo momento, mi colpisce la mancanza di una posizione esplicita dell'Europa. Su questo mi interessava avere un tuo punto di vista, no, perché l'Europa su questo non dice siamo contro, siamo a favore, dice no, ma boh, vediamo, o sei a favore o sei contro.
6: No, ma su questo hai totalmente ragione, 100%. Non solo, ormai sono 5 mesi, 6 mesi, se l'Europa avesse avuto un po' di spina dorsale avrebbe collaborato dall'inizio su Hormuz, anche perché

0: passa da Hormuz, che è una grande percentuale del petrolio mondiale, serve a noi. Quindi sarebbe stato interesse nostro collaborare a sminare in tutti i sensi, a sminare materialmente e a sminare politicamente. Quindi su questo hai ragione e ti dirò di più, hai ancora più ragione. Questa Europa di invertebrati, già Trump è cattivo, va bene, Trump è cattivo, ma non è colpa di Trump se ci siamo impiccati noi al Green e a tutte le follie delle cose, eccetera. Non è colpa di Trump se la tecnologia europea più avanzata è il tappeto che resta attaccato alla bottiglia. Dice no, poi c'è Musk, quello è cattivo, cioè, sì, Musk è cattivo, va bene, è cattivo. Allora, Musk fa con i suoi lanci, due lanci a settimana, tutta l'Europa messa insieme fa un lancio ogni 2 mesi, eccetera. Trump, Musk è cattivo, sì, c'ha credo 4-5 mila satelliti, tutta l'Europa ce n'ha 4-500
1: Anche in
0: messi insieme.
1: Ucraina, senza lo Starlink, il
0: Ma è una
1: problema della
0: cosa, quindi
1: difesa ucraina è fondamentale, quindi.
0: su questo hai straragione. Dimmi però invece una cosa, tu sei giornalista, scrittore, uomo di comunicazione, fantasista, intuisci le cose, le leggi politicamente e insieme sul versante della comunicazione. Ti chiedo una cosa nel rapporto di Trump con la sua gente, che poi la sua gente sono come noi, no? Campagna elettorale del 20 in particolare. Lui faceva questi eventi prima dell'attentato, li faceva in questi grandi stadi all'aperto, in queste arene, eccetera. E riguardate le immagini, Trump in formissima, efficacissimo, un Berlusconi al top, ok? Nel rapporto col suo pubblico. Ma era interessante anche il suo pubblico, tutti incazzati contro gli altri. Cioè, lì le magliette erano We are pissed off, siamo incazzati, Trump versus everybody, Trump contro tutti. Cioè, alla fine va a finire che in quegli stadi il più moderato era Trump. Allora, spiegami a posteriori, che cos'era quel rapporto? Era un cinico e abilissimo uomo capace di intuire il sentimento dei cittadini, usarlo spregiudicatamente per ragioni elettorali, o forse gli prestiamo troppa nobiltà, l'ultimo grande ponte, l'ultimo grande bridge fra una politica sputtanata e il popolo, della serie, guarda che qua se non lo ascolto io il popolo non lo ascolta nessuno, l'ultima opportunità per consentire al popolo di dire la sua. Come ti collochi tu?
1: Io credo che fosse la seconda che hai detto, però con un pizzico di cinismo. Cioè Trump si è posto come l'uomo del popolo, pur non essendo un figlio del popolo, perché è ricchissimo, imprenditore, famiglia benestante, quindi ha intercettato gli umori e le esigenze del popolo e di un popolo americano che era stanco dell'elite. Cioè di quest'idea che il circolo di Washington, perché le elite non esistono soltanto in Europa, a Bruxelles, noi spesso ne parliamo, no? Tu sul tuo giornale, sul Tempo, spesso ne fai anche un ragionamento critico di come il potere si sia concentrato in una parte tecnocratica in Europa. Lo stesso esiste anche in America, negli Stati Uniti d'America. Quindi lui è stato, volendo usare una parola volgare, l'ultimo rutto di libertà che andava incontro al popolo. Ma e non è un caso che questa forma di populismo di base si trovi ora in Gran Bretagna con Farage, si sia avuta in Italia con il fenomeno di Grillo e prima ancora anche con anche la Lega di Bossi, anche perché l'Italia in questo, devo dirti, è un laboratorio, no? È come se avesse dei sensori per cui intercetta prima le cose che non vanno nella politica, nell'economia, nel rapporto tra le classi dirigenti e il corpo elettorale. Però lì qual è stato, secondo me, il colpo di genio di Trump? Cavalcare il popolo per poi fare Trump. Ed è lì, è una cosa che puoi fare solo in America, perché in Italia il cavalcare il popolo, che hanno fatto i 5 Stelle, che poi hanno fatto governi con il PD, ha portato alla crisi di consenso dei 5 Stelle. Trump ha un leggero declino nei sondaggi, però di fatto resta il presidente degli Stati Uniti d'America.

0: perché l'America poi ha questo rapporto diretto, è una forma di democrazia diversa dalla nostra. Noi siamo troppo parlamentaristi, troppo rappresentativi. L'America sceglie il capo e poi lo giudica dopo 4 anni alle elezioni e dopo 2 quando rivota per il congresso. Ora a novembre si voterà, sì, vedremo come andrà. Sto vedendo però, leggevo oggi sul Washington Post, che i candidati nei repubblicani alle primarie per le elezioni di medio termine, che sarebbero le elezioni che devono rinnovare poi il congresso, il Parlamento americano, stanno vincendo tutti i trumpiani, sì, tra i repubblicani.
1: Ma che lui abbia il controllo del partito è pacifico, il tema è se poi ce la fanno a vincere o no. Senti, però ho altre 2 domande. Una è ancora un'alternativa, no? Allora, siamo dentro una situazione in cui l'Occidente è in crisi, questo è pacifico, la minaccia cinese, i cinesi che ragionano, ahimè, come fa una dittatura senza il problema di dover vincere o perdere un'elezione, cioè un tiranno che si è confermato a vita. E che immaginate il sorrisino con cui guarda le prove elettorali dei paesi occidentali, che me importa, io no, i miei avversari li elimino, eccetera, e posso pensare oggi 2026 al 2035, al 2040, a come la Cina crescerà, e eccetera. No? E poi c'hai gli Ayatollah, e poi c'hai Putin, e poi c'hai tutti questi soggetti che sono diversi fra loro ma uniti dall'ostilità all'Occidente. Trump, rispetto a questa minaccia contro l'Occidente, che cos'è? È il super gangster, diciamo così, per restare nel linguaggio
0: del tuo,
1: il super pistolero, ma anche un po' gangster, che entra nel saloon ed è l'unico che può difendere questo Occidente ormai così pallido, stanco, eccetera, solo uno così, sgomitando, facendo casino, eccetera, oppure è uno che alla fine rischia di pagare la sua assenza di principi, la sua assenza di convinzioni, e davanti a un prodotto del KGB si fa fregare, a un prodotto del Partito Comunista Cinese si fa fregare, dagli Ayatollah si fa fregare. Quale delle due? Aiutami a capire.
0: No, io non credo che Trump si farà fregare dai cinesi e dagli Ayatollah. Il rapporto con Putin è un rapporto secondo me diverso, perché precede, diciamo, no, il secondo Trump e affonda le sue radici nel primo Trump. Però per risponderti, prima guardavo il telefonino non per maleducazione, ma perché, aspettando che tu arrivassi anche in vista di questo incontro, mi sono guardato un po' di notizie. La Stampa di oggi online ha pubblicato questa notizia: intelligenza artificiale, svolta di Bill Gates, il Praton di Microsoft, il 40% dei posti di lavoro dovrà essere riservato agli esseri umani. Parlerò con Xi Jinping. Allora, se io nel rapporto con la Cina comunista devo farmi rappresentare da qualcuno, a Bill Gates preferisco Donald Trump, per 2 ragioni. Il primo è perché Donald Trump l'ha votato il popolo americano, e già questo è una garanzia di rappresentazione. È sicuramente un uomo ricco, ma rappresenta delle persone che l'ha votato. Il secondo è perché, proprio per questa sua rappresentanza, non può essere soltanto un imprenditore. Allora, nel rapporto con la Cina, che è il paese che sta esplodendo, abbiamo visto nei giorni scorsi, come si chiama? Come
1: la
0: si
1: corsa,
0: chiama?
1: Ma
0: come si chiamava il centometrista lì? C'aveva anche un nome, che ha fatto il record, no? Allora, oggi perfino Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ha detto: oddio, ma perché dobbiamo stupirci davanti al record di un umanoide? Allora, la Cina è avanti in questa ricerca, e come avanti in questa ricerca che toccherà poi il lavoro, la nostra socialità, toccherà anche i rapporti di forza, toccherà la questione delle armi, toccherà gli equilibri strategici. Allora, di chi ti fidi? Di Pechino o di Washington? Io mi fido di Washington, degli Stati Uniti d'America, e mi fido in questo momento, il Presidente degli Stati Uniti d'America è Donald Trump, mi fido di Donald Trump. Al comunista Xi Jinping preferisco il repubblicano eletto Donald Trump. Poi lui potrà e avrà sicuramente dei difetti, perché la bellezza della democrazia è che il perfetto non esiste. Anche l'uomo più sano, più onesto del mondo, quando va a governare e viene eletto, combinerà sicuramente qualche errore, qualche bischerata, ma la forza che mi garantisce a me cittadino è che l'abbiamo scelto noi e che non rappresenta un'elite e ancora meno rappresenta una burocrazia di potere come quella cinese. Ed è questo di cui dovrebbe parlare l'Europa. L'Europa che invece che fa? Passa un giorno sì e l'altro pure, a volte anche a ragione, perché Trump con i dazi ha pure rotto un po' le scatole, la dovrebbe far finita, bisogna dire la verità. Però sui dazi te gli rispondi con un rapporto di forza, non dicendo oddio quanto è antidemocratico questo. Allora se lui è antidemocratico poi che fai? Vai a Pechino e parli con Xi Jinping. E Xi Jinping cos'è? Non è antidemocratico? Di che stiamo parlando?
1: Bravissimo, applausi. Applausi. Però... siccome io sono d'accordo con te, aiutami a capire una cosa, va bene? Tu hai affrontato ora...
0: Mi sopravvalutare,
1: no,
0: aiutami
1: no,
0: a capire...
1: No, invece aiutami proprio a mettere a fuoco una cosa che ti devo confessare, fra tutte le cose delle quali abbiamo parlato e parleremo, questa che vi sto per dire è quella che in questo momento mi fa battere il cuore, vedrete perché, e mi preoccupa al tempo stesso. Se è vero, come è vero, tu l'hai detto, che è in gioco una sfida, parliamoci chiaro, non solo di supremazia politica, militare, ma anche di supremazia tecnologica, no? Chiaro che chi vince la partita dell'intelligenza artificiale vince tutto. In questo momento gli Stati Uniti sono avanti, ma c'è un'insidia cinese fortissima, va bene? Ma allora, caro Trump, perché non lo posso dire a queste teste di cazzo europee che non lo capiscono, no? Prendi le prime 50 società big tech mondiali, non ce n'è una europea, perché noi, no, ci fa orrore questa cosa. Perché Trump non mi aiuti, tu che hai la parola per parlare a tutti, al 100% del pianeta, farti capire dal più semplice di noi? Perché non spieghi che questa cosa dell'intelligenza artificiale, anziché essere vissuta solo come paura, come fa anche Bill Gates, ah, perderemo il lavoro, disastro, perché
0: quando
1: non...
0: Bill Gates dice il 40% li facciamo lavorare gli umani, a me mette i brividi.
1: Oh, ma perché...
0: E l'altro 60% che viene sostituito?
1: Aspetta, dico, ma perché... Aspetta, non me casca pure tu sulla paura, se no fai come certi libri che... 300 pagine di paura e una di speranza. Qui dobbiamo capovolgere. Ve l'hanno mai raccontato quello che sta per accadere grazie all'intelligenza artificiale? Ah, vi do una notizia, segnatevi questa cosa. Musk, che è Leonardo da Vinci dei tempi odierni, dice, ma quello è chetaminizzato, è Leonardo da Vinci dei tempi odierni, chiaro? Quando vedete un politico italiano che dà del coglione a Musk, avete la certificazione che il coglione è lui, naturalmente, perché no, ma porca miseria, io incontro tutti i giorni 20 persone migliori di me, cerco di capire, c'hai di fronte l'uomo più ricco del mondo, eccetera, vorrai provare a capire, eccetera. Allora, una società di Musk, segnatevela, è interessante per tutti, siamo tutti grandicelli, si chiama Neuralink. È la società di Musk che si occupa di intelligenza artificiale applicata alla salute, alla medicina. Loro sostengono che non tra anni, tra mesi, avete capito bene, mesi, consentiranno ai non vedenti di avere la vista. Non attraverso una guarigione magica, ma perché ci sarà una telecamerina, una fotocamerina, che prende le immagini, le collega a un chip che ti viene impiantato dentro nel cervello, eccetera, e tu che non vedevi, vedi. In una prima fase sarà una visione non perfetta, per chi ha la mia età sarà un po' come la visione dei vecchi videogiochi, ma presto sarà una visione perfetta, addirittura potenziata, perché siccome non è il tuo occhio, ma è la telecamerina, vedrai, ci avrai i superpoteri, non so se rendo l'idea, ok? Quindi questo. C'hai le società concorrenti di Musk, di Google, una si chiama Google DeepMind, eccetera, che stanno facendo progressi pazzeschi nella cura dei tumori, nella cura delle malattie neurodegenerative. Cioè tu hai davanti un orizzonte di speranza pazzesco, tale per cui noi dovremmo dire: ma che botta di fortuna abbiamo avuto a nascere in questa fase della nostra vita, chi ha, diciamo, la nostra età o più grande, dice: beh, dobbiamo cercare di arrivare a momenti in cui ci sarà una chiarezza anche per noi. Chi è più giovane ha la certezza di avere questa chiarezza, questa cosa. Ma perché Trump non ci racconta questa meraviglia? Questo è l'Occidente, questo è Leonardo da Vinci dei tempi nostri. Perché questa roba di speranza non ce la racconta?
0: Ma che me frega? Secondo me non te la racconta per una ragione molto semplice, che questo è un miracolo del privato. Non è un miracolo della
1: certo,
0: politica.
1: Però,
0: questo, non a caso te nel tuo libro fai la differenza certo, tra trumpisti e maschisti, no? Cioè sono due figure diverse, spesso hanno anche litigato, si era parlato della rottura tra... Allora, tutta questa ricerca è come la sfida al cosmo, no? La sfida al cosmo in America, un tempo era appannaggio della NASA, che era finanziata dai soldi dello Stato americano. Oggi è appannaggio di Jeff Bezos, di Musk, è cominciata una corsa privata. Allora lì però c'è un punto. Fino a che punto ci possiamo fidare del privato senza controllo? Allora è su quello che Trump, essendo la ricerca americana, come tu hai appena sottolineato, molto più avanti della ricerca europea, noi siamo ancora a carissimo amico, che dovrebbe arrivare, secondo me, un punto, cioè uno stop. Ho detto: ok ragazzi, voi fate, ridate la vista ai ciechi come Gesù, fate ricamminare gli storpi, alzati e cammina come Gesù, stiamo davanti al Vangelo. Detto questo, avete un potere enorme, perché attiene alla salute, avete un potere enorme nella tecnologia per il lavoro, dovete stare alle regole che noi vi diamo. Allora è lì il punto, secondo me, di equilibrio che manca, perché molto spesso si confonde questa forza dell'America con Trump.
1: Però, cioè, aspetta, molto aspetta qua.
0: Mentre questa forza qui di ricerca non viene mai rinfacciata alla Cina. No, certo. Facci caso, la Cina ha, dal punto di vista della ricerca, una stessa velocità che anche la... Nessuno in Europa dice: ma non mettete dei controlli.
1: Però aspetta un attimo, perché mi hai convinto tranne su una cosa. Dimmi. Ma perché, scusa, se loro fanno questo scatto in avanti pazzesco, dovrebbero essere soggetti alla regolazione europea?
0: Non alla regolazione,
1: no,
0: però
1: voglio dire, ma che Musk fa sta cosa e poi arriva Roberto Speranza e dice: no, aspetta,
0: no, Roberto Speranza
1: non lo fate, allora, fermo, allora, come funziona? Allora,
0: Roberto Speranza in America non arriverà mai, anche perché c'è Kennedy,
1: oggi,
0: non è quello il punto. Il punto è che te come privato acquisti un potere oggettivamente enorme, perché tocchi la salute delle persone e sei in grado di miracolarle.
1: Sai però che
0: quindi
1: fanno anche scoperte...
0: Quindi te non li devi usare per controllare, li devi usare per limitare un'eventuale onnipotenza, perché poi a sentirsi Gesù Cristo è un attimo.
1: Sai che però fanno anche ricerche in altro ambito. Io posso svelarvi stasera, è la prima volta che lo sveliamo.
0: Sesso?
1: Tra neuroscienza, politica, comunicazione, eccetera, le più sofisticate applicazioni dell'intelligenza artificiale sono state in grado di svelare, tenetevi, questa è una rivelazione importante, l'algoritmo Schlein.
0: Lasciate le cinture.
1: Cioè, le più sofisticate applicazioni dell'intelligenza, dice, ma qual è il modo di ragionare e di esprimere? Guarda, ci hanno messo proprio tutto. E hanno trovato questa cosa su Schlein che io vorrei comunicarvi e che secondo me vi darà una chiave di lettura per i prossimi mesi. Cioè questi super computer, questi macchinari, hanno algoritmo Schlein, è questo, ve lo sintetizzo così. Il 50% delle cose che dice non si capiscono, l'altra metà è sbagliata, è chiaro? Cioè, funziona così questa... Scusate, una piccola intemperanza.
0: In Conte la percentuale come va?
1: No, Conte le più diciamo
0: in
1: anche,
0: Conte la dose anche, della percentuale, allora, come si calibra?
1: Diciamo, no, c'è una cosa, non è stato ancora esaminato, eccetera, perché le più sofisticate applicazioni dell'intelligenza sono disorientate dalla pochette. Però c'è un elemento di sospetto, perché un umanoide cinese ha detto: quello è un amico nostro, perché sanno che diciamo con la Cina c'è tutta sta cosa. Voi sapete che c'è un partito cinese in Italia che l'avete visto, Romano Prodi, gli stanno venendo gli occhi a mandorla già direttamente, cioè, D'Alema ce l'ha da mo, eccetera. Guardate che è tutto pieno qui ha ragione Massimiliano, quelli che fanno le pulci a Trump, eccetera, ma sulla Cina va tutto bene. Sulla Cina va tutto bene. Partito unico, segregazione di massa, assenza di dissenso politico, lavoratori trattati come schiavi, campi di concentramento attivi per gli uiguri nello Xinjiang, eccetera, come se non fossero esseri umani.
0: Libertà manca a sognarle. No, ma visto che sei in grandissima forma, vorrei portarti adesso su un tema che ha toccato quest'estate tutti noi. L'aumento della benzina e del gasolio alla pompa. Allora, molto spesso, con delle semplificazioni giornalistiche che solo noi giornalisti siamo in grado di semplificare in questo modo, cioè alla Carlona, è stata attribuita la colpa di questi aumenti a Donald Trump. Mi interessa il tuo punto di vista su questo. Io non sono d'accordo. Posso dire che può essere stata una voce che ha contribuito, ma non è il responsabile in toto di questo.
1: No, assolutamente. Anzi, guarda, qui ci sono due cose, tre cose. La prima, in questo momento mentre noi parliamo, ora sono staccato da 40 minuti, stiamo conversando, è in corso il Consiglio dei Ministri, vedremo che cosa decideranno. Le previsioni della vigilia era una proroga dell'intervento sulle accise per un tempo breve e poi invece a settembre valutare una cosa basata sul reddito, eccetera. Io personalmente suggerisco molta prudenza, dico una cosa impopolare, ma molta prudenza, perché nessuno sa che cosa succede a Hormuz tra 10 giorni, cioè se la situazione migliora molto, se la situazione peggiora molto. Allora, se io fossi nei panni del governo, andrei di settimana in settimana, non brucerei una valanga di risorse questa sera senza sapere se il 5 settembre siamo in un mondo bello, in un mondo più brutto, in una situazione più serena, in una situazione più tesa. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, quando vi dicono la finanza è cattiva, la finanza è cattiva, vabbè, la finanza non sarà buona certamente, ma in questo caso è proprio grazie a una previsione della finanza, poco fondata, ma è stata la previsione, che la vera sorpresa è che la benzina e il gasolio non siano già a 3 euro. Cioè, invece la finanza scommette, non chiedermi perché, da 3-4 mesi che comunque quella guerra finisca, quella tensione finisca. E i prezzi sono saliti, ma non sono schizzati in modo pazzesco come in altri tempi sarebbero.
0: Forse perché ci sono le elezioni di medio termine a novembre, può essere un elemento che fa scommettere.
1: Dopodiché invece c'è un mistero che nessuna intelligenza artificiale, qui non scherzo affatto, ha risolto. Io vorrei sapere perché il quotidiano Repubblica titola stamattina a memoria benzina fuori controllo, una cosa carina, con un prezzo medio che è 2,013 eccetera per un giorno, ok? Quando col governo dei migliori, Draghi.
0: Ricordaci chi erano i migliori?
1: Migliore, Draghi, Speranza, già citato, tutti migliori. La benzina era 2,034, il problema non c'era. Allora, io vorrei capire, spiegatemi qual è la logica per la quale, no? La stessa cosa, anzi più intensa in una certa fase, no, non c'è problema, parliamo d'altro, il pericolo in quel momento erano le destre cattive, c'è sempre la destra cattiva, eccetera, quando invece c'è la destra cattiva al governo, signora mia, la benzina, ma non gli crede più nessuno a questi, è chiaro, a certi giornali e certe... Ciao.
0: Ma secondo te perché c'è questa disparità? Cioè, quando la benzina sale e c'è il governo dei migliori, nessuno li critica, quando c'è
1: ma
0: il governo di centrodestra. Siamo ancora all'ideologia, quindi, al tuo sottotitolo.
1: Siamo.
0: Ai questi, caccia questi di nemici.
1: Questi hanno un'ossessione chiamata fascismo, chiaro? Come ci sono quelli che nel deserto dello Utah vedono gli UFO, dice, ci sono gli avvistatori di UFO, questi avvistano fascisti, va bene. Loro sono comunisti e non avvistano il loro essere comunisti neanche davanti allo specchio, però avvistano fascisti. E voi sapete qual è la definizione di fascismo che dovrebbe essere scritta secondo loro? Dicesi fascista qualunque partito non di sinistra che superi il 10% dei voti. Cioè, se superi il 10% dei voti, il pericolo fascista è... E quindi l'ossessione è più forte di loro, è più forte di loro, non c'è niente da fare.
0: E qui torni allora alla mia visione su Trump. Anche Trump, visto dall'Europa, paga questo scotto. Quindi tutte le guerre di Trump sono guerre autoritarie e fasciste. Parliamoci chiaro, prendiamo Cuba, no? Un'isola meravigliosa. Allora, il declino di Cuba non è cominciato con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, è cominciato con la morte di Fidel Castro, perché il destino di quell'isola era necessariamente identificato nel destino di un grande leader politico comunista, comunque la si pensi resta un grande leader consegnato alla storia, che ha fatto dell'anti-americanismo a due passi dalla Florida l'identità del suo Stato. Quindi oggi quelli che dicono, oddio, ma avete visto com'è ridotta Cuba, è tutta colpa di Trump? No, Trump ha semplicemente alzato il livello dell'embargo quando quell'isola era già alla frutta. Però per tenere questo rapporto Italia-America, il più trumpiano dei politici italiani.
1: Allora, ti dirò una cosa... Non so chi sia.
0: Non mi dire Speranza che vado via.
1: No. Non ti dirò perché non te lo so dire. Non lo vedo il più trampiano dei politici italiani. Non lo vedo. Non c'è. Però ti posso dire una cosa della quale sono assolutamente convinto: che il più berlusconiano dei politici americani è Trump. Ah, so bene che a molti berlusconiani attuali Trump fa venire la pelle d'oca.
0: Forza Italia non piace.
1: Assolutamente, lo so bene. E so bene, vedo anch'io la differenza tra Berlusconi sorridente, il sole in tasca, chi usciva da un evento di Berlusconi usciva sorridente, ok? Chi esce da un evento di Trump esce
0: ready to fight,
1: pronto alla battaglia. No, questo è evidentissimo, ma... Io vi prego, fate questo gioco, prendete uno degli eventi della campagna elettorale di Trump del 16 e, o anche del 24, le due campagne che ha vinto, sorbitevi un comizio, eccetera, voi rivedrete in molte situazioni, perfino nel modo di porgersi, eccetera, vedrete alcune sfumature. È evidente che lui si è guardato le videocassette di Berlusconi, si è guardato ore di Berlusconi, naturalmente non può prendere il sorriso, la positività, il sole in tasca di Berlusconi, lui ha tutt'altre caratteristiche, ma
0: te vedi un Trump un po' berlusconiano?
1: Io vedo un Trump che ha sicuramente studiato la lezione di Berlusconi, questo è poco ma sicuro, questo è matematico. Seconda cosa che ha in comune...
0: E il Tajani di Trump chi è? Vance o Rubio?
1: Questo non lo so. Mi appello al quinto emendamento o non so quale emendamento, eccetera. Ma l'altra cosa che avevano in comune erano i nemici. Cioè quelli che odiavano Berlusconi, un certo tipo di magistratura, un certo tipo di giornale, un certo tipo di stampa, è la stessa roba. Se voi prendete, nei 4 anni del primo governo Trump e anche
0: 2016-2020,
1: e anche adesso è la stessa cosa. Se voi prendete le trasmissioni della CNN, la televisione, la 7 americana, diciamo così, e so come i programmi di Lilly Gruber, cioè fanno i dibattiti, chiamano tre, lì è più elegante, eccetera, non c'è neanche Bocchino che interrompe, fanno tutto loro, no? Fanno se la cantano e se la suonano, c'è il conduttore o la conduttrice, se mette de traverso come la Gruber, e poi chiama tre esperti per commentare, uno dice che Trump è un fascista dal punto di vista culturale, uno dice che Trump è un fascista dal punto di vista economico, uno dice che Trump è un fascista da un terzo punto di vista, eccetera, e il dibattito si compie così, capite? Perfetto. A un certo punto in quegli anni, siccome crollavano gli ascolti di CNN, perché insomma 24 ore così, francamente, eccetera, hanno preso un direttore che era di sinistra, ma normale, hanno preso uno di sinistra, ma meno avvelenato.
0: Non ideologico.
1: Meno avvelenato, era uno con i documenti a posto, di sinistra, tutta la vita, democratico, però insomma un po' meno, eccetera. È stato cacciato a furor di popolo. a furor di redazione e a furor di telespettatori che vogliono, vogliono il sangue, vogliono Lilli Gruber, capito? Vogliono questa situazione qua, capito? Questa è la vera...
0: Però su questo ti voglio fare una provocazione. Non è che questo livello di scontro della comunicazione è poi un terreno su cui oggi anche la politica gioca? Lo stesso Trump, quando posta, no? Posta sul suo social true, su tutti gli altri social, usa un linguaggio molto duro, molto
1: chiaro,
0: di scontro.
1: Lui mica...
0: Quindi, cioè, lo scontro ai fini del consenso, no? Allora, cioè, l'idea di avere un nemico per ottenere consensi dai tuoi.
1: Lui non è una mammoletta, questo è evidente. Lui è uno che esce di casa per litigare, questo è, lo comprende chiunque, no? Ok, questo è pacifico. Però... c'è una cosa, le destre, come direbbe, no, Lilli Gruber direbbe le destre ci avranno tanti difetti, tanti, però un difetto non ce l'hanno, non organizzano agguati 3 contro 1, 4 contro 1, 5 contro 1, eccetera. Lo schema di quegli altri invece è sistematicamente questo, cioè il meccanismo per cui hanno due format televisivi, o tutti loro, seduta di autocoscienza in cui sono tutti loro, se danno ragione fra loro, eccetera, oppure 3 contro 1 con uno da picchiare, chiamano uno, dice ma faccio una, poi quello prova a rispondere, ma no, non è così, eccetera. Questo è lo schema che è oggettivamente violento, non democratico, possono ammantarlo come vogliono, ma questa cosa non...
0: Ma secondo te oggi quanto pesa nel consenso?
1: Non nella
0: comunicazione,
1: non nel consenso,
0: nel
1: consenso, perché il telespettatore è avvertito,
0: è adulto ormai.
1: Sì, però attenzione, tu che sei maestro di queste cose, crea un'atmosfera, crea
0: un sentiment,
1: crea un sound, un suono, una cosa che c'è per la quale tu, governo, sei circondato, per la quale tu devi giustificarti anche per il fatto che ti sei alzato, hai respirato e hai messo il piede fuori dal letto, cioè parte il processo, chiaro? E questo è un processo di intimidazione anche sull'elettore che non vota dall'altra parte, che voterebbe comunque per il governo, ma tu crei una situazione per cui chi sta dalla parte sbagliata secondo i buoni e giusti, è sempre sotto processo. Te la giro in un altro modo. Se la metà della metà della metà della metà delle cose delle quali oggi si parla a proposito di Sigfrido Ranucci le avessi fatte tu, le avessi fatte io, le avesse fatte uno dei miei colleghi direttori, eccetera, quindi Capezzone, Belpietro, cioè, saremmo stati impalati vivi. Ma te immagini un comportamento inappropriato nei confronti di una collega che viene a chiederti lavoro e tu gli mandi strani messaggi? Ma te immagino che dice sarei voluto andare a cena con Totò Riina, eccetera, peraltro dopo essersi paragonato a Falcone e Borsellino la settimana prima, quindi tu capisci che sbarelli completamente. Questa cosa qua, per cui ci sono i buoni e giusti a cui è consentito tutto e gli altri a cui non è consentito niente, questa cosa pesa.
0: E proprio questa divisione è il motivo che mi rende simpatico Trump assolutamente. Allora, tu prima dicevi che non c'è nessun politico italiano trampiano, qui siamo in terra di Versilia, quindi siamo a pochi chilometri da Viareggio, una città bellissima, molto più bella di Nizza, non c'è paragone, non c'è Costa Azzurra che tenga rispetto alla Versilia. Ti chiedo, di questa zona è anche un signore che si chiama Vannacci.
1: Sì.
0: Non è un po' trampiano Vannacci?
1: Guarda, io Vannacci...
0: Il generale Vannacci non è un po' trampiano?
1: Ah, guarda, io Vannacci...
0: Nei suoi modi di far politica.
1: Io ho i documenti a posto da questo punto di vista, perché Vannacci l'ho difeso quando era aggredito da tutti. Fa il suo primo libro, di cui non condividevo grande parte, ok, ma lui veniva criminalizzato, non può parlare, no, ma perché non può parlare, perché non può scrivere, perché non può dire, ma ti dirò di, dice perché è generale, ma ti dirò di più, a mio avviso anche da generale tu puoi parlare, ma tu parlano i magistrati, a proposito un po' parlare, oh. Quindi io l'ho difeso, eccetera. Ciò detto, però, siamo liberali, eccetera, però non ci facciamo piglia in giro neanche dal generale. Se il generale prosegue così, votando contro il governo, presentando candidati contro il governo, eccetera, otterrà un solo risultato: Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Elly Schlein al Ministero degli Esteri, Roberto Speranza al Ministero della Salute, e riceverà un pacco dono dalla sinistra come l'uomo di destra che avrà collaborato meglio alla vittoria della sinistra, e avremo tanti italiani in buona fede che saranno esposti al rischio che a volte c'è quando compri una cosa online. Hai presente quando compri una cosa online che tu la ordini, dici ammazza quanto è figa sta cosa, mo' arriva il generale con tutte le medaglie, divise, mostrine e stellette, poi arriva a casa, te la apri e ti arrivano Conte Schlein, capito? Questa è la situazione, occhio, generale, occhio.
0: Ma se tu dovessi, ribaltando ora questa tua analisi, se tu dovessi sul versante della politica del centrodestra dare un consiglio ai leader attuali del centrodestra, sì, nel modo di rapportarsi con il generale, che consiglio gli daresti, se ti va di darlo?
1: Sì, di non cadere in trappole, cioè non devono assolutamente porre veti, assolutamente, anzi offrire occasioni di alleanze, di collaborazione, e lì si vedrà qual è il reale sentimento del generale. Perché se il generale davanti a un comportamento aperto è però 8 fiducie e te vota 8 sfiduce, 2 suppletive e te presenta il candidato contro e fa eleggere quegli altri, caro generale, lei si assume una responsabilità molto grave.
0: Che dice? Dica.
1: In che senso la Lega?
0: La Lega, lei, Salvini o i governatori del Nord intende?
1: Sì, ma io posso sbagliarmi naturalmente, posso solo darle la mia impressione. La Lega, per evidenti ragioni, avrebbe mille motivi di arrabbiatura nei confronti del generale. No, ma come? T'abbiamo candidato. Certo, hai portato tu dei voti, ma hai anche ricevuto dei voti grazie ai quali sei stato eletto. Hai avuto strutture, soldi, eccetera. Qui in Toscana hai avuto il tuo candidato nelle liste bloccate, eccetera. E poi prendi la valigia, te ne vai. Quindi la Lega umanamente sarebbe la prima a poter dire porca miseria uno che si comporta così, cioè, però io non ho sentito da esponenti della Lega, a partire da Salvini, come dire, delle chiusure pregiudiziali, eccetera. Quindi il tema è, ora onestamente diciamocelo, allora ragazzi, non ci pigliamo in giro,
0: detto alla Quo Vadis, generale, Quo
1: esattamente
0: Vadis,
1: senti, nel 2022 facciamo i
0: torniamo dietro?
1: 2022. 2022. Il centrodestra vince col 42-43%, va bene? E quegli altri erano divisi in tre, perché andarono divisi in tre: i grillini, sì, per, sì, fatti loro, Calenda e Renzi per fatti loro,
0: e il centrosinistra, e PD, okay, e
1: il centrodestra 42-43 contro gli altri divisi 3 ha stravinto. A sto giro il centrodestra avrebbe il 48-49, non so se rendo l'idea. Quegli altri però si mettono tutti insieme.
0: Sei sicuro,
1: forse,
0: di questo?
1: Resta fuori Calenda, ma si mettono
0: li vedo
1: tutti
0: un po',
1: insieme.
0: Li vedo un, sì, po' in ordine sparso.
1: Sono in ordine sparso, ma alla fine diranno c'è il fascismo, c'è il fascismo.
0: E quindi l'antifascismo come collante.
1: È già scritto, guarda, è già scritta la campagna. Sì, tante cose ci dividono, ma la democrazia è in pericolo, la Costituzione
0: occhio alla
1: è in pericolo,
0: marcia su Roma. Marcia su Roma.
1: Quindi loro faranno 40, 41, 41 e mezzo, eccetera, ok? Se tu, che avresti 47, 48, 49, c'hai sto genio del generale che porta un 7-8 fuori da tutto e consente a quegli altri di vincere, vi invito la prossima volta che lo vedete nella pineta di Viareggio con garbo a rincorrerlo, ma non a rincorrerlo per un autografo, a rincorrerlo per una lunga marcia nella pineta dalla quale non deve uscire per un lungo pezzo se fa vincere quegli altri. Me sbaglio, affettuosamente, ma...
0: Beh, dopo questa analisi sul generale direi che possiamo tornare per chiudere su questi due libri meravigliosi. Allora, il primo che mi permetto di citare, Daniele Capezzone, Trumpisti o maschisti, comunque fascisti, dove viene fuori appunto questo vizio della sinistra di stare sempre alla ricerca di nemici. Tra l'altro in copertina ci sono quattro facce: l'argentino Milei, l'israeliano Netanyahu, il presidente americano Donald Trump ed Elon Musk.
1: E quest'altro che è appena uscito, ma guardate, proprio è buono come il pane, fresco come il pane, Coraggio fatti fottere, il western di Donald Trump. Tra l'altro, oltre a dire delle cose assai profonde, assai intelligenti, è scritto in un modo meraviglioso, e quindi chi lo leggerà troverà anche una brillantezza di scrittura che corrisponde a una grande profondità di pensiero. Complimenti, Massimiliano.
0: Grazie, grazie anche di averci ascoltato in questo ragionamento che da Trump è finito al generale passando per l'Italia. Ringrazio Daniele Capezzone di essere venuto da Roma per noi. Viva la Versiliana e viva la Versilia, sempre!
2: 16:31 minuti, Radio Radicale, questo era l'incontro al Caffè della Versiliana del 26 agosto scorso, naturalmente a Marina di Pietrasanta, Coraggio e Potere, il western di Trump, con Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Noi proseguiamo, torniamo a ringraziare Luciana Bruno alla regia e andiamo ad ascoltare a un altro incontro, torniamo sulla Festa dell'Unità alla Spezia, al 26 agosto, alla giornata del 26 agosto, giornata conclusiva, e andiamo ad ascoltare questa giornata che si è aperta con l'incontro con Pierluigi Bersani e Davide Natale, segretario del regionale del Partito Democratico, al centro del dibattito moderato da Emanuele Rossi, giornalista del secolo XIX, il libro di Bersani, Chiedimi chi erano i Beatles.
3: Grazie per essere qui a questa serata finale di questa Festa dell'Unità, che è particolarmente significativa perché ha segnato il ritorno della Festa dell'Unità nel cuore della città, e proprio per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questa festa. Tutti i volontari che con il loro impegno hanno reso possibile questo momento di incontro e di condivisione. In particolare ci tengo a ringraziare il nostro segretario provinciale Marco Baruzzo per avermi coinvolta nell'evento di questa sera, che è per me un onore introdurre, perché vede come ospiti Pierluigi Bersani, già presidente della regione Emilia-Romagna e ministro delle industrie, dello sviluppo economico e dei trasporti, e segretario del Partito Democratico, che presenterà il suo libro dal titolo Chiedimi chi erano i Beatles, conversando con Davide Natale, consigliere regionale, segretario regionale del Partito Democratico Ligure. Dibattito che sarà moderato dal giornalista del secolo XIX, Emanuele Rossi, che credo che sia in arrivo. Bersani nel suo libro recupera un compito che è fondamentale, che è quello di parlare ai più giovani e di coinvolgerli nella vita politica, preparandoli alla vita politica. Infatti evidenzia come i giovani siano ben consapevoli delle grandi criticità che ci attendono, tuttavia alcuni nel momento di intraprendere un'azione o di fornire un proprio contributo non sanno quale strada intraprendere e che scelta prendere. E questo può essere una conseguenza del fatto che è una conseguenza del modo che i più giovani hanno di percepire queste grandi criticità. Le vedono infatti lontane, distanti dagli aspetti più concreti delle loro vite. E E infatti Bersani nel suo libro individua una possibile ragione di ciò nel fatto che i giovani abbiano un avversario poco visibile, poco afferrabile, un nemico lontano, e si potrebbe dire, citando un autore, un poeta, un altro grande autore poeta recentemente scomparso, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. E in questo tuttavia la Bersani stesso riconosce alla politica nel suo libro un ruolo, gli attribuisce un compito fondamentale, che è quello di non limitarsi a raccogliere ma continuare a seminare, e soprattutto di consegnare con generosità e passione quelli che sono il proprio vissuto, la propria esperienza, e i valori e i principi da cui i giovani possono, le nuove generazioni possono partire, e nelle quali possono individuare delle radici solide appunto per ripartire. Non mi dilungo oltre, lascio la parola agli ospiti di questa sera e vi auguro una buona serata.
4: Prima di passare la parola a Chiara Gianoni, che modererà la prima parte di questo dialogo, questo incontro, voglio fare un grande applauso a Camilla Vicini, che è una delle più importanti speranze che ha questo partito. E le ringrazio davvero di essere qui con noi, perché sei una vera persona, avrete in gamba. Chiara, a te la parola.
5: Buonasera, io non sono Emanuele Rossi, sono lo scaldapubblico di Emanuele Rossi, che tra poco arriva. Anch'io sono molto felice, ringrazio Camilla, ringrazio Davide e voi tutti per l'invito in questa festa bellissima, talmente bella che si vede anche il Monte Sagro, quindi
4: non riusciamo a cancellare tutto.
5: Allora, in attesa davvero che arrivi Daniele, sì, che arrivi Emanuele, che ha avuto un piccolo contrattempo, faccio la prima domanda o due e poi lascio la parola a chi è meno fuori allenamento di me nel fare le interviste. Bersani, oggi è la tua prima uscita dopo la pausa estiva, e coincide questa presentazione di Chiedimi chi erano i Beatles con il secondo giorno in libreria del tuo libro in edizione economica. E l'ho visto anche là, era la prima volta che lo vedevo nella nuova edizione. Questa nuova edizione si apre con una tua nuova prefazione, in cui fai anche un po' il bilancio di quello che è successo in questo anno e mezzo da quando il libro era uscito, e di come questo libro tutto sommato è invecchiato abbastanza bene, no? E ha una caratteristica questo libro, dovete sapere, che non solo dentro questo libro si parla, non si sa bene perché, tantissimo di papi, ma il libro è uscito proprio nei giorni della morte di Papa Francesco, e quindi Bersani l'ha presentato in TV rispondendo a un sacco di domande su Papa Francesco, sul conclave, su quello che poi è successo nel conclave e su Papa Leone, e guadagnandosi il ruolo di vaticanista ad honorem. Quindi come è invecchiato questo libro in questo anno e mezzo?
6: Ma buonasera a tutti. Grazie. Ma mi è sembrato, quando mi hanno chiesto di fare una nuova prefazione, che prima cosa, che a un anno di distanza purtroppo alcune delle cose che lì dicevo e scrivevo, e che sembravano, diciamo, pessimiste, un po' anche distopiche, hanno fatto dei passi avanti. Sto parlando della pace della guerra, sto parlando dell'insorgere di politiche di potenza, secondo me è la tesi del mio libro, collegate come sempre nella storia a una fase di salto tecnologico secolare, e qui faccio un asterisco: non buttiamo via tutto di quel che ha scritto Marx, per favore. Ne avrà sbagliate, ma una l'ha azzeccata. Che quando c'è un salto tecnologico cambiano i rapporti di produzione e le gerarchie sociali. Non dobbiamo stupirci, è successo fino all'Ottocento, è successo nel 400 e 500, se improvvisamente emergono delle idee aggressive nel mondo, si sviluppano competizioni fra gli stati che non guardano più in faccia le regole, né interne né internazionali, perché vogliono afferrare, essendo un po' più avanti, il dominio del futuro, anche con politiche aggressive di guerre coloniali. Una volta c'era il petrolio e il caucciù, adesso ci sono le materie prime rare e l'energia, il cui consumo raddoppia sempre quando c'è un salto tecnologico. Cos'è sto salto tecnologico? Non è che nell'Ottocento il salto era faccio meglio le lampade a gas. No, c'è l'elettricità. Non è che faccio meglio il telefono, il telegrafo coi fili. No, c'è il radiotelegrafo. C'è un salto. E quindi chi è più avanti arriva il motore a scoppio? Non serve più il motore a vapore. Cavolo, ma allora ci vuole il petrolio. Chi è più avanti nel motore a vapore, l'Inghilterra, va a cercarsi il petrolio, e se lo va a cercare in Medio Oriente, come vediamo ancora adesso cosa è successo, e così via, non la faccio lunga. Ora, questo che descrivevo nel libro è diventato più vero, così come è diventata più attuale e vera la denuncia di questo, che è apparsa lucidamente nelle encicliche di Papa Francesco. Inutile girarci attorno, cioè lascia stare il linguaggio pastorale eccetera, ma il fatto che l'imparentamento fra tecnologia e profitto, una tecnologia che come sempre nei passaggi di fase tecnologica si esercita prima sulle armi. Nel 400-500 se scoprivano una nuova lega metallica, la prima cosa l'applicavano alle spade e ai cannoni. A fine 800 quel motore a scoppio lì, e una cominciava a dire, vengono fuori gli aerei transatlantici, beh, gli aerei non possono bombardare, e chi è più avanti a fare i trattori non possono diventare carri armati, e chi è più avanti nella chimica non può produrre della chimica letale. Ecco, questo imparentamento fra tecnologia e profitto, che può distruggere ogni concetto di uguaglianza, creare disordine nel mondo, aggressività e guerra, e voi lo trovate nelle encicliche di Papa Francesco. E lo ritrovate più forte, più netto ancora, nell'enciclica di Papa Leone, che dice una cosa, fra le altre, che dovrebbe metterci un po' i brividi. Sta parlando un laico, sia chiaro, che dovrebbe mettere i brividi, perché quando Papa Leone dice, denunciando questi fenomeni, dice: io parlo e parlo chiaro perché non venga imputata domani alla Chiesa il silenzio come è stato per la schiavitù. c'è il rischio che una tecnologia non controllata, controllata da una plutocrazia di chi c'ha i soldi e si imparenta con le politiche aggressive, riduca, fra virgolette, a schiavitù gli esseri umani. Questo per lo scenario, diciamo, grande. Se andiamo invece allo scenario che descrivevo, che riguarda l'Italia, niente, tutto quel che è scritto è solo sostanzialmente peggiorato. Cioè, non ci sono santi. A cominciare dalle cose fondamentali. Non la faccio lunga, magari poi parlando ne verranno fuori altre, ne dico una di cui si parla un po', la demografia. Cioè, questi qui sono arrivati, questa destra è arrivata dicendo la natalità, la famiglia. D'accordo? Io ricordo, e lo dico quando mi capita nei comizi così, ricordo che la Meloni, fra le cose che diceva allora, disse anche che anche la RAI doveva occuparsi, avrebbe dovuto occuparsi della natalità, che a me venne da dire c'è una contraddizione, c'è una aporia, perché a un certo punto devi spegnerla, perché se ti capita Bruno Vespa così può venirti anche una defiance. No? Bene, da che ci sono loro? Eravamo all'1,28, di cosa adesso siamo all'1,14. I giovani se ne vanno, ultimi 4-5 anni sono andati via dall'Italia 93.000 laureati. Dice, come mai van via? Ma sono pubblicate le medie degli stipendi dei laureati al primo ingresso. Noi siamo al 60% in meno, mediamente, così al primo anno e ancora peggio dopo 5 anni di laurea. E questi dovrebbero fare i figli? Noi andiamo al 2050, la demografia è una cosa che è una scienza che prevede quel che è già avvenuto. Cioè noi al 2050, anche se noi ci mettiamo tutti stasera a fare il nostro dovere, noi al 2050 abbiamo il 7 milioni in meno di persone in età da lavoro. Non può reggere né l'economia né il welfare. Ma questa è matematica, non è un'opinione, è matematica. Allora, se noi ci mettiamo tutti a fare il nostro dovere, facciamo gli asili nido e facciamo il congedo paritario e facciamo quel che bisognerebbe fare comunque, noi per 15 anni non risolviamo la questione. Noi possiamo attenuarla se organizziamo come Dio comanda una immigrazione regolare. Non i decreti flussi, che sono un colabrodo. Cioè nessuno qui parla dei decreti flussi, che partono dalla Bossi Fini. Cioè tu imprenditore devi conoscere uno del Ghana che ti piace molto, che secondo te può essere cose, farlo venire, passare dall'ambasciata, eccetera. Cioè cose che... Come funzionano quei 500.000 in 3 anni? Funzionano che un pezzo è finto, perché sono regolarizzazioni. Uno ce l'ha già, non è a posto, non è in regola, fa finta che sia andato in Ghana, e vabbè. Un pezzo se li prende la mafia, si fa dare i soldi, gli promette un posto d'arrivo e non c'è. E la più gran parte, per ragioni di complicazioni enormi, burocratiche, eccetera, perché non hanno gli sponsor, non hanno chi li accompagni, non hanno niente, arrivano che sono venuti lì per vendemmiare e trovano che è già imbottigliato. Dove vanno questi qui? Ma c'è qualcuno che vuol chiedersi dove vanno questi qui? Questi qui si trovano in mezzo alla strada, vanno, chi ci riesce va a cercarsi un lavoretto in modo da poter fare la coda alla questura, farsi dare un permesso di soggiorno. Chi, facendo incazzare gli altri lavoratori perché accetti di quei prezzi che abbassano gli standard, poco da fare. Quelli che non ci riescono sono per strada.

mettere un argine al rischio del dominio incontrollato di una tecnologia che si imparenta coi poteri aggressivi e di guerra, no, noi dovremo sviluppare una grande alleanza che io chiamo umanistica fra le varie sinistre egualitarie, se c'è qualcuno di autenticamente liberale, non liberale del portafoglio, che in cambio di uno sgravio fiscale dà via Montesquieu, e le sensibilità religiose. Ricordiamocelo e lavoriamoci con apertura mentale, con una piattaforma. E quanto all'Italia, ne parleremo, bisogna mandarli a casa, ragazzi, bisogna mandarli a casa. E non basta mandarli a casa, bisogna avere un programma. Ma guardate, si discute il leader, non il leader, ho capito, ma a me non è quello che... Il vero punto è che noi dobbiamo essere consapevoli che deve essere un programma di combattimento. Non è viva la mamma e viva il papà. Stiamo parlando di demografia, stiamo parlando di immigrazione, stiamo parlando di fisco per difendere il welfare, stiamo parlando di pace e guerra. E quindi ci vuole uno sforzo, un colpo di renia sono i prossimi mesi. E infine i giovani. Io concludo questa prefazione con una cosa, perché ho fatto tanti, nella presentazione del libro in quest'anno, ho fatto anche qualche esperimento, no? Ma mediamente ci sono state cose organizzate da giovani o nelle università o nelle... chiamando i giovani, e i giovani, vi vorrei tranquillizzare su questo, quando noi diciamo i giovani non vengono, è anche vero che siamo noi che non andiamo, perché a me mi è capitato in certe università o cose di avere centinaia e centinaia di giovani, però è tutte belle cose, poi magari capita di parlarne anche, però in un paio di occasioni ho chiesto di fare un esperimento e si è fatto, e cioè i giovani sul palco, io da parte, loro a spiegare la rava e la fava, cioè la pace e la guerra, il clima, i diritti, le immigrazioni, e il pubblico non di giovani universitari, di gente normale, delle altre generazioni. Una meraviglia. Cioè, perché insomma, questi giovani che si prendono una responsabilità da un palco, e le altre generazioni che si accorgono che la vita è una matrioska, c'hai dentro i 18, i 30, i 40, i 60, e basta poco a risvegliarli, e vanno a casa contenti e rassicurati. Quindi dico, il sogno di una generazione che, prendendo in mano la situazione, il suo destino, prenda in mano anche quel che resta dei nostri valori, di quel che c'è stato, perché noi abbiamo responsabilità, questo bisogna dirlo, non solo per quel che arriva, ma anche per quel che c'è stato. Ecco, e i giovani, se il mio libro sforza di far questo, cioè di dirgli guarda che vieni anche da lontano, guarda che vieni da lontano, nella mia generazione, quando eri

0: giovane, ti dava forza l'idea di essere in un solco di valori, di idee, di sentimenti, di esperienze. Ecco, ragazzi, adesso bisogna assolutamente preoccuparsi di questo. Tanto chi è di altre generazioni sa benissimo che il compito nei partiti d'una volta, il compito di un dirigente era quello di tirar su qualche ragazzo o ragazza, con generosità, anche lasciando la sedia. Mi spiego?
1: Davide, anche a te volevo come prima cosa chiedere, visto che siamo qua formalmente per presentare questo libro, se questo libro, leggerlo e forse anche usarlo nell'attività politica, è stato utile. In particolare ti volevo chiedere su questa questione finale che stava dicendo Bersani dei giovani. Questo partito di La Spezia si vede a occhio nudo che ha anche scelto di fidarsi dei giovani. E quindi com'è l'esperienza di questa prospettiva, che appunto è quella poi sempre di mettere insieme le generazioni, ma anche quella di lasciare il timone e di avere fiducia in una nuova generazione e soprattutto di riuscire a parlare a una nuova generazione, a quei tanti giovani che magari non sono dentro il partito ma sono fuori e aspettano che il partito gli dica qualcosa.
2: Sì, grazie Chiara. Intanto voglio anch'io partire con il ringraziamento a tutte le volontarie e volontari, a Marco Baruzzo, che è il nostro segretario provinciale, che proprio iniziando a rispondere alla tua domanda, ti dico che soltanto la pazienza, le capacità e anche la follia dei giovani ha permesso di fare questa festa, che per me è una festa bellissima. Dico questo perché ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, come soltanto le giovani generazioni sanno fare, perché se avesse ascoltato chi è meno giovane rispetto a lui, tutti i dubbi l'abbiamo elencati benissimo, no? E le soluzioni ce l'ha messe Marco, e io di questo lo voglio ringraziare per anche il modo col quale ha guidato il gruppo dirigente. Lui guida il gruppo dirigente della nostra provincia e io credo che lui si sia preso sulle spalle il Partito Democratico della nostra provincia, e io sono convinto che lo porterà molto più lontano rispetto a quello che abbiamo portato noi, e credo che questo sia la grande risposta che ha avuto alle nostre sollecitazioni. Il libro di Pierluigi è un libro che appassiona, ed è un libro, lo dico con molta trasparenza, Pierluigi, è un libro che secondo me, se lo leggi tutto di un fiato, non te lo aspetti nemmeno scritto da Pierluigi. Cioè io quando ho preso il libro in mano, appena uscito, così l'ho riletto in questi giorni, ti aspetti qualcosa di più accattivante, ti aspetti di qualcosa, fammi passare un termine, tanto voglio dire, un po' più ruffiano nei confronti del lettore, qualcosa che liscia il pelo e che si rivolge a una grande vastità, lo vediamo anche questa sera, una presenza molto importante, che ha sempre seguito Pierluigi. Invece no, è un libro di analisi della società, crudo, duro, anche di un'analisi spietata della società e anche un'analisi dei nostri errori, di quello che avremmo potuto fare e che invece in alcune fasi storiche non abbiamo fatto, di alcuni passaggi politicamente molto delicati e molto importanti che potevano essere affrontati in maniera diversa e che una parte del gruppo dirigente ha goduto, invece che, lo dico io questo, non c'è scritto nel libro ma lo dico io, ha goduto che fossero andati in un'altra maniera. Io ripeto due episodi storici, politicamente storici, che sono stati a mio parere due grandi occasioni perse. Il primo, quando il Presidente della Repubblica ha incaricato Pierluigi di provare a fare il governo, e credo che in quel momento poteva essere una grande svolta per il nostro paese, per le generazioni che sono venute dopo. Un'occasione persa, una grande occasione persa, non per Bersani o per il Partito Democratico, ma per il nostro paese. L'abbiamo rimpianto quel momento. E poi il secondo momento, che è quello della, ne parlavamo anche in macchina mentre veniamo giù da Piacenza, che è quello della Presidenza della Repubblica, per come è stato gestita. Anche in quel momento alcuni hanno utilizzato quel passaggio, che era, poteva essere dirompente per il nostro paese, per dei meri calcoli politici, ed è una vergogna. È stata una vergogna, perché qualcuno ha pensato di poter lucrare sul proprio futuro e futuro di qualche accolito, invece che pensare anche in questo qua alla strategia che poteva avere di fronte il paese. Un libro molto crudo, che io credo che possa essere veramente un momento di riflessione di chiunque si affacci e voglia fare politica, e di chiunque voglia continuare a fare politica guardando in maniera diversa il futuro. Però proprio, ecco, dov'è che esce il Bersani pensiero in quel libro? Io, diciamo, ci conosciamo ormai da parecchi anni, e oggi è la prima iniziativa che facciamo insieme dopo 25-28 anni che ci conosciamo, e quindi sono anche emozionato. Mi sembra di essere all'esame quando te vai a fare l'esame e che ti si cancella la testa e non sai più che cosa dire. Però invece dov'è che esce il pensiero di Bersani? Nella fine, che è quello di guardare al futuro, e quindi un grande investimento nelle nuove generazioni. E credo che quello lì sia il pensiero principale di Pierluigi, cioè di quello di come ha sempre inteso la politica, di come noi abbiamo sempre guardato la politica di Bersani, mai con il protagonismo della persona solo al comando, ma quella di cercare di costruire una comunità, quello di costruire un gruppo dirigente, quello di guardare sempre al domani, quello di non guardare mai soltanto all'oggi, guardando all'oggi per costruire il domani. Ecco, nel libro io do questa, percepisco questa, il pensiero di Pierluigi in questa grande vena ottimistica, perché le prime pagine sono anche abbastanza dure, io le definisco in questa maniera, però poi, diciamo così, questa investitura. E sempre, come dicevo anche poco fa, costruendo, cercando di coltivare quel solco che tante persone hanno con una piccola zappa costruito. Perché guardate, io sono rimasto colpito di una cosa in queste settimane. Non ho mai immaginato che potesse la Costituzione, e chi ha costruito, ideato, redatto la Costituzione, fosse difesa, noi lo vediamo sempre, no? Da chi ha fatto, diciamo, una storia di un certo tipo, chi ha fatto un percorso politico di un certo tipo, ma l'altro giorno al giuramento dei nuovi recluti dell'esercito, il generale Masiello ha difeso la Costituzione e ha ricordato i milioni, le migliaia, cioè, decine di migliaia di persone che hanno perso la vita per difendere, per poter costruire la Costituzione. E soprattutto vuol dire che questo è un elemento che sta andando al di là degli steccati che noi immaginavamo normalmente, e soprattutto vuol dire che c'è una preoccupazione veramente diffusa che quella Costituzione possa essere messa in pericolo, ma soprattutto non tanto per quello che rappresenta, ma per quello che contiene. E noi dobbiamo essere quel partito che difende prima di tutto il valore della Costituzione, ma soprattutto difende quel valore che è dentro l'articolo 3 della Costituzione. Cioè, noi dobbiamo a tutti i livelli mettere in campo delle politiche per ridurre, per rimuovere gli ostacoli che non permettono una uguaglianza di fatto dei cittadini. E su questo io credo che il Partito Democratico si debba impegnare ancora molto, e non in quelle beghe di paese che guarda l'ombelico, che hanno stancato e hanno allontanato tantissime persone non solo dalla politica ma anche dal voto. E allora noi, se vogliamo essere veramente utili alle prossime, alle future generazioni, dobbiamo cercare di valorizzare quello che diceva Pierluigi, cioè noi abbiamo un gruppo dirigente, guarda, lo dico in questo momento da segretario regionale, ne parlavamo venendo giù anche qua in macchina, noi abbiamo segretari provinciali sia nel Tiguglio, che ho visto prima Antonio, che a Genova, ma anche a Savona, giovani, abbiamo capogruppo in consiglio comunale Martina, che è una giovane compagna che sta facendo lavoro egregio, ma anche a Genova, fra l'altro si chiama lo stesso Martina Caputo, che è una giovane democratica che sta facendo un lavoro immane in un contesto assolutamente non semplice. Diamogli la forza per crescere, ma soprattutto diamogli la forza che le loro idee possano essere un patrimonio di tutti, e questo credo che sia il più grande messaggio del libro. Leggiamolo come che fosse, diciamo, un saggio per chi vuole far politica e soprattutto per chi vuole credere a un futuro che sia un futuro migliore rispetto a quello che stiamo vivendo oggi.
1: Allora ora parliamo un po' anche di...
2: Sì. Mi corregge, vedi, bisogna prendere. E abbiamo anche il segretario di un circolo più giovane, che come lei viene da Lerici, non voglio dimenticarmelo, anche perché mi fa molto arrabbiare, molto spesso mi fa molto arrabbiare. Devi sapere che una volta l'ho chiamato, no? E lo vedevo, era due file giù di sotto di me, l'ho chiamato, lui ha preso il telefono, ha guardato chi era, l'ha rimesso nel taschino. Io questo non glielo perdonerò mai più, anche se eravamo allo stadio, non glielo perdonerò. Però è il più giovane segretario che noi abbiamo nella nostra provincia, e ora è consigliere comunale a Lerici, sta facendo un lavoro molto importante, e io credo che anche su lui andrà anche a Vedito Tene, alla scuola di formazione, e su questo io credo che dobbiamo investire ancora di più.
1: No, noi su Lerici abbiamo investito, siamo venuti.
2: Assolutamente.
1: No, dicevo, adesso parliamo un po', oltre che di futuro, anche di presente, oltre che del libro. No, è stato dei record, no? Noi saremo investiti tra qualche giorno da un fiume di retorica, perché verrà celebrata la durata record del governo Meloni. Quello che a me colpisce, tra l'altro c'è anche il record del prezzo della benzina, di cui forse il governo Meloni si sta occupando in queste ore, ma vedevo che non c'è ancora traccia di provvedimenti, ma soprattutto in questa celebrazione della durata non si sente quasi mai parlare di un'idea di futuro per questo paese. Cioè, a me sembra un governo, senza offesa per nessuno, perché la parola riguarda me per prima, mi sembra un governo di vecchi per un paese di vecchi, cioè, ma di vecchi nel senso di vecchi dentro, cioè di incapaci di pensarsi nel futuro, di stare al passo con i problemi. In un'estate dove c'è stata una manifestazione drammatica del cambiamento climatico, i giornali e la politica del cambiamento climatico non hanno parlato quasi mai. Quindi cosa dice? Perché è così difficile per la politica riuscire a parlare al paese del suo futuro, e perché il paese non lo pretende?
3: Perché il paese non lo pretende.
1: È arrivato il titolare.
3: È arrivato. Vabbè, stavo rispondendo a questa cosa, poi andremo avanti in altro formato. Ma insomma, avremo 4 anni record di durata. Un francese direbbe ça suffit. Bon, chiudiamola lì, nel senso che adesso non starò a tediarvi elencando capitolo per capitolo tutti gli arretramenti del paese in questi 4 anni. Cioè non c'è, noi crescevamo fra i primi 3 paesi europei quando hanno preso in mano la situazione loro, e nonostante si siano trovati 200 miliardi di investimento, noi siamo in fondo alla classifica della crescita. Qui dovrebbe esserci dentro tutto. L'unico dato che segnalano con un più, perché tutti gli altri sono meno, è quello dell'occupazione. Ecco, cioè guardate che far lavorare la gente, i paesi in via di sviluppo, cosa fanno? Io quando sono capitato in Cina, metti 20 anni fa, è chiaro che andavi vicino a un ascensore, c'era quello che lucidava la cosa, quello che schiacciava il bottone, quello che cosa, eccetera, nel senso che fai lavorare chiaro un po' tutti, li paghi poco. Un paese in via di sviluppo, faccia adesso, cioè noi abbiamo applicato sul lavoro la ricetta di un paese in via di sviluppo, tant'è vero che noi aumentiamo i numeri di un'occupazione sottopagata, abbiamo nella fascia, diciamo, di povertà un paio di milionate di lavoratori, precaria, e nei settori nei quali non c'è lo stress dell'innovazione. Questo ci ha allontanato rapidamente dalle medie europee. Parlavo prima dei laureati, se li portano via. Noi li formiamo ottimamente, poche balle, ottimamente, e se li portano via. Ragazzi, io ho qualche esperienza diretta, finché abbiamo dei giovani laureati a pieni voti, dottorati a pieni voti, che si vedono offrire dei contratti di apprendistato, cioè nel senso che quei giovani dovrebbe dire a chi glielo offre, nel senso che io insegno a lei, perché più del dottorato non c'è. Un disastro, fatemi dire anche sta roba qui, perché veramente io, sapete, ho fatto il ministro, 7 anni dell'industria, eccetera, e ho imparato una cosa, che l'Italia fa da 1000 anni lo stesso mestiere, cioè trasforma materie prime che non ha in oggetti desiderabili per il mondo. Prima nelle oreficerie senza avere l'oro, avanti nella meccanica senza avere il ferro, avanti, c'è tutto, avanti nel tessile senza avere la lana, eccetera. Questo siamo noi da 1000 anni. Allora, qual è la nostra materia prima? Che fra l'altro ci viene riconosciuta in tutto il mondo. La flessibilità. Quell'elemento che ci deriva dalla storia, probabilmente, no? Dal fatto di aver vissuto in luoghi di bellezza, di cultura, di autonomia, di far da sé, con uno Stato che è arrivato tardi. Lo sbuzzo del lavoratore e dell'imprenditore. Guardate che è riconosciuto in tutto il mondo. Io mi sono sentito dire da un ministro americano, mi racconto questo aneddoto, vado a un incontro con un ministro americano sui temi dell'industria, del nucleare, quelle robe lì, e vedo che mi guarda la cravatta. Effettivamente la sua. Io allora faccio il bel gesto, mi levo la mia e gliela do. Lui in cambio mi dice che vuole raccontarmi una barzellettina che gira negli Stati Uniti. E la barzellettina è la seguente: c'è un imprenditore che ha bisogno di una macchina automatica, ma la vuole rossa. Allora va dai tedeschi e gli dice: mi serve una macchina automatica, per amor di Dio, però la voglio rossa. Noi rosse non, noi tutte grigie, diciamo. Allora andiamo dai giapponesi, dice: la macchina automatica, però la voglio rossa. Nel catalogo non c'è. Proviamo dagli italiani. Allora, in italiano dice: vorrei una macchina automatica, però rossa. Rosso come? Detto da un ministro americano. Allora, è possibile che noi stiamo buttando via due generazioni o tre ormai di fidelizzazione a un lavoro e a un mestiere, che tiriamo su dei giovani che sanno far di tutto e di niente perché devono saltabeccare da uno stage qua, una chiamata là, sei mesi lì, quattro mesi qua? Stiamo buttando via la materia prima, ragazzi, non li paghiamo. Cioè, noi abbiamo deciso di non pagare i giovani, cosa che in Europa non esiste, e vantano successi sul lavoro, tutto il resto sono segni meno. Savi ha ragione, chiudo la Chiara, quando dice ma non vedi un'idea di futuro, è tutto commemorativo sul nulla. Vabbè, ma guardare il futuro pretende di avere uno straccio di idea, Cioè, noi in questi quattro anni c'è una riforma, una di cui possiamo ricordarci come un cambiamento nella vita reale della gente comune? Ce n'è una? No, perché andano a difendere degli interessi e hanno delle rivincite storiche e politiche da fare. Quello è il loro mestiere, la rivincita storica. Quello, punto. E temo per loro che non ce la faranno, perché quattro anni sa si fi. Io diremo.
4: Presento Emanuele Rossi, cioè giornalista del secolo XIX, gli facciamo anche un doppio applauso perché è un neo papà che lui, e quindi un abbraccio.
5: Si chiama Emilio. In onore. Appunto, abbiamo fatto apposta. Vi ringrazio, scusate il ritardo, ho forato in autostrada. Pratico. Per una volta non è colpa delle autostrade, ma mia. Però
4: non fatto. Ci credevo tanto io, poi invece abbiamo
6: controllato.
5: E niente, no, volevo. Sentivo prima quando Pierluigi diceva c'è una riforma che vi ricordate che abbia cambiato qualcosa, qualcuno dal pubblico ha detto l'abuso d'ufficio. Quello per a qualcuno è servito.
3: Sì, però, e qui stando sulla battuta, l'ho già detto sta roba, a me mi ha fatto venire in mente questa cosa qui, una bellissima canzone di André. Sull'ora d'aria, e dice che scrive questo nel carcere, e dice che l'unica cosa che non è ancora riuscito a imparare è qual è il crimine giusto per non passare per criminale. Qui tu hai l'abuso d'ufficio, appalti senza gara, circolazione del contante, riduzione delle intercettazioni e tutte queste belle robe qui, evasione fiscale, tutte queste buoni, eccetera, eccetera. C'è una serie di reati, se fosse De André potrebbe averli imparato, per non passare da criminale, fa quelli lì, perché se invece fai un rave party o fai una manifestazione, fai un blocco stradale perché ti hanno licenziato in 500 e sei in criminale.
5: Immagino che del libro abbiate già parlato, però volevo partire proprio dall'ultima pagina di questa riflessione che fa Pierluigi, che dice, cita Nanni Moretti in Palombella Rossa, che dice le parole sono importanti, no? Scena madre, ci ricordiamo. Le parole pronunciate a poco ti cambiano la testa e il pensiero. In tutto il mondo la destra, prendendo in maniera stucchevole a pretesto la reazione al politicamente corretto e all'estremo linguaggio woke, in realtà apre la guerra sdoganando parole barbare per giustificare politiche scagliate contro la parità e l'inclusione. Per reagire non servono parole alate o politiciste, servono parole per l'uguaglianza, per la dignità e il valore di ogni diversità. Parole che si facciano capire anche al bar Italia e non appaiano cioè straniere ai luoghi dove si svolge la vita comune della gente. Ora io leggo per lavoro, ma insomma auspico che sia un'abitudine, leggo i giornali tutti i giorni e cosa trovo però quando nelle pagine in cui si parla della sinistra? Facciamo le primarie sì, facciamo le primarie no, chi fa il leader? Oppure ultimamente pure sto cazzo di walk che è tornato, che poi al bar Italia vorrei chiedere mi dà un walk con un po' di ghiaccio, non lo so. Pierluigi, ce la facciamo a tirare fuori queste tre parole, tre da far entrare nel dibattito politico, per non parlare invece dei casini della sinistra?
3: Ma guarda, è abbastanza facile, partendo per esempio da questa cosa del walk, no? E qui, per esempio, io posso cavarmela così a proposito di parlare, fossi al bar Italia, cosa gli dico? Gli dico, sentite mo, io credo di essere... Sì, sentite mo Emiliano, io credo di essere proprio il contrario della sinistra, quella lì, del... birignao del linguaggio, perché? Per una questione di formazione, perché i miei primi anni di esperienza sono stati in una comunità montana dove il problema era l'acquedotto rurale, portare la ghiaia sulla strada, fermare una frana, quindi figuriamoci a me del politicamente corretto del linguaggio woke. Detto questo, sono stato, credo, anche il primo a dare un alt piuttosto robusto a Vannacci quando, in nome del cosiddetta polemica col politicamente corretto della sinistra, dà dell'anormale a un omosessuale. Cari avventori del bar Italia, questi non ce l'hanno col linguaggio woke e questi ce l'hanno con l'articolo 3 della Costituzione. Per loro è woke anche Mandela, non so se mi spiego, Mandela è woke per loro. Mi sono fatto capire? Sì,
5: bar Italia.
3: Perché alla fine... cioè il limite del linguaggio è solo quel tanto di buona educazione che ci ha insegnato la mamma e il papà, il resto bisogna stare col linguaggio al livello del farsi capire normalmente. Poi invece qui non è questione di linguaggio, è questione politica, se stiamo sempre lì sul leader o non leader.
5: Infatti questo,
3: ecco, comunque, ora, fosse solo questione...
5: La domanda è d'obbligo, comunque, come ci sarebbe a ste elezioni, voglio dire.
3: Ma insomma, sapete che da quando faccio il volontario, la dico come penso, sempre però con l'idea, di dar una mano. No, perché io adesso la dico anche qui chiaro. Noi ragazzi, se li vogliamo proprio per la quale, li facciamo di legno. Se li facciamo di legno, no? E così ognuno. Quindi adesso andiamo al dunque, bisogna mandare a casa sta gente qua, per l'Italia, mica per cavarci un gusto. E quindi prendiamo atto di una situazione, diciamola com'è. È chiaro che l'ideale, il giusto, il normale, sarebbe essere arrivati fin qui con un percorso che avesse già segnalato elementi di programma essenziali e una figura condivisa
0: per interpretarli. Boh. Questa cosa non ce l'abbiamo. Cerchiamo di farcene una ragione perché non ce l'abbiamo. Cioè, mica facile, eh? Cioè, ricordiamoci che, tanto per dirne uno, cioè, i 5 Stelle sono nati contro il PD. Da un certo punto in poi il PD ha ritenuto i 5 Stelle il nemico principale, con risultato di regalarle altri 6 o 7 punti. Lì. Cioè, questo. Dopodiché c'è stato un governo fatto assieme, che è piaciuto. Non siamo riusciti a dargli un seguito politico logico. Colpa di chi? Dividiamocela per bene quella colpa lì. Se siamo onesti, dividiamocela per bene. Quello lì è un governo che affrontò la crisi più grave che si è vista nella storia della Repubblica, si è comportato seriamente, la gente l'ha apprezzato, la nostra gente l'ha apprezzato. Ecco, non aver seminato su quel terreno lì che c'era, è stato anche questo un errore che dobbiamo dividerci, ecco, senza dar la croce addosso l'uno all'altro. Quindi noi arriviamo in questa situazione e quindi non si è rivelato semplice. Adesso, quindi a questo punto, non avendo la cosa, tu c'hai o le primarie,
7: no,
0: o prendi di petto, o aspetti la legge elettorale a vedere cosa ti dice e diciamo che le elezioni diventano le primarie. Io credo che anche in questo caso, anche nel caso che non ci sia la legge elettorale, eccetera, sarebbe buona logica, no? Indicare, anche senza primarie, un leader, sarebbe buona logica. Ecco, sapendo, a proposito di questo, che leviamoci anche qui dalla testa, il nostro leader o la nostra leader non potrà essere, non dobbiamo cercare un capo, perché noi non siamo loro. Nessuno a sinistra accetta di stare a comando. Siamo fatti così, c'è poco da fare. Quindi chi è? Qual è l'identikit? L'identikit è il profilo che riesce meglio, per sua posizione, per sua natura, a interpretare le diverse culture che sono dentro il nostro mondo. Insomma, non è che Prodi, quando arrivò Prodi, è arrivato il capo, il trascinatore delle forze, no, però io ero quello che lo conosceva di più, ci lavoravo assieme da tanto tempo e lo dicevo sempre, ragazzi, guardate quelli che dicevano, ma io non si capisce tutto un sacco di... dico, guardate ragazzi che questo qui è uno di sinistra, sa le cose, no? C'ha cultura industriale, cose eccetera, è cattolico, è europeista. Era un incrocio. Dice, ma non ce l'abbiamo. Io dico, non sono per farlo di legno. Suggerirei di accostarsi più che si può a questo tipo di profilo. In ogni caso, se c'è da fare adesso, il problema è che a settembre, chiuse le feste, bisogna assolutamente partire dal programma. Dicevo prima che tu arrivassi, che qui non vorrei che passasse l'idea, visto che insomma c'è poco tempo, eccetera, il programma, tanto un programma, un accidente. No, non nel senso che noi dobbiamo scrivere dei libri, è che dobbiamo guardarci nelle palle degli occhi e dire, ma lo facciamo di combattimento o no? Cioè, una riforma fiscale, azzardiamo a farla sul serio o no?
3: C'è questo, eh? Quattro norme sul lavoro. Rappresentanza e contrattazione. Disboscare la precarietà. Salario minimo, parità salariale uomo-donna, formazione obbligatoria nei contratti, cioè robe che si capiscono. Non ci vuole un libro, ci vogliono delle righe esigibili. Adesso Fisco, ci buttano sul tema la patrimoniale, ma porca, ma è un di cui, la questione patrimoniale è un di cui rispetto a un tema di un colabrodo fiscale micidiale che abbiamo. Noi prendiamo su 50 miliardi di patrimoniali sto paese, tutti i santi anni, in parte per gli immobili, in parte dei bolli sui prodotti finanziari. Non sono progressivi, non sono progressivi. C'è uno che ha 10.000 euro di buoni del tesoro, paga il 12,5, come uno che ha 10 miliardi di buoni del tesoro paga il 12,5. Vogliamo dire che riprendiamo la progressività su tutto il sistema dei redditi? Si può. Cioè, programma, ecco, guardate che sì, parliamo pur del leader, ma il punto da capire è se noi intendiamo il programma come una foglia di fico per poi, e poi vedere, o se ci guardiamo nelle palle degli occhi e diciamo almeno due o tre cose su cui ce la giochiamo. Va bene? Perché non si potrà tirare a campare, la situazione non ce lo consente. Non ce lo consente, ci vorrà del coraggio. Ecco. E dopodiché si decidono, se si fanno le primarie, vediamo come c'è la legge elettorale, se si fanno le primarie è chiaro che bisogna stringere un po' i bulloni, no? Cioè non tutti, questo è il buon senso della politica, cioè non so che uno dice viva la mamma e l'altro dice viva il papà, no? Però lì in mezzo c'è lo zio, cioè no? È quella la responsabilità dei gruppi dirigenti, no? Ecco, dopodiché, adesso il problema che mi verrebbe da dire, ragazzi, decidete che io do una mano e diamo una mano, senza romper troppo i coglioni, sempre in francese.
5: Tu, nel libro si tratta molto bene la storia di come si è arrivati alla nascita del PD e la fusione, se possiamo usare questo termine, tra queste due culture, no, del Novecento, e facendo un salto logico e diciamo mutatis mutandis, ma esiste un popolo oggi che tenga insieme, come c'era allora, insomma, che tenga insieme il popolo del PD e dei 5 Stelle al di là di quello che è successo, di cui sei stato anche protagonista?
3: Sì, questo è una buona domanda, veramente, perché tocca un punto fondamentale. Cioè, quando... Allora, Gazza dice, ma si fa o non si fa la manifestazione? Si fa o non si fa? Aspetta una settimana, aspetta due, ma i pullman, ma lascia stare i pullman, vengono a piedi, falla per Dio. Allora tu ti trovi centinaia di migliaia di persone e io sfido chiunque a dire questo è 5 Stelle, questo è VS, questo è PD, queste cose. Sfido chiunque. Quelli che conosci ti danno anche l'idea, e io ci ho trovato, non so, per dirne uno, ci ho trovato Giorgio Lamalfa. Mi avessero chiesto, ma secondo te Giorgio Lamalfa viene? Ma secondo me no. Quindi sei anche attrattivo. Cioè, la volta
0: che riconosci che c'è un popolo, lo vuoi chiamare progressista, chiamalo progressista, lo vuoi chiamare centrosinistra, lo vuoi chiamare di sinistra come oso io fare, lo chiamo di sinistra, riconosci che c'è un popolo e lo metti in moto, tu non solo ti accorgi che c'è, ma è anche attrattivo. L'abbiamo visto che con referendum, l'abbiamo visto che con referendum. Quando cominci a allontanarti da questo tipo di messaggio di dimensione e arrivi, non dico al politicismo che sarebbe sbagliato dirlo, ma arrivi diciamo allo schema politico, è certo che le titubanze non sono immotivate, perché bisogna riconoscere quel che descrivevo prima di questi anni. E per esempio che abbiamo avuto un sacco di scazzi, e per esempio che abbiamo i nostri difettucci tutti, le nostre immaturità, e i 5 Stelle che pure hanno fatto un percorso enormemente serio, importante da come erano partiti, però restano, bisogna riconoscere che restano un movimento in molte. Cioè tu PD, io PD, devo riconoscere che questa gente che è in quel popolo, ma si è sempre riconosciuti in delle issues, non nella parola alleanza, si è riconosciuti in obiettivi, primo obiettivi fra lo scandaloso e l'impotabile, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, poi in obiettivi più sensati, no? Per Bacco, il reddito di cittadinanza, quindi devi riconoscere questa cosa qui, devi caricartene. E nel PD, per amor di Dio, lasciamo perdere, io sono il più titolato, no? Quando ci provai, anche quelli, molti di quelli più stretti mi guardavano con compatimento, nel senso di dire, ma questo è sulle nuvole. No, perché vuole il governo di cambiamento, o con loro se non ci si riesce lo faccia un altro, ma voglio che sia il punto chiaro che non hanno voluto loro, perché il PD, se c'è una novità, non si chiude nella torre in difesa, corre i suoi rischi e va a cercare il cambiamento dove gli è possibile. E adesso se sento ritornare un po' di questa roba qui, insufflati anche da, perché vedete, c'è, quando ci fu il boom dei 5 Stelle e a noi mancarono quei pochi voti al Senato, ma c'era un bel pezzo di borghesia italiana, cioè io ho perso per il Monte dei Paschi, sia chiaro, casta Monte dei Paschi, soldi a PD, 5 Stelle, cioè c'è una borghesia che gli viene l'ittirizia a pensare che qualcosa che assomiglia alla sinistra arrivi a boccino, teniamolo presente. E quindi diciamo, vediamo delle ospitalità verso chi, diciamo, è disposto a ritenere, diciamo, a ritenere nei 5 Stelle dei peccati originari ineliminabili. Ci scrivi populista, ci scrivi. Dopodiché abbiamo certamente dei problemi da chiarire anche noi. Io dico, è impossibile, gli accordi sono sempre fatti con un sistema e non ce n'è altri, è il sistema. Primo, volerli, cioè se lo vuoi ti metti a lavorare e ti metti a lavorare cominciando a mettere da parte le cose su cui sei d'accordo, ce ne sono tante. E poi ti metti a cervellarti un attimo con spirito di generosità per trovare una mediazione sulle cose che ti differenziano.
3: ti fa così. Certo che se manca il primo punto non ci arrivi al terzo. Allora, la pace e la guerra, butto lì una cosa così. Primo, c'è la destra, ormai è chiaro, da quando si è affacciata nel mondo questa nuova destra, ci ha portato solo disordine, guerra economica e guerra reale. Questa destra ci porta alla guerra. Guardate che è ora di dirlo, eh? Per un problema molto semplice, e cioè che per quanto dice la globalizzazione è andata in crisi, tutte, ma ormai il mondo, per ragioni e culturali, economiche, tecnologiche, è un condominio. Per la prima volta nella storia si ferma un punto, uno stretto, va in crisi tutto il mondo. Quindi il sovranismo porta alla guerra, perché padroni in casa tua, siccome sei un condominio, stai pestando i piedi a qualcun altro. Chiarito questo, noi siamo per il ripristino del diritto internazionale e quindi per il rafforzamento di tutte le agenzie internazionali che adesso sono mandate a ramengo dall'ONU, il WTO, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo, siamo contro un riarmo indiscriminato. E mi spiego. Noi, non esiste che noi in Italia portiamo con quel 5 famoso per cento là stabilmente 20 miliardi in più di spesa per le armi. Non esiste, non ce la possiamo fare, non ha senso. Noi possiamo spendere o risparmiare solo attorno a un progetto di difesa europeo che va chiamato e descritto con un nome e un cognome, io propongo. Perché questo, non so, l'avrete seguito, questa cosa dello SAFE, no? Soldi europei. Dice adesso andiamo a prendere 8 miliardi. Oddio, se andiamo a prendere 8 miliardi, nel senso che noi, pagando meno interessi di quelli che paghiamo sui soldi che già spendiamo, facciamo un business, io non ho obiezioni, anche se non mi sembra così, fatti i conti così. Comunque, ma se tu mi dici che quello lì è un progetto europeo, io ti dico, ma stai scherzando? Nel senso che adesso noi andiamo a prendere soldi su dei progetti che uno li fa con la Germania per dei carri armati, quell'altro lo fa col cosa eccetera per un altro. Il progetto europeo, difesa europeo, qual è? Il progetto di difesa europeo, secondo me, ha un solo senso, se è di difesa e se è europeo. Noi non abbiamo nessun apparato antimissile in Europa. Noi non abbiamo un apparato per intercettare nella dimensione europea né missili né droni né un tubo di niente. Se ci arriva un missile ci tocca telefonare a Trump sperando che non ce l'abbia mandato lui. Questa è la sostanza. Allora, perfino Pax Christi, in un passaggio, riconosce il fondamento di una preoccupazione che ti porta a allestire apparati di intercettazione. Vogliamo scriverla così? Che noi siamo disposti a eccetera. Sull'Ucraina d'accordissimo, ma più che d'accordo, che oggi ci vuole una proposta di svolta negoziale, d'accordissimo che l'Europa, mentre si
0: appresta ulteriormente a fronteggiare, a difendere, a dare una mano all'Ucraina, però non avanza un'iniziativa diplomatica. In queste ore c'è uno della CIA a Mosca e c'è il ministro degli esteri del Vaticano a Mosca a incontrare Lavrov. Quindi d'accordissimo che ci vuole una svolta negoziale, che c'è un limite europeo, tutto quello che volete. Però la domanda è, ma se noi andiamo a dire a Putin, sai cosa c'è? Noi in Europa domani noi dell'Ucraina non ne vogliamo più sapere. Quello lì ci dà la svolta negoziale, no? È una domanda...
5: Una svolta la dà.
0: Ecco, cioè, una domanda seria questa qui. Poi solleverei anche il problema di riconoscere da che parte viene, non dico una simpatia, ma quasi una, così insomma, un'accettazione delle ragioni, fra virgolette, della Russia. Guardate che deriva dal doppio standard con Israele. È una vergogna che mentre lì fanno quel cavolo che vogliono, continuano ad ammazzare della gente, dei bambini, adesso buttano giù per gli aquiloni, vanno in Siria, vanno in Libano, nessuno fa, cioè uno che si guardi i campionati europei di atletica o di nuoto, un giovane che vede, ha visto, o le competizioni calcistiche, che ha visto israeliani competere e russi no. Guardate che non gli sembra giusto. Guardate che non gli sembra giusto. E questo può diventare perfino, come dire, una mezza giustificazione al fatto che Putin ha invaso un paese non suo. Quindi anche sui punti difficili, adesso mi fermo qui, su pace, guerra, eccetera, ma non è impossibile, se si vuole, non è impossibile trovare una mediazione. E ripeto, sul lavoro, sul fisco, sull'immigrazione, un canale regolare di immigrazione, perché solo così, sapendo cos'è il regolare e organizzandolo, che tu puoi gestire in forme umane ma rigorose anche l'irregolare. Il fatto che questi non parlano più di regolari o irregolari, non li vogliono, è un problema etnico. Credo, dicevo, per sviluppare il turismo, perché credo che se Salvini vuole un paese solo di bianchi, verranno da tutto il mondo a vederlo, perché saremo l'unico paese fatto di tutti bianchi. Ci sarà un turismo incredibile. Ecco. Quindi a settembre bisogna lavorare seriamente su questi punti. Questo vuol dire stringere i bulloni. Questo vuol dire stringere i bulloni. Perché su 4-5 cose che ho elencato adesso trovi una quadra, puoi far tranquillamente le primarie. Ecco, con meno di questo le preoccupazioni che ci sono in giro non sono infondate, ma ecco, l'ho detto, decidano che io do una mano e spero tutti voi.
5: Sentito.
0: È corazziere, se non hai l'altezza cambiamo la legge.
5: Volevo coinvolgere un attimo anche Davide, il segretario Natale, e nel libro c'è un capitolo dedicato al, è stato amministratore locale per tanti anni, insomma al rapporto con gli amministratori locali, e anche alla questione dell'autonomia, perché ora a settembre anche la Liguria insomma vi tocca rientrare dalle ferie prime, tra l'altro, per discutere dell'autonomia differenziata, anche se non credo che poi i Liguri, come gli altri, le altre regioni interessate, abbiano ben capito cosa significa poi messa a terra questa roba. Però tant'è, è una cosa che anche fosse solo una riforma di bandiera, ma la Lega potrà dire ecco abbiamo fatto l'autonomia. Quindi chiedo sia a Natale che a Bersani, insomma, qual è la risposta della sinistra, del centro-sinistra su questo tema del rapporto con le amministrazioni locali, con l'autonomia. Tra l'altro, ecco, anche

sono anche colleghe, amici, compagni genovesi. Io penso questo, che io sono intervenuto perché penso che sia sano e doveroso una discussione. Il Partito Democratico per troppo tempo non ha nemmeno discusso al proprio interno. Andava così a sentiment, come ci spiegavo qualcheduno. Però io credo che sia completamente sbagliato che questa discussione avvenga sui giornali. Credo che in quel caso ci sia un partito genovese, il partito della Federazione Genovese, che aveva iniziato un percorso, e il fatto di fare, prima che questo percorso fosse finito, una lettera sui giornali, io dico che è una stupidaggine che ci porta indietro di qualche anno, dove il Partito Democratico era considerato un insieme di comare e dove si guardava sul nostro ombelico e dove non si produceva un'idea, ma si produceva soltanto dei litigi. E credo che di quello ce l'abbiamo, come diceva qualcheduno, non soltanto le scatole piene, le tasche piene, ma abbiamo anche altro pieno. E quindi, come dicevo, per Luigi in macchina potevo fare due strade, quello di far girarmi dall'altra parte e continuare il solito modo di operare, oppure di intervenire per chiedere il rispetto soprattutto di questa comunità. Cioè, chi rappresenta qualcosa ha sempre, tutte le mattine, deve pensare di rappresentare non solo se stesso, ma una comunità ampia che si impegna tutti i giorni per far sì che questa comunità diventi sempre più numerosa. E lì bisogna intervenire con nettezza. E io lo rifarei. Ho visto un sindaco che dice magari mi sono pentito. È un esercizio questo che, non, che va al di là, diciamo così, dell'umana volontà. Non so se quel sindaco si sostituisce anche a quello che poi assolve. Ecco. Credo che questo il tema sia di questa natura. Io credo che sull'autonomia differenziata la Liguria stia perdendo un'occasione, cioè quello di cercare di costruire delle politiche nazionali per risolvere dei problemi locali. Cioè, pensare che una delle peggiori regioni per quello che riguarda la sanità, non lo dico io, lo dicono le statistiche, la peggiore per quello che riguarda la prevenzione di una regione che ha bisogno assolutamente di fare politiche di prevenzione, possa pensare di sostenere delle politiche autonome sul tema della sanità, credo che quello sia un'enorme cazzata. E far sì che questo debba avvenire di corsa, perché bisogna farla prima di Pontida. Perché si convoca il Consiglio regionale i primi di settembre? Non perché c'è un'emergenza, non perché si deve discutere di ILVA, non perché si deve discutere di sanità, non perché si deve discutere di trasporti, no, perché c'è Pontida. E allora bisogna andare a Pontida con il fatto che il Consiglio regionale della Liguria vota l'autonomia differenziata. Su quali temi? Due sono principali. Una è quella della protezione civile, cioè una regione delicata come la nostra, dove purtroppo, vi dico purtroppo, ogni volta che c'è un temporale noi chiudiamo gli occhi perché abbiamo paura che in qualche parte della Liguria succeda qualcosa. Ogni volta che si alza il vento e che viene una mareggiata abbiamo paura che ci siano delle località che sono esposte a dei disastri e che abbiamo bisogno più di altri della protezione civile nazionale. Noi siamo le prime cinque regioni che voteranno per l'autonomia differenziata sulla protezione civile. Ma pensiamo che questo sia veramente una cosa con un senso? E il secondo tema sulla sanità. Noi abbiamo la regione più anziana del nostro paese, abbiamo bisogno che vengano rivisti i parametri, abbiamo bisogno di maggiori risorse. L'ultimo bilancio è chiuso con un disavanzo di 163 milioni di euro e noi, per andare dietro a Salvini che è in difficoltà e alla Lega che ha paura di Vannacci, dobbiamo votare l'autonomia differenziata, perché altrimenti a Pontida c'è una regione in meno che è nel pallottoliere della Lega. Ecco, questo io credo che sia un modo di fare politica barbaro, e che solo per questo, diciamo così, una differenza netta fra centrodestra e centrosinistra c'è. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo invece delle politiche nazionali, in questo caso, maggiormente

0: come possiamo dire, che guardino alle esigenze dei cittadini. Il PNRR era una grande occasione in questa direzione, che la Regione Liguria ha perso. Perché dico che ha perso? A parte che noi siamo in una città dove avevamo possibilità di prendere finanziamenti per 20 milioni di euro sulla rigenerazione urbana, il sindaco ha festeggiato di averne presi 13,5, io direi che ne abbiamo persi 6,5. La vicina Carrara ne ha presi 20, Savona ne ha presi 20, Pisa ne ha presi 20, Spezia 13,5, perché non ci sono nemmeno i progetti. Sul tema della sanità, il PNRR spingeva per le cosiddette case di comunità, il decreto ministeriale 77, voluto fortemente da quel governo che citavi tu, aveva fatto delle operazioni molto importanti, aveva dato l'idea di portare la sanità sui territori e avvicinare le esigenze dei cittadini con i servizi. E abbiamo creato le case della comunità, scatole vuote quando va bene, o se no abbiamo sostituito l'insegna di ambulatori di ASL 5 con case di comunità. Abbiamo fatto le case di comunità dove erano gli ambulatori. Non c'è una risposta. Ecco, di questo noi dovremmo discutere, invece noi dobbiamo discutere di Pontida. E quindi noi dobbiamo pensare di essere quella regione che spinge prima delle altre verso l'autonomia differenziata. Noi abbiamo un governo che è centralista, la riforma che voleva fare, una delle riforme che voleva fare, quella sui porti, di portare al centro le decisioni, che vuol dire, guardate, anche in termini spiccioli, vuol dire che spariranno nella nostra regione, fra Genova, Savona e Spezia, 25 milioni di euro che potevano essere utilizzate non solo per infrastrutturare il porto ancora di più, ma per rendere maggiormente compatibile la portualità con la città, perché noi siamo una regione dove il porto è in città, e se noi non ci mettiamo dei soldi per renderli maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, di sostenibilità ambientale, ma anche di vita di tutti i giorni dei cittadini, è un'occasione persa. E invece ci portano via i soldi, ma allo stesso tempo Bucci dice: vogliamo più IVA dei trasferimenti per le banchine. Ma di che cosa stai parlando? Sei in confusione totale. Ecco, questo credo che io sia un tema su cui noi dobbiamo fare maggiore battaglia politica. La stiamo facendo a tutti i livelli, ma dobbiamo farla ancora maggiore, in maniera più diretta, perché dobbiamo far capire, in questo caso non Mo ma Belin, anche al Bar Italia di Spezia.
1: Io vorrei aggiungere a queste cose sacrosante che dicevi, il fatto che questi qui stanno mandando avanti per Pontida una cosa che è palesemente, totalmente incostituzionale, che quindi non avrà nessun esito, per un motivo che si può spiegare anche al Bar Italia, perché la Corte Costituzionale si è già pronunciata su tutta questa partita dicendo che è differenziata, ma devi motivarmelo, cioè non è che puoi farmelo uguale, perché questi sono tutti uguali: la sanità, la protezione civile, la questione della previdenza delle professioni, quattro cose tutte uguali. No, differenziata vuol dire, ai sensi del 117, che tu devi darmi una motivazione per cui un certo obiettivo viene risolto meglio per le caratteristiche della tua regione. Cioè a dire, se la Sardegna mi chiede una competenza in più sulla navigazione e sui traghetti, ne discuto. Se me lo chiede l'Umbria, non posso. Cioè, chiaro?
0: Guarda che Luigi Salvini era contento che sulla riforma dei porti ha votato a favore la Lombardia, che notoriamente è una regione che è ricca di porti.
1: Cioè, questa qui dei porti è una cazzata. Un'operazione puramente centralistica di potere, secondo me. E l'altra cosa è che questa cosa mi fa ricordare, perché affiorano nella memoria anche dei bei momenti, no? La prima volta che si parlò di autonomia differenziata c'era Calderoli che spingeva, c'erano governi Berlusconi. Io ero all'Alessandria a fare un comizio assieme a Prodi e mi viene di dirla così, di dire: poi c'è questa cosa nel comizio, no? Questa cosa è autonomia differenziata, Calderoli, che con l'autonomia differenziata sta meglio il nord, sta meglio il sud, sta meglio l'est, sta meglio l'ovest, ci saranno meno tasse, più investimenti. E il maiale è tutto di prosciutti, che da noi non c'è, mi rivolgo verso Prodi, però lui ce n'ha uno stabilimento per riuscire a far riavere Prodi dalla risata, c'è voluto, perché gli era proprio piaciuto, perché è così, la racconto una, è una cazzata. Piuttosto sulle autonomie, nel mio libro c'è un aneddoto che, mi, che è vero, che mi è sembrato molto attuale a proposito dei sindaci, perché il mio antico sindaco popolare, un avvocato, persona di una simpatia enorme, io ero funzionario giovane, così, e insomma mi sembrava che in una certa fase fosse un po' troppo lento nelle decisioni, c'era, non ricordo che cosa, e osai insomma mettere lì una mezza critica, e lui mi disse, nel dialetto mi disse: "Di Bersani, guarda che uno non deve fare il sindaco, deve essere il sindaco". Questa cosa qua io penso che sia di una straordinarissima attualità. Perché? Per due motivi. Uno, il mondo sta cambiando da tutte le parti, parlavamo prima, il stato tecnologico, le novità nell'economia. E le decisioni sulla vita reale della gente si allontanano. Cioè, se Trump mette i dazi, non è che puoi andare dal sindaco a dire. Una volta le decisioni amministrative erano più vicine alla sostanza della vita reale, cominciare dal lavoro, per esempio. E quindi da un lato ti ci vuole visione, cioè da un lato in un mondo che cambia devi sapere per la tua città però un paio di cose dove devi giocartela grossa. Poco da fare, su prima lui parlava del tema dei porti, per esempio, butta via, poi ce n'avete qualche altra qui in giro, no? Ecco, l'infrastruttura, roba dell'Enel, non so queste robe. Quindi due o tre cose. Dall'altro lato bisogna creare comunità, perché tante cose che succedono non sono nelle tue mani, cresce l'ansia, cresce la sensazione di isolamento, cresce. Cito ancora Papa Francesco, lo scisma fra individuale e collettivo, l'isolamento, la solitudine. Quindi creare comunità, creare luoghi di comunità, essere il sindaco, non solo farlo. Io credo che bisogna tenere molto presente questa cosa qui. Io vedo che quanti sindaci, io anche sindaci della destra eccetera, dalle mie parti, sul mio Appennino, vedo che vincono spesso perché incontrano, parlano magari senza combinare niente. Ecco, ci deve essere un nostro modo. Non quello lì, di creare comunità, cioè non io e te singolo, io il sindaco e tu puoi bussare quando vuoi e io busso alla tua porta, io sindaco e voi, faccio delle cose perché si stia assieme. è molto importante, è molto molto importante, anche riflettendo sull'avanzamento dell'età, sulle cose, è molto importante. Quindi occhio ragazzi, qui alla Spezia, Mark Mann.
2: mi ha lanciato la domanda, perché volevo, giusto per chiudere, c'ho ancora un paio di domande, una per Natale, visto qua a Spezia si vota l'anno prossimo, no? Come ci arriva il PD e il centro-sinistra, voglio dire, come, qual è il percorso e l'esito, insomma, c'è chi ha già anche lanciato le primarie, insomma.
0: Sì, prima di rispondere alla tua domanda volevo cogliere questa occasione per ricordare un ragazzo che oggi pomeriggio ci ha lasciato, Jacopo Cidale, che era un nostro collaboratore, un giornalista Tele Liguria Sud, ma non solo, ma che collaborava anche con noi, che prematuramente anche a causa di malattia lunga ha lottato, ma purtroppo oggi ci ha lasciato. A Jacopo e ai suoi familiari vorrei che giungesse il nostro abbraccio fraterno, proprio come ricordava Pierluigi, con senso di comunità. Jacopo, ci mancherà. Come arriviamo a queste elezioni? Tanto, ma non me la voglio cavare con una battuta, ma tanto ci arriviamo anche forti di questa partecipazione, di questi 8 giorni di grande partecipazione che ha dato una spinta non banale ad affrontare le prossime settimane e una grande responsabilità nell'affrontare i prossimi passaggi, non solo a Spezia, ovviamente in tutta la provincia, ma soprattutto a Spezia. 35 anni che non si faceva la festa in questa location, bisogna anche ringraziare chi ha stressato abbastanza il gruppo dirigente per poterlo fare, Andrea Orlando, che ci ha dato proprio una spinta quotidiana per poterla fare qua, ma che credo che il risultato sia stato un risultato molto, molto importante. Abbiamo iniziato a costruire quella comunità che avevamo perso, che era un tratto che contraddistingueva il centro-sinistra, la sinistra della nostra provincia, della nostra città, e che avevamo perso. Come diceva Pierluigi, facciamoci un po' l'esame di coscienza. Io dico sempre così, che per un periodo non solo pensavamo di avere tutte le risposte, ma giudicavamo anche le domande, e a volte provavamo a fare le domande quelle che non ci piaceva. Io me la cavo così. Ora abbiamo iniziato un percorso diverso di affrontare i problemi, di guardare i problemi all'altezza degli occhi e cercare di trovare delle soluzioni che devono essere condivise, e soprattutto quindi creare, non steccati, ma cercare di aprire il più possibile. Noi dobbiamo essere quelli che non solo testardamente unitari, che poi alla fine, diciamo così, non porta nemmeno troppo bene, ma cercare di essere quelli che sono capaci a includere non soltanto le forze politiche, ma i tanti cittadini che si sono allontanati dalle forze politiche, e cercare di parlare con loro per cercare di far capire un messaggio che è chiaro, che senza di loro non andiamo da nessuna parte. Cioè, noi dobbiamo essere quelli capaci di parlare con tutti, cercare di avere un disegno di città che sia il più inclusivo possibile, di creare una comunità, come ricordava anche Pierluigi, ma soprattutto non soltanto una comunità di partito, ma soprattutto una comunità di città, cercare di costruire insieme il futuro. Abbiamo avuto un'amministrazione che faceva quello che ricordava Pierluigi, cioè tante le cose, come posso dire, più piccole, più banali, fatte anche bene, ma manca la strategia, manca l'idea, manca il sogno della città dei prossimi anni, le grandi trasformazioni. Noi abbiamo delle grandi opportunità nella nostra città, che io penso al rilancio e alla riconversione dell'area Enel, al nuovo rapporto con le aree militari. Non è possibile che ci sia un ministro che va a Taranto e dice: la difesa, la marina ha dato tanto alla città, ma ha tolto anche tanto, è momento di restituire le aree che non servono più a nulla, devono essere restituite alla città. Lo dice Crosetto, lo dice in una città come Taranto, il nostro sindaco e la nostra amministrazione tace. Questo credo che sia una delle cose più gravi, perché noi abbiamo la possibilità di creare delle nuove opportunità di sviluppo, di creare nuove opportunità di formazione per i giovani, cercare di creare una nuova sinergia fra impresa di qualità e aree. ci sono delle opportunità grandissime di utilizzo. Io penso anche a tutto il tema che ricordavamo del tema che riguarda le infrastrutture, la connessione fra il mare e la vicina Emilia. La Pontremolese ora se ne riparla grazie all'iniziativa che abbiamo fatto come tutti i gruppi di opposizione in Consiglio regionale per poter riprendere al centro il tema che riguarda lo sviluppo. Noi non abbiamo le aree per sviluppare la logistica deve essere sviluppata dove la san fare e dove ci sono le aree. Noi dobbiamo mettere al centro la Spezia delle prossime scene, delle prossime scelte di strategia che riguarda lo sviluppo economico, e soprattutto dobbiamo riassicurare nuovamente quei servizi che sembravano acquisiti una volta per tutte, che invece non lo sono più. I servizi fondamentali come la sanità pubblica, come il tema della mobilità, come il tema della formazione, creare quelle scelte, quei corsi di formazione che servono veramente allo sviluppo della città, quindi bisogna traguardare il futuro. E questo lo facciamo anche grazie a un'iniziativa che viene fatta a livello regionale, in Consiglio regionale, dove portiamo avanti delle politiche insieme tutte le forze di centro-sinistra, lo si fa in consiglio comunale dove vengono portate avanti iniziative, quindi non siamo all'anno zero, anche qui siamo al punto che diceva Pierluigi per il livello nazionale. Dobbiamo decidere, decidiamo qualcosa perché i cittadini ci stanno guardando, dobbiamo decidere in fretta, perché decidere in fretta non vuol dire fare la cosa con fretta, ma vuol dire aver capito, dare segnale che abbiamo capito della difficoltà in cui versano le aziende, i cittadini, le famiglie, e essere all'altezza di quello che ci chiedono. Perdere del tempo vuol dire che assisteranno al solito teatrino di cui ne hanno le tasche piene, e invece noi dobbiamo essere pronti per poter mettere a terra le grandi idee, le prospettive che ci sono in questa città, in questo comprensorio. Per farlo bisogna essere in tanti, a partire da iniziative e manifestazioni come oggi. E voglio ringraziare Pierluigi per aver accettato il nostro invito, ma Emanuele per aver colto questa opportunità. Grazie a tutti.
2: Bersani, concludiamo, insomma, lei ha scritto questo libro proprio partendo dai colloqui che ha avuto con dei giovani in giro per l'Italia, adesso da semplice militante, diciamola così, come lo vede questo PD oggi? È un PD che sa parlare ai giovani.
1: Ma guardate, intanto vedo ancora la difficoltà a capire e essere tranquilli su questo, che nel futuro la politica non la faranno solo i partiti. Noi dobbiamo essere larghi con la testa, cioè riconoscere l'autonomia e la politicità anche di tante esperienze, che non riassumi candidando uno o una in consiglio perché appartiene a quell'associazione, a quella bocciofila, no, riconoscendo l'autonomia di queste realtà che si stanno diffondendo ovunque, che sono largamente dentro al nostro universo di valori, e quindi dialogare vien prima di arruolare. Dialogare, riconoscere, star con la testa larga vien prima di arruolare. E quindi un partito che riesca a essere l'infrastruttura possa essere un riferimento, ma non un piglia tutto, una chiappa tutto. E quindi deve avere la sua solidità e la sua apertura mentale. E quindi certe regole, no? In macchina abbiamo assistito un po' di questa cosa qui. Deve farsi rispettare perché è un partito serio che è disposto a dare una mano, a fare un'infrastruttura di obiettivi di mondi più larghi, più grandi. Questo è molto importante. E io me ne sono accorto, adesso tu dici, fa il libro, sì, da quando ho fatto quel che ho sempre pensato di fare, arrivato in un certo punto, siccome sono sempre stato, adesso la dico com'è, io sono sempre, qualcuno me l'ha sentito dire, sempre stato convinto che la politica, la vita politica finisce sempre con un dispiacere. E io ho sempre pensato, adesso la frego io questa roba. Anticipo un attimo e mi rimetto a fare quel che facevo da ragazzo, cioè il volontario, nelle forme in cui mi ha consentito farlo, perché posso essere utile girando, facendo. Noi non abbiamo idea del valore, del significato di questa parola volontario. Guardate che noi, disse il PD, ma noi abbiamo bisogno, al di là del PD, per tutta la gente democratica, con quello che sta succedendo e rischia di succedere, di militanza. Di militanza. Cioè di generosità, di dar una mano. Non puoi più lasciare la campagna elettorale solo ai candidati. Non ci arriveranno mai dove puoi arrivare tu. E le feste, stanno tornando le feste. E guardate che chi pensa che siccome adesso ci sono le tecnologie, il contatto fisico non sia, è una cazzata, è il contrario. Io faccio sempre questo esempio, adesso che la musica è a gratis e la trovi dove vuoi, c'è stato un revival dei concerti, c'è un certo ultimo che prende 250.000. Per tacere di Vasco, no, c'è un bisogno di mettere a terra il rapporto. Quindi non pensiamo mai che se organizziamo una festa o qualcosa la gente non venga. Il problema è sempre un altro. No volontari, no festa. Quindi il punto è riprodurre anche nel cuore, nella testa dei giovani, la disponibilità, il gusto di un lavoro volontario. È chiaro che adesso è più difficile, i giovani adesso girano, il lavoro volontario pretende anche una dimensione territoriale, casa tua, il tuo paese, dove conosci la gente, ci stai, adesso uno studia lì, va là, torna ogni tanto, ok, quello che volete, però cerchiamo di occuparsi di questo. Io quando faccio questi incontri con i giovani trovo sempre il modo per dire in due parole, sempre da Baritalia, il gusto del lavoro volontario. Io racconto di questo anziano signore, Roberto Bicocchi, il papà di Vito, il comico, avevano questa trasmissione di cucina su Sky, che è morto di Covid, poveraccio. Il PD fa un film in occasione del 70° della prima festa dell'Unità di Bologna e intervista i volontari storici, no? E allora mettono il microfono anche sotto questo Roberto Bicocchi, 82-83 anni, e lui con la parlata bolognese fa: facevamo delle 12 ore che se ce l'avesse chiesto il padrone avremmo fatto uno sciopero esagerato. Cioè la dignità, la libertà, no? Vinci tanto la volontà. Ecco, abbiamo bisogno di questo, quindi un PD che stia con la testa larga, si faccia rispettare per serietà e rigore, che stia molto aperto e solleciti una partecipazione attiva. questa sarebbe una roba da coalizione già, no? Da fare in coro. Con Orlando abbiamo provato a buttare lì qualche idea di comitati per l'alternativa in giro per il paese, perché mettere in moto i carri vuol dire anche attivare la partecipazione, no? E questo bisogna farlo, adesso nelle forme che saranno possibili bisognerà farlo, ecco. Un PD che si mette a disposizione in questo modo, ecco. Tutto qua.
0: Grazie, grazie a tutti, la festa continua, è stata una bellissima serata e viva il Partito Democratico!
3: Radio Radicale, sono le 18:22, era la registrazione della Festa dell'Unità, registrata dalla Spezia mercoledì scorso, la giornata conclusiva della festa. Avete ascoltato l'incontro con Pierluigi Bersani e Davide Natale, che è il segretario regionale del PD di La Spezia. Tra poco ci collegheremo in diretta con la Puglia, con Ceglieme Sapica, per la nona edizione di La Piazza e il Bene Comune, la seconda giornata, la kermesse politico-economica organizzata da Affari Italiani e dall'associazione La Piazza. Ci saranno, sentirete gli interventi in apertura di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, e poi ci sarà anche spazio per un'intervista ad Adolfo Urso, ministro per le imprese e il Made in Italy, e poi tanti altri ospiti, dalla ministra del Lavoro Calderone, appunto, anche all'Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri. È il momento di aggiornare le notizie grazie alle nostre agenzie. Iniziamo dal Nepal. Le autorità nepalesi hanno aumentato il numero dei dispersi a due giorni dalla devastante inondazione che ha ucciso almeno 579 persone. I dispersi sono 1924, tra questi 517 sono stranieri, 933 invece lavoratori che erano impegnati in progetti idroelettrici sui fiumi, dove mercoledì mattina è crollato un vero e proprio muro d'acqua. Si resta sgomenti, questa è una dichiarazione della deputata del Partito Democratico Laura Boldrini, si resta sgomenti di fronte alla notizia che il governo di Belgrado ha deciso di organizzare i funerali con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, denominato il macellaio dei Balcani, per il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio del 1995, dove, ricorda la Boldrini, vennero trucidati circa 9.000 uomini e ragazzi bosniaci. Dal 2011 in carcere all'Aia, dopo 16 anni di latitanza, Mladic è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Le accuse pesantissime erano genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Una pena, dice Boldrini, che rendeva giustizia alle migliaia di vittime sterminate dalle forze serbo-bosniache da lui capeggiate. Che il governo di Vučić arrivi a rendere omaggio a un tale carnefice pone una serie di domande sul significato di questa scelta, che rappresenta prima di tutto un oltraggio ai familiari delle vittime e una pesante provocazione per i sopravvissuti a quelle stragi. È mantenendo saldo un simile legame nei confronti del passato che la Serbia chiede l'adesione all'Unione Europea? Questa è la domanda che si fa l'esponente del Partito Democratico. Andiamo in Italia, in Sicilia, a Niscemi. In soli 15 giorni a Niscemi si sono verificati 4 casi di suicidio. A renderlo noto è il sindaco Massimiliano Conti, nel corso di un incontro svoltosi a Gela, sempre in Sicilia, con l'assessore Vittorio Emanuele, assessore alla salute della regione. Il sindaco ha chiesto di attivare il servizio di psicologia che appunto rende noto la regione, adesso funzionerà, saranno attivati nuovi servizi dedicati alla salute mentale con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente gli interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e presa in carico delle persone delle situazioni di fragilità, questo il comunicato della regione. Ancora politica italiana, c'è una dichiarazione di Antonio Tajani sulla questione, sull'affare Vannacci. Vannacci è un rappresentante dell'opposizione, vota sempre contro il governo, sostiene di fatto la sinistra, contro il centrodestra, e quindi è lui che si è posto fuori e sostiene la sinistra. Era un autorevole rappresentante del centrodestra, vice segretario della Lega, dice Tajani, è lui che se n'è andato ed è passato all'opposizione, scelta sua legittima, libera, ma come si fa ad andare d'accordo con uno che fa la guerra al governo? Così Tajani risponde ai cronisti a margine di un incontro con i parlamentari eletti a livello locale e militanti di Forza Italia a proposito delle ipotesi di dialogo con Futuro Nazionale. Noi, rivendica il vice premier, siamo la maggioranza di governo, il centrodestra andrà avanti per la sua strada. Caso Ranucci. Dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi appunto giornalisti interni Rai. La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, questa è una nota della Rai, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori di concorso Rai, così la TV di Stato. Poi la Rai avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, per lasciare la conduzione di Report, una scelta tra l'incarico a Rai News, oppure al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. C'è una prima reazione di una parte della redazione di Report. La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile e inaccettabile per il metodo, dal momento in cui l'azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane, facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report, lo scrivono in una nota gli inviati del programma a proposito quindi dell'affidamento della conduzione a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, e annunciano appunto gli inviati di Report l'intenzione, la possibilità di dimettersi in blocco. Andiamo avanti con le agenzie e con le notizie dall'estero. Per ora non c'è nessuna ipotesi di colloquio né di persona né telefonico tra il presidente russo Putin e quello americano Trump, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Questo non è nei nostri piani per ora. Poi, parlando della visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, Peskov ha detto che si è trattato di comunicazioni tra servizi di sicurezza. Ratcliffe non ha avuto nessun incontro con Putin, nessun contatto col presidente. Ricordiamo che il capo della CIA è stato in Russia il 25 agosto scorso. Peskov ha detto in una conferenza stampa appunto che Ratcliffe ha avuto i contatti con gli omologhi russi e Putin di questo è stato informato. E a proposito di incontri ad alto livello, il presidente russo Putin invece incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping il prossimo 31 agosto a Bishkek in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha annunciato oggi il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, precisando che discuteranno del progetto di gasdotto Power of Siberia 2 e delle più importanti questioni internazionali. Per noi, dicono i russi, si tratta di un incontro molto importante, sarà il secondo contatto personale quest'anno tra i due leader, così Ushakov, aggiungendo che i due leader si incontreranno anche al vertice dei BRICS a Nuova Delhi, che è previsto per metà settembre, e poi al forum APEC in Cina previsto per novembre. Le notizie economiche: la borsa di Milano ha chiuso in netto rialzo più 0,67%, chiusura positiva in borsa per i titoli protagonisti del cosiddetto risico bancario, in luce soprattutto Unipol più 1,2%, BPER più 2,2%, bene anche Generali più 0,53% e Banco BPM più 0,35%, quindi tutti in progresso. Politica italiana, parliamo di legge elettorale che approderà in Senato a settembre, tra qualche giorno. Dalle opposizioni dovrebbero arrivare un migliaio di emendamenti sulla legge elettorale, con un pacchetto unitario studiato da Italia Viva e AVS, che punta a smascherare l'ipocrisia delle narrazioni della maggioranza, come quella sulle preferenze che il governo Meloni non vuole realmente introdurre, fino al superamento di quella che è, a nostro avviso, la grave violazione della forma di governo parlamentare, cioè l'indicazione del premier, pena l'inammissibilità della lista. Così il senatore del Partito Democratico Andrea Giorgis, interpellato sulle proposte di modifica studiate dalle opposizioni in vista della scadenza del termine per gli emendamenti al Senato sulla legge elettorale. Al posto delle liste bloccate e collegi o preferenze vere anche per il listone con il meccanismo dello scorrimento. Un pacchetto di emendamenti importanti, dice Giorgis, che testimoniano come il centrosinistra sia portatore di un'idea di democrazia diversa da quella del centrodestra, che la riduce alla sola scelta del capo. Al momento il termine delle ore 12 in commissione coincide con quell'aula dove il testo approderà il 9 settembre. Questo, osserva Giorgis, fa capire quale sia il nervosismo della maggioranza, che di fatto mette una camicia di forza a tutti gli alleati imponendo di scoprire le carte subito, una scelta che tra l'altro, dice, non ha precedenti in questa legislatura. Andiamo avanti con le notizie dalle agenzie, c'è abbiamo detto degli aggiornamenti dal Nepal, abbiamo detto della questione Ranucci, la RAI ha deciso di appunto dare la conduzione di Report a due giornalisti interni, c'è anche la reazione del legale di Ranucci, Roberto De Vita, la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede, così illegale del conduttore televisivo. Andiamo ancora a vedere sulle agenzie altre questioni legate alla politica. C'è una polemica sollevata dalle parole di Bonaccini sugli elettori del centrodestra. Interviene Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia. Le parole di Bonaccini sono gravi offensive verso milioni di italiani per bene che meritano delle scuse. È la solita sinistra al caviale, quella della presunta superiorità morale e culturale convinta di poter giudicare i cittadini e stabilire chi è intelligente e chi no. Fortunatamente, prosegue, gli italiani hanno scelto con piena coscienza da chi farsi governare e non hanno bisogno delle pagelle del Partito Democratico. A sentire certe dichiarazioni viene quasi da chiedersi se qualcuno a sinistra non preferirebbe un regime comunista in cui si governa senza passare dal giudizio degli elettori. Forse, conclude Benigni, vorrebbero un'Italia sul modello di regimi come Cina o Iran, ma questo glielo impediremo. Così l'esponente di Forza Italia rinforza anche, rincara la dose Gasparri, le parole di Bonaccini sugli elettori di destra che avrebbero studiato di meno e verrebbero dalle periferie e dai ceti più deboli economicamente sono vergognose per due ragioni, dice Gasparri. La prima perché dimostra il disprezzo della sinistra al caviale per chi lavora e fatica per arrivare alla fine del mese. La seconda perché insulta, definendoli ignoranti, gli italiani che hanno la colpa di pensarla diversamente da lui e dalla Schlein. Quella di Bonaccini è davvero una concezione primitiva della convivenza civile, questo Gasparri. E intanto, per quanto riguarda le notizie dall'estero, l'Iran sostiene appunto di non temere la offensiva americana, offensiva economica. La Casa Bianca invece insiste a dire che il blocco navale nei confronti dell'Iran rimane pienamente in vigore e al momento non è in corso né previsto alcun contatto diplomatico tra Washington e Teheran, lo ha ribadito ad Al Jazeera il portavoce del Dipartimento di Stato americano Anna Kelly, questo dopo che ieri appunto la Casa Bianca aveva reso noto che l'operazione di sminamento del canale Hormuz era stata completata. Riguardo alle forze di marina presenti sullo stretto, a sei mesi dall'inizio del conflitto la situazione nello stretto di Hormuz rimane irrisolta. Circa 6.000 marinai sono a bordo di 400 navi, anche navi commerciali, e sono bloccati nel Golfo Persico, lo ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite, Arsenio Dominguez, sollecitando in una nota una soluzione concreta per ripristinare la libertà di navigazione. Al momento l'agenzia ha verificato almeno 70 attacchi contro navi mercantili internazionali con un bilancio pesante, 19 marinai uccisi, questo almeno secondo appunto l'agenzia dell'ONU. Vediamo invece com'è, almeno sulle fonti giornalistiche, il controllo di Teheran sullo stretto. Negli ultimi due mesi l'esercito americano ha progressivamente eroso il controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, al punto per cui oggi le forze armate americane ne controllano di fatto la maggior parte, quindi una conferma delle parole di Trump. Questo dichiara un funzionario americano ad Axios. Il sito americano ricorda che la decisione di chiudere lo stretto venne presa all'inizio del conflitto israelo-americano contro l'Iran dall'allora comandante della Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, il generale Tangiri. Nelle prime 72 ore di guerra l'Iran annunciò la chiusura dello stretto e avvertì che avrebbe attaccato le petroliere che avessero tentato di attraversarlo. Dietro le quinte però Tangiri diede anche l'ordine di piazzare le mine navali nel Traffic Separation Scheme, la principale rotta internazionale attraverso appunto il canale, secondo quanto sostenuto da funzionari israeliani e statunitensi. Poi Tangiri, che era appunto il comandante della marina iraniana, venne ucciso 3 settimane dopo in un raid aereo che colpì la città portuale meridionale dell'Iran, Bandar Abbas. Ancora sulle agenzie, ci occupiamo del maltempo, perché oltre al grande caldo ci sono, e quindi gli incendi, sono anche a nord invece delle persone in difficoltà minacciate da una frana nel piemontese. C'è stato un intervento elicotteristico dell'elicottero del Vigile del Fuoco alle 16 tra i comuni di Argentera e Sos Cesana per soccorrere 8 persone, 2 delle quali minori, in pericolo appunto a causa dei movimenti franosi che hanno interessato l'area. Ha portato a bordo il gruppo, poi è stato trasferito in una zona sicura. Ultima ora dalla Russia. Putin, e questo riguarda ovviamente il conflitto del Golfo Persico, il presidente Putin incontrerà il suo omologo iraniano Pezeshkian 1° settembre, quindi martedì prossimo, sempre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale Ushakov dopo aver reso noto dell'incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Quindi, per quanto riguarda almeno la diplomazia, molto attiva Mosca, grazie appunto ai vertici internazionali. Occupiamoci della questione ucraina. Il presidente ucraino Zelensky, in un video pubblicato sui social, ha riferito di essere stato informato dagli Stati Uniti sui colloqui tenuti nei giorni scorsi a Mosca dal direttore della CIA Ratcliffe. Apprezziamo la coerenza dei passi e il fatto che l'America promuova una visione del tutto realistica su ciò che va fatto e ciò che deve essere realizzato, ha aggiunto Zelensky. La Russia deve porre fine alla sua guerra, è necessario creare tutte le condizioni perché ciò avvenga. Queste le ultime sulla Ucraina. Vediamo anche il bilancio del fronte di oggi. Zelensky segnala che le forze ucraine hanno abbattuto un bombardiere russo a Engels e ha confermato anche l'attacco a una raffineria a Yaroslav, oltre 1000 chilometri dal fronte. L'unità delle forze speciali Alfa, dice Zelensky, ha distrutto un bombardiere dotato di missili nella città di Engels e poi appunto sono state colpite delle raffinerie dei siti di stoccaggio del petrolio. Continuiamo con le notizie sull'Ucraina. C'è una dichiarazione di un incendio nel distretto di Slobiskia, Kharkiv, provocato appunto da un attacco russo, così ha annunciato il capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv. Secondo l'agenzia di stampa ucraina RBK, l'esercito ha colpito una stazione di servizio e provocando un morto e 2 feriti. Quindi si continua, la guerra continua, anche se le forze sia ucraine che russe sembrano ferme. C'è un dato che riguarda gli arruolamenti necessari all'Ucraina per resistere all'aggressione russa. Kirill Budanov, il capo del gabinetto del presidente ucraino Zelensky, ha dichiarato che l'Ucraina non può mobilitare meno di 30.000 persone al mese. Questa cifra rappresenterebbe il minimo necessario per sostenere le strutture esistenti delle forze armate ucraine. Purtroppo dobbiamo accettare la mobilitazione così come ha dichiarato Budanov, dobbiamo trovare il coraggio di dirlo onestamente, ha sottolineato durante un'intervista televisiva. Budanov ha dichiarato che la recente nomina di Yevgen Kamara, ministro della difesa, non cambierebbe granché in merito alla mobilitazione, quindi per quanto si dice che d'ora in poi recluteremo le persone in modo diverso, le cifre non cambieranno. E ciò significa appunto che non cambierà neanche il numero di persone scontente. Non possiamo fare altrimenti, questo sostiene appunto l'esponente del governo Zelensky. Ancora dalle agenzie, ancora parole di Ranucci dopo la decisione di togliere la sua conduzione da report, la decisione di Rai di togliere Ranucci dalla conduzione è surreale, oltre che molto grave, è chiaro che ci è toccato il fondo. Adesso andiamo in diretta, come avevamo anticipato, in diretta da Ceglie Messapica, la nona edizione di La Piazza e il Bene Comune, è la seconda giornata della kermesse politico-economica organizzata da Affari Italiani. Abbiamo sentito le prime voci, i primi suoni arrivati dalla piazza in provincia di Brindisi, che annunciano appunto che tra poco inizierà il dibattito. Tra gli invitati, appunto, diversi esponenti del governo Meloni, oltre che della Commissione europea, ci sarà, come anticipavamo in precedenza, il Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, poi il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli affari esteri Tajani e tra gli altri anche Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, diversi i panel in programma. Continuiamo a dare risalto alle agenzie, alle notizie dalle agenzie. In Norvegia c'è stata la morte di Re Harald V, lo ricordano le agenzie, aveva idee decisamente progressiste su gay e migranti. Nel settembre 2016, per i 25 anni della sua incoronazione, l'allora 79enne monarca sentì la necessità di pronunciare un discorso appunto così appassionato su gay e migranti da diventare virale su internet, visto e rivisto da milioni di volte in tutto il mondo. Adesso si sta preparando la successione alla corona svedese. Il re Aaron Haakon VIII presterà giuramento come nuovo monarca e capo di Stato martedì prossimo allo Storting, il Parlamento norvegese, in seguito alla morte di Re Harald V, avvenuta oggi. Appunto, il giuramento è un atto di grande solennità, fondamentale per di importanza per la Norvegia, così ha spiegato il presidente del Parlamento Garatani, aggiungendo appunto che Haakon prometterà e giurerà di governare il paese in conformità con la Costituzione durante poi la cerimonia in Parlamento. Andiamo avanti con le notizie dalle agenzie. C'è una notizia che riguarda la politica italiana e soprattutto il futuro del partito di Vannacci. Se le decisioni della Lega in Calabria sono ormai demandate al ferrovecchio Minasi, questa è la definizione, allora Vannacci può davvero dormire sonni tranquilli, altro che deliri. Le parole sono quelle di Domenico Furgiuele, deputato di Futuro Nazionale, responsabile in Calabria per il partito. La differenza è semplice e i reggini la capiranno benissimo. Vannacci sostiene un reggino, la Minasi sostiene un romano. Quanto alle elezioni sul centrodestra, faranno sorridere, soprattutto quando arrivano da chi continua a confondere la lealtà con l'obbedienza e la politica con la conservazione delle poltrone. Su Giannetta poi, continua Furgiuele, la Minasi si mette definitivamente fuori strada. Per noi essere di destra non significa esibire patenti ideologiche, ma difendere territorio, identità, sicurezza, libertà e interesse nazionale. Domenico Giannetta è un uomo di Reggio e della Calabria, Roscioli no, conclude. Noi abbiamo scelto Reggio, loro hanno scelto gli accordi di coalizione. E poi continua appunto Furgiuele, il 27 e 28 settembre saranno i reggini a decidere chi rappresenta davvero. Allora ci colleghiamo adesso in diretta con Ceglie Messapica, la piazza, il bene comune.
4: Edizione, seconda serata della piazza, anche questa serata come quella che abbiamo trascorso ieri vedrà su questo palco tanti ospiti. Possiamo dire che la serata di ieri è stata una serata che è conclusa con una certa certezza, perché abbiamo avuto tante idee, tante tematiche, e anche questa sera il dibattito e il confronto saranno davvero interessanti. Colgo l'occasione di salutare tutti voi qui presenti e davvero io vi farei un applauso per queste temperature alte che comunque ci permettono, insomma, nonostante tutto, di passare una bella serata e ascoltare i nostri ospiti. Io non perderei tempo e farei salire qui sul palco la nostra Barbara Politi, così diamo il via a questa serata. Barbara,
5: eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera Ceglie Messapica, siamo nuovamente qui per questa seconda serata. Ieri un valzer, devo dire, di contributi e di grandi personalità, moderati ovviamente dai nostri direttori giornalisti presenti in questa nona edizione. Beh, Cristina, lo abbiamo detto, si parla tanto di futuro, e visto che si parla di futuro ricordiamo anche, perché sappiamo tra l'altro che alla piazza, e per la piazza è molto importante, quest'anno in questa nona edizione c'è il primo raduno ufficiale di tutte le politiche, di tutti i movimenti giovanili nazionali di politica.
4: Quindi, sì, che sono stati qui con noi sia questa sera sia ieri, esatto, anche questa mattina, sono stati impegnati in masseria con una serie di attività,
5: sì,
4: perché la piazza è informazione e cultura, ma diciamolo è anche territorio,
5: esatto,
4: quindi loro hanno potuto conoscere anche il territorio che alla fine li ha ospitati. Io porto qui i saluti del presidente Marcello Antelmi, nonché editore di Affari Italiani, e io direi che forse possiamo dare proprio il via.
5: Assolutamente, diamo il via, grazie Cristina, e come il protocollo vuole della piazza e di questa manifestazione straordinaria, io chiamo qui subito accanto a me Marco Scotti, il direttore di Affari Italiani.
6: Buonasera
5: Marco,
6: ciao,
5: siamo
6: Barbara,
5: pronti per questa seconda serata, e rispettiamo un po' la tradizione, come ci dicevamo ieri, e chiamiamo e invitiamo sul palco a raggiungerci Roberto Baldassarri, direttore generale di Lab21, con i suoi dati e le sue analisi.
7: Buonasera a tutti, grazie, viva la piazza, viva Affari Italiani, e viva, grazie anche a voi che siete sempre avanti.
6: Grazie.
7: Questo fatto di avere
5: proiettati nel futuro,
7: proiettati
5: è il caso di dirlo,
7: futuro.
5: E quindi vi lascio il palco per, grazie, la vostra chiacchierata.
6: Grazie.
5: A dopo.
6: Prego.
7: Mi siedo un pochino, e così anch'io oggi.
6: Professore.
7: Oggi è una giornata interessante, hai un dossier interessante, io spero di essere veloce e indolore per quello che può essere una lettura, e come sempre piccola premessa metodologica, perché così diamo un attimo. Noi vedremo oggi dei dati su che cosa? Sui leader italiani, e domani nella serata finale daremo quelli invece internazionali, daremo un po' che dati che contribuiscono a dare ancora più, no, l'internazionalità della nostra manifestazione, ma anche e soprattutto dei leader che ci sono. Adesso vediamo la domanda classica, quella su la Presidente del Consiglio, che sta bene, in forma.
6: Dopo vediamo il mio messaggio ieri non può che stare bene.
7: Noi abbiamo fatto questi dati, i primi di agosto, li abbiamo completati nella seconda metà, e come vedete sono dati che danno nettamente la promozione, dati di assestamento anno su anno. Se andiamo avanti, ringrazio sempre Paolo, grazie per la prontezza. Se vediamo poi al contrario invece la segretaria del Partito Democratico non è riuscita a fare un salto, no? Come ci dicevamo lo scorso anno, chissà se riuscirà a capovolgere questo trend. È migliorata un po' la situazione, ma ancora deve lavorare. Poi vedremo che all'interno dei leader del campo largo ci sono alcune sorprese. Ecco, però questa è la domanda che abbiamo fatto un po' nello scontro generazionale, no? Un po' per vedere quello che succede tra giovani under 35 e il totale campione. Giorgia Meloni è prima a prescindere dall'età, quindi anche qui sfatiamo un mito che i giovani non sono dalla parte della Presidente del Consiglio. No, in questo momento sono ampiamente a favore della Presidente del Consiglio. C'è però un dato interessante, che è il secondo item. Nessuno di questi, cioè emerge anche un pochino la voglia di una nuova leadership, magari come vedete proprio tra i giovani. Elish Lane, Conte vanno bene, è molto interessante, però poi
6: non voglio spoilerare la serata, ma ci potrebbe essere qualcuno questa sera sul palco che potrebbe magari convincere di più, chi lo sa.
7: Magari noi diamo i numeri come sempre e ve ne accorgete voi che a volte li diamo buoni e a volte meno, ma come vedete poi quando parliamo di fiducia

0: la top leader nazionali. È nato, diciamo, tra virgolette, sulla sua forza sul sud, ma poi sud chiama nord si è assestato nella mente degli italiani e comincia a essere una realtà interessante anche per noi statistici. Andiamo alla slide successiva e qui parliamo dei ministri. Stasera forse, immagino, ho visto in programma che c'è e quindi siamo fortunati per una volta, diamo un numero importante perché diamo al primo posto la ministra del lavoro
1: Una conferma, tra
0: e è
1: l'altro, se non sbaglio.
0: confermativo questo dato perché, come sai, direttore, noi questi dati li diamo con Affari Italiani tutti i mesi. Ogni mese facciamo governatori, sindaci e ministri, come fosse la nostra preghiera del mattino. Ogni mese diamo questi dati. Bene la Calderone, bene la Bernini, cresce Fratini, si assesta ancora in crescita anche Urso. Ci sono anche qui un po' di giochi, come sapete, l'opinione pubblica. Ieri abbiamo avuto Abodi che ha subito una leve flessione proprio per la questione del CT, perché voi sapete che poi la questione della nazionale ha un po' coinvolto e appassionato anche l'opinione pubblica italiana. Andiamo invece nella classifica governatori. Qui la slide si è mangiata un pochino i nomi, ma ve li racconto velocemente perché abbiamo bene Stefani, conferma la prima posizione, ma abbiamo De Caro che è il secondo nome, non compare scritto, ma poi aggiorneremo la slide bene. De Caro è in seconda posizione, molto
1: Ok,
0: bene,
1: ottimo.
0: e
1: Sarà
0: vanno
1: ospite
0: bene.
1: domani, tra l'altro, ricordiamo, quindi
0: Ce l'avrei, quindi bene, e poi
1: potremo commentare poi con lui.
0: sono vicinissimi, ma noi avevamo sempre visto però De Caro in una posizione con un profilo di immagine buono, anche quando non era presidente della regione, aveva comunque
1: Certo.
0: un appeal sul pubblico nazionale. Poi vedete bene anche Rocca, bene il Fontana, insomma ci sono delle eccellenze che continuano a essere abbastanza stabili. Questi dati non cambiano mese su mese, direttore, sai che i
1: Certo.
0: dati poi sui governatori sono particolarmente sensibili. Vediamoci i sindaci. I sindaci rimane interessante al primo posto. Abbiamo due, nelle prime posizioni abbiamo due comuni delle città metropolitane del sud, Messina, e quindi dove per esempio anche qui torna una figura come vice sindaco della Castelli, sempre sud chiama nord, ma abbiamo anche Reggio Calabria, ebbene due città che andranno al voto il prossimo anno, cioè Napoli e Roma. Manfredi e Gualtieri,
1: Gualtieri.
0: che sono nelle primissime posizioni con dei dati in crescita o stabili. Ecco,
1: Andiamo al campo largo, che poi
0: andiamo a campo
1: purtroppo
0: largo e
1: dobbiamo, ahimè,
0: chiudiamo.
1: chiudere.
0: E come sempre, i meravigliosi tagli mi piacciono perché acceleriamo. Campo largo, la sorpresa di cui parlavamo prima, ma va nella stessa direzione in cui poi un po' avevamo detto. Meglio Conte per l'elettorato, questo è l'elettorato del centro-sinistra, quindi rispondono solo gli elettori del centro-sinistra che vedono meglio Conte che Elly
1: C'è Alessandro Onorato che ci sarà dopo, c'è
0: Schlein.
1: Angelo Bonelli che ci sarà dopo,
0: Alessandro
1: quindi
0: Onorato,
1: vedi.
0: vi lasciamo con l'ultima slide, la lasciamo un po' a video perché sono le quote di mercato. I nostri amici politici si arrabbiano sempre quando io dico che queste sono per noi come le quote dei formaggini nel mercato delle creme spalmabili al cioccolato e al formaggio. È evidente che è così per noi, perché noi li valutiamo per quello che sono. Non vediamo un crollo di Fratelli d'Italia, non lo vediamo, non lo registriamo, e non lo registriamo, direttore, con te tutte le settimane, non una sì e una no, tutte, quindi sono 52 settimane l'anno, però vediamo per esempio Futuro Nazionale all'8%, una piccola chiosa su Futuro Nazionale. Abbiamo visto in questi giorni dei colleghi che danno come massima espansione il 10%. Ecco, per noi il 10% comincia quasi a essere la soglia minima più che la soglia massima per un partito che in questi mesi è decollato e è cresciuto settimana dopo settimana. Grazie.
1: Grazie mille, professore. Noi ci vediamo domani per l'ultima puntata dei tuoi sondaggi.
2: Grazie professore, grazie Marco. Noi ci vediamo tra pochissimo.
1: Certo.
2: Grazie. Perché abbiamo già un collegamento pronto, dovremmo averlo, lo chiamo e lo saluto, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Ministro.
3: Sì, sono qui, mi sentite?
2: Eccoci qui. Buonasera
3: Buonasera a
2: ministro.
3: tutti.
2: E allora chiamo
3: Buonasera a
2: Francesco
3: tutti.
2: Giorgino, buonasera ministro, che dialogherà con lei, a voi.
4: Eccoci, buonasera a tutti e bentrovati per questa seconda giornata della piazza. Altri autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, e del governo che con noi

0: Poi dialogheranno sui temi di maggiore attualità. Allora, comincio subito con questo dialogo con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, perché ci sono due temi che si impongono per attualità rispetto a tutti gli altri che pure sono di grande interesse. Allora, Ministro, voglio partire dalla questione Taranto, dalla questione dell'ex Ilva. Lei ha lanciato un appello a costituire una cordata italiana per salvare l'ex Ilva di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Federacciai sta facendo le sue valutazioni. Le chiedo a che punto siamo e se c'è il timore che ci possa addirittura essere un'accelerazione rispetto ai tempi di chiusura e quindi questo evidentemente comporterebbe un supplemento di intervento in termini di tempo da parte del Governo.
1: I tempi di chiusura dell'area a caldo, quindi degli altoforni e degli impianti direttamente ad essi collegati, sono dettati dalla decisione della Corte d'Appello e dice che entro 90 giorni e quindi entro il 28 ottobre quegli impianti debbono chiudere. È vero che i commissari hanno fatto ricorso alla Cassazione, ma tutti sanno che i tempi della Cassazione sono piuttosto lunghi e quindi non, quegli impianti, secondo le decisioni della Corte d'Appello, devono essere chiusi entro il 28
0: Allora,
1: ottobre.
0: Ministro, invece dal punto di vista proprio della cordata italiana, che è un'iniziativa molto importante che lei ha
1: Preso atto
0: preso.
1: di questo, ci sono due offerte vincolanti, una di quelle quali, quella di Jindal, secondo quanto mi riferiscono i commissari, ha aggiornato la sua proposta alla luce della sentenza della decisione della Corte d'Appello, e ci sono due manifestazioni di interesse, una delle quali è quella di Federacciaio con 14 aziende in primarie italiane nel settore siderurgico, che devono valutare se poi trasformare questa manifestazione di interesse in offerta vincolante nei tempi prefissati dai commissari. E questo ovviamente per realizzare il processo di decarbonizzazione, cioè i forni elettrici, e salvaguardare la produzione dei cosiddetti impianti a valle, a cominciare dalla Minatoi e degli altri impianti a Taranto, a Novi Ligure, Racconigi, Genova Cornigliano, che sono piuttosto importanti e significativi per l'industria siderurgica italiana. Dobbiamo dire con franchezza la situazione. Le imprese siderurgiche italiane hanno aumentato la produzione. L'ultimo dato disponibile di giugno ci dice che su base annuale la produzione siderurgica italiana è aumentata del 6,1%, cioè sono l'impresa, l'attività primaria italiana, il campo siderurgico cresce, malgrado Taranto. Cresce perché il resto degli impianti sono già tutti a forno elettrico. E siamo di cui in conseguenza anche i leader in Europa di produzione di cosiddetto acciaio green. Dal 1° luglio sono scattate le misure di salvaguardia europea sull'acciaio che noi chiedevamo da tempo e siamo riusciti a ottenerle: dimezzamento dei dazi, dimezzamento delle quote cinesi e raddoppio dei dazi che rendono ancora più conveniente produrre in Europa. Infatti, in queste settimane sono stati riattivati anche tre altoforni in Europa. Conviene produrre in Europa perché abbiamo creato delle condizioni di contrasto alla concorrenza sleale. Per questo è verosimile che la produzione siderurgica italiana continui a crescere ancora di più, anche grazie agli accordi sottoscritti a Terni col gruppo Arvedi e a quelli ulteriori sottoscritti a Piombino, soprattutto con la cordata Metinvest e Danieli. Quindi la produzione siderurgica italiana è aumentata e continuerà ad aumentare. Dobbiamo risolvere
0: Il problema
1: la
0: dell'ex Ilva.
1: sfida
0: Ecco,
1: di Taranto.
0: Ministro,
1: Quella è la sfida vera.
0: cambiamo argomento perché, come lei sa, i tempi sono molto molto stretti, il timing è quello tipico delle trasmissioni televisive in questa piazza. Allora, parliamo di un altro tema di grande attualità che è il contrasto al caro carburanti. Da un lato cala l'inflazione, ma dall'altro aumenta il costo dell'energia. Intanto le chiedo se il governo sta pensando ad una misura strutturale e poi, visto che questa mattina i giornali lo hanno scritto a più riprese e su più ambiti, è vero che il governo è pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico? I giornali hanno scritto che c'è una disponibilità già da parte di Eni. Ci sono anche altri gruppi che lo faranno?
1: Di fatto è già avvenuto per finanziare questo ulteriore taglio delle accise sino al 5 di settembre. E su questa strada noi proseguiremo ancorché la strada maestra sia ovviamente quello di una azione congiunta europea, come l'Italia insieme ad altri grandi attori europei, Germania, Francia, ha chiesto alla presidenza di turno e quindi alle istituzioni europee, perché è giusto che la misura sia omogenea in tutta Europa per non creare uno squilibrio tra le compagnie petrolifere dei singoli paesi, quelli che sarebbero tassati di più rispetto ad altri che magari non lo siano. In ogni caso il governo si è assunto la responsabilità sin dall'inizio di questa purtroppo grave vicenda, ricordiamo che da fine febbraio perdura anche questo conflitto nel Golfo Persico che si è aggiunto alla terribile invasione della Russia in Ucraina che oggi tra poco purtroppo segnerà i 5 anni di guerra. Bene, la responsabilità di intervenire in maniera veduta, responsabile, tempestiva col taglio delle accise, e noi pensiamo che ove la situazione perdurasse anche nel mese di settembre interverremmo con misure più specifiche e mirate soprattutto a sostegno dei lavoratori che utilizzano l'auto per raggiungere l'azienda e delle famiglie più bisognose, oltre ovviamente alla filiera dell'autotrasporto che già ha dalla sua, sulla quale siamo intervenuti con il credito d'imposta, al fine che cosa? Di limitare l'impatto inflazionistico. E infatti l'inflazione certamente è cresciuta, ma è un limite contenuto, parliamo del 2,8-2,9%, in linea o addirittura meno della media europea. Ci conforta il fatto che l'ultimo dato Istat di oggi ci dice che i consumatori e le imprese italiane accrescono la loro fiducia. È aumentata la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane nel mese di agosto, il che vuol dire che evidentemente siamo sulla strada giusta, anche per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi. Se pensiamo al successo di Transizione 5.0, 10,5 miliardi nel complesso di agevolazioni nel 24-25 per un ammontare di oltre 30 miliardi di investimenti, nei primi 2 mesi della nuova misura abbiamo già oltre 15.000 progetti di imprese che hanno chiesto l'accesso a questa misura per un ammontare complessivo di investimenti di quasi 3 miliardi di euro in appena 2 mesi.
0: Ministro, insomma,
1: l'impresa italiana sta andando avanti, innova, investe e il Paese è fiducioso.
0: Ministro, siamo in Puglia, siamo in una terra bellissima della Puglia, siamo al sud. Ieri, nella prima giornata della piazza, abbiamo molto parlato della ZES unica. Le chiedo se è possibile quello che qualcuno pure ha chiesto, cioè l'estensione della ZES unica dal mezzogiorno rispetto al resto dell'Italia, o se per il centro e soprattutto per il nord state invece immaginando una soluzione che in qualche misura replichi la logica della ZES unica ma senza che estenda la ZES unica anche a quelle aree geografiche.
1: Guardi, la ZES unica del mezzogiorno che, quando fu realizzata da questo governo, fu anche, come dire, criticata, osteggiata da molte regioni del Mezzogiorno, è stata una misura di grande successo. Oggi lo riconoscono tutti, innanzitutto lo riconoscono le imprese e le regioni del Mezzogiorno, e lo riconosco le imprese e le regioni del Centro-Nord che chiedono che sia estesa anche al Centro-Nord. Quindi, primo dato acquisito, è stata una misura di grande successo per due motivi. Il principale, ed è quello che possiamo estendere anche al resto del Paese, come già anticipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è l'aspetto delle semplificazioni amministrative, per cui la struttura di missione di Palazzo Chigi, in una autorizzazione unica, consente di realizzare un investimento, se risponde ovviamente ai criteri delle normative esistenti nel nostro Paese, in tempi celeri e brevi. Ed è questa la misura che si potrà estendere anche nel resto delle regioni che lo chiedano. Per quanto riguarda invece gli incentivi, che è la seconda gamba, se vogliamo, della ZES unica del Mezzogiorno, tutti sanno, o almeno spero che sappiano, che le regole europee sugli aiuti di Stato differenziano se un investimento nelle regioni del Mezzogiorno piuttosto che nelle regioni più avanzate. Quel tipo di incentivazione non può essere esteso alle regioni del Nord perché sono considerate regioni avanzate sul piano economico e produttivo, mentre l'Europa consente quel tipo di incentivo per recuperare il divario interno tra le regioni, tra le aree del Paese. Sì, quindi alle semplificazioni, alle accelerazioni burocratiche, ovviamente non altrettanto per quel tipo di intensità di aiuto e di sostegno economico che non può essere uguale nel resto del Paese.
0: Ministro, le chiedo una risposta molto rapida su due questioni che devo dire lei, io credo, si può tranquillamente intestare perché rientrano sicuramente nelle sue competenze. Cioè, lei ha operato in un contesto che ha segnato due elementi positivi: da un lato l'aumento delle esportazioni e dall'altro anche l'aumento dell'attrattività degli investimenti esteri in Italia, anche per la credibilità di cui gode questo governo. Questi due fattori insieme che cosa stanno producendo nel concreto?
1: Innanzitutto dimostrano che l'Italia appare agli occhi degli altri più competitiva e attrattiva, più affidabile, proprio nel contesto dato. Le esportazioni italiane sono aumentate del 3,3% lo scorso anno, malgrado i dazi americani e le guerre intorno all'Europa, e sono continuate a crescere anche nei primi sei mesi di quest'anno del 4,3% nel contesto globale. Questo ci ha permesso di superare il Giappone nel podio dei grandi esportatori mondiali. Quindi, se noi cresciamo nel mondo, malgrado guerre e conflitti armati e commerciali, vuol dire che siamo più competitivi e che le nostre imprese, che sono i prodotti, sono riconosciuti davvero come di eccellenza e di qualità a cui non si può rinunciare. Ma crescono anche gli investimenti esteri in Italia. Negli anni del governo Meloni sono cresciuti del 15% gli investimenti esteri in Italia, del 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, dell'8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano. Abbiamo scalato 7 indici di attrattività nell'indice globale mondiale, dal 23° posto al 16° posto, 7 posizioni in 3 anni. Il Paese oggi è considerato più affidabile. Il Paese oggi è considerato stabile, il Paese oggi è considerato più competitivo in un contesto globale in cui invece domina l'incertezza, il conflitto, il declino industriale.
0: Ministro, abbiamo 1:30, l'ultima domanda è sull'intelligenza artificiale. Che cosa si deve fare per rendere l'AI, come si dice con l'acronimo che ormai accompagna questo tema, una vera e propria leva di crescita economica anziché un danno all'occupazione? Segnalo alla platea, che intanto è diventata numerosissima, della piazza qui a Celje Messapica, che ieri alcuni giornali, anzi uno in particolare, La Stampa di Torino, ha aperto con l'allarme lanciato da Bill Gates. Il titolo era "Salviamo il lavoro dalle AI". Allora, che cosa può fare il governo per bilanciare queste due situazioni?
1: Noi siamo il Paese dell'umanesimo del lavoro, della concezione antropocentrica, anche per quanto riguarda il modo come in cui affrontare questa grande sfida dell'intelligenza artificiale e di conseguenza della robotica e, se volete, degli umanoidi che in Cina si stanno costruendo in milioni di esemplari e che noi dobbiamo in qualche misura inserire nel nostro sistema produttivo, realizzandoli noi in Italia e in Europa secondo le nostre concezioni del lavoro, secondo la nostra tecnologia, dalle nostre imprese. E questa è la vera grande sfida. Ed è possibile vincerla perché l'Italia oggi ha un disegno, ha una legge nazionale sull'intelligenza artificiale, primi in Europa, in sintonia con il regolamento europeo, si è candidata ad ospitare una delle tre grandi gigafactory europee sull'intelligenza artificiale, siamo fiduciosi di ottenere la candidatura, abbiamo creato un fondo per incentivare le start-up sull'intelligenza artificiale e vorremmo affrontare questo argomento, e io intendo realizzare un tavolo con il sistema delle imprese e con i sindacati, perché riteniamo che possiamo diventare il paese in cui realizzare gli umanoidi che devono servire al lavoro italiano, perché la grande sfida è come rendere più competitive le nostre imprese utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale applicata alla tecnologia del lavoro a beneficio dei lavoratori e del sistema sociale che abbiamo costruito in questo paese, il nostro welfare. È la vera grande sfida dei prossimi mesi, costruire un sistema Italia, un modello italiano fondato sull'umanesimo del lavoro che sia capace di salvaguardare, rafforzare il welfare che abbiamo costruito utilizzando anche gli strumenti della tecnologia, la robotica, siamo leader in Europa, gli umanoidi, abbiamo una delle aziende più significative e importanti d'Europa che sta lavorando in questo campo per evitare di essere invasi dagli umanoidi cinesi. Parliamo di miliardi di oggetti che sostituiscono già in Cina e via via intendono sostituire altrove nel mondo il lavoro così come è stato concepito sino ad oggi. È una vera grande sfida, noi abbiamo le capacità culturali, civili, valoriali per affrontarla secondo la nostra concezione, cioè mantenendo al centro della nostra attenzione la persona umana, come giustamente ha evidenziato il Sommo Pontefice, la sua prima enciclica.
0: Ministro, grazie, l'applauso della piazza di Celle Messapica per il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che se vuole può rimanere in ascolto del dialogo che adesso inizierò con i prossimi due ospiti. Intanto chiamo qui sul palco Walter Renna, che è CEO di Fastweb e di Vodafone, e subito dopo Luigi Ardito, Senior Director Government Affairs di EMEA in Qualcomm. E così entriamo un po' nel vivo del tema che il Ministro Urso ci ha affrontato, perché appunto, come dicevamo, la questione principale che interessa a tutti è come rendere questa tecnologia estremamente impattante, capace di salvaguardare il lavoro umano e al tempo stesso di diventare una leva di crescita economica. Parto da Renna perché vorrei cominciare da un dato di fatto, cioè dalla esigenza, secondo me a questo punto è improrogabile, di prendere atto che gli operatori delle telecomunicazioni possono giocare un ruolo davvero importante, soprattutto rispetto a un tema di cui non si parla a sufficienza, che è quello della sovranità digitale dell'Europa e degli Stati membri. Allora, intanto, dottor Renna, spieghiamo, perché non tutti sono addetti ai lavori, che cosa si intende per sovranità digitale. Noi siamo abituati a parlare di sovranità, di sovranismo in chiave politica, ma sovranità digitale che cosa significa e perché è un tema estremamente importante?
2: Sì, innanzitutto buonasera a tutti e a tutte. Sovranità digitale significa avere il controllo su quelle che sono le tecnologie più determinanti del prossimo decennio. Parliamo di cloud, parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di cyber security. Oggi l'Europa purtroppo non è in una situazione comoda da questo punto di vista, perché tra le 50 aziende più importanti nel mondo della tecnologia solo 4 sono europee. e siamo dipendenti su queste tecnologie da stati che non sono l'Europa, evidentemente. Quindi siamo importatori di queste tecnologie. Sul cloud, oltre il 70% dei dati, il cloud è dove...
0: vengono conservati tutti i dati, sostanzialmente.
2: Esatto. Purtroppo
0: questa
2: il 70%,
0: grande nuvola...
2: La grande nuvola, purtroppo, non è in controllo europeo. Solo il 14% è in controllo degli europei, e questo numero sta scendendo. Sull'intelligenza artificiale non siamo neanche pervenuti, nel senso che non ci sono modelli di frontiera europei. Quindi abbiamo una grossa dipendenza, e ci sono dei rischi legati alla dipendenza. Uno è economico, nel senso che nessuno ci garantisce che avremo accesso sempre agli ultimi modelli più performanti, e poi c'è un dato di fatto che oggi noi stiamo comprando queste tecnologie sotto costo, e prima o poi ci toccherà pagare il conto. E non avere una alternativa europea significa non avere leve negoziali e quindi dover pagare un conto salato.
0: Senta, posso chiederle da tecnico, poi ovviamente il mio format prevede interlocuzioni singole, poi se volete, sempre nei tempi che abbiamo a disposizione, potete anche interagire l'uno con l'altro. Da tecnico posso chiederle se c'è qualche avanzamento in più da parte dell'Europa e dell'Italia nella gestione dei nuovi processi di intelligenza artificiale, perché insomma le cose che sono state sperimentate finora non è che hanno performato bene nel mercato.
2: Beh, diciamo che ci sono tante iniziative, perché l'Europa è conscia della situazione, si sta muovendo su questo fronte, l'ha detto anche il Ministro che l'Italia si sta candidando per avere una Gigafactory. Questo è fondamentale, perché significa avere in Italia la capacità computazionale per gestire non solo i dati ma anche i modelli di frontiera, per svilupparli, per creare quel ciclo di innovazione che ci serve. E questa è un'iniziativa importante che è stata spinta dall'Europa e spinta dall'Italia, ma poi serve un altro passo. Serve che le pubbliche amministrazioni europee comprino le aziende europee, che è un principio che si chiama Buy European, che è semplice nel dirlo, ma è fondamentale, perché è quello che fanno gli Stati Uniti e quello che fanno in Cina.
0: E secondo lei che cosa si può fare nel concreto perché questo avvenga?
2: Anche lì c'è una proposta di regolamento europeo, però i tempi della burocrazia europea sono lunghissimi. Nel frattempo però la tecnologia va così veloce che rischiamo di restare un po' al palo.
0: Senta, lei rappresenta uno degli operatori più importanti nel settore delle telecomunicazioni. Posso chiederle che cosa potete fare voi per poter assicurare un elemento che non è certamente secondario nel discorso che stiamo affrontando questa sera qui a CLM Sapica, che è la protezione dei dati personali?
2: Beh, le telco sono posizionate in maniera ottimale in questo momento, perché noi siamo abituati a pensare alle telco come antenne, cavi in fibra, ma non sono solo questo. Le aziende di telecomunicazioni sono sempre più delle piattaforme tecnologiche. Noi gestiamo data center, gestiamo server, gestiamo dati. Cosa possono fare le aziende come la nostra? Mantenere i dati in Italia e in Europa. Possiamo fornire un'alternativa ai grandi vendor americani e cinesi che custodiscano i dati in Italia, con tutta la regolamentazione che l'Europa ha, e quindi il GDPR, il Cloud, le AI Act di cui ha parlato anche il Ministro. Noi siamo conformi a tutte queste normative e quindi noi mettiamo in cassaforte i dati e li proteggiamo.
0: C'è però una contraddizione, ed è l'ultima domanda per il momento che le faccio, che è questa: l'Europa sicuramente registra il primato per quanto riguarda l'assetto regolatorio, perché comunque è in Europa che è nato l'AI Act, che comunque insomma consente un bilanciamento tra diritti e situazioni che spesso si muovono in senso dicotomico. Però io credo che ci sia bisogno di una spinta maggiore all'innovazione, cioè ci sia bisogno della creazione delle condizioni perché nasca un ecosistema digitale europeo, che ancora non c'è.
2: Però posso dire che non è la regolamentazione la barriera, almeno dal mio punto di vista non l'è mai stata. Anzi, ora c'è la corsa sia in Stati Uniti che in Cina a trovare quella regolamentazione giusta per gestire una tecnologia così potente. Noi ce l'avevamo già, dovevamo fare sistema attorno a questa regolamentazione, mettere insieme il meglio dei talenti, il meglio delle aziende che possiamo esprimere, il meglio delle istituzioni, e creare un ecosistema che vada in quella direzione. Purtroppo l'Europa da questo punto di vista funziona male, facciamo fatica a fare sistema, a comprare da altre aziende europee, a mettere insieme aziende europee che lavorino con una direzione chiara. Perché queste tecnologie, ripeto, l'intelligenza artificiale per il prossimo decennio sarà con noi. Non avere un'alternativa europea è un grande problema per qualsiasi azienda, non solo per le telco.
0: Dottor Ardito, allora, il nostro sistema produttivo, quello italiano, Qualcomm è insomma un operatore importante sotto molteplici punti di vista. Qualcuno la chiama un'azienda invisibile e adesso ci spiegherà lei perché siete sostanzialmente invisibili. Però, ecco, come si fa a far capire al sistema produttivo fondato come il nostro sulle piccolissime, le piccole e qualche volta le medie imprese che l'investimento in intelligenza artificiale è un investimento importante?
3: Innanzitutto ringrazio per l'invito questa sera, buona serata a tutti. Prima domanda, Qualcomm perché è chiamata l'azienda invisibile? Poca gente lo sa. Tendenzialmente noi abilitiamo tantissimi ecosistemi che vanno dai telefoni cellulari a tutta la parte digitale delle macchine, del cockpit, connettività. Do un dato, noi forniamo microprocessori in delle quantità che sono circa 1 miliardo di microprocessori all'anno, più di quanto Starbucks vende in termini di tazze di caffè ogni anno, e non è nemmeno un buon caffè quello di Starbucks. Scherzi a parte, diciamo, oggi stiamo assistendo a una rivoluzione importante tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale. Il problema non è oggi, diciamo, la democratizzazione della tecnologia o dell'accesso alla tecnologia, quanto più dell'assorbimento della tecnologia da parte delle piccole e medie imprese. Ora, il problema è questo. Le piccole e medie imprese possono fare, potrebbero fare tanto, dovrebbero essere pragmatiche e abbracciare questi cambiamenti e soprattutto andare a integrare all'interno di quello che noi chiamiamo gli agenti di intelligenza artificiale il flusso dei dati. Tendenzialmente, per essere molto semplici, oggi il consumatore, e lo metto al punto di vista del consumatore, cosa fa? Utilizza le applicazioni. Prima facevamo direttamente i comandi, davamo al computer. Oggi con le applicazioni vengono tutte quante orchestrate da un agente di intelligenza artificiale. Se questo lo caliamo nell'ambiente industriale, significa avere un copilota che ci aiuta a livello industriale a fare dei processi che in passato non avremmo potuto fare, soltanto l'azienda grossa avrebbe potuto fare. Quindi cosa dovrebbero fare le piccole e medie imprese? Cercare di saltare a bordo e probabilmente formazione, ma poi anche disponibilità di hardware che le consenta di effettivamente andare in quella direzione.
0: È un processo non facile, però mi pare di capire inevitabile, perché altrimenti assisteremo a molte situazioni di crisi. Volevo ascoltare anche la sua opinione rispetto al tema che ho affrontato prima col dottor Renna, cioè la comparazione del modello di regolazione normativa Europa versus Stati Uniti e Cina. Il nostro è, secondo il suo punto di vista, più compatibile con una prospettiva di sviluppo, o invece risentiamo in partenza di una situazione di svantaggio?
3: Guardi, in passato molte volte è stato detto che i sistemi normativi europei hanno frenato l'industria. In questo caso particolare noi non pensiamo che la terza via, cioè quella europea, sia una via sbagliata. Tendenzialmente la via degli Stati Uniti è quella: regolamentiamo ex post, investiamo privatamente, la Cina dirigista, facciamo tutto quanto a livello statale. La via dell'Europa tendenzialmente è in linea con i nostri valori culturali. Noi come azienda americana siamo una delle pochissime che ha firmato il patto di Roma del Vaticano sull'intelligenza artificiale, con una visione antropocentrica dell'intelligenza artificiale. Ora, dove diciamo il problema? Il problema è questo, che se l'Europa cerca di fare una compliance alla regolamentazione che si è data, viene stritolata oggi. Perché? Perché il modello architetturale, come dicevate prima, dell'intelligenza artificiale è che tutto va nel cloud. Il cloud ha bisogno di tantissima energia e di tantissima acqua. In Europa non so quanti stati possono reggere. Allora noi dobbiamo passare in Europa a una architettura distribuita, cioè un'intelligenza artificiale che non va soltanto nel cloud, ma va su tutti i dispositivi, dalle auto ai telefoni ai PC. In questa maniera i consumi energetici diventano, i bilanci delle nostre aziende migliorano, e quello è importante. E poi abbiamo intelligenza artificiale sul dispositivo, quindi evitiamo i problemi di privacy o di gestione dati di questi flussi che devono andare fuori.
0: Senta, parliamo di presente, ma parliamo anche di futuro prossimo, ovvero parliamo del 6G. Ecco, il 6G, perché siamo arrivati al 6G, come si integra?
2: Siamo arrivati, mi sembra un po' forte, ci stiamo arrivando.
0: Almeno nella consapevolezza della possibilità di disporre di questa nuova tecnologia. Però il 6G è interessante perché integra sostanzialmente l'intelligenza artificiale. Allora, le chiedo una spiegazione tecnica, proprio ci faccia capire ai non addetti ai lavori, che cosa significa questo dal punto di vista dell'uso dell'intelligenza artificiale.
3: Allora, noi oggi con i vari G, che cosa abbiamo detto sempre? Il 3G è più veloce, il 4G è più veloce del 3, il 5 è più veloce del 4, eccetera. Allora il 6G uno si immagina, dice il 6G è più veloce del 5, sì, però non è quello il punto. Il punto è che il 6G oggi viene costruito e si auto-ottimizza con l'intelligenza artificiale. Che cosa significa? Che io oggi sono in grado, tramite le tecnologie del 6G, di mappare intorno a me, con i miei dispositivi, la realtà che ho intorno. Cioè io riesco a creare un gemello digitale di qualunque cosa che ho intorno. Nel momento
0: ci faccia un esempio, così capiamo, facciamo capire a tutti quello che stiamo dicendo.
3: Gemello digitale, io per esempio posso mettere degli occhiali che sono abilitati dal 6G o posso avere un telefono che sonda come un radar fisicamente l'ambiente che ho intorno e riesce a mapparmi con un'applicazione ciò che ho intorno. Quindi nel momento in cui ho bisogno, per esempio, per protezione civile, difesa, sicurezza nazionale, dal punto di vista della salute, mi trovo in un ospedale, riesco a capire qual è la situazione e tutto questo dati che io sviluppo in intelligenza metto in pasto all'intelligenza artificiale che poi mi aiutano nelle risposte.
0: Quindi, traduco e mi dica se la mia traduzione è corretta. Si riesce a garantire maggiore velocità da un lato, e questo è inevitabile perché la progressione numerica comporta questo, ma al tempo stesso si allargano le potenzialità agentive dell'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di agenti di AI, evidentemente.
3: Assolutamente.
0: E un'ultima domanda, poi chiudiamo con un appello che recupera sostanzialmente questa esigenza che tutti noi condividiamo di tenere al centro la visione antropocentrica rispetto alle nuove tecnologie. Che cosa si può fare in Italia e in Europa per superare la dipendenza dai paesi esteri per quanto riguarda la microelettronica?
3: Ora, secondo noi nessuno può fare tutto, quindi dobbiamo un po' resistere alla tentazione dei pensieri autarchici, noi facciamo tutto nella catena del valore. Noi come italiani dobbiamo fare delle partnership con quelle aziende globali che ci forniscano delle piattaforme aperte sulle quali andare a sviluppare le nostre tecnologie a livello nazionale e locale. In questa maniera possiamo creare la nostra proprietà industriale. Quindi posso dire, non dobbiamo fare tutto, ma dobbiamo avere le chiavi della macchina e non fare tutta la macchina.
0: Dottor Renna, lei ha letto, immagino, come tutti noi, ieri mattina gli articoli dedicati a questo allarme davvero molto molto forte che è stato lanciato da Bill Gates e che è stato tradotto con l'appello "Salviamo il lavoro umano dall'AI". Che cosa risponde a Bill Gates?
2: Questa è una bella domanda. Allora, io non ho una visione così catastrofica, se posso dire, di questa tecnologia. Però io colgo il punto che il lavoro cambierà, questo è inevitabile. Il lavoro, per effetto dell'intelligenza artificiale, cambierà in maniera notevole. Bisogna programmare per tempo. Se guardiamo alla Cina, la Cina lo sta già facendo. Ha cancellato dalle università i corsi di formazione su mestieri che non esisteranno più, e ne ha aggiunti altri che sono molto più legati ai dati, all'ingegneria, eccetera, eccetera. Io sono convinto che il lavoro resterà, probabilmente si spera ne faremo un po' meno, ma resterà. Le competenze saranno molto diverse, dobbiamo programmare oggi per essere pronti tra 5-10 anni.
0: Sa perché le ho fatto questa domanda? Perché, insomma, per ragioni accademiche mi capita spesso di studiare e affrontare questi temi, e devo dire le ricerche prodotte anche da multinazionali, ne cito una per esempio Accenture, non sono mai state così catastrofiche, anzi addirittura Accenture ha parlato di un saldo diciamo zero tra i lavori che si perderanno e i lavori nuovi che invece verranno introdotti grazie all'intelligenza artificiale. Quindi questa uscita di Bill Gates ieri mi ha particolarmente stupito.
2: Assolutamente, dico solo una cosa però, che il lavoro si localizzerà lì dove ci sono le tecnologie, quindi torniamo al sovranismo digitale. L'appello è che l'Europa abbia una propria filiera tecnologica, perché abbiamo bisogno di creare le competenze, di crescere i nostri talenti in Europa, non che li formiamo e poi passano oltreoceano.
0: Allora, siete degli ospiti davvero invidiabili per tutti gli altri moderatori, perché siete stati bravissimi, siete stati nei tempi, però l'ultima domanda è per lei e fa riferimento a una provocazione intellettuale che io ho trovato di grandissimo livello, che è quella fatta da un grande linguista, forse il più grande linguista contemporaneo, Noam Chomsky, che ha detto: signori, sostanzialmente, se noi utilizziamo l'espressione intelligenza artificiale, usiamo un ossimoro, perché l'intelligenza o è umana o non è intelligenza. Allora, ecco, in chiave proprio di recupero della centralità della visione antropocentrica, che cosa si può dire rispetto a questo?
3: Ma sicuramente quando parliamo di intelligenza artificiale, alla fine parliamo di qualcosa che è stata sviluppata comunque dall'uomo. Sta tutto quanto in che regole noi umani diamo a quello che noi creiamo, e di conseguenza la visione antropologica è tutto qui, insomma.
0: E nei fatti. Del resto credo che ciascuno di noi abbia sperimentato che cosa vuol dire l'uso dell'intelligenza artificiale attraverso sostanzialmente quello che tecnicamente viene chiamato il prompt. Se cambi il prompt, cioè la domanda, per esempio a ChatGPT, arriva una risposta. Quindi è sempre l'uomo che alla fine gestisce questi processi, no, dottor Remo?
2: Sì, vero, però gli avanzamenti che stiamo vedendo sul fronte dell'intelligenza artificiale mettono in dubbio anche quella affermazione di prima, secondo me. In questo momento non lo è, però vediamo effettivamente una tecnologia che è dirompente da questo
0: punto di vista. In letteratura a un certo punto è stata strutturata questa espressione che potrebbe essere convincente, codeterminismo tecnologico e co-intelligenza, nel senso che è un'intelligenza artificiale, non umana, che però supporta l'intelligenza umana che resta, questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare, sicuramente un elemento imprescindibile. Grazie al dottor Ardito, grazie al dottor Renna. Barbara, a te.
4: Eccoci qui, Francesco, grazie. Vi chiedo
0: la foto.
4: Secondo per una foto di rito. Ed è il momento di passare al successivo dialogo. Invito qui a raggiungerci Angelo Contessa, presidente ANCE Brindisi. Eccolo, buonasera presidente, ben trovato. Si può accomodare? Dialogherà con lei il direttore di Affari Italiani, Marco Scotti.
5: Non volevo rubare spazio ai ragazzi che ogni giorno... Carissimo presidente, eccoci qua. Allora, che dire, caro presidente? Intanto il clima sembra essere un pochino più favorevole, quindi fortunatamente possiamo iniziare più tranquilli. Senta, la prima domanda viene quasi spontanea, visto anche quello di cui abbiamo parlato nella serata di ieri e poi nella mattinata di oggi, perché si dice sempre che l'economia sia, volenti o nolenti, il centro anche di quello che è il dibattito. E il mondo delle costruzioni a sua volta è un termometro di quello che è lo stato di salute dell'economia stessa e quindi di un paese. Oggi che momento stiamo vivendo e che momento sta vivendo l'ANCE in particolare?
6: Ma guardi, è un momento di stasi, è un momento di grande paura, allo stesso tempo di speranza. Noi ormai siamo fine PNRR, in questi giorni a livello governativo stanno facendo un attimino i conti e la speranza che tutti i target con le milestone siano raggiunti, quindi in Italia, come ci ha detto ieri sera il Ministro, ha fatto una bella figura in Italia, perché pare che siamo fra i primi in Italia. In maniera da chiudere questa stagione del PNRR che è stata molto frenetica, tutti a correre, perché in Italia non siamo abituati a programmare, siamo più abituati poco a quando si inizia, ma ci viene la malattia quando dobbiamo finire. Quindi raramente si riesce a comprendere che ogni opera pubblica o privata ha bisogno di una tempistica. Poi escono le ordinanze per il caldo, poi bisogna rispettare i turni di lavoro, poi c'è un problema di qualità del lavoro, ma non lo puoi fare sempre correndo. E quindi stiamo vivendo questa fase. Abbiamo speranza nella futura programmazione europea, avevamo speranza, perché si parla sempre di pubblico-privato, il project, ma sappiamo bene che il partenariato pubblico-privato è praticamente bloccato. Cioè al momento, dopo la sentenza dell'Unione Europea, della Corte di Giustizia, non c'è legge, perché la nostra va contro quella sentenza a proposito del diritto di prelazione. Quindi evidentemente voglio vedere chi investe oggi nel partenariato pubblico-privato, che già di per sé ha una sua complessità, senza una legge, e a questo direttore. Cioè noi in Italia attualmente, ed è uno dei motivi poi perché si parla di ZES, non abbiamo certezza del diritto. Quindi questo vale tanto nei lavori pubblici, tanto negli investimenti privati.
5: Senta, ci troviamo in una regione bellissima, insomma, non lo scopro certo io, che sta vivendo un boom turistico per certi versi quasi, come dire, molto sincopato e sempre più crescente. Questo si traduce anche in un incremento per il mondo delle costruzioni o, come mi diceva adesso invece, ci troviamo poi quasi con l'affanno di dover fare le cose?
6: Guardi, noi abbiamo un boom turistico, ma non abbiamo accoglienza, perché l'accoglienza non si può fare con il B&B. Lo dico in maniera chiara, i B&B sono stati un sostituto della mancanza di strutture ricettive. L'esempio più eclatante lo abbiamo avuto con i giochi del Mediterraneo, quindi non puoi fare grandi eventi perché non hai posti letto. Ieri sera lo ha detto il vicepresidente Casini, certo. Fai un evento da 5.000 persone, non hai dove farli dormire. I B&B possono essere un sostituto, possono aiutare, ma noi manca l'accoglienza. Perché manca l'accoglienza? Perché in questa regione, ma un po' in Italia, ma in particolare in questa regione, dopo il PPTR è mancata completamente l'urbanistica. Il coordinamento regionale, l'indirizzo regionale è fondamentale per la realizzazione dei grandi centri ricettivi, altrimenti succede, l'ultimo esempio lo teniamo qui a Ostuni con Mongale, succede che si va in deroga, si rincorre la ZES, ma la ZES deve essere un acceleratore del permissing, della parte autorizzativa, non può andare in deroga a leggi dello Stato, altrimenti poi subentrano i tribunali amministrativi, tutto quello che conosciamo. Quindi ben venga una messa in ordine a livello regionale innanzitutto, anzi, se per questo noi abbiamo la legge urbanistica del 1940 a livello nazionale, però senza urbanistica non c'è pianificazione e senza pianificazione non ci sono investimenti, e gli investimenti, l'investitore preferibilmente anche del territorio deve avere certezza. Qui noi faccio un paradosso, quello che è successo a Milano, cioè una volta l'abusivismo era se tu costruivi sulla costa, nella Valle dei Templi, ma insomma arrivare di un immobile abusivo al centro di Milano, al netto diciamo, delle indagini e di quello che sta facendo la Procura, è evidente che per fare in Italia qualsiasi investimento devi andare a interpretare la norma. La norma non è chiara.
5: Presidente, abbiamo ancora 5 minuti, quindi ci sono due domande se siamo rapidi con i tempi. La prima che le voglio fare è anche per parlare di quello che poi lei sta facendo in qualche modo, perché ci sono anche esempi virtuosi, fortunatamente, e uno di questi è la copertura dello stadio del Lecce, che è veramente un piccolo miracolo, mi consente di dirlo, perché si sta adeguando, potrà ospitare gli europei, eppure fino a qualche mese fa i lavori erano molto molto indietro. Ci spiega cosa è successo, come avete cliccato in questo modo?
6: Guardi, mi fa una domanda che non può che farmi piacere, perché parliamo della casa di molti salentini. Lo stadio del Lecce non è uno stadio, è la casa dei tifosi del Lecce, e questo è un particolare importante. Come abbiamo fatto? Ma io dello stare insieme ne ho fatto un mestiere, dico sempre. Oltre a fare il costruttore, ho si può dire creato, costituito un consorzio stabile. Al momento ci sono all'interno 140 imprese con diverse specializzazioni e diverse tipologie e diversi volumi di fatturato. C'è l'azienda che fattura 300.000 euro e l'azienda che fattura 50 milioni di euro. Okay. Questo ci consente di avere a disposizione più specializzazioni al momento. Perché dico questo? Siccome è difficile reperire manodopera, difficilissimo, e inoltre quando anche la recepisci, ormai un lavoratore prima di un mese non lo porti in cantiere con tutto quello che c'è da fare, questo sistema ci consente l'interscambio fra imprese, perché succede magari un periodo che un'impresa è più scarica e più carica. Poi abbiamo creato l'entusiasmo, cioè la voglia di rivalsa nelle imprese del sud, perché finalmente un'impresa del sud, perché molti pensano che noi qua al sud possiamo fare solo i forti misto e i subappaltatori, no, noi siamo capaci, quindi tutti si sono sentiti coinvolti e i tifosi ci hanno dato un grande sostegno, ma proprio grande, e si è lavorato a 40 gradi come questa sera e siamo intervenuti al netto di quello che diceva l'ordinanza, perché quelle sono carte fatte da chi sta al fresco, invece i lavori si fanno al caldo, ma noi siamo intervenuti col buon senso, col rispetto della persona umana, quindi per capirci con l'acqua fredda, col gelato, con gli integratori, ma tutti i lavoratori a cui approfitto di questa piazza per dire grazie e se gli fanno un applauso, perché a loro va detto grazie, perché spesso dimentichiamo che le opere si fanno con i lavoratori che stanno in cantiere, al caldo, al freddo. Non esistono cantieri con l'aria condizionata. Noi li abbiamo rispettati, loro si sono sentiti rispettati, ci stavano le competenze, noi siamo una squadra, ho messo a disposizione 11 ingegneri, perché diciamo qualche carenza c'era da parte di chi nella struttura progettuale e direzione lavori, ma noi ci siamo sostituiti perché per noi era importante raggiungere l'obiettivo e far giocare il Lecce in casa, che è stata la vera scommessa, e quindi quello che diceva lei, il vero non è un miracolo, è stata una scommessa vinta perché l'abbiamo voluta.
5: Beh, allora complimenti davvero per il lavoro che fate tutti i giorni. Abbiamo anche avanzato un minuto, quindi la regia ci sarà grata. Grazie al Presidente Angelo Contessa e Ancio Brindisi. Grazie davvero. Grazie. Aspetti che facciamo la foto
4: Presidente,
5: la foto
4: fotografia.
5: Insieme. Ci tengo particolarmente. Grazie. Grazie ancora.
4: Grazie Marco, noi proseguiamo con il nostro programma, è il momento di parlare dei pilastri del futuro tra capitale, ambiente e competenze. Inviterò qui i miei ospiti perché sarò io a dialogare con loro. Inizio con Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Vi chiedo un applauso ovviamente man mano che gli ospiti ci raggiungeranno. Buonasera Presidente. Si accomodi dove vuole, io mi tengo centrale. Buonasera, prego. E ancora Alessandra Gallone, Presidente ISPRA. Eccola lì. Buonasera Presidente, ben trovata. Paolo Perrone, già Sindaco di Lecce, Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oggi Presidente CDP Equity. Buonasera Presidente, bentrovato. Proseguiamo con Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell'Export e Chairman di Virgo Holding. Buonasera Presidente, anche a lei. Prego. Soltanto in ordine di elenco e di tempo, l'assessore al bilancio e al personale della Regione Puglia, Sebastiano Leo. L'inizio di una nuova era. Eccoci qui. Lo senti? Prego, Presidente, buonasera. Allora, lo vedete, abbiamo 25 minuti, siamo in 5, fate il calcolo, sottraete le mie domande, questo per dirvi che come se fossimo in un dibattito show televisivo, bisogna essere concisi per poter dare quante più informazioni e il contributo più importante in questo senso. Dunque, noi parliamo questa sera di capitale, ambiente e competenze, tre concetti che sulla carta potrebbero sembrare lontani tra di loro, e invece pensandoci bene, pensando a questo panel, in realtà potrebbero essere tre concetti sui quali insieme, in modo integrato, si potrebbe giocare in realtà il futuro del nostro paese. Voi rappresentate cinque mondi diversi, ma sicuramente cinque mondi, e quindi voi stessi, che riescono a vivere il mercato del lavoro, il mondo del lavoro molto da vicino. E parlando proprio del lavoro, perché dal lavoro tutto si misura, vorrei iniziare proprio da Rosario De Luca per parlare di numeri che in realtà rappresentano delle Italie contrapposte. Da una parte abbiamo un'occupazione che sicuramente ha i massimi storici, Presidente, però dall'altra si registra una sorta di inverno demografico. Ecco, come si affronta da questo punto di vista questo disallineamento anche tra domanda e offerta?
7: Intanto, buonasera, grazie per questo solito ormai appuntamento di fine estate. Come stanno assieme queste due situazioni? La seconda, non sono nati bambini 20 anni fa, 30 anni fa, 15 anni fa, continuano a non nascere, quindi l'inverno demografico non è una parola astratta, è qualcosa che poi si concretizza per esempio anche nella mancanza del tasso di sostituzione dei lavoratori. E questo è uno dei problemi che va affrontato. I numeri sono buoni, molto positivi, anche quelli del lavoro femminile, del lavoro giovanile, per quanto siamo sotto la media europea, ma certamente c'è stato un miglioramento. Continuano ad aversi sul mercato del lavoro queste strane situazioni per cui il lavoro c'è ma mancano i lavoratori, e l'intelligenza artificiale, che prima sentivo il dibattito, non fa che accelerare queste situazioni, non fa che esaltarle negativamente. Che fare? Formazione. Cioè, per poter restare al passo con l'intelligenza artificiale, nessuno di noi può sentirsi esentato dal interrogarsi se quello che fa, se quello che sa fare, può continuare a farlo con la stessa capacità rispetto a quelle che sono le richieste del mercato. E in questo si innesta anche, se vogliamo, il lavoro femminile. Perché il lavoro femminile è quello che dovrebbe essere incentivato e agevolato per andare proprio a compensare i bambini non nati, i lavoratori giovani che non entreranno nel mercato del lavoro. Istat ci dice che saranno circa 3 milioni e mezzo in meno nel giro di 5 anni. Quindi, cosa fare? Servizi alla famiglia, particolarmente le istituzioni territoriali che hanno questo ruolo di prossimità, per dare la possibilità alle donne di entrare nel modo più possibile. Noi abbiamo una cosa strana in Italia, vede? Nelle zone dove i servizi alla famiglia funzionano, asili nido e quant'altro, c'è un tasso di occupazione femminile che è quasi la media europea. Dove non funzionano, crollano.
4: I due dati sono collegati.
7: E questo ci dice anche e ci dà anche una rotta. Cosa si deve fare?
4: Ci dà la visione di quello che dovrebbe essere. E a proposito di numeri, Presidente Gallone, io me li sono segnati perché bisogna essere precisi in questo senso. I vostri dati dicono che l'Italia consuma quasi 3 metri quadrati di suolo al secondo, ovvero il valore più alto degli ultimi 12 anni, e che una parte crescente di quel consumo è dovuto proprio al fotovoltaico a terra installato sui terreni agricoli. E in realtà, diciamo, in Puglia si parla di migliaia di ettari, ma lei nello stesso tempo è una grande sostenitrice dello sviluppo sostenibile. Ecco, come si incontrano e come non si scontrano questi due fattori secondo lei?
8: Grazie Barbara per questa domanda, che è una domanda non facile e difficile. La grande sfida è proprio questa: fare in modo che il bisogno di

0: l'ISPRA, perché l'ISPRA, certo, è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, quindi è il maggiore detentore di dati, appunto già i dati che lei prima ha esternato, ed è un istituto che lavora al fianco proprio del sistema paese, quindi al fianco dei governi a ogni livello, quindi di ogni amministrazione, che segue gli indirizzi e che ha proprio il compito, approfitto di questo momento per salutare il capo dipartimento della biodiversità Luigi Ricci, che è cegliese e quindi diciamo mi aiuta proprio come sentinella anche su questo territorio. Insomma, noi dobbiamo fare in modo che la conoscenza, la scienza e anche una legge sul consumo del suolo, che ovviamente non spetta ad ISPRA comporre, ma spetta, certo, ad ISPRA affiancare, quindi per dare poi ai decisori tutti i dati possibili perché scelgano le migliori decisioni, venga realizzata. Sentivo prima anche il presidente appunto di ANCE Brindisi che parlava proprio della necessità di indirizzi precisi, della necessità di un sistema nazionale. Io sono anche voglio dire sostenitrice di un testo unico per l'urbanistica, insomma un qualche cosa che aiuti lo sviluppo sostenibile a non mangiare di fatto la tutela dell'ambiente. Dobbiamo essere bravi in questo. Col sistema, ad esempio, in questo caso, come dicevo prima, dell'agrivoltaico, quindi utilizzare prima di utilizzare i terreni e i territori, tutto ciò che sta in alto, no? Quindi i tetti, gli edifici, tutto ciò che può consentire di sviluppare il sistema agricolo insieme al sistema invece della produzione dell'energia.
1: Anche alla
0: la sfida è proprio questa, è l'equilibrio, sì, usare la conoscenza per proteggere.
1: Guardate come sono poi connessi i vari segmenti. Passerei a Paolo Perrone. Perrone, CDP Equity gestisce oltre 15 miliardi di partecipazioni nelle imprese sicuramente più importanti e strategiche del Paese. Lo dicevamo nella sua presentazione, lei è stato sindaco di Lecce, ha amministrato per 10 anni la città capoluogo del Salento, della provincia di Lecce. Ecco, oggi siede nella stanza in cui quei capitali di CDP Equity vanno e sono destinati. Da salentino, da pugliese in questo senso, ritiene che una presidenza che ricade ovviamente in un presidente del Mezzogiorno possa aiutare, agevolare, visto che in questa kermesse non facciamo altro che parlare di sviluppo del Mezzogiorno?
2: Grazie Barbara, buonasera Ceglie, grazie alla Piazza degli Affari Italiani per l'invito. Sì, il portafoglio di CDP Equity, che fondamentalmente è la subholding del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha tutte le partecipazioni non energetiche, cioè non ha Eni, non ha Italgas, non ha Terna, non ha Snam, ma tutte le altre partecipazioni sono nel portafoglio di CDP Equity. Alcune realtà importantissime, Autostrade, Nexi, Fincantieri, però non è soltanto questo, non è soltanto capitali investiti in aziende mastodontiche quotate in borsa. Ci sono anche delle linee un po' più piccole. Il Fondo Italiano di Investimento è una realtà che si occupa di è un SGR partecipata da CDP Equity, che si occupa di investire in società di medie dimensioni, e CDP Venture Capital, altra SGR partecipata da CDP Equity, in realtà piccolissime, che però devono avere in sé, nel loro modello di business, qualche, diciamo, elemento di novità particolare, quindi una prospettiva di crescita sul mercato interessante. Ovviamente il presidente non può decidere di indirizzare territorialmente verso la Puglia o il Salento. Io faccio anche l'imprenditore, quindi sono, diciamo, è nel settore dell'innovazione, sono un piccolo imprenditore, in questo territorio forse sono un imprenditore medio, ma raffrontato agli operatori nazionali ed internazionali la mia azienda è grande come un microbo. Quindi l'idea è quella di cercare di affiancare gli imprenditori di piccole dimensioni, medie dimensioni, al di là della latitudine nella quale essi operano. E significa invitare gli imprenditori a guardare ad un capitale, i nostri imprenditori sono

0: abituati a, se devono fare investimenti o i soldi ce li hanno, se li fanno prestare alla banca. Ecco, ci sono altre vie, ovviamente, questo è un po' il senso, e l'assistenza di un par capitali come quelli di CDP è un'assistenza non soltanto finanziaria, cioè ti accompagna un'idea anche cercando di indirizzare verso l'innovazione, verso l'internazionalizzazione, verso la capacità di strutturare e managerialmente un'impresa, che molto spesso è quello che manca. Cioè, i nostri imprenditori hanno l'idea, hanno il talento, hanno la capacità di realizzarla, però rischiano, proprio per le dimensioni, di perdere tantissime occasioni.
1: Grazie, grazie a Paolo Perrone. Ovviamente, parlando di capitale, Lorenzo Zurino, si parla anche di export. Lei è una competenza, una professionalità che in questo senso può raccontarci meglio che cosa magari le statistiche e i numeri non ci raccontano, perché i dati aggregati dicono che l'export italiano sicuramente negli Stati Uniti tiene, ma sottraendo due settori trainanti importantissimi come la farmaceutica o i metalli preziosi, sicuramente il quadro cambia. Ma nei comparti dove ci sono le nostre italiane micro e medio imprese, come l'artigianato, la moda e anche lo stesso agroalimentare, ecco, lì la flessione raggiunge dei numeri sicuramente che diventano spunto di riflessione. A parte questi numeri, cosa ci può raccontare che i numeri sulla carta non ci raccontano?
2: Beh, intanto grazie alla Piazza di Affari Italiani, grazie a te Barbara per la domanda che mi consente di essere un po' più realista del re. Io penso che, insomma, dovremmo fare tutti uno sforzo comune, che è quello che ci metta nella condizione di dire: è finito quel periodo dove si diceva va tutto bene madama la marchesa. Non va tutto bene, non va per niente tutto bene. Quello che tu dicevi è una lettura attenta di dati aggregati che invece dovrebbero essere letti con un po' meno di leggerezza. E lo dico in una piazza, lo dico in una regione che è meravigliosa, che frequento molto, che è la Puglia. Ora, io mi occupo di export da 106 anni, la mia famiglia lo fa da 4 generazioni, credo di poter dire, insomma, che faccio questo di mestiere abbastanza tempo, e rappresento il Forum Italiano dell'Export. Ora, se io faccio una domanda ai pugliesi e incomincio a chiedere loro come sarà la campagna del pomodoro e dell'olio d'oliva quest'anno, bene, vedrete che molti cegliesi, pugliesi, baresi, leccesi, seduti qui stasera, ci diranno che hanno paura. La campagna del pomodoro, così come quella dell'olio d'oliva, sarà una campagna che ci metterà nella condizione di avere tanto olio e tanto pomodoro, ma a un prezzo relativamente più basso. Perché? Perché l'analisi attenta dei dati ci mette nella condizione di dire che, siccome l'Italia è fatta per lo più da piccole e medie imprese, se leggiamo i dati export noi sappiamo che perdiamo l'8,3%. Quindi quello che diceva il Ministro, che il dato aggregato dell'export mantiene al 2%, se togliamo la farmaceutica quel dato aggregato perde l'1,3%. E se nazionalizziamo quel dato e diciamo che quel dato deve essere la verticale delle piccole e medie imprese, che sono la nostra spina dorsale, noi perdiamo in export quest'anno, da maggio 2025 ad agosto 2026, l'8,3%. Io personalmente negli Stati Uniti perdo il 13%. Così come bisogna anche essere realisti, torno a quella parola. Quando viene detto che il dazio non ci ha toccato, non lo so, eh. Noi non pagavamo il 15% su tante cose, oggi paghiamo il 15%. Lo sapete perché non ci ha toccato? Perché l'imprenditore italiano è abituato ad una gestione che a me piace molto, che è quella del non sonno. L'imprenditore italiano non dorme, non conosce come dormire. E allora che cosa ha fatto? Si è assorbito il 7-8% di quel 15%, un po' lo ha fatto assorbire al distributore, e quindi noi non siamo usciti fuori prezzo con i nostri prodotti. Tolgo da questi i prodotti ad alto valore aggiunto, il fashion, la farmaceutica. Ma se parliamo di agribusiness, noi abbiamo subito il 15%, e quindi andare a dire al popolo dei pugliesi, dei campani come me, io sono sorrentino per quanto vivo in America da ormai 20 anni, andare a dire va tutto bene, non perdiamo, il dazio va bene, l'export tira, secondo me stiamo facendo un errore di leggerezza. e mi limito a questo perché potrei andare avanti.
1: Grazie, grazie, ma tanto se siamo bravi a utilizzare i prossimi 5 minuti, volevo fare veramente un passaggio veloce, ma non prima di passare all'assessore Leo, perché assessore ci sono le imprese, ci sono gli imprenditori, ma ci sono poi anche le istituzioni. In modo particolare lei ha scelto di tenere insieme in questo mandato bilancio, personale e digitalizzazione appunto in un unico disegno, dicendo che in realtà è la tecnologia a tenere insieme tutto questo. Funziona questa formula?
3: Sì, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito e vorrei fare i complimenti a questa bellissima iniziativa. Questo presidente ci dà onore perché gli imprenditori del sud, la gente del sud, perché noi qui a Celia siamo ancora più a sud rispetto al nord della Puglia, siamo capaci di fare tante belle cose, tante cose straordinarie, e sono d'accordo con il presidente quando ha parlato degli imprenditori. Noi abbiamo una marcia in più ed è quello che i nostri imprenditori hanno, una marcia in più, ed è quello che ci aiuta ad essere competitivi nel mondo. Detto questo, io no, le deleghe me le ha assegnate Antonio De Caro, il presidente, non le ho volute io, non le ho scelte io non ho scelto nulla, non ho neanche chiesto di fare l'assessore, ha deciso in maniera autonoma il presidente Antonio De Caro. Sono deleghe importanti, sono deleghe interne alla pubblica amministrazione, soprattutto che incidono moltissimo, diciamo, per il resto, sul territorio. Ed è chiaro che quando parlo, normalmente quando intervengo nei dibattiti o delle interviste, racconto sempre che la tecnologia deve tenere insieme tutto. Anche perché c'è un fatto, mi collego sempre al Presidente, gli imprenditori e la pubblica amministrazione non possono parlare lingue diverse. O la pubblica amministrazione insegue e raggiunge, perché così oggi, l'azienda, l'impresa, altrimenti c'è, diciamo, una incomprensione continua, no? Per tanti motivi. Intanto perché la tecnologia dovrebbe limitare, diciamo, i divari, dovrebbe agganciare i territori, dovrebbe mettere tutti nelle condizioni di operare al meglio. E poi è come se due soggetti parlassero lingue diverse, quindi è chiaro che la tecnologia, in questo caso parliamo di intelligenza artificiale, deve essere assolutamente importante. A proposito di questo, chiaramente la Regione Puglia sta cercando in tutti i modi di agganciare anche ragionamenti che riguardano la pubblica amministrazione, i dipendenti. Io sono convinto che la burocrazia è fondamentale, non dobbiamo guardarla, diciamo, con, diciamo, un occhio negativo, un occhio, diciamo, poco incline, diciamo, perché chiaramente la burocrazia è fondamentale per risolvere le questioni degli imprenditori, per risolvere le questioni, certo, delle imprese e del territorio. Quindi assolutamente la formazione del,
1: ecco,
3: personale.
1: Ecco, a proposito di formazione, la interrompo per ripartire, sì, da lei, perché se veramente voglio fare un minutino a testa, perché siamo in fine.
3: La formazione
1: lei ha fatto
3: per
1: tanto.
3: 11 anni ho fatto.
1: Esatto, proprio questo volevo chiederle. Si parlava prima di formazione con il presidente.
3: Sì, io voglio portare un esempio importante, eclatante. Noi siamo stati e siamo ancora probabilmente esempio virtuoso dell'ITS in Italia. Perché ha funzionato? Perché abbiamo dato questo impulso importante? Poi il PNRR ha finanziato, diciamo, in maniera importante questi ITS. A proposito di questo, dico che un po', Paolo, non so se sei d'accordo con me, il PNRR ha drogato un po' il sistema economico, no? Perché io poi dico sempre, quando mi incontro con i decisori politici a livello nazionale, che bisogna mantenere questo standard del PNRR, cioè se all'ITS, gli istituti tecnici superiori, queste academy, sono state date risorse importanti per rinnovarsi tecnologicamente, per formare e quindi avere protocolli d'intesa con le imprese, è chiaro che bisogna continuare, perché la tecnologia oggi non ha limiti, si evolve continuamente, quindi l'impegno oggi che hanno preso l'ITS, chiaramente con la tecnologia, scade dopo pochissimo tempo, quindi occorre nuovi investimenti per essere agganciati al mondo delle imprese. Perché? Perché le imprese oggi devono lavorare, devono essere, diciamo, in linea con la formazione, perché le imprese devono avere, diciamo, questo legame per chiedere quali competenze servono, quali sono le attività da mettere in campo, perché una volta si sceglieva l'indirizzo anche delle scuole medie superiori, ma anche delle università.
1: Devo interrompere l'assessore che siamo in scadenza.
3: Questo è importante, senza sapere esattamente quello che si voleva fare, qual era la professione da fare. Oggi questo non è più possibile.
1: Paolo Perrone, chiarissimo, la sfida tra competenza, ambiente e ovviamente capitale, qual è? In un concetto veloce, qual è la sfida più urgente?
0: Che il capitale, dicevi ambiente, competenze e capitale.
1: Sì.
0: Il capitale deve essere indirizzato verso iniziative che siano sostenibili, ovviamente, e le competenze devono essere valorizzate nel miglior modo possibile. Quello che ha detto l'assessore è vero, noi abbiamo un problema molto spesso, parlo ovviamente anche da operatore dell'innovazione, che non riusciamo ad incrociare talenti locali perché sono stati indirizzati verso, come dire, percorsi, cursus, studiorum che non, purtroppo okay, non incontrano le esigenze del mercato.
1: La sfida, Presidente, qual è?
4: La sfida è quella di non fermare il futuro ma renderlo possibile. Quindi un'istituzione come ISPRA, anche il Sistema Nazionale per l'Ambiente, per esempio, che ha realizzato, e oggi siamo in Puglia la prima per la balneazione, io devo ringraziare perché grazie proprio ai dati raccolti dalle ARPA d'Italia, il mare della nostra nazione è il migliore che ci sia, le acque sono tutte eccellenti, ma la sfida vera è orientare nella formazione anche i giovani. Anche ISPRA è una scuola di alta formazione, quindi il capitale, il patrimonio umano è fondamentale, dobbiamo puntare su di loro.
1: De Luca, ritorniamo sulla formazione.
5: Torniamo sulla formazione, ma io tornerei sul lavoro femminile, perché c'è questa direttiva che è stata applicata recentemente, che tenderebbe a colmare il gap retributivo. Ma è una direttiva che non c'entra, nel senso che non riesce a centrare il problema per cui in Italia c'è questa differenza. La differenza non c'è perché c'è una differenza di paga oraria o di salario, perché i contratti collettivi non prevedono la differenziazione. La differenza c'è perché le donne lavorano di meno, ma non perché non vogliono lavorare.
1: Chiarissimo.
5: E qui torno al discorso di prima, dal territorio, sul territorio ci devono essere servizi che possano mettere le donne nelle condizioni di lavorare o di poter lavorare full time invece che part time, perché da qui nasce tutto.
1: Zurino, 30 secondi di tempo, lei fra pochissimi giorni sarà investito di questa nomina di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di San Marino a Wellington, ma con residenza a Napoli, quindi un imprenditore dell'export che diventa diplomatico di un altro Stato ma che resta nel sud Italia. Perché?
2: Intanto voglio dire agli imprenditori che ci sono delle soluzioni che magari non vengono dette. La capacità di export di un paese la si misura non da quanto performi bene in uno Stato, non lo so, sud-est asiatico, America, decidete voi lo Stato, ma da quanto non dipenda da nessuno degli Stati dove vende. Primo. Secondo, diversificazione geografica. Noi siamo bravissimi a vendere negli Stati Uniti, bravissimi a vendere in Europa, dobbiamo incominciare a capire che esistono delle regioni tipo l'Australia, l'Indo-Pacifico, la Nuova Zelanda, la Malesia, il Vietnam, dove hanno una fame incredibile di Made in Italy. Non dobbiamo soltanto vendere prodotti, ma presidiare quei mercati. 10 secondi. 20. Sarò ambasciatore in Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda è un paese incredibile, è un paese che ci metterà nella condizione, secondo me, di creare non soltanto la capacità di vendere prodotti, ma di creare connessioni. Scoprirla è un punto di arrivo per l'Australia. L'Australia è un continente, ma se io domandassi a ogni persona qui seduta quanti stati ci sono in Australia, avremmo difficoltà a saperlo. Quindi oggi guardare anche al lato est del mondo e presidiarlo, secondo me, sarà la capacità ed è strategico.
1: Grazie a tutti i miei ospiti, una fotografia insieme. Grazie mille per la vostra presenza, ci mettiamo qui, centrali, prego, le signore al centro.

0: qui alla mia sinistra, grazie. Io intanto inizio. Sul palco e le sedute vanno via, ne restano due perché sarò a un dialogo face to face. Federico Iadicicco, presidente Amfit. Presidente, buonasera, ben trovato. Buonasera, prego, si accomodi. Dialoga con lui Francesco Giorgino. A voi il palco.
1: Grazie, grazie per l'applauso che immagino è rivolto a Iadicicco, perché ormai con me avete una certa consuetudine, una certa frequentazione. Allora, abbiamo 15 minuti a disposizione per dialogare con il presidente di AMPIT, acronimo che sta per l'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario. Allora, io approfitto della competenza di Federico Iadicicco per fare un po' il punto sulla politica economica che è stata portata avanti fino a questo momento. Secondo il governo sono state create le condizioni perché i macro indicatori economici performassero bene, e oggettivamente ci sono dei risultati positivi. Le opposizioni invece dicono no, e le opposizioni puntano soprattutto al fatto che non c'è sufficiente crescita economica. Allora, le chiedo, secondo lei come stanno le cose effettivamente, ma soprattutto, visto che dal punto di vista temporale ci avviciniamo, secondo lei e secondo l'osservatorio di AMPIT, come dovrebbe essere la legge di bilancio 2027?
2: Grazie, intanto ringrazio per l'invito e ringrazio tutti quanti voi per essere qui. In pochi minuti non è facile, però proviamo a inquadrare. Che maggioranza e opposizione dicano cose tra di loro contrarie fa parte, come dire, della dialettica politica. Io direi che il governo ha adottato in questi 4 anni circa una logica prudenziale, per cui ha fatto sempre delle leggi di bilancio puntuali che rispettassero i parametri imposti dall'Unione Europea. E questo è importante da sottolineare, perché è il tema centrale, secondo me, di qualsiasi riflessione che riguarda la crescita dal punto di vista economico. Ora, avendo fatto questo, a scarsità di risorse, a impossibilità di indebitarsi, ha fatto quello che si poteva fare. In quest'ottica, la prossima legge di bilancio che cosa ci lascia presupporre? Ci lascia presupporre, da una parte, che si proseguirà su questa linea, anche se ho letto oggi un'intervista al sottosegretario Durigon in cui si parla di scostamento. Poi bisognerà capire se esistono i margini per negoziare con l'Unione Europea un eventuale scostamento. Noi ci aspettiamo che si completi la riforma dell'IRPEF e che quindi si allarghi lo scaglione al 33% fino a, si dice 60.000, noi auspichiamo 70.000 euro di reddito. Ci aspettiamo un intervento importante anche sulla tassazione delle imprese, in particolar modo sull'IRAP, e ci aspettiamo, magari poi ne parliamo più dettagliatamente, un intervento che va nella direzione dell'aiuto, del supporto alle micro e piccole imprese rispetto al tema che è stato trattato dell'intelligenza artificiale, perché lì c'è una sfida di competitività e di democrazia economica enorme che le nostre imprese devono provare a combattere.
1: Tra poco, tra l'altro, ascolterete anche il Ministro del Lavoro Marina Calderone, che intanto ci ha raggiunto qui in piazza. Sicuramente tra gli indicatori macroeconomici molto positivi di questa stagione c'è l'incremento dell'occupazione femminile, dell'occupazione giovanile e dei dati che sono molto incoraggianti anche per quanto riguarda il Sud. Però ecco, c'è un tema che gli addetti ai lavori non possono ignorare, e noi siamo addetti ai lavori: il peso dei cosiddetti fattori esogeni sui fattori endogeni, che è un po' stata la costante della politica economica del governo Meloni, perché fin dall'inizio il governo Meloni ha dovuto fronteggiare, come dire, quel tasso di imprevedibilità che comunque poi costringe a rivedere tanti parametri, no?
2: Allora, i fattori esogeni sono determinanti, il vincolo esterno. Noi abbiamo un vincolo autoimposto, che è il vincolo che ci siamo dati a livello europeo, è il patto di stabilità, che secondo me è il vero elemento su cui bisognerebbe aprire una riflessione, perché nessun paese europeo potrà crescere, e i dati ce lo dicono inequivocabilmente, se non si interviene strutturalmente sul patto di stabilità, cioè se non si costruisce un patto che sia indirizzato alla crescita e non all'austerità, come continua ad essere. Quindi su questo si aggiungono i fattori geopolitici che conosciamo, le guerre, l'instabilità, prima la pandemia, che aprono una riflessione importantissima sul modello di sviluppo che noi abbiamo conosciuto e sull'impatto che ha avuto questa idea dell'economia globalizzata in questi anni. Ora, queste turbolenze internazionali ci dicono poche cose ma molto chiare. Uno, che l'indipendenza e l'autonomia energetica sono un elemento strategico su cui l'Italia e l'Europa devono assolutamente lavorare. Due, che riportare le filiere produttive in patria, nel territorio europeo, diventa anche questo strategico per la sovranità economica. Tre, che quindi il sogno di questi mercati aperti e di un'economia impostata sull'export led, come abbiamo fatto in questi anni, è un sogno che si va infrangendo, e quindi bisogna intervenire sulla domanda interna. E torniamo all'inizio del ragionamento: per intervenire sulla domanda interna c'è bisogno di investimenti, e per fare investimenti e anche investimenti pubblici c'è bisogno di rivedere il patto di stabilità.
3: Senta, voi di Ampit che valutazione fate degli effetti sull'economia nazionale del PNRR?
2: Ma io direi che esistono dei dati oggettivi. Allora, in questi anni l'Italia è cresciuta poco, si è detto più volte anche un po' più degli altri partner europei, soprattutto perché avevamo utilizzato e stavamo utilizzando.
3: Si è anche fatta una celebrazione, tutto sommato neanche poi molto opportuna, di incremento della crescita rispetto alla Germania, rispetto alla Francia.
2: Però, e lì volevo arrivare, ecco. Perché secondo me purtroppo il PNRR, per motivi che non dipendono soltanto, anzi solo in minima parte, dall'allocazione delle risorse a livello nazionale, ma dipendono principalmente dai vincoli che prevedeva proprio il piano a livello europeo, non ha prodotto e non produrrà l'effetto leva. Questo ce lo dicono i dati, le proiezioni dei dati sul prossimo anno, sui prossimi anni. Quindi il rischio serio è che noi ci troveremo a dover rimborsare 6,6 miliardi circa l'anno per i prossimi 30 anni di debito contratto col PNRR, che poi doveva avere dei tassi più favorevoli, all'epoca li aveva, ma poi alla fine non li ha nemmeno rispetto al debito pubblico. E ci troveremo in una fase in cui non ci saranno più quelle risorse, le dovremo rimborsare e non ci sarà più crescita, e quindi questa piccola crescita si potrebbe anche trasformare in recessione. D'altra parte, se leggo tra le righe l'intervista di oggi di Durigon che richiamavo, quando si dice c'è bisogno, finito il PNRR, c'è bisogno di scostamento, vuol dire finito il PNRR c'è bisogno di reimmaginare le politiche europee di investimento, altrimenti corriamo il rischio di entrare in recessione nei prossimi anni.
3: Ecco, a proposito di politiche europee, io le faccio una domanda diretta, perché l'Europa è sub iudice in tanti ambiti. Poi più tardi con il ministro degli esteri parleremo anche del cosiddetto SAFE, che naturalmente è il ricorso all'investimento in materia di difesa. Insomma, sono tanti ambiti in cui possiamo andare a misurare l'impatto delle politiche europee sugli Stati membri. Però le chiedo, dal punto di vista economico, secondo lei l'Europa sta facendo il giusto o c'è sempre questo atteggiamento di conservazione che poi è poco compatibile con la crescita e con la competitività del sistema imprenditoriale, delle imprese?
2: La mia impressione è che le istituzioni europee non abbiano colto il segno del cambiamento che è in atto nel mondo, e quindi la necessità di riformare le istituzioni stesse. È una responsabilità anche nostra, degli italiani, no? Ma tutti assieme dovremmo immaginare un altro modello di sviluppo. Ma d'altra parte, se noi immaginiamo che si possa derogare al patto di stabilità per comprare le armi, per armarsi, non si capisce perché non possiamo immaginare un patto di stabilità diverso che consenta di investire per crescere, di investire per migliorare la sanità, di investire per fare infrastrutture. Cioè, il salto di qualità, secondo me, è il passaggio dal modello PNRR a un modello del debito comune, veramente, di un debito comune che produca investimenti comuni, pianificati tutti quanti assieme, in direttrici strategiche di crescita europea. E voglio aggiungere una cosa, che un po' il piano Mattei, anche se le risorse sono scarse, va in quella direzione. Sarebbe forse necessario immaginare debito comune per finanziare progetti di sviluppo dell'Africa, perché l'Africa è un grande bacino che limitrofo all'Europa, l'Europa è completamente assente, ci sono tutte le potenze geopolitiche del mondo in Africa, è assente l'Europa. Immaginare un processo di crescita che coinvolga risorse europee per far crescere il continente africano potrebbe diventare anche una grande chiave di volta per una ulteriore consolidamento e crescita del nostro continente.
3: Il suo ragionamento non fa una piega, però c'è un limite oggettivo, che è quello, dobbiamo prendere atto che viviamo in un contesto in cui il multilateralismo è stato messo da parte a beneficio di dinamiche nella migliore delle ipotesi bilaterali, ma a volte sono anche scelte unilaterali, come ci insegna anche la politica degli Stati Uniti. Lei ha un occhio di riguardo particolare anche nei confronti del sistema delle piccole e medie imprese. Ecco, qual è la situazione di questa che rappresenta l'ossatura principale del sistema produttivo italiano?
2: Allora, le piccole e micro imprese in Italia hanno una caratteristica che sono sempre molto forti, capaci di adattarsi, è un termine che a me non piace, si usa dire resilienti in qualche maniera, ma questa capacità di adattamento che è un po' figlia del genio italico, un po' anche di questa dimensione ancora familiare delle microimprese, e questo è il nostro punto di forza. Il punto di debolezza, lo dicevo in premessa, è che in questo contesto dove l'innovazione tecnologica diventa centrale, centralissima, l'intelligenza artificiale, o noi aiutiamo le micro e piccole imprese ad innovare, ad implementare l'intelligenza artificiale dentro le loro strutture produttive, o corriamo il rischio che le nostre micro e piccole imprese tendano ad entrare in una difficoltà strutturale molto forte, perché l'impatto dell'intelligenza artificiale in termini di efficienza sarà un impatto incredibile, ma l'impatto in termini di costi per implementarle è altissimo, ed è qui che si gioca una sfida importantissima della politica nazionale ed europea, cioè trovare strumenti per aiutare le microimprese e le piccole imprese ad innovare radicalmente.
3: Però l'associazionismo, e lei rappresenta questa quota molto importante, cioè la capacità di aggregazione, la capacità di rappresentanza degli interessi delle categorie nell'interlocuzione col decisore pubblico, non dovrebbe fare di più, perché il problema, mi consenta, non è soltanto prendere atto della necessità di investimenti in intelligenza artificiale da parte delle piccole e medie imprese, ma è arrivare a questa consapevolezza. Molte piccole e medie imprese non maturano questa consapevolezza, considerano l'innovazione tecnologica, così come la transizione ecologica, qualcosa di distante dalle proprie abitudini, dal proprio modus operandi. Questo ce lo dobbiamo dire per onestà.
2: Un pezzo dipende anche, diciamo, dalla cultura. Molto spesso l'imprenditore italiano, il micro imprenditore italiano, ha una cultura del fare che prevarica anche la conoscenza di quello che può servire nel futuro, perché c'è un fare nel quotidiano, è una delle caratteristiche della nostra struttura imprenditoriale. Quello che possiamo fare noi è costruire percorsi formativi ed educativi verso le nostre imprese, verso i nostri associati, per far comprendere l'importanza sia dell'innovazione tecnologica sia della transizione ecologica, intesa come una transizione compatibile dal punto di vista sociale, economico, culturale, perché non è solo
3: la sostenibilità declinata in tutti i modi, sostenibilità ambientale, sostenibilità economico-finanziaria, sostenibilità
2: sociale, democratica,
3: sociale. Esatto. Un'ultima domanda, perché il tempo sta per scadere, e torniamo al tema che ho affrontato nel panel precedente, la visione antropocentrica dell'innovazione tecnologica, in modo particolare dell'AI, dell'intelligenza artificiale, e la domanda è diretta: cosa l'ha colpita di più della enciclica magnifica Humanitas di Papa Leone?
2: Ah, io trovo l'enciclica forse il contenuto più elevato del dibattito sull'intelligenza artificiale, già a partire dal nome, Magnifica Humanitas, è una cosa che emoziona, secondo me emoziona, perché da questa idea dell'umanità come capace di fare cose grandi e allo stesso tempo di essere essa stessa la cosa grande della creazione, no? Ma ci sono due elementi fondamentali. Uno, il pontefice dice: il discrimine è se l'intelligenza artificiale è e rimane uno strumento o se diventa un criterio. È importantissimo in qualsiasi riflessione, perché se diventa criterio allora diventa selettiva, distruttiva, disumanizzante; se rimane uno strumento allora svolge una sua funzione, che è quella di farci crescere, di creare efficienza, e non intaccando la dimensione delle relazioni umane. E poi la seconda cosa, che andrebbe approfondita, è che richiamando la dottrina sociale della Chiesa, il Papa dice dell'intelligenza artificiale bisogna ricondurla dentro la destinazione universale dei beni, quindi riconduce l'intelligenza artificiale tra i beni pubblici, che è innanzitutto rimette al centro del dibattito economico la questione dei beni pubblici, ma poi ci dice se vogliamo far funzionare questa innovazione, se vogliamo fare in modo che sia democraticamente sostenibile in tutte le accezioni che il democratico ha, allora dobbiamo porci il tema di come renderla accessibile a tutti e quindi trasformarla in un bene pubblico, che secondo me è una cosa rivoluzionaria dentro al dibattito.
3: Allora, grazie a Federico Iadicicco anche per averci ricordato, sottolineando questo elemento di continuità teologico tra Papa Leone e Leone XIII, come sapete, artefice della enciclica Rerum Novarum, e in questo caso si tratta di una cosa sicuramente nuova per l'umanità. Grazie a voi.
0: Qualche secondo, sì, per la foto. Grazie tante, noi Francesco ci vediamo dopo. E dunque il momento di presentare, lo chiamo e lo invito qui sul palco, Alessandro Onorato, fondatore del progetto Civico Italia. Buonasera Alessandro Onorato, prego. Dialoga con lui il direttore Marco Scotti.
4: Grazie Barba. Benvenuto.
5: Buonasera.
4: Eccoci qua. Allora, io mi ero preparato una lista di domande belle, okay. Tutto, e poi, come al solito, c'è il bello della diretta. Abbiamo fatto un sondaggio all'inizio di questa giornata e si diceva: qual è il leader ideale per il campo largo? Allora, primo posto Conte, secondo Lashlein, al terzo posto Alessandro Onorato. Come risponde?
5: Che il campione è molto generoso, lo ringrazio, cosa devo dire? Ma no, in realtà naturalmente fa piacere, nel senso che il nostro obiettivo non è un obiettivo dettato dall'ego. L'obiettivo è quello di dare una mano al nostro paese, ripartire, tornare a sognare, fare in modo che le persone che soffrono, e oggi in Italia soffre chiunque, chi il lavoro non ce l'ha, ma anche chi il lavoro ce l'ha perché non ha più la certezza di avere una vita normale, un futuro chiaro. Ecco, noi vogliamo dare una prospettiva a questa gente, a noi, perché noi facciamo parte di questa gente, e crediamo che in politica manchi la cosiddetta politica del fare. Forse è un elemento che possiamo aggiungere al nostro campo politico, che è quello del centrosinistra, e questo possiamo farlo attraverso una classe dirigente che esiste, fatta di sindaci, assessori, consiglieri regionali, l'associazionismo. Tutto questo è Progetto Civico Italia, quindi noi vogliamo dare una mano concreta al campo progressista a vincere le elezioni, cambiare le cose, fare in modo che la Costituzione italiana, fantastica, non sia soltanto un libro bellissimo che insegniamo ai ragazzi nelle scuole, ma che quei diritti siano reali: diritto alla scuola, diritto al lavoro, una legge elettorale dove i cittadini non subiscano mediazioni nella scelta dei deputati, ma scelgano direttamente chi deve andare al Senato o alla Camera. Insomma, l'elenco è lungo.
4: Senta, sul campo largo, e poi entriamo più nello specifico del suo progetto, ci sono, come dire, tre momenti, ma non si capisce in che ordine dovranno avvenire. C'è la scelta del programma, c'è la scelta del candidato premier, di chi debba essere indicato come premier, e c'è da vincere le elezioni. Qual è l'ordine in cui pensate di fare queste cose?
5: Ma io credo che in questo la destra italiana sia stata molto furba, cioè ha obbligato il centrosinistra a questo balletto. Quando indicherete il candidato premier? Quando la legge elettorale al momento, quella in vigore, non obbliga nessuno a individuare chi è il candidato premier, perché fino a prova contraria viviamo in una repubblica parlamentare dove il presidente o la presidente del consiglio è indicata dopo il voto dal presidente della repubblica, che dà un incarico. Quindi se dovessimo seguire le regole di ciò che è, non dovremmo neanche più rispondere a questa domanda, perché al momento non devi indicare il candidato premier. Poi mi rendo conto che ormai la politica italiana vive un premierato ormai già passato nell'opinione pubblica, quindi sai che da una parte è la Meloni e dall'altra qualcuno vuole sapere che ci sarà. Però credo che questo è un tema che il centrosinistra deve chiarire. Però prima di chiarire questo, magari gli italiani si aspettano, chi oggi sta per iniziare la scuola, i libri scolastici aumentano, qualche mese fa è finita la scuola, milioni di italiani si sono costretti a scegliere un centro estivo che costa, e potrei fare un elenco infinito pensando a 1.400.000 anziani che hanno malattie neurodegenerative e non sono curati dallo Stato ma sono curati dall'unico ammortizzatore sociale che funziona in Italia, che sono le famiglie. Quindi nell'ordine della sua domanda, direttore, io direi programma chiaro, appena il centrodestra ci spiegherà gentilmente con grande generosità quali sono le regole della partita, perché non abbiamo ancora capito qual è la legge elettorale. A quel punto, se la legge elettorale è quella che dobbiamo indicare un candidato premier nel programma, in questo modo un po' truffaldino, perché altrimenti avrebbero modificato la Costituzione, il centro-sinistra dovrà indicare il suo o la sua candidata premier. E poi le elezioni, anche lì, vanno a scadenza naturale, vanno ad aprile? Magari se ce lo fanno sapere, giochiamo pure noi, non lo so. Forse sì. Però chiediamo troppo, non so.
4: Senta, veniamo a lei, insomma. Intanto ricordiamo che lei è assessore dal 2021 ai grandi eventi sport, turismo, moda del Comune di Roma. Sempre nel medesimo sondaggio, il Comune di Roma è uno dei comuni che ha il gradimento più alto in questo momento. Roma fino a qualche anno fa invece rappresentava, non dico un problema, ma sicuramente aveva molte zone oscure. Che cosa avete fatto? Cosa vi sentite di raccontare? E poi ci spieghi meglio il Progetto Civico Italia, che cos'è?
5: Ma guardi, Roma ha vissuto 20 grandi anni che sono stati con due sindaci, Rutelli e Beltroni. Poi è iniziato il Medioevo con Alemanno, questo Medioevo è durato un altro paio di sindaci e poi sostanzialmente la provvidenza ci ha aiutato e ha messo in campo un'amministrazione molto larga con Gualtieri sindaco, che sostanzialmente riesce a unire due concetti che credo saranno fondamentali anche per il governo nazionale: lo sviluppo economico e la tutela delle fasce economiche più basse. Se c'è sviluppo economico c'è lavoro e le persone sono più serene, vedono il futuro. Roma aveva schiacciato il tasto dell'autodistruzione, sostanzialmente aveva detto no a tutto, dal no alle Olimpiadi regalate a Parigi, a Los Angeles, città competitor, al fatto che siamo arrivati e abbiamo ristabilito un po' le regole della partita: i rifiuti dove finiscono, come pulisci la città, come fai la manutenzione del verde, come fai le strade e poi come metti in campo i grandi eventi dello sport, i grandi eventi della musica, i grandi eventi della moda, dell'arte, della cultura, che non sono una roba elitaria, perché attorno a un grande evento come questo, per esempio oggi, quante centinaia di persone lavorano, dai tecnici al personale, c'è un gigantesco business e non è un caso se Roma oggi ha tutti gli indicatori economici, sociali, di occupazioni doppi o addirittura tripli rispetto all'Italia.
4: Me l'ha servita su un piatto d'argento, Olimpiadi sì o no, 2036-2040?
5: Allora, oggi Roma è in grado, o meglio l'Italia, perché qui non è un tema delle città, noi tifiamo per un paese che è unico dal nord al sud o dal sud al nord, decidete voi, diciamo dal sud al nord, visto dove siamo, in un posto straordinario. Quindi le eventuali Olimpiadi per Roma, che si potrebbero fare anche insieme ad altre città, devono essere la sfida per l'Italia verso il mondo, ma allo stesso tempo i grandi eventi hanno senso se lasciano una legacy, cioè un'eredità concreta alle persone, perché se poi le persone, le città sono un set finto dove fai l'evento, te ne vai e non ne rimane nulla, ci sta anche che un cittadino rimanga arrabbiato. Ecco, io credo che Roma ha ripreso questa onda positiva e se Roma va bene tutto il paese, e in questo mi sento di dire che abbiamo anche collaborato in maniera molto costruttiva col governo Meloni, perché poi diciamoci una cosa, noi continuiamo qui a fare, no, maggioranza opposizione, ma il nostro obiettivo deve essere far ripartire il paese con chiunque sia in campo. Quindi se io governo l'Italia e c'è il governo Roma e all'Italia c'è la Meloni, è giusto che collaboriamo per fare le metropolitane che si devono fare da 20 anni. Insomma, io sono cresciuto che ero bambino con i cantieri della metro, finalmente vediamo le stazioni dopo qualche anno.
4: Senta, ci racconti meglio invece il Progetto Civico Italia, come sta sviluppando la sua rete e come punta a farla crescere?
5: Devo essere onesto, va al di sopra di ogni aspettativa e lo dico da ottimista, non da mitomane, come a volte in politica succede. E oggi siamo in 1.000 comuni, siamo in tutta Italia, siamo anche in Puglia, che poi è la mia regione di provenienza, io ho genitori pugliesi, quindi metà del mio sangue è pugliese e metà romano, ecco, sono quasi una figura mitologica. No? E l'obiettivo qual è? Che il centro-sinistra oggi governa l'80% delle città italiane, un po' meno le regioni, perché ultimamente sono stati un po' meno performanti, però possiamo dire che il centro-sinistra sui territori governa bene, unisce tante sensibilità diverse. Vedo in prima fila Angelo Bonelli, che è un amico, saluto, tra l'altro siamo cresciuti nello stesso territorio, ad Ostia, ciò che viene definita una periferia, che per noi non è periferia, è un quartiere bellissimo di Roma, una città nella città, riusciamo a unire la sensibilità per esempio verso l'ambiente, che è una grande questione, non è che ce la siamo inventati il tema del cambiamento climatico, però ripeto, lo sviluppo economico, fare in modo che le imprese italiane, chi ha una piccola, media o grande impresa, possa pensare a crescere. In conclusione, Progetto Civico Italia non è niente di più dell'unione di tanti amministratori che si riconoscono nel centrosinistra, ma non si riconoscono nel PD, lo dico con grande rispetto, nel Movimento 5 Stelle, con AVS, che sono tutti amici. Noi possiamo allargare il campo e possiamo portare una classe dirigente pronta a governare. Allora, perché tutta questa marea, questa moltitudine di gente c'è, è utile a vincere le elezioni sui territori, a governare bene, e poi deve rimanere in tribuna a livello nazionale?
4: Però è oggettivo che il centrosinistra, al di là ci siano tanti amici, come dice lei, ci sono tematiche fondamentali. Conte ha detto sull'Ucraina, se vinco io le primarie decido io la linea di politica estera. C'è il tema economico, più o meno liberismo, cioè ci sono tante divergenze, tante differenze. Come le coniuga?
5: Ma dove? Nel centrosinistra o al governo?
4: No,
5: no, perché mi parla dell'Ucraina. Mi sembra di capire che Salvini e Tajani la pensino all'opposto. L'altro giorno hanno messo uno a dividerli, perché sennò era un disastro. Parliamo seriamente. Che ci siano sensibilità diverse, ma io credo che il campo progressista, a proposito di guerra, abbia un'unica bandiera, che può sembrare retorica, e che al momento sventola un'unica persona, se vogliamo definire la persona, che è Leone XIV, il Papa. Cioè oggi solo il Papa parla di pace. Se tu parli di pace vieni visto come un demagogo. Al Papa per fortuna non glielo dicono, se lo diciamo noi siamo demagogici. Forse è il caso, dopo 4 anni, oggettivamente, di un'invasione, che è quella russa verso l'Ucraina, ok? Cioè, questo, le posizioni sono chiare, ma l'Europa può indicare un mediatore unico per proporre la pace, o continuiamo con queste prove muscolari per la quale l'Ucraina dovrebbe riconquistare i territori e arrivare a Mosca, o qualcun altro pensa che Mosca dovrebbe arrivare a Parigi? Attenzione, attenzione. Poi la comunicazione tende a sottolineare sensibilità diverse nell'opposizione, ma non guarda la trave nell'occhio di una maggioranza che è passata dal dare le armi sistematicamente all'Ucraina, e l'altro giorno ha detto vabbè, le armi non ve le do più, vi do i generatori, tra un mese gli manderanno le candele. Questa è l'Italia, il governo Meloni, non so se me ne siete accorti.
4: Ma lei è favorevole o contrario all'invio di armi all'Ucraina?
5: Allora,
4: perché poi, cioè, guardi, come dire, la gente poi ha anche bisogno di avere risposte dirette.
5: Io sono un povero amministratore, quindi non sono in Parlamento. Le potrei dire questo, che se io fossi in Parlamento oggi, oggi, domani mi dicono favorevole o contrario alle armi, le darei, perché non è che domani posso dire no, non ti do le armi. Allo stesso tempo capisco bene quando Conte o AVS pongono una questione: quanto dobbiamo continuare a dare ste armi, fino a quando qualcuno inizierà a parlare di pace? Ripeto, qualcuno pensa che una delle due parti, NATO, dove siamo noi, io ce l'ho chiaro che siamo nella NATO, o la Russia, uno delle due può vincere la guerra? Io credo che nessuno possa vincere la guerra. Non stiamo nella seconda guerra mondiale, tantomeno nella prima, quindi calma e gesso. Forse è il caso che ci sediamo intorno a un tavolo, e quando dicono ah, vacci tu, come dice Calenda, a convincere Putin, magari ci potrebbe andare il governo italiano nell'Europa, sicuramente avrebbe più effetto di Calenda.
4: Senta, abbiamo 3 minuti e 20 secondi, ce la facciamo fare 2 domande. La prima è un caso interessante, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché c'è un sindaco che è diventato un caso nazionale perché ha lasciato gestire proprio comune un benzinaio, e questo ha prodotto prezzi calmierati. È una misura che si può adottare anche a livello nazionale?
5: Mi permetto di dire, direttore, che non è un sindaco qualunque, è un sindaco di Progetto Civico Italia.
4: No, infatti,
5: Camillo D'Angelo, siamo in provincia di Teramo, ed è anche il presidente della provincia di Teramo, che ha fatto una cosa bellissima. L'ha fatto 3 anni fa nel silenzio, non di Affari Italiani, che ringrazio anzi per l'invito e per l'organizzazione di questa iniziativa così preziosa e soprattutto aperta a tutti, quindi grazie davvero. Che aveva fatto? Un comune di 1000 abitanti, nessuno voleva aprire la pompa di benzina. Questo sindaco geniale ha detto vabbè, la apre il comune. C'è un piccolo particolare: nel frattempo ha vinto un governo, non so se lo sapete, che aveva promesso l'azzeramento delle accise, non so se ve lo ricordate, adesso tendono a nasconderlo, e nel frattempo un litro di benzina e di gasolio è diventato più costoso di un litro di vino. Quindi le accise non l'hanno tolto, addirittura è diventato tutto più costoso. Che succede? Che questo sindaco di fatto è come se avesse nazionalizzato la distribuzione della benzina e del gasolio, e costa 20 centesimi in meno rispetto a quanti di noi pagano in tutta Italia. Quindi all'improvviso, dopo 3 anni, sono 3 anni che lo diciamo, il grande pubblico se n'è accorto. Questo che cosa ci insegna? Adesso non voglio dire che si può fare in tutta Italia, non voglio essere un demagogo, perché è evidente che c'è un tema di concorrenza e quant'altro, poi prima o poi qualcuno deve porre anche la questione di un mercato che è diventato un monopolio. Io credo nel mercato, non credo nei monopoli. Fatto sta che i sindaci, a differenza dei ministri, lo dico con tutto il rispetto dei ministri attuali e quelli passati e quelli futuri, non possono buttare la palla in tribuna. E quindi lì i cittadini dicevano: oh, ma dove andiamo a fare benzina e gasolio? Il risultato è che il sindaco Camillo D'Angelo si è inventato una cosa utile e oggi addirittura in tutta Italia il posto dove costa meno la benzina e il gasolio è in provincia di Teramo, fatta da un sindaco, quindi fatta da un civico, che è una colonna di Progetto Civico d'Italia. È come se le raccontassi che da settembre noi dimostreremo in tanti comuni italiani che faremo gli asili a costo zero all'utenza. Lei che è un attento giornalista, quanti candidati premier avevano proposto i nidi gratuiti? I nidi gratuiti in Italia costano meno di 500 milioni di euro. Lo dico prima che la Meloni lo metterà in programma gli ultimi giorni prima della campagna elettorale per farlo la volta successiva. 50... Meglio un bonus, così qualcuno di voi.
4: 50 secondi. Alessandro Onorato si candida alle primarie del centro-sinistra?
5: Innanzitutto capiamo se dobbiamo farli. Io posso darvi una certezza, che ci sarà un candidato o una candidata di Progetto Civico d'Italia. Non abbiamo l'ansia di prestazione, capiremo tra di noi, come dire, chi fa più effetto rispetto alle persone, quindi siamo democratici fino in fondo e c'è una cosa che non ci spaventa, anzi ci appassiona, è dare la possibilità ai cittadini di scegliere attraverso le primarie, attraverso le preferenze, ormai sconosciute a troppi, quell'ebbrezza per la quale oggi in Italia i consiglieri municipali, comunali, regionali, parlamentari europei sono scelti con le preferenze, ma al Parlamento nazionale non si può fare perché sennò producono le corruttele, invece un posto in una lista bloccata ci vuole tanto per averlo. Grazie.
4: Grazie
5: a
4: tutti,
5: buona serata.
4: Aspetti che facciamo la foto.
0: Grazie.
4: Di Rito.
0: Sì.
4: Là. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Noi andiamo avanti. Marco, ti chiedo di restare perché sarai tu a dialogare, lo invito e lo accogliamo insieme sul palco. Angelo Bonelli, deputato AVS, co-portavoce di Europa Verde. Buonasera, onorevole. A voi il palco.
4: Prego. Allora, quello che non abbiamo detto prima con Alessandro Onorato è che se al terzo posto c'era lui, al quinto c'era Angelo Bonelli come possibile leader della coalizione di centrosinistra, ancorché da definire nei suoi, come dire, nei suoi confini. È una cosa che la interessa, la affascina, la lusinga o, come dire, la prende come col beneficio d'inventario?
6: No, assolutamente, perché penso che costruire un'alternativa per andare a guidare il paese non sia una gara olimpica e quindi bisogna uscire molto dai personalismi. E quindi l'invito che faccio, ringraziando tra l'altro Affari Italiani che mi ha invitato, ovviamente ringraziando il pubblico della presenza, e ovviamente ai nostri, ai miei alleati, è quella di cominciare, e questo lo cominceremo a fare da settembre, a costruire un programma per l'Italia, perché quello che ci chiedono gli italiani, almeno le persone che a me fermano costantemente, è dire: ma il grande tema ad esempio della sanità pubblica come lo risolviamo? Noi abbiamo specialmente nel sud un problema molto serio che è il turismo sanitario, se si può chiamare turismo. Abbiamo un problema serio che riguarda una assurda differenza tra nord e sud sui dati dell'occupazione e della disoccupazione giovanile, e abbiamo una grande questione che si chiama la politica energetica totalmente sbagliata di questo governo, poi penso che ne parleremo, certo, che ha introdotto una serie di misure che non risolvono il problema energetico. Pensate che in 4 anni il governo Meloni ha speso 38 miliardi di euro di soldi pubblici per abbassare il costo dell'energia, compreso i vari decreti carburanti, ma il costo dell'energia in Italia è tra i più alti in Europa. Una sorta di sceriffo di Nottingham, un po' al contrario, perché in questo caso si prende dagli italiani per dare ai petrolieri, e questa è una questione che dobbiamo affrontare. Però in 4 anni che cosa è accaduto? È accaduto che le grandi società energetiche in Italia hanno fatto profitti per 80 miliardi di euro e le famiglie in povertà energetiche sono aumentate. Allora c'è un problema che dobbiamo affrontare sul tema programmatico, che è quello di coniugare la giustizia sociale e ambientale. Ultimo, Giorgia Meloni in questi mesi non ha proferito una parola su un grande tema che è la crisi climatica. Abbiamo visto quello che è successo in Nepal, 100 milioni di metri cubi di ghiaccio che sono scesi a valle a causa del riscaldamento globale. I fiumi nel nostro paese sono prosciugati, l'agricoltura ha danni enormi, la crisi climatica aumenta le diseguaglianze sociali tra chi può permettersi ad esempio un condizionatore e chi non può permetterselo, non solo perché non se lo può comprare, ma perché poi ti arriva una stangata con la bolletta elettrica. Di fronte a questi grandi temi c'è un atteggiamento e una posizione ideologica da parte di questa destra che ritiene la crisi climatica un problema, anzi, che danneggia le classi sociali più deboli. In realtà la crisi climatica sta danneggiando le fasce sociali più deboli.
4: Lei ha parlato di una tassa climatica, 20 miliardi all'anno almeno, ed è una cifra che fa veramente spavento, però, come dire, anche qui cerchiamo un po' di concretezza. Come si argina un clima che ormai è completamente impazzito? Quali correttivi lei apporterebbe se fosse al governo domani?
6: Innanzitutto seguendo le politiche di sostegno al clima. Noi abbiamo avuto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, su mandato del governo, che è andato in Europa a dire e a votare no contro la legge europea sul restauro della natura. Ma io chiedo a tutti noi, a prescindere dalla collocazione politica, ma come si può pensare di votare contro la legge sul restauro della natura che dice sostanzialmente le aree di esondazione dei fiumi lasciamole tranquille, non le cementifichiamo, oppure quello che diceva Ovidio o che dicevano i nostri nonni che coltivavano le terre facciamo la rotazione per far riposare, perché poi un terreno che riposa sarà più fertile domani. Perché dobbiamo avere questo atteggiamento predatorio nei confronti delle risorse naturali? E allora quello che deve essere fatto in primis è una politica energetica che non faccia trasformare l'Italia in un hub del gas, cosa che ha fatto questo governo. Secondo, investire sulle rinnovabili, perché hanno un grande beneficio di abbassare il costo dell'energia. E siccome c'è una grande questione di cui dobbiamo essere consapevoli, sole e vento sono fonti energetiche gratuite, non dipendono dallo stretto di Hormuz, su cui questa crisi sta affogando l'economia europea. Terzo, bisogna dire con chiarezza che si governa in nome dell'interesse pubblico, non dell'ENI o di altre società che in 4 anni hanno fatto 80 miliardi di euro di profitti. Io vi racconto brevemente perché so dei tempi. Io sono un fruitore di mezzi pubblici e da Ostia, Roma, prima la citava Onorato, dove vado per andare in Parlamento, a marzo dell'anno scorso mi ha fermato un signore di 85 anni perché sapevo che prendevo il trenino per andare a Roma. Mi voleva far vedere una cartella, gli ho detto guardi, devo andare in Parlamento, devo votare. Lui era così convinto e desideroso di parlare con me che ha preso il trenino con me. E, insomma, mi ha fatto vedere le bollette. Ebbene, quelle bollette, lui mi ha detto, io non sono più nella condizione di pagarla. Poi mi ha fatto vedere la foto di sua moglie, una donna di 85 anni come lui. Era con il cappotto, con il cappello di lana in casa, non accendevano più riscaldamenti, non erano in grado di pagarli. Sono le cosiddette famiglie in povertà energetica che di fronte a una crisi che fa vedere aumentare il gas, in cui le società energetiche fanno profitti di 80 miliardi di euro, noi possiamo permetterci, anziani, persone, famiglie, non poter utilizzare l'energia perché non sono nella condizione di pagare le bollette? Io penso che sia ingiusto questo. E allora oggi, se c'è qualcuno che ha accumulato tanti profitti, dovrebbe pagare. Solo che nel governo Meloni litigano, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, poi arriva Tajani, arriva stasera Tajani, qualcuno gli chieda perché non devono pagare coloro i quali hanno acquisito e realizzato tanti profitti, non debbano pagare e restituire questo alle famiglie italiane più bisognose. Io voglio capire perché dice di no, perché Tajani dice di no, chiedeteglielo, magari glielo potete chiedere anche voi.
4: Glielo chiederemo sicuramente perché è il prossimo interlocutore. E già che però mi parla di tassa sui famosi extra profitti, ancorché insomma sia una figura da definire meglio, sulle banche lei anche sarebbe favorevole eventualmente un provvedimento di questo tipo? Perché così poi c'è, come dire, da parlare direttamente con Salvini, poiché ieri da questo palco ha ribadito l'importanza della tassazione sui profitti.
6: Sì, però vede, tra me e Salvini c'è una piccola differenza, piccola, enorme. Lui è il vice premier di questo governo, io sono un parlamentare di opposizione. Lui nelle piazze qui dice che vuole la tassa, poi quando va in Parlamento fa esattamente il contrario di quello che dice. E questo è uno dei motivi per cui la Lega di Salvini sta sparendo. Tra poco la vedremo al 4 e probabilmente avrà problemi di superamento dello sbarramento. Il problema della coerenza in politica è l'elemento fondamentale. Non basta fare i video come faceva la Meloni, le accise e poi dopodiché utilizza, ma voi lo sapete che ha utilizzato 2,6 miliardi di euro nel decreto carburanti per tagliare le accise, tagliando al Ministero dei Trasporti e al Ministero della Salute? Ma vi pare giusta una cosa di questo genere? Ma perché allora...
7: 20 e 52 minuti Radio Radicale, noi ci stacchiamo da questa diretta da Ceglie Mezzapica per la nona edizione della Piazza Il Bene Comune. Stava intervenendo il deputato di AVS Bonelli. Io vi ricordo che potete continuare a seguirlo in diretta sul sito di Radio Radicale. Noi facciamo qualche minuto di aggiornamento notizie prima di proseguire con la nostra programmazione, come sanno i nostri ascoltatori, che prosegue con lo speciale giustizia questa sera a cura di Bruno Ruggero. Intanto ringrazio alla regia Luciana Bruno e andiamo a vedere

Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato, condurrà battaglie in ogni sede per la difesa della libertà del giornalismo. Di inchiesta, poi naturalmente si parla del Nepal, l'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli. Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Botekoshi. Lo riferiscono Nepal News e Radio Nepal, precisando che le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate. Si aggrava intanto il bilancio dell'alluvione in costante aggiornamento. Tra Tibet e Nepal 584 i morti e oltre 2.400 i dispersi. La testimonianza di Valentina Piccinini, italiana sopravvissuta all'alluvione, un boato immenso e una nube marrone verso noi. Sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui, racconta all'Ansa. Vediamo ancora tra le notizie. A proposito di Nepal, andiamo a vedere il ministro Tajani che cosa dice. Stiamo seguendo la situazione in Nepal, abbiamo rafforzato la presenza e poi è arrivata a Kathmandu anche una delegazione della nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri. Si sono spostati anche funzionari della nostra ambasciata di Nuova Delhi per cercare di risolvere il problema e avere notizie degli italiani che sono ancora scomparsi. Alcuni, fortunatamente, sono stati ritrovati. Seguiamo minuto per minuto la situazione. Anche ieri, prosegue il ministro degli esteri e vice premier, come ben sanno i nostri ascoltatori, anche ieri sera ho parlato con il capo dell'unità di crisi e seguiamo, come abbiamo sempre fatto, abbiamo per questo rinforzato anche la presenza di italiani in Nepal, la situazione dei nostri connazionali. Speriamo, ha concluso Tajani, che possano essere trovati sani e salvi, anche se la situazione è particolarmente delicata e grave. Si prosegue con la polemica tra il presidente del Consiglio Meloni e il presidente del PD Bonaccini sul voto a destra. In una illuminata lezione ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco, attacca Meloni, l'abbiamo già sentita, quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini, parlavo di un problema della sinistra, polemica sorprendente invece di parlare del paese. E Mladic sarà sepolto con gli onori militari e di Stato, l'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica. Nel 1995 avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vucic, alla radio locale, gravemente malato da mesi. Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere tutto sul funerale e sul luogo della sepoltura. È morto Re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto all'ospedale nazionale ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione poi è degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il cordoglio del Papa, di Carlo III e dei leader europei da Meloni a Macron. Ancora per quanto riguarda le notizie
dagli esteri.

0: L'Ucraina, Kherson sotto le bombe, appello delle autorità a evacuare, Zelensky colpita la raffineria e bombardieri russi, ennesimo attacco di Mosca sulla città occupata dal 2022 e riconquistata 6 mesi dopo. Il Cremlino frena sui colloqui Russia-USA, Putin incontrerà Xi e Modi il 31 agosto a Bishkek e l'11 settembre Trump andrà al Pentagono ma non a Ground Zero. Ancora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la Fed, Walsh, parla di focus sull'inflazione ancora troppo elevata, confermata la scelta, un indirizzo comunicativo diverso per il nuovo corso, dovremo essere umili e mai ingenui. Svolgiamo un ruolo essenziale nell'economia e nei mercati e i nostri strumenti sono, potenti. Altra questione, i 6 mesi di guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, Araghchi, il pressing non serve e rimettere in carreggiata la diplomazia non è impossibile. Lavrov che dichiara no a un sistema di pedaggi a Hormuz, Teheran chiede a Washington di riconoscere i diritti del regime e mantenga, di mantenere gli impegni. Il comando militare statunitense ribadisce rimosse tutte le mine dallo stretto e chiudiamo con una notizia di cronaca, l'arresto di un italiano accusato di femminicidio in Andalusia, il corpo della donna ritrovato nei pressi di una spiaggia. Io ringrazio alla regia Luciana Bruno e come già annunciato andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
1: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con le due puntate a nostra disposizione per questo fine settimana, torniamo sul processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano, ucciso al Cairo, la capitale egiziana, ormai 10 anni fa. Il processo attende solo la sentenza perché le parti hanno già discusso prima della pausa estiva. Quindi, dopo il 15 settembre, ogni giorno sarà buono per la fissazione dell'ultima udienza, salve eventuali repliche che dovessero essere richieste e concesse. Noi ne approfittiamo per una sorta di memorandum e quindi riproponiamo due udienze che hanno caratterizzato la discussione da parte della pubblica accusa e da parte dell'accusa privata, cioè la parte civile, per i familiari di Giulio. Cominciamo con la replica dell'udienza del 23 giugno scorso, quando sono intervenuti dal banco dell'accusa sia il procuratore di Roma, Lovoi, che il pubblico ministero delegato al processo, Colaiocco. La prossima puntata invece sarà dedicata a una replica di una parte dell'intervento dell'avvocato Alessandra Ballerini per la madre e la sorella della vittima. Buon ascolto.
2: La nostra Corte Costituzionale ci ha detto che la mancata cooperazione giudiziaria è talmente compenetrata nel nostro sistema giuridico, non solo per i richiami dell'articolo 11 della Costituzione e così via, ma anche per le necessità di operare secondo i principi del 111 da una parte e di tante altre norme della Costituzione o del codice penale, di procedura penale dall'altro, che la mancata osservanza di queste norme, proprio con riferimento e in particolare con riferimento al reato di tortura, non può essere ammessa come diciamo causa, perdonatemi il termine poco tecnico, come causa di giustificazione di una assenza perché lo stato destinatario della richiesta di consegna dell'avviso di procedimento, del decreto di citazione e di tutto quello che serve appunto a dare avvio ad un processo non può essere considerato motivo valido per sottrarsi al processo, fermo restando ovviamente che qualora chiunque dei soggetti oggi imputati che dovesse in futuro avere interesse, dimostrando quindi in quel caso l'avvenuta conoscenza diretta del processo e del suo esito, quello che sarà, dovesse avere un interesse specifico e particolare alla, anche qui perdonatemi la tecnicismo, alla sua revisione e alla sua rinnovazione, al suo rifacimento in sua presenza stavolta, avrebbe ovviamente tutto il diritto di farlo. Quindi non c'è una chiusura, non siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto ed è stato sostituito con un altro muro, assolutamente no. Siamo di fronte ad un muro che è stato abbattuto, ma che è un muro che consente il passaggio delle tesi dell'accusa, come consente il passaggio delle tesi della difesa, ed è stato appunto, come dicevo prima, ulteriormente dimostrato dalla sentenza successiva, quella che è stata adottata ed emessa sul ricorso appunto dei difensori. Perché il passaggio anche delle istanze difensive? Proprio perché rimane comunque in piedi il diritto dell'imputato, qualora di suo interesse, qualora condannato, qualora ne ravvisasse le ragioni, di poter richiedere la rinnovazione di ciò che non è stato fatto in sua presenza, ma non è stato fatto in sua presenza perché è venuta a mancare una delle forme principali, al di là della specifica convenzione sulla tortura, che nel caso di specie ha il suo rilievo fondamentale, che vede appunto ormai pienamente integrate le forme di cooperazione giudiziaria nel nostro ordinamento penale. Quindi è anche grazie a questo che è anche grazie all'intervento della Corte Costituzionale che si è potuto superare quella fase a cui non si sapeva, dalla quale non si sapeva bene come venir fuori, perché appunto ci si trovava in una sorta di stagnazione che nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto addirittura portare ad una sentenza di non luogo a procedere, avverso la quale non avremmo potuto assolutamente inventare alcun altro rimedio. Ma ci siamo resi conto che il rimedio c'era, ci siamo resi conto che se ne parla tanto, a volte qualcuno ne parla anche a sproposito, che una Costituzione c'è, una Costituzione nella nostra Repubblica c'è, una Costituzione nella nostra Repubblica non solo c'è, ma si occupa delle norme anche quando queste sono state revisionate di recente. La revisione era del 2022-2023. No, era del 2022. Nel 2023 è arrivata invece la sentenza della Corte Costituzionale che, per l'appunto, ha inserito questa modifica. Bene, io credo di potermi, anzi dovermi fermare qui, giusto perché abbiamo pensato di fare brevemente il punto su quelle che erano le cause della mancata cooperazione, su quelle che potevano essere le conseguenze giuridiche e processuali della mancata cooperazione, ma anche, se me lo consentite, per dirvi, e non lo dirò solo io, lo dirà anche il collega in conclusione del nostro intervento, per offrire uno spazio alle difese, per offrire uno spazio agli imputati, perché oggi gli imputati hanno uno spazio. In altre condizioni e con altre affermazioni e con altro tipo di legislazione gli imputati non avrebbero avuto altro spazio. Oggi ce l'hanno, se vogliono ce l'hanno, ce l'avranno. E, indipendentemente da quelli che potrebbero essere così i suggerimenti, le indicazioni, gli ordini dei loro superiori, del loro stato di appartenenza. Ma oggi col nostro ordinamento e con la nostra Costituzione uno spazio di difesa a fronte di uno spazio per l'accusa, la nostra Costituzione lo consente. E vi ringrazio per l'attenzione e, col vostro permesso, cederei nuovamente l'intervento al procuratore aggiunto Colaiocco.
3: Alla fase di mancata collaborazione, alla fase di ostruzionismo nella cooperazione giudiziaria, si è accompagnata la negazione di quanto ricostruito dall'Italia e si è provveduto dopo il 25 gennaio alla costruzione di una verità alternativa, con tutti i depistaggi che abbiamo conosciuto e abbiamo ascoltato. Ma proprio paradossalmente le attività poste in essere per depistare e occultare hanno finito, a mio parere, a nostro parere, in questo processo per assumere in realtà un valore indiziario. Penso soprattutto alle vicende del passaporto, di cui parleremo da qui a qualche minuto. E quindi anche le condotte tenute dagli imputati dopo il 25 gennaio contribuiscono a delinearne la responsabilità diretta e personale per i fatti come contestati. Per quanto riguarda il colonnello Ater Kamal, abbiamo già visto il suo ruolo nella ricostruzione dei fatti anteriori al 25 gennaio e come, unico tra gli odierni imputati a non appartenere formalmente alla National Security, abbia svolto una funzione di supporto essenziale all'azione degli altri Correi. Tale funzione gli deriva dal rapporto privilegiato, costruito ben prima dell'inizio di questi fatti, con il sindacalista Said Abdal. Il colonnello Ater Kamal era appartenente alla Direzione Generale Investigativa del Governatorato del Cairo e in particolare era comandante della sezione Infrastrutture e Mercati. Si trovava infatti in una posizione professionale che gli consentiva di utilizzare la vicenda di Giulio come occasione di avanzamento. Il passaggio dalla polizia giudiziaria investigativa alla National Security, cioè all'intelligence. Era in sostanza un ufficiale collocato in una posizione di rilievo che per analogia potremmo accostare a quella di un ufficiale del reparto operativo dei carabinieri. La sua sezione aveva competenza proprio sui mercati e sui luoghi di lavoro dei venditori ambulanti. Dunque, una brillante attività investigativa nata all'interno del mondo dei rivenditori ambulanti poteva costituire per lui un evidente trampolino di lancio. Questo spiega perché accompagna personalmente Said Abdallah a fare la denuncia presso la National Security nell'autunno 2015 e perché successivamente interviene attivamente nel progressivo accerchiamento di Giulio e soprattutto perché il suo ruolo non si arresta con il sequestro del 25 gennaio, ma prosegue anche nella fase successiva. Ed il dato che illumina in modo decisivo questa prosecuzione dopo il 25 gennaio è la disponibilità del passaporto di Giulio. Noi sappiamo che, secondo la ricostruzione ufficiale egiziana, il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio sarebbero oggetto della banda criminale e che prove della loro responsabilità sarebbe il rinvenimento presso l'abitazione del presunto capobanda del passaporto e dei documenti di Giulio. Ma sappiamo altrettanto bene oggi che questa ricostruzione è in realtà un depistaggio, una narrazione di comodo, una verità costruita artificialmente per offrire all'Italia un colpevole purché sia. Lo ha dimostrato con puntualità il dottor Gallo del Servizio Centrale Operativo, che era componente del team investigativo italiano, illustrando in quest'aula tutte le ragioni dell'assoluta infondatezza di quella versione. Ed è significativo che inizialmente la stessa magistratura egiziana avesse incriminato i partecipanti all'operazione del 24 marzo per omicidio volontario, salvo poi, una volta deterioratesi i rapporti di cooperazione, riaffermare la veridicità di quel depistaggio nel successivo memorandum. Citiamo solo, per semplicità, i molteplici elementi che dimostrano il carattere artefatto di questa ricostruzione e che lo qualificano come depistaggio. I 5 deceduti risultavano dediti a truffe e non a sequestri. Il modus operandi della banda, come riferito dal test Castradori, prevedeva come primo atto un prelievo in banca, che nel caso di Giulio Regeni non c'è stato. È del tutto illogico che quella banda abbia conservato per oltre un mese, dai primi di febbraio fino al 24 marzo, i documenti e in particolare il passaporto di Giulio, che erano privi di qualsiasi utilità se non a dimostrare la propria responsabilità di un omicidio di cui stava parlando tutto il mondo. La dinamica della sparatoria, che non appare coerente con gli altri elementi acquisiti, e soprattutto, come già detto, la localizzazione dell'utenza in uso al presunto capo della banda criminale. E a dire il vero, non risulta neanche, da quanto ci ha fornito l'Egitto, che i 5 deceduti costituissero realmente una banda organizzata, posto che i loro cellulari non agganciano mai la stessa cella. Tutto questo, come abbiamo detto più volte, conduce a una sola conclusione. Quella del 24 marzo è stata una messa in scena. E da questa messa in scena però nasce una domanda. Come ha fatto il passaporto di Giulio, che lui aveva con sé la sera del 25 gennaio, a riapparire nelle mani del colonnello Andy il 24 marzo? La risposta viene dalle dichiarazioni del testimone Z, rese il 21 gennaio 2017 ed acquisite con vostra ordinanza del 12 dicembre 2024. Come già osservato per le altre fonti dichiarative, tali dichiarazioni devono essere vagliate con il massimo rigore, sia nella modalità di acquisizione, sia nella corrispondenza dei dati esterni ai dati di contesto. Quanto alle modalità, le dichiarazioni del test Z sono state rese alla Procura di Roma nel gennaio e nel febbraio del 2017, quando il fascicolo era contro ignoti e non era possibile un incidente probatorio. Sono stati verbalizzati da organi di polizia giudiziaria italiani, sottoscritti da tutti i presenti secondo le forme del codice di rito. Quanto poi ai riscontri esterni, risulta accertata la presenza del test Z nel medesimo carcere dove si trovava Gamal Abdel Ibrahim, cognato di uno dei soggetti uccisi il 24 marzo. È stata acquisita al dibattimento la conversazione registrata tra Z e un altro detenuto. La registrazione è stata effettuata fortunosamente mediante cellulari ottenuti in carcere ed è stata realizzata all'insaputa dell'interlocutore. A ciò si deve aggiungere, per completezza, la corrispondenza temporale tra il periodo indicato dal test e il suo effettivo stato di detenzione, come ci ha riferito il colonnello Panebianco. La perfetta sovrapponibilità del racconto riferito da Gamal con la ricostruzione effettuata dal dottor Gallo sulla base di riscontri oggettivi. L'indicazione della persona del colonnello Andy, quale ufficiale che eseguì la perquisizione, circostanza confermata dallo stesso nel verbale del 24 marzo 2016 e ad acquisito su richiesta della difesa agli atti. Ed allora quelle dichiarazioni diventano decisive.
4: Sin dall'inizio della mia detenzione, iniziata il 25 aprile 2016, ho avuto occasione di vedere una persona che gli altri chiamavano Gamal Regeni. Mi fu spiegato che era una persona che viveva nella casa dove erano stati ritrovati i documenti di Regeni. Ho atteso un po' di tempo per entrare in confidenza con questa persona prima di fargli raccontare i fatti. Nel corso dei miei colloqui con Gamal, tre sono stati i punti principali che mi ha riferito. Il primo è che l'ufficiale che ha effettuato la perquisizione è arrivato in casa portando in mano il passaporto
3: Le parole del teste Z che abbiamo testé ascoltato trovano conferma nelle dichiarazioni di Gamal, registrate nell'audio che avete acquisito e fatto tradurre da un perito della Corte e depositato il 18 febbraio 2025. Leggiamo in quanto depositato dal perito. È entrato un ufficiale con in mano un passaporto. Dopo pochi minuti tira fuori il passaporto dalla mano sinistra e mi dice: «Sai cos'è questo, Gamal? È il passaporto di Regeni. Il capo della polizia si chiamava colonnello Andy ed è lui quello che è entrato a casa mia. Mi ha detto Andy: questo è il passaporto di Regeni. Poi ha chiamato delle persone che erano con lui e gli ha detto di andare a perquisire la stanza». Dunque, un dato certo dalle dichiarazioni del teste Z e dalle registrazioni di Gamal è acquisito. Il passaporto di Regeni non era nella disponibilità della banda criminale, era nella disponibilità del colonnello Andy prima che iniziasse la perquisizione. Era nella disponibilità del colonnello Andy al momento dell'accesso nell'abitazione di Gamal. E allora la domanda a cui occorre ora rispondere è un'altra. Come è arrivato il passaporto di Regeni nelle mani del colonnello Andy? Il passaporto non viene quindi, per quello che abbiamo detto finora, rinvenuto casualmente nella perquisizione del 24 marzo. Le dichiarazioni di Gamal dimostrano al contrario che il documento era già nella disponibilità del colonnello Andy, prima ancora dell'inizio delle attività di ricerca all'interno dell'abitazione. Occorre allora individuare il percorso attraverso il quale quel documento è arrivato nelle sue mani. E sotto questo profilo assumono rilievo le relazioni personali e professionali emerse nel corso delle indagini. Lo stesso Andy riferisce di aver frequentato il corso ufficiali insieme all'imputato Ater Kamal, di aver lavorato con lui e di aver condiviso la stessa destinazione presso il commissariato al-Nusr I. Non solo. Gli accertamenti sui tabulati mostrano contatti telefonici tra il colonnello Andy e l'imputato Kamal nei giorni immediatamente precedenti il 24 marzo e mostrano ulteriori rapporti tra Kamal, Bashandi e il superiore di quest'ultimo, Ahmed Karini. La rete di rapporti che emerge dalle risultanze istruttorie conduce quindi costantemente verso il medesimo soggetto, l'imputato Ater Kamal. E non si tratta, come ben sappiamo, di un soggetto estraneo alle vicende di Giulio. Al contrario, come abbiamo visto, Ater Kamal compare sin dalle prime fasi della storia, a partire dai rapporti con Said Abdallah e dalle attività di interesse sviluppate nei confronti di Giulio. È vero, non abbiamo una prova diretta del momento in cui il passaporto è passato di mano. Tuttavia, abbiamo la prova che da un lato Andy disponeva del documento il 24 marzo e che dall'altro Kamal era il soggetto che si trovava al centro della rete di relazioni che collega i protagonisti dell'operazione di depistaggio con coloro che avevano eseguito la vicenda di Regeni fin dall'inizio. Non può essere trascurato che Kamal era tra i soggetti coinvolti quello che aveva un interesse concreto, come abbiamo detto, ai fini della carriera, a spendere queste conoscenze con la National Security per fare un salto di qualità della propria carriera. Ma il tema tornerà tra poco. Per il momento è sufficiente osservare che il passaporto non arriva nelle mani del colonnello Andy attraverso un percorso casuale. È dunque ragionevole, secondo massime di esperienza, ritenere che il collegamento tra il documento e il colonnello Andy sia transitato proprio attraverso l'imputato Ater Kamal, unico soggetto che per posizione, relazioni e coinvolgimento nella vicenda costituisce il punto di raccordo tra chi disponeva del documento e chi lo utilizzò nel depistaggio del 24 marzo. Venendo ora agli appartenenti alla National Security, è opportuno iniziare dal più alto in grado, il generale Tareq Sabir. Tra l'autunno 2015 e i primi mesi del 2016, il generale Sabir era al vertice della catena di comando, costituita dai soggetti che oggi abbiamo citato, l'agente ignoto 1, l'agente Ibrahim, il maggiore Sharif, il colonnello Elmi. Era il capo del Dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti delle ONG politiche. Il quadro emerso delinea la sua corresponsabilità non soltanto in ragione della sovraordinazione gerarchica, ma per aver fornito un contributo personale, materiale e morale alle azioni poste in essere contro Giulio. Gli elementi raccolti sono significativi. Certamente anche il ruolo apicale all'interno del Dipartimento che è attestato dal memorandum. La sua presenza la notte in cui Said Abdallah denuncia Regeni alla National Security. L'aver impartito al colonnello Elmi e al maggiore Sharif di aprire un fascicolo su Giulio. L'essersi complimentato con Abdallah il 5 febbraio 2016 presso l'ufficio del maggiore Sharif per l'attività svolta. È vero, il generale Sabir è l'unico per il quale non disponiamo dei riscontri dei tabulati telefonici. Ma ciò dipende da una scelta dell'Egitto, quella di proteggere un generale. I tabulati non sono mai stati consegnati, non è mai stata indicata la sua utenza cellulare personale. Non si tratta quindi di un dato negativo, ma di un dato assente. Ed in questo contesto assume invece particolare rilievo il materiale audiovisivo acquisito agli atti e che abbiamo visto in quest'aula, costituito dalle videointerviste rese da due cittadini palestinesi i cui nomi, come sapete, sono stati segretati. Ascoltiamo questa clip.
5: Nel nome di Dio, misericordioso e compassionevole, mi chiamo Abdallah. I due soggetti che abbiamo riconosciuto in generalità erano Giulio e l'altra persona della direzione di Carnussa. Invece per quanto non c'è né qualità negativa né genere, se l'abbiamo visto, e speriamo che l'abbiamo visto. Come già detto precedentemente, è stato visto nei giorni 28 e 29 di mese di gennaio 2016. Il giorno 28 è stato mettere una lozza giorno di prima di fare il pomeriggio. Aveva trascorso circa 6 giorni di massa di media. Era arrivato a metà di indietro, anche blindati, con molto con due guardie carcerate. Invece il giorno successivo, sia il 29, la durata dell'interrogatorio è inferiore per scattati in giugno. L'interrogatorio è durato in circa 4 ore. Il periodo intercorreva dal tardo pomeriggio fino al tramonto. Comunque non sono in grado di determinare l'orario preciso. Un congregare uscito dall'interrogatorio non era nudo. Indossava gli stessi abiti per entrare in sala interrogatorio. Indossava un pantalone abbastanza largo, un colore blu e un maglietto bianco. Non riportava segni di sanità, ma apparente sofferenza da tortura subita, un aspetto di affaticamento visibile in tutto sommato. Non è che ci fossero segni chiari. Per quanto riguarda la domanda se abbiamo parlato con Reggeri, assolutamente non abbiamo parlato con lui in nessuna lingua. L'abbiamo solo visto e sentito. L'unità che abbiamo interrogato Reggeri si distingueva da quella che si è data per attendere, come ad esempio il colonnello Ahmed, che è un intero psicologo. Ma mai esistito nessun altro interrogatorio criminale, fuorché quello di Regeni e poi il colonnello Trek, ripetutamente al sistema di rappresentare interrogatorio, cosa mai successa in altri interrogatori al di fuori di quelli di Giulia. Quelli da noi riconosciuti che appartengono a questo dipartimento sono gli ufficiali che avevano avuto a che fare con voi, come già detto prima. Sono il generale Trek, il colonnello Batman e lo sciatto Trek.
3: Quella che abbiamo visto è la registrazione originale di una delle dichiarazioni rese da uno dei due palestinesi ad un giornalista dell'emittente Al Arabiya. Si tratta di una fonte documentale formatasi al di fuori del processo e successivamente acquisita agli atti con la vostra ordinanza del 24 aprile 24. Il giornalista autore dell'intervista, come ricorderete, è stato inserito nella lista testimoniali e la Procura ha attivato gli strumenti di cooperazione internazionale per procedere alla sua audizione, ai sensi dell'articolo 16 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria, tentativo che non ha avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita il 20 gennaio 2025. La presenza di due cittadini palestinesi nel luogo di detenzione di Giulio trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal test Delta all'udienza del 19 febbraio 25. Il quale ha riferito che nel carcere erano presenti anche detenuti palestinesi. Sono stati inoltre acquisiti e sottoposti a verifica i documenti identificativi dei due dichiaranti. Ci troviamo quindi di fronte a soggetti identificati, localizzati, non direttamente scutibili, perché residenti nella striscia di Gaza. Le loro dichiarazioni, come è evidente, assumono rilievo sotto due distinti profili. La descrizione delle condizioni fisiche in cui versava Giulio durante la detenzione, l'indicazione degli appartenenti alla National Security che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda della sua custodia. E tra i nominativi menzionati compare anche quello del generale Tarek Sabir. Naturalmente, il valore probatorio di tale indicazione deve essere valutato unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo. Tuttavia, essa rappresenta un dato che, se letto insieme al memorandum e agli ulteriori riscontri raccolti, contribuisce a collocare il generale Sabir non soltanto nella catena gerarchica della National Security, ma anche nel contesto operativo della gestione della detenzione di Giulio. Come emerso con chiarezza dall'istruttoria dibattimentale, il colonnello Elmi occupava una posizione apicale immediatamente subordinata a quella del generale Tarek Sabir, nella catena di comando del Dipartimento della National Security preposto al monitoraggio dei sindacati indipendenti. Si tratta di un ruolo che non emerge soltanto dal memorandum trasmesso dalla Procura egiziana, ma che trova conferma nell'ordinanza di questa Corte sulla certa identificazione degli imputati, nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e, soprattutto, in terzo luogo, nella ricostruzione convergente dei fatti anteriori e successivi al 25 gennaio. È dunque un dato acquisito che Elmi non fosse un funzionario periferico o meramente esecutivo, bensì uno dei soggetti centrali del Dipartimento della National Security che aveva preso in carico Giulio nei mesi precedenti al sequestro. Ed è proprio alla luce di quanto appena detto che assume rilievo la circostanza successiva. Nell'immediatezza del ritrovamento del corpo di Giulio, il colonnello Elmi entra prontamente a far parte del team investigativo italo-egiziano incaricato di accertare le cause del sequestro, delle torture e dell'omicidio. E qui si impone una domanda importante e che quindi non può essere elusa. Quale senso aveva la presenza in una squadra che doveva essere in teoria deputata ad indagare su un sequestro di persone e un omicidio di un ufficiale dell'intelligence addetto al controllo delle associazioni ritenute sovversive? In altri termini, cosa c'entrava il colonnello Elmi, ufficiale dell'antispionaggio politico, con una vicenda che almeno nelle prime rappresentazioni ufficiali avrebbe potuto essere letta come rapina, delitto sessuale, criminalità comune o fatto privato? La risposta in realtà è una sola. La presenza del colonnello Elmi nel team investigativo non aveva alcuna giustificazione investigativa neutra. Aveva invece una chiarissima funzione di controllo. E il controllo era sulle attività svolte dagli altri componenti del team investigativo egiziano, sulle informazioni che potevano emergere, ma soprattutto sul lavoro svolto dagli italiani, che fin dai primi giorni stava imprimendo una direzione investigativa incompatibile con le versioni di comodo fornite dagli egiziani. Elmi, si deve ritenere, quindi, in altri termini, non entra nel team per cercare i responsabili. Entra nel team perché quei responsabili deve proteggerli. Ed il primo dato che depone in modo fortemente indiziario per questa conclusione è il suo silenzio assoluto su tutto quello che la National Security e lui stesso avevano posto in essere prima del 25 gennaio. Elmi, infatti, tace. Tace sulla denuncia presentata da Said Abdallah contro Regeni. Tace sull'acquisizione delle fotografie di Giulio. Tace sul pedinamento effettuato da Abdallah. Tace sull'acquisizione dei fogli della Fondazione Antipode. Tace sulla registrazione del 7 gennaio. Tutte queste attività appartengono proprio al Dipartimento di cui Elmi è uno dei vertici operativi. Eppure egli non riferisce nulla, né agli investigatori italiani, né, con ogni probabilità, allo stesso team investigativo egiziano. E questo, ovviamente, non è stato un semplice difetto di comunicazione. È la scelta deliberata di occultare il precedente investigativo che conduce direttamente a coloro che hanno sequestrato e ucciso Giulio. Perché chi conosce il prima e tace il dopo, mentre finge di indagare sul dopo, non sta cercando la verità, sta governando il depistaggio. Il ruolo di Elmi, d'altronde, per come ce l'hanno raccontato i testimoni, non è marginale all'interno del team investigativo congiunto. Sappiamo dalla deposizione del colonnello Biscardi dei Ross nelle udienze del 21 maggio e del 3 luglio 2024 che il colonnello Elmi era sempre presente a tutti e 10 gli incontri investigativi svolti, che partecipava attivamente, che interveniva nelle discussioni e che orientava gli approfondimenti. In particolare, il colonnello Elmi era presente all'esame del sindacalista Said Abdalla, interviene sul ruolo di Zaccaria e sugli ultimi giorni di Giulia. Era presente, come vediamo dalla slide, al momento del sopralluogo sul ritrovamento del corpo di Giulia. È protagonista, secondo quanto ci ha riferito il testimone dottor Gallo, degli incontri concernenti il depistaggio del 24 marzo. Non si è trattata quindi quella del colonnello Elmi di una presenza notarile o di cortesia istituzionale. Si è trattato di una presenza di direzione e vigilanza. Elmi è il controllore interno del racconto investigativo. È il soggetto chiamato a verificare che nulla emerga di incompatibile con la piena tutela dei Correi. Ma la prova più significativa, la vera prova di collegamento tra il prima e il dopo 25 gennaio, riguarda l'azione sistematicamente posta in essere per impedire il recupero della prova video delle metropolitane del Cairo. Il direttore dello SCOD, dottor Niccolì, lo ha riferito con estrema chiarezza in quest'aula. Noi insistevamo per avere le telecamere della metropolitana. Il colonnello Biscardi ha ricostruito puntualmente la cronologia delle continue richieste italiane e delle continue risposte elusive del team egiziano, nel quale Elmi era stato presente sempre. Attenzione alle date. Il 7 febbraio viene riferito che i video erano stati esaminati e che Reggeni non compariva nella stazione El Bous. Il 15 febbraio viene ribadito che non vi erano immagini utili neppure in altre stazioni. Il 29 febbraio si sostiene che le riprese non erano più disponibili perché sovrascritte e che comunque la loro consegna sarebbe stata subordinata ad una rogatoria formale. Ma nel frattempo il team investigativo italiano verifica di persona che le videocamere esistevano ed erano perfettamente funzionanti. Il colonnello Panebianco ci ha fornito poi un dato decisivo. La rogatoria italiana per ottenere i video era già stata presentata l'8 febbraio, ma la magistratura cairota procederà al sequestro soltanto il 3 marzo. E questo vuol dire che con un sistema di conservazione della durata massima di 15 giorni, alla data del sequestro, il 3 marzo, il materiale relativo al 25 gennaio era già stato inevitabilmente sovrascritto ed era uscito dalla finestra ordinaria di recupero di questo materiale. E già questo basterebbe a far comprendere la volontà dilatoria del team investigativo egiziano e del colonnello Elmi. Ma vi è di più. Tra il 25 gennaio e il 3 marzo, guarda caso, la società metropolitana cambia il software del sistema di videosorveglianza. Qual è il risultato? È che tutti i video anteriori al 13 febbraio sono privi dei file di log. Cosa sono i file di log? Sono quei file che ci avrebbero consentito di ricostruire la storia degli interventi e della manipolazione sui video. Ma la sequenza, se presa da sola, potrebbe ancora essere letta come semplice negligenza. Diventa invece una prova di intervento consapevole quanto si salda con quanto riferito dai consulenti tecnici della Procura di Roma all'udienza del 25 maggio 2024. Dall'esame del materiale sequestrato emerge infatti un accesso ai sistemi in data 6 febbraio. E questa è la data decisiva, perché esattamente il giorno prima in cui Elmi e il team investigativo egiziano comunicano agli italiani di aver visionato i filmati della metropolitana. I consulenti rilevano che proprio il 6 febbraio vi era stata una modifica dei dati pregressi, desumibile dal fatto che la data di creazione dei file è anteriore a quella dell'ultimo salvataggio e vi è quindi una discrasia tra la data di creazione e la data dell'ultimo salvataggio. In altri termini, qualcuno il 6 febbraio, prima di riferire al team investigativo che non vi erano immagini di Giulio, ha aperto, visionato e manipolato il sistema. E si aggiunga, i file di log che ci avrebbero consentito di capire con precisione il tipo di attività svolta non esistono più, perché nel frattempo, come abbiamo detto, è stato cambiato il software della metropolitana del Cairo. E non sono neanche recuperabili, perché la copia forense realizzata dal consulente egiziano che è intervenuto e ha recuperato i video è priva dei codici ASCII, che ogni prassi internazionale richiedono come essenziale per consacrare quanto è contenuto in un supporto informatico. A ciò si aggiunga un altro dato, il più impressionante probabilmente. Gli unici frame mancanti nella ricostruzione fatta dagli stessi egiziani sono proprio quelli relativi alla mezz'ora intorno alla scomparsa di Giulio, la sera del 25 gennaio. La conclusione è allora logicamente stringente. Si deve ritenere ragionevolmente provato che la National Security abbia avuto accesso ai video in data 6 febbraio, abbia visionato le immagini utili e abbia cancellato proprio la finestra temporale che avrebbe mostrato i soggetti che accompagnarono Giulio fuori dalla metropolitana e ne determinarono il fermo illecito. E allora ci si deve domandare chi all'interno del sistema aveva contemporaneamente quattro requisiti: conoscenza dell'operazione anteriore al 25 gennaio, posizione di vertice nel dipartimento interessato, presenza costante nel team investigativo, capacità per ruolo di orientare e frenare le richieste italiane? La risposta converge inevitabilmente sul colonnello Elmi. È Elmi il soggetto che collega i due mondi, quello dell'azione clandestina prima del sequestro e quello dell'occultamento investigativo dopo il ritrovamento del corpo. È Elmi che, facendo parte del team congiunto, anestetizza ogni tentativo di acquisire la prova regina dei video della metropolitana. Ed è particolarmente significativo sotto questo profilo anche quanto avvenuto tra dicembre 2016 e febbraio 2017, in ordine al tentativo di recupero tecnico dei video. L'Egitto chiede all'autorità giudiziaria italiana, alla Procura di Roma, di procedere direttamente ad accertamenti tecnici tramite una società da loro indicata, la società tedesca Crollon Track. Allora la Procura di Roma, in stretto raccordo con i colleghi egiziani, organizza tutta l'operazione di una consulenza da effettuarsi al Cairo. Si dovranno fare copia forense degli hard disk della metropolitana del Cairo alla presenza della Polizia Giudiziaria Italiana e della magistratura cairota. La spesa di 100.000 euro viene appositamente autorizzata su richiesta della Procura di Roma dal Ministero della Giustizia italiano. Quando tutto è pronto, tre giorni prima dell'attività, il procuratore egiziano blocca tutto. Telefona al procuratore di Roma e afferma che avrebbero provveduto loro direttamente a effettuare questa attività senza la collaborazione dell'Italia. In realtà, dal febbraio 2017 passerà ancora più di un anno. La società tedesca si rifiuterà di andare al Cairo senza la presenza della PG italiana per ragioni di sicurezza. E quindi gli egiziani affideranno il recupero ad un tecnico che opererà, come abbiamo visto, in violazione di tutti i protocolli internazionali di acquisizione forense. Anche qui la linea è sempre la stessa: ritardare, controllare, impedire una genuina cristallizzazione della prova. E questa linea è perfettamente coerente con il ruolo che il colonnello Elmi aveva assunto sin dal febbraio 2016. Non cercare i responsabili, ma sorvegliare che i responsabili non emergano. Veniamo ora alla posizione del maggiore sceriffo. Come sappiamo, tra il 2015 e il 2016 egli presta servizio presso la National Security, e presso il Dipartimento dove sono anche tutti gli altri ufficiali. Opera sotto la diretta responsabilità del colonnello Elmi, a sua volta dipendente dal generale Tarek Sabir. In ragione di tale collocazione, l'imputato Sharif emerge come colui che segue e dirige costantemente le attività del sindacalista Abdalla, organizza e custodisce il video del 7 gennaio, assume un ruolo di preminenza nelle attività di osservazione e controllo fino al 25 gennaio. Ma da qui adesso occorre compiere un passo ulteriore, che è un passo decisivo, perché riprendendo una delle testimonianze chiave di questo processo, quella del test Delta, possiamo finalmente ricostruire dall'interno che cosa accadde dopo il sequestro di Giulio a partire dalle ore 19:41 del 25 gennaio. Per giorni, dopo il 25 gennaio, Giulio sembra dissolversi nel buio. Un buio investigativo, un buio umano, un buio costruito. Ma questo processo, a distanza di anni, ha permesso di restituire una fenditura dentro quel buio. E quella fenditura ha un nome, quello del test Delta. La testimonianza del test Delta, le cui generalità sono state segretate anche in questo caso per motivi di sicurezza, grazie allo straordinario spirito civico di questa persona, è una vera e propria testimonianza dibattimentale. Delta, infatti, come sapete, come ricorderete, è comparso in quest'aula ed è stato sottoposto per un'intera giornata di udienza alle domande dell'accusa, delle parti civili, della difesa e anche della Corte. Siamo dunque in presenza, e lo vogliamo sottolineare con forza, non di dichiarazioni cartolari semplicemente acquisite, non di un verbale pervenuto per rogatoria, ma di una prova testimoniale formata nel contraddittorio. Una prova piena. E il contenuto delle sue dichiarazioni deve essere sottoposto al vaglio classico di ogni testimonianza, attendibilità intrinseca ed estrinseca. Ma prima di passare alle valutazioni, è opportuno ripercorrere i passaggi fondamentali del suo racconto, così come l'ha reso in quest'Aula il 3 dicembre 2024.
4: La prima settimana di gennaio del 2016 ho scritto una canzone e l'ho messa sul YouTube. Parlava della rivoluzione del 25 gennaio e del fatto che Assisi è un criminale, ma non immaginavo che qualcuno la potesse vedere. Invece mi sono svegliato la mattina e ho visto che ha avuto mezzo milione di visualizzazioni. Poi mi ha chiamato un amico che lavora nella polizia e mi ha detto: guarda che la polizia ti sta cercando. Allora ho cancellato il video di YouTube e sono partito per l'Italia. Avevo alcuni amici che già lavoravano in Italia ed ho iniziato a lavorare con loro come artigiano. Il 25 gennaio è stata per me una giornata di lavoro, pur essendo l'anniversario della polizia. Il luogo dove lavoravamo era vicino a Piazza Capri, al centro. Nel pomeriggio stavo andando a comprare qualcosa da mangiare e mi hanno fermato. Hanno visto il mio documento e poi mi hanno portato al commissariato di Doppio. Arrivato in commissariato mi hanno fatto sedere in corridoio e io ho visto questo ragazzo che già era lì davanti alla porta della stanza. Il ragazzo era di altezza media, aveva dei jeans, una maglietta di un colore che era azzurro celeste, aveva un po' di barba, ma era tutto leggera. Era intorno ai 30 anni. Sono venute le persone che ci hanno portato via il tram, ci hanno fatto salire su una macchina, di quelle che utilizzano solitamente gli agenti della National Security. Mi hanno detto di togliere una maglietta o il pullover e l'hanno usato per guardare gli occhi. E la stessa cosa hanno fatto all'altro ragazzo, un fatto. Anche lui aveva un pullover con le maniche avvolte intorno, davanti al collo, sul petto, e tolto sul pullover, aveva sotto una maglietta. Lui era proprio un quarto sul sedile di spedito, e lui era all'arrivo. Il ragazzo ha parlato e ha detto: voglio un avvocato. E allora io ho detto a loro: vuole un avvocato? E mi hanno dato un pugno. Mi hanno detto: ma che stai facendo? Stai facendo il traduttore, gli stai facendo da interprete, vuoi fare l'interprete come lavoro? Parla arabo meglio. Quando sono entrato dentro, ho capito che mi trovavo nell'ufficio della National Security alla Supreme, che è il cimitero dei figli. Lì ci sono due sezioni, di cui una per gli stranieri, i ragazzi non l'ho più visto, perché siamo andati in due sezioni diverse. Ma ho sentito quando veniva picchiato e parlava in italiano. Nei giorni successivi mi hanno torturato usando un bastone, mi hanno legato le mani dietro le ginocchia, mi hanno picchiato e poi sono stato con le manette attaccato alla rete del letto e hanno usato l'elettroshock, le scosse elettriche. Questi segni di tortura ci sono ancora sul mio corpo. I nomi delle persone che ci hanno fatto tutto questo è che ho sentito sono Isha, Sharif e Mohammed. Nel carcere vi erano ristretti anche dei palestinesi successivamente. Sulla stampa ho visto la foto di Giulio Regeni e l'ho riconosciuto come la persona che era con me al commissariato di Tokyo e che con me era stato portato alla Zubin. Successivamente riuscii ad arrivare in Italia con documenti e permesso di soggiorno di un'altra persona. Voglio aggiungere che arrivato in Germania ho avuto una relazione con una donna tedesca, ma anche se lei voleva sposarmi, alla fine non l'ho lasciato, malgrado il fatto che avrei ottenuto la cittadinanza tedesca dopo due anni dal matrimonio. Successivamente, mentre ero in Europa, l'avvocato Barberini mi ha chiamato, ma io mi sono deciso a testimoniare solo dopo aver parlato con la madre di Giulio, perché la vedevo come fosse mia madre, e pertanto mi sono impegnato a venire a testimoniare.
3: Questa testimonianza, questo racconto del test Delta è solido, può essere posto a fondamento di una sentenza di condanna? La risposta, ad avviso di questo ufficio, è nettamente positiva. Per quanto riguarda l'attendibilità intrinseca, il racconto è coerente e lineare. Scrivere una canzone contro il regime, viene ricercato, fugge al Cairo, viene fermato il 25 gennaio a Piazza Tahrir, viene affidato alla National Security, viene condotto alla Zogli, subisce torture, poi fugge dall'Egitto e approda in Europa. È chiaro a tutti come non vi siano salti logici, non vi sono contraddizioni narrative, non vi sono artifici. La sua condotta personale è perfettamente compatibile con quella di chi tenta prima di nascondersi e poi di scappare definitivamente da un apparato repressivo. Il suo racconto è logico, è conforme alle regole di esperienza relative al contesto egiziano. La repressione del dissenso, gli arresti arbitrari il 25 gennaio, l'affidamento dei soggetti alla National Security, l'uso sistematico della tortura, la detenzione illegale alla Zogli. Tutto torna, tutto si inserisce senza frizioni nel quadro generale che abbiamo già accertato. Il racconto è poi analitico e ricco di dettagli. Il tipo di auto, la benda improvvisata col pullover, la frase pronunciata da Giulio, gli oggetti sequestrati, le modalità del viaggio, le torture subite, la successiva fuga in Europa. È il racconto tipico di chi ricorda un fatto vissuto, non di chi costruisce una menzogna. Per quanto riguarda l'attendibilità estrinseca, ma che cos'è esattamente l'attendibilità estrinseca? È la verifica, non già della sola coerenza interna del racconto che abbiamo ora visto, ma del modo in cui quel racconto si inserisce nel quadro complessivo delle risultanze processuali, dal modo in cui dialoga con gli altri elementi di prova acquisiti nel dibattimento. Ebbene,

specificando a tal proposito: ero al termine del lavoro e volevo mangiare. Noi sappiamo che Giulio viene sequestrato attorno alle 19:41. Ed allora, ad una lettura superficiale, questa collocazione temporale potrebbe apparire un'insanabile contraddizione. Ma lo è davvero? O siamo piuttosto davanti ad una fisiologica imprecisione mnemonica su un dato periferico del racconto? Credo che questo sia il punto, perché Delta non afferma mai di aver guardato un orologio, non fornisce una scansione cronologica matematica, non pretende di indicare un orario preciso. Colloca i fatti in una fascia temporale percepita soggettivamente come pomeriggio, in una situazione di privazione della libertà, di disorientamento e di assenza di riferimenti esterni. E qui credo vada evitato un errore metodologico, quello di sovrapporre automaticamente categorie temporali occidentali ad un diverso contesto linguistico e culturale. Il 25 gennaio al Cairo il sole tramonta attorno alle 17:30. Dopo quell'ora, in assenza di strumenti di orientamento temporale, la percezione del tempo diventa inevitabilmente approssimativa. Ma vi è di più. Nella lingua e nella cultura araba il concetto di pomeriggio non coincide rigidamente con quello occidentale. L'espressione Masai el Karei, il corrispondente del nostro buon pomeriggio, viene comunemente utilizzato sino a tarda sera, anche fino a mezzanotte. Ecco perché il riferimento al pomeriggio deve essere valutato, credo, dalla Corte, con prudenza, evitando di trasferire automaticamente categorie culturali nostre in un diverso ambiente linguistico e sociale. Vi è poi un ulteriore elemento che sul piano logico depone nel senso della genuinità della deposizione. L'orario della scomparsa di Giulio alle 19:41 è un dato notissimo, reperibile ovunque anche in rete. Ora, se Delta avesse voluto costruire artificiosamente una falsa narrazione, quale sarebbe stata secondo voi la condotta più naturale? Credo che sarebbe stata proprio quella di aderire perfettamente a un dato pubblico e conosciuto. Avrebbe indicato un orario preciso, avrebbe ricostruito il racconto sulle coordinate già note. E invece lui fa il contrario, riferisce un dato temporale generico, approssimativo, persino esposto a possibili contestazioni. Ed è proprio questo fatto, questa imperfezione, che a nostro avviso rafforza e non indebolisce la genuinità del racconto. Perché i racconti costruiti tendono alla precisione artificiale, mentre le esperienze realmente vissute conservano margini di approssimazione, soprattutto sui dati periferici, mentre mantengono straordinaria nitidezza sugli elementi essenziali. Ed allora la vera domanda non è se Delta sappia indicare con precisione l'ora. La vera domanda è un'altra. Come fa Delta a conoscere tutto il resto? Come può conoscere il commissariato di Docchi quale luogo di primo transito? Il trasferimento operato da uomini della National Security, la struttura di Lazzogli, il sequestro degli effetti personali di Giulio, la richiesta dell'avvocato formulata da Giulio in italiano, il particolare dell'abbigliamento, il colore del pullover, la benda ricavata dagli indumenti. Questi erano tutti dettagli che non erano noti pubblicamente. Ed è questo il cuore della valutazione estrinseca. Perché l'attendibilità non credo si debba misurare isolando un singolo margine di imprecisione per trasformarlo artificialmente in una contraddizione insanabile. La valutazione estrinseca si misura verificando se il nucleo centrale della deposizione trovi conferma negli altri elementi di prova. E qui i riscontri esterni sono molteplici, convergenti e indipendenti. Delta colloca Giulio nel commissariato più vicino al luogo dove è stato spento il cellulare, nel circuito di Lazzogli, all'interno di una struttura clandestina, in un contesto coerente con tutte le altre risultanze dibattimentali. La sua narrazione si inserisce perfettamente nel mosaico di

0: costruito, del processo. Ed allora l'insistenza difensiva sull'orario finisce per assumere un significato preciso, quello di concentrare l'attenzione su un margine periferico perché il nucleo centrale della deposizione del test delta risulta difficilmente scalfibile. Tra i dati di riscontro esterni positivi dobbiamo osservare come la testimonianza di delta si salda in modo impressionante con i dati oggettivi acquisiti dal processo. Il luogo, la descrizione fisica di Giulio, barba leggera, jeans, pullover portato sulle spalle, i tre oggetti sequestrati, il passaporto, il cellulare e il portafoglio, ma ve ne sono altri due, oltre questi tre, di straordinaria importanza. Il primo. La frase che abbiamo ascoltato, pronunciata dagli agenti, che gli fai da interprete? Lui conosce l'arabo. Questa frase, lui conosce l'arabo, è un elemento ulteriore incompatibile con l'ipotesi di un controllo occasionale. Si tratta infatti di un'informazione che gli operanti non avrebbero potuto desumere da quanto stava succedendo. Giulio era italiano e in quel momento stava parlando italiano. Nulla nella situazione concreta consentiva di comprendere che possedesse una conoscenza della lingua araba. Eppure tale circostanza era nota agli agenti, era nota all'imputato Sharif. Ed è una conoscenza che trova una spiegazione logica soltanto nell'esistenza di un'attività di monitoraggio già in corso da parte proprio di quei soggetti. Ed è proprio ovviamente il video del 7 gennaio a fornire la chiave di lettura di questo dato. In quel video Giulio conversa in arabo con Abdallah. Ne consegue che l'informazione relativa alla sua conoscenza dell'arabo poteva essere nota soltanto a chi aveva avuto accesso a quel materiale o comunque stava seguendo Giulio Regeni prima del 25 gennaio. Anche sotto questo profilo, dunque, la frase degli agenti non rivela un occasionale fermo, rivela una conoscenza progressa e con essa il collegamento col monitoraggio già avviato nei confronti di Giulio. Ma un altro riscontro è di particolare importanza sulla che ci dà la prova della attendibilità della ricostruzione del test delta, ed è il fatto di descrivere esattamente il colore del pullover di Giulio. Ed è un riscontro assolutamente decisivo, direi clamoroso. Perché Delta riferisce questa particolare nel verbale reso alla Procura di Roma l'8 novembre 2019, che è stato aperto, attenzione agli orari, alle 15.30 e chiuso alle 19.40. E quindi lui, prima delle 19.40, descrive un pullover, una felpa azzurra, celeste più o meno. Ebbene, solo dopo la chiusura del verbale, come vedete da questo WhatsApp, alle 19.50, come emerge dal verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025 a pagina 12, e come ci ha raccontato Paola Defendi, è lei stessa a inviare alla Procura, alle 19.50, 10 minuti dopo la chiusura del verbale, su richiesta dell'avvocato Ballerini, la fotografia di Giulio con il maglione color carta da zucchero con i risvolti bianchi che state vedendo. Dunque, Delta indica il colore prima che la procura stessa ne abbia una conferma fotografica. Non poteva saperlo perché nessuno lo sapeva quando lui lo ha detto. Poteva solo averlo visto. E se lo ha visto, allora ha visto davvero Giulio nel commissariato di Docchi. Se dunque, a parere della Procura di Roma, Delta è attendibile, le sue dichiarazioni introducono nel processo alcuni apporti conoscitivi nuovi e decisivi. Che Regeni, dopo essere stato fermato all'interno della metropolitana di Docchi, viene portato al commissariato più vicino, il commissariato di Docchi. Che la sparizione illecita è opera della National Security e dell'imputato Sharif. Che il passaporto, cellulare e portafoglio vengono sequestrati lì, che Regeni viene trasferito alla Zogli, che lì viene detenuto illegalmente e torturato, che chiede ripetutamente un avvocato. Il quadro che ne emerge è dunque un quadro estremamente significativo, soprattutto a carico del maggiore Sharif, di cui il testimone Delta fa esplicitamente il nome. Perché a questo punto Sharif non è più soltanto l'ufficiale che si è occupato di Giulio prima del 25 gennaio. È l'ufficiale che ricompare al momento della sparizione. Lo ritroviamo poi nel luogo della detenzione clandestina. Lo ritroviamo accanto alla vittima quando il controllo si trasforma in privazione della libertà. Sharif collega l'attività di monitoraggio alla fase esecutiva del sequestro. Ma vi è di più. Perché se Delta colloca Sharif all'interno della vicenda, vi è poi il test gamma che introduce un elemento ulteriore e ancor più significativo. Non più soltanto per la presenza dell'imputato nei luoghi della detenzione, ma il racconto di ciò che lo stesso Sharif avrebbe successivamente fatto in quella vicenda. Ed è per questa ragione che la testimonianza del test gamma costituisce uno dei passaggi centrali dell'intero impianto accusatorio. Anche nel caso del test gamma, è bene sottolinearlo, siamo in presenza di una vera e propria testimonianza dibattimentale, perché il test, come ricorderete, è comparso innanzi a voi e si è sottoposto non solo al mio esame, ma anche, e devo dire in maniera particolarmente penetrante, al controesame delle difese, delle parti civili e alle domande vostre della Corte d'Assise. Ne deriva che il relativo materiale dichiarativo si colloca al massimo livello del contraddittorio processuale. La peculiarità della testimonianza del test gamma risiede nel fatto che essa non contiene soltanto un racconto dei fatti, ma il riferimento ad una vera e propria confessione stragiudiziale, attribuita a uno degli imputati, il maggiore Sharif, il quale avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nella morte di Giulio Regeni attraverso parole che per brutalità e forza evocativa assumono in questo processo un rilievo centrale. We crushed him. Tre parole soltanto. Tre parole che sembrano restituire, più di molte altre prove, il linguaggio reale dell'apparato che ha avuto in mano Giulio. Ascoltiamo quanto ci ha detto il testimone Gamma.
1: Tra la fine di agosto e il settembre 2017 io vedevo lui privatamente, nel senso che il consegnato dove mi veniva richiesto, e verso le 11 mi sono recato in un ristorante per la consegna di un libro. Ho passato complessivamente 2 ore al tavolo del ristorante ad aspettare la persona con cui avevo appuntamento, ma la stessa non è mai arrivata. Ad un certo punto però la mia attenzione è stata attratta dalla conversazione che avveniva a circa 2 metri da me, tra 2 persone che erano entrate poco prima nel ristorante. L'uno era un funzionario sceso da un veicolo diplomatico egiziano e l'altro era un poliziotto che ignota. Io non avevo da fare nulla. E stavo solo aspettando, ed essendo poche persone del ristorante e loro seduti a soli 2 metri da me, iniziare ad ascoltare la loro conversazione relativa alle recenti elezioni presidenziali tenutesi in Kenya. Le loro chiacchiere erano in particolare relative alle tensioni e ai conflitti che erano stati in Kenya per le elezioni e che hanno portato anche ad alcuni scontri con le forze di polizia. In particolare il poliziotto che nota sembrava un po' frustrato dal fatto che forze di polizia non potevano avere il polso fermo nei confronti dei manifestanti per l'attenzione e le critiche che venivano dall'Unione Europea. A quel punto il funzionario egiziano ha annuito affermando che l'Unione Europea è un problema anche in Egitto e ha proseguito dicendo che nel nostro paese abbiamo avuto il caso di questo studioso italiano che pensavamo fosse un agente della CIA che interagiva con gli egiziani, con la popolazione dei mercati, ed era un accademico che aveva la disponibilità di fondi da parte di una ONG. Noi alla fine lo abbiamo preso, abbiamo trattato con lui, noi lo abbiamo picchiato e alla fine io l'ho colpito. Ricordo che parlavano di registrare conversazioni e che fosse stato preso dopo la festa, sia ad un certo punto raccontando è passato da noi a io e ha detto: io l'ho colpito. We crashed him, per noi in Kenya, questo verbo. To crash, ovvero distruggere, fare a pezzi, è effettivamente l'ultimo atto, dare il colpo di grazia prima della fine. In Kenya le forze di polizia non usano mai il verbo uccidere, usano questo distruggere. È un eufemismo perché significa uccidere, ma non lo dicono espressamente. Il poliziotto che nota si era rivolto al funzionario egiziano chiamandolo Sharif, sia nel corso della conversazione, sia quando si sono salutati, in particolare mettendosi una mano sul petto al momento dei saluti. Il funzionario egiziano ha detto Ibrahim Mahdi Sharif.
0: Sotto il profilo intrinseco, la narrazione del test gamma si presenta coerente, perché il racconto è lineare, privo di contraddizioni logiche e sostanzialmente stabile nel tempo. Rende le prime dichiarazioni nel 2019, in fase investigativa, e risultano sostanzialmente confermate in dibattimento nel 2024, a distanza di anni, ovviamente senza previa rilettura degli atti resi nel 2019. È logico e verosimile, perché si inserisce in un contesto ordinario di percezione incidentale di conversazioni tra terzi in un luogo pubblico. È esperienza comune che in ambienti ristretti e informali, in un ristorante, sulle spiagge, le conversazioni tra soggetti vicini possono essere percepite involontariamente da chi si trova nelle immediate vicinanze. Analitico e dettagliato, perché il test fornisce elementi concreti e specifici: disposizione dei tavoli, distanza tra i soggetti, modalità di interazione, scambio di biglietti da visita, riconoscimento dei soggetti e riferimenti contestuali. La ricchezza del dettaglio costituisce, secondo consolidata massima di esperienza, indice di genuinità del ricordo. Anche qui, un profilo che merita particolare attenzione è quello delle apparenti lacune della memoria del test. Occorre cioè stabilire se tali vuoti siano sintomo di inattendibilità o, al contrario, fisiologica conseguenza del tempo trascorso. Dall'esame attento del verbale delle dichiarazioni del test emerge che le difficoltà di memoria non sono selettive a favore di una parte processuale, riguardano indifferentemente domande della pubblica accusa, della difesa e della parte civile, e si manifestano su dettagli secondari e non su elementi centrali del nucleo narrativo. Ciò, credo, consente serenamente di escludere una costruzione opportunistica del ricordo. Al contrario, il test, dalla lettura delle trascrizioni, si mostra costantemente ancorato a ciò che effettivamente ricorda, anche a costo di dichiarare di non sapere o di non ricordare circostanze chiaramente attese da chi poneva le domande. Tale atteggiamento costituisce, credo, indice significativo di spontaneità dichiarativa, poiché un soggetto che intenda costruire una versione artefatta tenderebbe, al contrario, a colmare le lacune con risposte assertive e coerenti rispetto alle domande che gli sono fatte. Come tutte le dichiarazioni sin qui citate, riteniamo che anche le dichiarazioni del test gamma trovino numerosi e significativi riscontri esterni, inserendosi perfettamente nel complesso probatorio acquisito. Tra i principali elementi di convergenza evidenziamo la qualificazione di Regeni come accademico, il riferimento alla sua presenza nei mercati, il richiamo ai rapporti con le ONG, la menzione di attività di monitoraggio e registrazione di conversazioni a suo carico, il riferimento a Piazza Tahrir, la distinzione che il test riferisce fatta dall'imputato Sharif tra le fasi di percosse e la fase finale dell'azione violenta, che, come abbiamo visto stamattina, corrisponde esattamente agli esiti dell'autopsia italiana. La conoscenza del fatto che Giulio aveva una conoscenza dell'arabo, l'identificazione nominativa completa del maggiore Sharif, la compatibilità con le risultanze medico-legali, la coerenza con tutte le attività investigative documentate. Si tratta quindi di convergenze plurime, non isolate, che rafforzano significativamente la credibilità del nucleo dichiarativo. Il test gamma ha spiegato le proprie motivazioni, richiamando una forte sensibilità ai diritti umani, maturata anche a seguito di eventi personali traumatici legati alla perdita della moglie, in contesti di violenza politica. Tale elemento non solo appare plausibile, ma contribuisce a spiegare la decisione di riferire fatti appresi incidentalmente, senza che ne siano derivati vantaggi personali. Non emergono infatti utilità processuali o personali derivanti dalla sua collaborazione con la Procura di Roma, il che rafforza ulteriormente la percezione di una scelta dichiarativa non strumentale. E nell'ambito della testimonianza del test gamma, particolare importanza rileva la confessione stragiudiziale, per la quale occorre richiamare il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui anche la confessione stragiudiziale dell'imputato può costituire elemento di prova, ove valutata unitamente al contesto e alle circostanze in cui è stata resa. Nel caso di specie, la dichiarazione attribuita al maggiore Sharif presenta caratteri di spontaneità, trattandosi di una conversazione informale tra colleghi, assenza di finalità difensive, non essendo ipotizzabile un intento autoaccusatorio del colpevole. Una coerenza contestuale, inserendosi in un dialogo su pratiche operative di repressione di due ufficiali di polizia di stati diversi. Plausibilità ambientale, essendo resa in un contesto estero, in Kenya, e informale, un ristorante, privo quindi di percezione di controllo esterno dei due soggetti che tra loro colloquiano. È dunque altamente verosimile che in tale contesto l'imputato Sharif abbia potuto esprimersi con maggiore franchezza, fino a formulare l'ammissione sintetica e brutale: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Le difese hanno sviluppato plurimi rilievi critici nei confronti della deposizione del test gamma, concentrandosi principalmente su tre profili: l'affidabilità del ricordo a distanza di anni, le modalità percettive della conversazione, l'identificazione del maggiore Sharif quale interlocutore. Tali rilievi, pur meritevoli di attenta considerazione, non appaiono, a parere di questo ufficio, idonei a incidere sulla tenuta complessiva del compendio dichiarativo. In primo luogo, le imprecisioni evidenziate nel controesame riguardano circostanze accessorie e priva di autonoma rilevanza dimostrativa. Il nominativo della persona che il test attendeva a cui doveva vendere dei libri, i dettagli logistici dell'incontro, la successione di alcune telefonate. Nessuna contraddizione significativa, invece, è emersa con riferimento al nucleo centrale della narrazione. Analogamente, le contestazioni concernenti le modalità di percezione della conversazione non hanno trovato nessun riscontro oggettivo. Il controesame ha prospettato ipotesi astrattamente alternative, ma non ha evidenziato elementi concreti tali da dimostrare l'impossibilità o l'inattendibilità di quanto riferito dal test. Quanto all'identificazione dell'imputato Sharif, la difesa non mi sembra abbia indicato alcun elemento positivo incompatibile con la ricostruzione accusatoria. Al contrario, la stessa reazione delle autorità egiziane, intervenute pubblicamente dopo l'emersione della testimonianza, si è concentrata, come abbiamo visto nell'atto acquisito anche questa mattina, non sulla negazione dell'identità del soggetto indicato dal test, quindi non nel negare la presenza di Sharif al ristorante nell'agosto 17, bensì sulla diversa affermazione che nessun incontro ufficiale tra la polizia keniota ed egiziana vi era stato nell'agosto 17 a Nairobi. Nessuno ha invece escluso la presenza di Sharif in Kenya in quel periodo. In definitiva, le censure difensive non ne compromettono l'utilizzabilità e non escludono l'attendibilità. Esse soprattutto non spiegano come il test gamma poteva sapere quanto ha riferito, cioè una serie di informazioni specifiche che hanno trovato successiva conferma nelle acquisizioni dibattimentali. Concludendo sul punto, gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca della testimonianza del test gamma, unitamente alla coerenza della confessione stragiudiziale riferita, appaiono dotati di tale forza dimostrativa, tale da superare ampiamente le fisiologiche imprecisioni e mnemoniche riscontrate. Ne consegue che il contributo conoscitivo del test gamma deve ritenersi pienamente utilizzabile e idoneo a concorrere alla formazione del convincimento della Corte, sia quanto alla ricostruzione dei fatti, sia quanto alla provenienza delle condotte contestate al maggiore Sharif. A questo punto, però, il percorso probatorio deve compiere un ulteriore passaggio, che è quello relativo al tema della identificazione degli imputati, per il quale però, Presidente, io chiederei una pausa di qualche minuto. Nella parte finale di questa requisitoria dobbiamo concentrarci sempre di più sulle responsabilità individualizzanti dei quattro imputati e dobbiamo fare qualche cenno sulla certezza della loro identità, sulle qualifiche rivestite e sulla traslitterazione dei nomi. A proposito della certezza dell'identità, nell'ordinanza del 10 aprile 24 a pagina 12 e 13 voi stessi avete affrontato su specifica sollecitazione della difesa il tema della completa identificazione degli imputati. Riporto per semplicità quanto voi avete scritto. Le generalità con cui gli imputati sono stati tratti a giudizio risultano da autodichiarazioni rese dagli stessi ad alti pubblici ufficiali egiziani e sono stati già oggetto di identificazione da parte degli inquirenti e corredate dalle indicazioni di qualifiche e funzioni di rilievo istituzionale. La Corte osserva inoltre nella medesima ordinanza che i medesimi soggetti sono più volte richiamati nel memorandum del 26 dicembre 2020, trasmesso dalla Procura Generale del Cairo, e tale documento, il memorandum, è conclusivo delle attività investigative egiziane e rafforza ulteriormente la corrispondenza identitaria di ciascun imputato, nonché la loro precisa collocazione funzionale all'interno di apparati dei pubblici poteri. E se quindi possiamo dare per acquisita con certezza l'identità degli imputati, vi è poi il tema delle qualifiche rivestite dagli stessi. Nella stessa ordinanza del 10 aprile 24, a pagina 12, si dà atto da parte vostra dell'appartenenza di tutti e quattro gli imputati ad apparati pubblici, sulla base delle medesime autodichiarazioni già ritenute attendibili ai fini identificativi. Partendo da tale base probatoria, deve rilevarsi, come già detto più volte, che tre dei quattro imputati risultano appartenere allo specifico dipartimento della National Security che si occupava del monitoraggio dei sindacati indipendenti. Abbiamo già parlato del ruolo di vertice, quale generale, di Tarek Sabir, del ruolo di colonnello di Usam Helmi, del fatto di essere il maggiore operante nel medesimo dipartimento di Sharif Magdi Ibrahim e del ruolo di Ater Kamal come appartenente non alla National Security ma alla Direzione delle Investigazioni del Cairo. A questo punto si impongono due verifiche essenziali: se le identità e qualifiche trovino riscontro nei verbali dei testimoni escussi e quali siano le utenze telefoniche effettivamente riconducibili a ciascuno imputato. Quanto al primo punto, con ordinanza del 16 aprile 24, voi avete già affrontato il tema della traslitterazione dei nomi dall'arabo all'italiano ed è stato chiarito che le difformità riscontrate nelle generalità derivano da fisiologici fenomeni di traslitterazione tra sistemi linguistici differenti. Come riferito anche dal colonnello Panebianco all'udienza dell'8 aprile, la resa fonetica e grafica dei nomi arabi in caratteri latini può dar luogo a varianti da generare apparenti difformità identitarie. La Procura, come ricorderete, ha quindi prodotto un prospetto comparativo delle traslitterazioni che è stato confermato pienamente davanti a voi all'udienza del 4 giugno ultimo scorso. Nel prospetto si prendono come riferimento le generalità già ritenute certe dalla Corte sulla base delle autodichiarazioni e sulla base degli atti egiziani. In tale prospettiva il criterio dirimente non è ovviamente la forma italiana del nome, bensì la corrispondenza del segno grafico in lingua araba nei verbali originari. Sotto tale profilo emerge una piena identità dei segni grafici nei documenti acquisiti, tale da escludere qualsiasi ambiguità riferibile a soggetti diversi. Ne consegue che, indipendentemente dalla traslitterazione adottata, i riferimenti a Sharif, Helmi, Kamal e al generale Tarek Sabir riguardano sempre e univocamente i medesimi soggetti. A ulteriore conferma, la lettura sistematica dei verbali acquisiti consente di individuare una costante coerenza interna. Il medesimo ufficiale della National Security, indicato attraverso il sindacalista Abdallah come autore delle attività investigative su Giulio, è sempre il medesimo in tutte le fonti dichiarative. L'ultimo ulteriore elemento identificativo è rappresentato dalle utenze telefoniche. La convergenza tra fonti diverse consente infatti di attribuire in modo univoco specifici numeri agli imputati. In primo luogo, i tabulati telefonici acquisiti al fascicolo già al momento dell'udienza preliminare riportano l'intestazione delle utenze così come comunicata dagli operatori telefonici egiziani, realizzando un primo livello di associazione tra identità degli imputati e numerazione a loro attribuita. In secondo luogo, numerosi verbali acquisiti nel corso delle indagini contengono dichiarazioni rese da soggetti che, su richiesta dell'autorità egiziana, leggono direttamente dai dispositivi mobili i numeri degli appartenenti agli apparati. In particolare, come vedete dalla slide, quanto al generale Tarek Sabir, non risultano, come abbiamo già detto, non risultano trasmessi i tabulati relativi ad utenze, circostanze che costituisce una lacuna informativa dell'attività di cooperazione. Il numero che nella slide è attribuito al colonnello Kamal è attribuito tramite le dichiarazioni del sindacalista Abdallah confermate dal colonnello Bashandi. Il numero attribuito al colonnello Helmi è attribuito tramite le dichiarazioni dal verbale del 10 maggio 2016 del sindacalista Abdallah e viene confermato dal verbale acquisito al fascicolo dell'ufficiale Mahbab. Il numero attribuito al maggiore Sharif è attribuito dal sindacalista Abdallah e confermato dall'agente turistico Rami. Il dato complessivo è quindi inequivoco. Le stesse utenze emergono da fonti indipendenti e convergenti, con perfetta sovrapposizione tra dati tecnici e dati dichiarativi. Ne discende che gli elementi considerati consentono di affermare non solo la piena certezza dell'identità fisica degli imputati, ma anche le loro qualifiche istituzionali e quindi la loro appartenenza al Dipartimento che si occupava del monitoraggio dei sindacati indipendenti e la costante riconducibilità delle utenze telefoniche a ciascuno di essi, secondo un quadro probatorio, unitario, coerente e convergente. Avviandoci alle conclusioni, dobbiamo porci un'altra domanda importante, sulla quale già si è soffermato il procuratore. È stato questo un processo in cui sono state introdotte deroghe al codice di procedura penale o interpretazioni singolari delle sue deroghe? Certo, la possibilità stessa di celebrare questo giudizio trova il proprio fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta nel settembre di 2 anni fa. La Corte ci ha detto che è un diritto fondamentale non solo della vittima e dei suoi familiari che lo Stato persegua i crimini che consistano in atti di tortura. L'accertamento della verità processuale sulla perpetrazione di tali crimini è un diritto dell'intero consorzio umano. Sono parole di straordinaria forza costituzionale che restituiscono il significato profondo di questo processo. E se guardiamo all'attenzione internazionale che esso ha suscitato, comprendiamo immediatamente la concreta portata di tale affermazione. Non si tratta soltanto della presenza delle numerose testate giornalistiche, anche straniere, oggi in aula. Si tratta soprattutto dell'attenzione costante, spesso silenziosa, ma non per questo meno intensa, con cui la parte sana della società egiziana guarda a questo procedimento. Guarda a questo procedimento ad uno spazio possibile di verità, di giustizia e di riaffermazione della dignità della persona. perché questo processo, prima ancora che un fatto giudiziario, rappresenta la dimostrazione che nessun apparato, nessun potere, nessun regime può pretendere di sottrarsi per sempre al giudizio del diritto. Ma proprio perché il valore di questo giudizio è così alto, occorre oggi sgombrare il campo da ogni equivoco. Ci domandavamo, è stato dunque un processo in cui sono state introdotte deroghe al giusto processo? Si è forse piegata la procedura penale all'eccezionalità del caso? Non posso che riportarmi alle parole del procuratore, ribadendo che la risposta netta alla domanda è no. Il dibattimento si è svolto integralmente nel perimetro delle regole del codice di procedura penale, senza alcuna deroga o compressione delle garanzie. La Corte Costituzionale è stata investita più volte proprio da questioni sollevate nell'ambito del presente giudizio. Prima con la sentenza del 2023 ha consentito l'instaurazione di questo dibattimento, poi con la sentenza del gennaio di quest'anno, pronunciata su una questione sollevata proprio da questa Corte d'Assise, ha ulteriormente ampliato le garanzie difensive, consentendo giustamente ai difensori di ufficio di avvalersi di consulenze tecniche di parte a spese dello Stato. Il contraddittorio dunque non è stato compromesso, anzi è stato progressivamente rafforzato. Lo dimostra il concreto svolgimento del dibattimento, oltre 2 anni di processo, decine di udienze, oltre 25 testimoni escussi, migliaia di pagine di verbale, centinaia di domande formulate nel controesame delle difese, produzioni documentali, consulenze tecniche ed eccezioni processuali. Le difese hanno sollevato questioni di giurisdizione, questioni di costituzionalità, eccezioni di nullità, contestazioni sull'utilizzabilità degli atti e delle dichiarazioni. Hanno controesaminato pressoché tutti i testimoni dell'accusa e hanno interloquito su ogni singolo passaggio istruttorio. Non siamo quindi di fronte ad un processo nel quale le difese, cui desidero rivolgere in questa occasione un sincero ringraziamento per il ruolo svolto e per il contributo offerto al contraddittorio, siano state poste nell'impossibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative. Soltanto per 3 fonti dichiarative, come oggi abbiamo detto, non è stato possibile procedere a un controesame diretto. Ma anche in tali casi il mancato confronto dibattimentale è stato compensato dagli strumenti indicati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Piena conoscibilità degli atti, possibilità di contestarne il contenuto e attendibilità, attività difensiva senza limitazioni e presenza di plurimi elementi di riscontro esterno. Siamo di fronte ad un processo nel quale, pur a fronte delle difficoltà oggettive e senza precedenti, il contraddittorio è stato, davanti a questa Corte d'Assise, assicurato nella massima estensione concretamente possibile. Ogni potenziale limite difensivo è stato oggetto di un costante controllo giurisdizionale ed è stato affrontato attraverso gli interventi di questa Corte d'Assise, della Corte Costituzionale, mediante tutte le garanzie offerte dall'ordinamento. Per questa ragione può concludersi che il presente giudizio si è svolto nel pieno rispetto dei principi del giusto processo di cui è l'articolo 111 della Costituzione e dell'equilibrio tra le posizioni delle parti. Ed è proprio questa piena fisiologia processuale che impone ora di valutarne il materiale raccolto secondo i criteri rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha infatti ripetutamente chiarito che il giudizio penale non può essere fondato né su intuizioni soggettive né su mere probabilità, ma deve svilupparsi attraverso un percorso argomentativo verificabile. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non richiede una certezza assoluta, impossibile nel processo storico, ma una certezza processuale razionalmente fondata, capace di resistere alle ipotesi alternative concretamente plausibili. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre costantemente chiarito che il giudice deve evitare 2 errori speculari: la frammentazione atomistica della prova o la sommatoria meccanica degli indizi. Il metodo che la Corte di Cassazione ci indica è diverso. Prima occorre verificare, come abbiamo fatto oggi, la consistenza del singolo elemento e solo dopo occorre valutare la capacità dell'insieme di convergere verso una spiegazione unitaria. E dunque mi pare contrario ai principi regolatori della prova penale pretendere che ogni singolo dato, isolatamente considerato, esaurisca da solo l'intera dimostrazione del fatto. La prova indiziaria vive per sua natura di correlazione. A questo proposito la Cassazione ha chiarito che la convergenza di plurimi elementi autonomi può attribuire certezza a dati che singolarmente considerati avrebbero soltanto una valenza possibilistica. Questo principio assume particolare rilievo nei procedimenti concernenti fatti complessi come questi, dove il giudice deve valorizzare la convergenza delle fonti. Stando attenti che la frammentazione non distrugga artificialmente ciò che processualmente è nato unito. Le difese, svolgendo il loro ruolo, hanno tentato di enfatizzare talune discrasie, come abbiamo detto, presenti nelle dichiarazioni testimoniali. Ma la Cassazione, mi pare, ci insegni che la concordanza richiesta dall'articolo 192 non implica un'identità perfetta di dati dichiarativi, ma richiede una convergenza sostanziale sul nucleo storico essenziale del fatto. Le imprecisioni marginali, le oscillazioni cronologiche, i fisiologici vuoti mnemonici non determinano inattendibilità quando il nucleo essenziale del narrato resta coerente. Ove anche si volesse espungere ogni profilo marginalmente incerto, resterebbe il fermo, illecito. Resterebbe d'occhi, resterebbe la zogli, resterebbero le torture, il depistaggio, il possesso clandestino del passaporto, il 7 gennaio, resterebbe il movente. Ed il quadro continuerebbe comunque a convergere verso la medesima conclusione. Il giudizio di questa Corte quindi non deve, credo, consistere nel verificare se ogni singolo segmento dichiarativo sia perfetto in ogni dettaglio, ma se il quadro complessivo presenti coerenza interna. Ed è proprio il criterio della resistenza alle ipotesi alternative a costituire il cuore del paradigma elaborato dalla Cassazione dopo la riforma del 533 del Codice di Procedura Penale. Ne deriva che il dubbio che rileva processualmente non può essere immaginario, ipotetico, puramente speculativo, costruito mediante un'artificiosa scomposizione del quadro probatorio. Ed è quindi alla luce di questi principi che devono essere esaminati gli elementi raccolti in questo processo. Perché, a mio parere, il compendio probatorio emerso nel dibattimento presenta i caratteri richiesti dagli articoli 192 e 533. E soprattutto, il quadro complessivo non lascia emergere una diversa ricostruzione capace di spiegare simultaneamente tutti i dati acquisiti. E questo è un punto centrale, perché le ipotesi alternative non spiegano cumulativamente tutti gli elementi raccolti. Le ipotesi alternative aggrediscono singoli segmenti, ma non costituiscono una diversa narrazione complessiva dotata di autosufficienza logica. Ed è precisamente questa che possiamo definire una incapacità esplicativa alternativa che consente il superamento, secondo la Cassazione, della soglia di cui all'articolo 533 CPP dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Perché il processo richiede una verità processuale razionalmente fondata. Alla luce dei criteri giuridici sin qui richiamati, la domanda centrale che a questo punto il processo impone è semplice nella sua drammaticità. Perché Giulio Regeni ha subito il suo tragico destino? Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono state progressivamente escluse tutte le ipotesi che non hanno trovato alcun riscontro negli elementi acquisiti. Si tratta di ricostruzioni privi di aggancio fattuale, fondate su narrazioni astratte o incompatibili col quadro probatorio. Ne consegue che la risposta deve essere cercata esclusivamente nella ricostruzione che emerge dagli indizi disponibili, valutati, come abbiamo detto, nel loro insieme. Il primo elemento strutturale è la ricostruzione del movente. Perché Giulio, a differenza di altri studiosi, è stato individuato e seguito e infine eliminato? La risposta, secondo la prospettazione della Procura di Roma, è il risultato di una convergenza di fattori. Il primo elemento riguarda il contesto politico-istituzionale egiziano, nel periodo tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, caratterizzato da una fase di consolidamento del potere e da tensioni interne tra apparati di intelligence, come abbiamo visto questa mattina. In tale contesto, la National Security Agency, già individuata come struttura centrale nel presente procedimento, operava in un quadro di competizione interna rispetto ad altri settori del sistema di sicurezza. Per questo, la possibilità di individuare un soggetto percepito come spia poteva assumere sul piano logico un valore anche in termini di rafforzamento interno dell'agenzia e dell'avanzamento di carriera dei singoli soggetti. Ma il fattore scatenante è rappresentato dalla denuncia del sindacalista Abdalla, che ha attivato l'attenzione degli apparati su Giulio. Non è possibile determinare con certezza se tale iniziativa sia stata motivata da timore o da opportunismo personale. Ciò che qui rileva è che essa ha determinato l'avvio dell'attenzione investigativa nei confronti di Giulio. Un ulteriore elemento di aggravamento del quadro del sospetto è rappresentato dalla vicenda del finanziamento dell'Antipode Foundation. La prospettiva di un coinvolgimento economico nella distribuzione dei fondi ai venditori ambulanti ha determinato un incremento dell'interesse investigativo da parte degli imputati, inserendosi nella progressiva costruzione del sospetto. Ma il momento determinante è rappresentato dall'uscita di casa di Giulio la sera del 25 gennaio. Tale circostanza è stata interpretata dagli apparati come conferma della presunta attività sovversiva o di intelligence attribuita alla vittima. Quella sera si consolida l'errata convinzione che Giulio fosse una spia, collegato a servizi stranieri e impegnato nel sostegno all'opposizione interna al regime. L'insieme di questi elementi conduce alla ricostruzione del movente come un'errata percezione di attività di intelligence ostile. Il sequestro e le successive torture si collocano in questa prospettiva come strumenti utilizzati per ottenere informazioni che la vittima non era in grado di fornire. La ricostruzione degli apparati egiziani si rivela, alla luce degli elementi acquisiti, radicalmente infondata. Le stesse modalità della tortura, nella loro durata ed efferatezza, confermano, come abbiamo visto, la dinamica persecutoria di un apparato pubblico sino al tragico esito finale. Se questo è il primo punto fermo, il secondo riguarda la riconducibilità delle condotte al Dipartimento della National Security competente per il controllo dei sindacati indipendenti. Tale conclusione costituisce la conseguenza logica del primo dato, non negato neanche dalla difesa, mi pare, e ormai pacificamente acquisito. Giulio Regeni fu vittima di un fermo non ufficiale. Come già illustrato, le modalità della scomparsa, il contesto in cui avvenne, l'assenza di qualsiasi iniziativa dell'autorità giudiziaria, dimostra come tutto ciò sia avvenuto al di fuori di qualsiasi procedura legale. Ma una volta accertata la natura del fermo non ufficiale dell'azione, occorre domandarsi chi, nell'assetto istituzionale egiziano, fosse concretamente in grado di realizzare questa attività. E la risposta emerge dagli stessi elementi probatori acquisiti. Il controllo della sicurezza interna, come ci ha spiegato il professor Dentice, è attribuito alla National Security Agency. Nell'ambito di questa vi è uno specifico dipartimento che controlla le organizzazioni sindacali indipendenti. E chi erano gli ufficiali addetti a questo dipartimento nel 2016? Erano, come ormai ben sappiamo, gli imputati. La riconducibilità agli imputati dei fatti non deriva quindi da una mera ipotesi, ma deriva, in primo luogo, dalla convergenza tra il movente accertato e le competenze istituzionali dell'organismo che quel movente era chiamato a presidiare. anche a voler ipotizzare, in via meramente teorica, che Regeni sia stato fermato da soggetti diversi da quelli che lo monitoravano, quindi dagli imputati, tale ricostruzione si scontra con le più elementari regole della logica e dell'esperienza. Perché Giulio non era semplicemente un oggetto di attività informativa. Giulio era seguito, pedinato, monitorato nei suoi spostamenti concreti. Lo dimostra anche il fatto che viene intercettato praticamente nell'immediatezza dell'uscita di casa la sera del 25 gennaio. E allora occorre domandarsi che cosa sarebbe accaduto se davvero il fermo fosse stato eseguito da un diverso apparato? Proviamo a immaginare. L'agente incaricato del pedinamento assiste sotto casa di Giulio al controllo e alla sottrazione del soggetto che stava seguendo. Avrà informato i suoi superiori. Riferisce che Regeni, da mesi monitorato, è stato fermato da altri. Ma i suoi superiori gli avrebbero inevitabilmente chiesto chi lo ha preso, per quale ragione, dove lo stanno portando, chi ha autorizzato l'intervento. Nulla di tutto questo emerge dagli atti. Al contrario, ciò che emerge è una perfetta continuità tra il pedinamento precedente il 25 gennaio e quanto accade dopo la scomparsa di Giulio. E vi è un dato oggettivo che rende tale continuità ancora più evidente. Come si è visto, il maggiore Sharif e il generale Tarek Sabir non scompaiono dalla scena dopo il fermo non ufficiale. Al contrario, ritroviamo il maggiore Sharif presso il commissariato di Docchi e il generale Sabir alla Zogli, il luogo delle torture. Compaiono prima del sequestro, compaiono nella fase della detenzione. Sono la linea che unisce il prima e il dopo, che non si interrompe mai. Per questa ragione appare coerente con le risultanze processuali, perché irragionevole e verosimile, secondo le comuni massime di esperienza, ritenere che il fermo non ufficiale sia stato eseguito proprio da coloro che già seguivano Regeni, ne monitoravano i contatti e avevano, secondo loro, un movente che giustificava l'interesse nei suoi confronti. Accertata la riconducibilità dei fatti non solo agli apparati di sicurezza egiziani, ma al dipartimento cui gli imputati appartengono, il passaggio ulteriore imposto dal giudizio di responsabilità concerne la verifica del contributo concretamente fornito da ciascuno dei quattro imputati. Tale verifica, nel caso di specie, è pienamente possibile. L'istruttoria ha infatti consentito di collocare nominativamente ciascun imputato in segmenti diversi ma reciprocamente saldati dell'operazione. Ne emerge una responsabilità concorsuale a struttura progressiva, nella quale ogni imputato occupa un ruolo funzionale specifico. La responsabilità del generale Tarik Saber emerge, ad avviso di questo ufficio, da un quadro probatorio unitario, convergente e progressivamente individualizzante, che consente di collocare l'imputato al vertice dell'attività di monitoraggio. Come già illustrato, il memorandum trasmesso dalla Procura del Cairo lo colloca alla direzione del Dipartimento competente per il controllo dei sindacati indipendenti. Dallo stesso documento emerge altresì la dipendenza gerarchico-funzionale dal generale Sabir, del maggiore Sharif e del colonnello Elmi. Come abbiamo detto, se tale dato, considerato isolatamente, non sarebbe sufficiente ad affermare la penale responsabilità, assume però decisivo rilievo se letto unitamente agli altri ulteriori elementi emersi. In questa prospettiva assumono particolare importanza le dichiarazioni del sindacalista Abdallah, il quale ci riferisce non solo della presenza dell'imputato in vari momenti del monitoraggio, bensì e soprattutto per il fatto che la presa in carico della vicenda di Regeni avviene all'interno della struttura della National Security e degli uffici a cui il generale Tarek Sabir era preposto. All'interno di tale quadro assume uno specifico rilievo il video del 7 gennaio. Il dato assume rilevanza non solo perché dimostra che il monitoraggio attivo è attivo, ma soprattutto perché evidenzia il carattere sofisticato dell'operazione e il coinvolgimento necessario dei più alti vertici della National Security. Un ulteriore rilievo assume poi quanto riferito in ordine all'incontro successivo alla morte di Regeni, nel corso del quale, secondo il racconto di Abdallah, il generale Tareq Sabir lo avrebbe ringraziato per il contributo fornito all'attività svolta contro il ricercatore italiano. Il nucleo probatorio di maggiore rilevanza è costituito comunque dalle dichiarazioni dei due cittadini palestinesi che abbiamo ascoltato. Le dichiarazioni assumono particolare rilievo perché introducono un elemento ulteriore rispetto alle attività di monitoraggio, cioè la collocazione di Giulio all'interno di una struttura clandestina riconducibile agli apparati di sicurezza sotto la direzione proprio del generale Sabir. Nel loro complesso, quindi, il ruolo apicale rivestito, la presa in carico direttamente della denuncia di Abdallah, il coordinamento dell'attività di controllo, la prosecuzione del monitoraggio sino al 25 gennaio, le dichiarazioni relative alla struttura di Lazzogli, il successivo comportamento tenuto nei confronti di Abdallah e le dichiarazioni dei palestinesi costituiscono un quadro probatorio grave, preciso e concordante circa il coinvolgimento del generale Tareq Sabir nella gestione almeno del sequestro di Giulio. La responsabilità del colonnello Ater Kamal emerge con evidenza anche qui dalle dichiarazioni di Said Abdallah e da tutti gli elementi che oggi abbiamo analizzato ed esaminato. In particolare ci riferisce che fu Ater Kamal a introdurlo presso gli uffici della National Security, che l'imputato seguì da quel momento costantemente la vicenda Regeni, che fu lui a mantenere i contatti operativi col sindacalista, che fu lui a contribuire all'organizzazione del video del 7 gennaio. Tali dati dichiarativi assumono significativi riscontri attraverso i tabulati telefonici acquisiti. Tabulati che ci dimostrano la frequenza delle comunicazioni tra Abdallah e Ater Kamal nei momenti chiave di questa vicenda, la loro intensificazione in coincidenza con la realizzazione del video, la prosecuzione per tutto il mese di gennaio. Ma l'elemento maggiormente compromettente per il colonnello Ater Kamal è la disponibilità del passaporto. Come abbiamo visto, dagli atti emerge con chiarezza che il passaporto viene successivamente fatto rinvenire nell'ambito della falsa pista della banda criminale. E abbiamo ricostruito oggi come attraverso documenti e testimonianze è possibile affermare che il colonnello Kamal avesse la disponibilità materiale del documento e avesse organizzato insieme al colonnello Andy la sua collocazione presso l'abitazione dei presunti criminali. La disponibilità del passaporto, quindi, dimostra un contatto diretto con ciò che è stato sottratto alla vittima. Implica la conoscenza e la partecipazione all'intera attività. Attesta la partecipazione attiva al depistaggio del 24 marzo. Rivela la volontà di occultare la responsabilità della National Security. Questo ufficio ritiene logicamente insostenibile che un soggetto estraneo al sequestro possa entrare in possesso dei documenti personali della vittima e utilizzarli per costruire una falsa ricostruzione investigativa. Il depistaggio dunque non rappresenta un episodio autonomo, ma la prosecuzione dell'originaria azione criminosa. Nel loro insieme, le dichiarazioni di Abdallah, i tabulati telefonici, la gestione del video, la disponibilità del passaporto, la costruzione della falsa pista investigativa, costituiscono un quadro probatorio unitario, coerente e convergente, idoneo a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del colonnello Kamal nel delitto di sequestro di persona aggravato e nelle successive attività di depistaggio effettuate. La responsabilità del colonnello Elmi emerge da un articolato compendio probatorio che lo colloca in una posizione centrale, tanto nella fase di monitoraggio quanto nella fase di occultamento e depistaggio. La rilevanza della posizione dell'imputato discende, come per gli altri, dal ruolo operativo da lui rivestito all'interno del Dipartimento della National Security. La prova del coinvolgimento dell'imputato nella fase antecedente al sequestro deriva in primo luogo dalle dichiarazioni di Abdallah. Questo ufficio però attribuisce particolare rilevanza probatoria per la responsabilità del colonnello Elmi alla vicenda concernente i filmati della metropolitana del Cairo. Abbiamo visto che dall'acquisizione emerge come i file

0: quindi una mera anomalia tecnica, ma una condotta deliberata di inquinamento probatorio. In tale contesto, la presenza di Elmi nel team investigativo assume peculiare valore sintomatico. Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del colonnello Elmi per il delitto di sequestro di persona aggravato, avendo egli contribuito in maniera consapevole e volontaria sia alla fase di monitoraggio e cattura della vittima, sia alle successive attività di depistaggio finalizzate a garantire l'impunità degli appartenenti alla National Security coinvolti nelle torture e nell'omicidio di Giulio. Infine, la posizione del maggiore Sharif, che si colloca al centro dell'intera vicenda criminosa, emergendo quale protagonista operativo del sequestro, ma anche della detenzione clandestina, delle torture e della successiva uccisione di Giulio. La responsabilità dell'imputato trova fondamento in tutta una massa enorme di elementi probatori reciprocamente convergenti: dichiarazioni testimoniali, la confessione stragiudiziale, le evidenze documentali, i riscontri medico-legali, le condotte di depistaggio e subornazione, a cui vanno aggiunti il particolare rilievo che assumono le dichiarazioni del test Delta, che ha visto Giulio nel commissariato di Docchi, che è stato con lui nel corso del trasferimento, che ha udito le torture inflitte a Giulio e che ha identificato Sharif come ufficiale presente alla Zogli nella fase di accompagnamento e delle torture.
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia. Era dedicata a una replica di parte dell'udienza del 23 giugno scorso del processo in corte d'assise nella capitale a Roma per il sequestro, l'omicidio e la tortura di Giulio Regeni, avvenuti al Cairo in Egitto 10 anni fa. Il processo, come dicevamo nell'introduzione, attende solo la sentenza, con la ripresa dell'attività corrente nelle aule di giustizia dopo la consueta pausa estiva. Abbiamo riproposto in particolare una parte degli interventi del procuratore di Roma Lovoi e del pubblico ministero delegato al processo Colaiocco.
2: Grazie a Bruno Ruggero al suo speciale giustizia. È il momento di andare ad ascoltare Gianfranco Cercone, ultimo spettacolo.
3: Buonasera da Gianfranco Cercone, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della rubrica L'ultimo spettacolo, una rubrica dedicata al cinema e al teatro ai tempi della crisi. Siamo alla fine dell'estate, dunque all'avvio di una nuova stagione cinematografica, ed allora credo un momento opportuno, se non per tirare un bilancio, almeno per fare qualche riflessione sulla stagione trascorsa e magari per avere qualche anticipazione sulla stagione che verrà. Allo scopo interpelliamo anche in questa puntata, abbiamo ormai con lui un appuntamento quasi annuale, un produttore di film e di serie televisive a cui ci rivolgiamo come esperto dei problemi soprattutto economici del cinema italiano. È il fondatore e il presidente della Cattleya, una delle più importanti case di produzione indipendenti italiane. La Cattleya ha prodotto fra l'altro alcune delle serie italiane più popolari come Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra e Acab. Tra le nuove serie che ha prodotto c'è In Utero, una serie che si svolge in una clinica specializzata nella fecondazione assistita, che uscirà sulla piattaforma HBO. Tra gli ultimi film prodotti dalla Cattleya ricordo Tre ciotole, dal romanzo di Michela Murgia, la commedia Il Dio dell'amore e Il falsario, un film uscito su Netflix. Il produttore si chiama Riccardo Tozzi e io lo ringrazio molto di aver accettato nuovamente il nostro invito. Buonasera, bentornato a Radio Radicale.
4: Buonasera, tu sai che io ci torno molto volentieri, quindi sono io che ringrazio voi.
3: Va bene, ti ringrazio ancora. Senti, per cominciare Riccardo, io vorrei chiederti la tua opinione sul caso cinematografico che mi pare ha caratterizzato questa estate, e cioè l'Odissea di Christopher Nolan. Non soltanto mi pare è stato un grande successo commerciale internazionale, non soltanto italiano, ma ha anche mobilitato l'opinione pubblica, anche la più qualificata, nel senso che non soltanto tanti comuni spettatori, ma specialisti di storia antica, giornalisti, perfino politici italiani, hanno voluto dire la loro su questo film. Ecco,

0: come si spiega a tuo parere questo fenomeno che a me pare abbastanza straordinario?
1: Ma guarda, in primo luogo, se mi permetti di fare un piccolo inquadramento di questa cosa, quest'anno è un anno da analizzare attentamente, soprattutto per quel che riguarda il cinema americano, perché negli scorsi 2 o 3 anni abbiamo avuto, devo dire anche io sono andato nella corrente, l'idea che il cinema americano si fosse indebolito, avesse dei problemi strutturali e che si presentavano grandi opportunità per le cinematografie nazionali. In realtà siamo stati tratti in inganno da una fase di stallo che l'industria americana ha attraversato a causa delle conseguenze dello sciopero degli sceneggiatori. Sai, se scioperano i tassisti, tu rimani fermo a piedi quel giorno. Se scioperano gli sceneggiatori, per un anno non succede niente, al secondo anno succede qualcosa, al terzo è un disastro.
0: Certo.
1: E questo era successo. Superata l'onda lunga dell'effetto degli scioperi, il cinema americano quest'anno è tornato alla grandissima. I risultati sono straordinari. Anche in Italia, cioè gli incassi totali in Italia, secondo me quest'anno ritorneranno contro ogni previsione ai livelli pre-Covid, cioè il cinema in sala quest'anno nel mondo in generale, ma in Italia sta andando benissimo, benissimo. I risultati di partire dalla primavera e poi quest'estate, eccetera, sono stati più del doppio dell'anno scorso. E questo è interamente dovuto ai film americani. Fra cui spicca ovviamente Odissea, ma in cui figura anche Spider-Man, Brand New e altri film, sta continuando ora con Oceani, insomma, ma anche altri film che non sono strettamente, diciamo, fantasy. Quindi, insomma, c'è un ritorno del cinema americano con cui dobbiamo fare i conti, perché noi c'eravamo illusi sull'onda di questo 40%, 35% di quota di mercato del cinema italiano, che a tratti ha toccato il 40%, e quest'anno finiremo credo alla metà, cioè siamo stati riportati alla realtà, cioè il cinema americano è tornato ad essere la potenza di sempre.
0: Però ecco, tu citi dico Spider-Man e Oceania, però fa bene, diciamo, quello sorprendono meno questi successi. Forse Odissea è più sorprendente, no? Non è così?
1: Sì, anche se diciamo Nolan ci ha abituato a risultati straordinari, no, ci sono anche film diciamo drammatici nell'elenco degli incassi americani. Indubbiamente Odissea è un caso speciale. Odissea è un caso speciale perché Nolan, ma diciamo insomma, è espressione di una cinematografia, no? Anche di un'industria cinematografica, che crede in quel racconto, nel fare l'Odissea e non nel fare l'Odissea come un mondo di supereroi, ma fare l'Odissea con un punto di vista approfondito sul libro. Io parlo del libro perché, tra l'altro, l'Odissea è uno dei miei libri preferiti, insomma, devo dire che lo saccheggio ampiamente nel lavoro di produzione seriale da tempo, penso che sia un modello di drammaturgia seriale immortale, è una fonte inesauribile di ispirazioni.
0: Beh, in realtà è molto cinematografico leggendolo, cioè è un racconto fortemente visivo quello di Omero.
1: Assolutamente sì, no, per me di struttura seriale, insomma, diciamo, il modello del racconto seriale sta là dentro, insomma. Molto visivo, intendi? Sì, indubbiamente molto visivo, pieno di immaginazioni, di figurazioni straordinarie. Beh, quindi insomma il coraggio di Nolan e anche, diciamo, ripeto, dell'apparato che c'è dietro, quindi in fondo dell'industria americana, di fare un investimento gigantesco su quel tipo di racconto, e vorrei dire, andando sul racconto in modo serio, cioè il film non ha concessioni, diciamo, a stravaganze, fantasy o finte modernizzazione. Il racconto va dentro con un'idea di interpretazione di quel racconto là, che per me è anche legittima, in fondo è anche molto interessante e moderno, in fondo è centrato sul senso di colpa. E con una realizzazione che è sempre profonda, con una grande epica, una grande potenza epica, sicché sia lo spettatore dopo 3 ore esce profondamente coinvolto e poi ne parla e continuiamo a parlarne. Infatti, pure io e te adesso stiamo a parlare, se ne
0: Sì.
1: parla tanto perché tocca profondamente, perché secondo me è la prova che lui ha fatto veramente l'Odissea. Cioè ha ripercorso un racconto che è proprio radicato nella nostra cultura, quindi nel modo in cui siamo fatti noi, quindi parla di noi, parla di noi.
0: Io infatti ti proponevo una riflessione su questo film perché mi sono ricordato di qualcosa che tu hai detto nella trasmissione precedente dell'anno scorso, che cioè il pubblico adesso chiede un cinema che si interroga, anche il grande pubblico, che si interroga su questioni esistenziali profonde, cioè sul senso della propria vita, ecco. Quindi non si accontenta più di un film, di una commedia, per dire, più superficiale. E quindi mi sembra, ecco, questo grande successo che sia una riprova dell'analisi, dell'intuizione che tu mi avevi esposto l'anno scorso, ecco. Non so se sei d'accordo.
1: Guarda, lo penso ancora, perché credo che ci sia stata una grande modificazione dei modelli di consumo dovuti allo streaming, ma poi in generale al mondo della rete, a YouTube, TikTok, eccetera. Insomma, per cui l'attenzione del pubblico si è frammentata, l'attenzione del pubblico cinefilo è molto attratta dal mondo della serialità, non c'è da fare. Per cui il consumo abituale è diventato la serialità e il cinema è diventato consumo eccezionale. Credo che ognuno di noi lo può verificare pensando alla propria personale esperienza. Cioè, non so, io da quando ho 12 anni andavo al cinema 3 volte a settimana, da un po' di anni vado al cinema 3 volte al mese. Adesso faccio io, immagino gli altri che non ci lavorano, diciamo. E quindi sì, usciamo di casa per andare in sala per vedere qualcosa che ci tocca, che pensiamo ci toccherà profondamente, ci darà delle risposte che quindi vogliamo vedere ora e vogliamo vedere col tipo di attenzione e di concentrazione che dà l'andata in sala. E l'Odissea risponde pienamente a questa cosa qua, perché ci parla dello spaesamento, ci parla del senso di colpa, ci parla del male che abbiamo fatto, che ci perseguita, del fatto che ci sentiamo in un mondo che non ci appartiene più, che non sappiamo più se abbiamo il diritto di tornare a un mondo che ci appartenga, posto che esista ancora. Insomma, ci sono grandi temi e che sono stati affrontati intorno su questo, sono stati affrontati con grande serietà e profondità. E con una realizzazione sì, sicuramente molto spettacolare, ma che non è finalizzata solo alla spettacolarità. La spettacolarità è sempre funzionale al racconto, con dei momenti veramente altissimi, devo dire. Poi
0: Ecco,
1: ognuno di noi si diverte a dire la cosa che non l'ha convinto, quello che
0: va bene, sì,
1: no,
0: ma figurati,
1: per me
0: il
1: quello
0: dibattito è aperto, anzi,
1: fa parte del gioco. L'evento provoca questo, sì.
0: mi pare, anzi, questo incrementa l'interesse per il film, insomma, finisce la discussione. Senti, l'anno scorso tu mi dicevi che hai visto, vediamo un po' il cinema italiano, che hai visto dei film italiani che potevano essere un po' all'altezza, diciamo, di questa nuova domanda del pubblico. Secondo te il risultato che hanno avuto questi film è soddisfacente da un punto di vista commerciale oppure ha dimostrato che in qualche modo il cinema italiano si deve ancora adeguare al
1: Diciamo
0: pubblico, alle nuove richieste del pubblico?
1: che per le ragioni che abbiamo detto prima, cioè quindi frammentazione del pubblico, streaming, cioè un pubblico cinematografico per il cinema di qualità va ricostruito. Va ricostruito vuol dire che non basta dargli un film, bisogna dargli con costanza e pazienza una serie di film che diventano poi un riferimento e rassicurino e riuniscano di nuovo un pubblico di rilievo attorno a un cinema di qualità che racconti veramente l'umano. in modo interessante. Di questo si vede qualche traccia qua e là, ma ancora un po' dispersa. Credo che bisognerebbe avere presente intanto l'argomento e la finalità, cioè credo che all'atto di pensare di fare un film bisogna pensare per chi lo si fa. Per cui anche una bella idea che può dare luogo a un racconto anche magari interessante, non è sufficiente. Cioè, devi pensare se l'idea che tu hai entra un po' in quello schema che avevamo detto, cioè dice una cosa che può mobilitare il pubblico, dargli l'idea che è importante andare a sentire quel racconto. Ecco, questo io non lo vedo ancora in giro, vedo che chiunque pensa di avere una buona idea piglia e fa il film. E magari non è male, film, magari non è male perché talento in giro ce n'è. Non è male, ma a Roma si dice è bello, ma non balla, perché non ha la forza d'attrazione per portare il pubblico in sala, e questo è il problema che ci dobbiamo porre, cioè non ci dobbiamo porre solo, forse anche perché ci siamo posti in questi anni solo il problema dei soldi pubblici, ma noi ci dobbiamo porre il problema dei soldi privati, perché quelli che mancano al momento del cinema italiano sono i soldi privati, che sono i soldi del pubblico, che sono i biglietti degli spettatori.
0: Invece ci sono
1: Poi
0: dei
1: a parte
0: fenomeni.
1: questo ci stanno quei 5-6 film,
0: Ecco.
1: commedie, commedione oppure film di autori super stabiliti, i
0: Per esempio, ecco, visto.
1: quali 5-6 fanno il 90% dell'incasso, perché l'indice di concentrazione è
0: Ma
1: altissimo.
0: io ho visto che nei primi 100 incassi i film italiani sono molto pochi. Insomma, per esempio, un film che è andato bene, non so se è andato bene, anzi, lo chiedo alla tesi, secondo te, se è il film di Sorrentino che ha fatto oltre 7 milioni, mi pare, di incasso. Ecco, un risultato del genere, secondo te, significa un successo commerciale oppure no?
1: Scusa, ma non ho capito a che ti riferisci.
0: E mi riferisco al film di Sorrentino, La Grazia, che
1: Ah, sì,
0: è un bel
1: certo.
0: film.
1: Ma il film di Sorrentino ha un buonissimo risultato. Ho fatto 7 milioni, che fa del film di Sorrentino, credo, il quarto incasso italiano, dico un po' a memoria, ma insomma, grosso modo, sta nei primi 5 sicuramente. Se stai nei primi 5, insomma, hai fatto un buon risultato. Sono anche poi film che si vendono internazionalmente, quindi insomma il film ha un buon risultato,
0: E poi ho visto che
1: senza
0: sono
1: dubbio, diciamo,
0: emersi
1: se no.
0: in poi due casi, cioè due film di registi esordienti o quasi esordienti, due giovani, uno è Le città di pianura di Sossai e l'altro è un film di un regista d'opera molto noto, però esordiente nel cinema, Damiano Micheletto, che si intitola Primavera. E, ecco, secondo te questi segni significano che fra i giovani autori hanno cominciato a ristabilire un rapporto con il pubblico oppure sono segni ancora troppo deboli che andrebbero,
1: Ma
0: come dire,
1: guarda,
0: incrementati?
1: sono due segnali buoni. Primavera è una cosa molto pensata anche dalla società di produzione, va esattamente nella direzione che dicevo, e secondo me il risultato che ha fatto è buono. È buono considerando che il pubblico non è più abituato a quei film, perché in questi anni si è trovato di fronte o alle commedione, o a qualche super film d'autore, Domiciti Sorrentino, stentiamo a dirne due o tre che incassano di questi qua, e poi a una miriade di film minori, che poi alla fine, minori anche dal punto di vista della risposta del pubblico, che alla fine non si segnalano, non danno l'idea di una cinematografia. Quindi, con un film di tipo nuovo, Primavera è un film di tipo nuovo, o se vogliamo di tipo vecchio, riferendoci a quelli dei primi 15 anni del secolo di cui parlavo prima. Ed è secondo me un'operazione centrata e che è andata bene. Il film Sossai è un po' una cosa diversa, nel senso che è un film d'autore molto particolare che poteva andare bene, poteva andare male. È andato bene perché è fatto bene e poi perché ha una caratteristica che spesso si sottovaluta, una fortissima territorialità.
0: Si svolge
1: Quindi
0: in Veneto.
1: ha fatto una parte importante dell'incasso in quel nord-est dove in genere i film italiani fanno zero. successo su volumi diversi, insomma, con col film di Milani che in Sardegna ha fatto un risultato mostruoso. Spesso questo fenomeno qua si nota per quel che riguarda la Campania che non è una regione, è una nazione, diciamo, da tutti i punti di vista. E, se tu azzecchi un film che ingrana in Campania, tu puoi fare un risultato molto sorprendente, perché puoi fare 2 milioni solo in Campania, o tre. Quindi diciamo il film di Sousa è stato favorito dal fatto che è un bel film e dal fatto che ha avuto una forte base territoriale che gli ha permesso di ingranare, se no sarebbe svanito, di ingranare, di segnalarsi, di prendere i premi, quindi di essere sostenuto. Insomma, comunque, a parte questo, è un bel film, come un bel film primavera. Io penso che sì, questa strada qua sia giusta.
0: E poi naturalmente non possiamo non citarlo, il grande successo italiano di quest'anno è il film di Checco Zalone, Buen Camino, che però a mio parere forse è meno incisivo dei precedenti sulla critica del costume, è un film più accomodante, più da grande pubblico,
1: Guarda,
0: ecco, che te ne pare a te?
1: guarda,
0: Stimando Zalone,
1: mi
0: lo
1: viene
0: dico.
1: sempre da metterla sul generale, sai, io tendo un po' in così a inquadrare. Nel cambiamento del pubblico per il cinema, cioè quelli che vanno al cinema oggi, è diminuito il numero di quelli come noi, erano definiti moviegoers, quelli che vanno al cinema sempre, che come abbiamo confessato, non andiamo più al cinema sempre,
0: No, io ci vado,
1: ma è
0: devo dirti.
1: aumentato il
0: Io sono
1: numero di
0: rimasto
1: quelli.
0: alla vecchia maniera, però vabbè, questo è irrilevante.
1: Vabbè,
0: Sono
1: diciamo, sei
0: marginale, sono un caso marginale.
1: statisticamente marginale,
0: Sì.
1: ovviamente dal punto di vista dei contenuti, ma di grande merito. E mentre è aumentato il numero di coloro che vanno al cinema un po' sporadicamente, quindi un pubblico generalista. Un po' il pubblico di Rai 1, se vuoi. Le grandi commedie tendono a riunire quel pubblico là. Per cui, più sono generaliste, meglio vanno.
0: Ecco, lui forse
1: Il film, questo film di
0: ha
1: Checco
0: cavalcato
1: Zalone, è
0: questa idea.
1: molto generalista.
0: Infatti, esattamente. Per
1: Però ha
0: dire.
1: fatto, diciamo, se lo scopo era fare molti soldi, ha fatto bene perché ha fatto tantissimi soldi,
0: Certo.
1: quindi. Diciamo lo scopo è raggiunto. Se poi mi dici che se mi chiedi se è meglio il film di Checco Zalone, io da spettatore dico no, non raggiunge le vette di Vado, di cui io sono un grande
0: Certo.
1: ammiratore.
0: No, ma è vero, è vero, sono d'accordo con te. Senti, una polemica, Riccardo, di quest'anno ha riguardato il Festival di Cannes, perché nessun film italiano è stato invitato al Festival e ne è stata un po' attribuita la responsabilità anche al governo italiano, perché dice che ha erogato in ritardo i finanziamenti, perché i finanziamenti sono stati assegnati male. Secondo te è una polemica giusta oppure le cause di questo fenomeno sono tutt'altre e non riguardano la politica italiana? Una tua
1: Ma
0: opinione
1: che
0: su
1: c'entra la
0: questo?
1: politica italiana? Adesso qualsiasi cosa succede è colpa. Veramente
0: Però
1: piove governo ladro
0: lo
1: questa.
0: hanno scritto, dice che i
1: Sì, ma è
0: finanziamenti
1: una
0: vengono dati
1: cosa
0: in
1: per di
0: ritardo, non c'entra
1: consistenza, non
0: niente.
1: c'entra niente. I film si sono fatti con fatica, tutti quanti non eravamo per niente contenti della situazione, ma i film si sono fatti. E fra quelli che non erano pronti, che poi sono confluiti su Venezia, vari. E quelli che evidentemente non sono piaciuti ai comitati i comitati di selezione dei festival sono molto idiosincratici e cercano quello che cercano, non è che allargano tanto lo sguardo. Non siamo entrati, non è niente di particolarmente drammatico. Le vicende del governo non c'entrano niente. Se uno dà colpa al governo, qualsiasi cosa succede, non analizza mai se stesso il suo comportamento, quindi non cambia mai, quindi non migliora mai. Invece io penso che insomma, cioè, il cinema italiano deve avere un po' più ricerca, più selezione. Da un lato cercare verso il pubblico, andare nella direzione del pubblico, dall'altro essere più, in generale essere più selettivo, quindi anche nei film un po' più estremi, proprio d'autore, eccetera, di essere più selettivi. Insomma, non, io penso che si facciano un po' troppi film. Ma a parte questo, che non è in sé un fatto negativo, ma si fa un po' troppo facilmente. Cioè mentre che ti posso dire, quando si fa una serie televisiva, uno sceglie un soggetto fra 20 che ne boccia. ho l'impressione che i film si fanno un po' con la prima cosa che ti viene in mente, che poi fai magari anche bene, perché ripeto, la qualità in giro c'è, il talento c'è, ma che non ha interesse, è capace di suscitare un interesse oppure non è capace di avere un'impronta stilistica così marcata, così forte, insomma. Dobbiamo smettere un po' di dare la colpa di quello che succede di negativo all'esterno e metterci un po', ma te lo dico anche come produttore, mentre io mi sento piuttosto, diciamo, a posto come produttore seriale di serie, non mi sento tanto a posto come produttore di film, perché alla fine tendo a cedere a compromessi. Perché il sistema mi ci porta e io mi ci faccio portare. Quindi penso che noi produttori su questo dobbiamo essere i primi a dire no, io questo film non lo faccio, anche se sai che alla porta accanto ci sarà uno che lo farà. Ma se non sei convinto, devi avere il coraggio di dire no, io questo film non lo faccio, di dire al regista, ho speso tanti soldi per andare avanti, ma questa cosa che mi dai non mi convince, li perdo e non lo faccio.
0: Quindi ci fare scelte più coraggiose.
1: Più rigorose. Come d'altra parte, ti ripeto, se riusciamo a farlo nella serialità, perché non dovremmo riuscire a farlo nel cinema?
0: Sì, questo
1: No,
0: me
1: non
0: l'avevi
1: dico di
0: detto
1: fare.
0: già gli anni scorsi, che la serialità è più evoluta, è più, come dire, più nello spirito dei tempi rispetto al cinema italiano. Senti, però una polemica sul governo c'è stata, questa è proprio diretta del governo, è sulla scelta dei finanziamenti pubblici di alcuni film. Cioè ci sono state alcune esclusioni che sono state clamorose, per esempio non è stato finanziato un documentario su Guido Regeni, non è stato finanziato, mi pare, l'ultimo film sceneggiato da Bernardo Bertolucci, di Echo Chambers, che è in uscita adesso, e lo stesso ministro della cultura ha detto che queste esclusioni sono ingiuste. Secondo te come è potuto accadere questo errore?
1: Guarda, io ho in mente il lavoro delle commissioni, per ragioni di età e diciamo, di esperienza, ho in mente il lavoro delle commissioni più o meno dagli anni 80 a oggi. Hanno funzionato sempre male, il che mi fa pensare che non sia un problema di persone o di orientamenti, perché poi dall'80 a oggi sono stati governi di tutti i colori, ma che sia un problema di sistema. L'unica fase in cui io ricordo che un funzionamento buono, apprezzabile, guarda caso, sta proprio in quei famosi 15 primi anni, soprattutto nei primi anni del 2000, quando le commissioni operavano in base al reference system. Quindi, nelle scelte fatte dalle commissioni, un 70% del punteggio dipendeva dalla qualità degli ingredienti del film. Chi era il regista, chi era lo sceneggiatore, chi era il produttore, qual era l'apparato visivo, eccetera. Sulla base di dati oggettivi, che premi hai vinto, che incassi hai fatto, a che festival sei stato. Ecco. Quindi c'era un 70% era legato al valore intrinseco del film, che diciamo, come un piatto di ristorante stellato, dipende molto dalla qualità degli ingredienti, perché se tu metti un pesce di cui non sai l'origine o metti un pesce freschissimo appena pescato, che sai appena pescato, il giudizio sul piatto a priori, diciamo, è più confidente. Il 30% invece è la soggettività della commissione che dice mi piace, non mi piace, mi piace più, mi piace di meno. Questo combinat ha prodotto nel corso dei primi anni 2000 dei risultati molto ragionevoli, piuttosto convincenti e che non hanno provocato grandi polemiche. Poi è stato smontato sulla scorta di una critica di chiusura, cioè allora quelli che ancora non hanno vinto, quelli che avevano risposta, beh, ma quelle sono le opere prime e seconde e quelle non hanno referenzista, ma quelli che non sono opere prime e seconde però non hanno vinto, no, quindi non hanno i punti, eccetera, non è abbastanza aperto. Critiche ovviamente non infondate, cioè che hanno un loro fondamento, però sai, La società è una roba che non funziona per assoluti, funziona per relativo, cioè non c'è ciò che è buono e ciò che non lo è, c'è ciò che è relativamente meglio o relativamente peggio. Nell'esperienza, la lunga esperienza che ho visto di commissioni, funzionano relativamente meglio quando c'è il reference system, per cui io penso e per quel poco che posso fare spingerò all'interno delle associazioni perché una qualche forma di reference system si recuperi. Se no staremo sempre in un quadro di decisioni totalmente soggettive che in quanto tali saranno sempre criticate.
0: So che c'è una nuova legge sul cinema e la costruzione di un'agenzia per il cinema. Secondo te è un provvedimento efficace o non cambia niente? Siamo quasi in conclusione, Riccardo. L'argomento è
1: Ma
0: complesso,
1: guarda,
0: ma è
1: è
0: tipo una
1: troppo
0: battuta.
1: presto per dirlo, sai, non è che mi sembra di capire che avrà più o meno le funzioni che ha oggi la Direzione Generale del Cinema. Faticosamente stiamo arrivando adesso a un miglior funzionamento della Direzione Generale del Cinema. Se quando ci sarà nel 28 questa commissione funzionerà meglio la Direzione Generale del Cinema. Sarà un miglioramento, se invece farà una duplicazione o stenterà a ingranare, cioè, potrebbe non essere
0: Una buona idea. Mi
1: uno strumento positivo, insomma, è tutto da vedere ancora.
0: dai un giudizio sospeso. Va bene, Riccardo. Allora, io ricordo agli ascoltatori che ci siamo intrattenuti e io lo ringrazio molto di questa disamina della stagione cinematografica. Ci siamo intrattenuti a parlare con Riccardo Tozzi, un produttore cinematografico che è nostro amico ed è spesso gradito ospite di questa trasmissione. Ringrazio Stefano Chiarelli alla regia di questa trasmissione e un saluto a tutti da Gianfranco Cercone. Grazie davvero, Riccardo.
1: Grazie, arrivederci, grazie a voi.
2: Grazie a Gianfranco Cercone al suo ultimo spettacolo. Ora, a proposito di Shalom, Ruben Della Rocca. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere ospite qui con me in radio, collegata via Zoom. La vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Monique Sasson. Benvenuta, Monique.
4: Ciao, grazie.
3: Io mi
4: Ben
3: permetto il tuo, ovviamente,
4: ritrovato, assolutamente, grazie.
3: sarebbe molto ipocrita lei tra noi, ci conosciamo da qualche anno,
4: Esatto,
3: ahimè.
4: assolutamente.
3: Allora, Monique Sasson è una valente, valentissima avvocato internazionale. Da giovane si è trasferita in Inghilterra, ha compiuto lì i suoi studi. Ha lavorato, lì si è formata anche una famiglia, ha lavorato a Londra, a New York, ha contatti con Israele, fa la spola tra Roma e Milano attualmente e da marzo scorso è la nostra nuova vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con anzi con due deleghe molto importanti nel panorama dell'ebraismo italiano, perché una, ahimè, lo è diventata per forza, Monique, perché la tua delega è la lotta all'antisemitismo. E avremmo voluto che non esistesse questa delega, cioè avremmo voluto che
4: Assolutamente.
3: non ci fosse, non ce ne fosse bisogno. E l'altra alle relazioni internazionali che per noi qui dall'Italia sono fondamentali perché i rapporti che l'ebraismo italiano ha con le altre comunità, con Israele, con l'America, con l'Inghilterra, con la Francia, insomma sono rapporti importanti, del resto siamo le comunità più antiche della diaspora. E quindi siamo un punto di riferimento, non fosse altro, soprattutto qua a Roma, ma anche nelle altre città, ma qui a Roma abbiamo come nostri dirimpettai il Vaticano, insomma, siamo una sede internazionale importante a tutti gli effetti. Monica, oggi io con te vorrei parlare appunto di tutto questo e partirei con una fotografia. Vorrei da te una fotografia del momento attuale dell'antisemitismo e dell'antisionismo, che è la nuova forma di antisemitismo che ha preso piede in maniera drammatica per certi aspetti.
4: Allora, innanzitutto grazie mille Ruben di avermi invitato e sono molto contenta di parlare di questo, specie se all'inizio parleremo magari di una fotografia, però spero che l'ottimismo che mi caratterizza in qualche modo riesca ad uscire fuori. Allora, momento attuale, un momento attuale sicuramente difficile. Dati CEDEC 2025, 963 episodi nel 2025, mai stati così così tanti, quantomeno da quando esiste il monitoraggio. Io mi avventurerei anche a dire che forse dal 1945 non abbiamo mai avuto questi numeri così alti, ma ovviamente questa è una mia affermazione priva di prova. Ieri sono usciti anche fuori i dati in Inghilterra, dove ci sono stati 3.700 episodi di antisemitismo. Vorrei, quindi, quindi noi siamo ad un terzo rispetto all'Inghilterra. Il problema è che numericamente siamo sicuramente molto meno di un terzo, forse siamo un decimo rispetto alla popolazione di religione ebraica in Inghilterra. Questo un po' indica la gravità della situazione. Gli episodi sono molto, cioè in parte un terzo degli episodi sono episodi fisici e i due terzi invece sono episodi online. Quindi da questo che cosa vediamo? Da una parte che gli episodi fisici stanno aumentando e quindi quello che un po' era stato all'inizio la teoria del ok, è vero che c'è tanto hate online, lasciamolo lì online, tanto non succede niente, il problema è che poi si riverbera sulle comunità e quindi sulla popolazione locale. Le aggressioni sono veramente aumentate in modo significativo. Per dare un esempio, insomma, nel 2016-2023 erano tra 0 e 5 l'anno, 8 nel 2024 e appunto nel 2025 320 episodi fisici, quindi significa aggressioni, minacce, cioè cose in cui che sono al di là del web. Ora questo che cosa significa? Quindi noi abbiamo due filoni che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e che quindi anche la vicenda, insomma quello che vediamo sui socials è una cosa di rilevanza per tutti. Del resto che questo siano rilevanti anche per i nostri ragazzi, per gli adolescenti, lo abbiamo visto ieri, Zuckerberg ha pagato una multa sostanziosa
3: senza colpo ferire, mi verrebbe da dire,
4: esatto, quindi
3: questa è proprio con grande filosofia.
4: Esatto, quindi noi diciamo sì, cioè la verità è che esiste un problema, che questo problema va risolto in qualche modo e non esiste soltanto per le comunità ebraiche, ma è un problema di ben diversa natura.
3: Ecco Monique, due cose. Una, intanto dalla seconda partirei. Questo problema va risolto. Quali sono gli strumenti messi in campo a livello nazionale, internazionale e quali gli strumenti che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane adotta? Questo senso.
4: Allora, dunque, gli strumenti sono innanzitutto noi abbiamo in corso di approvazione un disegno di legge sull'antisemitismo. Adesso questo disegno legge che è stato approvato dal Senato tra il 4 e il 5 marzo del 2026 ed è ora l'esame alla Camera dei Deputati. È un disegno legge fondamentale. Da un lato è un disegno legge che ripudia l'antisemitismo. Per la prima volta c'è scritto in un provvedimento chiaro che lo Stato italiano, quindi tutto lo Stato italiano, tutte le istituzioni, tutti i cittadini italiani ripudiano l'antisemitismo. Perché quello che io a volte mi sono sentita dire, in virtù del fatto che ho avuto vari appunto scambi in tema di antisemitismo, eccetera, è che l'articolo 3 della Costituzione, che dice siamo tutti uguali senza distinzione alcuna, non vincola i privati cittadini. Questo mi è stato scritto in lettere firmate da colleghi. Non vincola tutti i privati cittadini, ma vincola soltanto le istituzioni e il governo. L'articolo 3 è un articolo che esiste, che impone a tutti noi di non essere razzisti e di non differenziare le persone in virtù della religione di altro, di tutto quello che è scritto lì, mentre viene considerato da molti come un articolo di natura programmatica dove poi il privato cittadino può fare e dire quello che vuole e quindi sostanzialmente può anche essere razzista. Questo cosa significa? Che noi dobbiamo sicuramente intervenire a livello di educazione, dobbiamo intervenire nelle scuole e fare in modo che noi, inteso come noi italiani, cioè l'intero Stato adesso ha questo problema anche di affrontare quelli che sono questi episodi di odio online che si scatenano verso tutti, non soltanto verso...
3: Monique, però una cosa, qui lo chiedo veramente all'avvocato,
4: sì.
3: In questo senso sto chiedendo un consulto con te, ma fatto che non sia sanzionatoria questa legge, ma in realtà è solo una legge di indirizzo, ma non dà poi al legislatore lo strumento per punire. Per tanti è stato motivo di vanto, perché comunque viene garantita la libertà di espressione, di parola. Addirittura la dichiarazione AIRA prevede che criticare il governo di Israele non è antisemitismo, quindi lo pone proprio come base all'inizio, appunto, degli esempi che vengono portati di antisemitismo. Ma se poi non possiamo sanzionare, che ci facciamo bene con questa legge?
4: Innanzitutto
3: che io vorrei che venisse comunque portata in definizione e venisse approvata anche dalla Camera, e magari con un grande numero, con unanimità, magari sarà impossibile.
4: Certo, secondo me il fatto che ci siano delle sanzioni non significa poi che i comportamenti delle persone vengano in qualche modo modificati. Cioè, a mio avviso è importante il ripudio dell'antisemitismo, l'introduzione nell'ordinamento italiano della definizione dell'AIRA come una definizione che è lì che in qualche modo condanna anche tutte quelle che sono le espressioni di, elencate lì, di odio e di inversione. È vero che non ci sono le sanzioni, però è anche vero che viene previsto un quadro normativo condiviso in cui si dice che le istituzioni, la scuola, la magistratura, le forze dell'ordine debbano attivarsi affinché ci sia un'educazione, cioè un'educazione all'interno, un'educazione al non essere antisemiti, perché evidentemente se tutti questi episodi monitorati continuano, noi il nostro vero problema è che tutta questa realtà non venga normalizzata e che quindi certe espressioni che adesso purtroppo si sentono tra i ragazzi non diventino normalizzate di odio, verso gli ebrei. Quindi è vero che sicuramente non vi sono delle sanzioni, questo è stato fatto, all'inizio vi erano, poi sono state tolte per raggiungere una sorta, se non unanimità, quantomeno una maggioranza più larga. Però è anche vero che di fronte a delle prese di posizione così chiare, forse dal punto di vista formativo riusciremo a fare qualche cosa e a continuare quello che è sempre stato un lavoro degli ultimi anni e che però da un paio di anni a questa parte è diventato di difficile esecuzione.
3: Quanto è importante avere le istituzioni vicino in questo senso? Penso per esempio alla generale Pasquale Angelosanto, che salutiamo, tra l'altro è stato anche ospite qui da me e con il quale comunque ci si è scambiati veramente tante idee, tante informazioni, e appunto avere una strategia del governo sulla lotta all'antisemitismo.
4: È fondamentale avere le istituzioni con noi, è assolutamente fondamentale, perché altrimenti le aggressioni, le sospensioni arbitrarie, le esclusioni accademiche, quando rimangono senza una risposta istituzionale chiara e tempestiva, significa che l'odio è tollerabile e che semplicemente è normalizzato. Quindi secondo me avere l'appoggio delle istituzioni in questo è assolutamente fondamentale, anche perché il messaggio, quello che io noto è proprio non solo un messaggio di odio, ma anche un messaggio di noi non possiamo parlare di certe cose. Cioè, quello che a me spaventa da certi punti è che non si vuole neanche provare ad avere un dibattito su alcuni punti. Quindi ci sono delle posizioni e nel momento stesso in cui una persona non condivide quelle posizioni, bene, viene ostracizzato. Questo è il vero problema, il fatto che si passa sostanzialmente a una dittatura intellettuale ed è questo contro il quale dobbiamo combattere.
3: Tu dicevi prima che sei un inguaribile ottimista e, come diceva Golda Meir, il pessimismo è un lusso che noi ebrei non possiamo permetterci di correre, quindi di avere. Noi dobbiamo essere ottimisti per natura, ma diciamo che la nostra storia secolare sta lì a testimoniare. Abbiamo resistito a tante cose, resisteremo anche a questa onda così negativa. Però se devi trovare dei motivi per essere ottimista, visto e considerato, l'hai detto te, quindi io te lo chiedo.
4: Assolutamente.
3: Quali sono i motivi per essere ottimisti?
4: È che di fronte a tanto odio che troviamo fuori, io ho trovato anche tante manifestazioni di solidarietà. E quindi sono la solidarietà delle persone che di fronte a degli episodi manifestamente privi di raziocinio o di giustificazione, ci hanno manifestato la loro solidarietà. Quindi devo dire che io ringrazio le istituzioni e la maggioranza silenziosa che invece, a mio avviso, tutto è fuorché, cioè che sicuramente è combatte l'antisemitismo. Magari sarebbe bello sentirli un pochino più, insomma, con una voce un po' più forte e stentorea, però anche comunque so, e questo ne ho avuto tantissime di manifestazioni di in qualche modo incoraggiamento a quello che sto facendo, io non mi sono mai imbattuta in qualche modo nelle, cioè non è che non mi sono mai imbattuta, mi sono imbattuta nelle politiche comunitarie delle varie comunità ebraiche, ma non ho mai partecipato così attivamente come da marzo, e devo dire che ho avuto molte persone che invece hanno assolutamente appoggiato. Quindi io, a mio avviso, il fatto che l'odio antisemita sia arrivato a cancellare il dialogo non è una cosa che passa inosservata, e la verità, le persone capiscono che se noi cresciamo i nostri ragazzi in questo modo avremo degli automi, e devo dire che George Orwell più che mai è
3: d'attualità.
4: Esatto.
3: Ma mi voglio unire con te a quei ringraziamenti che stai facendo verso questa maggioranza silenziosa e lotta contro l'antisemitismo, contro i pregiudizi, contro l'antisionismo, in particolare le associazioni Italia e Israele, che sono di amicizia da Israele, che sono veramente encomiabili per tutto il lavoro che fanno, ma anche i singoli cittadini, Monique. In questo mi unisco al tuo ottimismo, e tra l'altro lo faccio da una radio, Radio Radicale, che non ha mai mancato da Marco Pannella in poi, quindi da 50 anni in poi, di far mancare, appunto, scusate il gioco di parole, ma insomma ha sempre dato il proprio sostegno alle cause civili e alla lotta all'antisemitismo, all'antisionismo, al razzismo e a ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Quindi sono d'accordo con te, Monique, che assolutamente vanno ringraziate queste persone una ad una, e poi le istituzioni e le associazioni in particolare. Senti, vorrei farti una domanda che esula un po', ma poi ritorniamo sui discorsi che stavamo facendo. Tu con Livia Ottolenghi presidente, con Ruth Dreghello, che è stata presidente della comunità ebraica di Roma, state proseguendo, e tante presidenti che ci sono in giro per l'Italia, la nostra amica Elisabetta in Trentino, insomma state proseguendo una grande tradizione che è cominciata con Turia Zevi della presenza femminile nelle istituzioni ebraiche, e devo dire che io lo vivo con un grande vanto, un grande orgoglio, il fatto che il mondo ebraico riesca a esprimere con forza queste figure femminili forti, autorevoli, che portano avanti e conducono la vita delle comunità ebraiche. Ed è, se vogliamo, un dato anche in controtendenza per certi aspetti, no? Perché poi abbiamo adesso la Meloni in Italia, ma insomma, primo presidente del Consiglio donna, l'abbiamo avuto solo nel 2022, quindi che sensazione è da donna? Comunque sapere che il mondo ebraico ha questa risposta, che è fondamentale in questo senso, è una grande risposta di civiltà a un mondo patriarcale, a un mondo che tiene invece spesso purtroppo le donne segregate, vedi l'Afghanistan, vedi l'Iran.
4: Certo, assolutamente, ma le donne, perlomeno nella mia famiglia e non solo, sono sempre
3: sorrido pensando a tua mamma.
4: Esatto, le colonne portanti vere, quindi a prescindere dal lavoro che svolgono, sono coloro che veramente riescono a... ad andare avanti e a cercare soprattutto di...
3: Scusa, ho dimenticato, non hai mi disegni, no, però...
4: Assolutamente,
3: è all'ordine del giorno.
4: Ma assolutamente, scusa.
3: La salutiamo anche a lei.
4: No, ma infatti, perché è forse una natura magari in cui si riesce maggiormente a trovare il consenso. Io ho trovato che, ad esempio, adesso, in questa occasione, lavorando con Livia, poi conosco comunque anche Ruth da tanto tempo, con la quale non ho mai collaborato su cose specifiche, ma sono certa che appunto di essere in gara, cioè, stiamo lavorando benissimo, devo dire. Quindi abbiamo questo gruppo di donne anche all'interno del Lucei, dove gli uomini sono benvenuti,
3: Grazie.
4: però dove
3: Grazie.
4: lavoriamo benissimo, dove in qualche modo questa anche, insomma, il vero problema del ricercare il consenso è di non essere prigionieri del consenso, però secondo me a volte le donne, proprio perché hanno una sorta di maggiore, non so se è maggiore, o comunque a volte ci siamo ritrovate in grado di raggiungere consensi che invece magari in altre occasioni sarebbero stati più difficili da raggiungere.
3: Mentre parli, tra l'altro, sorrido perché qua abbiamo un direttore donna che è Giovanna Reanda, e quindi per quanto mi
4: Ecco.
3: riguarda, con tutti gli anni di vicepresidenza con Ruth Dureghello, adesso con Livia Toleghi, con te, insomma, con Giovanna qui, direttore, sono contornato da donne, che a me fa molto piacere, devo dire, perché sì, da
4: Assolutamente.
3: tutti i punti di vista. Ma qual è comunque, secondo te, il valore aggiunto che può dare il mondo femminile in generale, non solo nel mondo ebraico, ma in particolare nel mondo ebraico?
4: Ma secondo me il mondo femminile ha una forte empatia che a volte magari in altre, quindi il capire esattamente, cioè il sentire dentro di sé quello che sta succedendo. Quindi questo è, non che gli uomini non siano empatici, ma è una questione di come si è cresciuti. Tra l'altro, proprio questo sabato, questo weekend, leggevo il Financial Times dove parlava del recupero lavorativo delle persone prive di laurea, eccetera, e diceva che mentre gli uomini hanno più difficoltà qualora non abbiano gli skills adeguati a trovare lavoro, da questa ricerca appunto che hanno fatto, questa statistica, le donne riuscivano di più perché riuscivano a essere coinvolte in quella che si chiama l'industria del care business, quindi non so, le varie residenze per anziani, i vari posti dove è necessario essere più, tra virgolette, empatici. E quindi dicevano che appunto gli uomini vanno in qualche modo in questa fascia di uomini, deve essere deve ritornare nel mondo del lavoro dove adesso, per colpa dell'intelligenza artificiale, ci stiamo liberando, cioè le società stanno cambiando notevolmente. E quindi, sì, secondo me, forse è un po' un'empatia, un'enfasi maggiore sull'empatia in cui ci si sente proprio parte di tutto questo. Del resto, insomma, ecco, anche stando nelle comunità, tu poi lo sai benissimo, tutto questo lavoro è un lavoro da volontari, quindi sostanzialmente o si è o ci si crede in questa cosa, quindi sì.
3: No, mentre parli sorrido perché ci hai detto che siamo di coccio noi maschi, ma va bene,
4: No,
3: io non lo sapevo, no, ma
4: assolutamente
3: me lo
4: mai,
3: prendo, me lo prendo.
4: mai, mai, mai, mai, mai, mai.
3: Ovviamente è una battuta e sorridevo sul fatto che anche l'intelligenza artificiale è donna, quindi oltre che quella reale, quindi m'arrendo. Dopo tutto questo torniamo, ahimè, a temi un pochino più seri e incalzanti. A proposito delle relazioni internazionali, Monique, come facciamo a spiegare nel mondo ebraico l'attaccamento a Israele? Perché qui abbiamo tanti bei soloni che intervengono, no? Anche nel nostro mondo, purtroppo pseudo-intellettuali, attori da strapazzo, che dicono: ma bisogna prendere le distanze, bisogna allontanarsi dal sionismo. Personalmente, io credo che siano, non lo so, non ho nemmeno definizioni in questo senso, quindi stendiamo un velo pietoso su queste persone, ma far capire quanto poi Israele è importante, pur mantenendo la nostra italianità, pur essendo fierissimi nell'essere italiani, essere milanesi, romani o quant'altro, perché è così difficile far spiegare agli altri, ai non ebrei e a volte anche a qualche ebreo, perché istintivamente l'ebreo è sionista e nel senso letterale del termine ama Sion, che è Gerusalemme.
4: Perché è parte, insomma, in qualche modo è parte della nostra identità. Quindi il fatto di riconoscere il diritto di Israele ad esistere è parte della nostra identità. Alla fine, fondamentalmente, noi a Pasqua ogni anno ci auguriamo che l'anno dopo sia Gerusalemme. Questo sicuramente nulla toglie alla nostra italianità. Alla fine io sono tornata in Italia dopo aver passato più di 20 anni all'estero perché volevo che i miei figli andassero in una scuola italiana dove imparassero bene l'italiano e imparassero la cultura italiana. Quindi devo dire che l'italianità, perlomeno per quanto mi riguarda, è sempre stata parte fondamentale della mia identità, però appunto qui è proprio una concezione monolitica che non esiste più e che dobbiamo superare, cioè noi non possiamo più pensare di essere solo una cosa e non un'altra. Del resto noi nasciamo con un padre e una madre, chiamiamo entrambi, nasciamo a volte con dei fratelli, a volte senza, però questo non significa che l'amore per uno escluda l'amore per l'altro. Quindi è questo, poi appunto l'amore per Israele, perché diritto al diritto di esistere, quindi noi cresciamo con la concezione che Israele c'è, Israele ha diritto di esistere, ma questo non significa e non toglie nulla al nostro amore per l'Italia, che è un amore immenso, che appunto fa sì che uno da un punto di vista professionale accetti certe condizioni diverse, eccetera, perché è fiera di essere italiana ed è fiera e vuole che i propri figli studino sugli stessi libri su quali io ho studiato. Quindi, e per questo appunto andiamo via dall'America, dove magari chissà avrebbero avuto un futuro migliore, non lo so, non si sa, però è proprio questo, è un po' forse l'idea, insomma. Si diceva sempre, siamo cittadini del mondo, si è cittadini del mondo, questo non significa che siamo molto culturali, siamo aperti a tutto.
3: Ma proprio a conferma di quello che stai dicendo, forse in Israele c'è una grande comunità di Talkim, vengono chiamati, cioè gli ebrei che dall'Italia hanno fatto l'Aliyah e sono andati a vivere appunto in Israele, questa salita spirituale, appunto l'Aliyah per il pubblico, spiego che cos'è, e mantengono l'iscrizione alle comunità ebraiche italiane. Tutti indistintamente mantengono l'italianità. Se si va in Israele si sente parlare molto italiano, si sente mangiare, si vede mangiare, si mangia molto italiano, si pensa molto italiano, si ama molto la cultura italiana, si ama la musica italiana, ed è assolutamente conferma quello che stai dicendo. Comunque, questa binazionalità di passaporto, intendo dire, ma poi nell'animo rimane senza assolutamente sminuire né l'una né l'altra. Quindi sono d'accordo assolutamente con te, Monique, che è una peculiarità per quanto ci riguarda. E ovviamente leggiamo le cose che vengono da Israele con molta curiosità, con molto interesse. Ieri c'è stata un'intervista, secondo me, molto, molto forte su un giornale di Milano. Il ministro della diaspora Mihai Cicli, con la ruvidezza che è tipica degli israeliani, perché tanto è inutile che volete cambiarli, gli israeliani sono così, sono ruvidi, quindi vi piacciono o meno, a noi ci piacciono, ma a chi non piace, se ne facesse una ragione, perché forse è proprio quello che mantiene poi in vita lo Stato di Israele e l'idea di Israele, e la manterrà l'aiuto del Signore per sempre. Questa ruvidezza, che poi spesso è molto dolcezza interna, ma è ruvidezza che è la ruvidezza del Sabra. E Cicli dice delle cose però impegnative, Monique, entrando poi nello specifico proprio sulla politica italiana, diciamo che critica, per usare un eufemismo, Francesca Albanese, e critica la sinistra italiana per l'atteggiamento che ha nei confronti di Israele. In più lancia un allarme sul pericolo islamista fondamentalista, lo voglio sottolineare mille volte, in Italia, che è quello che poi vediamo in Europa. Allora, dal tuo osservatorio, occupandoti anche di relazioni internazionali, che situazione è in Italia in questo momento? Non ti faccio commentare Albanese, che tanto si commenta da solo Albanese, quindi secondo
4: Certo.
3: me è anche tempo sprecato a parlare di lei. Però la sinistra, insomma, la guardiamo, come vediamo la testa, siamo cittadini italiani, ci andremo a esprimere con un voto prossimo marzo, nelle elezioni. Però nel frattempo lancia questo allarme molto, molto dettagliato di un paese come l'Italia che sta subendo un certo tipo di onda e che poi si accoda all'onda che c'è in Francia, in Gran Bretagna, in Belgio, in Olanda, in Svezia, paesi scandinavi. Che punto è dal tuo punto di vista la situazione, dal tuo osservatorio?
4: Allora, la situazione sicuramente non è una situazione semplice, come dicono i numeri, cioè se noi abbiamo un terzo degli episodi di antisemitismo rispetto a quelli in Inghilterra, è ovvio che il cittadino in Italia vive peggio rispetto a quello che vive fuori. È anche vero che la resilienza degli ebrei italiani forse non è simile a quella di altri. Se pensiamo, questo è uno, insomma, a Roma gli ebrei sono lì da oltre 2000 anni, come tu ben sai. La mia famiglia è venuta qui dalla Libia nel 67, quindi non posso dire che siamo qua da oltre 2000 anni, però devo dire che c'è un attaccamento alla terra e una resilienza che forse da altre parti non abbiamo. Si è qua, si rimane, e su questo non ci sono dubbi. Si cerca di fare quello che si di informare tutti, anche perché appunto, insomma, in Libia all'inizio hanno cacciato le comunità ebraiche, dopo un anno hanno cacciato tutti.
3: Quindi... Ecco, questa cosa che stai sottolineando, secondo me, va veramente messa in rosso, segnata in rosso, perché questa storia qui della cacciata degli ebrei dai paesi arabi nel 67, parliamo di quasi 1 milione di ebrei cacciati da Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco,

0: nel male assoluto. Il mondo libico, in particolare degli ebrei tripolini, o Bengasini, insomma, degli ebrei libici, veramente subito un pogrom e poi una cacciata importante. Ricordiamolo un
1: Assolutamente.
0: secondo, perché è una storia che va ricordata.
1: Assolutamente, quindi la mia famiglia è a Tripoli da quando ricordano, quindi io sono entrambi, sia tripolina che bengasina, quindi da parte di madre di origine bengasina, invece da parte di padre di origine tripolina. Campi di lavoro durante la Seconda Guerra Mondiale per mio nonno e dopodiché 1944, primo pogrom, 1900, quindi questo prima. Appena finita, stava per quasi
0: Non
1: finire.
0: esisteva Israele ancora.
1: Prima dell'esistenza dello Stato di Israele, 1948, secondo pogrom, e poi lì, 56, non ci sono stati sicuramente dei problemi, 67, cacciata totale. Ora, la cacciata è seguita a un mese nel quale le persone non riuscivano, non potevano uscire di casa, perché c'è stata proprio la caccia all'ebreo, con tanto di uccisioni e ovviamente poco documentate perché non si sapeva neanche cosa succedesse. I miei genitori, da parte di padre, quindi da parte di madre, sono andati a casa di una persona che loro conoscevano in Italia, ma da parte di padre sono andati nelle tende dei profughi fatte dall'American Joint. Quindi la mia famiglia, cioè i miei genitori entrambi, sono profughi. Ovviamente non hanno più lo stato dei profughi perché quello non è stato passato, tra virgolette, ai figli. Si sono tutti rimboccati le maniche e ci siamo, o appunto, siamo stati accolti dallo Stato italiano a comunque a braccia aperte, però è anche vero che tutte queste persone hanno perso tutto. Sono venuti qua con praticamente dei soldi che non sarebbero bastati neanche a comprare da mangiare per una settimana. Sono andati là, sono stati nelle tende o per chi non aveva parenti. Chi aveva parenti e poi ovviamente mio padre viene da una famiglia in cui c'erano 10 figli, si sono messi tutti a lavorare e quindi ovviamente hanno poi affittato, sono riusciti con il lavoro ad affittare una casa, andare là, ma mio padre vendeva enciclopedie, quindi era passato da una situazione diversa ecco, a lavorare e a dover ricominciare tutto da capo.
0: Quindi non c'era un'urba per gli ebrei.
1: No, no,
0: No,
1: mai
0: scherzo, un po'
1: stata.
0: neanche.
1: Mai stata, anzi, mio fratello ha anche fatto il militare perché poi non si capiva se i ragazzi, proprio quindi lui aveva, potevano essere esenti o meno in quanto figli di profughi, sostanzialmente.
0: Servito la patria, mi sembra
1: Esatto,
0: giusto. Giusto.
1: assolutamente, assolutamente, però per dire non c'era nessun tipo di aiuto.
0: Monique, ci stiamo per salutare. In un minuto, dovessi trovare un antidoto all'antisemitismo, proprio una formula magica, una polverina, un qualcosa che finalmente faccia evaporare questo triste fenomeno. Qual è, in una parola, secondo te, l'arma per combattere l'antisemitismo?
1: Venite a conoscerci, conoscete la cultura ebraica, venite, sentite quello che abbiamo da dire. Magari non siamo così, ci dipingono come una sorta di diavoli con la coda. Quando ero piccola in montagna mi hanno chiesto dove fosse la mia coda, ho detto. Io sono rimasta scioccata, avevo 10 anni, dico, ma la coda? Quindi così, no, venite a conoscerci. E anzi,
0: Ecco
1: adesso possiamo approfittare
0: l'invito.
1: di questa sede per invitare tutti alla giornata di cultura ebraica che si terrà domenica 6 settembre. Quindi ci saranno degli eventi in tutte le città.
0: Ecco, non li spoilerare perché ne parlerò con Riccardo Joshua
1: Ah, che
0: Moretti, che è
1: bello!
0: l'assessore alla cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la prossima settimana, quindi andremo nello specifico. Spoileriamo solo che la città a capofila è Bologna, e siamo molto contenti che lo sia, immagino, proprio perché se c'è una città che è chiamata in Italia la dotta, quindi la città della cultura, è proprio Bologna. Quindi in questo
1: Certo.
0: senso cominciamo a invitare lì per il 6 settembre a Bologna la gente. Questo invito che fa la vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Monique Sasson, a trovarci, a venire ad ascoltare le cose, appunto, e a vedere le cose delle comunità ebraiche e scoprire un bel mondo, vero Monique?
1: Assolutamente, bellissimo.
0: Monique, grazie, grazie veramente di
1: Grazie a te.
0: cuore. Registriamo di giovedì, domani è Shabbat, Shabbat Shalom per te, per la tua famiglia e noi proseguiamo con i programmi di Radio Radicale. Grazie a Monique Sasson, vicepresidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
1: Grazie.

Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati ai programmi della notte di Radio Radicale che dedicheremo interamente a Srebrenica, visto che è morto in cella Ratko Mladic. Chi era Ratko Mladic? Era il macellaio di Srebrenica, era il genocida in nome della grande Serbia che è morto in carcere. È morto in carcere all'Aia dopo che gli era stato comminato l'ergastolo. E Mladic si è macchiato di crimini di genocidio, è stato quello che ha ordinato l'assedio di Sarajevo, dove morirono 10.000 persone, tra cui 1.500 bambini. Aveva 84 anni e nel luglio del 1985 le truppe serbo-bosniache conquistarono l'enclave, ricordiamo, protetta dall'ONU di Srebrenica, e uccisero più di 8.000 uomini, tra uomini e ragazzi musulmani. Mladic fu riconosciuto colpevole dall'Aia, dove si vantò dei crimini commessi. Noi cominceremo questa notte ascoltando la conferenza stampa di Emma Bonino, che a quei tempi era commissaria per gli aiuti umanitari, del 16 luglio 1995. Emma Bonino parla della situazione in Bosnia dopo la caduta dell'enclave musulmana di Srebrenica in mano serba, e ancora ovviamente non si sa che cosa fosse accaduto. Di certo, e lo sentiremo dire da Emma Bonino, mancano all'appello tantissime persone, migliaia di persone. Subito dopo Arthur Jay ha in collegamento Olivier Dupuy, che a quei tempi era segretario del Partito Radicale Transnazionale e illustra le proposte e le iniziative politiche del partito proprio a partire da quei giorni e da quelle ore così difficili. Poi il 29 maggio del 2011 Roberto Spagnoli fa uno speciale passaggio a sud-est, proprio tutto sull'arresto di Mladic. E ascolteremo interviste ad Emma Bonino, Adriano Sofri, Luca Zanoni, che è direttore della testata giornalistica Osservatorio Balcani e Caucaso, Luca Leone, che è giornalista ed autore di Srebrenica, I giorni della vergogna e Bosnia Express, Elvira Muicic, autrice di Al di là del caos, cosa rimane dopo Srebrenica, Niccolò Figatalamanca, che a quei tempi era segretario generale di Non c'è pace senza giustizia, e poi un intervento di Marco Pannella che annuncia un'iniziativa per proporre il premio Nobel per la pace al presidente serbo Boris Tadic e al presidente croato Ivo Josipovic. Andremo poi ad ascoltare un'altra intervista a Emma Bonino, 24 anni dopo la strage di Srebrenica, e a seguire due convegni. Il primo, Srebrenica 1995-2011, cosa è cambiato? Appunto, siamo nell'11 luglio del 2011. Un incontro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma III con l'associazione SPES, la comunità bosniaca in Italia, a cui hanno partecipato Luca Leone, che è lo stesso Luca Leone che abbiamo ascoltato nello speciale passaggio a sud-est, e poi ancora Aldo Di Biagio, deputato di Futuro e Libertà per l'Italia, Tatiana Kuzic, che è consigliere aggiunto per l'Europa orientale del Comune di Roma, Renzo Razzano, presidente dello SPES del Lazio, Roberto Reggi, sindaco di Piacenza, Ado Asanovic, regista, Francesco Guida, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Roma III, Carla Del Ponte, già procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. Il secondo convegno Il ricordo del genocidio di Srebrenica 1995-2017. A cui hanno partecipato Aldo Di Biagio, che era senatore e membro della Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, la presidente di comunità di Bosnia Erzegovina e dell'ambasciata in Italia, Vesela Planinicic, Giulio Marcon, che a quei tempi era deputato di Sinistra Italiana SEL, Slavica Josipovic, vicepresidente dell'associazione Bosnia Uskru Bosnia nel cuore, e Luca Leone, giornalista e scrittore, insieme a Mario Boccia, che è un fotografo. Poi, con l'ultimo contributo tratto dal nostro archivio, 23° anniversario del genocidio di Srebrenica. Era l'11 luglio 2018 e il titolo era Srebrenica 8372, il genocidio, organizzato dalla comunità di Bosnia ed Erzegovina a Roma, a cui hanno partecipato Renzo Razzano, Fatima Nemirliaia, Margherita Salerno, Giuseppe Caciari, Emma Bonino, Pier Ferdinando Casini, Josip Gelo, che era a quei tempi ambasciatore. Questo ci porta alla rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, e poi andremo ad ascoltare per Albania Italianofona un'intervista curata da Arthur Nura. In diretta alle 7:10, come sempre, spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7:30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cajazzi, alle 7:35 stampa e regime a cura di Marco Taradas. Ma come vi dicevamo, apriamo questa notte, partendo dalla morte del macellaio di Srebrenica, Ratko Mladic, che è morto in cella all'Aia, dove gli era stato comminato l'ergastolo a 84 anni. Ascolteremo la conferenza stampa che Emma Bonino, a quei tempi era commissario per gli aiuti umanitari, sulla situazione in Bosnia dopo la caduta dell'enclave musulmana di Srebrenica in mano serba. Era il 17 luglio 1995. Buon ascolto.
1: Nonostante sia la sede del CNEL e fosse impegnata questa mattina in una conferenza già prevista, questa è una conferenza stampa relativa alla mia responsabilità di commissario per gli aiuti umanitari per quanto riguarda, in particolare per quanto riguarda l'attuale situazione, in Srebrenica, Tuzla e ex Jugoslavia. Ho deciso venerdì mattina di compiere questa visita in loco, a Tuzla in particolare, perché non riuscivo a capire, da cifre contrastanti e da notizie televisive e d'altro, non riuscivo ad avere una dimensione della situazione, avendo la scadenza del Consiglio Affari Generali, Ministri degli Esteri, che si riunisce oggi pomeriggio, anzi credo sia già in riunione a Bruxelles, che ha un punto all'ordine del giorno appunto sulla situazione umanitaria. Per questo, probabilmente in modo un po' precipitoso o precipitato, ho deciso di venerdì di partire. Ora, la situazione. Per quanto riguarda la situazione in ex Jugoslavia, vorrei dividerla in tre capitoli diversi. Il primo capitolo umanitario, strettamente, per quanto riguarda i rifugiati a Tuzla in provenienza dalla zona di Srebrenica. Tutte le cifre e i vari contatti che ho avuto con l'HCR, con l'UNPROFOR, la Croce Rossa, i nostri in luogo, i responsabili bosniaci, noi abbiamo accolto sostanzialmente 20.000 profughi. Da venerdì notte la collaborazione del governo bosniaco è molto più attiva ed è molto migliorata, pur mantenendo il governo bosniaco una posizione politica secondo la quale sostiene che questi sono profughi delle Nazioni Unite, figura giuridica evidentemente attualmente ancora inesistente, ma questi non sono profughi bosniaci. La tesi del governo bosniaco è che trattasi di profughi delle Nazioni Unite perché in provenienza da una zona dichiarata zona sicura e protetta dalle Nazioni Unite stesse. so bene che anche i responsabili sanno che è una figura giuridica attualmente inesistente, ma il diritto è sicuramente in evoluzione e a me pare che ci sia un bien fondé di questa richiesta. Quindi sto parlando di 23.000 persone. Nella notte tra venerdì e sabato la cooperazione con i responsabili bosniaci è di molto migliorata, tant'è che tra venerdì e sabato mattina 11.000 di queste persone che hanno passato la notte all'addiaccio sostanzialmente hanno trovato ricovero in centri di raccolta collettivi messi a disposizione dalle autorità bosniache. Trattasi di scuole, palestre, fabbriche che sono state requisite e messe a disposizione appunto di questi centri collettivi. Rimangono 5.000 sotto le tende ai lati della striscia dell'aeroporto. Questi 5.000 è stato tutto il nostro un punto del dibattito, vanno immediatamente rimossi e portati in altro loco per tre ordini di motivi. Il primo è che si tratta di una zona minata, quindi non è ovviamente il posto più sano per una popolazione che è fatta esclusivamente o in grandissima maggioranza di ragazzini e che quindi più di tanto. Secondo, la pista dell'aeroporto è completamente aperta e esposta a qualunque bombardamento serbo, i serbi sono appostati sulle due colline circostanti. Terzo, le condizioni fa 35 gradi all'ombra, perlomeno, ovviamente in quella zona è impossibile cucinare e quindi è chiaro che tutto dal punto di vista di disidratazione, eccetera, eccetera, può essere una cosa di due o tre giorni, ma vanno immediatamente spostati. Per quanto riguarda l'approvvigionamento possibile, e cioè di cibo, cucina da campo, sanitari, igienici, eccetera, tutta la zona, il pipeline di tutta la zona è completamente piena, quindi non c'è nessun problema dal punto di vista di necessità di base. Questo ovviamente i primi due giorni c'è stato un grande problema di coordinamento, nel senso che sono arrivati nel giro di poche ore 20.000 persone, ma le strutture umanitarie sono in grado, dal punto di vista strettamente umanitario, dico bene, le strutture umanitarie sono in grado a far fronte a questa popolazione che è arrivata. Ovviamente nessuno può più risargire i drammi di ognuno di queste persone. Ognuno ha perso, questi sono drammi e pesi che nessuno saprà più risarcire. Ognuno ha perso una figlia, una sorella, perlomeno un fratello, eccetera. Secondo elemento, per quanto riguarda, da questo punto di vista, l'invio di materiali, coperte, tende, eccetera, ne abbiamo bisogno in molte altre parti del mondo. La zona di Tuzla è provvista, c'è un problema semplicemente di distribuzione, ma tutta la pipeline è assolutamente piena. Ovviamente poi rimarrà un problema che questi sono centri collettivi temporanei, invece rimane tutto il problema della integrazione di questa popolazione, di questi 20.000 nella regione, perché chiunque pensi ancora che queste persone possono tornare a Srebrenica credo che non abbia proprio il senso comune di quello che sta succedendo. Segnalo peraltro che di questi 20.000, 8.000 erano nativi di Srebrenica, gli altri 12.000 erano già rifugiati precedenti provenienti da altre zone dell'ex Jugoslavia. Ma il secondo problema che voglio sottolineare, che mi sembra drammatico, è che da tutte le cifre raccolte mancano all'appello perlomeno 12.000 persone, nel senso che Srebrenica contava una popolazione all'incirca di 40.000 persone, Srebrenica era una zona mantenuta dall'umanitario totalmente e quindi le nostre razioni umanitarie via HCR finanziate dalla Comunità Europea negli ultimi mesi sono state razioni per 42.000 persone. Cifre comunque possiamo pensare, evidentemente pure la cifra più attendibile è 38.000, perché si faceva delle riserve, evidentemente. Ora, ne sono arrivate 23.000, mancano all'appello 12.000 e non c'è nessuna testimonianza diretta. Sappiamo che 4.000 giovani erano stati messi in uno stadio, sappiamo da testimoni oculari che a un certo punto sono stati riempiti 4 bus in partenza da Potociari, ma non sono arrivati da nessuna parte. Abbiamo fatto un controllo su tutte le altre aree circostanti, se per caso fossero arrivati a Zepa o a Goraze o a Biaccio, cioè da qualche altra zona protetta, non è arrivato nessuno. Quindi rimane il fatto che perlomeno mancano all'appello 12.000 persone. Il responsabile dell'HCR, dottor Damaso Feci, italiano, responsabile per quella zona, ha passato 2 giorni a Pale, mercoledì e giovedì, per tentare di negoziare con le autorità serbe il libero accesso della Croce Rossa, insomma di qualche organizzazione internazionale nella zona. Ed se ne è tornato via venerdì, questo accesso non è stato ottenuto. Mi si dice che nella notte di ieri, ma non ho avuto conferma, mi si dice che Carl Bildt avrebbe ottenuto dalle autorità serbe un accesso per la Croce Rossa, di cui non ho conferma né so le modalità, nel senso che non vorrei che fosse una visita guidata, nel senso che libero accesso significa libero accesso, cioè significa che ognuno che si gira dove, no che si viene portati alle visite guidate, quindi su questo non ho. Terzo elemento, a me pare che il problema che va sottolineato è questo: esistono oggi nelle zone protette in pratica 100.000 persone a rischio, 20.000 a Zepa, dove il gruppo Unprofor sono 78 ucraini, caschi blu sono 78 e ucraini, 60.000 è Goraze, con un gruppo Unprofor più composito e più sostanzioso, che è inglese, ucraino ed altri. Esiste la difficilissima situazione di Biaç, che già conoscete, perché Biaç è chiusa a qualunque forma di possibilità di accesso umanitario da quel dì, e ogni tanto si riesce a far entrare un convoglio, salvo pagare la tassa perlomeno del 50%, senza contare Sarajevo. Allora, il problema che si pone, mi sembra, è questo. Cioè, esistono 100.000 persone a rischio nelle cosiddette aree protette, esclusa Sarajevo. Allora, delle due l'una: o ci si decide a proteggerle, o io credo che perlomeno dal punto di vista umanitario e della moralità umanitaria bisogna cercare di evacuarli prima, perché non vedo davvero l'utilità di aspettare che queste persone vengano cacciate, massacrate, stuprate e per aspettarle dopo. Allora, io credo che la comunità internazionale ha di fronte, al di là delle mie competenze umanitarie, mi rimane che sono persona, mi rimane che non posso più di tanto ovviamente far finta di, ma insomma esistono nelle aree protette delle Nazioni Unite, dichiarate aree protette, 100.000 persone a rischio, di cui alcune più a rischio, altre a rischio più. Zepa per esempio è ormai, credo, evidente a tutti che Zepa può essere conquistata in qualunque momento i serbi lo decida. Goraz è un problema più complesso per via del fatto che ci stanno anche caschi blu inglesi. Biaç è un problema un pochino più complesso perché implicherebbe forse una reazione croata, però insomma rimane il fatto che delle due l'una: o essendo aree protette ci si decide a proteggerle, o credo, almeno dal punto di vista umanitario, almeno il coraggio di evacuarle prima, con tutto quello che significa partecipare noi sostanzialmente a una pulizia etnica, eccetera eccetera. Io credo davvero che in questa situazione, e al di là delle mie responsabilità umanitarie, rimangono, credo, possibili cose da fare, sul piano politico, sul piano, credo, protezione anche militare e sul piano, credo, anche di prospettiva. In particolare, e lo dico davvero da militante radicale o riformatore, da persona, ma non sono così schizofrenica da non essere anche appunto persona. Io credo tre cose. Innanzitutto c'è un approccio politico che è per tutti, credo, di grande rilevanza, ovvero l'adesione o l'adozione all'Unione Europea della Bosnia, della Macedonia, dell'Albania, ovvero un'assunzione di responsabilità politiche. Sono gli stessi negoziati che abbiamo aperto con la Slovenia e la Croazia e che sono in corso. Non vedo perché, francamente, come un dato di assunzione di responsabilità politica e di partnership politica. Secondo, esiste da anni, credo, importante riuscire a coprire di informazione o di controinformazione le popolazioni della Serbia, i serbi, che non hanno la più vaga idea loro stessi di cosa stia succedendo. E quindi c'è un problema di controinformazione a tappeto di questa gente. Esistono oggi sistemi tecnici che francamente ci consentono un bombardamento di controinformazione. Io credo sia urgentissimo. Terza questione, ritengo che per evitare altri drammi oltre a quelli che abbiamo consentito in questi ultimi anni, ma almeno adesso, se queste sono aree protette, qualcuno le deve proteggere. Non sta a me, non sono un'esperta militare. Credo però che tutti quanti paghiamo forfiore di strutture e di esperti militari e d'altro, sta a loro dare una risposta, ma certo non è possibile, penso io, aspettare che cadano tutte le altre cosiddette zone protette con tutte le conseguenze che ad oggi abbiamo di fronte. Tutto questo per dire che nessuno risarcirà queste persone, come le centinaia di migliaia di persone degli anni precedenti, perché io non vorrei che si dimenticasse che questo dramma segue gli stupri di massa degli anni 92-93, i continui cecchinaggi su Sarajevo e morti di ogni giorno, la bomba su Tuzla di poche settimane fa, 70 morti, 150 feriti. Insomma, è una storia di massacri consentiti e di genocidi consentiti. Io credo che il problema, ovviamente, dei 20.000 arrivati in condizioni che vi potete immaginare disperate, ma davvero ne vogliamo aspettare altri 100.000? Quindi il problema è che la struttura umanitaria può far fronte a 20.000, per quanto è di acqua, luce, ma non è questo, ognuno di questi è sotto shock. Voglio dire, ognuno di questi non sa più dov'è la sua famiglia, non sa più niente di nessuno. Questi sono ovviamente drammi e dolori che non si ripareranno mai più. E se questo è, altri 100.000 ne vogliamo aspettare? Vogliamo aspettare che cada Zepa quando Mladic lo decide? Vogliamo aspettare che cada Gorazde? Certamente in termini di, come si dice, preparazione ci stiamo attrezzando, ma francamente, insomma, forse c'è altro che la comunità internazionale deve assolutamente assumere. Spero non solo il risultato della riunione dei tre capi di Stato Maggiore, che forse è ancora in corso, ma penso, io mi auguro che il Consiglio europeo oggi, il Consiglio Affari Generali, sappia per favore non uscire solo con una ennesima dichiarazione.
2: Secondo lei è meglio a questo punto evacuarli o è meglio l'intervento militare?
1: No, io credo che bisogna mettersi in testa che c'è da fare una scelta, cosa che già non è dato, perché mi pare che tutti solo... Io credo che ad oggi, per oggi e per il futuro, queste zone vanno protette con tutto quello che questo implica, l'uso della forza armata e con tutto quello che questo implica. Ma se questo non si vuole fare, come non si è voluto fare, perlomeno il coraggio della viltà o il coraggio di quello che ci pare di andare ad evacuare questa gente, senza aspettare di evacuarli o di riceverli dopo che sono stati massacrati, stuprati, violentati, eccetera. Questo è veramente alla fine una beffa. Mi consente di non esprimermi sull'Italia, giusto che altri mi sembrano i responsabili italiani, no?
3: Lei va a Bruxelles a dire queste cose, che sta
1: che almeno uno ha, che almeno trovi il Consiglio europeo il coraggio di una scelta, anche della viltà, ma almeno di quella dichiarata. E non ne posso più. Adesso, dopo tanti anni che lo dicevamo, viene fuori appunto Monaco. Meno male. E rimane il fatto che c'è anche una differenza sostanziale. Monaco fu un patteggiamento di fronte a una grande potenza militare che era il Terzo Reich. Qui siamo di fronte a un'armata, magari armata, ma stracciona. Ma insomma, davvero, non è il Terzo Reich, è il generale Mladic. C'è poi ovviamente da prendere atto di un convitato di pietra che sarà bene cominciare a nominare, che si chiama la Russia sostanzialmente, e credo anche che tutto il cancan degli ultimi mesi, come qualmente Milosevic era quello buono e che però non riusciva più a gestire Karadzic perché quello era cattivo, eccetera, beh, credo che gli episodi di questi giorni abbiano fatto cadere chiunque avesse mai pensato a cose di questo tipo. Voglio dire che senza il sovvenzionamento quotidiano di petrolio e di armi della Serbia o via Serbia a Karadzic, francamente una guerra non l'ho mai vista fare con sciucchi d'arancio, perché se il petrolio non arriva o le armi non arrivano, non ho mai visto nessuno in guerra da 4 anni che la faccia con l'acqua minerale, insomma, voglio dire. E credo che questa cosa su cui l'intera diplomazia internazionale ha voluto o ha fatto finta di credere, per cui a uno gli dovevamo dare il premio Nobel della pace perché era tanto un gentile signore, peccato che non riuscisse più, come in tutte le famiglie esistono quelli ingestibili, peccato che non riuscisse più a gestire Karadzic e Somladzic, credo che questa bufala francamente non stia più in piedi, non è mai stata in piedi, ma credo che insomma gli episodi di questi giorni ci dimostrano ampiamente che non è così.
3: Gli argomenti internazionali fanno poco, mi sembra di capire, e in questo momento il Tribunale dell'Aia mi sembra forse l'unico sulla pronuncia delle udienze per i criminali di guerra.
1: Io ho sempre creduto molto nella via giudiziaria come parte, come componente essenziale ad un processo di pace. Siamo stati, come lei forse ricorda, i grandi sostenitori o ideatori sin dall'inizio. Sono stata giovedì scorso a L'Aia appunto da Cassese e Goldstone. E come sempre anche lì c'è un problema di credibilità internazionale, è stato deciso e poi non si trovano i finanziamenti, poi ancora sono fondi volontari, poi i paesi membri non li danno, insomma la situazione. Però nonostante tutte queste difficoltà io credo che questa è un'iniziativa che va assolutamente sostenuta, credo che sia una componente importante, convinta come sono che davvero non c'è pace senza giustizia, insomma, in prospettiva. E volevo anche chiarire, no, anche per non dare facili risposte facile buona coscienza, e lo ripeto per la 300ª volta, il problema non è oggi pacchi materiali, viveri, coperte o tende ai 20.000. C'è stato un problema, ovviamente, uno perché francamente non ce lo si aspettava, Tuzla è un paesino, quando ne arrivano 20.000 ovviamente... Tre, il governo bosniaco ha resistito per 2 o 3 giorni ad assumere questi rifugiati, e quindi hanno passato 1 o 2 notti alla diaccio appunto per indisponibilità di scuole, palestre, stadi o fabbriche messe a disposizione. Il governo bosniaco aveva un atteggiamento di dire, come è rimasto dal punto di vista politico, sono rifugiati delle Nazioni Unite, occupatevene voi. Questa richiesta dal punto di vista politico, che io ritengo fondata, la condivido, ma per fortuna siamo riusciti a sbloccare che questa richiesta politica certamente può essere esaminata, ma nel frattempo dal punto di vista operativo solo le autorità bosniache potevano ovviamente sequestrare scuole, stadi, palazzi non ce n'è, fabbriche o capannoni o cose di questo tipo, e questa collaborazione si è riavviata fortunatamente. C'è una riunione dei donatori, dei paesi enti donatori il 19, che è dopodomani a Ginevra. Il governo bosniaco presenterà un progetto dettagliato, ma più per il reinserimento di queste persone, che certamente non torneranno 20.000 a Srebrenica, a meno che appunto. Quindi non è un problema di pane, cibo, acqua e alimenti, presenteranno un piano per il reinserimento di queste persone, quindi un piano più a medio, a lungo termine. Io mi auguro che almeno da questo punto di vista i paesi donatori, oltre che la comunità sapranno perlomeno far fronte a queste esigenze. So che stanno in linea di massima presentando un piano di 5 milioni di marchi tedeschi al mese da qui a fine dicembre, ma i particolari, i dettagli, i settori, come, quando e dove li saranno discussi il 19 a Ginevra. Però appunto il problema mi sembra che in termini preventivi di altro ci dobbiamo tutti quanti occupare, e che sono dei 100.000 a rischio oltre che dei 12.000 scomparsi, quali francamente ormai poche speranze mi rimangono, insomma. Campi di concentramento, uccisi, non so, perché nella zona occupata, solo come ultima informazione, nella zona presa sono rimasti qualche centinaio di caschi blu olandesi che sono chiusi nel loro campo e non possono uscire, stanno a Potocari e comunque non possono circolare. Sono rimasti due espatriati europei, che sono due medici di Médecins Sans Frontières belgio, che sono nell'ospedale, si stanno occupando di 59 feriti che sono intrasportabili, ma anche loro non hanno nessuna possibilità di libero movimento. È rimasto un osservatore delle Nazioni Unite, Monitoring Service of United Nations, con cui abbiamo avuto ieri un fortunoso contatto, credo via radio amatori, quale anche lui non può uscire da dove sta sostanzialmente, riferiva solo di numerosissime scariche di mitragliatrice che ha sentito nella giornata di sabato. Però tutto questo, c'è un punto di fondo, che nessuno ha libertà di accesso, e che credo che anche la Croce Rossa, ammesso che si confermi che gli è stato dato, dovrà discuterne le modalità per evitare appunto visite guidate.
2: Quando parla di coraggio, di scegliere a chi si sta rivolgendo, alle Nazioni Unite o all'Europa?
1: No,
2: agli Stati Uniti o alla NATO?
1: Beh, tutte e due. No, Stati Uniti o NATO. Qui abbiamo le Nazioni Unite, mi sembra che poi la schema militare segue dopo, una delibera delle Nazioni Unite implica evidentemente una disponibilità NATO e via discorrendo. Segnalo peraltro che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite sono alcuni Stati membri, cioè anche lì a volte parliamo di Nazioni Unite e poi ci nascondiamo dietro il fatto che le Nazioni Unite si chiamano 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza, mi risulta altrettanto che di questi 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza 2 siano anche dell'Unione Europea, quindi forse oggi il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea potrebbe, credo, prendere una qualche decisione, una qualche iniziativa.
4: La sua opinione sull'eventuale ritiro del casco blu?
1: Ma io vorrei che prima di parlare di ritiro, che mi sembra la cosa che circola ormai, anche se mi sembra che il piano NATO reso ormai pubblico di ritiro parla di, che dice chiarissimamente che il ritiro durerebbe, implica un periodo di tempo di 22 settimane, quindi stiamo parlando di 5 mesi per ritirarsi, vorrei che forse ci abbiamo urgenze in questi 5 mesi, quindi io rimango dell'idea che se lì siamo andati con particolari compiti, prima di pensare a un ritiro tra 4 o 5 mesi, sarebbe bene pensare a attuare i compiti per cui siamo stati mandati o per cui si è deciso. Prego. Yes. At risk. Well, I think that we have to make, the international community has to make a choice. What is absolutely sure is that 100,000 people at least are at risk over there. In Zepa, for instance, Gorazde, Biac, and I'm not counting Sarajevo, as you can see. So the problem is twofold. Either we decide that we will protect this area, which is the task for which we were there, or I think that the international community has at least to take the courage to go and see these people and to try to help them to leave their own zone before they are killed, raped, etc., etc. My personal opinion as a person or as a democratic, as a militant, I think that we have to protect this zone.
5: Can you tell me if these 100,000 people are Muslims and where would you propose evacuating them to?
1: Well, I think that they are mostly Muslims. even if in some protected area we have also Croats, but the problem again is how to resettle them, and that's have to be studied. I wouldn't like that we find ourselves sooner or later with 100,000 people coming from everywhere without any possible plan had been established before that, if we have to resettle them inside Bosnia or we have to find other solution. This has to be carefully studied before that, because exactly it means not preventive diplomacy, of course, but at least preparedness. No, non lo so, questo è sempre, credo io, ampiamente possibile, non lo so, ma comunque per dove arriva, da, per esempio, per passaggio tra Serbi e Milošević, cioè, la frontiera è molto corta. E... Sì, sì, ma basterebbe anche solo controllare la frontiera tra Belgrado e Pale, è una frontiera che non ha molti chilometri e certamente le armi pesanti non le ho mai viste portare da nessuno a spalle su per le montagne. Quindi... La commissione... No, per chiarire, la Commissione europea non ha competenza di politica estera perché questo no, il trattato di Maastricht esclude, né ha, me ne rincresce, io sono federalista, vorrei avere una politica estera comune e una politica di difesa comune, quindi spero questo arrivi con... No, la Commissione non ha personale, altro è il Consiglio dei Ministri che ha questa competenza e che può anche deciderlo oggi, perché per esempio non è la Commissione che può decidere dove sta l'UNPROFOR, se sta ai confini, se non ci sta, dove sta, questo è mandato del Consiglio di sicurezza di cui alcuni nostri paesi membri sono, fanno parte. A me rincresce molto che non la comunità europea non ha una politica di sicurezza e una politica di difesa comune. Mi auguro che con la conferenza del 96 ci sia. Per ora evidentemente rimane una responsabilità degli Stati membri e del Consiglio e dei ministri degli Stati membri.
6: Dobbiamo cominciare ad andare.
1: Yes.
7: Dunque, lei ha bacchettato le regioni, ha detto che per tirare le orecchie, per tirare le orecchie alle regioni e organizzerà delle conferenze regionali sul problema dei fondi.
1: No, non ho nessuna velleità così pedagogica o così recriminatoria. Dico semplicemente che c'è da creare una cultura amministrativa adeguata a livello europeo e che per quanto mi attiene come responsabilità sono disponibile a organizzare dei seminari e delle conferenze regionali per mettere insieme pubblico e privato e per riuscire a sfruttare questa potenzialità dei fondi strutturali che l'Unione Europea ci mette a disposizione.
7: Tre domande.
1: Dove siamo? Jugoslavia?
7: Sì.
1: No, perché ho fatto un momento fondi strutturali.
7: No, siamo in Jugoslavia.
1: Mi devo alzare? Sì.
7: No, come vuole.
1: Uè. Questa è l'Unione Europea, Te lo ricordi?
7: Lei è appena rientrato. Com'è la situazione dopo la caduta di Srebrenica?
1: No, dal punto di vista dei 20.000 che sono arrivati, certo ci sono i drammi che nessuno riparerà mai dal punto di vista di chi ha perso figli, famiglia, eccetera. Dal punto di vista strettamente, diciamo, acqua, generi sanitari, eccetera, questo, le strutture umanitarie siamo in grado di far fronte. Dopo i primi due giorni di mancato coordinamento, ma soprattutto dovuto al fatto che le autorità bosniache non volevano collaborare, quindi non era noi requisire scuole, eccetera. Ma il problema non mi pare questo, ma mi pare che il problema vero sono che si intende fare, mancano all'appello 12.000 persone.
7: Secondo lei queste 12.000 persone che hanno fatto?
1: Beh, il monitoraggio, il civile degli Stati Uniti ci ha detto ieri in un contatto di aver sentito per esempio numerosissime scariche di mitra nella giornata di sabato. C'è la cosa è preoccupante anche perché non c'è libero accesso per nessuno, nessuno può circolare in quelle zone. E chi c'è rimasto degli europei, tipo i caschi blu olandesi, sono serragliati nel loro campo, cioè sono assediati sostanzialmente. In più, il secondo elemento, ci sono nella zona e nelle altre cosiddette aree protette in pratica 100.000 persone a rischio, a Zepa, a Gorazde e a Bia.
7: Ecco, ormai sembra quasi inevitabile che cada anche Zepa, ma gli aiuti umanitari come possono intervenire?
1: No, noi come aiuti umanitari noi li possiamo ricevere una volta che vengono cacciati, ma il problema è altro.
8: Il problema è che queste zone di carattere protette, la comunità internazionale intende proteggerle, come io mi auguro, con tutti i mezzi possibili, ivi compreso rinforzi militari e d'urgenza, altrimenti francamente almeno coraggio di andarli ad evacuare prima.
7: Ecco, ma secondo lei è possibile evacuarli prima?
8: Non lo so, non ho, cioè, intanto bisogna prendere una decisione e poi io mi auguro ancora che la decisione sia intervento subito di rafforzamento militare, credo che questo sia indispensabile. Però altrimenti davvero ci sono 100.000 persone, che dobbiamo fare? Cioè, cosa intende fare la comunità internazionale? Metterci ad aspettare che li massacrino, li uccidano e poi ce ne danno, che ne so, il 60%?
7: Comunque gli aiuti umanitari quando riescono ad arrivare?
8: No, c'è un problema Biac, come tutti sanno Biac è da 2 mesi che ha incredibili difficoltà di rifornimento. Le altre zone non hanno questo tipo di problema, è solo che sempre di più il problema non è più umanitario.
9: Quindi lei dice sì alla FIRD, la forza intervento rapida.
8: Cioè, quella già ne parliamo verso agosto, perché tanto rapido era che è caduto il rapido e quindi poi nel frattempo
9: allora,
8: vediamo.
9: Una forza di intervento.
8: No, io dico semplicemente che non è pensabile che qualcuno ci voglia convincere che l'intera NATO, UE, Nazioni Unite, eccetera, eccetera, non riesce a far fronte ad un'armata stracciona, magari agguerritissima, di alcune decine di migliaia di persone. Quando si è fatto l'accordo di Monaco, si disse fu la grande potenza militare del Terzo Reich, francamente non ci fate credere che Mladic è il Terzo Reich. Questo non è. Non sono militare e credo che paghiamo strutture militari giusto per questo, tra l'altro consta.
9: Senta, ma i satelliti non dicono nulla di dove stanno le persone che mandano gli appelli?
8: Non ci dicono.
9: Non dicono?
8: No, non so neanche se c'è un sistema satellitare in piedi. Spero bene, evidentemente non
9: c'era.
8: No, ce l'avrà anche lì, visto che a volte girano, quindi evidentemente non li vedono. No, semplicemente non li vedono, se no l'avrebbero detto, se fossero vivi da qualche parte questa notizia uscirebbe.
10: Controinformazione.
8: Sì.
10: Controinformazione, parlo di un importante servizio da fare anche al popolo serbo che non conosce niente. Come? Ha detto che abbiamo 20.000 mezzi, ma come operazionalmente? A chi chiede? A Rai?
8: No, ma voglio dire, si è fatto spesso con bombardamenti di volantini, materiale a tappeto, abbiamo tecnologia da tutti i pizzi, credo che da Radio Londra 50 anni fa, insomma, credo che via radio, via ponti è possibile certamente coprire dei messaggi. Persino Radio Londra 50 anni fa arrivava. Sì, devo andare.
11: Senza parlare. Faccio 2 domande sulla Bosnia e 1 domanda su questa questione della comunità.
8: Io ho lasciato la giacca di là.
11: Onorevole Bonino, di fronte alle ultime conquiste serbe c'è bisogno di un cambio di atteggiamento della comunità internazionale. Bisogna continuare con gli aiuti umanitari o passare ad una risposta più energica, magari militare?
8: No, continuare con gli aiuti umanitari, questo è certo, gli aiuti umanitari non sono mai stati la soluzione di niente. Sono un grande atto di solidarietà che l'Europa fa, ma rispetto a gente che è già stata violata, massacrata, eccetera. Il problema è come invece prevenire i futuri massacri dei 100.000 persone a rischio. Io da persona, da militante, da radicale e da riformatrice, da persona democratica dico che bisogna intervenire e bisogna anche con la forza delle armi, se queste sono aree protette, vanno protette e credo che insomma questo si può e si deve fare, non è la grande armata del Terzo Reich, è un'armata davvero di stracciona, di poche decine di migliaia di persone, magari molto determinate, ma insomma non è pensabile che ci si voglia far credere francamente che la NATO, la UE, tutti gli eserciti nazionali, le Nazioni Unite, la grande tecnologia militare poi ci si debba arrendere di fronte a qualche migliaia di persone.
11: Invece adesso si parla di ritiro dei caschi blu dalla Bosnia.
8: Sì, ma anche questo, sì, sarà pure, però il piano che ha fatto la NATO, che è stato reso pubblico, parla della necessità di 22 settimane, dicasi 5 mesi, per l'effettuazione di questo ritiro. Beh, quindi il problema è che nel frattempo succedono altre cose, mi sembra questa la necessità e l'urgenza da affrontare.
11: Grazie, una domanda sulla questione dei fondi comunitari.
8: Certo, d'accordo, Filippo.
11: Onorevole Bonino, i fondi comunitari, le nostre regioni non riescono ad impiegarli tutti e c'è uno spreco di risorse. Come risolvere questo problema?
8: Ma credo che anche il sottosegretario ha annunciato varie iniziative, perché il problema è dovuto a, anche molto complesso, però insomma in sostanza se il Portogallo, per non dire di altro, è riuscito ad attrezzarsi in modo tale che riesce a usarli fino all'ultimo eco, io credo che uno sforzo da parte delle regioni eccetera possa portare il nostro paese ad utilizzare questa opportunità. Per parte mia ho dato la disponibilità di organizzare, lo farò, delle conferenze o seminari regionali per vedere di creare una, stimolare un'amministrazione che sia adeguata ovviamente allo standard europeo a cui appunto tutti gli stati si sono adeguati, io credo che anche noi ne siamo capaci.
11: Ma questo spreco è colpa principalmente dell'incapacità progettuale o della farraginosità della pubblica amministrazione?
8: Ma credo che le colpe sono equamente repartite, nel senso che c'è troppe leggi, l'amministrazione è farraginosa, c'è una mancanza però anche di cultura amministrativa delle regioni e c'è una mancanza specialmente nel sud di piccoli e medi imprenditori che vogliono fare questo salto. Per questo credo che siano importanti queste conferenze che sono un po' multisettoriali, cioè che mettono insieme i vari aspetti che non funzionano.
11: Noi italiani siamo i più spregoni in Europa?
8: No, non è questo, è che non li utilizziamo proprio, che peggio mi sento, insomma, quindi essendo una grande opportunità, cioè quello che voglio dire, sono 44.000 miliardi per i prossimi 5 anni, più dei dati di cofinanziamento, cioè vuol dire una grande opportunità sia qualitativa che quantitativa che di metodo, rispetto alla situazione attuale della finanza pubblica sarebbe davvero uno scandalo non metterci alla... non adeguarsi per sfruttare questa possibilità.
11: Grazie.
8: Basta? No, ho fatto, mo vediamo.
0: Ed Emma Bonino in questa conferenza stampa denuncia quanto sta o potrebbe accadere in quei territori per mano serba. E sempre negli stessi minuti Arthur Jay, che era appunto in diretta per la radio, ascolta Olivier Dupuy, che è segretario del Partito Radicale, che illustra le iniziative politiche del partito proprio dopo la presa di Srebrenica. Ascoltiamo.
12: Militanza generale per non lasciare solo, diciamo, la Bosnia e questo orrendo crimine della caduta di Srebrenica e altri rischi che accompagnano le situazioni a Zeppa, Gorazde, dunque devono comunque essere sottolineate con delle iniziative politiche in larga scala. Ecco dunque cosa sta facendo in questi momenti il Partito Radicale per far sentire la sua voce e la sua presenza nell'ambito internazionale.
13: Allora, la prima cosa sulla quale stiamo lavorando anche intensamente con un po' di urgenza è la preparazione di una manifestazione che si terrà lunedì 17, quindi dopodomani, alle ore 13 di fronte al Palazzo Justlips, al Palazzo del Consiglio Europeo qui a Bruxelles, in occasione della riunione dei ministri degli esteri dei 15 stati membri dell'Unione Europea. Una manifestazione quindi anche a Roma, di fronte a Palazzo Chigi, perché Dini dica quale politica l'Italia assumerà, quale posizione sarà difesa dal rappresentante italiano nella riunione dei ministri, quindi qui a Bruxelles. Ovviamente noi continuiamo ad insistere su ciò che andiamo dicendo da molto tempo. L'obiettivo fondamentale, l'obiettivo primario è abbattere il regime nazi-comunista di Belgrado, con ovviamente il processo ai criminali di guerra Milosevic, Karadžić e Mladic in primo luogo, poi ci sono tutti gli altri, ma in primo luogo Milosevic, Karadžić e Mladic, per la libertà e la liberazione degli stessi serbi, perché si svegli un'Europa, oggi sempre più l'Europa di Monaco, l'Europa di Daladier e di Chamberlain, per sostenere Chirac che sembra sempre più isolato nelle sue proposte e ricordiamo agli ascoltatori di Radio Radicale che per primo responsabile, per primo tra i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, Chirac ha fatto un riferimento chiarissimo a questa Europa degli anni 30, a questa Europa di Monaco, a Daladier, a Chamberlain, testualmente ieri nel corso della conferenza stampa che ha tenuto a Parigi sulla questione della Bosnia. Chiederemo ovviamente anche come strumento poi per una risoluzione complessiva della situazione in Bosnia, un'adesione piena e immediata della Repubblica internazionalmente riconosciuta di Bosnia all'Unione Europea. Quindi questi sono i temi, ovviamente ci sono altri slogan che saranno scanditi, che saranno mostrati in questa manifestazione, ma questi sono i cardini intorno ai quali sia Bruxelles di fronte al Palazzo del Consiglio dei Ministri, sia a Roma davanti a Palazzo Chigi, lunedì 17 luglio alle ore 13, saremo quindi su questi contenuti presenti perché finalmente ci vengano delle risposte concrete a quanto sta avvenendo in Bosnia.
12: Ecco lui, e puoi anticipare per i nostri ascoltatori come sarà organizzata, come saranno organizzate queste manifestazioni e cosa può fare, come può aderire un semplice ascoltatore che sente parlare di questa manifestazione e anche altre che verranno per partecipare o per dare un suo contributo?
13: Ma una manifestazione nella tradizione radicale, una manifestazione sui marciapiedi senza turbare minimamente il traffico, le normali attività sia di Palazzo Chigi sia degli altri palazzi intorno, quindi una manifestazione di fronte a Palazzo Chigi con i cartelli, con i striscioni, con i nostri slogan, i nostri obiettivi e tutto là. Quindi che cosa può fare un ascoltatore di Radio Radicale, in particolare di Roma, può venire e stare insieme con i radicali, con noi, in questa difficilissima e tragica per molti versi situazione di queste ore. Questo è una piccola cosa, ma credo che la presenza di tutti è veramente preziosa, è veramente importante, perché dobbiamo veramente mettere uno stop a questa politica, a questa non politica dell'Europa.
12: Ecco, diciamo, tornando a parlare di nuovo su Srebrenica e su l'attuale situazione in Bosnia, secondo te, secondo la tua valutazione e anche dal tuo, tenere presente anche il tuo osservatorio di Bruxelles, diciamo, che scenari si preparano a essere attuati in Bosnia? I caschi blu francesi e forse quelli britannici stanno preparando ad andarsene via?
13: Ma io credo che sia molto importante, anche questo il senso di questa manifestazione, sostenere Jacques Chirac, che sembra al momento l'unico intenzionato a non incrociare le braccia, a affrontare la situazione in Bosnia. E quindi è difficile sapere, ovviamente dipenderà, al momento non ha avuto risposte Jacques Chirac, e questo è il senso del comunicato del Partito Radicale di questa mattina, non ha avuto risposte, sostegno da nessuno degli altri 14 stati dell'Unione Europea, e questo è molto grave. Vengano utilizzati degli argomenti che sono sostanzialmente e totalmente, direi anche, degli alibi per non fare niente. Credo che l'Unione Europea ha tutti i mezzi già in Bosnia, quindi non neanche da inventare e da mettere a posto e da trasportare lì in Bosnia, ha tutti i mezzi in loco per affrontare la situazione in modo non rinunciatorio. Quindi è molto importante che Chirac non rimanga da solo, perché ovviamente da solo la Francia ha qualche difficoltà, e più che di qualche difficoltà l'avrebbe per affrontare questa situazione.
12: Va bene, se non rimane altro da aggiungere su questo argomento preciso, certamente ritorneremo a parlare di nuovo, possiamo chiudere qui.
13: Io vorrei aggiungere una cosa che è direttamente collegata con questo, anche se non può apparire, può apparire diversamente, è che il Partito Radicale sta lavorando su questo, su questo tema, su questa tragica vicenda della Bosnia, sta lavorando su la questione del tribunale, che è direttamente collegata con la questione della Bosnia, sta lavorando per l'abolizione della pena di morte, sta lavorando per una vera democrazia linguistica, sta lavorando sulla questione del Tibet e sta lavorando in grandissima solitudine, non ci arrivano iscrizioni, non ci arrivano contributi, non ci arrivano gesti.

0: Noi siamo in una situazione tragica per quanto riguarda l'Europa, ma siamo in una situazione veramente difficile per quanto riguarda il Partito Radicale, e il Partito Radicale, gli ascoltatori di Radio Radicale ben lo sanno, è stato da 3 anni a questa parte, da 5 anni a questa parte, l'unico che sulla Bosnia, sulla ex Jugoslavia ha avuto una politica, ha avuto delle proposte, anche se oggi qualcuno finalmente, e ne siamo molto felici, si stia avvicinando e si stia facendo proprie queste nostre proposte. Il Partito Radicale per continuare deve vivere, e per vivere ha bisogno dell'iscrizione, dei contributi, della militanza, della partecipazione, quindi anche la partecipazione lunedì di tutti è importantissima. Senza di questo, tra poche settimane saremo costretti a chiudere le porte.
1: Qui si conclude dunque il nostro collegamento con Olivier Dupuy, segretario del Partito Radicale Transnazionale.
2: E quello che abbiamo terminato di ascoltare era il collegamento tra Arthur Jay e Olivier Dupuy, che era a quei tempi segretario del PRT dopo la presa di Srebrenica, ed era il 16 luglio. Questa era una sera, perché il 16 luglio in studio c'era Arthur Jay, appunto, e sente Olivier Dupuy, e poi si collega in diretta con Emma Bonino. Adesso invece facciamo un salto temporale e andiamo al 29 maggio 2011 con questo speciale passaggio a sud-est a cura di Roberto Spagnoli, e il tema è proprio l'arresto di Ratko Mladic. Buon ascolto.
3: On behalf of the Republic of Serbia I announce that today we arrested Ratko Mladic. Extradition process is underway. This is the result of full cooperation of Serbia with the Hague Tribunal. We have always believed in our strategy and the work of everyone involved in this process. Today we closed one chapter of our recent history that will bring us one step closer to full reconciliation in the region. I believe that every other country must be responsible for closing their own chapters. All crimes have to be fully investigated, and all war criminals must face justice. I call for independent investigation with a mandate from UN Security Council on the serious allegations on organ trafficking in Kosovo, Autonomy Kosovo, from Dick Marty's report.
4: In nome della Repubblica di Serbia vi annuncio che oggi abbiamo arrestato Ratko Mladic. Questo è il risultato della piena collaborazione della Serbia con il Tribunale Internazionale. Abbiamo sempre creduto nella nostra strategia, abbiamo operato con tutti coloro che sono stati coinvolti in questo procedimento. Oggi chiudiamo un capitolo della nostra storia, facciamo un passo in avanti verso la piena riconciliazione nei Balcani. Credo che tutti i paesi debbano essere ugualmente responsabili di questo passo. Tutti i crimini devono essere perseguiti, tutti i criminali di guerra devono essere portati di fronte alla giustizia. Chiedo che sia avviata un'inchiesta indipendente su mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulle gravi denunce sul traffico di organi in Kosovo, il nostro Kosovo autonomo, contenute nel rapporto di Dick Marty. Con queste parole, giovedì 26 maggio, il presidente serbo Boris Tadic ha annunciato ufficialmente l'arresto dell'ex generale Ratko Mladic. Un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovati all'ascolto di questa trasmissione speciale che abbiamo voluto organizzare proprio per riflettere su questo passo, su questo avvenimento, su questa notizia, insomma, che si attendeva da molto tempo. Dunque Ratko Mladic, uno degli ultimi grandi superlatitanti della giustizia internazionale, uno dei grandi responsabili dei massacri compiuti negli anni 90 durante le guerre jugoslave, è stato arrestato, la polizia serba lo ha catturato giovedì scorso, nella notte, nelle prime ore dell'alba di giovedì 26, in una località della Vojvodina, un'ottantina di chilometri a nord-est di Belgrado. Mladic lavorava in una fattoria e si nascondeva sotto il falso nome di Milorad Komadic. Mladic è stato catturato dopo 16 anni di latitanza, vissuti quasi interamente alla luce del sole, fino alla caduta di Slobodan Milošević. Infatti ha vissuto tranquillamente a Belgrado, ha frequentato ristoranti, andava a sciare, assisteva alle partite di calcio, era circondato da una rete di protezione.

0: che gli garantiva di non essere arrestato. Nell'ottobre del 2000, con la caduta di Milošević e il trasferimento dell'ex dittatore di Belgrado davanti al Tribunale Internazionale dell'Aia, nel giugno del 2001, Mladic entrò in clandestinità e le cose per lui si fecero più difficili, ma almeno fino a un anno fa la rete protettiva ha continuato a funzionare. Il governo del premier democratico Zoran Đinđić, che portò alla caduta di Milošević, avrebbe tentato di invano di convincerlo alla resa, ma grazie appunto alle complicità di cui Mladic godeva, complicità fatti da ex compagni d'arme, alla copertura più o meno esplicita di elementi dell'esercito, dei servizi di sicurezza, agli appoggi che godeva anche negli ambienti politici, Mladic continuò a sfuggire alle ricerche. Ancora nel 2009 una sua ex guardia del corpo dichiarava ai giudici che Mladic per un periodo si era nascosto in caserme militari anche a Belgrado e, secondo voci di stampa circolate in questi anni, la morte di alcuni soldati delle forze speciali in alcune caserme sarebbe legata alla scoperta accidentale del nascondiglio di Mladic. Mladic, tra l'altro, in questi anni ha potuto contare anche sull'appoggio e sulla protezione che gli è stata offerta da alcuni membri della Chiesa ortodossa. Si ritiene anche che sia stato ospitato in un monastero e del resto nemmeno 3 settimane fa il metropolita Anfilo, che è autorevole esponente del sinodo serbo, parliamo di 3 settimane fa, non di 20 anni fa, nel corso di un dibattito ha dichiarato di avere nascosto Radovan Karadžić, l'ex leader politico dei serbo-bosniaci, durante la sua latitanza e che se avesse potuto avrebbe fatto lo stesso con Ratko Mladic. Tutto questo fino al 26 maggio, fino a giovedì scorso, quando Mladic è stato finalmente arrestato nella casa dove vive, una casa appartenente a un suo cugino. L'arresto di Mladic ha molti significati, avrà sicuramente diverse conseguenze. Noi qui in questa trasmissione non vogliamo tanto ricostruire la sua figura, quanto cercare di capire cosa succederà ora. Perché l'arresto di Mladic, appunto, ha almeno 2 significati. Uno sicuramente simbolico. Mladic è diventato il simbolo stesso della guerra nell'ex Jugoslavia e dei massacri che vi sono stati compiuti. Ricordiamo che Mladic è il responsabile principale del massacro di Srebrenica, ma è stato anche responsabile dell'assedio di Sarajevo, del bombardamento di Zara, degli assedi di Gorze, di Bihać, della pulizia etnica in Bosnia. L'arresto di Mladic però ha anche un significato politico, indica che c'è una nuova Serbia che vuole chiudere i conti con il suo passato, che magari lo fa anche per convenienza politica, ma lo fa perché punta comunque all'Europa. E la domanda è che poi cercare di capire cosa succederà ora in questa Serbia che vive una difficile situazione economica e sociale, in cui ci sono in questi giorni proteste dei nazionalisti e in cui però grazie all'arresto di Mladic e al probabile avvio della procedura e probabilmente all'ottenimento dello status di paese candidato, le forze europeiste e democratiche che hanno nel presidente Boris Tadic il loro leader hanno sicuramente un successo che potrebbe poi portare a risultati consistenti alle elezioni dell'anno prossimo. Dunque cerchiamo un po' di capire con questa trasmissione, in questi giorni, in altri momenti della nostra programmazione vi abbiamo proposto dei documenti di archivio per capire che cosa ricordare, anche cosa successe nell'ex Jugoslavia negli anni 90. Qui invece vogliamo proporvi delle considerazioni, delle analisi, cercare di capire appunto il significato e il valore dell'arresto di Mladic, i sentimenti anche che ha suscitato la sua cattura, quali sono i risvolti insomma di questa cattura che arriva adesso. Quando si stava preparando la pubblicazione del nuovo rapporto del procuratore generale dell'AIA Serge Brammertz, che aveva preannunciato un giudizio negativo sulla collaborazione delle autorità di Belgrado, ma capire anche quali saranno adesso potranno essere i suoi sviluppi, le sue conseguenze, soprattutto sul piano della giustizia internazionale, del processo a cui Mladic andrà incontro. Vi proporremo dunque una serie di interviste che abbiamo realizzato in questi giorni. La prima che ascoltiamo è l'intervista a Emma Bonino, che era commissario europeo ai diritti umani all'epoca di Srebrenica, ma che anche come dirigente militante radicale seguì da vicino tutte le vicende del crollo della Jugoslavia. Poi ascolteremo un'intervista a Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso, e poi un'intervista a Luca Leone. Luca Leone è un saggista, un editore della Infinito Edizioni, ha scritto molto e conosce molto bene la realtà balcanica e in particolare la Bosnia, a cui ha dedicato il suo ultimo libro. libro, Bosnia Express, un libro molto interessante. Allora, queste le prime interviste che vi proponiamo. L'arresto di Ratko Mladic è il segno tangibile del prevalere della giustizia sulla violenza e sull'impunità, oltre che un passo avanti cruciale nel processo di normalizzazione della ex Jugoslavia. Lo ha dichiarato Emma Bonino alla notizia dell'arresto dell'ex generale serbo-bosniaco ricercato per crimini contro l'umanità. Emma, io partirei proprio da questo segno tangibile che rappresenta questo arresto.
1: Ma questo... Mi pare che solo ricordando una storia che non è certamente una storia del secolo scorso, correvano gli anni 90, anzi metà degli anni 90, poi ci ritorniamo semmai.
0: Certo,
1: ma
0: certo.
1: In ogni caso, dopo l'arresto di Karadžić, dopo appunto quello di Milošević, l'arresto di Mladić, secondo me, segna due questioni importanti. Da una parte è che magari chi più convinto, chi meno convinto, chi obtorto collo, chi più entusiasta, ma insomma, che comunque la Corte Penale, in questo caso ad hoc ex Jugoslavia, che fu istituita proprio per al fine di mettere fine, di dichiarare apertamente che l'impunità non sarebbe più stata tollerata, ha compiuto il suo compito in qualche modo. E la seconda è che la Serbia, con questo arresto e questa decisione, diciamo, volta pagina, lo ha già voltato nelle elezioni, eccetera, eccetera, ma insomma è un ulteriore passo molto importante, che certamente è anche un passo verso l'apertura dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Certo, rimangono altri problemi aperti, il Kosovo, mi pare che soprattutto questo dimostra che la legalità internazionale, quando perseguita, certo ci vuole tempo, certo la giustizia internazionale non agisce in pochi giorni, però indubbiamente prima dello stabilimento della Corte, sia quella DOC che quella penale, a parte Norimberga, poco si era visto, come dire, di giustizia internazionale e ancora meno di strumenti che devono servire per punire ovviamente i reati, ma devono anche servire come segnale di deterrenza. Quindi anche questo arresto, con qualunque siano le motivazioni che hanno portato a questo arresto, rimane il fatto che è un passo in avanti nell'affermazione che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio hanno degli strumenti, diciamo, di punizione.
0: Si può dire che appunto la violenza e l'impunità, queste due parole in qualche modo per troppo tempo hanno racchiuso quanto accadeva nei Balcani?
1: Sì, nei Balcani e in altre parti del mondo.
0: Certo, perché, sicuramente.
1: Certamente noi adesso ci occupiamo dei Balcani,
0: è chiaro,
1: ma anche per ragione, diciamo, di vicinanza geografica. Però nella storia, a parte qualche processo, si ricorda sempre quello di Norimberga, nella storia molto raramente crimini di guerra, crimini contro l'umanità avevano avuto poi delle... dei processi, e quindi stiamo parlando qui non di vendette, non di, ma insomma invece di procedure stabilite con statuti e regole chiare, ed è questo, diciamo, anche una grande novità. Oggi l'idea della che non c'è pace senza giustizia, appunto, ha messo più radici. Lo abbiamo visto con la commissione d'inchiesta, per esempio, sulle violenze post-elettorali in Kenya. Siamo andati avanti anche nella riflessione, ma anche nell'iniziativa politica rispetto alla giustizia di transizione, cosa deve essere tra la caduta, diciamo, di un dittatore e il processo di avvio verso una transizione democratica. Quello è un periodo in cui non bisogna cedere alle vendette, ma appunto tutti gli strumenti di giustizia di transizione. Quindi il grande dossier, insomma, dello Stato di diritto, della regola, della punizione non vendetta, della fine dell'impunità, credo che con questo arresto ha fatto un passo avanti.
0: Ecco, tu ricordavi poco fa che poi questi avvenimenti non sono successi tantissimi anni fa, infatti proprio vent'anni fa cominciavano le guerre jugoslave e 10 anni fa, se calcoliamo l'ultimo conflitto breve in Macedonia, finivano. Ed è incredibile pensare non solo che poco tempo fa succedevano quelle cose, tutte le sere le guardavamo al telegiornale, ma che per esempio Marco Pannella all'indomani, possiamo dire, della morte di Tito aveva intuito quello che poteva succedere e aveva anche detto facciamo entrare la Jugoslavia, allora non si chiamava ancora Unione Europea, possiamo fermare questo tappo che sta per saltare, e invece no.
1: Ma in effetti in quel primo periodo ci fu agli inizi degli anni 90 tutta una delegazione, diciamo, anche di croati e di sloveni in particolare, che nessuno voleva ricevere, diciamo, a livello europeo, a livello governativo, che promuovevano, cercavano aiuti ed appoggi per una modifica del loro rapporto di federazione, anzi o confederazione nella ex Jugoslavia, proprio perché la situazione era cambiata e nessuno gli ha voluto dare ascolto. Nel frattempo invece è maturato in Serbia il progetto della Grande Serbia, che peraltro Milosevic ha assolutamente reso esplicito in interventi pubblici, e quindi poi l'attacco alla Croazia e una mobilitazione straordinaria radicale che proprio in Croazia tenne il suo consiglio generale a Zagabria. Io ricordo anche una Capodanno passato con io a Belgrado e la delegazione invece Pannella, Ciccio Messere, Dupuy e Lorenzo Stricklivers credo fosse o a Vjesnik o a Vukovar, non mi ricordo,
0: o Osijek comunque, forse
1: dalla parte croata,
0: certo.
1: E poi l'attacco a Sarajevo, la missione mia di Stanzani per andare, e stiamo a gennaio del 93, a trovare il sindaco Krasiljaković, che mandava segnali disperati in cui da questa città assediata, in cui diceva voglio uscire, voglio fare il giro delle capitali europee perché si rendano conto di quello che sta succedendo, e lo andammo a trovare io e Stanzani, e in effetti con l'aiuto dell'allora primo ministro Amato riuscimmo a farlo venire in Europa, anche al Partito Radicale, e poi a Parigi, Bruxelles, e ci raccontava, cercava di animare insomma una presa di coscienza da parte europea, che invece dormiva diciamo il sonno dei giusti. E poi arriva appunto il 95, in una situazione in cui le Nazioni Unite dichiarano le zone salve, no? Le zone protette, certo. Zepa, Gorazde, e una di queste era Srebrenica, che erano diciamo safe o sicure sulla carta, obiettivamente, tant'è che agli inizi di luglio del 95, ero commissaria rientrando da una missione in Grandi Laghi insieme con la presidenza olandese, arrivando al Parlamento Europeo sono stata informata che qualcosa di strano succedeva a Tuzla, dove effettivamente stavano arrivando da Srebrenica attaccata migliaia di profughi, ma stranamente erano solamente donne e bambini e vecchie, mancavano tutti gli uomini e si erano accampati aeroporto, diciamo lungo una pista dell'aeroporto di Tuzla. Anche dalle nostre NGO in loco non riuscivo a capire bene cosa succedeva, insomma ha preso un aereo, ricordo, in una missione Lampo fatta come commissario agli aiuti umanitari, e atterrando appunto a Tuzla, una impressione incredibile di migliaia e migliaia di donne e bambini accampati e vecchi accampati lungo questa pista, non un uomo in vista, un silenzio mortale, anche resistenza del sindaco di Tuzla di lasciarli avvicinare alla città, e parlando con queste signore alla fine scopriamo e ci viene detto che in effetti erano stati separati dai loro uomini e non ne avevano più avuto nessuna notizia. Ricordo anche che il giorno dopo, tentando di rientrare in Europa, cosa che ci fu impedita da l'elicottero, non riusciva a superare un temporale, comunque lanciamo l'allarme e nell'incredulità mia, ma comunque ci veniva risposto che magari questi 8.000 che mancavano all'appello si erano nascosti in qualche foresta, eccetera. Premesso che dopo anni e anni di guerra praticamente non c'erano più foreste, che erano state tutte tagliate per far fronte al freddo di molti inverni, in ogni caso 8.000 persone certo non si possono nascondere così. E poi dall'interno di quel che restava di Srebrenica e dell'ospedale arrivarono le prime voci, insomma dopo qualche giorno denunciammo le fosse comuni nell'incredulità generale, le quali fosse comuni furono solamente confermate in agosto, quindi questo che ho raccontato avviene l'11 luglio, viene confermato in agosto quando Madeleine Albright rende pubbliche le fotografie satellitari. E da allora effettivamente abbiamo avuto più testimonianze, anche dei video che raffiguravano questa separazione di uomini e donne, il comportamento di Mladic, ed è una cosa che non abbiamo mai dimenticato. L'anno dopo abbiamo organizzato con l'ambasciatrice americana a Vienna, e venne anche la regina di Giordania, l'anno della memoria in un grandissimo stadio, in una cerimonia molto, molto emotiva e molto emozionata. E poi è nata Vital Voices come organizzazione per tenere viva questa vicenda. Nel frattempo, appunto, la Corte Penale ad hoc ex Jugoslavia ha cominciato a funzionare.
0: Scusami, ti interrompo, Emma, perché qui anche sull'istituzione della Corte, l'incriminazione di Milošević, ci fu tutta l'iniziativa dei radicali, raccolta di firme.
1: La raccolta di firme, fu anche la raccolta di prove, fu il primo documento che facemmo uscire di mappatura
0: certo.
1: Di tutte le prove che avevamo trovato, che è una esperienza che ci è adesso molto utile, tant'è che questo meccanismo della mappatura poi l'abbiamo usato sia per spingere alla creazione della Corte ad hoc in Sierra Leone e poi ricordavo adesso giusto appunto il Kenya. Insomma, una lunghissima storia, una lunghissima battaglia piena di iniziative parlamentari e non parlamentari in Italia e in Europa. Proprio sulla legalità, sullo stato di diritto, sugli strumenti della giustizia e non della vendetta.
0: Ecco, a proposito, l'istituzione della Corte, poi del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, ci porta poi all'oggi, adesso al grande lavoro che dovrà essere fatto. Non sarà facile il processo a Ratko Mladic, così come non è stato facile quello a Milošević, così come non è facile quello a Karadžić. Tempi lunghi che poi diventa anche difficile spiegare alla gente, soprattutto a chi ha dovuto sopportare quelle tragedie.
1: Beh, innanzitutto perché diciamo mentre le vittime ne hanno un ricordo molto vivo e anche grandi aspettative, l'opinione pubblica in generale, in particolare riguardo ai Balcani, l'opinione pubblica europea tende, come dire, a girare pagina, no? A non guardare indietro, insomma. Ma certamente dopo tanto tempo è difficile poi andare indietro a ritrovare le prove, però almeno per la questione di Mladic, che sarà certamente un processo molto lungo e molto complicato, però d'altra parte le vittime dell'epoca si sono riunite in organizzazioni e quindi non si sono disperse e possono essere certamente un'utilissima fonte di informazione.
0: E tu dicevi all'inizio, e questa è una cosa che molti hanno detto anche in queste ore dopo la notizia dell'arresto, che insomma questo è anche un segno che c'è una nuova Serbia, una nuova Serbia che vuole voltare pagina rispetto al passato e che guarda all'Europa inevitabilmente.
1: Sì, io credo che questo, insomma, dalla diciamo personalità di Tadic, ma insomma mi pare questo molto evidente. È chiaro che anche da questo punto di vista la situazione non sarà semplice, perché l'Europa da una parte molto resistente a nuovi allargamenti e dall'altra tende ad avere molta difficoltà a inserire paesi che abbiano ancora problemi aperti, mi riferisco al Kosovo per intenderci, insomma, e quindi di molto molto resistenti ad accettare in Europa altre Cipro, con tutte le conseguenze del caso.
0: Certo.
1: In ogni caso, certamente la strada non sarà e non è mai stata semplice per nessuno, ma credo che questo passo e questa cattura sicuramente segna la voglia della Serbia sicuramente di guardare avanti e quindi certamente di guardare all'Europa.
0: Al di là dei problemi oggettivi tecnici che di ulteriori allargamenti, c'è però un problema più generale, insomma, Pannelli, radicali non smettono di sottolinearlo, cioè io dicevo c'è una nuova Serbia che guarda l'Europa e il rischio che non ci sia una nuova Europa, ma come progetto politico, insomma.
1: No, ma quella è l'Europa oggi attraversa la più grande crisi della sua storia, a mio avviso, ero ieri a Berlino e questo mi pareva veramente tangibile in questa grandissima sala di questa grande conferenza. In realtà io non sono neanche sicura che il processo di dissoluzione, diciamo, del progetto politico europeo degli Stati Uniti d'Europa non sia arrivato a un punto di non ritorno e a un punto di disfacimento complessivo. E questo lo si vede rispetto ai Balcani, rispetto alla Turchia, alle incertezze di attenzione, di guida politica rispetto agli avvenimenti, diciamo, del sud Mediterraneo. Io credo, e anche nei settori in cui il progetto europeo era più consolidato, parlo della crisi economica, anzi quella finanziaria, dove anche lì le risposte sono risposte balbettanti, lente, frammentarie e confuse che non rassicurano nessuno e tantomeno i mercati. Mentre si è completamente paralizzato, o meglio è stato totalmente rinazionalizzato a mio avviso, anche quel poco che si era tentato di creare di Europa politica dal trattato di Lisbona in poi. Ed è, credo, la più grande sfida, la più grande preoccupazione che abbiamo di fronte è che appunto ci sia una richiesta di Europa da parte di parecchi paesi, ma che non ci sia più l'Europa, la quale Europa crolla anche dall'interno, crolla perché è sempre più dominata da partiti e da governi isolazionisti, per non dire razzisti e populisti, anti-allargamento, anti-Europa, anti-immigrazione, anti-tutto, insomma, che stanno diventando la maggioranza in giro per l'Europa. Quindi è sicuramente questo che oggi è in discussione e devo dire che io non mi sento molto ottimista perché non vedo leadership in giro per l'Europa che sappia affrontare questi problemi che nel breve termine sono sicuramente impopolari, ma così facendo e non avendo questo coraggio rischiano poi di essere e di divenire tutti antipopolari. Proprio ieri a Berlino qualcuno faceva ricordare e ricordava che nella visione di Kohl di allargamento post caduta del muro, Kohl su quella grande visione ci ha rimesso, tra virgolette, diciamo, la carriera politica. Eppure oggi se la Germania, così inesistente dal punto di vista, ahimè, della leadership politica, ma così forte dal punto di vista economico e della ripresa economica, si basa questa ripresa economica proprio molto da questo entroterra di est europeo che il coraggio di Kohl da mille punti di vista volle far aderire e far entrare nell'Unione Europea.
0: Ecco, proprio per chiudere, alla luce proprio di queste cose che hai detto sull'Europa, visto che abbiamo parlato di Bosnia anche, e oggi la Bosnia sta vivendo una situazione molto complicata, è probabilmente l'area più delicata in questo momento per la stabilizzazione dei Balcani. Ecco, 16 anni fa, proprio al vertice europeo di Nizza, proprio pochi giorni prima che si scoprì scoprisse Srebrenica, si diceva, ci fu il famoso manifesto lanciato da Alexander Langer, l'Europa, e da altri ovviamente, dai radicali, l'Europa nasce o muore a Sarajevo.
1: A Sarajevo.
0: Oggi potremmo dire che la Bosnia, fate le debite differenze, è un banco di prova per il futuro dell'Europa come progetto politico?
1: Sì, che l'Europa ne ha anche troppi di banchi di prova di fronte.
0: Ai noi.
1: E il problema è che invece non c'è nessun sussulto di ambizione politica e di leadership politica in giro per le capitali europee, anzi, ripeto, tutti i segnali che io vedo sono invece segnali di rinazionalizzazione di tutte le politiche, di nazionalismi sempre più evidenti che poi velocissimamente diventano semplicemente dei populismi.
0: E con questa constatazione che induce poco all'ottimismo, ma appunto c'è di che essere pessimisti sul futuro del progetto europeo, ringraziamo Emma Bonino, con lei abbiamo commentato la notizia dell'arresto dell'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, ricercato dal Tribunale Internazionale per Crimini contro l'Umanità. La Serbia volta pagina. Con l'arresto di Ratko Mladic, il presidente Boris Tadic ha dimostrato di essere alla guida di un paese normale. Ci saranno reazioni dure, parate di nostalgici, contestazioni, ma non cambierà il significato storico di questa giornata che, 20 anni dopo l'inizio della dissoluzione dell'ex Jugoslavia, dà il segnale che la lunga transizione della Serbia, iniziata, possiamo dire, all'indomani della morte del maresciallo Tito, è arrivata al termine. Così scrive, tra l'altro, Andrea Rossini in un articolo intitolato La Nuova Serbia, pubblicato proprio poche ore dopo, un primo commento a caldo dopo la notizia dell'arresto di Ratko Mladic su il sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso. Noi siamo al telefono adesso con il direttore della testata giornalistica di Osservatorio, Luca Zanoni. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, mi sembra che queste parole di Andrea Rossini sintetizzano un po' il senso di questa giornata, anche stando a quello che avete scritto voi proprio in queste ore su Osservatorio. Insomma, c'è una nuova Serbia, c'è un paese che volta pagina, insomma, lo fa anche in maniera fortemente simbolica con l'arresto di Ratko Mladic.
2: Sì, la Serbia è da un po', secondo me, che ha voltato pagina e lo ha dimostrato nel 2008 con l'arresto di Radovan Karadžić e lo ha ribadito con l'arresto di Mladic dell'altro giorno. Che la Serbia abbia completamente voltato pagina non lo direi così forte. Ci sono ancora molte cose da fare in Serbia. Anche a livello di opinione pubblica, di società, considera che un sondaggio che è stato fatto di recente, se non sbaglio addirittura anche commissionato dal Partito Democratico di Boris Tadic, ha dimostrato che oltre il 55-60% della popolazione, cioè del campione rappresentativo ovviamente, era contrario all'estradizione di Mladic, quindi c'è comunque ci sono dei
0: sì.
2: passi da fare ancora.
0: Certo.
2: La Serbia ovviamente si posiziona e le parole di Tadic anche io le vedo abbastanza sincere, nel senso ha detto possiamo adesso alzare il morale e presentarci con un morale alto di fronte all'opinione pubblica internazionale, di fronte alla comunità internazionale, e questo è vero, tant'è che appunto mia opinione, ma non solo mia ovviamente, Mladic poteva essere arrestato prima.
0: Questo sì, è vero, questo un po' lo abbiamo letto un po' in tutti i commenti, lo abbiamo pensato un po' tutti, cioè poteva essere arrestato prima, c'è stata in questi anni una rete all'inizio molto solida, poi via via ha cominciato a slabrarsi, fatta di militari, di elementi dei servizi di sicurezza, ambienti politici, ambienti della Chiesa Ortodossa che lo hanno protetto, e sicuramente adesso viene preso perché forse viene meno quella rete, lui è vecchio, è anziano e malato, però ecco, forse possiamo vedere anche il bicchiere mezzo pieno, come si dice, il fatto che venga meno quella rete è un altro segnale, insomma,
2: certo,
0: che le cose cambiano.
2: Certo, certo, tant'è che appunto penso che Mladic poteva essere arrestato fino a una certa data, quando comunque si sapeva, facciamo 2006-2007, da quando c'è questa leadership politica, allora le cose sono cambiate. Wojciech Kostunica non ha mai avuto intenzione di arrestare Mladic,
0: che era il presidente
2: prima che ha preceduto, esatto. Quindi cioè, ha sempre dimostrato una certa riluttanza nei confronti del Tribunale dell'Aia, mentre Tadic, la politica di Tadic può essere criticata per tanti altri motivi, però insieme a Ivo Josipovic, cioè il presidente della Croazia, ha intrapreso una serie di gesti anche simbolici che vanno verso, e l'ha sottolineato anche nel discorso, nella conferenza stampa che ha tenuto il 26 maggio dopo l'arresto di Tadic, che vanno verso la riconciliazione. Cioè è andato il Parlamento serbo è riuscito finalmente ad adottare una risoluzione su Srebrenica, anche se non si parla di genocidio, ma era comunque un passo, è stato comunque un passo importante. Si sono incontrati Josipovic e Tadic. Tadic è stato a Vukovar, insomma ci sono una serie di segnali.
0: È stato anche a Srebrenica,
2: benché non sia stato particolarmente ben accolto. Però vedi, dei cambiamenti ci sono. Oltretutto, questo dell'arresto di Mladic può essere interpretato anche, questa è un'interpretazione che poi può essere ovviamente anche confutata, come un segnale rivolto alla Bosnia Erzegovina, soprattutto alla Repubblica Srpska, cioè quell'entità della Bosnia Erzegovina, che va nella direzione di dire, insomma, noi, il nostro obiettivo è entrare nell'Unione Europea il prima possibile. Il posto della Repubblica Srpska è nella Bosnia Erzegovina. Adesso certo, abbiamo risolto questa cosa con Mladic. Voi dovete risolvervi le vostre cose. Io penso che vada un po' anche in quella direzione.
0: Poi sicuramente bisogna anche essere realisti, sicuramente c'è anche un calcolo di politica interna. Questa svolta, se poi questo porta adesso a comunque a un'apertura della strada da Bruxelles per ottenere lo status di paese candidato, questo spiana anche la strada per le prossime elezioni l'anno prossimo, Tadic?
2: Sì, sono.
0: Ma è giusto, insomma, voglio dire, non c'è niente.
2: Certo, diciamo che uno, dal punto di vista politico, si fanno anche dei calcoli, ovviamente. Non lo vedo solo come una mera moneta di scambio, nel senso che,
0: infatti,
2: che abbia anche un valore di se vuoi catartico, morale, interno, però ovviamente dal punto di vista politico Tadic può incassare dei punti politici per le elezioni del 2012 e allo stesso tempo va da sé che io penso con molta probabilità la Serbia ottenga lo status di paese candidato entro la fine dell'anno, che è una delle era la sua richiesta.
0: Certo. C'è una cosa a proposito della rete di protezione che in questi anni c'è stata intorno a Mladic, non c'è stata solamente la rete a cui accennavamo, c'è stato, diciamo così, anche un chiudersi gli occhi, e non solo da parte dei serbi. Io ho trovato significativo una testimonianza che tu citi poi in un articolo che anche tu hai scritto per Osservatorio Balcani e Caucaso, citi un'intervista pubblicata dal quotidiano Blitz, quotidiano di Belgrado, a un ragazzo che ha lavorato in un cantiere con Mladic, che si nascondeva, e dice, non posso credere che fosse lui, anzi avevo pure notato che gli assomigliava, gliel'avevo fatto notare ma non avrei mai pensato, e dice ecco quanto siamo stati collettivamente ciechi.
2: Certo.
0: Io l'ho trovata interessante questa
2: sì, testimonianza. È la testimonianza che è stata poi diciamo corroborata da un'altra testimonianza che è uscita oggi sulla stampa di Belgrado, che rinforza questo, nel senso che c'erano anche altre persone che ovviamente avevano lavorato con lui, perché lavorava in questa azienda, impresa edile, tra l'altro curiosità anche per un cantiere che era finanziato dall'Unione Europea, quindi insomma ironia della sorte. Questo è vero perché questo ragazzo, il cui nome appunto volutamente non è stato riportato perché ha teme per la propria sicurezza, dice: io gliel'avevo anche fatto notare la somiglianza, però insomma mi sembrava di essere un po' un complottista, no? E allora mi sono convinto che comunque sicuramente non fosse lui. E questa è una cecità un po' collettiva, probabilmente anche il fatto che ritornando al sondaggio di cui dicevo prima, in molti probabilmente non l'avrebbero neanche denunciato.
0: Ecco, e infatti, e questo mi manda a quello che scriveva Adriano Sofri su Repubblica, in cui notava appunto che ovviamente sul piano del diritto non esiste ovviamente la responsabilità è personale, però sul piano morale esiste una colpa collettiva, insomma, e nel caso di quello che è successo negli anni 90 nei Balcani, appunto, moralmente questo pesa.
2: Sì, insomma, sono quelle famose quattro colpe di cui ne parla Jaspers, no? La colpa individuale, la colpa morale, la colpa...
0: Ma secondo te, secondo te i serbi riusciranno a fare un'operazione come quella che insomma sono riusciti a fare anche i tedeschi rispetto alle loro responsabilità, facendo le debite differenze anche di contesto, di ovviamente le colpe poi degli anni 90 non sono solo dei serbi, certo. Però ecco, tu pensi che quando dicevamo prima, insomma, che comunque è in trasformazione la Serbia, ci sarà anche la capacità di fare un'operazione del genere?
2: Io penso che il solo arresto di Mladic, benché sia altamente simbolico e possa aprire comunque un nuovo capitolo della storia, penso che non sia sufficiente. Penso che servano azioni come quella della RECOM, cioè della volontà di non solo di raccogliere 1 milione di firme entro la fine di giugno, ma perché per istituire una commissione indipendente fatta da 20 membri indipendenti di tutti i paesi della ex Jugoslavia che sono stati coinvolti nella guerra.
0: Sì, questa
2: dal 91 al 2001.
0: Questa iniziativa RECOM, qualche volta ne abbiamo anche parlato, è molto importante perché si basa proprio sulla ricostruzione della memoria, ancora
2: esatto.
0: Prima poi dello stabilire ragioni, torti e ragioni.
2: Sì, sì, perché fa parlare in qualche modo le vittime, no? Che alla fine le vittime sono considerate dal punto di vista giuridico del tribunale, del processo, sono dei testimoni che servono per... Mentre forse dare, poi ovviamente non è che si va a sovrapporre al Tribunale Internazionale dell'AIA,
0: certo.
2: Però io penso che siccome era già successo sempre una commissione per la verità e la riconciliazione in Serbia, voluta fortemente da Kostunica anni fa e guidata da Aleksandar Lobur, se non sbaglio, all'epoca, naufragò miseramente, primo per defezione dei suoi membri più illustri e più indipendenti, c'era dentro Latin Kaperovic, c'era dentro anche altri giuristi di fama che si tirarono fuori immediatamente perché capivano che la cosa andava a parare in un modo abbastanza bizzarro, perché Kostunica voleva riesumare i torti della Seconda Guerra Mondiale, mentre l'obiettivo principale era quello di parlare della guerra degli anni 90.
0: Certo, certo. In qualche modo Tadic, nella sua dichiarazione, quando ha dato l'annuncio ufficiale, lui tra l'altro cita anche, dice chiedo che ci sia anche una commissione di inchiesta indipendente sul dossier Marti, cioè sul traffico di organi in Kosovo a danno...
2: Questo, vedi, è comprensibile, perché ovviamente Tadic non è un politico, diciamo così, alla leggera, insomma non fa dichiarazioni tanto per farle, ovviamente dice noi abbiamo fatto questa cosa, la richiesta, la condizione principe per entrare in Unione Europea, ma anche per poter avere un approccio diverso regionale era l'arresto di Mladic, noi l'abbiamo fatto, la Serbia ha dimostrato che poteva farlo, che ha una capacità e lo ha fatto, adesso però fatevi vedere anche voi che siccome ci sono queste gravi accuse che la cosa va avanti, cioè che allora si tiri fuori anche altri aspetti. È chiaro che lo gioca su un piano di politica interna e internazionale ovviamente,
0: è chiaro.
2: Però
0: no, anche perché intanto adesso giustamente tutti abbiamo gioito per l'arresto di Mladic, però non ci dimentichiamo che c'è ancora Goran Hadzic che deve essere catturato, l'ex capo
2: ex presidente della Repubblica Serba di Krajina.
0: Cioè
2: Babic e Martic c'è stato un interregno, diciamo, di un paio d'anni di Goran Hagi.
0: E poi c'è il problema anche dei, qua stiamo parlando dei principali responsabili, ma poi c'è tutto il problema dei pesci medi, dei pesci piccoli, ecco, e quindi del lavoro delle corti locali poi.
2: Se questo è quello che in qualche modo traspare da questo sentimento commisto di esultazione e in qualche modo di tristezza, di rammarico delle, non so, delle madri di Srebrenica piuttosto che delle donne bosniache, eccetera, perché ovviamente loro dicono sì, avete arrestato il pesce più grosso. Però io incontro gente che si è macchiata di crimini, che so benissimo chi sono e li vedo tranquillamente passeggiare per la città. E a questi perché non succede niente?
0: Sì,
2: questo è un po' perché le corti locali poi dovrebbero effettivamente processare migliaia di persone.
0: Certo, ma tu pensi che sia possibile che almeno una parte di processi?
2: Una parte probabilmente sì, tutti penso di no.
0: Beh, quello non è successo comunque, però sarebbe già un segnale positivo, insomma.
2: Sì, diciamo, c'è il trasferimento sulle corti locali di alcuni casi, anche casi che erano in carico all'AIA, e lì va, insomma, devono dimostrare appunto le corti locali che riescono a fare il loro lavoro.
0: Anche perché poi il processo all'AIA, il processo in Mladic sarà inevitabilmente lungo e complesso, e per forza di cose, perché non può essere altrimenti, e questo forse poi è anche difficile poi da spiegare alla gente, che poi la giustizia ha i suoi tempi e questo tipo di procedimenti hanno i loro tempi. E ti volevo chiedere per in conclusione, c'è Enzo Bettiza che sulla stampa ha scritto che con l'arresto di Mladic di fatto finisce la terza e ultima guerra calda d'Europa. In fondo lui aveva già scritto che nell'89 nell'ex Jugoslavia non era mai finito. Tu pensi che sia così, insomma, che si possa in qualche modo chiudere questa guerra calda?
2: Non so cosa intenda lui con guerra calda, nel senso, cioè, ci sono grossi problemi ancora. Vedi che, per esempio, ti faccio un esempio, ma Bettiza è molto più informato di me, penso che queste cose le sappia molto bene. L'arresto di Mladic ha inevitabilmente portato a galla, cosa che sappiamo d'altra parte, una divisione interna alla Bosnia. Non hanno manifestato decine di migliaia di persone, però 1500 o 2000 persone a Banja Luka piuttosto che in altri posti della Repubblica Srpska a favore di Mladic hanno un peso, anche se minimo, insomma, però ce l'hanno. Ha diviso comunque la Bosnia ancora, perché in Repubblica Srpska si considera che il tribunale dell'AIA e i tribunali generalmente giudichino solo e esclusivamente i serbi, cosa che peraltro non è vero, però insomma c'è questo sentimento, capisci? Quindi ci sono ancora delle, poco tempo fa, anzi ancora in corso, perché poi è intervenuta l'Unione Europea e insomma la questione è rientrata, si è calmata un attimo, però Dodik minacciava un referendum che avrebbe potuto, che è consultivo, avrebbe potuto comunque minare l'esistenza stessa, insomma, della Bosnia come stato unico, eccetera. Quindi ci sono delle cose che non sono così facilmente risolvibili, e non penso che l'arresto di Mladic sia la chiave che, ecco, sblocca immediatamente.
0: Però dà sicuramente un segnale a persone come Milorad Dodik, appunto, cioè che in questo momento sembrano un po' steccare rispetto a quello che personalità come Tadic in Serbia, come Josipovic in Croazia, insomma, altri stanno facendo nel quadro di una stabilità, dell'integrazione. Dodik sembra veramente un residuo del passato, forse anche le dichiarazioni di Tadic possono dargli un...
2: È quello che ti dicevo all'inizio,
0: esatto,
2: cioè
0: esatto.
2: Può essere un segnale anche inviato a Dodik, perché comunque Tadic e Dodik si conoscono molto bene, Dodik è presente spesso a Belgrado, insomma, però può essere un segnale che va in quella direzione, cioè non spingete l'acceleratore sulle questioni diciamo, che possano riportare un tipo di secessione perché la Serbia non vi appoggia.
0: Insomma, come sempre, il mosaico balcanico è piuttosto complicato.
2: Ci dà sempre lavoro.
0: Soprattutto da lavoro all'Europa, bisogna vedere, torniamo sempre poi al solito discorso, diventa un po' anche un tormentone, però veramente, probabilmente la chiave poi della soluzione, più che a Belgrado, a Banja Luka o a Zagabria, sta a Bruxelles. O sta anche lì, insomma.
2: Diciamo. Sta anche lì, sì, sicuramente sì. Bisogna vedere adesso anche la prontezza, no, dell'Unione Europea perché l'Unione Europea ha una grossa patata bollente da risolvere, che è il Kosovo, e ce l'ha anche Tadic, ovviamente. Cioè, l'arresto di Mladic è stato sofferto, nel senso che per motivi di sicurezza, per gli aiuti che c'erano, tant'è che appunto sentivo l'intervista con Vukcevic, che poi è stato il coordinatore della squadra che ha portato all'arresto. La domanda della giornalista di B92 diceva: ma è vero che non tutti hanno partecipato a questa, ma solo un gruppo ristretto, scelto di persone, e gli altri non sapevano niente? Lui lì ha cercato di rigrissare un po' la domanda, ma si vedeva che era imbarazzato, e io penso che sia effettivamente vero. Quindi non era una cosa che poteva essere, quindi poteva essere così diffusa, no? Quello è stato sicuramente difficile, però la difficoltà grossa, cioè io penso che quello che voglio dire, Tadic ha avuto una certa dose, se vuoi, di coraggio. Non poteva farlo prima perché probabilmente sarebbe finito come Gingic, cioè quindi ucciso. Ha potuto farlo adesso, ma non può sicuramente in questo momento riconoscere l'indipendenza del Kosovo.
0: No, certo.
2: Questo sarebbe un suicidio politico per Tadic, e quindi quella è una partita grossa, dove l'Unione Europea invece ha delle grosse responsabilità. Primo, perché i 27 non sono unanimi nel riconoscimento del Kosovo, tant'è che la Romania, penso, non so se poi Basescu ha confermato le dichiarazioni che sono uscite sulla stampa, non parteciperà al summit di Varsavia, perché il Kosovo è stato invitato come Stato sovrano.
0: Sì, certo, quella del Kosovo è sicuramente una partita complicatissima. La mia impressione è che a Belgrado ci si renda conto che il Kosovo è perso, e mi sembra di capirlo anche da questi colloqui che stanno andando avanti tra Belgrado e Pristina, però certo, nessuna delle due parti a questo momento può recedere dalle posizioni ufficiali, insomma, quindi, però certo, quello è uno snodo fondamentale, insomma, anche per il destino politico di Tadic e di quella parte di classe politica serba. Penso che su questo siamo tutti d'accordo.
2: Certo.
0: Luca, noi ti ringraziamo molto, ringraziamo Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso, per questo commento, queste considerazioni dopo l'arresto di Ratko Mladic. Grazie.
2: Grazie mille a voi, arrivederci.
0: Radio Radicale, proseguiamo in questo speciale che abbiamo voluto dedicare all'arresto di Ratko Mladic, e adesso abbiamo con noi al telefono Marco Pannella.
3: Ecco, grazie. Dunque, volevo subito dirvi che, avendo ascoltato, e sono felice, poi prima o poi vorrei riascoltare anche in queste ore i nostri corrispondenti, diciamo, nord-jugoslavi e albanesi. Ma volevo subito dire quindi che sono assolutamente deciso. Come partito informerò subito, ma credo che non ci saranno problemi, perché diventino una mia decisione personale, di proporre di fare una vasta azione per proporre il premio Nobel congiunto per il nostro compagno presidente croato Ivo, che era a Firenze poco tempo fa, e Tadic, davvero questo straordinario persona Tadic, che è un autentico liberale europeo, che tra l'altro, devo dire, non sono andati insieme a Srebrenica, no, ma sono andati insieme a Vukovar, i due capi di Stato. Sono europei per come vivono il loro essere per il momento indipendenti ed autonomi come Croazia e Serbia, e sono totalmente d'accordo nel ritenere che è prova di maturità, di serietà, di rispetto anche di quell'opinione pubblica, che lui ha avuto la responsabilità e il coraggio di non ascoltare, perché non espresso in modo istituzionale, che ci diceva che il popolo jugoslavo, serbo, chiedo scusa, ascoltava più Borghesio, il nostro parlamentare europeo Borghesio, che riteneva Mladic un eroe. Certo, sarà anche un eroe, infatti molto spesso gli eroi vengono riconosciuti se soprattutto poi magari ammazzano una marea di gente per divenire eroe, insomma. Quindi questo però è l'annuncio, cercheremo di mobilitarci come partito, e anche perché sono convinto che la prudenza che dimostra, sa avere Tadic, io fui subito sin dall'inizio preoccupato dall'evidente nazionalismo di Kostunica, assolutamente. Quindi questo come annuncio di questa proposta che io farò al partito, e al partito subito penso di poter nelle prossime ore convocarne la presidenza del Senato. Grazie, e grazie Roberto, e complimenti per averci ridato in questo momento queste due ore che mi mancano da tempo, così, così importanti sulla situazione slava, per cui ha annunciato l'impiego che intendo. Cercherò di informarmi con ottimismo se Tadic, che è giustamente prudente sul fronte kosovaro, sul fronte bosniaco, forse per prudenza rispetto a Cipro e all'ingresso di Turchia in Europa, forse potrà fare qualcosa con il suo collega, il nostro compagno amico Ivo, presidente della Croazia.
0: Grazie a Marco Pannella per che questo intervento, nel quale ha avanzato questa proposta di un premio Nobel per il presidente croato e il presidente serbo, il presidente croato Ivo Josipovic e il presidente serbo Boris Tadic. E noi proseguiamo adesso con questo spazio speciale dedicato appunto all'arresto di Ratko Mladic, alle considerazioni, alle analisi di questo evento importante che ha avuto, che ha e avrà delle ricadute anche sull'area balcanica, sull'area ex Jugoslavia, a 20 anni tra l'altro proprio dall'inizio delle guerre che sconvolsero la regione. Abbiamo ascoltato Emma Bonino, abbiamo ascoltato Luca Zanoni, che è il direttore della testata giornalistica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Proseguiamo adesso, e la prossima intervista che vi proponiamo è quella a Luca Leone. Poi avremo anche una testimonianza, ci sarà l'intervista che abbiamo realizzato proprio questa mattina con Elvira Mujicic, che ha scritto un libro sulla sua esperienza. Elvira Mujicic ha perso il padre a Srebrenica, e lo ha perso nel vero senso della parola, perché non l'ha mai ritrovato, i suoi resti non sono mai stati trovati, e ha scritto anche un libro molto bello che si intitola Al di là del caos. Poi apriremo una parentesi in cui approfondiremo la questione della giustizia internazionale, del processo a Ratko Mladic, e quindi vi proporremo un'intervista con il segretario generale di Non c'è pace senza giustizia, Nicolò Figata-Lamanca. E in chiusura ascolteremo anche le parole di Adriano Sofri, che la realtà bosniaca la conosce bene, la realtà della tragedia jugoslava la conosce molto bene, avendola vissuta in prima persona, recandosi anche molte volte a Sarajevo durante l'assedio e avendo preso posizioni coraggiose rispetto all'intervento militare, ricordiamo appunto anche, ne parleremo appunto, lo sentirete nell'intervista. Ma appunto adesso proseguiamo con l'intervista a Luca Leone. L'arresto di Ratko Mladic propone molte riflessioni e considerazioni sul passato, sicuramente sul modo tragico e sanguinoso in cui si è dissolta la Jugoslavia, sul presente della Serbia, ma in generale dell'area ex jugoslava oggi, e anche sul futuro dei Balcani occidentali, ma anche sul futuro dell'Europa. Luca Leone, giornalista, saggista, editore della Infinito Edizioni, i Balcani li conosce bene, ne ha scritto molto, ha scritto anche alcuni libri, l'ultimo dei quali, Bosnia Express, è, come dire, uno sguardo disincantato sulla Bosnia di oggi, ma anche carico d'amore per la Bosnia e per i Balcani. E lo abbiamo al telefono. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno Roberto.
0: Io partirei, ho davanti a me un testo che tu hai pubblicato proprio in queste ore sul sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org, proprio per cercare di riflettere un po' su quello che significa un po' questo arresto di Ratko Mladic. E partirei proprio dalla notizia, perché tutti noi che seguiamo le vicende balcaniche ed ex jugoslave, ovviamente questa notizia ci è arrivata e forse non ce l'aspettavamo nemmeno più. Tu come l'hai vissuta?
4: Ma onestamente non me l'aspettavo più neanch'io, comunque non me l'aspettavo ora. C'era qualcosa anche nella stampa balcanica, in quella anglosassone, che dava l'idea che qualcosina si stesse muovendo, però sinceramente non mi aspettavo, nessuno si aspettava.

0: Invece no, così non è stato.
1: Ma allora, se lo Mladic che hanno arrestato è quello vero, quindi è il Mladic giusto, pare non goda di ottima salute. Era comunque armato, da quello che si dice.
0: Così sembra, sì.
1: E a differenza di Karadžić, non, in 16 anni non ha mai cambiato le sue generalità, quindi non ha assunto un nome falso. L'hanno arrestato con in tasca la carta d'identità scaduta. E questo dimostra che Mladic poteva contare senz'altro su una rete di contatti, di protezione importantissima, se ne è parlato per tanti anni. Nei primi anni successivi, alla fine della guerra in Bosnia, tutti sapevano, tra quelli che lavoravano sul campo, che esisteva una rete di protezione sostanzialmente franco-russa che avvertiva sia Karadžić che Mladic, che permetteva ai due ricercati, ai due grandi ricercati, di leguarsi poche ore prima che arrivassero i soldati internazionali per la cattura, e questo è andato avanti per parecchi anni. Poi senz'altro Mladic ha potuto contare su una rete importantissima di protezione sia in Repubblica Serba di Bosnia che in Serbia. È una rete di protezione che era composta non soltanto da politici e dai servizi segreti, ma anche dalla Chiesa ortodossa, dai militari. Si sapeva con esattezza che Mladic per anni ha percepito uno stipendio da militare, che è stato a lungo ospite sia in conventi ortodossi che in caserme serbe. Quindi era sostanzialmente un personaggio che girava indisturbato anche nei luoghi di potere e continuava ad avere importanti rapporti con elementi al potere in Serbia. Evidentemente poi qualcosa si deve essere rotto in questi ultimi anni, e poi in particolare in queste ultime settimane, e fino ad arrivare al suo arresto e speriamo la settimana prossima anche alla consegna all'AIA.
0: Così sembra, perché è proprio del giorno successivo all'arresto, di venerdì, la notizia che l'alta corte di Belgrado ha dato il via libera all'estradizione. Ora ci sarà il ricorso, ma probabilmente verrà respinto. Ecco, prima di tornare un momento alla figura di Mladic, però volevo rimanere su quello che dicevi sul fatto che sono venute meno le reti di protezione di cui indubitabilmente Mladic ha goduto in questi anni. Ora, questo da una parte ovviamente significa che, come hai detto anche tu, Mladic si sapeva benissimo dove stava in tutti questi anni, ma non lo si voleva, non lo si poteva prendere. In questo momento però è anche venuto a meno quella, quindi c'è, diciamo, possiamo anche guardare al bicchiere mezzo pieno, evidentemente qualcosa sta cambiando.
1: Ma dobbiamo assolutamente guardare al bicchiere mezzo pieno, qualcosa sta cambiando. In realtà noi sappiamo pochissimo di quello che sta cambiando, perché quello che sta cambiando in modo molto sotterraneo. Potremmo dire quasi che a Belgrado stanno lavando i panni sporchi in casa e stanno un po' alla volta distruggendo, smantellando quel muro di protezione che permetteva a gente come Mladic e prima di lui Karadžić di godere di protezione. Anche all'interno del governo, dell'attuale governo presieduto da Boris Tadic, il Presidente della Repubblica Serba, esistono, sono attivi personaggi legati all'estrema destra, alla ultradestra
0: nazionalista, turboserba,
1: filo Milosevic, certo, e filo Mladic. Evidentemente queste forze in questo momento stanno subendo un duro colpo, comunque una flessione che, da quello che so, da quello che posso vedere, riguarda non soltanto, come dire, le punte dell'iceberg, quindi i potenti, ma riguarda proprio anche la parte dalla base, parte quindi dall'attenzione che i serbi stanno avendo verso le istanze ultraconservatrici. In questo momento la Serbia si sta aprendo sempre di più verso l'Unione Europea e verso l'Occidente. Le posizioni di Tadic, che sono senz'altro molto più moderate rispetto a chi l'ha preceduto, stanno dimostrando ai serbi che qualche ragione a voler entrare nella UE senz'altro c'è. L'arrivo di grandi gruppi industriali, per quanto poi questi grandi gruppi industriali paghino quattro soldi, i lavoratori stanno portando lavoro, stanno portando nuove prospettive, nuova speranza. Quindi, come dire, Tadic in questi ultimi due anni è riuscito a costruire un fronte sempre più ampio, partendo proprio dalla base popolare, favorevole all'avvicinamento e poi all'ingresso nella UE. E io credo che il